0: quindi è giusto che uno meriti quello che si crea, quello che si costruisce, perché secondo me la vita non ti regala niente, perché c'è disciplina, ci vuole costanza per diventare degli atleti, perché poi fondamentalmente sei una fabbrica di te stesso, no? Devi mantenere il corpo, devi cercare di fare una vita da professionista. E quindi quando è giusto che questi calciatori arrivano ad altissimo livello, perché c'è un lavoro dietro straordinario, partendo dalla famiglia, ad arrivare a tutte quelle persone che lo circondano.
1: Altrimenti non esatto, perché anche questo, anche delle persone che circondano magari chi è in un determinato mondo, è vero, credo anch'io che sia uno dei temi, insomma, forse una delle situazioni più importanti.
0: Qui si esce fuori dal tema del calcio e della palla che rotola sul campo. Qua è un altro, ecco, quella che poi la gente giudica, no? Fondamentalmente leggevo tante cose su Igor, su Protti, che è venuto a mancare, ed è stata una triste notizia per tutti, perché con Igor ho giocato contro tantissime volte, oltre ad essere, mi piace ricordarlo, che oltre ad essere un grandissimo calciatore, una persona magnifica, sempre disponibile, quindi... ho letto delle cose dove dicono sì, la gente vede quello che succede durante la gara, ma la preparazione a tutto quello che arriva a una partita la gente non lo sa, perché giustamente la gente della TV vede la partita, che è l'atto finale di un lavoro, no? Però dietro a quella partita c'è sacrificio, c'è costanza, c'è famiglia, c'è tutto quello che... ci sono momenti di difficoltà, dolori, gioie, come in altri lavori, ci mancherebbe. Solo che noi siamo messi sulla graticola ogni domenica. E chi lavora, fa altri lavori, sicuramente guadagnerà meno, però ha una costanza diversa, no? Perché il lavoro per una persona è per tutta la vita, se sei bravo per questo mestiere, se ti va bene per 15 anni.
1: Mister, un'ultima domanda prima di salutarla. A proposito, la riporto un attimo sul campo. Cosa sta bollendo in pentola?
0: Beh, tante chiacchiere, c'è ancora un momento di tutto bloccato, ci sono tante squadre che ancora non hanno allenatore, provo a cercare una situazione dove mi dia la possibilità di continuare quel percorso che ho già detto ai vostri microfoni, che è quello di un anno e mezzo fatto alla grande a Guidonia, dove abbiamo conquistato la salvezza, abbiamo vinto il campionato l'anno precedente, la finale di Coppa Italia, ci sono state tante cose positive, però bisogna trovare il percorso giusto per continuare a crescere, a migliorare. Se ci sarà bene, altrimenti aspetteremo e cercheremo la possibilità, magari in corso, se esce qualcosa di che ci sia possibilità, insomma, che ci dà la possibilità al mio staff di continuare a fare questo percorso, perché comunque ho 47 anni e credo che con tutta l'esperienza e tutte le squadre che ho allenato posso anche avere la possibilità di crescere, insomma, questo è il nostro obiettivo e siamo qui ed attendiamo la situazione giusta.
1: E allora io intanto la ringrazio per essere stato con noi questa mattina, mister. Ci risentiremo sicuramente grazie molto presto e chissà, magari la prossima volta, insomma, mi parlerà dei calciatori che vuol prendere per la sua squadra.
0: Magari, ma che sia di buon auspicio, insomma. Buona giornata.
1: Assolutamente, questo io glielo auguro. Grazie mille ancora, un saluto a Ciro Ginestra, che è stato con noi. Ringrazio anche Raffaella Bon, che ha permesso questo collegamento, e proprio il tecnico parlava delle panchine ancora vacanti. Effettivamente in Serie C, nelle 59 squadre che al momento compongono la categoria, ricordiamo che la Ternana è stata dichiarata fallita, quindi non ha presentato domanda di iscrizione, si dovrà poi procedere al completamento di organico con il Foggia, che attende di essere riammesso in categoria dopo la retrocessione della passata stagione, un Foggia che con Trapani e Siracusa ha dovuto dire addio per quel che riguarda il girone C al professionismo. Ma appunto delle 59 squadre che andranno a comporre, in attesa poi degli esami Covisoc, però al momento attuale delle 59 squadre che vanno a comporre il prossimo campionato, sono ancora tante quelle che sono senza allenatore. Delle retrocesse dalla B sono in tre, Spezia, Pescara e Bari, quelle che ancora devono definire il proprio futuro. A Spezia è stato nominato qualche giorno fa, un paio di giorni fa, Guido Angelozzi come nuovo direttore sportivo, quindi da qui si andrà poi a vedere quello che è il lavoro del direttore. A Bari il direttore generale Marino ha in mano tutto, ma deve ancora nominare il direttore.

0: queste domande venivano fuori, io ho detto che con la proprietà e con Matteo noi non abbiamo nessun problema. Parliamo quotidianamente di tutto, non c'è nessun problema. E ho detto godiamoci la serata, perché è giusto che ci godiamo la serata. Non c'è nessun problema di parlare insieme di qualsiasi cosa come facciamo quotidianamente.
1: Complimenti a tutti, al Presidente, al Direttore, sono Ferdinando Vicini del Corriere dello Sport. Mister, le faccio una domanda che la riporta al campo, ma la riporta soprattutto al lavoro quotidiano. Io conosco abbastanza bene tutti i giocatori che lei ha a disposizione, li ho visti in molti contesti, per dire Lagna a Fermo, Del Sole l'ho visto nascere a Pescara, li conosco. Io credo che tutti i suoi giocatori quest'anno abbiano overperformato rispetto alle loro prestazioni che avevano prodotto prima di arrivare qua. Quindi, secondo me, ho i capelli bianchi, significano due cose. Uno, che è l'impianto di gioco che ha dato tranquillità ai giocatori e gli ha permesso di esprimersi. E l'altro è il clima interno. Quindi le chiedo, dove ha inciso e dove ha lavorato per portare tutti i suoi uomini a rendere più di quello che avevamo fatto fino a quando sono arrivati qua?
0: Io penso che una cosa molto semplice, ma questa la pensavo da giocatore, la penso da allenatore, la penso da uomo comune. Le persone devono avere la possibilità di potersi esprimere, sia a livello emotivo, sia a livello, possiamo dire, tecnico. Ho trovato un gruppo di una disponibilità incredibile che ha metabolizzato il lavoro e poi è stato tutto naturale. I ragazzi, secondo me, non hanno overperformato. Secondo me è un errore dire questo.
2: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: bentornati ad Home Scouting. Siete come sempre in diretta con Anna e Giulio Dini. Buonasera babbo.
1: Ciao amore, buonasera.
0: Bentornati e ci saluteremo presto, perché questa sarà l'ultima puntata di questa stagione di Home Scouting.
1: Sì, Home Scouting si ferma qui, ragazzi. Dalla prossima settimana lasciamo il campo al mercato, che può darsi che impazzi o meno. Comunque lasceremo il campo al direttore Niccolò Ceccarini, a Nicco Santi, che ci terranno aggiornati su tutte le notizie e i rumors che riguardano il mercato. E stasera concludiamo, sulla base di alcune segnalazioni che abbiamo ricevuto, un po' la ricerca di profili che possono essere interessanti per alcune squadre italiane, perché poi abbiamo visto che confrontandoci con i nostri interlocutori, con i nostri esperti, non tutti quelli che vengono segnalati o selezionati sono considerati pronti per il campionato italiano. È comunque un campionato, che piaccia o meno, particolarmente difficile per chi viene da fuori. E quindi abbiamo di che parlare, ne abbiamo un po', abbiamo due ospiti interessanti e che dire?
0: No, che dire, che comunque sono tutti giocatori che sembrano comunque indirizzati, come dicevi giustamente te, verso squadre italiane. Ci sono degli interessamenti, alcuni sono anche di proprietà già di squadre italiane. Salutiamo anche Sara Mastro Simone, che sta facendo di tutto per farmi vedere Portogallo, Repubblica del Congo, perché qui c'è
1: una tifosa in Anna per un trascurabile giocatore del Portogallo. Però a proposito,
0: trascurabile però più di qualcun altro, perché aprire la polemica,
1: non
0: la voglio aprire, ma
1: non partecipo alle contrapposizioni che sono

0: solamente fine a se stesse. Andiamo in un periodo di mercato dove, rispetto al quale, non tutte le squadre di Serie A, non tutte le squadre di Serie A si presentano
1: a pari condizioni.
0: A pari condizioni. Allora, a pari condizioni di solito neanche gli anni passati, diciamo, cioè, ci sono delle squadre che sembra che abbiano qualche paletto in più, perché si parla di mercato a saldo zero per la Lazio. Qualcuno potrebbe dire di nuovo, ma non è la stessa cosa.
1: Comunque, secondo, anzi terzo mercato,
0: diciamo,
1: con
0: col freno a mano. Questo sicuramente col freno a mano. Il Monza, il Venezia e il Sassuolo di Carnevali, che non è più di Carnevali, ma sicuramente i conti dell'ultima stagione sono di Carnevali. Per queste società, che non avrebbero, usiamo comunque il condizionale, raggiunto l'indice stabilito da Federcalcio per operare liberamente sul mercato, nonostante la possibilità di attingere alle riserve di utili, che era stato, diciamo, un aiuto piuttosto significativo dato alle società, dovranno fare un mercato al termine del quale la spesa per le entrate, per gli acquisti, dovrà essere coperta interamente da quella per le cessioni ad altre squadre, e devono quindi essere particolarmente attenti.
1: Non si può fare magari un aumento di capitale, un versamento?
0: Allora, con l'aumento di capitale, allora sicuramente sì.
1: Perché
0: però
1: mi sa che il Monza o il Sassuolo
0: ha ipotizzato
1: questo.
0: Certo, quindi è chiaro che ogni volta, amici che ci ascoltate, che gli azionisti o l'azionista di maggioranza mettono soldi dentro, è chiaro che si può operare sul mercato. Però poi questo è un sistema che valeva per un calcio e non c'è più, dove i presidenti potevano spendere e finirsi anche le loro fortune. Comunque ci sono parametri, devono valere per tutti, e possibilmente in un futuro cercare di allineare tutte le squadre ai medesimi principi. E sapete benissimo, e mi riferisco al fatto che per me, almeno per me, è inaccettabile ci siano club che competono per grandissimi traguardi con 700, 600, 800 milioni di debiti, che sono proprio inaccettabili e costituiscono già una grossa violazione di una parità e di un equilibrio nella competizione. Va bene, dopo questo peana, che comunque mi sentite fare a scanner ormai da anni e anni,
1: è una sua battaglia.
0: Non è una mia battaglia, io credo che se vogliamo un calcio equilibrato, bisogna mettere in condizioni i club, che hanno sicuramente un bacino di utenza diverso, disponibilità diverse, ma di competere perlomeno con le stesse regole e gli stessi principi. Cioè, se un club sta attento quasi puntando al pareggio di bilancio, non è ipotizzabile che possa competere con una società che invece spende 100, 200, 300 milioni di mercato per competere nella stessa competizione.
1: Questo... Già c'è disparità sui diritti televisivi, ci sarebbe...
0: Vabbè,
1: assodato questa cosa.
0: E negli anni con la modifica della Melandri, della legge Melandri, poi si è arrivati a una distribuzione non ideale, ma comunque un pochino più, più equa dei diritti televisivi, e continuano a essere la linfa principale e di sostentamento dei nostri club. Però sicuramente ci sono dei presupposti che dovrebbero essere cambiati, e non guardando agli altri paesi, perché gli altri paesi possono avere i principi giusti, però poi la Spagna, che comunque è un campionato di riferimento, la Germania, che comunque è un campionato di riferimento, poi sono noiosi da morire perché vincono sempre le solite. In Germania vince solo il Bayern, in Spagna vincono quasi esclusivamente Real o Barcellona, in Inghilterra negli ultimi anni, salvo l'Arsenal che non vinceva da tanto tempo, è sempre stata una lotta tra Manchester City e Liverpool. In Italia, nonostante i propri squilibri, se non altro negli ultimi anni, non ha visto una società ammazzare il campionato.
1: Quindi diciamo che c'è un po', comunque a livello di mercato c'è un po' una nuova tendenza.
0: Allora, le nuove tendenze arrivano quando, e le idee soprattutto arrivano quando si hanno meno soldi in tasca, e è successo già in passato. E quando si hanno meno soldi in tasca si fa correre di più i neuroni e si vanno magari a trovare giocatori sulla base di principi diversi, ecco.
1: Quindi ti aspetti un po', visto che comunque le società italiane, parliamo di queste, non sono al momento, non hanno questa disponibilità economica così grande, ti aspetti più creatività da questo mercato?
0: Mi aspetto più creatività e mi aspetto una conferma della tendenza a offrire un pochino più spettacolo. Allora, intanto, a chi ci ascolta e a chi ci vede anche sul canale 92, dico che Anna è riuscita a mettersi la partita del Portogallo sul telefono.
1: Private, e sta vincendo già 1-0, però.
0: Sul telefono. Chi abbiamo con noi?
1: Abbiamo con noi Francesco Pagani, buonasera, che è uno scout professionista con il quale andremo a parlare di due profili, tra cui un ragazzo italiano. Insomma, vogliamo partire da lui?
0: Sì, direi che lo potrei definire, se non dico un tuo pupillo. Francesco, ci sei?
2: Sì, assolutamente.
0: Ciao
2: a tutti, buonasera.
0: Ciao, grazie di essere con noi. Se non un tuo pupillo, perché non hai avuto, diciamo, sufficiente tempo per eleggerlo tuo pupillo,
1: diciamo,
0: ma sicuramente un giovane che ti incuriosisce un po', Francesco, sulla scia di tutti quegli italiani che lasciano i settori giovanili del nostro paese e trovano fortuna fino ad affermarsi nelle nazionali del nostro giovanili, del nostro paese, fino a ottenere l'attenzione che in alcuni casi meritavano, in altri casi invece hanno sudato, né? Con questo voglio dire che non è che chi va via è per forza un giocatore forte. Probabilmente potremmo fare una trasmissione su quelli che sono andati via e nessuno se ne è accorto e se ne accorgerà, però sicuramente ci sono dei profili che poi si stanno affermando. Uno di questi, Francesco, è Andrea Natali, addirittura un 2008,
1: figlio d'arte,
0: ora d'arte,
1: si usa per dire che suo padre era un calciatore,
0: però, insomma,
1: non
0: ora
1: è che...
0: non
1: è un'arte il calcio, intendi?
0: Sì, no, il padre è stato un difensore centrale, giocato nel Torino e la Fiorentina, che io ricordi,
1: anche nell'Atalanta
0: prevalentemente. Che ci dici di questo ragazzo, Francesco?
2: Sì, beh, innanzitutto lui è andato all'estero molto presto, perché appunto la sua famiglia si trasferì in Spagna, quindi lui poi appunto è cresciuto tra Espanyol, Barcellona, poi sta proseguendo il suo percorso tra Leverkusen e quest'anno in prestito in Olanda. Ti dico, guarda, è un giocatore secondo me molto molto interessante. Negli ultimi anni è stato, sono tifosissimo della nazionale e ti dico, guardo tantissimo anche le nazionali giovanili, per me è un po' come guardare la nazionale maggiore, e lui è stato un po' forse uno dei talenti difensivi principali che ho visto appunto in questi anni guardando le nazionali italiane. è un giocatore secondo me molto molto interessante, che nel corso del suo percorso ha subito secondo me l'anno scorso una piccola flessione, però appunto anche un po' fisiologica vista l'età. Quest'anno mi pare invece appunto che poi il suo percorso sia un po', abbia un po' ripreso, diciamo, il cammino nel senso corretto. È un difensore centrale che innanzitutto comunque ha già una buona struttura, nel senso che sfiora l'1,90, avete ricordato il papà era sicuramente un giocatore molto fisicato, sì. Da un punto di vista, diciamo, muscolare deve ancora mettere su qualche chilo, aumentare un po' la forza, però appunto chiaramente parliamo di un ragazzo che ha fatto quest'anno i 18 anni, quindi giustamente ancora deve farsi. Difensivamente parlando, a me piace perché ha buone letture di gioco, secondo me è abile in anticipo alto e poi ha un'interpretazione moderna, no, dello stile di difesa, nel senso che accetta, e questo è anche secondo me è dovuto al fatto appunto che è cresciuto all'estero, dove i difensori
0: l'uno contro uno è la regola.
2: Esatto, appunto stavo dicendo, accetta molti duelli uno contro uno, perché tra Spagna, Olanda, Germania eccetera, come dicevi tu, sono un po' la regola, no, all'ordine del giorno, soprattutto nel settore giovanile, diciamo, impostano molto di più la crescita su questo aspetto che non sul lavorare di reparto, quindi lui appunto poi si trova ad avere una buona capacità di difendere anche su 50 metri di campo, quindi anche in campo aperto, uno contro uno eccetera. È poi pulito secondo me quando entra a contrasto, questo anche perché appunto non ha una grossa forza fisica ancora, ma ha buona capacità di scegliere il tempo di intervento. In fase di possesso ti dico, io appunto che l'avevo visto giocare già ai tempi del Barcellona, quando era ancora veramente poco più che un bambino, vedo un giocatore pulito, ma che secondo me nel corso, diciamo, del suo percorso di crescita mi pare abbia un po' perso quella voglia di osare palla al piede, no? Cioè da piccolino faceva anche, non so, magari tante imbucate, tante verticalizzazioni, o cercava anche di uscire dalla pressione palla al piede. Adesso gioca in maniera un pochettino magari più, diciamo, tranquilla, no? Un po' più speculativa, se vuoi, un po' più...
0: Francesco, io, allora, tanto la tua disamina è perfetta. Io l'ho visto soprattutto in nazionale impostare dal basso, quindi questo significa che ha dei discreti piedi. E a proposito di quello che dici te, direi che è condannato invece, se ha la tecnica, la qualità per farlo, vista la direzione verso la quale sta andando un po' parte del nostro calcio, a osare, come hai detto tu. Insomma, ora sono ormai, ne abbiamo parlato anche la settimana scorsa, sono tanti gli allenatori che chiedono ai centrali di entrare dentro al campo, di aggiungersi ai centrocampisti. E a proposito di questo, lui è anche tra quelli che poi in caso di transizione, cioè quando si perde palla, è in grado di recuperare, ha le leve per recuperare, la velocità per farlo?
2: Sì, secondo me sì, assolutamente. Diciamo, rispetto soprattutto a quello che siamo abituati a vedere un po' in Italia, è un giocatore appunto che difende meglio della norma, mettiamola così, in campo aperto, perché comunque appunto ha questa struttura. Poi sai, lui, a differenza anche del padre, lo prendo giusto come riferimento perché l'avete citato, è anche un giocatore che ha gli appoggi leggeri, quindi comunque appunto ha una capacità anche aerobica di un certo tipo, di un certo livello, quindi questo sicuramente. Secondo me appunto poi, diciamo, in fase di possesso non è tanto la tecnica, perché anche secondo me ti dice già, è proprio più una questione, diciamo, mentale, no? Cioè lo vedo un pochettino più scolastico, un pochettino più trattenuto rispetto a qualche anno fa, però appunto anche questo può far tranquillamente parte di un percorso di crescita.
0: Sicuramente, magari il livello si è alzato. Anna, quest'anno dov'era, abbiamo detto, alla Z Alkmaar,
1: nella seconda squadra.
0: È riuscito ad apparire in prima squadra, ha fatto qualche...
1: No, non ha fatto l'esordio in Eredivisie, no,
0: forse è troppo giovane ancora. Senti, no, rispetto al padre direi è un altro tipo di giocatore, sia sì, per quello che riguarda la struttura che per quello che riguarda anche la qualità, diciamo, la qualità tecnica. Secondo me è un ragazzo che comunque ha carattere. Ecco, se dobbiamo trovare una similitudine col padre, io la troverei nell'aspetto mentale, psicologico. Mi sembra un ragazzo di temperamento. Tu che idea ti sei fatto?
2: Sì, sono d'accordo, e poi appunto, diciamo, continuando col padre, io trovo che sia appunto un giocatore, come poi accennavi tu, più talentuoso del papà, quindi con un potenziale sicuramente superiore, per cui appunto ho letto anch'io di questi interessamenti in Italia, sono curioso perché secondo me potrebbe essere un acquisto veramente interessante. Poi è chiaro che come dicevate non è ancora esordito in Eredivisie, magari è improbabile immaginarlo in Serie l'anno prossimo, però sai, non so, magari in un club che ha l'under 23, quindi comunque può fargli fare un percorso ancora un po' più comodo, tra virgolette, onestamente ce lo vedrei bene.
0: Sai, ora...
1: L'Atalanta, per esempio, sembrerebbe interessata a lui e avrebbe la possibilità di farlo crescere...
0: In un under 23,
1: sì, poi però
0: ma forse fa un passo indietro, nel senso, in un under 23 per dargli il campo... dargli la possibilità di giocare con continuità, ma che ne so, magari allenandosi con la prima squadra, se lo assistessi io avrei qualche riserva, ecco, non è che deve tornare in Italia per forza, ecco questo. Ma ti dicevo, Francesco, che ora si vanno a prendere, e lo facciamo noi stessi, giocatori che magari un anno fa soltanto Non si pensava minimamente di prendere, no? Soprattutto è cambiato vento, secondo te è cambiato? È cambiata, è una parola antipatica, ma possiamo dire è cambiata anche la moda?
2: Ma non lo so, guarda, diciamo che sicuramente qualcosa di un pochino diverso si inizia a intravedere. Poi, sai, come dice il detto, una rondine non fa primavera, quindi vorrei aspettare ancora e mettere un giudizio in questo senso. Sicuramente, guarda, io ti dico, quando ho visto il suo passaggio lo scorso anno dal Leverkusen alla Z, appunto in Olanda, onestamente mi aspettavo comunque di vederlo aggregato stabilmente in prima squadra. Il fatto appunto che non l'abbia fatto neanche lì, come dicevi giustamente tu, magari appunto portarlo in Italia, farlo allenare in prima squadra, poi per dargli campo comunque... dargli la possibilità, no, di poter comunque giocare in Under 23. Io, guarda, ti dico onestamente, se mi chiedi un giudizio, in questo momento lo trovo un po' acerbo per giocare in Serie A. Quindi poi che sia un Under 23 o che sia un prestito, io quantomeno in B lo manderei. Del resto, ripeto, lui comunque quest'anno ha giocato nella casetteria olandese, quindi non lo so, per la Serie A mi sembra ancora un pochettino presto.
0: Sono d'accordo, grazie. Che facciamo, Anna? Andiamo all'altro profilo?
1: Andiamo all'altro profilo, che... Il nome spero di saperlo pronunciare nella maniera corretta, che è Bazar Onal, che è un esterno d'attacco della squadra che invece non so pronunciare. Quella
0: no,
1: proprio
0: però
1: non...
0: è nel Nijmegen, ma volevo dire, ma perché come lo volevi pronunciare, Bazar Onal?
1: Non lo so, probabilmente...
0: Francesco si pronuncia in un'altra maniera?
1: Bashar, non lo so.
2: Guarda, io non saprei dire, forse potrebbe essere Bashar, però non, onestamente
0: Bashar Onal.
1: Che Bashar Onal sembra cioè la Fiorentina e il Fenerbahce sono le due squadre che sono interessate a lui, il Fenerbahce per motivi probabilmente di nazionalità e...
0: Anche la settimana scorsa
1: come
0: abbiamo
1: Sinsir, sì.
0: Abbiamo,
1: però per il Galatasaray
0: abbiamo guardato insieme un esterno turco destinato anche lui a tornare in patria, Bashar Onal, nato il mio stesso giorno, è un 2004, un esterno di sinistra, Francesco, che gioca col piede opposto, quindi col destro. Che ci dici di questo ragazzo che invece gioca nella prima divisione olandese, quindi non nella seconda, nel Nijmegen se non sbaglio?
2: Sì, esatto, beh, sicuramente appunto, ovviamente avendo 4 anni più di Natali, anche di prima acchito, voglio dire, guardandolo giocare si vede che è già un giocatore molto più formato, appunto perché è più grande banalmente a livello anagrafico. Come dicevi tu, appunto è un esterno sinistro che gioca di piede destro. Per quello che ho visto io quando appunto mi è capitato di vederlo giocare, mi sembra essere un'ala che ama molto ricevere il pallone sui piedi, quindi anche quando si muove senza palla lo fa comunque magari per smarcarsi, ma comunque cercando la ricezione sui piedi, quindi non tanto l'attacco alla profondità, per poi partire in conduzione. Ha buona capacità appunto di diciamo saltare l'uomo, quindi risolvere un po' le situazioni di uno contro uno, è discretamente agile, ha buon passo in allungo, però non è neanche uno di quegli esterni che hanno diciamo questa rapidità o questa prorompenza travolgente, quindi comunque ha un buon passo ma non è neanche velocissimo. Rientra molto sul destro perché appunto è un destro naturale, anche se comunque non disdegna di giocare anche col mancino. devo dire che appunto poi lo fa, per quello che ho visto io, spesso comunque per andare a crossare o per andare al tiro, quindi comunque è un giocatore da questo punto di vista un po' monotono, no? Nel senso, non è un giocatore molto associativo, è un giocatore che mi sembra in un certo senso abbia un po' un piano di gioco preimpostato, quindi entra in possesso, punta l'uomo, cerca la mattonella e poi o crossa o calcia. Ha comunque un buon piede e ti posso dire, ecco, vedendolo giocare, quello che un po' anche per ricollegarmi in una maniera diversa al discorso di Natali, vedi subito che è cresciuto in una scuola calcistica che fa dell'uno contro uno un po' uno dei tratti fondanti appunto della scuola stessa, perché è un giocatore veramente molto abile e che cerca tantissimo il dribbling, cosa che magari invece, ecco, agli esterni italiani vedi fare un pochino meno.
0: Però Francesco, se gli riescono queste due opzioni che ha, direi ben vengano, anche perché i numeri di Bashar Unal sono numeri interessanti: 29 partite in Eredivisie quest'anno, 7 gol e 8 assist, per un giocatore che, come hai detto te, entra dentro al campo essenzialmente, cerca la porta spesso e volentieri. E come hai sottolineato, io vedo anche i miei appunti, io mi sono segnato non velocissimo, ecco, non è di quelli compassati, però è quelli che c'ha questa frequenza breve, ma
1: non c'ha lo strappo.
0: No, detto diciamo con un linguaggio di strada, rimane sempre lì, ecco. Cioè, ha una conduzione molto buona, la palla la porta avanti con l'avversario, riesce a saltare l'avversario anche nello stretto, ma non ad andargli via, quindi a mettere un paio di metri magari, mettersi un paio di metri davanti. Dicevi, Anna?
1: No, io rispetto al fatto che comunque sia un giocatore che interessa la Fiorentina, visto gli esterni d'attacco che ha avuto a disposizione Grosso lo scorso anno, ha delle caratteristiche molto diverse dall'Oriente o comunque dagli esterni del Sassuolo, quindi che attaccavano la profondità, spesso venivano lanciati nello spazio, quindi facevo un po' di difficoltà magari a immaginarmelo. Perché, Francesco, ti dico sinceramente, mi ricorda un po', con caratteristiche diverse, perché come dicevi te non è molto associativo, invece Solomon per esempio lo è molto di più ed ha anche più strappo, però a livello di giocatore nel complesso non ci vedo
0: grandi differenze. La risposta di Francesco dopo la pausa. Francesco, rimani con noi un altro minuto, per piacere.
1: New message. Radio Firenze. Eccoci rientrati, siamo sempre in linea con Francesco Pagani. E il babbo mi ha subito rintuzzata durante l'intervallo dicendo che quello che avevo detto lui non lo condivideva, ecco.
0: Ma non è rintuzzare. Allora, Anna ha fatto un parallelo tra Bashar Unal, l'Orienté, secondo me su presupposti diversi, e Solomon. Vediamo se con Francesco, io prima faccio parlare Francesco
1: e poi si esprime,
0: siamo sulla stessa linea.
2: Sì, beh, allora sicuramente appunto, diciamo, parto dal presupposto che sono secondo me giocatori che hanno comunque poi delle caratteristiche, delle peculiarità specifiche diverse. A me quello che piace tantissimo di questo giocatore è il fatto che appunto fa tantissimo uso dell'uno contro uno, ma in maniera poi appunto spesso molto efficace, che è una cosa che appunto, come dicevo, in Italia si vede poco e che è una cosa che a me piace tanto, perché in un calcio ipertattico come quello, diciamo, moderno, il giocatore che ha l'uno contro uno è quello che poi ti risolve le situazioni. Chiaro che appunto, ricollegandomi al discorso di prima, non ha lo strappo alla Barcolà, giusto per dire, un giocatore che ieri al Mondiale ha fatto vedere che quando parte è veramente imprendibile, però comunque secondo me è un giocatore da questo punto di vista interessante.
0: E per quello che riguarda il parallelo fatto con l'Orienté, che cosa pensi?
2: Ma allora, secondo me l'Orienté ha, diciamo, una base atletica un po' superiore appunto a questo giocatore, quindi da questo punto di vista non li metterei sullo stesso livello.
1: No.
0: Ma al di là del livello, no, dicevo, perché come Unal, l'Orienté è un destro e parte da sinistra, che si accentra come Unal, ma poi per il resto sono giocatori completamente diversi. Anche l'Orienté cerca la conclusione, per esempio, negli spazi ha la capacità di andare via e anzi anche di essere lanciato in campo aperto, e cosa che francamente in questo ragazzo turco non riesco a riscontrare. Che dici?
2: Sì, assolutamente. Da questo punto di vista, appunto, c'è una grossa differenza, nel senso che, come dicevo prima, Onale è un giocatore che, almeno per quello che ho visto, ama tanto ricevere sui piedi, quindi comunque anche quando si muove senza palla lo fa sempre, diciamo, appunto per cercare, tra virgolette, di staccarsi dal marcatore, ricevere e poi fare l'uno contro uno, mentre invece appunto l'Oriente, che su una base, diciamo, parte con un motore diverso, che quindi chiaramente gli permette anche, diciamo, di fare cose diverse, un giocatore che invece appunto strappa di più, attacca di più la profondità anche senza palla, quindi ti dà delle soluzioni di gioco molto differenti, secondo me, rispetto a un altro.
1: Esatto, e che era la mia perplessità. La mia premessa era stata che comunque nello spazio Grosso era abituato ad avere dei giocatori differenti, quindi per questo...
0: E allora non ho capito bene, perché avevo pensato invece tu l'avessi associato.
1: No, io l'ho associato più a Solomon che all'Orientè, è stato quello.
0: Bene, grazie Francesco Pagani, grazie di essere stato con noi e buona estate, perché oggi chiudiamo Home Scouting, ci sentiamo nella prossima stagione per parlare di nuovi giocatori. Grazie ancora.
1: Grazie.
2: Volentieri, grazie a voi per l'invito, alla prossima.
0: E insomma, abbiamo, mi piacerebbe qualcuno magari ci dicesse la sua su Solomon e su L'Orienté e su Bashar Onal. Io li trovo tre giocatori tutti diversi. Vi dico, per quello che ho visto io, Solomon mi è sembrato un discreto esterno, di efficacia normale in un periodo sicuramente in cui la squadra era in grave difficoltà, e può darsi anche venendo da un altro paese, catapultato a gennaio in un contesto nuovo e difficoltoso come era quello della Fiorentina, dovesse avere un pochino più di tempo per potersi acclimatare, anche se l'impatto immediato è stato positivo, poi ha avuto un infortunio e, diciamo, dall'infortunio poi non è riuscito poi a venire fuori e a tornare perlomeno quello che aveva fatto ad essere quello che sembrava fosse a gennaio.
1: Allora, proseguiamo con il nostro ospite, perché abbiamo con noi in linea Alain Valnegri, giornalista di Movistar. Buonasera, che è esperto di calcio internazionale.
3: Buonasera a tutti.
0: Alain, tra l'altro, tifoso viola, quindi hai un cognome francese. Ora non è che voglio fare indagini anagrafiche, ma insomma sei in Spagna e tifi Fiorentina, insomma, per cui siamo
3: no, c'ho il padre italiano e madre franco-svizzera, sì. Però vivo in Spagna da 20 anni, però sempre col cuore viola e lavorando nel giornalismo.
0: Chissà la sofferenza.
3: Dovevo commentare la Fiorentina, era difficile, non farò la rassegna di certe partite perse al 90esimo contro squadre squallide che dovevo commentare, mi faceva molto male, però ci si adatta per il lavoro.
0: Stai per caso riferendoti a delle finali?
3: Ma le finali, per fortuna, no, per le finali no. In Serie A con un classico gol dell'ex al 91esimo a Torino di Cuadrado
0: e lì, la prima
3: voce esaltatissimo e io a fianco con voglia di strozzarlo.
0: Allora Len, tu hai una, diciamo, sei in Spagna, segui con attenzione e continuità la Liga. Noi in questa trasmissione parliamo di calciatori dal punto di vista tecnico e tattico e non, diciamo, in base al mercato. Io so che proprio ieri sei stato ospite di Radio Firenze Viola e del direttore Tommaso Loreto, che ti ha, diciamo, parlato, il quale avete parlato di Lorenzo Matucci e della possibilità che questo ragazzo, che è ancora di proprietà della Fiorentina, torni a casa o comunque costituisca invece un valore da far valere sul mercato. Noi con te vorremmo parlare del calciatore proprio dal punto di vista tecnico, cioè che tu ci dicessi liberamente che quali sono le sue caratteristiche principali che lo fanno distinguere e che lo hanno reso quest'anno, perché comunque i numeri poi sono stati interessanti, un calciatore sul quale poi si è riversato l'interesse di alcuni club.
3: Sì, nella Spalma era il regista, il motore indiscutibile della Spalma in seconda divisione. La Spalma è una squadra che ha un calcio sempre molto offensivo, la scuola canaria, i calciatori che escono dalla scuola canaria, il più famoso è Pedri attualmente, sono dei giochisti. E Amatucci si è inserito molto bene da subito, ha avuto comunque un minutaggio importantissimo, ha giocato 42 partite. E ha avuto tanta continuità a livello tecnico-tattico. È un regista che vede benissimo il gioco, che domina i ritmi della gara. Difensivamente, visto che non ha un fisico proprio da granatiere, è uno che gioca molto d'anticipo, che dimostra che ha tanta intelligenza. Io quando guardavo la Spalma, specialmente quando giocava in casa, perché quando gioca fuori fa un po' più fatica la Spalma, questo è un dato molto storico per la squadra canaria, però in casa è sempre un calcio spettacolo, perché vogliono comunque il possesso palla, è un blocco molto alto che va in pressione e lui doveva dirigere questo blocco con giocatori anche esperti come Jesse, come Viera, che hanno giocato ad altissimi livelli, eppure lui si è affermato. Dunque, riassumendo, è un giocatore con grande qualità tecniche, dominio dei ritmi e del difensivo. Non è il classico interditore che gioca sul fisico, ma gioca sull'intelligenza, ruba bene, perché comunque attraverso l'anticipazione, l'anticipo, è un giocatore che comunque sa fare la differenza. Rating, io guardo molto le statistiche, sempre nel rating dei centrocampisti di Liga, nel suo ruolo e nel top 3, dunque tutte cose positive, considerando anche la difficoltà della Serie B spagnola.
1: Ecco, quindi si può dire che è anche un ragazzo con personalità, oltre ad avere queste qualità e queste doti tecniche.
3: Ha molta personalità e comunque giocando il suo ruolo in una squadra che fa quel tipo di calcio sei molto esposto. Ha finito la stagione solo con 5 cartellini gialli e nessun rosso. Dunque anche su quello penso che comunque si possa comunque notare che stiamo parlando di un ragazzo con personalità, con l'intelligenza necessaria per poter essere il leader a centrocampo. E rispetto, se facciamo un'analisi del costo opportunità, non vedo calciatori del suo prezzo con queste caratteristiche e con questa esperienza, perché giocare in Serie B spagnola 42 partite, ha fatto pure il playoff da protagonista, non è da tutti, e come vuol giocare grosso, secondo me ci tornerà molto utile.
0: In B italiana, Allen, ho visto che lui si buttava dentro, cercava l'1-2 al limite, calciava in porta, che non mi pare.
1: Infatti segnava, sì, a Salerno ha anche segnato tre gol.
3: A Terni pure, sì. Ma ha fatto bene, che si è sempre adattato.
0: Ma però in Spagna non è riuscito a trovare la porta, ha fatto 4 assist... Però forse era anche un pochino più arretrato.
3: Sì, perché gioca 20-30 metri dietro.
0: Ecco.
3: Amatucci, a Salerno lo facevano giocare vicino alla porta, ma Terni pure. Però lì era proprio il regista, era il calciatore che andava a prendere il primo passaggio dei centrali.
0: E sì, però Alen, vuol dire che comunque è un calciatore che ha tra le sue corde anche la possibilità di trovare gol, no? Ci sono i centrocampisti non segnano mai, ma questo è uno che quando decidi di farlo giocare 20 metri indietro devi anche sapere che forse qualche gol lo perdi.
3: Ma concretamente può anche fare l'interno offensivo, non è un box to box, non è in due, non è uno che va e che viene, perché comunque ha dei limiti fisici, però comunque se lo fai giocare come terzo centrocampista più alto, come interno vicino alla porta, è uno che comunque tecnicamente è un giocatore molto valido. Ha citato che comunque sa fare l'1-2, ha il controllo orientato, protegge bene palla, è vivo, riesce comunque a smarcarsi facilmente, è molto completo e molto utile. Poi non bisogna chiedergli di fare il centrocampista di quantità, un box to box.
0: No, però è un calciatore noioso, diciamo, in fase difensiva, perché è uno che non si salta facilmente, che recupera rapidamente, che il piede ce lo mette sempre, come hai detto te, anticipa. È un calciatore, ecco, che io vorrei. Non è che Amatucci è un calciatore ideale per i campionati spagnoli, che sia la seconda o che sia la prima, forse anche un po' per i ritmi, per per il palleggio nel quale comunque si crede tanto di più. Non ha forse trovato in Spagna la sua dimensione per essere apprezzato davvero?
3: C'è un ecosistema favorevole alle sue qualità, però in Italia comunque ci sono sempre più squadre che vogliono fare quel tipo di calcio, di avere proprio il regista che ha grandi qualità tecniche, grande visione per poter essere protagonista a partire del possesso palla, e anche in zona di creazione comunque è uno che filtra passaggi, è uno che ha tanta qualità. Dunque sì, ha trovato in Spagna una squadra dove poteva crescere, perché comunque la seconda spagnola, il 70% della Serie B spagnola, sono delle squadre molto dirette, molto pragmatiche, è una categoria molto fisica.
0: Ma poi è un campionato infinito, Len. Infinito. Eh? È un campionato infinito.
3: È un campionato infinito, 42 partite. Sì.
0: È come la Championship inglese.
3: Esatto,
0: cioè,
3: esatto.
0: È della difficoltà della Championship inglese. Un campionato non finisce mai. Mai.
3: Non finisce mai. E lui comunque ha fatto 42 presenze.
0: Senti, da tifoso viola, per concludere su Lorenzo, rimarresti deluso se il ragazzo non tornasse a Firenze?
3: Beh, dipende sempre chi arriva.
0: No, ma io voglio sapere di lui, ecco, perché te magari ti sei innamorato di lui e lo vuoi alla Firenze.
3: Io lo voglio a Firenze, voglio giocatori del vivaio. Comunque si sta lavorando benissimo, la primavera ha avuto dei grandi risultati ultimamente, e ci sono dei calciatori che meritano comunque un'opportunità in prima squadra, perché poi si fa mercato per andare a prendere i calciatori che non capiscono il significato di cosa vuol dire portare la maglia della Fiorentina. Meglio comunque andare sul vivaio e comunque prendere quell'abitudine, perché comunque lavorando col data, piuttosto che andare a prendere continuamente delle scommesse, hai dei calciatori che bisogna far crescere, devi permettergli anche di sbagliare al calciatore se lo vuoi far crescere. Se
0: certo.
3: Guardiamo i calciatori i calciatori di 20 anni, 21 anni che hanno già fatto 50, 70, 80 partite in Germania, in Francia, in Spagna, nella stessa Inghilterra, sono dei calciatori che fanno degli errori. In Italia comunque quando fai un errore poi ti castigano e non giochi più, e lì c'è un problema per la crescita di tutto un movimento.
0: Certo, questo discorso dell'appartenenza, Alain, che condivido, l'ho sentito fare a pranzo a proposito del Brasile, cioè del Brasile, della Seleção, che è comunque composta da calciatori che sono praticamente da sempre a giocare all'estero, e che perlomeno i brasiliani ritengono non sentano questo legame con la patria. Noi siamo rimasti incuriositi e su questo calciatore con Anna forse siamo allineati, abbiamo la stessa curiosità e le stesse perplessità. Anna è un pochino più decisa, un pochino più diretta. Io diciamo rimango un pochino a metà strada. Sto parlando di Alvaro Rodriguez, che anche lui non è un ragazzino come Amatucci, perché è un 2004, e che è una punta centrale, poi si comincerà a discutere proprio di questo aspetto se vogliamo, che quest'anno è stato all'Elche e quindi nella Liga, ma ci risulta essere di proprietà del Real. Che ci dici di questo ragazzone, perché si sta parlando di un calciatore di sul 1,93 m, ecco.
3: Sì, beh, Cantera Real è un calciatore,
0: Cantera, quindi non è più Real.
3: No, è un target man, come dicono gli inglesi, vuol dire che è uno che fa giocare bene le squadre, molto bravo, spalla la porta, sul gioco aereo comunque dominante, deve migliorare comunque le sue statistiche a livello di gol, perché quest'anno ha segnato solo 7 gol, 5 assist, nel contenuto comunque è un giocatore che vedi molto presente, comunque si smarca, aiuta i compagni, sa far le sponde, però sotto porta nell'aria comunque gli manca ancora quella, forse quella malizia pure, no? Per poter avere i numeri che aveva nella primavera del Real, poi confrontarsi col calcio professionista è sempre difficile. L'Elche aveva questo ruolo, quello che giocava proprio a spalla porta per permettere ai centrocampista di inserirsi alle ali, di tirare le diagonali per poter arrivare alla conclusione, e questo lo fa bene, lo fa molto bene. Poi non è un bomber d'aria, però nel calcio moderno le ali, in tante squadre le ali sono diventati i bomber,
4: sì.
3: Dunque è un giocatore che ci sta. Poi bisogna sempre valutare per chi, come, il costo, se deve sostituire Ken è proprio l'opposto a Ken.
0: Dunque, cioè, no, assolutamente. No. Sarebbe ideale fonderli, casomai.
1: Io avevo visto che comunque c'era un interesse del Bologna per un'eventuale partenza di Castro.
3: Ma il Bologna, sì, in Bologna ha le ali che segnano, tra Bernardeschi, tra Orsolini, lo stesso Cambiaghi, comunque sono degli esterni che vedono la porta, poi fa quel tipo di calcio il Bologna. Vedremo con Tedesco se cambia qualcosa, ma fa quel tipo di calcio. Le prime punte che è andata a prendere Castro è più verticale, ma Dailinga ha queste caratteristiche, è un giocatore che gioca a spalle alla porta.
0: Alen, io mi sono segnato, io prima di venire in trasmissione guardo i calciatori come voi, magari io alcuni confesso li guardo anche, li vedo per la prima volta, e mi segno sempre il mio schemetto, va bene, è un mancino, Alvaro Rodriguez. Mi sono segnato tecnico perché è un calciatore che ha una certa sensibilità, è un calciatore che, diciamo, gioca a sostegno, come hai detto tu, quindi per la squadra, vede il gioco e vede il compagno, perché poi ho notato che comunque 5 assist non sono proprio pochissimi. Mi è sembrato anche piuttosto veloce, non so, ti hai detto che è forte nel gioco aereo, non sono riuscito a vedere magari in acrobazia col colpo di testa che come si è comportato.
3: Allora sì, vince duelli aerei, però per farle sponde deve migliorare, perché comunque ha un gioco aereo dominante, però segna ancora troppo poco di testa. In squadre che comunque mettono dei cross, lui deve crescere sotto questo aspetto, ma sono sicuro che crescerà, perché comunque io mi ricordo che quando giocava nella cantera del Real, che in televisione commentavamo la famosa Champions alla quale la primavera ha partecipato quest'anno, lui era proprio il giocatore che faceva la differenza sul fisico. Dunque si è dovuto comunque diversificare, migliorarsi anche nell'interpretazione del gioco. Dunque significa che è un giocatore che ascolta, che ha comunque avuto una linea di progressione molto interessante. Fa strano non vederlo con l'Uruguay al mondiale, perché fino alla fine pensavo che potesse servire al calcio di Bielsa, perché abbiamo visto anche alla prima che comunque Araujo potrebbe o dovrebbe essere il bomber di questa squadra, è proprio esterno, giocatore dello Sporting. Però sì, è un giocatore che fa gola secondo me anche a tante società in Spagna, perché l'Elche si è salvata all'ultima giornata l'anno scorso, e lui è ambizioso, viene dal Real, è ambizioso, vuol crescere, si vuol riconquistare la nazionale, e probabilmente con un'offerta tra i 8, 10, 12 milioni potrebbe cambiare casacca.
0: Alen, grazie di essere stato con noi, di averci disegnato questi calciatori che ben conosci. Speriamo di sentirci presto e alla prossima. Grazie ancora.
3: Grazie mille, buonasera.
1: Grazie.
0: Per concludere.
1: No, volevo sapere una tua opinione su Amatucci.
0: A me piace tanto, mi piacerebbe vederlo in Italia, mi piacerebbe vederlo a Firenze, mi piacerebbe che avesse la possibilità. Spesso e volentieri si parla di target di giocatori, a volte vengono timbrati, va bene,
1: sì.
0: Prima ancora di poterli mettere in, alla prova. Alcuni hanno bisogno anche un pochino più di tempo per poter maturare o comunque far vedere le proprie capacità. Dopo campionati di due campionati,
1: quasi 100 partite tra Serie B italiana e spagnola, più di
0: La Fiorentina non con grandissimo successo, comunque quest'anno ha tirato su Fortini dopo un'ottima stagione, possiamo dirlo, alla, alla Juve Stabia, direi non costando niente è una scommessa.
1: Un piccolo Torreira?
0: Mi ricorda un piccolo Torreira più cattivo,
1: sì.
0: Più come dicono a Oxford, un pochino più cazzoso, più aggressivo sull'avversario, forse se vogliamo anche più repentino nei recuperi. E poi, a differenza di Torreira, quello che abbiamo detto anche con, a proposito di quello che ha fatto nella B italiana, ha questa discreta capacità. Io l'ho visto fare anche un bel gol di testa, quindi anche uno che si butta e va a colpire, e queste non sono caratteristiche che si come dire, sulle quali
1: comunque Torreira con italiano trovò anche diversi gol, però è vero, nella sua carriera non è uno che ha segnato tanto,
0: che sente la porta.
1: Esatto.
0: Per compito a casa, visto che stiamo chiudendo Home Scouting, che potrete riascoltare quando?
1: Lunedì in replica su TMV Radio e in podcast ovviamente quando volete, come sempre.
0: Per compito a casa, ragazzi, mi stanno segnalando, anzi mi hanno segnalato proprio ieri sera, un grande tifoso viola che è interessato come tanti di noi a nuove figure, nuovi astri in giro per l'Europa. Mi hanno segnalato questo Isaac Bjerkebo, un 2003, quindi anche questo ancora meno giovane, del Sirius, che non è
1: Sirius Black, il personaggio,
0: ecco, che appunto che non è di Harry Potter, ma che all'inizio, diciamo, dell'Allsvenskan, che è il campionato svedese, sta andando fortissimo, perché ha segnato 9 gol in 10 partite con 2 assist. Anna, in un minuto ce lo puoi descrivere?
1: Ma Babbo, io ti devo ammettere una cosa: trovo difficoltà a diversificare gli esterni d'attacco, perché guarda, no, li so diversificare per caratteristiche, però quelli che ho visto oggi, bene o male, mi sembrano tutti piuttosto simili. Sono tutti, anche lui è un giocatore che gioca a piede invertito, parte da sinistra, quindi rientra molto dentro il campo, calcia in porta. Comunque le caratteristiche sono sempre le stesse. È nato Robben e poi l'hanno seguito, tutti sono diventati esterni a piede invertito. Sono un po' del tuo team, perché a me mi piacerebbe rivedere l'esterno non a piede invertito, che salta l'uomo, mette una palla nel mezzo per far segnare l'attaccante o il centrocampista che arriva a rimorchio.
0: Si ragionerà con qualche direttore e qualche allenatore. Direi che l'inquadramento è giusto. Non ho esaminato bene la squadra, ma ho visto questo ragazzo buttarsi dentro spesso sul centro.
1: Anche al centro.
0: È per questo che fa tanti gol. Sembra quasi che la squadra giochi con un centravanti che gli crei lo spazio per buttarsi dentro. E poi sicuramente è uno che ha rapidità, e anche uno che sente particolarmente la porta, e evidentemente quest'anno ha trovato la strada per affermarsi. Chissà se arriverà in Italia. Noi intanto ci salutiamo.
1: Grazie
0: di essere stati con noi, per essere stati con noi a Scanner, di essere stati con noi a Home Scouting. Ci vediamo la prossima stagione sportiva. È stato un piacere e buona estate a tutti.
1: Ciao. Home Scouting.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati, pronti per affrontare una nuova settimana dedicata ovviamente al mercato, alle tante ipotesi di rafforzamento delle varie squadre. Iniziamo la serie dei collegamenti andando a salutare Guido Golotti, allenatore, ex attaccante tra le altre della Roma. Buonasera, ben ritrovato.
1: Salve, buongiorno, grazie dell'invito.
0: Tra poco parliamo della Roma, una delle sue ex squadre, prima però il Napoli. De Laurentiis oggi in un'intervista alla Gazzetta dello Sport dice che la sua squadra sarà ancora una volta forte e competitiva, però quanto è grande in questo momento la distanza nei confronti dell'Inter?
1: Ma sicuramente quest'anno ha dimostrato di esserci distanza. Dipenderà un attimino dalle mosse che farà il Napoli. Dato per certo ormai Allegri allenatore, penso che sicuramente verrà costruita una squadra competitiva, perché Allegri, nonostante le molte critiche che ha ricevuto quest'anno, però è sempre un allenatore che punta al massimo. Di conseguenza non penso che la coppia Allegri De Laurentiis si possa accontentarsi di arrivare al secondo posto. Sicuramente riusciranno a fare un mercato importante e diventerà una squadra competitiva.
0: È stata comunque sorprendente la scelta di De Laurentiis di puntare su Allegri?
1: Ma sì, io penso che probabilmente potevano esserci anche altre scelte. Personalmente non sono un grande stimatore del gioco di Allegri, anche se i risultati parlano a suo favore, perché per quanto riguarda poi i discorsi allenatori sono i risultati che parlano, non tanto il bel gioco. Allegri è un allenatore vincente, ha vinto tanto e di conseguenza penso che per dare continuità al progetto Napoli dopo Conte, dopo Spalletti, dopo Sarri negli anni è normale che serviva un nome di peso e penso che Allegri questo lo rispecchi perfettamente.
0: Ecco, dice ancora De Laurentiis che senza infortuni quest'anno, insomma, la stagione si è da poco conclusa, il Napoli avrebbe potuto rivincere lo scudetto. D'accordo?
1: No, non penso. Penso che quest'anno la rosa dell'Inter fosse la rosa più forte. Le scelte che aveva a disposizione Chius erano importanti.
2: Rijkaard, Costa Curta, Maldini, mi ricordo che sul pullman mentre andavamo a San Siro Mondonico mi dice: dobbiamo fare le marcature, vuoi Van Basten,
1: Urbi. La squadra più forte, la squadra da battere e i risultati poi alla fine si sono visti.
0: Ecco, è un Inter che se dovessero arrivare Palestra, Soletti, Jones, come si strutturerebbe?
1: Ma io penso che ormai l'Inter abbia la sua struttura, il meccanismo dell'Inter è un meccanismo consolidato, non penso che l'allenatore abbia intenzione di cambiare, ci sarà sicuramente un rinnovamento, i nomi che sono stati fatti sono nomi importanti, soprattutto se dovesse arrivare Palestra, che è un giocatore che ha dimostrato, un ragazzo giovane che ha dimostrato di avere un futuro molto roseo, e di conseguenza penso che l'unica cosa che debba fare l'Inter è incominciare in determinati ruoli dove giocano in questo momento dei giocatori che sono un pochettino avanti con l'età, di cominciare a guardarsi intorno per cercare di sostituire adeguatamente questi ruoli nel prossimo futuro.
0: C'è anche il nodo Nico Paz, nel senso che l'Inter potrebbe decidere di affondare il colpo, c'è il Real Madrid, però alla fine potrebbe essere per lui più conveniente magari un'altra stagione al Como, giocando anche la Champions da protagonista. Cosa ne pensa?
1: Io penso che è difficile, non lo so, le dinamiche di mercato sono sempre molto complicate, leggo un pochettino che l'Inter è molto interessata a questo tipo di giocatore, però io penso che quando c'è di mezzo il Real Madrid, quando ci sono di mezzo le proprietà di squadre straniere, è molto difficile che una squadra italiana riesca poi a avere la meglio. Secondo il mio punto di vista, il giocatore avrebbe bisogno di un altro anno al servizio del Como con un allenatore Fabregas che lo fa giocare nel ruolo prediletto, che gli dà la possibilità di esprimere le sue qualità, e secondo me un altro anno partecipando anche a una competizione così importante come la Champions sicuramente ne valorizzerebbe il suo talento.
0: Il Milan invece sembra ancora un punto interrogativo al di là dell'arrivo dell'allenatore Amorim, che ne pensa?
1: Ma io il Milan non riesco a capire, naturalmente io leggo notizie da fuori, non riesco a capire quale struttura, chi possa fare il mercato, chi comanda, chi prende le decisioni, almeno questo è quello che traspare un pochettino dal di fuori. Non conosco personalmente a fondo questo allenatore, anche se so che in Portogallo l'ha fatto molto bene, ma un conto è vincere in Portogallo e un conto è venire in Italia a fare l'allenatore. In Italia purtroppo il calcio si gioca 7 giorni su 7, la partita è solo l'epilogo di una settimana di commenti sui giornali, di radio private, di televisione, di tante cose, per cui un allenatore, oltre che essere bravo sul campo, deve essere bravo a gestire tante cose esterne che molti allenatori stranieri al primo anno non riescono a fare.
0: E poi insomma si torna anche al solito discorso, senza una società forte, una società solida alle spalle è difficile per chiunque, insomma anche per l'allenatore più forte al mondo è difficile poter arrivare a certi traguardi senza avere il supporto di un club strutturato,
1: Questa è la
0: intendo
1: cosa
0: dire.
1: fondamentale, perché la storia insegna che momenti di difficoltà durante l'arco di una stagione tutti gli allenatori l'hanno avuto. Quando si ha una società forte alle spalle è normale che non esistono compromessi, non esistono voci di mercato, non esistono periodi cupi, nel senso che la società copre tutto, se ha fiducia in quell'allenatore lo sostiene anche nei momenti di difficoltà, e quando invece non si ha una società forte è normale che le voci di corridoio a destra, le voci di corridoio a sinistra, non sapendo chi comanda, non sapendo qual è la forza della società, è normale che destabilizzano un pochettino tutta la destra, le voci di corridoio a sinistra, non sapendo chi comanda, non sapendo qual è la forza della società, è normale che destabilizzano un pochettino tutto l'ambiente.

0: Io lo vedrei bene in molte squadre italiane, perché secondo me è un buon giocatore.
1: Quindi insomma, alla fine farebbe bene a restare alla Juventus, magari cercando di abbassare un po' le pretese?
0: Ma sicuramente i giocatori, se vogliono rimanere nei club italiani, devono gioco forza abbassare le pretese. Ne vediamo i casi molto recentemente anche alla Roma, dove si sta trattando dei giocatori cercando di trattenerli, ma rientrando in un determinato fair play finanziario. Io penso che le richieste di alcuni giocatori che hanno firmato contratti negli anni passati, sicuramente se vogliono rimanere nel club e hanno esigenze diverse, è normale che devono abbassare per forza le loro richieste, altrimenti devono guardare al mercato estero.
1: Ecco, la Roma, visto che l'ha citata, il neo DS d'Amico è al lavoro per costruire la squadra che dovrà affrontare la Champions, un lavoro certamente delicato tra entrate e uscite.
0: Ma sì, la Roma ormai vive da parecchi anni questo discorso di entrate ed uscite, ogni anno deve sacrificare uno o due pezzi importanti per cercare di rientrare in un determinato budget. Io sono convinto che, diciamo, quello che è successo quest'anno a Roma è stato un po' particolare perché evidentemente due galli in un pollaio non potevano rimanere, mi riferisco a Ranieri e all'allenatore Gasperini. La società ha fatto una cosa importante, ha dato fiducia all'allenatore. L'allenatore in questo momento ha potuto, diciamo, scegliere anche o fare un nome per il direttore sportivo in cui ha lavorato negli anni passati, in cui probabilmente è in sintonia. Io sono convinto che questi due personaggi, questi due riescono a trovare quei giocatori che possono interpretare al meglio il calcio che preferisce Gasperini, perché torna a ripetere, è inutile che ci giriamo intorno. Se l'allenatore, andando avanti nelle squadre, non ha voce in capitolo di poter scegliere, è normale che poi alla fine questi scontri si possono, nei momenti di difficoltà, possono venire fuori. Io mi auguro che il duo che si è composto alla Roma possa lavorare in sintonia.
1: Settimana decisiva alla Roma anche per il futuro di Dybala, resta il giocatore più forte della rosa dei giallorossi?
0: Ma Dybala è un grande, secondo il mio punto di vista, un grande punto interrogativo. Nessuno discute il suo valore, nessuno discute che ha delle qualità superiori alla media, questo ormai l'hanno detto tutti. Il problema è la tenuta in un campionato e soprattutto in un percorso che la Roma dovrà fare anche in Champions, in cui sicuramente quest'anno ci saranno partite più impegnative. Purtroppo lui negli ultimi anni gran parte delle partite le ha saltate. Adesso si tratterà di vedere tra presenze, tra ciò che può dare alla Roma e ciò che richiede dal punto di vista economico, perché come abbiamo detto prima, la Roma deve fare sicuramente bilancio, deve far quadrare i conti e se il giocatore passerà le sue pretese e si metterà in una condizione fisica adeguata per poter dare di più, perché quest'anno ha dato ma non ha dato il massimo, nel senso che ha mancato troppe volte. In base a quello che guadagnava, sicuramente non è stato, per quest'anno non è stato un investimento positivo. Io non discuto il valore del giocatore, però mi auguro che abbia una crescita anche da un punto di vista fisico per fare più presenze. Questo è sicuramente importante per la Roma.
1: E in generale per la Roma che cosa serve per fare un salto di qualità netto, notevole?
0: Ma diciamo che, come ho detto prima, il duo Gasperini d'Amico deve trovare quei giocatori che interpretano al meglio la filosofia di gioco di Gasperini. Sicuramente servono due esterni d'attacco che sappiano saltare l'uomo. Un attaccante l'abbiamo trovato, l'hanno trovato, nel senso che il giocatore che è arrivato ha fatto sicuramente la differenza e rientra nelle grazie dell'allenatore. Secondo il mio punto di vista, non lo so, ma da quello che leggo sicuramente qualche giocatore dovrà essere sacrificato. Primo fra tutti penso che Koné possa avere le richieste maggiori e sicuramente in quel ruolo la Roma, con le idee di Gasperini e del direttore sportivo, possono trovare un valido sostituto. Io sono convinto che riescono a formare una formazione in grado di poter competere anche in Italia.
1: Greenwood in questo momento è il nome che accende la fantasia dei tifosi della Roma.
0: Ma sì, noi siamo molto bravi in Italia a enfatizzare determinati nomi, soprattutto se sono nomi stranieri. Sicuramente un buon giocatore, ce ne sono tanti. Il Mondiale adesso sta mettendo in luce anche giocatori di paesi un pochettino sconosciuti che probabilmente con costi minori possono arrivare. Lì si tratta, su questo giocatore Greenwood, si tratta un attimino di stabilire realmente il suo valore economico, perché torna a ripetere, la Roma non può andare oltre determinati parametri. Sicuramente è un buon giocatore, però secondo il mio punto di vista non mi butterei giù da un ponte se non arrivasse questo giocatore, ma la scelta

0: ricadesse su qualche altro giocatore. L'importante è che abbia le caratteristiche che richiede l'allenatore.
1: Scamacca lo prenderebbe alla Roma?
0: Scamacca è un giocatore che conosce perfettamente Gasperini, potrebbe essere un valido sostituto. È un giocatore un pochettino con caratteristiche diverse dal giocatore attuale che abbiamo in rosa come prima punta, ma di conseguenza è un giocatore che però fa salire la squadra, è un giocatore che potrebbe essere utile in determinati momenti anche per cambiare la partita, per avere davanti un giocatore che ha delle caratteristiche diverse. Ma anche lì il discorso è che la Roma deve sicuramente aveva due giocatori, Dovic e Ferguson, che bisogna vedere cosa succederà con questi due giocatori. È normale che è un mercato tutto in evoluzione, sicuramente la Roma dovrà fare delle uscite e poi avrà già le carte in regola per poter fare delle entrate.
1: L'Arezzo in Serie B, da grande ex Amaranto, cosa ne pensa?
0: Ma sono molto contento perché ero andato l'anno scorso, anzi all'inizio di quest'anno. E avevo pronosticato appunto questo, visto il percorso che stava facendo, che sicuramente ce l'avrebbe fatta. Sono molto felice perché è una piazza che merita, una tifoseria che merita categorie superiori. Mi auguro che possa confermarsi, perché purtroppo la storia di queste squadre, dove Arezzo, Campobasso, San Benedetto, che sono tutte piazze che meriterebbero sicuramente dei palcoscenici importanti, però hanno sempre questi alti e bassi, nel senso che non si riesce a trovare una continuità. Io mi auguro che soprattutto il campionato di quest'anno di Serie B possa essere mantenuto e soprattutto che l'Arezzo possa avere una continuità in determinate categorie, che è la cosa più importante.
1: Ringraziamo a questo punto Guido Golotti per questa chiacchierata. Adesso passiamo a parlare più diffusamente della Juventus e lo facciamo attraverso questa intervista a Sergio Brio, realizzata a margine della gara di golf organizzata dalla Fondazione Vialli e Mauro.
2: Tornerà a vincere, questo è solamente di tempo.
3: Sergio, ma questa mancanza di continuità, cioè cambiare sempre corpo dirigenziale dopo un
2: Può
3: anno, molto
2: succedere.
3: spesso allenatore, è la scelta giusta quando le cose non
2: Può
3: funzionano?
2: succedere, può succedere, ma sembra che siamo sulla scelta giusta, abbiamo visto anche l'amministratore delegato, abbiamo visto anche l'allenatore, sono persone valide e noi crediamo in queste persone.
4: Per quanto riguarda
5: italiana, viene un po' a mancare, la crisi del calcio italiano si rispecchia un po' anche nella crisi bianconera.
2: No, non è una crisi, anche perché se vediamo non solo la Juve, anche le altre squadre, non è che abbiano tutti italiani, quindi anche noi siamo così, però cercheremo di prendere, non è che conta non l'italiano, conta chi prendiamo, che siano dei giocatori giusti.
4: Cosa consiglierebbe a Vlahovic?
2: No, non consiglio niente, non consiglio niente, è grande, è vaccinato, sa lui cosa fare. Io dico soltanto la Juve è la Juve, è una grande società e bisogna pensarci bene.
3: Le chiedo, Ildiz viene un po' indicato come l'erede di Del Piero, può esserlo
2: Chi? Beh,
3: o Ildiz o Del Piero alla sua età era un'altra cosa?
2: l'abbiamo preso noi nella gestione Boniperti, Trapattoni, Del Piero era come lui, come Ildiz. Partite buone, partite meno buone. E poi ha trovato la continuità. È giovane, secondo me ha un grande futuro e la Juve ha fatto bene a credere in questo giocatore.
3: Le chiedo un'altra cosa, lei che è stato un grande marcatore, uomo su uomo, oggi
2: Noi
3: anche.
2: giocavamo a zona anche noi, è mista zona. Ti stai
3: Sì, ma lei
2: confondendo?
3: sull'uomo era molto forte,
2: Vabbè,
3: comunque.
2: vabbè,
3: Manca quella figura lì oggi, forse
2: vabbè. Ma
3: si
2: ci
3: insegna
2: abbiamo
3: molto a
2: Bremer.
3: impostare e poco a marcare, non alla Juve in generale,
2: Sì,
3: intendo.
2: ma parliamo di generale, di come gli viene insegnato ai ragazzi stare in campo. Sì, manca tantissimo da tanto tempo e credo che bisogna lavorare proprio sui giovani con ex calciatori che insegnino a tutte le cose che facciamo in campo, tutte le tecnologie e anche il marcare, magari dall'attaccante andare incontro al compagno, tutti i movimenti, anche le cose di base che in questo momento mancano e secondo me le possono insegnare solamente gli ex calciatori.
1: Sempre a margine di questa iniziativa ha parlato anche Massimo Mauro, che ha toccato tanti temi. Sentiamo dunque le sue parole.
6: Io credo che Malagò ha le competenze necessarie per poter interloquire con la politica, con lo sport, con i presidenti soprattutto delle squadre che onestamente sono in difficoltà. Io adoro Balestra, no? È un giocatore pazzesco, però non può costare 50 milioni. Onestamente, se un imprenditore che fa calcio dice che questo prezzo è folle, non sbaglia, no? E quindi va all'estero a comprare altro, e questo sinteticamente è uno dei grandi problemi per la nazionale italiana, perché si punta su ragazzi stranieri anziché sugli italiani, ma perché gli stranieri costano meno. E quindi bisogna cercare di capire che gli interessi della nazionale non sono contrari agli interessi delle squadre di club, però se i prezzi sono questi dei bravi italiani, allora è complicato.
7: Da Comolli a Carnevali è un upgrade sulla carta?
6: Non c'è dubbio, però non è giusto parlare male di Comolli, onestamente, perché per vincere contro il Verona e la Fiorentina la Juve era adeguata, non è colpa di Comolli se non si sono vinte quelle partite. Ovviamente è colpa dei calciatori, io penso che i calciatori sono i migliori quando si vince e i peggiori quando si perde, però anche perché mi è capitata la stessa cosa, non me la potevo prendere con un altro se non riuscivo a fare un dribbling o un cross, perciò la Juve assolutamente non deve ripetere gli stessi errori, costruire una squadra adeguata alla Champions League, no scusate, alla Europa League. Però io credo che sbagliare un altro anno sarebbe gravissimo, perché onestamente non si può trattare i tifosi in questa maniera, mi viene da dire, non voglio fare ruffiano, però dalla Champions League a Europa League se si sbaglia ancora allora non andrebbe bene, insomma.
7: E Ildiz, che viene indicato come l'erede di Del Piero, può davvero esserlo? Sta avendo anche qualche difficoltà? O Del Piero, già a 21 anni, 22, era un'altra cosa?
6: Io ho adorato Causio, ma quando mi hanno detto che ero l'erede di Causio mi hanno rotto le scatole, perché Causio era un dio del pallone insieme a Bruno Conti in quel ruolo, e io dovevo diventare bravo, ero troppo giovane. Io credo che Ildiz ha bisogno di fare la sua strada. Nel gioco bisogna essere umili, bisogna essere furbi, bisogna essere capaci di capire quali sono le proprie qualità e cercare di sfruttarle. Deve diventare un uomo squadra, però è giovane, no? Però quando dico questo poi penso, ok, è giovane, però c'ha 22 anni, no? Cioè, e quindi è venuta l'ora che dimostri di essere veramente un leader in una grande squadra. Mi piacerebbe tanto trovarmi nelle condizioni di avere responsabilità, però onestamente è troppo facile se non sei nessuno dire ah sì, questo è bravo, questo no, cioè i problemi sono di Carnevali, di Spalletti che devono scegliere i giocatori, noi aspettiamo di vederli. Colomani c'è già stato, è uno che assolutamente può essere in grado di fare il centravanti della Juve, soprattutto per l'Europa League. Guarda, no, perché giocare con indosso la maglia della Juve e del Milan è diverso che con quella del Como. Ovviamente il Como gli auguro che diventi una grande società e una grande squadra, però non ha la tradizione di questi club. Bisognerebbe dire che i proprietari di questi club, non mi riferisco alla Juve ma al Milan, devono rispettare la storia, no? E quindi fare gli investimenti adeguati. Alla Juve gli investimenti sono stati fatti, negli anni John Elkann ha messo un sacco di soldi, il problema è che non sono venuti i risultati, perciò è troppo facile giocare al Como senza responsabilità. Poi il progetto tecnico, tattico, Fabbrega sono stati fenomenali, però è diverso giocare con la responsabilità che ti dà una grande squadra, una grande società. Guarda, è quello che vedi, cioè c'è gente da tutta l'Italia che è contenta di soffrire sotto questo caldo per giocare a golf, ci sono i professionisti che vengono da tutta Europa per giocare con noi, si dedicano a questa giornata, è veramente una meravigliosa comunità. E lo è diventata grazie al rispetto, grazie alla serietà, grazie all'onestà con cui per 23 anni abbiamo condotto la cosa. Io penso che stamattina mi ha mandato un messaggio Catherine, la moglie di Luca, io gli ho risposto e dicevo proprio queste cose, che siamo tutti contenti perché diciamo, quello che Luca ha pensato quando abbiamo deciso di costituire la fondazione l'abbiamo messo in pratica, certamente. Sarebbe stato molto meglio che lui ci fosse, però dobbiamo fare a meno, ma come vedete ne parliamo, quindi è come se ci fosse.
1: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

0: Maracanã.
1: Buon pomeriggio a tutti. Chi è?
2: Siamo noi, eccoci qua, buon pomeriggio, benvenuti a una nuova settimana di Maracanà con quest'anteprima, Marco Piccari
3: e Francesco Tringali. Ciao Franci. Marco, buon ciao pomeriggio.
2: Franci. Ben trovato anche a te, buon lunedì, buona settimana a tutti voi. È una settimana che inizia subito con l'attesa di conoscere il presidente della FIGC, quindi adesso si parla molto, tutti esporranno le loro idee, le loro cose, quindi a che ora avremo l'elezione, caro Francesco?
3: Credo non prima delle 15.
2: Non prima delle
3: 15, perché adesso stanno parlando tutte le componenti. Ha parlato il presidente dimissionario Gabriele Gravina, che sì, è stato accolto dalla platea a fine discorso da una standing ovation anche piuttosto duratura. Adesso sta parlando il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, sappiamo grande protagonista, considerando che il candidato che ha unito forse per la prima volta tutta quanta la Lega Serie A è il favoritissimo per poter vincere. Dobbiamo stare anche attenti un po' agli equilibri per quanto riguarda i numeri con cui si arriverà a questa elezione, che sembra probabile, se non, come detto, plausibile. E quindi diciamo adesso è il discorso in cui tutte le componenti danno la loro versione e visione del calcio, e poi si passerà alla votazione.
2: No, vado subito al volo anche sul sito di Tutto Mercato Web, che sta seguendo naturalmente con tutti gli aggiornamenti. Abbiamo anche Lorenzo Beccarisi, tra poco ci collegheremo proprio con lui per un riassunto. Però Tutto Mercato Web riporta le parole appunto di Gravina: ho vissuto grandi gioie, dolorose amarezze, l'addio appunto di Gabriele Gravina, e il suo discorso che viene riportato anche da Tutto Mercato Web: ho vissuto momenti di gioia indescrivibile, la notte di Wembley che ha fatto riscoprire cosa può fare il calcio, ma non solo, e poi naturalmente anche tutte le amarezze, come le mancate qualificazioni al mondiale, ma anche le approvazioni di mosse strategiche come l'indipendenza dall'AIA, il favorire la nuova impiantistica per i nostri club, insomma misure fiscali per investire sui giovani e su tax credit, come successo nel cinema. Quindi riporta anche le cose che diciamo ha fatto in questo periodo.
3: Sì, io ti dico anche che è stato rieletto in toto il vecchio Consiglio federale, quello che era diciamo che presiedeva con la gestione Gravina, quindi Campoccia dell'Udinese, che in questo caso con Chiellini e Giuseppe Marotta, che rappresentano la Serie A, Antonio Gozzi per la Serie B, Gallazzi per la Lega Pro, e poi tutta una serie di diciamo di protagonisti, e c'è anche per i tecnici Giancarlo Camolese, tra l'altro voce
2: che noi abbiamo qui che interviene. Benissimo, allora questo è un po' il quadro, naturalmente vi terremo aggiornati su tutto nel corso di questa puntata di Maracanà. Avremo i collegamenti, avremo gli approfondimenti, avremo come sempre le opinioni di tutti, mi auguro anche le vostre, come al 331 82 00 213. E in una estate che è iniziata subito con un grandissimo caldo, torrida un po' dappertutto, però ci sta, insomma, siamo in piena estate.
3: È già cominciata, ieri è cominciata ufficialmente la stagione,
2: è cominciato ufficialmente proprio ieri, che ha salutato la primavera.
3: E non ha perso tempo, almeno qua a Roma.
2: No, almeno qua, ma mi sembra che in linea generale, mi sembra di vedere, insomma, che siamo messi bene un po' dappertutto. E allora, nel salutare Andrea Magliocchi in cabina di regia, andiamo subito ai titoli di oggi, poi cominciamo, vai. L'intervista al presidente del Napoli De Laurentiis per ribadire che il Napoli sarà sempre in alto, sempre in quota, questo è il titolo che abbiamo scelto oggi, naturalmente in attesa di conoscere l'ufficialità di Massimiliano Allegri, che guiderà il Napoli nella prossima stagione. Il Milan cambia per non cambiare, questo è il titolo che abbiamo scelto, perché è vero che sono state individuate tutte le professionalità che andranno a comporre la struttura del Milan, ma molte erano già presenti anche diciamo nell'ultimo fallimento, quindi possiamo dire che è cambiato ben poco da questo punto di vista. Voglia di Inter Paz, c'è una voglia forte nell'Inter di prendere Nico Paz, staremo a vedere, cresce tantissimo il nome di questo giocatore associato all'Inter, staremo a vedere perché il Como non demorde e poi c'è il Real Madrid in mezzo, un bel intrigo. È il momento della scelta per Dybala, Boca o Roma, perché c'è anche la Boca che continua a fare pressione. Lui ha detto che al momento è tutto aperto, quindi vediamo quale sarà la scelta del numero 10 della Roma. Anzi, 21. C'è un pressing italiano su Vlahovic, che è quello di Italiano con il Besiktas, che vorrebbe riprendere proprio colui che lo ha avuto alla Fiorentina, e staremo a vedere, perché può alzare naturalmente l'offerta il Besiktas, ma sarebbe la scelta giusta per Dusan Vlahovic. La Lazio, tra mille problematiche, prova a fare il mercato, c'è l'idea Lucca in attacco che sembrerebbe anche soddisfare Gattuso.
3: Anche perché non credo possa permettersi anche di...
2: No.
3: Di...
2: Vabbè, sendiamo un velo pietoso. Allora, no, anche perché... voglio dire, continua un po' questa situazione dei due club che abbiamo un po' messo sotto focus nella lente di ingrandimento ormai da settimane, che sono Milan e Lazio, con differenti situazioni. Il Milan adesso ha scelto questo scenario, possiamo dire così, Francesco, ci sono le nomine, tutti stranieri, quindi bisogna capire se questo Milan tutto straniero convince, convincerà, non lo so, questo rispondete voi. Però sono tutta una serie poi di nomine di persone che già stavano dentro il Milan, quindi non è cambiato
3: nulla.
2: Comanderà sempre, c'è Cardinale che prende più potere, ma c'è sempre Ibrahimovic che sarà punto di riferimento.
3: Metti
2: ordine, vai.
3: I manager di Redbird saranno, come al solito, Zlatan Ibrahimovic, che rimarrà senior advisor appunto di Redbird, e David Castelblanco, che sarà partner, ovvero capo dello sport media per quanto riguarda Redbird. In organico rimane sempre Paolo Scaroni, che è una figura però più decentrata e molto più diciamo incentrata sulla questione stadio. Massimo Calvelli, amministratore delegato. Halmstad, che sarà il direttore del player trading. Bobby Gardiner, direttore della Football Intelligence, e Donato Lomonte, che sarà il capo scout. Sulla figura del Milan futuro, diciamo Kirovski, responsabile della squadra B, mentre Vincenzo Vergine sarà il responsabile del settore giovanile, appunto della società rossonera. Dopo, tra l'altro, tantissimi no, perché oggi abbiamo visto anche diversi approfondimenti, da Iraola, Ragnik, diversi no, per poi arrivare a questo completo, diciamo, Milan straniero. E la domanda che stiamo facendo, caro Marco, e che farai insieme a Stefano nel corso della puntata di Maracanà, è se questa è la direzione giusta, certo, di questo che sta prendendo il Milan. Perché che fosse, diciamo, un Milan tutto straniero ce l'avevano già detto anche i nostri corrispondenti, i nostri inviati. Però in questa maniera davvero è nato, cioè, si è preso, fate voi, tanto tempo per creare questo tipo di organigramma con dei nomi sostanzialmente...
2: No, ma a questo punto poteva essere
3: normali,
2: fatto prima.
3: Poi, da testare, cioè, ci sono poche garanzie. È tutto un Milan da
2: rimane
3: da
2: un Milan tutto da valutare, rimane un Milan con tanti punti interrogativi. Buon lavoro naturalmente ad Amorim, io non ho nessuna preclusione nei suoi confronti e quindi mi auguro che possa veramente attraverso il campo le scelte esprimere il suo lavoro, però rimane, diciamo così, un punto interrogativo su quello che è la struttura, su come doveva essere costruita, invece come è andata a finire. Ci sono molte perplessità, quindi ho letto tanti commenti non certo positivi dopo questa, diciamo così, scelta da parte di Cardinale. Poi alla fine dobbiamo sempre giudicare nel momento in cui si passerà a lavorare. Staremo a vedere, Io rimango molto dubbioso perché si voleva fare qualcosa che non si è fatto, si erano scelte delle persone che non sono arrivate e molti hanno addirittura respinto il richiamo del Milan perché non hanno visto chiarezza, e questo diciamo deve far pensare moltissimo. Però ripeto, ci sono adesso delle persone che dovranno lavorare e dovremo giudicare quello che faranno. Si parte comunque in, diciamo, con tante incertezze. Abbiamo parlato anche dell'altro club dove le incertezze sono addirittura maggiori, dove il clima è ancora peggiore, e mi riferisco appunto a quello alla Lazio, a quello che sta succedendo. Si parla anche di mercato, però c'è questa situazione che ripeto, dovrà affrontare Gattuso. Non sarà certo facile, oltre ad un mercato a ribasso, oltre ad una situazione dove mi sembra un po' la liquidazione dei grandi magazzini quando sono sull'orlo del fallimento, no? Che vanno via un po', ma vendono tutto per poter salvare. L'impressione è questa, però vediamo,
3: certo,
2: vediamo.
3: Fuori tutto,
2: fuori tutto, fuori tutto,
3: fuori tutto,
2: svendo tutto, com'era lì, fuori tutto. È vero, cioè ogni tanto c'era
3: scritto
2: fuori tutto
3: è perché è un'attività
2: vai lì
3: cessando,
2: e fai in
3: cessata
2: vai a prendere, vai a prendere bene,
3: vai perché, a prendere bene perché ti mettono tutto al 50 al 70%,
2: hai capito?
3: Perché
2: Devono liquidare.
3: Si sta liquidando. Diciamo che la mossa Lucca, in realtà, perché prima lo leggevi, magari si può inserire in una situazione legata a Gila,
2: certo,
3: che è molto, diciamo, apprezzato dal Napoli.
2: Certo.
3: Il problema però è che la Lazio deve fare cassa perché deve dare un 50% Real Madrid, quindi gli rimane sì Lucca, però poi alla Lazio serve liquidità, anche perché lui, cioè Lotito, non metterà mai dei soldi per non fare il mercato a saldo zero.
2: Certo.
3: E al momento c'ha 10 milioni tra la cessione di Romagnoli più qualche ingaggio, e ovviamente non ripianerà.
2: No, vabbè, staremo a vedere. Poi vado ancora su tutto mercato web, perché naturalmente prima tu hai accennato alle parole di Simonelli, così le andiamo anche a leggere a beneficio di coloro che si fossero collegati, Francesco, in questo momento. La Serie A sostiene Malagò, Gravina il suo lavoro non si riassume con le sconfitte, quindi questi sono dei passaggi di Simonelli, no? Il presidente della Lega Calcio Serie A: siamo riuniti per eleggere il presidente della FIGC a così breve distanza dall'ultima assemblea. Non è normale, è inutile nascondersi dietro un dito, il calcio sta attraversando un periodo complesso. E meno male che, insomma, ve ne siete accorti. Le tre mancate qualificazioni, a cui si aggiungono i cattivi risultati nel 2014 e 2010, ci invitano ad una riflessione seria. Non possiamo cambiare ciò che è accaduto e cancellare la delusione, ma possiamo trasformare questa delusione in un punto di partenza. Non bisogna però raccontare che vada tutto male. A me queste sembrano le classiche parole proprio di circostanza, quando le cose, voglio dire, cerchiamo di dare un po' di, come posso dire, una speranza, fate voi in questo momento, perché non sappiamo dove aggrapparci. Allora vogliamo, sì, ci sono stati fallimenti, però guardate, non voglio dire, ci sono stati anche dei momenti positivi, quindi no, invece il momento è molto negativo. E anche dico, non bisogna però raccontare che vada tutto male, no, in questo momento bisogna dire che va tutto male, perché è così,
3: certo.
2: Cioè in questo momento, caro Simonelli, va tutto male. È inutile che ci giri, anche che ci nascondiamo, cioè non ci nascondiamo, diciamo le verità, anche perché dire la verità può consentire anche di ripartire con molta più consapevolezza. Cioè è inutile stare qui a dire quelle poche cose che magari hanno funzionato, ma che non sono evidenti, perché ci stiamo vedendo un mondiale la cui qualità non è certo alta, caro Francesco, e noi non ci siamo. Per la terza volta, caro Simonelli, va tutto male. Noi dobbiamo essere consapevoli che va tutto male e dobbiamo ripartire, senza star lì a cercare, a ricordare il successo a Wembley. Non ce ne frega niente, in questo momento non ce ne importa proprio niente, perché va tutto male. Io la vedo così, ragazzi.
3: Se
2: non
3: gli
2: c'è
3: altri
2: una...
3: giocano un mondiale, noi eleggiamo il presidente federale,
2: no?
3: Vuol dire che è il punto.
2: Siamo qui a vedere delle partite e dici, ma come hanno fatto queste squadre a stare lì e noi non ci siamo? Ma stiamo scherzando, dai, ma non è inammissibile, va tutto male. È meglio dire questo attualmente, senza trovare giustificazione. Allora, 331-82.
3: Tra l'altro, non bisogna però raccontare che vada tutto male. Ad esempio, la Serie A abbiamo segnali incoraggianti, l'audience televisiva è cresciuta, e abbiamo una media spettatori da 3 anni superiore a 30.000 spettatori. Non succedeva dagli anni 90. Non sto dicendo, dice Simonelli, che vada tutto bene. Sappiamo che questo è un momento delicato, ma per questo va affrontato senza parlare di singole cause. Serve il coraggio di fare riforme e lavorare insieme. Così.
2: Vabbè, che vi devo dire, io la vedo diversamente, poi magari potete esprimere anche voi il vostro pensiero al 331-8200-213. Senti, oltre alle cose di casa c'è il mondiale che va avanti, ma insomma non è che sta offrendo grandissime cose questo mondiale. Il Belgio fa veramente... Ormai
3: fa
2: il Belgio,
3: fatica, guarda, cambia allenatore, cambia anche
2: lì.
3: Squadre, cambia calciatori.
2: Siamo
3: ma
2: sempre a parlare
3: sempre
2: di questi qui che devono essere le grandi promesse,
3: sì,
2: poi
3: sì.
2: Fanno niente. Poi sì, sì. La Spagna, grande esaltazione della Spagna, ma fa 4 gol all'Arabia Saudita.
3: Dopo lo 0-0 con Capoverde era... La sorpresa di ieri è stata sicuramente l'Uruguay.
2: Che pareggia con Capoverde
3: 2-2, adesso è obbligata a vincere con la Spagna.
2: Capoverde
3: adesso, ragazzi, c'ha l'Arabia Saudita e ha la grande opportunità di poter accedere agli ottavi di finale. Perché se Spagna, diciamo, è favoritissima sull'Uruguay,
2: potrebbe arrivare terza, no? Addirittura potrebbe arrivare seconda.
3: Perché se la Spagna fa il suo con l'Uruguay, a parte che ci dà un'altra grande delusa, che l'Uruguay del Loco Bielsa, torna a casa, così come è tornata la Turchia di Vincenzo Montella. E poi c'è stata la grande rimonta firmata da Salah con l'Egitto contro la Nuova Zelanda per 3-1. Belgio-Iran rimane una partita, come dire,
2: ma... molto... E poi c'è comunque il nostro Giappone che continua.
3: C'è il Giappone 4-0 con la Tunisia,
2: 4-0,
3: molto bene.
2: Il Giappone continua la sua, diciamo, avventura, e quindi ci fa molto molto piacere. Bene
3: e
2: questo
3: poi
2: Giappone,
3: giusto per completare il quadro, semplicemente le partite di oggi: alle 19 torna in campo Messi con l'Austria, alle 23 c'è Francia-Iraq,
2: poi c'è anche...
3: e poi tutta una serie di partite nella notte: Norvegia-Senegal alle 2 e per chi ha il coraggio Giordania-Algeria alle 5.
2: Ci sarà un traffico lì, no? Però voglio dire, anche l'Olanda, bene gli Orange, stanno, capito?
3: Gli Orange
2: hanno spazzato via
3: però poi si è aperto questo caso Malen, perché con Koeman che ha detto sì, mi piace, però giocano altri, perché lui a livello d'attaccante, diciamo, come a livello difensivo non mi piace come difende, quindi capisco la sua frustrazione, però questo è un suo limite. Allora in Olanda si è aperto un po' questo caso Malen, che ha fatto eco qui soprattutto a Roma,
2: perché nel nostro campionato ha fatto la
3: gioca
2: differenza,
3: anche in una posizione diversa, gioca in modo molto diverso, però forse ci si aspettava qualcosina in più. Sicuramente Koeman non ci è andato molto leggero.
2: Va bene. Poi c'è Jacopo che dice anche l'Argentina ha vinto contro l'Algeria, squadra di terza fascia. Sì, l'Algeria è un po' meglio, diciamo così, possiamo dire che è un po' meglio come squadra africana del, non so, dell'Arabia Saudita, del Capoverde. Cioè, mi sembra una squadra che anche per tradizioni qualche cosa, diciamo, in passato, no? Quindi credo che ci sia di peggio in questo mondiale rispetto all'Algeria. Quindi poi, se vuoi mettere in dubbio la forza dell'Argentina, insomma, sei libero di farlo, ci mancherebbe. Allora, 331-8200-213, ma questo era il discorso perché ha fatto 3 gol Messi, no? Quindi è chiaro che l'avversario...
3: Di sottostimare,
2: esatto,
3: in base all'avversario.
2: Ma è chiaro che l'avversario era inferiore, però insomma a 39 anni continuare a fare dei gol in quella maniera e a segnare vuol dire che qualcosa ti è rimasto intatto a livello qualitativo. Dunque andiamo a prendere un audio, dai.
0: Caro Marco, approfitto per salutare te e tutti gli ascoltatori.
2: Grazie.
0: Ma io penso che Simonelli abbia perfettamente ragione, e per lui va tutto bene.
2: Certo.
0: Per lui, come tutti quegli altri che occupano quella serie di poltrone dove sono garantiti lauti stipendi, autisti e spese infinite, in cambio di non aver nessun obbligo di portare nessun risultato. E così sì che è bella la vita. Ciao a tutti.
2: Ciao caro
0: Artemio d'Alghero.
2: L'Alghero quanto è bella, ci sono stato un po' di tempo fa, devo ritornarci. sono stato di passaggio.
3: Voglio però andare ad Alghero.
2: Bellissimo, erano altri anni. Beh, c'è troppo mare, c'è il mare bello, altro che. Vai con un altro audio, 331-8200-213.
4: Ciao Marco, ragazzi, buongiorno e buona settimana.
2: Buona settimana.
4: Se noi ci mettiamo in testa che prendono dei manager e non dei politici, le parole che hai detto tu sono parole di politici. Se io posso cambiare, tutto il mondo può cambiare, perciò datemi il voto. Questo è. Ma già Galliani diceva 15 anni fa, 10 anni fa, se la Lega non si aggiorna a livello di management, le altre leghe ci andranno davanti. Galliani lo diceva già 10-15 anni e ci sono andate davanti. E dopo tre mondiali saltati è cambiato tutto per non cambiare niente. È perché non gliene frega niente del calcio. Questi qua non gliene frega niente, te lo metto per iscritto. Mancini, ma che allenatore è Mancini? Ma cambia tutto. Perché? Perché se sbaglia Mancini, sbaglia Mancini. Se sbaglia Baldini, la colpa del presidente della federazione.
2: Vabbè. Allora senti, c'è questo anche approfondimento su tutto il mercato web che prendo. Inter, De Vrij ai saluti, l'olandese atteso oggi ad Atene per visite e firme con il Panathinaikos. Ti posso dire che questo giocatore mi è sempre piaciuto, da sempre proprio. Io ho avuto il piacere di seguirlo quando stavo in Olanda, quando seguivo i campionati internazionali con Mediaset, ed era uno veramente che si era messo subito in evidenza. Pensa, gli ho visto fare anche il terzino destro in una partita.
3: Allora,
2: credo che abbia fatto,
3: però si è normalizzato.
2: Ma non lo so, per me invece ha fatto bene, poi.
3: Cioè è vero che poi quando vai all'Inter devi, no, devi alzare ulteriormente l'asticella, però del passaggio, cioè se ti ricordi il De Vrij della Lazio, sarà che forse perché in quella Lazio, insomma, come all'epoca
2: fece un gran campionato.
3: Fece un grandissimo campionato e fu era davvero fece il miglior difensore, mondiale, era ricordi, il miglior centrale della Serie A a mani basse. Poi nell'Inter sì, ha fatto anche all'inizio dei grandi campionati, poi però sempre più in discesa, specialmente quando è arrivato Acerbi. Però no, nessuno discute quello che stai dicendo, però secondo me rispetto a quello che si è visto la Lazio, l'Inter è diventato un difensore forte, ripeto, però diciamo si è, non voglio dire appiattito, si è normalizzato su standard alti, ma non è mai più cresciuto, ecco.
2: Non lo so, vabbè, magari lo chiediamo anche agli ascoltatori che cosa ne pensano. Io credo che lui sia stato un gran bel difensore, che si è anche adattato a varie situazioni tattiche nel corso, diciamo, dell'avventura italiana. Non so se c'è un audio che lo possiamo prendere al volo, chiedo al nostro Andrea Magliocca, vai.
5: Ciao Marco, questo mondiale mi sembra un po' la Serie A, scarso a livello tecnico dei giocatori, solo corsa, fisico, intensità poca, e quelle due o tre squadre un po' meglio che ci hanno campione, beh, fanno una cosa a parte, per ora. Speriamo che da almeno dagli ottavi un po'
2: vediamo Antonio,
5: anche un po' più di calcio, perché forse ora qualcuno sta ancora carburando, perché la preparazione sarà fatta per durare di più, però sì. poco
2: sono d'accordo, non abbiamo visto grandi cose. Anche per il Milan si conferma, scrive Federico, la tendenza dell'allenatore manager con Amorin, che indirizzerà personalmente il mercato rossonero. Sì, vediamo, perché insomma con chi parla Amorin adesso, vediamo, insomma, perché doveva lavorare con altri, si trova da solo, ma non lo so. Guarda Federico, tu hai tutta questa tua concezione, però a me mi sembra che ci sia invece una grande confusione. Ci dobbiamo fermare.
3: Sì,
2: facciamo
3: soltanto
2: un break.
3: Questa, perché secondo Sky la firma sul contratto di Massimiliano Allegri sul Napoli in arrivo potrebbe arrivare già oggi, al più tardi domani. Accordo triennale fortemente voluto da De Laurentiis, che farà rientro in Italia appositamente per gli annunci e le foto di rito. E quindi insomma ci siamo con Allegri, che risolverà in giornata col Napoli. Probabilmente domani si andrà verso le firme e poi gli annunci.
2: Break, torniamo tra poco con il collegamento anche in FIGC con Lorenzo Beccarisi. A tra poco.

0: Ci siamo? Eccoci qua di nuovo in questa anteprima di Maracanà, naturalmente incentrata su quello che sta avvenendo in federazione per quello che concerne appunto le elezioni del presidente. Siamo in attesa, abbiamo raccolto e letto un po' di dichiarazioni. Francesco,
1: sì, salutando anche gli amici di Gol TV, dando il buon pomeriggio anche all'interno dell'anteprima di Maracanà. Siamo in attesa anche delle elezioni per quanto riguarda il presidente federale. Non so, tra poco andremo anche da Lorenzo Beccarisi, perché questo è il momento in cui tutte le componenti espongono i propri punti di vista. Quindi secondo noi, insomma, nel giro di un paio d'ore dovremmo avere l'elezione presidenziale. Ti dico, Marco, perché c'è un'altra questione che è extra calcio.
0: No, scusami,
1: Alex Schwarzer.
0: No, Almstad è il direttore sportivo del,
1: certo,
0: Milan.
1: Sì.
0: Non lo conosco io.
1: Al posto di Tare, e poi via.
0: No,
1: via,
0: leggevo tutto adesso l'organigramma delle.
1: Ma in realtà ti dico, sono tutte persone che hanno un curriculum molto importante, ma sono persone che hanno fatto tante cose in posti anche illustri. Però gente di calcio, veramente, hanno un curriculum incredibile.
0: Tu sei gente di calcio, ti ricordi il grande commisso?
1: Però manca un po' quel pedigree, che, no, che fa stare tranquillo più che altro il tifoso.
0: Ti
1: posso dire questa
0: ora,
1: cosa di Schwarzer?
0: Perché
1: è nuova accusa di doping con un procedimento che è stato aperto, ricorderete, già nel passato i suoi problemi con la NADA, ovvero l'agenzia antidoping, che in Germania ha aperto un altro procedimento per Alex Schwarzer, che avrebbe assunto eritropoietina in occasione dei campionati tedeschi di marcia su strada. Che stavo vedendo questo, breve, sì, sono diciamo le prime informazioni, però Alex Schwarzer sembra destinato a doversi difendere nuovamente da un'accusa di doping, e quindi diciamo al momento è stata disposta una sospensione temporanea per il marciatore italiano già coinvolto appunto con le difese per quanto riguarda il sistema antidoping.
0: Allora, e dunque, poi dalla regia chiediamo subito indicazioni se dobbiamo andare o meno, se no procediamo, chiedo Andrea. Ok, abbiamo un minuto, quindi dobbiamo ancora un po' recuperare qualche news e prendiamo un attimo di tempo per quello che concerne appunto questo momento, per poi dare spazio a Lorenzo Beccarisi.
1: C'è un passaggio, vai, che ti voglio leggere,
0: di
1: lo
0: chi?
1: Prendi anche su tutto mercato web per mostrarlo.
0: Sì.
1: C'è Marani.
0: Sì, eccolo, l'avevo visto.
1: Marani, che ha parlato appunto in occasione dell'assemblea elettiva della FIGC, ha parlato anche di Zola,
0: che tra poco sentiamo.
1: E lui dice: dopo Zenica si chiedeva un ex calciatore per rilanciare il movimento, dice Marani, che ha parlato per quanto riguarda insomma la sua carica di presidente di Serie C. Ricordo che il nostro vicepresidente vicario si chiama Gianfranco Zola, uno dei più grandi di sempre. Strano come si sia reso conto del lavoro di Zola il presidente della Repubblica e non il movimento calcistico. Ricordo che nessun imprenditore della Serie C chiude il bilancio in attivo, al contrario di quanto fanno oltre la metà delle squadre di Serie A. Siete degli eroi. Qui è tutto fatto in rimessa per passione e per l'amore del territorio. Quindi diciamo ha puntato i riflettori su una possibile promozione da parte di Zola come grande esponente che possa aiutare il nuovo presidente federale.
0: Bene, andiamo da Lorenzo Beccarisi. Lorenzo, vediamolo, eccolo.
2: Ciao, buongiorno.
1: Ciao Lore.
0: Sì, ti sentiamo. Dove ti trovi in questo momento, Lorenzo?
2: Eccoci. Allora, siamo qui all'esterno dell'Hotel Cavalieri, in corso, diciamo, in corso le dichiarazioni di voto delle varie componenti all'interno dell'assemblea elettiva della FIGC. Avete letto le parole di Marani, subito dopo c'è stato anche un rapidissimo intervento del vicepresidente vicario della Lega Nazionale Dilettanti, ha parlato anche il presidente dell'Associazione Calciatori Calcagno, poi hanno parlato anche anche il rappresentante dell'allenatore, il vicepresidente. Adesso tra poco dovrebbero parlare anche i due candidati, prima poi di attendere diciamo il voto. Si parla almeno di tre quarti d'ora ancora circa prima della chiusura del lavoro. Le componenti, ad eccezione delle nazionali dilettanti, si sono tutte strette verso Giovanni Malagò, che era dato come netto favorito, rimane nettamente avanti nella corsa alla successione a Gabriele Gravina.
1: Quali sono i tempi, Lore, per quanto riguarda, insomma, siamo alla fine, no, di questo di queste dichiarazioni di voto, come hai giustamente detto tu, però che proiezione diamo? E soprattutto ti chiedo anche, ma i due hanno parlato, parleranno i due candidati?
2: Allora, dovrebbero parlare tra poco, al termine, diciamo, delle dichiarazioni di voto, dovrebbero esprimersi anche i due candidati. La previsione che ci hanno fatto prima dell'inizio dei lavori era tra le 14 e le 14.30. Dobbiamo capire effettivamente, però è iniziata con circa un quarto d'ora di ritardo in realtà l'assemblea, quindi può scalare magari poco dopo le 14.30. Vediamo, considerando che più o meno gli interventi non dovrebbero andare ancora a lungo, io penso che intorno alle 14.15 si può iniziare col voto, poi ci sarà la votazione, ci sarà lo scrutinio, e quindi io penso che intorno alle 15 orientativamente avremo il nome, e poi si vedrà la conferenza stampa subito dopo.
1: Te la faccio io l'ultima, perché si gioca anche rispetto alle percentuali, perché ovviamente non ci avvicineremo a quelle percentuali che hanno sfiorato quasi il 100% delle preferenze un anno e mezzo fa con Gravina, però anche le percentuali sono importanti, più che per Malagò, soprattutto per Abete, che diciamo punta quantomeno a mantenere una carica importante per, a livello politico, soprattutto per la prossima tornata, ecco.
2: Infatti la questione principale è più che capire quale dei due candidati, diciamo, se la porterà a casa, perché la sensazione è che alla fine sarà Giovanni Malagò, è capire anche che fetta di percentuale avrà Giancarlo Abete e vedere all'interno delle componenti quanta unità ci sarà. Per esempio, sappiamo che la Caserie A in 19 voti su 20 voterà Giovanni Malagò, manca il 20esimo del voto del presidente Lotito, che aveva fatto capire quanto fosse meglio l'intervento della politica e quindi il commissariamento. Vedremo se si schiererà e da che parti, vedremo soprattutto come si muoverà e come si schiererà Lega Nazionale Dilettanti, perché non è da escludere anche che una buona parte della Lega Nazionale Dilettanti voti per Giovanni Malagò, e a quel punto, oltre all'aspetto federale, ci sarà anche poi l'aspetto all'interno della Lega Nazionale Dilettanti, per capire effettivamente se Giancarlo Abete potrà andare avanti o meno. Orientativamente è difficile immaginare un Giovanni Malagò sotto il 70%, se consideriamo che il 34% è solo della Lega Nazionale Dilettanti, vuol dire che comunque una parte dei dilettanti potrebbe votare per lui.
0: Bene, scusami Lorenzo, un'altra curiosità prima di salutarti. Sì. Attendiamo naturalmente poi quello che sarà tutto l'iter per conoscere il presidente. Poi giustamente qualche ascoltatore già comincia a dire, il CT quando verrà nominato?
2: Allora, penso nel giro di qualche giorno. Nome non serve che lo faccia io, lo sappiamo.
0: Lo sappiamo.
2: Che è Roberto Mancini. La figura individuata, vedremo le tempistiche che si vorranno seguire. Io penso che questa comunque possa essere la settimana. Non so se magari già oggi in conferenza stampa Giovanni Malagò vorrà fare il nome o se lo farà magari nel corso della settimana, però diciamo questi sono i giorni chiave. Giusto per dire, dovevamo avere un elemento in più: qualche giorno fa c'è stato un evento, la presentazione del libro di Mazzazzaroni martedì scorso al Circolo Canottiere Aniene. Sì. Era presente Giovanni Malagò, era presente anche Roberto Mancini, non casuale, diciamo, la presenza.
0: Hai capito? Tu stai pensando che si sono lì messi, insomma, d'accordo. Guarda, vieni,
2: no,
0: tu.
2: Non hanno bisogno di mettersi d'accordo.
0: No, ma scherzo, la mia è una battuta. Però c'è un rapporto molto forte tra i due, insomma, si conoscono da tanti anni, quindi vabbè, poi questa, se sarà la scelta, ne discuteremo e tutto, poi alla fine, ragazzi, deve sempre rispondere il campo, su questo non c'è dubbio. Allora, va bene, Lorenzo, non so se c'è ancora qualcosa da aggiungere, altrimenti ti lasciamo libero al tuo lavoro.
2: Allora, no, l'unica cosa che aggiungo è questa presa di posizione molto forte che avete già letto di Matteo Marani, che ci ha fatto un po' lanciare qualche sguardo all'interno della sala stampa, perché comunque è stata una presa di posizione molto molto forte, come a dire, è il momento che chi ha la responsabilità principale dal punto di vista economico, ovvero la Serie A, capisca quali sono le priorità. I numeri tirati fuori fra i 249 milioni riconosciuti ai procuratori e 22 milioni alla Serie C è una cifra che ha fatto discutere e che sicuramente farà discutere.
1: Sì, più che altro perché era l'unico neutrale, tra l'altro in questo momento credo stia parlando Malagò.
0: Vogliamo provare a sentire un passaggino?
1: In questo momento ci proviamo, vai.
3: Sì. posso dire, i due miei vicepresidenti, Diana Bianchetti, Marco Di Paola, Giuno De Santis, la bellissima delegazione dell'UEFA con l'amico Favre, con Michele Uva, con della FIFA. Il vicepresidente, grazie per la tua presenza qui anche a nome di un paese con cui ho sempre avuto rapporti internazionali eccezionali, anche col tuo presidente del Comitato Olimpico e ovviamente con l'amico Lungo e Mario Galotti. Ho sentito doverosamente, attentamente, gli interventi di tutte le persone che hanno rappresentato le varie componenti. Faccio fatica, salvo qualche cosina oggettivamente che proprio non condividevo, a non essere d'accordo. Ci sono oggettivamente delle grida di dolore, ci sono gli aspetti che sono oggettivi, ci sono delle problematiche di carattere strutturale, però devo dire con altrettanta sincerità, se oggi io sono qui è solo per un motivo, che Gabriele Gravina ha ritenuto giusto, o ha voluto, è stato un suo desiderio, una sua scelta di campo, di vita, sicuramente complessa, travagliata, perché lo conosco bene l'uomo, di dimettersi. Questo è l'unico motivo per cui io oggi sono di fronte a voi a raccontare me stesso e quello che penso di questa candidatura. Grazie Gabriele, grazie a prescindere, perché il tuo testamento, le tue parole, in cui sicuramente c'era anche dolore, pizzico di rancore, comunque hanno voluto sottolineare le tante cose belle e importanti che si sono fatte. E al tempo stesso, con l'occasione, l'ho già dichiarato pubblicamente tramite qualche media, voglio ringraziare lo stile, che ovviamente tutti conosciamo, il fair play da parte di Giancarlo Abete. Consentitemi di dire, mi ricordo bene le parole del presidente Calcagno, un po' troppo spesso nel nostro mondo dello sport ci sono, lui ha usato addirittura parole come odio, oppure il nemico del mio nemico diventa mio amico, e dovremmo cercare di metterlo da parte. Perché le componenti, le ringrazio, che hanno fatto questi endorsement così importanti, le leghe nei miei confronti, hanno pensato a me. Io me lo sono chiesto, perché all'inizio ero molto, molto, molto titubante, ero scettico. Arrivavo dopo un'esperienza in cui avevo dato tutto, anche fisicamente, anche come energie mentali, se voi volete, avventura olimpica e paralimpica. Poi una spiegazione me la sono data, penso, per la mia storia, per il mio curriculum. Lo voglio dividere in tre pezzi, almeno per ciò che riguarda il fatto nel mondo dello sport. Il primo, sono stato per 21 anni e poi 7 tutore d'onorario presidente dell'associazione sportiva dilettantistica che si chiama Circolo Canottiere Aniene. È un SD esattamente, che fa parte di quel mondo, del mondo dilettanti, che conosco a memoria, perché ho sempre raccontato che per questi quasi 30 anni ho cantato e portato la croce come legale rappresentante dell'SD, che ovviamente voi sapete benissimo non ha scopo di lucro, non ha finalità profit, ma rientra in pieno in quella mission che se volete tiene le fondamenta non solo del mondo della Lega Dilettanti, ma anche e soprattutto di tutto il sistema calcistico e, mi sento di dire, di tutto il mondo dello sport. La seconda parte, sono stato presidente di un ente pubblico, guarda caso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, che è peraltro l'ente vigilante sulla federazione, come su tutti gli altri organismi sportivi, non solo l'FSN, ma le DSA, gli EPS, e ovviamente c'è anche il territorio. Se c'è un presidente che è passato alla storia, questo dicono, quantomeno chi ha seguito le mie vicende da presidente del CONI, ho girato come un pazzo, e tant'è vero che ho salutato quasi tutti, vi conosco tutti, conosco le vostre realtà non solo a livello societario ma a livello proprio geografico, conosco i vostri impianti sportivi. Questo non è solo e solamente perché magari nel contesto, nel confronto col presidente regionale del CONI c'è sempre stata una presenza giusta, importante, perché il calcio è il calcio nell'ambito di quello che era il sistema,
4: allora,
3: che qualcuno
4: questo live,
3: in modo molto
0: inelegante. Noi entriamo perché stava un po' elencando il suo percorso, ecco così. Va bene, vediamo, insomma, poi abbiamo tutto il pomeriggio per seguire quello che sarà le elezioni del presidente. Allora, facciamo così, dammi qualche audio, Andrea, poi volevo far sentire, visto che è stato citato Zola, che era presente alla Fondazione Vialli, è stato intercettato, magari sentiamo anche qualche parola di Zola, vai.
5: Ciao Marco, Luigi da Novara. No, volevo soltanto dire una cosa, vabbè, sul fatto dell'Italia, della crisi del calcio italiano. Però questo, guardate che questo è anche è un problema a livello, cioè noi ce la prendiamo con Tizio, Caio, Sempronio a livello federale, ma guardate che è una crisi profonda, ma veramente generazionale. I ragazzi di oggi non hanno più voglia di giocare a pallone, ragazzi, mettetevelo in testa, un ragazzo diciamo giovane preferisce giocare con la PlayStation piuttosto che andare nei cortili, nei prati a giocare a pallone. Purtroppo dobbiamo accettarlo, ci siamo imborghesiti, non lo so, l'italiano non ha più la passione, il sacro furore di giocare a pallone. Quindi o rendiamo questo gioco invitante per questi ragazzi e aboliamo, li mandiamo veramente dove dico io, tutti questi allenatori di queste squadre calcio qui quei pochi che magari hanno voglia di giocare a pallone, quando poi si devono sorbire questi allenamenti di questi buffoni, io li chiamo buffoni, che sono il male del calcio, e in più devono anche pagare, vedi tu come siamo messi. Ciao.
0: Nemmeno un altro, vai, poi sentiamo Zola.
6: Tiemburello, buongiorno, la verità è una sola, la storia non va in campo, i cicli iniziano e finiscono, siamo in una fase in cui siamo in una involuzione pazzesca. La prova è che squadre gloriose come Milan e Juventus non vanno in Champions League. Non che mi dispiace questa cosa, ma questa è un'altra storia. Comunque dobbiamo prendere atto e capire che ci siamo ridimensionati e che ci vorrà tempo prima di risalire la china. La colpa è di tutti, tutti, tutti.
0: Sono d'accordo, penso che è evidente che il ridimensionamento, come diceva il nostro amico. Facciamo una cosa, sentiamo, era presente alla Fondazione Vialli, insomma, oggi anche Zola, quindi è stato intercettato, sentiamo le sue parole.
7: Gianfranco, è un appuntamento annuale che è sempre un piacere rinnovare, a cui tanti grandi sportivi e grandi campioni del golf hanno sempre grande piacere a partecipare.
8: No, assolutamente, l'opportunità per ricordare una persona eccezionale, un atleta eccezionale, è stato anche un amico e quindi è anche un'opportunità di oltre questo di aiutare anche delle persone, quindi, che ne hanno bisogno, quindi lo facciamo veramente con molto piacere.
7: Forse non vi siete incrociati in nazionale, ma in campo sì, siete stati tutti e due al Fiera Azzurri. Quanto male fa essere per la terza volta di fila sul divano quando gli altri si giocano al mondiale? E come si fa a ricominciare? Perché è 10 anni che ci proviamo e non troviamo la ricetta giusta.
8: No, è un momento difficile, sicuramente se ne è parlato anche tanto, c'è tanto lavoro da fare, anche perché gli altri si sono se ne è parlato anche tanto, c'è tanto lavoro da fare, anche perché gli altri si sono

0: l'Europeo dell'Under 17 e non è la prima volta che lo facciamo negli ultimi anni. È che bisogna comunque programmare per far sì che questi ragazzi, che già sono a un buon livello, di fargli fare un ulteriore salto di qualità, perché poi a 17 anni puoi anche vincere l'Europeo nazionale, ma non hai finito il tuo percorso, anzi, probabilmente per cosa più difficile comincia lì. E noi comunque, loro sicuramente devono fare, i ragazzi devono fare la loro parte, però anche noi possiamo fare qualcosa di più per crearli.
1: Un po' più di coraggio?
0: Sicuramente quello aiuterebbe, perché comunque i nostri ragazzi hanno bisogno anche del nostro coraggio di farli giocare, farli sbagliare, farli maturare, farli crescere.
2: Oggi è anche giornata di elezioni.
3: Allora, abbiamo sentito un passaggio, poi dopo ne facciamo sentire anche un altro. Questa prima parte sui giovani, io credo che insomma, è un po' il problema che abbiamo affrontato più volte, no, Francesco?
4: Sì,
3: Col
4: sì.
3: discorso di dare un po' più di spazio, avere anche di coraggio, eccetera.
4: Sì, io credo che a livello di, anche perché a livello di riforme, non credo si possa fare molto, perché lo hanno detto anche i tanti, delegati delle componenti in queste ore, i rapporti col governo, e da lì passano le riforme vere. In questo momento sono, ai minimi storici, specialmente se si va in questa direzione con le elezioni di Malagò. Sappiamo quanto, insomma, più in generale sia stata un po' ostacolata anche questo tipo di elezione dall'attuale ministro dello sport, e quindi io credo che le tappe principali in questo momento saranno trovare un commissario tecnico che guidi il nuovo corso, e soprattutto poi c'è un direttore tecnico, caro Marco, perché il tema è chi affiancherà come figura calcistica, quindi sportiva, perché oggi abbiamo letto sì, il sogno, diciamo, chi potrebbe essere Maldini, si è fatto, ad esempio sulla Gazzetta ho letto il nome di Massara, perché ci vuole un direttore tecnico che faccia da trade union tra il presidente federale e il prossimo commissario tecnico, in questo caso una figura calcistica di spicco che potrebbe essere Maldini, ma si è fatto anche quest'altro nome. Quindi questa è un po' l'agenda principale fino al nuovo anno, poi vediamo che cosa succede anche con l'esecutivo, visto che si andrà alle elezioni il prossimo anno, e da
3: Certo.
4: lì capire a livello politico come poter scandagliare tutta l'altra situazione delle riforme.
3: Allora, ci stiamo per fermare, però sentiamo ancora un altro audio, dai.
5: Stefano da Roma, dopo
3: Stefano.
5: aver sentito le parole di Malagò, ci ha messo sul ca,
3: No,
5: la
3: ragazzi, no, per
5: miseria.
3: cortesia,
5: Ma
3: dai.
5: come si fa? Quanta falsità, quanta ipocrisia, quante
3: Buoni.
5: parole finte. Ringrazio Gravina, si è voluto dimettere. Mamma mia, se non ce lo scollavano da quella sedia, cioè, ci si moriva là
3: Buoni, buoni,
5: sopra.
3: buoni, buoni ragazzi, buoni, dai. Siamo tranquilli, insomma, il concetto tuo l'abbiamo capito, però sempre grande calma, dai. C'è uno che si dimette, non è che voglio dire, non mi potevo aspettare che Malagò oggi potesse attaccare Gravina, insomma, dai. Sono
4: No,
3: dichiarazioni
4: ma
3: di in questo
4: neanche
3: momento,
4: domani
3: ma
4: o
3: nemmeno domani,
4: dopodomani
3: non è
4: non
3: chiaro,
4: esiste.
3: non esiste, dai. Allora, 331-8200013, ci fermiamo e andiamo in break. Io ringrazio come sempre Francesco
4: Ciao
3: Tringali.
4: Marco, a domani.
3: A domani, adesso noi ci prendiamo un break e poi torniamo con Stefani Pallomeni. Apriamo naturalmente le linee con tutti i nostri amici che ci raggiungono, con voi al 331-8200013.

0: Eccoci qua, buon pomeriggio, benvenuti, un saluto da Marco Piccari.
1: Stefano Impallomeni, ciao Marco.
0: Ciao Stefano, buon lunedì, buona settimana naturalmente a te e a tutti coloro che sono con noi. Tra l'altro adesso si uniscono, come abbiamo ricordato già in precedenza, anche gli amici di Italia 7 in Toscana sul canale 19 del Digitale Terrestre. Li salutiamo, così come gli amici del 61, coloro che ci seguono attraverso l'app in questo pomeriggio. Allora Stefano, siamo naturalmente in attesa di quello che poi sarà l'elezione del Presidente, abbiamo sentito un po' di dichiarazioni, abbiamo anche mandato il discorso iniziale di Malagò dove raccontava un po' tutto il suo iter professionale che aveva fatto. Insomma, oggi ci sarà questo atto conclusivo e credo insomma che Malagò sia in netto vantaggio, dai.
1: Beh, sì.
0: Non penso che... E dopo da lì si comincia, speriamo...
1: Si cercherà almeno... Voglio dire di trovare un percorso diverso, un percorso. Lui ha parlato di innovazione, insomma, non so fino a che punto si può innovare, però nel frattempo, cioè, io non sono per le rivoluzioni, quindi cioè, mi aspetto che lui faccia un lavoro, insomma, dimostrato anche da presidente del CONI.
0: Sì, sì, ci picchia.
1: È uno che ci sa fare, poi certamente le problematiche sono tante e vedremo come risollevare un movimento. Stiamo vedendo questo mondiale, siamo indietro, insomma, io vedo squadre molto intense, superiori a noi, almeno ce ne sono secondo me una decina, una quindicina superiori a noi, perché serve un calcio diverso, ma soprattutto una testa diversa, una mentalità diversa. Adesso non qui facciamo il discorso giovani, strutture, settore giovani, tutto bene, ma insomma tocca dare una sterzata, non so come si potrebbe fare. Bocca al lupo, insomma, a chi prende
0: l'incarico. Allora andiamo a dare buon pomeriggio a Nicolò Ceccarini. Ciao Nick, benvenuto.
2: Ciao
0: Nick. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti. Ciao
0: Nick, un saluto a Daniele Garbo. Ciao Daniele.
3: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: E oggi un saluto e un grazie anche a Roberto Bernabai. Ciao Roberto, ben trovato.
4: Ciao, un saluto a tutti.
0: Sentite, come consuetudine, sempre lunedì io vi lascio l'apertura ai vostri 30 secondi a chi li volete insomma dedicare in base a tutto quello che è successo, che sta succedendo, insomma scegliete voi l'argomento, no? Una sorta di tema libero. Stavolta voglio cominciare da Daniele Garbo. Daniele, i tuoi 30 secondi di oggi a chi li dedichi?
3: Li dedico al futuro presidente della Federcalcio, che sarà sicuramente Giovanni Malagò, che sta parlando in questo momento.
0: Sì.
3: Il discorso è sicuramente un discorso interessante, e anche i discorsi precedenti sono stati per certi versi condivisibili, mi è piaciuto molto quello di Gravina, però a queste parole dovranno seguire i fatti. Mi aspetto che dopo quello che ha detto Malagò riesca veramente a fare quelle riforme che non è riuscito a fare Gabriele Gravina.
0: Speriamo. E vado da Stefano Impallomeni. Stefano,
1: ma io relativamente ai mondiali ho visto alcune belle partite finalmente, Olanda-Svezia mi è piaciuta molto, e poi soprattutto anche la Spagna che è ritornata nel segno di Yamal, di questo giovane campione, però insomma abbiamo visto che è un campionato mondiale in cui tutto può succedere, e però insomma voglio dire le squadre poi tra le favorite si stanno facendo avanti, e l'Uruguay di Bielsa sta deludendo,
0: mamma mia,
1: c'è poco talento, è tutto qui insomma, rivolte mondiali.
0: Bene, Nicolò Ceccarini.
2: Ma io sarei per dire stiamo per imboccare un nuovo percorso, ma la strada è quella vecchia, cioè ripartiremo da Mancini, giusto o sbagliato, questa è la mia riflessione.
0: E vado da Roberto Bernabai. Roberto,
4: ma guarda, io mi aggancio in un qualche modo a quello che diceva Stefano a proposito del mondiale, e mi piace così sottolineare il ruolo delle punte, dei grandi centravanti, degli attaccanti, che poi alla fine sono quelli che determinano, no, in un senso o nell'altro, le fortune delle squadre. Stiamo vedendo grandi attaccanti che si stanno confermando, da Mbappé a Haaland, a Kane, ieri Oyarzabal, e sono questi poi alla fine i giocatori che possono cambiare il destino di una formazione. Lo stesso Yamal, anche se non è un centravanti, ma è un attaccante straordinario. È bastato un tempo per ribadire quanto sia forte. A 19 anni si avvia probabilmente a salire sul trono mondiale.
0: E vabbè, i mondiali vanno avanti e noi oggi attendiamo, diciamo, il presidente per poterci ritornare al mondiale, perché insomma, prima abbiamo sentito Simonelli, il presidente della Lega, ha detto che non va tutto male. Io invece mi sono permesso di dire, secondo me va tutto male, invece bisogna prendere consapevolezza quando le cose vanno male. È inutile stare a aggrapparsi a delle cose positive che magari più o meno ci sono state. Non vedere l'Italia al mondiale per 3 anni consecutivi è una cosa molto negativa, e poi se tu fai un quadro complessivo, Stefano, il calcio italiano sta un po' in difficoltà da tempo, quindi prima Roberto citava i grandi attaccanti, sono tutti attaccanti che non giocano da noi, insomma, quindi ed è gente che non potrà mai venire qui, tra le altre cose, per tanti motivi, perché, soprattutto economici, ecco.
1: Sì, no, ma poi voglio dire, questo mondiale che cosa ci sta, che messaggio si sta inviando? Che vedo squadre che non rinunciano a propositive, molto intense, ritmo è quello, bisogna cambiare la mentalità, bisogna sforzarsi, insomma, di andare verso questo tipo di calcio, ma non è che voglio dire che anche, voglio dire, facendo una partita di contenimento la si può fare, per carità, ma non è che deve essere, diciamo così, no, la cosa più importante. Io vedo squadre che Stati Uniti, Marocco, Senegal, tutte queste qua vanno all'attacco senza pensarci troppo. L'Italia si deve un po' scrollare di dosso questo tipo di calcio che non esiste più, Marco. C'è poco da fare. Poi ci possiamo mettere qui, sarà una settimana, tu la pensi in un modo, io la penso in un altro, Roberto pure, Daniele, Nick, tutti, però insomma, secondo me il calcio,
0: dici tu, bisogna aumentare
1: questa cosa. È diventato più fisico, più veloce, più tutto davanti, e noi siamo indietro. Io ho visto un sacco di nazionali, non lo so, quanto può finire Olanda-Italia, Svezia-Italia, quanto può finire Marocco-Italia, quanto può finire? Ragazzi, dobbiamo essere umili, capire che siamo indietro.
4: Guarda,
1: siamo
4: la partita che ha fatto la Costa d'Avorio.
1: Esatto, Costa d'Avorio. Siamo indietro,
0: molto bello, sì.
1: Siamo indietro, sì. Clamorosamente indietro.
0: Vai Daniele.
3: Guarda, mi ha colpito una cosa in particolare del discorso che ha fatto Gravina, quando ha detto che sostanzialmente, sapete quanti sono i calciatori italiani convocabili per la nazionale? 80. Vi rendete conto cosa significa questo?
1: Sì, no, ma...
3: E questo è il problema principale. Se non allarghiamo la base, cioè, basta che uno faccia 3 partite in Serie A e viene convocato in nazionale. Infatti, sì, qual è il livello del nostro calcio, della nostra nazionale? Eccolo qua.
0: Nick, è un dato di fatto, qui siamo i numeri, non è che possiamo.
2: Sì, no, i numeri sono quelli, i giocatori convocabili sono quelli. Secondo me potrebbero essere un po' di più, perché qualcosa puoi trovare anche in Serie B, dove c'è un po' anche di talento, non eccezionale, ma c'è un po' di talento. Però secondo me bisogna ampliare anche il discorso alle nazionali giovanili, perché noi celebriamo molto i successi delle giovanili ed è importante che le nazionali giovanili ottengano dei risultati. Poi ci domandiamo a volte come mai c'è il blackout con la nazionale maggiore. Noi dovremmo cambiare l'impostazione anche lì, secondo me, perché noi dovremmo far giocare sotto età nella categoria, come fanno altre nazionali, in modo tale da farli crescere ancora di più, cioè giocare con i più forti. Cioè, ci sono delle nazioni come la Spagna, come altre, che nell'under 17 fanno giocare quelli di 16 anni e quelli che naturalmente dovrebbero naturalmente giocare nella stessa categoria sono già in quella sopra, capisci? Ed è questo anche una spinta che porta poi ad arrivare alla nazionale maggiore con giocatori. Cioè, arrivi all'under 21, c'è giocatori da nazionale maggiore. Secondo me dovremmo modificare un po' anche questo. Perché noi siamo molto bravi nel settore giovanile, ma dovremmo abbassare ugualmente l'età nelle nazionali.
3: Cioè, andrebbe abolito il campionato primavera. Bisogna abolire il campionato primavera, non ha nessun
4: niente. Daniele, hai ragione, non fa niente.
2: Sì, non se, soprattutto perché se possono giocare 2006, come è successo quest'anno, 2006 ragazzi hanno 20 anni.
0: Sì. C'è da rivedere qualcosa. Vabbè, dai, speriamo che possa cambiare qualcosa con il nuovo presidente. Questo qualcosa bisogna fare, quindi le mani da qualche parte bisogna che le metta.
2: Si chiamano riforme. Il mondo quindi è andato avanti quando ci sono state le riforme. Il mondo è rimasto uguale.
0: Sì. Staremo a vedere. Senti, Nick, parto da te, però facciamo un giro anche sul un po' di nomi di mercato. Ti chiedono subito di Nico Pass e Inter, che succede, perché insomma se ne sta parlando fortemente. C'è questa voglia pazza da parte dell'Inter di questo giocatore. Quindi come siamo messi?
2: Beh, siamo messi che, cioè, Nico Paz costa 60 milioni tecnicamente, sì, anche se poi vedi, cioè io ieri facevo un riferimento sulla diversità veramente del mercato e delle valutazioni, perché mi dovete dire perché ci sono solo 10 milioni tra Palestra e Nico Paz, quando Nico Paz ha fatto già due stagioni straordinarie per il Como in Serie A, ha dimostrato tutto il suo talento. Palestra ha fatto un anno a Cagliari, è un giocatore fortissimo, ma che costa quasi quanto Nico Paz.
0: Esatto. No, ma...
2: cioè, meno male costa un po' meno Nico Paz, dico, perché comunque alla fine c'è un prezzo più basso, ma se facciamo la proporzione, cioè, Nico Paz ha dimostrato in due anni di essere un giocatore di altissimo livello, cioè,
0: sì, sì, ha voglia. No, ma guarda, Cagliari, questa, no? È una stortura che tu sottolinei, io condivido, non c'ho nulla da aggiungere. Cioè, no, io se dovessi...
2: ma io dico meno male, non costa di più Nico Paz, perché con questa proiezione costerebbe almeno 80-90 milioni di euro come minimo, no? Voglio dire, un talento. Intanto ormai siamo a fare delle cifre tipo all'Enalotto, no? Si tira dietro un sacco di numeri. Però, tornando alla tua domanda, per essere preciso nella risposta, quello che ti posso dire è che io credo che il Real Madrid oggi abbia capito di avere in mano, no, tra virgolette, un qualcosa di straordinariamente buono, che però in questo momento ha una squadra in cui c'è talmente tanto talento potrebbe anche non riuscire a farlo esplodere in maniera definitiva, e allora sta valutando due situazioni. La prima è lasciarla al Como con un'altra formula e riprenderselo tra un anno. La seconda è dire, vabbè, a questo punto non ci punto, decido di monetizzare e di fare, e di fare una sorta di vera e propria cessione ai massimi livelli. E su questo binario si inserisce casomai l'interesse dell'Inter, che però sarebbe già reduce da 50 milioni di euro di Palestra, che devi mettercene altri 60 per arrivare a Nico Paz, cioè a 110, però che ne hanno presi diversi dalla Champions, insomma, ne hanno incassati solo 20 per Dumfries.
0: Io se devo fare uno sforzo lo faccio su Nico Paz.
2: Dovrebbero fare un'altra cessione, e poi loro hanno un altro problema, che vorrebbero prendere Curtis Jones dal Liverpool, quindi devono spendere altri soldi anche su questo. Poi De Vrij oggi potrebbe essere...
0: Sì, De Vrij, esatto.
2: Quindi, però ecco, se Nico Paz va sul mercato, l'Inter c'è.
0: Che dite, Stefano? Uno sforzo dovrebbe farlo l'Inter? Stiamo parlando di un giocatore che, insomma, sono già due anni che gioca a un certo livello.
1: Penso che si possa prendere soltanto in prestito. Cioè, se glielo dà Mourinho, bene, se no no.
0: Non è dura, tu dici.
1: Sì. Lo devi comprare.
0: Però sarebbe un investimento...
1: Però insomma, gli altri poi non li prendi. Non lo so, adesso la disponibilità economica che avrà l'Inter.
0: Tutte e due non riesci a farli, Nick? Proprio così chiedo anche poi...
2: Tutte e due, ora io non lo so. Cioè, loro tra i papabili in uscita hanno Frattesi, che possono prendere 30 milioni di euro. Hanno dato via Dumfries a 55. Voglio dire, con 55 che vanno a recuperare da queste due cessioni, poi hanno preso, mi sembra, 60 milioni dalla Champions, ci potrebbero anche stare, voglio dire, alla fine, no?
4: Scusa Nicolò, ma ciao, sono Alberto Bernardi, ciao Nico.
0: Vai.
4: Ciao. Senti, ma io non capisco la quotazione Frattesi, praticamente è sempre inalterata, cioè lui è la riserva della riserva della riserva. E l'Inter continua a chiedere cifre, secondo me, assolutamente fuori mercato.
2: Sì, ma vedi, Roberto, come dicevamo prima delle cifre, no? Io sono d'accordo con te, perché comunque Frattesi, magari, però se pensi che Curtis Jones del Liverpool ha la stessa situazione contrattuale o simile a quella di Frattesi, a lui forse Frattesi c'ha un anno in più, se non ricordo male, mentre Curtis Jones ha solo un anno di contratto, e chiedono 25-30 milioni per Curtis Jones, con un giocatore che ha solo un anno di contratto. E su Frattesi sono d'accordo, perché in Italia non vedo come possa andare a queste cifre. Magari può andare al Nottingham Forest in Inghilterra. E il problema di Frattesi è che tutte le volte provano a metterlo dentro le operazioni, è il giocatore in uscita, e poi non esce perché una volta c'è un infortunio, una volta non va in porto la trattativa, un'altra volta c'è una situazione di mercato che non combacia e resta lì. Però sì, ragazzi, hai ragione Roberto, siamo a parlare di cifre. Cioè, voglio dire, tutti i club ormai tirano fuori.
0: Io metterei al primo posto, se fossi l'Inter, la possibilità di arrivare a Nico Paz. Palestra, vediamo. Io farei un altro.
4: Ma devono sostituire
0: due. Vabbè, dopo troverai in esterno.
4: Insomma,
0: secondo me.
2: Tra i due,
0: io se dovessi fare scegliere una priorità, sceglierei
1: Nico. Palestra l'hanno già fatta.
0: Sì, ormai è fatta. Sì, però, insomma. Se tu consideri che con poco più prendevi Nico Pass, 60 milioni.
1: Ma Real Madrid lo lascia andare così.
0: Ma Real Madrid detto questo non gioca mai.
1: Vabbè, ho capito, però va in prestito, però se lo tiene, non è che lo vende.
2: Sì, però comunque è vero, la valutazione di Frattesi non è, cioè almeno in questo momento anche per la questione contrattuale è sicuramente.
4: Non se lo compra nessuno, non prende nessuno.
0: No, ma sotto mi sembra. Daniele.
3: Guarda, io quando sento queste valutazioni, francamente divento pazzo, perché l'altro giorno avevo detto che mi sembrava francamente eccessiva anche la valutazione di Palestra, onestamente. Però
0: sì, ma è eccessiva, non
3: mercato è questo. Ma ho letto che il Tottenham, cioè il Newcastle avrebbe rifiutato un'offerta di 95 milioni dal Tottenham
2: per Tonali.
3: Vabbè, che quei soldi poi bisogna cosa, quei soldi rimangono nel mercato inglese, non uscirebbero, è una cosa un po' diversa. Una cosa un po' diversa, perché rimangono comunque all'interno del sistema calcio.
2: Sì, vabbè, ma 80-90 milioni per Tonali sono troppo.
3: Mi sembra una follia. Te devo dire.
0: Sì. Comunque dai, vabbè, vediamo un po'. Sentite, invece, situazione Dybala, Stefano. Qui palleggia tra Boca e Roma, lui dice tutto possibile. Come va a finire sta storia? Perché siamo... Cioè, Gasperini è stato chiaro, mi sembra che sul giocatore ci voglia puntare, no? Sì. Però come va a finire qui sta scelta? Boca o Roma, che fa alla fine?
1: Deciderà il giocatore, insomma, voglio dire, perché non so adesso. Boca c'è questa cosa sentimentale, Paredes torna in Argentina, eccetera, eccetera. La Roma gli può garantire
0: un ingaggio più basso, giusto?
1: No, un ingaggio più alto.
0: Più alto, giusto.
1: Credo,
0: No, però del Boca, più alto del Boca, ma più basso rispetto a quello che prende adesso.
1: Quello
0: no?
1: Sicuramente.
0: Ecco, ok.
1: Altrimenti,
0: non c'è niente da fare.
1: Bisognerà vedere cosa ha in testa il giocatore a questo punto. Però insomma io sono fiducioso che poi possa alla fine restare a Roma.
0: Che scelga la Roma. Nick, tu hai qualche news in più su Dybala? Perché c'è questa situazione in bilico.
2: Ma io, guarda, la questione di Dybala, sinceramente, su Gasperini, io non credo che Gasperini si strappi i capelli se va via Dybala. Cioè, secondo me a lui gli girerebbero molto di più le scatole se dovesse andare via Ndicka, se dovesse andare via Kone. E ti dirò, anche su lei tutto sommato potrebbe anche un po' più dispiacergli per questioni di natura tattica, perché comunque è un giocatore che magari si può adattare meglio, no, allo schema. Dybala un pochino più estroverso, però sai, il destino è tutto nelle mani di Paolo, quello che vuol far lui, cosa gli rimane più comodo, cosa adesso vuol fare. Si tratta di tornare o in Argentina. Io ho letto addirittura anche di un possibile ritorno alla Juventus, francamente
0: ho letto.
2: Non so come la Juventus potrebbe tornare a prendersi Dybala, non vedo la motivazione, però sai, il calcio mercato a volte è veramente strano. Ma io non lo so, in questo momento sono cambiati troppo gli scenari su Dybala. Prima c'era il rinnovo, poi c'era stata a gennaio anche la possibilità che lui potesse andare via, poi è rimasto. Io francamente sono molto più, guarda, con grande onestà ti dico che mi incuriosisce molto di più quello che farà Lorenzo Pellegrini piuttosto che quello che farà Paolo Dybala.
4: In queste ore a Trigoria c'è un summit d'amico, quindi... Gasperini è presente anche Pellegrini, suppongo che si parlerà del contratto, penso.
2: Perché questo è un giocatore, cioè, io capisco Dybala, però francamente io penso che Pellegrini sia una pedina importante, ecco, per la Roma del futuro. Cioè tra le due, se uno deve proprio pensare a un sacrificio.
0: Sei d'accordo, Stefano? Scusa, prima di sentire Daniele, su questa, diciamo così, scenario di Nick. Dice meglio tenere Pellegrini, quindi trovare che Dybala, ad esempio, se proprio
1: di risulta male in Pellegrini e Dybala sono, e poi dopo alla fine
0: sono loro, diciamo, su cui costruire.
1: Sì, Gasperini vuole tutti e tre e vuole mandare via tutto quello che c'è intorno, questi tre giocatori,
0: quindi tutta quella serie di giocatori tipo Saragozza, eccetera,
1: tutto da rifare, diciamo,
0: anche su lei, no? Io anche su lei potrebbe essere
1: lui vuole Greenwood.
0: Lo vuole
1: a tutti. E quindi Sulè è l'indiziato principale per lui.
4: Sulè non convince Gasperini, dai.
0: No.
1: Pensa al mercato in Bundesliga.
4: Il modo di giocare Gasperini, a lui serve l'attaccante esterno che converga al centro. Sule è molto esterno, ma è un attaccante esterno. Che non, è, non l'ha mai convinto, secondo
1: lui
4: me.
1: Lui vuole fare, Roberto, la tre quarti di sana sì, pianta, esatto, mettendo ritmo, strappo ai giocatori di alla Greenwood, è un altro. E poi Dybala e Pellegrini, me li tengo.
4: Alternative di lusso.
1: Esatto.
4: Certo. Ma la logica di Gasperini è
1: il resto non proprio non vuole, infatti mi sa che pure lui sta, no, Trigoria con
4: sì,
1: Domenico.
4: Sì, sì, sì, è lì.
1: Cioè lui vuol partire con delle certezze.
0: Certo.
1: 13 luglio era raduno, lui secondo me è tornato anche per questo motivo qui.
0: Certo.
1: Almeno qualcosa, cioè questa settimana, in questa settimana mi aspetto che accadano cose.
0: Vuole qualcosa per capire un po', insomma. Sì. Scusa Roberto, ti abbiamo interrotto, finisci che poi sento anche Daniele.
4: No, dicevo, la logica di Gasperini vuole tenere lo zoccolo duro, ma poi tra l'altro, oggi ne parla il Corriere dello Sport, c'è l'eventualità che possa... indicarsi uno slittamento anche degli obblighi del fair play finanziario, il settlement agreement, quindi uno slittamento di un anno consentirebbe alla Roma comunque, laddove l'UEFA lo concedesse, magari di pagare una multa nella prossima stagione, spostare il triennio di un anno in avanti e andare alla cessione di quei giocatori che eventualmente Gasperini non ritiene indispensabili senza farsi prendere per il collo, certo. Perché poi quando ci sono le scadenze, lo sappiamo tutti, cioè è chiaro che il mercato se ne approfitta, è ovvio, è evidente.
0: Certo.
4: Ma è normale, è una dinamica sì. Diciamo consolidata. Per cui io credo che questa sarà una settimana dove insomma avremo notizie molto molto indicative per quanto riguarda il futuro prossimo della Roma.
0: Daniele?
3: Ma allora Gasperini, l'abbiamo capito tutti, è lo Steven Spielberg del mercato della Roma, cioè deciderà più o meno tutto lui, sia le sessioni sia i possibili ingressi ovviamente. Io credo che su lei potrebbe andare via perché, come dice giustamente Roberto, non credo che piaccia molto a Gasperini. Il problema di su lei è che se tu lo dai via probabilmente ci rimetti rispetto a quello che l'hai pagato, quindi fai una minusvalenza, quindi è un problema in più, diciamo questo. Per quanto riguarda Dybala, io credo, come diceva giustamente Stefano, che alla fine peserà in maniera decisiva la volontà del giocatore, come quasi sempre succede.
0: E dove pensi possa?
3: No, in Argentina. Cioè lui
0: tu dici ma in Argentina? Tu dici alla fine lui torna in Argentina?
3: Il dubbio fra la Roma e l'Argentina, secondo me, non penso a altre strade.
0: No, quindi tu dici sceglierà l'Argentina, cioè se uno in questo momento se dovessimo fare così, una sorta di previsione, allora, vedi più la scelta del Boca?
3: Leggo quello che dice Dybala, se lui volesse rimanere a tutti i costi alla Roma direbbe io voglio rimanere a Roma, troveremo un accordo. Il fatto che lui dica ma non so, vediamo, dobbiamo parlare, si fa pensare che lui stia sperando di tornare in Argentina.
0: Ecco, dipende da lui, Stefano, parliamoci.
1: Dipende da lui, dipende dalla famiglia, dipende da tante cose.
0: Sì, dipende da lui, dipende da lui. Va bene, senti Nick, l'ultima curiosità te la chiedo però sempre in chiave mercato, c'è il pressing di Italiano su Vlahovic?
2: Ma sì, anche se forse io te l'ho detto tante volte, io lo ribadisco, io ho quasi la sensazione che Dusan Vlahovic non sia consigliato benissimo. E questo mi dispiace perché questo ragazzo l'ho conosciuto ai tempi della Fiorentina e l'ho sempre visto con l'approccio e l'atteggiamento giusto, che era quello che giocava, si affacciava in prima squadra e tornava volentieri a giocare con i suoi compagni in primavera. E secondo me questo è stato quello che gli ha permesso di diventare Vlahovic, dopo di essere pagato 80 milioni di euro e andare alla Juventus. Ora lui ha avuto anche la fortuna di guadagnare, ricordiamo, l'ultimo anno di Juve 12 milioni di euro.
0: Ora, quindi io credo che... tu che dici?
2: No, io dico che secondo me il Besiktas e Italiano lo prenderebbero volentieri. Italiano
0: 10 milioni sarebbero pronti ad arrivare.
2: Però bisogna vedere che quali sono le sue pretese, perché la Juventus gli ha offerto il massimo che gli poteva offrire. E ti dirò, vedendo poi anche le sue resistenze... secondo me non so se hanno fatto benissimo, però sai, in Turchia magari qualche soldo in più glielo possono dare, dipende molto che cosa, che cosa chiede lui dal punto di vista, vuol dire, anche dei treni, e questo dipende solo esclusivamente da Dusan Vlahovic, perché io credo che lui dovrebbe fare mezzo passo indietro per farne due avanti.
0: Come va a finire secondo voi, Roberto Bernabai?
4: Federazione che ha fatto Nicolò, mi sentite?
0: Sì, vai.
4: Secondo me Dusan Vlahovic deve anche capire, al di là di quello che è il suo, diciamo, la sua prospettiva di guadagno, anche la sua prospettiva sul piano professionale.
0: Che va a farvi?
4: Cioè, io sinceramente, voglio dire, la Juventus mi pare sia salita a 8 milioni una cosa del genere.
0: Sì, sì.
4: Per andare a guadagnare un altro paio in più, è chiaro che è facile parlare con le tasche degli altri.
0: Per carità, a noi ci sembrano non tante, di più.
4: Però, dire, non è che con 8 milioni fai la fame.
0: No, no, cioè, infatti.
4: E giochi in una squadra che comunque ha un prestigio, con tutto il rispetto per il Bellezza,
0: non c'è confronto.
4: Indubbiamente incomparabile.
0: È vero che c'è Italiano che lo ha lanciato, con cui ha fatto tanti gol, però insomma non c'è confronto, sono d'accordissimo.
4: Ma anche la voglia, anche la voglia di dimostrare, no? Al pubblico juventino il riscatto.
0: È vero, proprio una questione.
4: Può diventare l'uomo guida della squadra di Spalletti.
0: Anche perché posso dire una cosa, Daniele, che poi potrebbe.
4: Però
0: anche...
4: ragione Nicolò, è mal consigliato.
0: Daniele, che poi voglio dire, se tu rimani alla Juve e magari fai un contratto così. Insomma, questo è ancora giovane, può sempre, no, rivalutandosi, acquisire ancora più visibilità, eccetera, rispetto magari ad un campionato turco, io non lo so.
3: Sono d'accordo, io credo che con Spalletti e Vlahović, soprattutto se non ha problemi che ha avuto quest'anno,
4: 30 gol.
3: Posso tornare ad essere quello che avevamo visto in passato, no? E il problema qual è? Che secondo me tante volte i calciatori sono ingordi, cioè si fanno diciamo così prendere dalle offerte, da 2 milioni di euro in più, con 8 milioni forse sopravvivi, ce la farai a sopravvivere, con 10 milioni tutta un'altra vita. Ecco, questo è il problema dei calciatori, secondo me, e forse sono anche mal consigliati dai procuratori, che a loro volta hanno interesse, perché più prendi di contratto, più prende il procuratore.
0: Ma io penso sia veramente una sorta di mal consiglio che in questo momento viene un po' dato al ragazzo, Stefano.
1: Turchia pagano bene.
0: Questo è vero, abbiamo visto, insomma.
1: Ha un estimatore che è italiano, quindi secondo me è una pista da seguire.
2: Sì, sì, potrebbe anche andarci. Però guarda, è strano che non ci sia un club di Premier in questo momento che si sia fatto avanti. Questi sono segnali che secondo me non si possono non valutare. Perché non c'è nessun club di un certo livello di Premier che si è fatto avanti in un'occasione come questa? Quindi... per questo io dico, bisognerebbe anche riflettere, perché
0: che poi loro non hanno nemmeno grandi problemi economici, tra le altre cose,
2: il Chelsea e il Manchester City, ti posso anche capire, però alla fine della fiera quali sono le vere grandi offerte che hai ricevuto? Cioè, è un po' quello discorso che dico sempre, uno dovrebbe un po' un attimo capire e poi ripartire. Poi tra l'altro Spalletti lo voleva, io ho parlato al volo con Carnevali per chiedergli se aveva parlato con Vlahović, ma aveva detto che non aveva ancora avuto modo di riparlarci. Però la Juventus, nonostante lui non abbia preso in considerazione l'offerta, sarebbe ancora propositiva. Quindi,
0: ma perché secondo me lì c'è Spalletti che spinge, ragazzi.
2: C'è Spalletti che spinge, però
0: Spalletti secondo me dice, ma tanto chi andiamo a prendere? Cioè, io credo che...
1: Ma 8 milioni è offerto.
0: Sì, hanno alzato un pochettino.
2: E con il premio alla firma, i bonus, arriva a queste cifre.
0: Guarda che voi vedete come convincono.
2: Sono tanti, ragazzi.
1: Per me è un'operazione.
0: Ma chi vai a prendere, però?
1: Che può portare anche degli effetti negativi.
0: Negativi, tu dici.
1: Ma sì, perché non è che ti risolve tu sei certo che Vlahović ti risolve i problemi?
0: No, però sei certo
1: gli dà una barca
0: prendi,
1: di soldi, poi ti ritrovi quinto, sesto,
0: Sorlo,
1: che combatti.
0: Colomani?
1: Poi ti si ritorna.
0: Ma Spalletti sta là, Scolomani, l'ho
1: visto. Sì, però saremo qua a parlare di Vlahović. Saremo qua a parlare di Vlahović e non della Juventus.
2: Sì, la penso
1: tu vedrai come va a finire.
0: Grazie
1: alla Juventus, poi ci vediamo.
2: Anche lui
1: ci riaggiorniamo verso gennaio, febbraio,
0: ma
1: parleremo di Vlahović.
0: Ma sono sicuro.
1: E non della Juve.
0: Vabbè, dai.
1: Secondo me è sbagliato. Con tutta la stima che posso avere in Vlahović, ma perché tutto si riduce a Vlahović. Cioè, l'argomento Juventus, Vlahović.
0: In questo momento
1: deve andare oltre.
2: E poi, secondo me, bisognerebbe farci un'altra domanda. Dopo 4 anni, Vlahović ha dimostrato di essere un attaccante da top club europeo. Facciamo una cosa questa di domanda.
3: No, infatti la Premier League non
2: va bene, lo ha dimostrato?
3: Sì.
2: Non lo so, vi chiedo a voi.
3: No,
2: è vero. Io qualche dubbio ce l'ho, ecco.
0: No, per carità, c'ho i dubbi pure sui nomi che circolano, però, per sostituirlo.
2: Sì, quello è un altro discorso, però sai, è comunque lui è...
0: Devi prendere il minor dubbio là, capito? Devi fare una valutazione sul minor dubbio là, che non è facile secondo me.
1: Senti, non c'è stata la volontà di affrontare i problemi, il metodo è stato sbagliato, ma il confronto utile, avete. Io non ci ho capito niente, che vuol dire?
4: Questo è politica.
0: Questo è veramente...
1: Ce l'avevo
0: non
1: proprio
0: c'è stata la
1: volontà
0: di affrontare
1: i problemi, il metodo è stato sbagliato, ma il confronto utile.
0: Vabbè. Garbo, cioè, fai, dopo la pausa ce la traduci.
1: Voi che Daniele, siete più bravi di me, dai.
0: Dopo la pausa ci devi tradurre questa frase, Daniele. Mi raccomando, compito per Garbo, dopo la pausa.
3: Comincio a studiare.
0: Va bene, mi devo fermare. Grazie Nick, a presto. Un abbraccio.
2: Grazie a voi, saluto a tutti.
0: E grazie anche a Roberto Bernabai. A presto Roberto.
1: Ciao Roberto.
0: Buon proseguimento. Break, torniamo tra poco.

0: Allora, siamo ritornati, caro Stefano, con queste parole che tu hai sottolineato, del metodo sbagliato, incomprensibile di Abete. Il calcio non è solo fondi. E poi c'è anche un retroscena su Marani che riporta tutto Mercato Web. Adesso vado a riprendere. Marani, che prima ha parlato molto di Zola, che ha detto che doveva essere preso in considerazione Zola, insomma, e quindi ha sottolineato questa cosa. Ma ne parliamo, perché credo che ci sia in collegamento con noi dalla redazione di tutto Mercato Web anche Lorenzo Di Benedetto. Ciao Lorenzo, ben trovato.
1: Ciao Lorenzo.
2: Ciao a tutti.
0: Allora, poi con noi Lorenzo è rimasto Daniele Garbo, che gli avevamo chiesto la traduzione del discorso precedente. Ciao Daniele.
1: Ciao Daniele.
0: Il politichese di Abete. Allora, e poi si unisce Stefano Mattei. Ciao Stefano, ben trovato. Ben trovato e buon lunedì anche a voi. Anche a voi. Lorenzo, situazione, siamo in attesa, no? State riportando voi le parole di tutti e poi siamo in attesa delle elezioni del presidente.
2: Sì, niente, aspettiamo di capire, insomma, le indiscrezioni, quello che circola, insomma, da giorni, che dovrebbe essere Malagò a vincere. Con Malagò tornerebbe anche Roberto Mancini, quindi si fa un bel ritorno al passato, invece di andare avanti si torna indietro, e va bene così.
0: Quindi tu già fai capire come la pensi, no?
2: Cioè, per me, cioè, i fatti, poi le decisioni che prendi e i comportamenti che hai, secondo me poi devono valere qualcosa,
0: tu dici.
2: No? Cioè, se tu prendi, dopo essere stato eliminato dal mondiale, dopo aver vinto l'europeo, partiamo da quello, quindi ha scritto una storia importantissima cioè una pagina importantissima della storia della nostra nazionale, che fino al 2021 aveva vinto uno solo di europeo. Quindi CT Mancini vince l'europeo, poi vieni eliminato dalla Macedonia del Nord, dopodiché ti sventolano davanti 3, 4, 5 valigie piene di petrodollari, saluti tutti e vai via. Ecco, per me lì è chiuso, per come la vedo io, eh. Poi non sarà così e quindi va bene. Però si torna indietro. Cioè,
0: certo che l'avventura, ha ragione Lorenzo, Stefano, inizierebbe veramente in salita, non tanto sulle qualità dell'allenatore che noi conosciamo e che comunque abbiamo anche apprezzato, ma tutta questa storia qui avrebbe un senso notevole.
1: È passato quando è andato
0: questo fatto qui, io anche gli ascoltatori, i tifosi, sì, insomma, sì, questa cosa qua non è andata giù a nessuno, no?
1: Vabbè, poi alla fine parlerà e poi ci racconterà come è andata, ha chiesto già scusa, non
0: sì,
1: so
0: sì,
1: cosa
0: è vero.
1: Deve fare, però. Non è stata una cosa bella, lo sa per primo lui, però insomma si può ripartire. Io sono d'accordo con Lorenzo, però insomma fino a un certo punto, perché cioè, mi giro intorno, non sarei, cioè, con chi ripartire, come ripartire. Cioè, siamo italiani e è vero che insomma ogni soluzione, ogni decisione che poi prendi fa di Malagò ripartire da... Malagò è la prima volta, insomma, che si cimenta, no?
0: Sì.
1: Come capo di una federazione, secondo me c'è un entusiasmo importante. Poi possiamo essere d'accordo o non d'accordo su quello che farà, come farà, se cambierà qualcosa, ma che cosa ti cambi qua? Tanto devi cambiare la testa, la mentalità per scendere in campo, questa è la prima cosa. Poi i giovani, cioè io ho visto un sacco di nazionali in questo mondiale che ci sono superiori. Cioè, noi dobbiamo ribaltare la mentalità che vediamo ogni giornata nel nostro campionato. Non si può più vedere questo tipo di calcio. Poi partire da questo presupposto, poi possiamo essere d'accordo o no, possiamo discutere.
0: Però
1: più
0: tu
1: un
0: dici
1: mese.
0: Intanto mettiamo una.
1: Andiamo
0: un punto
1: a
0: lì.
1: Due all'ora. Andiamo a due all'ora, a due all'ora. Tu sei ventesimo, cioè al mondiale, fai con la Svezia, perdi. Fai con il Marocco, perdi. Con la Costa d'Avorio, non lo perdi. Non ne parliamo, Inghilterra non ne parliamo, Germania non ne parliamo, Spagna non ne parliamo, Argentina non ne parliamo, Brasile, cioè con chi vinci tu? È da lì che uno è molto semplice.
0: Il gioco
1: è molto semplice. Se vai a due all'ora, non hai prospettive. Non hai prospettive. Cioè, la Bosnia, il secondo tempo, ci ha sommerso sul piano proprio del ritmo. No? Là, lasciate come è andata la partita, gli errori che sono stati fatti. Da parte dell'allenatore, tutto quello che vuoi, le scelte, le convocazioni, ma come giochi, come vai in campo? Vai veloce? guardato come vanno. Gli Stati Uniti, io so quanto corrono.
0: Sì, sì, veramente. Loro sulla corsa sono l'Olanda, non ne parliamo. E Matteo, vengo da te perché c'è un amico al nostro messaggio che ci scrive al 331-8200-213, Alberto da Piacenza, dice: io mi fido di voi, ma l'impressione noi, non stando a Roma, è che con Malagò e Mancini si compie il solito pastrocchio romano dei soliti del circolo. Come risponderesti, ma Stefano, Mattei?
3: Che l'impressione è che la politica sportiva sia più importante del programma sportivo. Effettivamente Malagò e Mancini sono abituati dei circoli romani. Malagò è nato per fare il dirigente sportivo, cambia la poltrona, continua a fare il dirigente sportivo, mentre Mancini, lo ricordiamo, di fronte al primo disastro sportivo mondiale saltato, che cosa ha fatto? Da buon ammiraglio ha lasciato la scialuppa con tutto l'equipaggio in mezzo al mare e se n'è andato. E invece ritrovano entrambi le due poltrone principali, come presidente della Federcalcio e CT, commissario tecnico della nazionale. Ma come detto, la politica sportiva spesso prende il sopravvento sul programma, sul progetto sportivo.
0: Daniele?
4: Guarda, la vera domanda è: perché la Lega di Serie A, che è stata quella che si è sempre messa di traverso sulle riforme che non è riuscito a fare il presidente Fina, che l'ha portata alle dimissioni tardive, come gli ho detto personalmente, avrebbe dovuto dimettersi molto prima, la Lega di Serie A propone il candidato Malagò? Perché? Lo propone per fare le riforme, quelle riforme che finora ha impedito, oppure lo propone perché tutto rimanga come è rimasto fino adesso? Questa è la domanda vera. Capitolo commissario tecnico. Secondo me esiste anche una questione etica. Nel momento in cui il 13 di agosto Mancini saluta la compagnia e se ne va per prendere 25 milioni di dollari dall'Arabia Saudita, secondo me il discorso nazionale è chiuso. Non è degno, secondo me, per quello che ha fatto, di sedersi nuovamente sulla panchina della nazionale, dove gli va riconosciuto il merito di aver conquistato un titolo europeo straordinario, pur non avendo la squadra più forte. Però questo è Mancini. Secondo me a questo punto bisogna cercare un'altra persona.
0: Lorenzo, non so se vuoi dire qualcosa anche tu, questa impressione di questo rapporto che come dice Alberto va in questa, lui da fuori la leggono in questa maniera, ecco.
2: Ma sì, si può leggere così assolutamente, anche perché, cioè, che cosa ti può spingere a prendere Mancini? Quale può essere la motivazione?
0: Però vi faccio una controdomanda. Se non è Mancini, no?
1: Sì, no.
0: Allora,
1: dimmi. No, sai quale potrebbe essere, Lorenzo? Cioè, lui ha fatto, è vero, con tutto quello che ha sbagliato. Ad agosto non prendi, non vai via, ci siamo. Lui l'ha riconosciuto, poi non so cosa dirà. Però, dopo la prima eliminazione, cioè la non qualificazione ai mondiali, dopo 21, ha ricostruito un gruppo, ha avuto questo tipo di caratteristica. 37 partite senza perdere, un record incredibile. Sì. L'europeo, insomma, qualcosa ha fatto, ha dimostrato di
2: fare. No, poi, ma dopo, io non dico questo.
1: Nella ricostruzione, cioè, nel rilancio. Vabbè. Allora, ecco perché Mancini. Perché Mancini è vicino a Baldini, è vero che sono diversi, però sì, sui giovani ci scommette. Dobbiamo curare che possa fare un lavoro simile a quello che ha fatto in precedenza. Poi netto
2: poi
1: di quello che ha
2: fatto
1: ad agosto,
2: per ore, possa parlarne per ore e possa stare ognuno sulla sua idea, no? Però un'altra cosa che ti dico è: quante volte la minestra riscaldata ha funzionato in generale nel mondo del calcio? Tu hai detto giustamente, guarda, ma sono partito anch'io dall'europeo, perché lui ha creato una magia che da dopo il 2006 non c'era più stata, neanche quando l'Italia è arrivata in finale all'europeo contro la Spagna. Cioè, quella magia lui è riuscito a ricrearla bene, ma non è non penso che sia
0: non è facile ricrearla, tu dici. Non è facile ricrearla, no Lorenzo, tu dici.
2: Esatto.
0: No, questo è sicuramente
1: la sfida è questa, però.
2: E parte sarebbe già questo. Con tutti che dicono che poi in Italia siamo tutti permalosi, perché è giusto così, siamo tutti uguali e tutti permalosi, e che lui se ne va via ad agosto con le valigie piene di dollari, e parti già da quello, cioè il primo mezzo pareggio che fai, tutti diranno, ha visto, allora lui non era quello giù, cioè secondo me in un momento dove devi dare una ventata
0: aria fresca... No, tu stai lanciando sicuramente un'osservazione che ci sta tutta, però vado da Daniele, perché anche Daniele è della stessa tua posizione su Mancini. Però perdonatemi, gli altri chi sono? Conte? Conte sta 4 anni nella nazionale.
2: Ma no. ci sono 3 allenatori in tutto il mondo? Cioè, allora io ti dico, bene, vuoi fare una cosa nuova, allora, completamente. Baldini. Trova i soldi e va a prendere Guardiola. Trova i soldi e vai a prendere Guardiola. Vuoi prendere il miglior allenatore che c'è in circolazione? Vai a prendere Guardiola.
3: Ma Guardiola chiede di poter lavorare magari con degli stage, e sappiamo tutti che le società non sono disposte, perché il calendario è fittissimo, a concedere i giocatori al CT.
1: Ti serve una finanziaria. Cioè, non è che Guardiola si svende e viene in Italia perché ci vuole bene, gli siamo simpatici. Insomma, Guardiola viaggia a 50 milioni lordi all'anno.
2: No, ma Guardiola
3: vuole lavorare in un certo modo, e la nazionale, il CT della nazionale non può lavorare in un certo modo, è un selezionatore, non è un allenatore.
4: Guardate,
0: vai Daniele.
4: No, io ribadisco quello che ho detto già qualche tempo fa. Il commissario tecnico è l'ultimo dei problemi del calcio italiano. Bisogna lavorare a fondo per rifondare questo calcio che è disastrato. Il CT si trova, non è un problema il CT. Il problema è che se tu cominci a lavorare a fare le riforme adesso, vedrai i frutti fra 10 anni. Quello dobbiamo metterci in testa. Se Malagò è stato messo lì dalla Lega di Serie A per fare in modo che tutto rimanga come prima, arrivederci e grazie. Fra 4 anni ci ritroviamo a fare gli stessi discorsi.
0: Sì, qualcosa deve cambiare, ha ragione Daniele, sì, no, al di là poi della scelta del CT, perché noi adesso...
3: Potrà cambiare qualcosa che non darà fastidio alle società di Serie A.
4: Mm. Esatto.
0: Ma tanto, però io non lo so, io delle volte faccio questo ragionamento.
1: Non è facile,
0: no? No, non è facile, però voglio dire, scusate, ma dalle altre parti come fanno? Io impazzisco perché dico dalle altre parti.
1: Cominciamo
0: come
1: dal campo.
0: Fanno?
3: La nazionale è più importante, Marco, la nazionale negli altri paesi.
1: Cominciamo dal campo.
3: La gente piange per una sconfitta della
0: nazionale. Ho capito,
3: nazionale.
0: Ma scusami, però Stefano, lo chiedo a voi, no? Perché ma fanno tutti sti stage dalle altre parti? C'hanno tutti i campionati a 16 squadre, come noi stiamo dicendo, tutti 16 squadre, 16 squadre.
3: È diverso, e poi parliamoci chiaramente.
0: Io non lo so, fanno tutte queste pause per la nazionale?
3: Non hanno italiani.
2: Sai qual è la cosa?
0: Vai.
2: La cosa che hanno di meglio tutte le altre nazionali rispetto all'Italia? I titolari delle altre nazionali non ce n'è uno che gioca in Italia. E noi invece ce l'abbiamo tutti qui nel campionato che sta anno dopo anno sta perdendo.
0: E tu sei fautore di questa cosa da sempre, no Lorenzo? Allora, tu dici i nostri dovrebbero andare a giocare all'estero.
2: Via, tutto all'estero.
0: Però vanno all'estero.
2: Tutti gli italiani io spero non andrà così, perché non andrà così. Perché
0: ma il più bravo italiano che gioca è solo Donnarumma, l'altri fanno una fatica tremenda. Ragazzi.
1: Però guarda, Lorenzo ha colto nel senso che da qui non è il discorso che facevo prima sul campo, bisogna cominciare da lì. È un campionato non più competitivo, non è intenso, non è. Guarda il Mondi, vanno a 300 all'ora, Marco. Ha ragione Lorenzo. Cioè...
3: Le squadre inglesi stanno dominando nelle coppe.
1: Sì, ma io guarda, vedo anche tutte le altre squadre.
3: Parlo, perché
1: ma vanno
3: me...
1: avanti, vanno a 2000 all'ora. Là,
3: appunto,
1: Stati Uniti.
3: Gli 11 che non vanno in campo della Francia potrebbero, secondo me, arrivare nei quarti, se non in semifinale del campionato.
1: Però lascia perdere la Francia, diciamo, le Big Five. Ma le altre? Le altre siamo superiori alle altre? A chi siamo superiori?
3: Spagna, Inghilterra e Germania. Ma poi come programmazione.
1: Ma perché se tu fai giochi contro gli Stati Uniti sei sicuro che vinci?
3: No, questo è un altro discorso. Io parlo proprio di programmazione.
1: Proprio quello che diceva Lorenzo. Cioè non è più un campionato, è un campionato, vabbè, aspetta, quello che giochi con l'orologio, mettiti dietro, pausa, VAR che dura 70 minuti, cioè alla fine è quella roba lì, te la porti dietro, ha ragione Lorenzo, nel senso che poi dopo tu, se giochi sempre lì, poi quel vizio te lo porti pure a livello internazionale, no Marco?
2: No, sì, ma
1: hai visto come vanno le squadre adesso?
2: Noi viviamo 38 giornate di agonia ogni anno e siamo costretti noi per il lavoro che facciamo a guardare le partite.
1: Dobbiamo
2: è una cosa vergognosa. Cioè, quest'anno ci pensavo l'altro giorno. Cioè, quest'anno abbiamo assistito a non mi ricordo se era Juve Milan o Milan Juve nel girone
0: Milan Juve. Milan Juve. Hanno perso la Champions lì per non farsi del male.
2: Bene, hanno preso un punto a testa, almeno ci fa
0: bene,
2: un
0: vicino
2: che
0: fuori.
2: Ci fa comoda a tutte e due per andare in Champions League.
0: Esatto,
2: è giusto siano andate fuori tutte e due, è giusto, perché se te a 10 giornate dalla fine entri in campo per prendere un punto e per fare 0-0, è giusto che arrivi qui sesto.
1: Ma bravo, Lorenzo, è quello che dicevo io prima del tuo intervento, del collegamento. Io dicevo proprio questo. Cioè, tu guarda Germania Costa d'Avorio. Oh, ma hanno giocato fino all'ultimo per vincere la partita. Questo deve essere. Ma nel nostro campionato non si vedono, cioè, raramente si vede una cosa del genere. Però poi te la porti dietro sta mentalità.
0: Sì, sì.
1: O no, Marco?
0: Sì, sì,
1: cioè il Senegal come ha giocato il primo tempo con la Francia, poi la Francia Mbappé ha fatto la differenza, però insomma, è stata una partita. L'Egitto non ne parliamo, ma tutte le
0: giorni
1: il Marocco
0: fa c'è
1: come
0: stato
1: gioca.
0: Da noi ospite qui Beppe Paccaro che ha fatto una critica al Milan nella stagione di Allegri, ha detto, dice, la colpa è anche di chi in qualche maniera ha sottolineato la vittoria del Milan contro il Como, quando nel primo tempo se finiva 5-0 ha detto sarebbe stata una cosa. E invece di sottolineare la grande fatica nel giocare, poi per carità hanno vinto, però passa quello che gioca in quella maniera,
1: no,
0: e vince come bravo,
1: lo puoi fare.
0: E l'altro, capito?
1: Guarda,
0: ieri
1: è stato commovente,
0: e questi
1: ieri è
0: poi
1: stato, vabbè, commovente, dai. L'Iran, tra l'altro, con quello che ha subito,
0: sì,
1: lasciamo,
0: sì,
1: perdere,
0: lasciamo perdere,
1: cose,
0: una ingiustizia clamorosa.
1: Ma ha fatto una partita così, ma non è che ha fatto sto catenà, ha fatto un blocco basso, però dignitoso, ogni tanto non disdegnava di andare avanti, cioè, ma è un altro tipo di. Noi abbiamo questa cosa delle partite con, deve finire, c'ha ragione Lorenzo.
0: Sì, sì, ma io sono
1: perché poi
0: messo,
1: dopo te le porti dietro tutte queste cose.
4: Una buona squadra.
0: Esatto.
1: E siamo forse, ecco, guarda, al nostro livello il Belgio, perché c'ha forse pareggiamo o vinciamo al 90esimo.
0: Sì, loro sono la generazione dei fenomeni.
4: L'Iran ha un giocatore come Taremi, l'unico che è conosciuto, che tra l'altro ormai è sul Viale del Tramonto. Gli altri non si conoscono.
1: Stefano, noi dobbiamo essere onesti nel riconoscere che siamo anni luce indietro, ha ragione Lorenzo.
4: Sì, sì,
1: cioè noi dobbiamo prendere atto
4: colpa,
1: che siamo poco.
0: Sì, sì, questo.
1: Allora se invece noi pensiamo di essere l'Italia e ha i quattro titoli mondiali,
0: sì, sì,
1: dobbiamo essere umili, ripartire e basta, perché ci sono
4: colpa,
1: 20
4: ragazzi,
1: squadre mondiali che ci danno 3 gol e ci mandano a casa,
0: dice Daniele,
1: perché
0: la colpa,
1: corrono di più.
0: La colpa, Daniele?
4: La colpa è anche di noi che facciamo informazione, che scambiamo per dei fenomeni dei giocatori che nel campionato italiano sembra fuori classe e che invece
1: nulla
4: sono dei giocatori normali.
1: Non c'è nulla di male, certificare
4: per
1: questo
4: non
1: disagio.
4: Dire che la colpa è sempre soltanto di chi ci governa, ci sono poi le generazioni. Se nel 2006 l'Italia ha vinto il mondiale è perché c'erano giocatori come Pirlo, come Cannavaro, come Nesta, come Del Piero, come Totti, cioè poi alla fine i programmi sono importanti,
1: Stefano,
4: sono
1: allora importanti, viene il discorso di Lorenzo
4: generazioni.
1: Stefano, era un altro campionato, però
4: il 70% erano italiani,
1: cioè,
4: in Serie A,
1: si giocava con un'altra intensità, c'era un altro livello,
0: c'era un altro livello. Sì, sì. Senti, prima di salutarci un giro velocissimo, voi collegati perché Stefano ne parliamo tra poco, Lorenzo, che cosa ne pensi di questa nuova struttura del Milan molto straniero? Vi fidate? Siete, perché insomma alla fine hanno cambiato per non cambiare, abbiamo titolato.
2: Guarda, mi viene difficile parlare di questa cosa. No, ma perché per il semplice fatto non ho le basi, cioè bisogna essere anche onesti, no?
0: Sì.
2: Cioè non è che possiamo conoscere tutto.
0: Sì.
2: Si parla di dirigenti.
0: Ma ti fidi, Milan, fidi che molti di questi
2: ma
0: già c'erano dentro, no?
2: Ti fidi? No, non ti puoi fidare di Jerry Cardinale. Come ti fai a fidare di Jerry Cardinale?
0: Ecco, bene.
2: Ma di come la maggior parte delle proprietà americane che ci sono in
0: Ciao,
2: Italia
0: Jerry,
2: che stanno rovinando il calcio italiano, perché tutti questi fondi statunitensi che tutti qui devono venire, perché non vanno un po' in Premier League anche da loro, no, tutti qua fa buca, si dice a Firenze.
0: Sei stato chiarissimo, ma Stefano Mattei, tu ti fidi di questa struttura del Milan che noi tra poco andiamo un po' così ad analizzare?
4: Francamente forse ho poca competenza, ma io di questa strategia capisco poco o niente. Perché senza direttore sportivo, senza direttore tecnico.
0: No, l'hanno trovato, è straniero pure lui. Adesso
4: sì,
0: tutti,
4: ma prima che capisce la lingua è finito il campionato. Cioè, il problema di fondo è che ci sono l'Inter, sarà un caso, ma sta vincendo da quando c'è un certo Beppe Marotta. E la Juventus sarà un caso, ha vinto fino a quando c'era un certo Beppe Marotta. Cioè, i dirigenti, le guide, il timoniere, quello che porta l'ammiraglio che porta la nave dritta per l'azione, per l'obiettivo, sono importanti. Io per esempio lo anticipo, secondo me la Juventus con Carnevale è un ottimo acquisto in prospettiva, secondo me.
0: Chiudi tu, Daniele Garbo.
4: Ma guarda, dico solo una cosa: il passaggio successivo è far gestire al Milan dall'intelligenza artificiale, forse anche gli allenamenti dall'intelligenza artificiale. Ho detto tutto.
0: Va bene, vediamo dai, che insomma. Che verrà fuori, che devo dire, tra poco ne parliamo con chi magari segue un po' di più il Milan per capire meglio, perché poi ho letto, Lorenzo, e chiudo, che molti di questi nomi già c'erano, quindi hanno fatto parte di quel fallimento che c'è stato l'anno scorso, hanno rimescolato un po' le carte, ma sono quelli,
4: no,
0: insomma,
4: quello
2: non è vero,
4: hanno fatto
2: comunque
4: la dose giusta,
0: eh? Non è vero,
2: non erano persone al vertice, cioè erano già dentro,
0: erano dentro,
2: però non erano, cioè l'anno scorso comandava Furlani, c'era la guerra tra Furlani e Ibrahimovic, quindi quello no, però è difficile dare un giudizio perché non conosciamo, cioè gli dobbiamo giustamente dare il tempo a queste persone qui di dimostrare di essere da Milan, di saper fare mercato, di saper fare calcio in qualche modo, e vediamo. Poi
4: è giusto dare il tempo, ma una società come che si chiama Milan, di tempo chi lo gestisce ne ha tempo?
2: No, ma io dico tempo prima di dare delle di fare delle valutazioni. Diamoli quest'estate di tempo, se poi arrivano, fanno una squadra competitiva. E che li devi dire? Se non li conoscevi erano problemi tuoi. Cioè,
0: certo,
2: nel senso,
0: certo. No, giustizia, problemi nostri.
2: Se invece arrivano a fine mercato e hanno fatto una squadretta, cioè l'anno scorso in quanti avremmo puntato su Tare? Tutti probabilmente.
0: Sì, tutti no. Eravamo tutti positivi.
2: Dei capelli che non ho, cioè.
0: Certo.
4: C'è sempre la legge dei grandi numeri, che prima o poi uno la azzeccheranno, no?
0: Per forza, gira che te rigira, prima o poi ci becchi, no? E questo è vero. Va bene, ragazzi, è stato come sempre un piacere. Grazie a Daniele Garbo.
5: Ciao, Daniele.
0: Daniele,
5: ciao,
0: un abbraccio. Grazie a Stefano Mattei.
5: Ciao Stefano,
0: un abbraccio anche a te. Credo che sia caduto prima del tempo, però lo salutiamo. Lorenzo, a domani.
5: Ciao, Lorenzo.
0: A domani, come
2: ciao,
0: sempre.
2: Ciao.
0: Un saluto a Lorenzo Di Benedetto, la redazione di Tutto Mercato Web. Break per noi, torniamo che ci concentriamo un attimo sul Milan.

0: Siamo tornati sempre con voi, Stefano, nel pomeriggio
1: di Maracanã. Ciao Marco.
0: Ciao di nuovo. Senti, al volo ti leggo questa da Tutto Mercato Web, perché Ghila è il primo regalo per Massimiliano Allegri da parte di De Laurentiis. Fai il punto proprio Niccolò Ceccanini su Tutto Mercato Web, insomma sempre più pressante il Napoli verso il difensore, e dovrebbe inserire in questa, diciamo, trattativa, potrebbe inserire anche un giocatore il Napoli, Lorenzo Lucca, l'attaccante. Il futuro resta un rebus appunto nel Napoli, potrebbe essere inserito in questa trattativa. Un difensore che darebbe ad Allegri uno step importante in difesa.
1: Sarebbe un ottimo acquisto.
0: Ottimo acquisto. Forse mi sembra, non so se sei d'accordo, ma mi sembra uno dei migliori difensori in questo momento in circolazione.
1: Sono d'accordo.
0: Almeno nel nostro campionato, quello che abbiamo visto fino ad oggi. Ecco. Allora, e prima abbiamo accennato un po' al tema, ossia di andiamo sul Milan, lo facciamo. Intanto c'è Massimo Orlando con noi. Ciao Massimo,
1: ciao,
0: ben trovato. Buon lunedì. Ciao Massimo. Buon lunedì anche a Carlo Pellegatti. Ciao Carlo. Lo facciamo. Intanto c'è Massimo Orlando con noi. Ciao Massimo,
1: ciao,
0: ben
1: Massimo.
0: Trovato. Buon lunedì. Ciao Massimo. Buon lunedì anche a Carlo Pellegatti. Ciao

0: 41 gradi,
1: ecco.
0: E quindi vi ho detto l'atmosfera. Presage Nocturne ha trionfato nel Gran Prix di Lione.
1: Bene.
0: Quindi adesso cosa succede in questi casi, Marco? Te lo dico già.
1: Sì.
0: Io metto, sono quasi un film già visto, metto sul mio sito la mia soddisfazione e i soliti sai cosa mi scrivono? Hai fatto bene a darti all'Ippica.
1: Beh, certo.
0: Tutte le volte questa cosa qua. E allora gliel'ho già anticipato, ho detto... Da 40 anni mi sono dato all'Ippica e sono contento.
1: Bene.
0: Quindi evitano di dirmi qualsiasi cosa metta, mi dicono hai fatto bene. Volevo Galliani, volevo Ragnik, mi piaceva. Mi piaceva anche Krösche con Hardung. Mi piacevano tutte queste soluzioni. È arrivata una soluzione rischiosissima con personaggi. Francamente che non hanno un, diciamo, un curriculum dietro come può avere Ragnik, perché poi non è Guardiola, ma insomma la Red Bull l'ha creata lui, Krösche ha lavorato bene all'Eintracht Francoforte. È rischiosissima perché i personaggi, abbiamo Calvelli, parliamo di finanza, Calvelli, Castelblanco, Cardinale e della parte finanziaria, abbiamo Almstad che l'ultima esperienza l'ha avuta nel 2015-2016 alla Aston Villa, è dal 2019 che però non ha contatti con il presidente del Celta Vigo o dell'Angers o del City. Quindi è una domanda. Gardiner è un uomo di scrivania, molto bravo, ma un uomo che vive sul computer.
1: Certo.
0: Abbiamo Donato Lomonte che è capo scout, ma sì, ovviamente non parla con Florentino Perez, e quindi questo è il mio scetticismo, nasce da lì. È il solito discorso: o sono i più furbi del mondo o sono i più incauti del mondo. Senti che aggettivino, sì, che ti ho trovato, che nessuno mi corrompe le scale.
1: No, assolutamente. No, tutto sembra muoversi, Stefano, come di tanto muove tutti i fili Ibrahimovic, perché io guardo le facce, mi piace guardare le facce. Per carità.
0: Beh, certo.
1: E lui c'ha quella proprio più da comandante, cioè non c'è niente da fare, cioè vicino a tutti questi qui.
2: La fisionomica.
1: La fisionomica mi dà questa sensazione qui, quindi non lo so. Però vediamo, magari.
2: A volte tradisce.
1: Non voglio avere pregiudizi perché io non li voglio avere. Perché...
0: Però
1: è chiaro che il rischio, la soluzione che sia rischiosa, io sono d'accordo con Carlo. Non so, Stefano, se vuoi aggiungere qualcosa, poi voglio sentire anche Antonio.
2: Non c'è niente altro da aggiungere se non.
1: Perché. Non lo so se è la mia.
2: Guarda, adesso Carlo conosce proprio tutti.
1: Capito.
2: Quindi
1: voglio dire,
2: che cosa si può aggiungere? Pregiudizi no, è una nuova forma di organigramma. Nessuno si aspettava questo tipo di scelta da parte di Cardinale. Bocca al lupo, che non lo so.
1: No, bocca al lupo, vedremo. Veramente, perché poi dobbiamo. Però quello che chiedo ad Antonello, poi mi lascio Orlando per ultimo. Antonello, sono uomini di calcio di. Oppure si devono formare? Questa è un po' la domanda che ti voglio fare, no? Magari se Carlo aggiunge qualcosa, per carità, liberissimo, no?
3: Sono uomini di calcio, ma di altri ambiti del calcio. Carlo lo ha spiegato bene. Il Cardinale fa calcio da proprietario, da businessman, tra l'altro con risultati discutibili. Calvelli viene dal mondo del tennis, ci si sta affacciando adesso, ma insomma era un amministratore delegato prima di arrivare a Milan dell'ATP di tennis, quindi faceva anche lui più business che tennis giocato, mettiamolo così. Castelblanco si occupa di media e di intrattenimento sportivo. Almstad e Gardiner sono due uomini di dati sportivi, due uomini di scrivania, non sono due direttori sportivi, non sono due che conducono trattative. Per me Carlo ha usato l'aggettivo incauti, che è molto interessante. Secondo me qui siamo veramente sull'azzardo, che non è un azzardo che tu dici va bene, mi posso permettere di rischiare, allora rischio. È un azzardo dato dall'improvvisazione, perché come abbiamo raccontato, almeno da quello che risulta a me,
1: allora,
3: si è trovato schiazzato dal
1: nodo. Ti fermo un attimo, sì. Antonello, perché sì, abbiamo l'esito finale, elezione del presidente federale. Giovanni Malagò è stato eletto con il 68,58%. Giancarlo Abete con il 29,17%, poi ci sono state anche delle schede bianche, il 2,25%, quindi il presidente federale è Giovanni Malagò, nuovo presidente. Tra

0: poco parlerai, magari sentiamo anche un passaggio. Non so se volete dire qualcosa proprio al volo su questa elezione, uomo giusto, sì o no, Stefano?
1: Direi di sì.
0: Direi di sì. Quindi sei
1: ma vabbè, diciamo, lo conosco da una vita e quindi, gli auguro.
0: Sei fiducioso, dai, sei fiducioso.
1: Miglior lavoro possibile, non sarà facile.
0: Comunque, insomma. Attenzione, abbiamo anche il passaggio, lo sentiamo al volo, vai.
2: Da solo non posso fare niente, con voi potremo fare tutto. Grazie a tutti.
0: Vado rapidissimo.
1: Ma grazie a tutti.
0: Signori. Grazie a tutti.
3: Grazie al 62%.
0: Vi chiedo se è l'uomo giusto, lo chiedo anche a voi. Carlo?
4: Sì, è l'uomo giusto, direi che è anche l'unico uomo. È l'uomo giusto, è l'unico uomo.
0: Ok.
4: Ma ha sempre vinto nelle sue attività e quindi l'uomo giusto.
0: Uomo giusto, dice Carlo. Massimo, Orlando?
5: Sì, sì, sono d'accordo, però gli faccio un grosso in bocca al lupo perché c'è un grandissimo lavoro da fare. Però sono d'accordo anch'io che sia la persona giusta.
0: Antonello, così chiudiamo il giro, poi dopo ci ritorniamo noi. Comunque, vai.
3: Ma assolutamente può essere lui l'uomo giusto, soprattutto se, con tutto il rispetto nei confronti di Giancarlo Abete, che è uno degli artefici del disastro a cui siamo arrivati. Quindi bisognava cambiare e mettere uno che nella vita sportiva ha ottenuto grandi risultati. Sono d'accordo.
0: Ritornando un attimo, ripetiamo ancora che il presidente della federazione è Giovanni Malagò, è stato eletto con il 68,58%, Stefano.
1: Sì, da considerare il 2,25% di schede bianche.
0: Sì.
1: 30% di Abete non è poco, Guarda. Quindi insomma, alla fine
0: bocca al lupo, buon lavoro, sarà facile. Speriamo bene insomma
1: che possa avere un raggio d'azione abbastanza privo di difficoltà interne, perché questo è importante, altrimenti.
0: E stava chiudendo il discorso, se non erro, Antonello, devo ancora sentire Orlando sulla questione, sulla vicenda Milan, su questa insomma squadra che si è formata per affrontare la prossima stagione. Antonello.
3: Sì, no, concludo dicendo che è un azzardo non figlio del possiamo permetterci di prenderci un rischio, ma un azzardo figlio dell'improvvisazione. Cardinale è rimasto spiazzato dal no di Kroos e dal no dell'Eintracht Francoforte, non si aveva più che pesci pigliare, allora si è andati un po' a rimescolare ciò che già c'era. Non era l'idea principale del club, anche perché se così fosse si è perso un mese, sono tutti uomini che già c'erano, si poteva cominciare già così un mese fa, e invece si è trovata questa situazione, questa soluzione alternativa che per me non si può essere assolutamente ottimisti. Io pongo un altro quesito, così magari lo giri anche ad Orlando. E questi potranno essere anche bravi a trovare giocatori, a fare calciomercato, ma poi a Milanello chi ci va? Cioè, chi è che sta vicino all'allenatore, chi è che lo sostiene, chi sta vicino alla squadra? Sono tutte domande a cui
0: ci sarà un direttore sportivo, però, no? Ci sarà un direttore sportivo, sì, che dovrà andare lì.
3: Ma con quale credibilità? Con quale autorevolezza? Tu insomma devi parlare con un Modric, un Rabiot, un Maignan, un Leao, chi ci mette? Un uomo che fa i dati, i numeri al computer? Non mi sembra la scelta. Cioè, il direttore sportivo che potrà venire è un direttore sportivo quasi di facciata, non di nome, perché il mercato lo faranno appunto questi che ho detto. Non credo che vada Gardinier, che faceva il recruitment analyst, cioè uno che metteva i numeri insieme dei giocatori, possa andare a parlare con Rabiot e dirgli il lunedì dopo una sconfitta e mettersi a parlare con lui. Sono tutti affetti che al Milan sono stati già sottovalutati negli scorsi anni e che ovviamente continuano a essere sottovalutati anche ora.
0: Massimo, Orlando, qualcuno per esempio ci dice che siamo troppo pessimisti, bisogna dare tempo di lavorare, quindi la vedono in maniera diversa. Dice, prima non c'era un organigramma, ora c'è, e quindi c'è anche il mister, come dire, sono state riempite le caselle, ecco.
5: Ma c'è quello che ha detto Antonello e Carlo, Marco, corrisponde alla verità. Anch'io avrei voluto Gagliani o Ragnik, queste persone, cioè, l'unica speranza è che ci sorprendano. Perché il curriculum non ce l'hanno, di calcio sembra che ne abbiano masticato veramente poco, L'unica cosa dobbiamo aspettare, certo, se fossi un tifoso del Milan non sarei molto tranquillo, non sarei felice di questa situazione, e basta. Però se poi dopo questi qui riescono a riportare il Milan in una situazione che gli compete, cioè certo, di tornare ad essere competitiva e grande, perché il Milan è sempre una grande squadra, allora poi potremo battergli le mani. Io ho letto un po' il curriculum di tutti questi signori. Ad esempio c'è stato uno che Boban ha detto che non capiva nulla di calcio, ecco, bene, uno di questi signori qua. E sinceramente detto da Boban che è molto competente, sappiamo quanto ci possa capire di calcio, insomma, si parte con delle persone che non danno tanta fiducia. Poi se dopo ci smentiscono nel Milan, va bene, siamo tutti contenti.
0: Ah, sì, Marco, prego, prego, Carlo, Marco, prego.
6: Volevo solo dirti che non è questione di parlare male, essere pessimisti. Io, abbiamo detto, è una soluzione rischiosa. Sì, io spero che questi uomini riescano a portarci in alto. Certo, non sono certo io che tifo contro questi per aver ragione, che
0: assolutamente
6: è una soluzione rischiosa.
0: Certo.
6: Quindi poi ci sono quelli che invece magari, sai, vogliono far scoppiare il bubone e dicono speriamo di andare in Serie Z. Io rispetto queste opinioni, dato che io vado tutte le domeniche a vedere il Milan in casa fuori, che però
0: aspetta, abbiamo perso per un...
6: Ecco, è che c'è una situazione rischiosa. Poi l'altra cosa che ci tengo a sottolineare, che a me veramente piace molto questa comunicazione, questo pensiero unico della comunicazione, e cioè dobbiamo aspettare adesso, perché l'unico che parlerà sempre e non con tutti sarà Gerry Cardinale.
0: Sì.
6: A me questa cosa qua di essere lì, a volte senti questa metafora, immagina il quadro, chiudi gli occhi, Marco, ci sono dei quadri dove Nerone sta mangiando di fianco ai suoi più fedeli consiglieri, e sotto, ti ricordi questo quadro, ci sono quelli che aspettano che gli vengano tirati i pezzi di montone avanzati e smordicchiati da Nerone e dai suoi. Ecco, ci sono quelli che aspettano le comunicazioni, che sono, questa è l'immagine pittorica del momento della comunicazione oggi, e non mi piace.
0: Stefano, che dire, abbiamo fatto un po' un giro perché volevo sentire chi Milan lo conosce meglio, però certo, ecco, capo, il rischio c'è, poi per carità,
1: la speranza è che ci possano sorprendere. Questo è un po' il tema.
0: A me dà l'idea che sia rimasto un po' tutto in mano a due persone, Cardinale e Blažević.
6: Ma questo è certo, lui lo ha detto, Cardinale, voglio comandare io, ho delegato e ho sbagliato.
0: Sì, quindi adesso vediamo se poi questo qua...
6: Non è colpa di Furlani, di Moncada,
0: certo.
6: Allegri. Adesso meriti, se il Milan vincerà il campionato sarà merito di Cardinale, se il Milan andrà male sarà demerito di Cardinale. Due anni.
0: Però, guardate, c'è una cosa che voglio precisare proprio perché ci sono Antonello, Carlo, Massimo e noi stiamo parlando adesso. Allora, per esempio, c'è un ascoltatore che dice: vabbè, adesso state criticando, poi se le cose vanno bene salite sul carro.
1: Ma
0: non è così, cioè io
6: bimbo...
1: Ma noi non stiamo criticando.
0: No, esatto.
6: Mi auguro di salire sul carro dei vincitori.
0: Però non è così, cioè uno sta analizzando una situazione, se adesso ha dei dubbi, come lo dicevamo per altre situazioni l'anno scorso, io mi ricordo al via dei nastri di partenza, ero uno che avevo dei dubbi su Chivu. Dopo ho apprezzato quello che ha fatto e sono stato il primo a dire è stato bravo. Avere dei dubbi non significa dopo salire sul carro dei vincitori. Cioè, io sta cosa faccio una fatica tremenda ad accettarla, perché non è che qui stiamo sparando una sentenza, non è che Carlo ha detto, c'è il fallimento, c'è un rischio, lo possiamo dire che c'è un rischio. Cioè, poi per carità può essere.
6: Ma magari qualcuno è convinto e non dice, secondo me non è un rischio, è una certezza, andrà benissimo.
0: Esatto, è un'opinione.
6: Infatti, persone che non hanno molto da che fare con che non hanno avuto molto a che fare col calcio, con altri che hanno altri settori, come ha detto Antonello Gioia, è che allora è un po' più difficile che per altri che invece erano già abituati a queste cose. Certo, sì, perché io se devo guidare una nave, una barca a Scilla e Cariddi, la prima volta farò fatica, la terza va, finisco con gli scogli, magari la quarta vado bene, però la prima volta che viene Marco Piccari con me mi continuo a guardare dicendo: oh guarda che c'è una roccia, oh guarda che c'è una roccia.
0: Antonello, senti, prima di salutarci, a livello di mercato dobbiamo ancora attendere un po', no, per capire quali saranno i movimenti, oppure già c'è qualcosa che possiamo annotare?
3: No, abbiamo capito dalla comunicazione dell'organigramma che Amorim avrà sicuramente voce in capitolo,
0: okay.
3: Almeno a parole, no, su questo. Poi se questo si traduca in Amorim sceglie i giocatori, voglio prima capirlo.
6: Voglio vedere anche Antonello, quanti soldi abbiamo?
3: Appunto.
6: Si parte anche da Gonzalo Ramos più Hjulman, totale 100. Ma abbiamo 100? Questa è la domanda. Può darsi di sì, ma non lo so.
3: Alla build, no, questa è una questione, perché poi io credo che Amorim, decisamente più di Allegri, sia un tipo di allenatore che ha bisogno di giocatori con determinate caratteristiche. Allegri è anche uno che gli puoi dare una squadra con 20 giocatori, lui ce la mette insieme lì, lo riconosci. Amorim, per essere Amorim, ha bisogno di determinati calciatori con determinate caratteristiche. Io sono curioso di capire che cosa succederà al Milan, che tipo di mercato faranno, quanti soldi ci saranno. È chiaro che molto dipenderà anche dalle cessioni, perché poi se tu hai, per dire, facendo un esempio, 50 milioni da Leao, ti cambiano tante cose. Se Leao, che vuole andarsene, che in qualche modo se ne andrà, non riceverà offerte, il budget cambia.
0: Vabbè, staremo un po' a vedere. Ripetiamo ancora il beneficio di coloro che sono messo in contatto in questo momento, che Giovanni Malagò, il nuovo presidente della FIGC, ha battuto Giancarlo Abete con il 68,58% dei voti, e quindi inizia l'era Malagò al vertice della federazione. In bocca al lupo e buon lavoro. Allora, mi devo fermare, ringrazio Antonello Gioia, grazie Antonello, a presto.
1: Grazie. Ciao Antonello,
0: saluto. Grazie anche a Carlo Pellegatti.
1: Ciao, Carlo,
0: a presto.
6: Scusa, ho la bocca piena, sto mangiando un pezzo di osso che mi hanno tirato.
0: Un abbraccio Carlo,
3: ciao,
0: buon proseguimento. Stiamo per ripartire, Massimo, Stefano, che mi sentite di dire a Malagò in questo momento, se fosse qui con voi? Non so, che messaggio gli manderesti, Stefano?
1: Dai
0: e basta.
1: Capisce? È lui. Molto romano, tipo vamos pure. Cioè, nel senso che è bravo, però questa è una sfida difficile. Cerconi ha dimostrato di saperci fare, è sicuramente una persona vincente nel senso che lavora in maniera seria, ha delle visioni, poi però ha detto bene la sua frase, mi è piaciuta molto: io da solo non posso fare niente.
0: Eccola, la stiamo vedendo.
1: Con voi posso fare tutto. Mi sembra che abbia capito un po'
0: la squadra,
1: dove,
0: no? Deve aver bisogno,
1: no, ma soprattutto
0: del sostegno,
1: il momento, perché qui si riparte, cioè noi facciamo finta di
0: deve
1: niente.
0: Deve coinvolgere tutti, se
1: abbiamo fatto un discorso, io l'ho fatto principalmente, cioè sto vedendo il mondiale, ci sono almeno 25 squadre più forti di noi, perché giocano un calcio aggressivo, di ritmo, molto propositivo, di personalità, non pauroso, non calcolatore, e serve cambiare radicalmente sul campo questo tipo di mentalità. Poi ci sarà tutto quanto quello che concerne il settore giovanile, quello che abbiamo detto anche qui con Massimo un sacco di volte, ma quello è un altro discorso molto più profondo. E può lasciare più di una perplessità, capisco anche chi non è d'accordo con questa scelta, con quella scelta che sarà poi anche commissario tecnico in nome di Roberto Mancini al suo ritorno dopo quello che è successo, la sua fuga. Però insomma non abbiamo tempo per farci del male. E non è un modo di dire, retorica. L'uomo Malagò è nuovo, è vero, tu dici ma il vecchio che avanza. No, è nuovo. Perché in una federazione non c'è mai stato. Coni è un'altra cosa. Molto più, quindi c'è tante federazioni, però è un organizzatore, uno che sa coagulare insomma le varie, anche voglio dire, è allo stesso tempo attaccante e difensore, cioè quindi anche centrocampista, cioè è molto versatile. ama lo sport in maniera viscerale, il calcio non ne parliamo, quindi in bocca al lupo. Che,
0: ma
1: che
0: poi
1: gli devo dire,
0: i risultati
1: cioè,
0: li ha portati.
1: Sì, però ecco, anche come il discorso del Milan, cioè qui è una situazione di una gravità che forse non stiamo sottovalutando, cioè molto profonda.
0: Certo.
1: Cioè è una crisi.
0: Quindi
1: Marco,
0: non è facile. Il messaggio è: signori, non aspettate i miracoli.
1: Qua la sua frase che dice: io non da solo non posso fare niente, con voi posso fare tutto. Come dire, diamoci una mano.
0: Diamoci una mano tutti.
1: Così
0: tutti,
1: a pezzi non
0: tutti,
1: c'eravamo mai
0: così
1: stati.
0: Abbiamo toccato il fondo.
1: Il calcio
0: abbiamo
1: proprio. Ma l'abbiamo toccato.
0: Orlando, ti voglio dire anche un pensiero. Aggiungo: prima noi ne abbiamo parlato con Stefano. L'eventuale chiamata di Mancini, tu la vedi in maniera positiva, negativa? Che idea hai? Dai.
7: Ma guarda, come sempre Stefano dice le cose che penso sempre anch'io, su Malagò è una persona, un vincente, persona molto intelligente, credo che sia anche stimolante per lui andare in federazione del calcio, no, perché prima il CONI comunque ha dato risultati, ha fatto vedere veramente tante cose che poi hanno portato risultati. Adesso è una sfida difficilissima, però se poi dovesse riuscire sinceramente per lui sarebbe una soddisfazione personale, comunque che in pochi certo. possono pensare di avere in una carriera, no? Dunque dipenderà molto anche dalle persone che lavoreranno insieme a lui, perché se rimangono le stesse persone con gli stessi vizi, gli stessi modi di lavorare, non è che lui possa fare i miracoli. Bisogna cambiare mentalità, come ha detto Stefano.
0: Non è facile.
7: Non è facile.
0: No, posso un lavoro durissimo, questo messaggio che lui manda, secondo me, è un messaggio di grande responsabilità rivolto a tutti.
1: A tutti,
0: signori, io sono il presidente, ok? Mi avete eletto, grazie. Però non è che io posso fare tutto da solo. Quindi guardiamoci in faccia tutti e lavoriamo insieme, perché sennò qui non se ne viene più fuori. Non è una persona che...
1: Perché è una crisi, è una crisi che investe tutti, esatto.
7: Poi, Marco,
1: noi compresi.
7: C'è da dire un'altra cosa. Io in questi anni, ma credo un po' tutti, ho visto tanti giocatori, no, non vado in nazionale, sì, sennò la domenica non gioca. Cioè la nazionale deve tornare ad essere la squadra più importante. Cioè, non può essere considerata che palle, questa settimana devo andare in nazionale. Cioè, in Germania mi è stato detto che quando hanno ristrutturato tutto, il capo della federazione ha detto ai club, qua non si parla dei club, la cosa più importante è la nazionale, poi arrivano i club. E diciamo che un po' anche da noi questo ritorno della nazionale che sia al centro del progetto, secondo me dovrebbe essere la prima cosa da fare, perché la nazionale, ti ripeto, ci sono, quando io sento certi giocatori che rinunciano alla nazionale poi alla domenica giocano, vuol dire che c'è qualcosa che non torna.
0: Assolutamente. Allora, ci stiamo per fermare un attimo, ricordiamo ancora Malagò, il nuovo presidente della federazione, eletto con il 68,58% dei voti. Adesso noi facciamo un break e ritorniamo con Massimo Orlando, abbiamo anche due amici che si uniscono, affronteremo ancora un po' di temi, quindi state lì che torniamo tra pochissimo.

0: Eccoci qua, siamo tornati alle nostre spalle, c'è la scritta Malagò, presidente, è stato eletto quindi presidente della FIGC, ripeto con il 68,58% Stefano dei voti, quindi adesso inizia la sua avventura, c'è tanto da lavorare, ma veramente tanto. Sì. Gli auguriamo veramente un in bocca al lupo grosso e poi adesso... Io distinguerei anche il discorso di stare simpatico o meno, noi dobbiamo soltanto chiedere che svolga un lavoro per ridare credibilità un po' a tutto il movimento che ha perso. Perché per esempio oggi ho sentito il presidente della Lega Serie A che ha detto beh non è vero che va tutto male, io invece ho un po' detto no, secondo me bisogna dire che va tutto male in questo momento.
1: La penso come te.
0: Cioè non ci sono cose da dire che vanno bene, va tutto male, punto. E quindi bisogna... partire dalla base, da sotto, non da sopra, da sotto. Poi è chiaro che bisognerà nominare un CT, su questo non c'è dubbio, perché...
1: No, io la penso come te, prendere coscienza che
0: va tutto male. Che va tutto male. Cioè, questo
1: è anche qua. Se puoi salvare qualcosa, non lo devi dire.
0: Non lo devi dire.
1: Lo
0: anche
1: tieni
0: se,
1: per te.
0: Anche se la precedente gestione ha fatto qualcosa di positivo, non lo devi dire in questo momento.
1: Bravissimo.
0: Devi dire va tutto male, rimborcarsi le maniche e ripartire, punto,
1: lo tieni
0: fine.
1: Per te e riparti.
0: Poi se c'è qualcosa di positivo che è stato fatto si prende e si porta, però in questo momento meglio non dire, non dare illusioni. Cioè uno deve essere quando le cose vanno male deve essere consapevole che vanno male, quindi devi lavorare proprio in maniera ancora più forte, più netta da questo punto di vista.
1: Io mi aspetto che ci sia una presa di posizione in questo senso, una presa di coscienza che il movimento sta a pezzi.
0: Esatto.
1: E soprattutto cominciare dal campo.
0: È vero.
1: Ripeto, ai mondiali abbiamo visto un sacco di squadre, Marco, che vanno dritte all'obiettivo.
0: Beh, tu hai sottolineato proprio l'aspetto calcistico di campo, questo è importante.
1: Allora, se la proposta di un mondiale è che il 75% delle squadre gioca avanti con forza, autorevole, non puoi andare da un'altra parte, perché
0: sono d'accordo.
1: Ti tagli fuori da solo, poi ti può piacere, non ti può piacere, quella è la strada.
0: Quella è la strada. Massimo Orlando è con noi.
1: Ciao Massimo.
0: Di nuovo.
2: Ciao
0: Arturo di Napoli è con
1: ciao
0: noi.
1: Arturo.
2: Ciao Arturo. Ciao Stefano, ciao Marco, ciao a tutti.
0: E si unisce,
2: ciao,
0: mi fa ciao. Molto piacere, direttamente da Netwick, Michele Borrelli. Ciao Michele.
2: Ciao Marco, ciao Stefano, buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio Michele. Non so se volete, io, Massimo e Stefano abbiamo già dato, se volete dire qualcosa voi sulle elezioni del presidente, mi riferisco ad Arturo e Michele, fate pure. Michele, apri tu, vuoi un pensiero, una cosa?
2: Sì,
0: vai.
2: Sì, io Marco ero favorevole alle elezioni di Malagò, perché comunque si presenta con un curriculum da vincente, è vero, come presidente del CONI, però comunque ha dimostrato di avere un approccio diciamo da uomo del fare. Quindi mi aspetto, ho grandi aspettative,
0: però
2: il problema quando io leggo delle problematiche che ha dovuto fronteggiare, perché ormai l'abbiamo letto, sentito, gravina in tutte le lingue, non è che era uno che non voleva fare, ci ha anche spiegato il perché alcune cose non si sono fatte. Purtroppo qui cambiamo il presidente, però non sono state cambiate le regole, e siccome poi ognuna delle componenti continuerà a tirare l'acqua al suo mulino, qualsiasi riforma ti approcci a fare, c'è chi invece mette il veto. Quindi io su questo non so dire come si potrà trovare un compromesso, perché anche voler solo ridurre il campionato di Serie A 18 squadre, la famosa riforma dei campionati, il semiprofessionismo per la Serie C, una B2, rapporto con la politica, non è che partiamo proprio bene, perché a Modi abbiamo visto anche negli ultimi giorni non era proprio super favorevole. Con la politica bisognerà dialogare, perché anche lo stesso Marotta in questi giorni ha ridetto: noi siamo tutti d'accordo sulle ricette, su quello che c'è da cambiare, il problema è che c'è sempre qualcuno che ha il potere di opporsi. Quindi in bocca al lupo a Malagò, perché ne ha tanto bisogno.
0: Arturo di Napoli.
3: La penso più o meno così, nel senso che è un uomo di esperienza, un uomo che comunque ha ottenuto dei grandi successi sotto tutti i punti di vista. Il problema è che bisogna rifondare, bisogna proprio metterci in mano e rifare proprio tutto il movimento, perché molte
0: è tutto
3: cose
0: da rifare, vanno. Diceva qualcuno, vi ricordate?
1: Ginaccio Barca.
3: Sì, al di là degli aspetti politici, oggi il nostro calcio rispetto agli altri paesi è in grossa difficoltà, ed è la verità, non dobbiamo nasconderci. Oggi il nostro movimento è veramente, rispetto ad altri paesi, se non la quinta, ma anche la sesta e l'ottava come nazione. Bisogna andare sull'impiantistica sportiva, bisogna metterci in mano con regole ben precise su quello che è il settore giovanile, perché tutto nasce da là, e mi auguro che Malagò si circonda di uomini di calcio, di uomini che abbiano fatto calcio,
4: quello che serve molto. Sì,
3: oggi
4: quello.
3: Io credo che lui, l'aspetto burocratico, lui credo che sia l'uomo perfetto, però io credo che debba affiancarsi a un uomo di calcio, e di nome te ne potrei fare tanto, da Maldini a insomma ad Albertini, insomma persone.
4: Vediamo, vediamo un po', Arturo.
2: Io, Marco, al volo ti dico anche che io mi aspetto adesso, almeno anche lo diceva Materazzi, 100% addirittura, secondo me l'avrà sentito, Mancini CT probabilmente.
4: Ma
2: ne
4: sì,
2: avete già parlato.
4: Ma sì, penso.
2: Secondo me comunque è l'uomo giusto, sì, perché al di là della stima per Baldini bisognava presentarsi con un nome, e Mancini ha sia la diciamo capacità di individuare il talento quando magari gli altri ancora non lo vedono, e poi comunque aveva questa grande voglia, come se fosse come se avesse,
4: guarda, io mi sento una cosa oggi, colgo la l'opportunità con voi. Credo che Mancini sarà il CT della nazionale, no? Non penso che ci sarà una sorpresa da questo punto di vista, però io inviterei un po' tutti noi, gli ascoltatori che poi sono tifosi della nazionale, a mettere da parte un po' questo pregiudizio di questo abbandono che c'è stato. Cioè, ha fatto male, lui ha sbagliato, lo ha riconosciuto, e secondo me nel momento in cui verrà nominato in una conferenza replicherà questa cosa che ha sbagliato e cercherà di... E a quel punto noi dobbiamo chiedere a lui di fare nel migliore dei modi il suo lavoro, mettendo da parte questa cosa, perché si può sbagliare nella vita, tutti sbagliamo, possiamo sbagliare tutti, facendo una scelta in un determinato momento. Quindi di mettere da parte questo pregiudizio, Stefano, io non so, perché poi dobbiamo pensare al bene della nazionale, del calcio italiano, e se lui riesce a fare questo bene, quell'errore lì dobbiamo metterlo da parte. Ecco, questo voglio
1: dire. Se l'avesse
4: dire.
1: Fatto in un altro momento, pure, ma l'ha fatto in un momento in cui proprio non doveva farlo.
4: Esatto. Sono
1: d'accordo.
4: Ha sbagliato.
1: Ha riconosciuto di aver sbagliato. Ora, possiamo andare avanti? Esatto. O dobbiamo stare indietro fare il processo?
4: Cioè, pure noi dobbiamo cercare di fare uno step da questo punto di vista, no? Cioè, andava avanti su degli errori.
1: Però certo è, anche, io aggiungo una cosa, che se dovesse... Cioè, noi dobbiamo essere qui... Non è che dobbiamo adesso dire che va tutto bene, allora andrà tutto bene. No. Se andrà tutto male, noi saremo qui a dire sta andando tutto male. Cioè, mi aspetto un rigurgito, cioè un cambiamento radicale sul... Io parlo del campo. Mm-hmm. Io ho visto il mondiale, vedo gli Stati Uniti giocare e mi chiedo, ieri stavo là e ho detto, ma l'altro giorno, ma secondo te, Marco, cioè Stati Uniti-Italia, quanto può finire? Marocco-Italia, quanto può finire? Cioè, questo si deve chiedere Mancini, Malagò, che magari saranno a vedere i mondiali. Dice, senti un po', ma le prendiamo? Sì. Le prendiamo da questa? Sì. Le prendiamo da questa? Sì. Col Belgio forse vince al 90esimo.
4: Sì, perché...
1: L'Uruguay forse la strappi, 0-0, 1-0. Con le altre squadre, secondo me, non ci sono due gol di differenza. Poi, io lancio un po' una provocazione. Però, Arturo, Massimo... cioè, io non vedo squadre che vanno a un passo differente dal nostro.
3: È quello.
1: Poi lasciamo perdere i sistemi di gioco, perché ognuno gioca come vuole e come preferisce. Mm-mm. Ma come vanno?
3: Non andiamo a una velocità perché il nostro sistema... Guarda, io sono contento di Mancini, perché sono d'accordo con quello che dice Marco, che mettere da parte questi tipi di situazioni, perché credo che Mancini abbia fatto qualcosa di importante alla nazionale. Mentre un europeo che nessuno se l'aspettava, aveva creato quell'entusiasmo. Poi sì, certo che ha sbagliato in un attimo non lo so, però oggi la nazionale deve avere un uomo di spessore, un uomo di personalità, un uomo che sappia dettare le regole. O prendi lui o prendi Ancelotti. Io non vedo altre strade per il nostro calcio in questo momento, non ne vedo altre. O prendi lui o prendi Ancelotti, con rispetto, parlando per gli altri, insomma.
4: Certo. Massimo, vuoi aggiungere tu?
5: Ma sai, abbiamo già detto tutto e avete detto tutto voi molto correttamente, e non si può stare qui a adesso a fare polemiche su quello che è successo 3 anni fa a Pocini. Ha detto scusa, quando uno chiede scusa si accettano le scuse e si valuta quello che farà. Non è che adesso dobbiamo né impartire perché arriva Mancini né criticarlo. Aspettiamo il suo lavoro. Però di sicuro se arriva Mancini, come sembra, arriva uno che il CT lo sa, lo ha fatto bene e dunque la scelta mi sembra più che giusta. Poi tanta gente ovviamente sarà contraria.
4: L'aspetterà al barco, certo.
5: Però noi, noi che commentiamo dobbiamo parlare del presente. Il presente è, l'ha detto bene Stefano, ci sono almeno 20 nazionali che giocano meglio di noi, vanno il doppio di noi e bisogna arrivare ad essere competitivi, punto.
4: Ecco. Sì, sono d'accordo.
3: Senti, sono, alla fine sono sempre i risultati che parlano. Se Malagò e Mancini faranno bene, saranno esaltati. Se faranno male, si portano dietro tutte le croci che è giusto che si prendano. Insomma.
4: Senti, quindi, minuto a testa, perché abbiamo poco tempo, voglio fare due passaggi. Un minuto a te, l'Inter deve fare di tutto per prendere Nico Pass?
5: Secondo me sì. Secondo me sì.
4: Ci vogliono 60 milioni.
5: No, il giocatore che manca all'Inter. E credo che insomma che possa far veramente la differenza. Può far anche cambiare modulo a Kivu, può dargli più alternative. Insomma, con due attaccanti così davanti, un Nico Pass dietro, io penso che l'Inter se poi porta a casa anche Palestra, che è un ragazzo veramente molto forte, insomma mi sembra che si vada verso ancora un Inter che sia molto molto più forte della...
4: Deve fare di tutto Arturo? Cacciassi 60 milioni in qualche modo?
3: Io sono soldi spesi bene, perché ti garantissi 10 anni quantomeno, e quantomeno sono soldi che se questo ragazzo dovrebbe, come tutti pensiamo, far bene anche in un club così prestigioso come l'Inter, dopo io credo che il suo valore con i soldi che girano oggi tra la Premier è un valore, secondo me è giusto investimento che può dare quella continuità quando Lautaro insomma prenderà strade diverse. È un giocatore che caratteristiche si va ad integrare bene con gli altri che ha a disposizione, come diceva Massimo, crea delle alternative, crea qualità, salta l'uomo, ti crea la superiorità numerica, da Kivu un'alternativa nel modo di giocare, perché insomma la sua idea anche di andare a 4 non gli dispiace. Insomma, a me piace molto perché ha dimostrato.
4: Quindi tu suggeriresti all'Inter fate sto sport, insomma,
3: fate questo sport.
4: Ma Borrelli può fare questo sforzo?
6: Appunto, allora io tecnicamente, tatticamente è tutto sì,
4: No, andiamo economicamente, perché tecnicamente e tatticamente non è il problema Nico Pass. Ecco.
6: Oggi l'Inter, appunto, l'Inter oggi è alla finestra perché ci sarà questo incontro Como Real Madrid. Al momento l'Inter non è in gioco, al momento in gioco ci sono il Real Madrid e il Como. Il Como ha la priorità, anche la preferenza del giocatore, dell'allenatore, l'avete sentito più volte, o noi o il Real Madrid, aveva detto Fabregas, si era addirittura offeso perché Zanetti aveva osato dire che è un sogno del futuro. Allora adesso bisogna vedere da questa riunione se il Como ha le carte per poter riconvincere il Real Madrid, perché adesso come ce la raccontano sembra di no, però io non credo che sia una partita finita, perché la proprietà del Como la conosciamo. È vero che ci sono i paletti della UEFA, ma magari si giocheranno un'ultima carta. Comunque questa è la settimana della verità, perché il Real Madrid entro il 30 deve esercitare la recompra. Con tutto quello che vuole spendere Florentino Perez gli fanno comodo questi 60-70 milioni. Nel momento in cui il Como, che secondo me sarebbe comunque un giorno, sarebbe una sorpresa, dovesse uscire dalla partita, lì l'Inter sì che lì l'Inter entrerebbe in gioco, perché sappiamo i rapporti di Zanetti con il papà. Nico Pass comunque prima di andare in un club di Premier sa che l'Inter punterebbe su di lui, ancora giovanissimo, quindi sarebbe un altro step per la sua carriera. Il discorso invece economico secondo me è meno impossibile di quello che si pensa. Primo, perché l'Inter vuole già investire 20-25 su Jones, non li investi e già sono 20-25 che compaiono. Poi devi comunque vendere Frattesi anche per puntare a Jones, e quindi lì sono altri 20-25 che in qualche modo...
4: Vabbè, quindi tu dici non c'è possibilità.
6: Con Araslani, con Perez ci sono ottimi rapporti per quanto riguarda Marotta, quindi anche una formula fantiosa tipo auto mascherato su quello. Cioè, l'importante è che il Real Madrid sappia che poi quei soldi magari l'Inter lo individua come investimento alla palestra sul prossimo di bilancio, e quello si risolve. Però ripeto, secondo me il primo ostacolo è che il Como deve uscire dalla partita, e oggi non lo vedo scontato.
4: Stefano, operazione complicata, però darebbe veramente uno step elevato all'Inter.
1: Brillantezza, vivacità, ritmo, tecnica.
4: Tu immagina che Nico Passe con l'autorità.
1: Sì, sì, è un giocatore straordinario, a me è sempre piaciuto Passe, e può ancora crescere giovane. E secondo me può andare in prestito, perché Real Madrid non credo che lo lasci andare pure. Quindi dipenderà da Mourinho. Dipenderà da, che non lo so, da Real. È vero che ha detto bene Michele, mi sembra una Real Como, Fabregas quello ha detto, Zanetti, via dicendo, sappiamo la polemica, insomma, come ha risposto, si è fatto sentire. È una faccenda che riguarderà Como e Real Madrid, sì. Però Real Madrid, magari se l'Inter, insomma, visto che ci sono dei rapporti, no, Mourinho, le cose, dire, vabbè, un anno solo in prestito. Però. Io non credo che Real Madrid, se Real Madrid si dovesse sfuggire un giocatore del genere, farebbe commetterebbe un errore clamoroso.
4: Clamoroso. Dicevi,
6: però
4: Arturo?
6: Loro, Stefano, hanno preso Bernardo Silva, in
1: che significa?
6: Hanno già,
1: sì, ma non
6: hanno
1: significa
6: già
1: nulla.
6: Bellingham, Arda Güler,
1: Michele, non significa nulla. Pass, se sei Real Madrid non lo lasci andare, se no sei un museo.
4: Magari lo riprendono in prestito,
1: certo, lo danno, quindi fai un prestito.
6: Però aspetta, c'è un passaggio. Mourinho, cioè Nico Passa ha già parlato con Mourinho e assolutamente non ha avuto rassicurazioni sul suo impiego. Per questo lui ha chiesto di rimanere al Como, perché vuole giocare con continuità.
1: In prestito, rinnovi il prestito. Cioè, non è che Como compra.
6: Non vuole rinnovare in prestito, perché dice allora mi date i soldi.
1: E allora ho capito, i soldi quanti? 60-80 milioni?
6: Cioè... Sì, una sessantina, magari anche con recompra altissima. Però il Como, per il problema che adesso quest'anno fa le coppe.
1: Il Como ce l'ha i soldi,
4: Però non no, deve
6: scurare. Il Como ce l'ha i soldi, però
4: il
6: con
4: fatto
6: il
4: fare le coppe.
1: E l'Inter andrebbe a spendere 60 milioni per Pass dopo Palestra? Non ci credo.
6: L'Inter deve fare delle
7: quello che ti volevo dire, Stefano.
1: Sì. Ma Arturo ha ragione. Ma io non ce lo vedo, però. Ma 110 milioni?
7: L'investimento sono 110
1: pass
7: milioni.
1: Pass e
7: Palestra?
1: No, ma non
7: la vedo.
1: Cioè, o Pass va all'Inter in prestito, perché non potrebbe essere rinnovato il prestito? Scusami, mi manca sto passaggio, Michele, perdonami.
6: No, allora, vi ho nominato
1: alcuni. È vietato rinnovare il prestito?
6: Aspetta, vi ho nominato Frattesi, vi ho nominato Pavar e Aslani, ma non vi ho nominato per esempio Aleksandar Stankovic. L'Inter è disposta anche a privarsi di Stankovic, che diciamo ha un valore già di una quarantina di milioni per squadre di Premier. Si sono fatti avanti anche il Dortmund, l'Atletico Madrid,
1: che gioca in Belgio, no?
6: Ha giocato nel Bruges, e l'Inter ha esercitato la ricompra per un 13 milioni, perché aveva pagato 10, aveva ricevuto 10 l'anno scorso dal Bruges, e quest'anno l'ha riscattata a 23, quindi in totale è un'operazione di esborso di 13, e l'Inter lo venderebbe per offerte dai 40 in su, che
1: quindi...
6: Quindi i soldi uscirebbero, cioè verrebbero fuori dalle cessioni. Se l'Inter ha sul mercato diversi giocatori da
1: perfetto piantare. Ma io la domanda che ti ho fatto: perché è vietato rinnovare il prestito? Perché non può andare in prestito? Perché Mourinho dice a me non serve, e quindi Real Madrid lo vende?
6: No, perché il Real Madrid ha obiettivi altissimi, tipo Olise, vuole offrire 200 milioni per Olise, ha già Mbappé, Vinicius, Rodrigo, Arda Güler, Mastantuono, Bellingham, gente che gioca, Bernardo Silva, tutti i trequartisti.
1: No, per carità, però voglio dire, è giovane. È un asset, un investimento per Real Madrid.
6: Loro potrebbero mettere una recompra alta anche con l'Inter. Anche con l'Inter potrebbero fare lo stesso ragionamento che fanno oggi col Como. Se loro addirittura dicono 60 milioni oggi e io tengo una recompra altissima a 80.
4: Saremo
6: un'operazione facile.
4: Senti, volevo chiedere una cosa ancora prima di salutarci. Massimo, sembra che in attacco per la Juve l'obiettivo principale sia Kolo Muani, anche per con la presenza di Carnevali, che sta accelerando sul giocatore.
1: Addirittura.
8: Ho un grande giocatore, ci mancherebbe altro a quei livelli, però non
5: cioè io sono sempre per Vlahovic, dai. Spero che convincano Vlahovic, è lui il vero attaccante della Juve, l'allenatore lo vuole. Ma lì mi piace meno e sono sicuro che è un giocatore da 10 gol, non da 20 gol come Vlahovic.
4: Di Napoli?
7: La penso anch'io, se devi andare fai uno sforzo per Vlahovic, però insomma a me piace Cannavale, è la persona giusta che in questo momento la Juve serviva, quindi trovare la giusta soluzione.
4: Quindi tu dici pure tu, però Colomani è comunque un obiettivo in questo momento,
6: sì. Quindi... anche due, anche c'è nel senso uno tra Vlahovic e Sorloth più Colomani, vendendo sia David che adesso magari qualche gol al mondiale è una plusvalenza che possono fare, poi Open Day in prestito, e quindi c'è, per avere anche una punta centrale nel 4-2-3-1 di Spalletti servono due. Quindi Colomani più una prima punta,
4: ma vi convince Colomani veramente? Cioè un giocatore
6: a me sì,
4: ti convince Michele?
6: Sì, anche perché nell'ambiente Juve ha già fatto bene, se fosse stato per lui sarebbe rimasto anche l'anno scorso, certo affiancato a una prima punta come dicevano Arturo e Massimo, cioè non solo lui davanti. E Vlahovic, per me, anch'io sono d'accordo, più Vlahovic di Sorloth come affidabilità.
4: Stefano, a te ti convince Colomani? A me mi sembra che c'è sto Colomani, sono due anni che gira Colomani. Boh,
1: non lo so, però insomma c'è un passato importante.
4: Ma comunque
1: non so se sia l'ideale, però adesso non so i costi, le cose, però non è che, ecco, non, diciamo così, non può essere l'unico attaccante della Juventus.
4: Vabbè. Vediamo. Comunque stavo leggendo un po' la situazione di Nico Paz, che i Blancos hanno comunicato al Como e al giocatore la volontà di riportarlo a Madrid dopo due anni trascorsi in Italia con Fabregas, esercitando la clausola di ricompra di 9 milioni. Nico però qualche giorno fa ha parlato direttamente con José Mourinho e non è al centro del progetto. Il caso 2004, Madrid si vede chiuso dai campioni del calibro di Bellingham, Bernardo Silva, quindi giocherebbe poco o niente, ragione che l'avrebbe spinto a chiedere lui al Real di lasciarlo a Como un'altra stagione per proseguire il percorso di crescita. Allora che cosa succede? Che Ilariani la prossima stagione

0: disco, avendone uno già in essere. Il Real però ha una clausola di ricompra sull'argentino valida anche per la prossima estate, pagando 1 milione in più rispetto ai 9 di quest'anno. Nico tornerebbe a Madrid. Florentino Perez a questo punto è a caccia di risorse per ricostruire Blancos e quindi sarebbe propenso a monetizzare l'uscita del ragazzo.
1: Deve trovare 60 milioni.
0: 60 milioni servono.
1: O l'Inter o il Como.
0: Servono 60 milioni, non fa sconti il Real.
1: O se no resta il Real.
2: Ma ci sarà la fila per prenderlo, se non è il Como l'Inter. Arriva una big di Premier.
1: Tanti saluti.
0: Vabbè, staremo a vedere. Mi devo fermare. Saluto Massimo Lando. Ciao Massimo, un abbraccio.
2: Ciao
0: a presto.
2: Ciao.
0: Saluto anche Arturo di Napoli. Ciao Arturo.
2: Ciao Arturo.
1: Buon pomeriggio a
0: tutti. Ciao, Michele, Marco. Ti lasciamo in un bel posto. Grazie. Che ho visto dove sei, quindi sì. Mi raccomando.
1: Ciao Michele.
0: A presto, poi mi racconti.
2: Grazie,
0: tutto.
2: Un abbraccio, è sempre un piacere. Un
0: no, piacere forte. Nostro, grazie a Michele Borrelli. Allora, Vlahovic sono 5 anni che gioca, spesso poco decisivo, sbaglia gol a porta vuota, e Kolumani tutta la vita. Va bene, quindi arriverà Kolumani. Forse. Ci fermiamo, break.

0: Allora, sentite, sta parlando Stefano Malagò, io direi di sentire qualche passaggio al volo, dai, sentiamolo, poi ritorniamo
1: sì.
0: In studio, vai.
2: Sportivo, questo è chiarissimo, e c'è da ripristinare, non so se il termine rende l'idea, ripristinare un rapporto con un pezzo della politica, una parte della politica, perché io sono sempre stato in profondo convinto soggetto delle istituzioni sportive, che secondo me anche quando voi scrivete qualche cosa, ogni tanto vi chiamo anche per commentarlo, sempre con educazione. Secondo me è sbagliato scrivere la politica. La politica oggi che cos'è? È la maggioranza, è l'opposizione, è il Parlamento, sono le alte cariche dello Stato, ovviamente il governo sia a livello di dicasteri, sia di viceministri, di sottosegretari, commissioni, cioè è un termine estremamente ampio. Non c'è ombra di dubbio che con qualche persona di questo mondo, che ovviamente ha ruoli di primaria importanza nell'ambito di quello che è il rapporto con il mondo sportivo, ovviamente il calcio in particolare, bisogna ripristinare un discorso ex novo. Però io sono stato un quarto d'ora ad aspettare di mettere una firma digitale, che ovviamente con riconoscimento facciale, che ovviamente no, non siamo riusciti ancora a farla, per cui, giusto?
1: Esatto.
2: Detto questo, vi posso garantire che almeno, Coramusi è testimone, almeno 5 personaggi, sia del governo, non faccio nome e cognome, sia di alte cariche dello Stato, mi hanno chiamato, ed erano altrettanto persone che in queste settimane mi hanno telefonato e mi hanno detto, con tanto di messaggi, che facevano tifo per me e che speravano che questo succedesse. Quindi la parola politica, secondo me, va sempre individuata in un modo mirato, mi permetto di dirlo. Però questa è una priorità della federazione, perché l'abbiamo detto chiaramente, tanto più noi abbiamo poco tempo, no? E loro, se vogliono dimostrare veramente di voler fare qualcosa per il calcio, di voler bene al calcio, c'hanno ancora meno tempo di noi, perché insomma la legislatura scade, mi sembra, a fine settembre del 27, noi ci abbiamo almeno fino a marzo del 29. 25-4-29, febbraio 29, ecco, sì. per capirci. Beh, insomma, ci stanno 2 anni e mezzo di differenza, non è proprio banalissimo, ecco questo vi voglio dire. E poi, il prima possibile, anche provare a dare delle risposte a quei problemi strutturali che il mondo del calcio mi sembra che abbia evidenziato.
1: Pietro Pinelli, TG5, poi Elisabetta Esposito, Gazzetta dello Sport.
3: Parole del presidente della Federcalcio.
0: Torniamo. Allora, abbiamo sentito questo passaggio di Malagò nella conferenza che sta tenendo. Dunque, Stefano, torniamo a noi un attimo, perché ci sono un po' di messaggi da recuperare. Dunque, qualcuno scrive: scusatemi, ma mo senza Nico Pass non si può giocare a pallone? Che tornasse a Madrid e saluti. Ma non credo che sia questo l'intento, insomma. Vabbè, Fabregas ha poco da arrabbiarsi per Nico Pass. L'Inter va per la sua strada, se ci sarà la possibilità, se lo porterà a Milano, scrive un altro ascoltatore. Poi, secondo me ha pienamente ragione Stefano, la Juventus deve ragionare oltre Vlahovic, ma questo per loro è una pratica sconosciuta, perché sono anni che ritornano sempre sui vecchi pallini o cavalli di ritorno. Tra un po' si riparlerà magari di Bernardeschi, Chiesa e simili. Roberto da Sassari.
4: Ma io credo che con Carnevali cambierà poi questo modo.
0: No, io sono convinto che lui
4: adesso è appena arrivato. No?
0: Poi io però dico sempre: non ci dimentichiamo mai che c'è un allenatore che fa una richiesta.
4: Sì, no, certo.
0: Ora io dico che Carnevali deve per forza provare ad accontentare Spalletti. Poi ci può non riuscire, perché magari il giocatore chiude e quindi dirà a Spalletti: ci abbiamo provato, non c'è niente da fare, e quindi troveranno delle alternative, già staranno lavorando su delle alternative. Ma io sono convinto che Carnevali, proprio perché c'è questa richiesta dell'allenatore, proverà, farà un tentativo. Poi se va bene va bene, se va male ci sarà un'altra soluzione. Allora, Piero ti risponde, dice: credo che sia proprio una questione di passo che non sia una questione di passo, ma di qualità e talenti che al momento scarseggiano nel nostro campionato.
4: No, secondo me i talenti ci possono essere. Secondo me è proprio un discorso.
0: Però tu parlavi di una proposta di calcio.
4: No, sì, penso che sia diversa. Beh, ma la proposta la fai con quel tipo di intensità, con quel tipo di testa, con quel tipo di mentalità, è tutto poi una conseguenza, Marco. Io vedo, vedo gente che va a 200 all'ora.
0: Allora,
4: l'aspetto fisico, l'aspetto del contrasto, l'aspetto del recupero del pallone, l'aspetto dell'intensità, vedo squadre che vanno a una velocità differente dalla nostra. Non è che noi non abbiamo,
0: no, no, è vero, verissimo.
4: I giocatori noi ce li abbiamo, secondo me.
0: Allora, poi c'è Alessandro che ci scrive, penso sia tifoso del Milan perché c'è i pallini rossoneri, quindi vado un po' così con la colorazione. Che bella volata che state tirando a Mancini, il nostro calcio è malato partendo dal giornalismo, che delusione. Ma che perché volata, se uno dice che in questo momento forse sia il nome più appropriato? Poi io personalmente, ripeto, l'ho detto io, non l'ha detto né Stefano né se uno ha sbagliato e chiede scusa, io ragazzi, che altro bisogna dire? L'errore rimane, ha sbagliato, ha chiesto scusa, però per me rimane uno che può fare quel tipo di ruolo.
4: Ma poi soprattutto
0: Baldini sarebbe stata una cosa molto innovativa. E anche
4: che mi sarebbe, che non mi sarebbe dispiaciuto.
0: Conte, però, secondo me resisteva 4 anni per fare un discorso, no, per andare al mondiale, secondo me no.
4: No, ma poi voglio dire, le motivazioni, il rilancio, l'entusiasmo, cioè Mancini adesso non negozia neanche dal punto di vista economico, quindi anche questo è oltre dopo le scuse, voglio dire, no, è un modo di un colpo di spugna di dimenticare una pagina brutta,
0: brutta, ma l'abbiamo detto all'epoca, fu criticato da tutti noi qui, mi ricordo in trasmissione,
4: però adesso per non la fanno, cioè, più che dimostrare che non, per lui adesso non è più una questione economica l'errore che ha fatto. Voi direte, vabbè, ma tanti soldi li ha presi, ho capito, ha sbagliato, è andato in Arabia e adesso torna, non vede l'ora di tornare come nel ruolo di commissario tecnico della nazionale, con credo uno stipendio, no? Più quello che rientra nei parametri federali, il più basso che ci sia.
0: Allora, Pietro ci scrive: Mancini merita di fare il CT solo perché è stato l'unico ad opporsi a Gravina. Nel mondo del calcio uno può fare gli errori più grandi, ma l'importante è che chieda scusa. Mancini per me è imperdonabile. Buona giornata, scrive Enrico. Poi senti questa, Stefano: il vostro pubblico, ci scrive Luca da Bologna, che scrive anche altre volte, quindi è uno degli ascoltatori che ci segue. Il vostro pubblico è composto esclusivamente da appassionati di calcio, tifosi. Stanca davvero questo continuo facciamo schifo, facciamo pena, siamo finiti. Oggi arriviamo all'apoteosi, l'Italia ha il 7º-8º campionato per importanza. 7º-8º? Ma davvero? Ma vi rendete conto che squalificate il prodotto che dovete venderci? Senti Luca, poi lascio la parola a Stefano. Io non devo vendere niente a nessuno. Io non vendo niente a nessuno. Faccio il mio lavoro, commento quello che vedo. Se vi devo raccontare che il calcio italiano è bello, che siamo i più bravi, voi mi prendereste per un matto. Per un matto. E non saremo credibili. Noi dobbiamo dire la verità. Quando ci sono le cose fatte bene, siamo i primi a dire che bravi. Quando ci sono le cose fatte male e sono sotto gli occhi di tutti, noi non possiamo stravolgere la realtà, perché altrimenti mi viene come da pensare, quando ci sono delle partite che vengono raccontate, che è tutto esaltato, e poi a vedere non si sa, c'è poco da esaltare, ci sono delle partite che fai fatica proprio a seguirle, e spesso leggo dei messaggi, però ci raccontano il calcio in maniera, allora vuol dire che non volete questo tipo di racconto. Non possiamo oggi dire che il calcio italiano, io e Stefano, oh, ma va tutto bene Stefano, ma che sei matto, ma siamo fortissimi, no, siamo bravissimi. Veniamo da un'annata dove abbiamo visto disastri in campo, fuori, situazioni, gli arbitri hanno fatto un macello, in campo non ne parliamo, non siamo andati ai mondiali, nelle coppe abbiamo fatto ridere, possiamo dire questo?
4: Sì.
0: Abbiamo fatto ridere. Che dobbiamo raccontare noi? A voi vi dobbiamo dire che siamo bravi? È questo che volete?
4: No, poi soprattutto noi non vendiamo niente. Cioè non è che...
0: No, se è questo che volete possiamo pure raccontare le cavolate, però non credo che sia corretto, no? Allora, ti chiede Mattia, Stefano, cosa vuol dire Stefano che il calcio va da quella parte? il calcio è sempre uguale,
4: no, non, è
0: sempre. Non è mai cambiato. Prima va andava bene. Il gioco spagnolo, mo invece dritti alla porta.
4: Cioè, perché il gioco spagnolo come
0: molta fisicità, poca dritti. Tecnica.
4: Ma perché la Spagna doveva?
0: Ma il nostro gioco
4: gira
0: aspetta,
4: intorno
0: aspetta.
4: Alla porta. La
0: questo è forte perché il nostro gioco rimane sempre quello vincente.
4: Spagna doveva.
0: Ma il nostro gioco
4: gira
0: aspetta,
4: intorno
0: aspetta.
4: Alla porta. La Spagna.
0: Questo è forte perché il nostro gioco rimane sempre quello vincente.

0: in quel periodo la calcio è sempre lo stesso, per carità, ma cambia velocità, cambia intensità, sì, cambia sì. Tante, quindi basta vedere, guardatevi le partite del mondiale, alcune sono brutte, per carità, non tu, però tante squadre,
1: ma
0: vista
1: la Costa
0: vanno,
1: d'Oro quanto corre,
0: perché l'Egitto
1: in verticale,
0: l'Egitto non, Capo Verde, cioè corrono tutti, ma non so se corrono più forte, meglio, non lo so, secondo me hanno un'intensità che noi non abbiamo.
1: Allora, ci sono degli audio che li recuperiamo e altri messaggi scritti che stiamo per andare a leggere insieme a voi. Vai, Andrea, oggi cambi nome.
2: Ciao ragazzi, so Luigi da Novara. No, però su Mancini bisogna dire una cosa, perché noi lo giudichiamo solo per il discorso dei soldi, e anch'io sono il primo a condannarlo, perché Mancini ai soldi ci tiene, l'ha dimostrato in tutta la sua carriera, chiedere a tifosi fiorentini della Lazio lo sanno di quello che sto parlando. Però in quel momento lì, insomma, lo sbaglio principale è stato che Mancini si doveva dimettere subito dopo la mancata qualificazione mondiale. Si è andato avanti in un rapporto, insomma, ormai, cioè, io dico anche che entusiasmo poteva avere Mancini di continuare con la nazionale. Gli è stato azzerato tutto il suo, diciamo, i suoi collaboratori principali. Mi sembra che adesso avevo sentito un intervento comunque che gran parte sono stati allontanati. Gli hanno messo Buffon, con cui lui non va d'accordo, e alla fine, voglio dire, si era anche creato un po' di terra bruciata a Mancini, quindi lui ha preso anche...
1: Vabbè, un po' lungo il messaggio, ragazzi, un po' corto, se no il nostro regista prende e taglia, lui. Se ce n'è un altro lo mandiamo, perché poi voglio leggere uno dei messaggi e condividerli con Stefano, vai.
3: Ciao Marco, sono Pino da Reggio Emilia.
1: Ciao Pino.
3: Io, secondo me, il calcio italiano sarà tra il quarto e il quinto campionato in Europa, perché penso che ci sia quello inglese, poi spagnolo, tedesco, e poi non lo so se c'è prima il francese, prima l'italiano, comunque siamo là, poi ditemi voi se siete più esperti, però sicuramente il quarto quinto, dai. Speriamo che il Malagò riporti di nuovo l'Italia ai livelli di un tempo.
1: Speriamo. Allora, senti questo messaggio di Salvatore, Stefano. Ho quella vaga sensazione che nel calcio italiano non cambierà nulla, si rientrerà nuovamente la fortuna, e se ci qualificheremo alle fasi finali di europei e mondiali, ci autoconvinceremo che tutto va bene. In fondo sono sicuro che con una modalità più meritocratica delle qualificazioni avremmo avuto questa convinzione. Può essere. Poi Massimo dice che il signor Malagò deve fare subito una cosa: non richiamare Mancini. La nazionale deve essere tutta nuova. Ma Ranieri fa schifo? Rispondi te, Stefano.
0: Mancini già l'ha scelto.
1: Allora, se giocherà ancora titolare con la fascia da capitano Locatelli, l'anno prossimo arriveremo di nuovo quinti, settimi. Quindi questo penso sia riferito alla Juventus. Alla Juventus. Vediamo se verrà, diciamo così, inserito anche un altro giocatore in mezzo al campo. Io penso di sì. Allora, poi c'è Salvatore che ci scrive: spero di vedere te, Marco e Stefano come telecronisti. Attualmente vedo tante grida da parte dei commentatori e spesso peccano nella conoscenza delle regole del calcio. Vedi in Germania Costa d'Avorio, la vostra professionalità e il modo di parlare di calcio con competenza e passione fa sì che Maracanà sia per me l'unico format che amo e seguo. Lunga vita.
0: Ma hanno detto che parla a bassa voce.
1: Vabbè, che c'entra? Però insomma. Io e te telecronisti, ti immagini, sarebbe bello commentare la partita.
0: Io non sono capace.
1: No, tu sei tecnico, tu sei tecnico, avresti la voce tecnica.
0: Avresti
1: la voce tecnica.
0: Beh, insomma, devi studiare.
1: Vabbè.
4: No, questo no.
1: Allora,
0: devi studiare, poi stacco i giocatori. Undai.
1: Chi?
0: Undai.
4: Domani è impossibile.
0: Undai. Undai, tu conoscevi Undai?
1: Undai non lo conoscevo, devo dire. Però. Però c'è una bella storia, sto ragazzo.
0: Una bella storia.
1: Questo è buttato dentro così, sta fatto sta doppietta,
0: È entrato due volte, tre gol.
1: Porca miseria, guarda, veramente. Oh. Allora, vai con un altro audio, Andrea. Ancora qualche minuto. Allora, vado avanti leggendo. C'è modo e modo, Marco, quindi siamo il settimo, ottavo campionato. Un abbraccio. Vabbè, ma che cambia adesso? Sesto, settimo, quinto, Luca, stai a fare una surfa con sto settimo, quinto, dai, su.
0: Siamo indietro, dai.
1: Ma se allora ti dico che siamo a livello del calcio francese, a te te fa piacere? Che una volta il calcio francese c'è una squadra sola. Siamo a livello del calcio francese? Secondo me siamo più bassi.
0: ma so,

0: dipende,
1: ci abbattagliamo, diciamo così, qualche dipende, partita, no? Dai, su.
0: Dipende dal momento.
1: Adesso non ci mettiamo lì a fare quinto, sesto, come se cambiasse qualcosa, una posizione o due posizioni. Cambia niente. Se ti dà fastidio sentir dire che il calcio italiano in questo momento è malato, che te devo dire? Problema tuo, non è mio. La verità è questa. La verità è questa. Con un campionato mondiale allargato, noi non siamo andati a fare il mondiale per la terza volta consecutiva.
0: Questo non lo ricordare perché non fa bene.
1: E quindi di che cosa stiamo parlando? Noi siamo alla sera costretti a vedere le altre nazionali, a commentare, a fare trasmissioni sulle altre partite, sulle altre nazionali, e non è un anno, sono tre volte consecutive. Ma di che cosa stiamo parlando? Io e Stefano qua dobbiamo dire che va tutto bene?
0: Sono 12 anni, 12 anni.
1: Ragazzi,
0: l'ultima
1: cortesia,
0: volta in Brasile nel 2014.
1: Ci sono generazioni di bambini che non hanno visto ancora la nazionale fare il mondiale. Ma di che cosa stiamo parlando? Dai ragazzi, cerchiamo di essere seri. Le critiche quando ci sono bisogna farle.
0: A questo stato delle cose che è abbastanza mediocre, quindi.
1: Cioè stiamo parlando qui di Milan e Juventus che sono fuori dalla zona Champions e stanno qui a battagliare per cercare di fare una squadra il prossimo anno.
0: Però
1: e
0: non si... ragazzi, dobbiamo ricordare una cosa: 2010 si è uscito fuori gironi, 2014 si è uscito fuori gironi. Le aspettative della nazionale azzurra era almeno centrare, no, le semifinali, arrivare fino in fondo. Poi dopo 18 Nisba, 22 niente, 26 niente. Quindi la crisi dura da quel 2006, sono 20 anni, Marco, 20. E adesso noi pensiamo che Harry Potter Malagò risolva tutto in 5 minuti, dai.
1: Allora.
2: Questa è il telefonista, sono le televisioni che pagano direttore, grazie della compagnia.
1: Grazie, grazie, ci ringraziava grazie. Della compagnia, grazie, grazie. Come avete scelto il nome Maracanã? Dallo stadio, sì, Maracanã era il senso di questo grande stadio che accoglie...
0: Ce ne sono due al mondo.
1: Vedi? Miracanã.
0: Adesso, ma ce ne sono due, eh?
1: Eh sì, è vero, c'è quello di Belgrado.
0: Esatto.
1: È vero, è verissimo.
0: È quello di Rio de Janeiro.
1: Esatto. Dunque, ma la maggior parte delle squadre si chiudono dietro. Mi dite come si fa ad alzare i ritmi? C'è troppa disparità economica tra le grandi e le piccole.
0: Dov'è che si chiudono?
1: Vabbè. Ci abbiamo ancora l'ultimo, dobbiamo recuperare, no, ci dobbiamo fermare, aspetta che qui dice, allora Michelangelo, se Malagò appena nominato presidente dice ho parlato con cinque politici che schifo, vi fa pensare uguale a Gravina, non lo so, io adesso penso che poi si è costretti anche a parlare con i politici, non... che vi devo dire, boh. Vorrei vederlo, giudichiamo per il lavoro che dovrà fare. Adesso è stato eletto, diamogli il tempo di cominciare e vedremo. Che vi devo dire? Allora, ci stiamo per fermare 331-8200213 perché apriamo un altro spazio molto interessante con un grandissimo campione. Quindi, tra poco, grande, grande, tra poco.

0: E allora, caro Stefano, siamo ritornati di nuovo in studio e vi salutiamo tutti, naturalmente, in
1: ciao
0: questo lungo pomeriggio, caro Stefano Impalomeni. Allora,
1: ci va di corsa.
0: Andiamo di corsa, lasciamo un attimo il calcio, la palla che rimbalza sul campo.
1: E scaldiamo i motori.
0: Scaldiamo i motori, gas spalancato, gas, quello che volete, perché c'è un grandissimo...
1: Un idolo.
0: Giacomo Agostini, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
2: Ecco, accendiamo i motori.
0: Beh, Giacomo, ieri sono stati accesi bene questi motori,
2: Bene. Sono state delle belle gare emozionanti, vero?
0: Sì. Senti, ti voglio chiedere subito una cosa, poi lascio a Stefano naturalmente anche a lui la domanda che ha per te. Voglio un attimo parlare del caso Bezzecchi, voglio un po' sentire il tuo pensiero su quello che è successo nella sprint, il marshal che è arrivato lì per tirare sulla moto, ha toccato l'acceleratore, la moto si è accelerata, è arrivato poi Bezzecchi e c'è stato io mi permetto di dire che ci sono stati due schiaffoni, poi interpretate come volete voi la situazione, e da lì la decisione dei giudici di squalificarlo e non farlo partecipare alla gara, e stiamo parlando naturalmente del leader del mondiale. Che ne pensa Giacomo Agostini?
2: Allora, sono delle situazioni un po' particolari. Quando fai una caduta, mm-hmm. e naturalmente sei in testa capato al mondo, quindi non sei presente in tutto, poi vedi che la tua moto te la toccano e accelerano. Non lo voglio difendere, perché è giusta premesso che è giusta la sanzione, perché altrimenti non sarebbe, cioè, come esempio, però lo capisco anche perché sono momenti molto difficili, cioè tante volte uno giudica, ma io lo giudico perché le ho provate queste cose, e toccarti la moto è una cosa in più, cioè, sei presente, ma non puoi ragionare come ragiona uno, cioè. E riflettere, e quindi è giusta, ripeto, è giusta la sanzione, però lo capisco, forse l'avrei fatto anch'io, forse. anche se non è giusto e non è bello, ma ripeto che è giusto, che poi mi avrebbero anche sanzionato.
0: Questo. Poi bisogna dire, Giacomo, per correttezza, che c'è stato poi il giorno dopo, Marco è andato a chiedere scusa, si è anche commosso, perché ha capito. Esatto.
2: Ma l'ho detto prima, cioè esatto. quando poi ritorni te stesso, è logico che ti penti di questo. Ma è il momento, capisci? È il momento che purtroppo è difficile difficile controllarti, è difficilissimo. E quindi
1: ma Giacomo, ma secondo te perché ce l'ha avuto? È la spia di una pressione che...
2: Beh, allora, bisogna capire, ragazzi, che andare a 300 all'ora in moto non è come stare seduto in una scrivania.
1: Sicuramente.
2: Quindi arrivi con gli occhi, cosa, la bava alla bocca, col caldo che c'era, la tensione di dover vincere, la tensione che se perdi non sei più davanti che avete al mondo, la tensione che sei caduto e chissà che avete al mondo. Quindi sono tante di quelle cose che purtroppo vedi che poi il giorno dopo, se ritorni in te stesso, ha addirittura pianto davanti a lui. Quindi quindi io, insomma, lo assolvo, ma è giusta la punizione, ecco.
0: Sì. Cioè, tu dici il concetto, lo assolvi perché capisci il momento, però la sanzione ci sta, perché comunque un comportamento,
2: perché altrimenti non è più esempio, non c'è,
0: esatto,
2: più.
0: Sì,
2: però
0: sì.
2: Purtroppo ripeto, poteva succedere anche a me con questo.
1: ma tu non leghi a uno stato d'animo, una pressione magari, questo, diciamo così, adesso che sta ritornando Marquez forte, c'è una pressione,
2: è un tutto, è come quando gli steward vogliono penalizzare per questo che magari è andato un po' più largo, che ha fatto un sorpasso. Certo, se uno continua a sorpassare mi butta per terra, ma ragazzi, ma dobbiamo capire che uno va a 300 allora, la tensione che c'è, però c'è gente che, non avendo fatto questo, non può capire. Sei come disperato, tu ti guardi in faccia, io tante volte mi vedo delle fotografie quando correvo al Turistrofi o quando in altre gare impegnative, eccetera. Madonna, non sembro io, perché la faccia si stravolge, la bava alla bocca, la tensione.
0: Senti, Giacomo, però ti voglio chiedere una cosa: questa situazione qui adesso che si è creata può in un certo senso pesare su Bezzecchi da qui in avanti?
2: Oddio, certo, ha perso 25 punti, ha buttato via 25 punti. Dipende, se è bravo bravo e vince le prossime non cambia molto, però certo aveva un bel vantaggio su un market che sembra che stia tornando come era ai vecchi tempi.
1: Sarà dura per Bezzecchi.
2: È dura, però insomma è ancora il terzo campionato del mondo, ha vinto quest'anno tanto, la fine dell'anno scorso è stato bravissimo, ha vinto tanto, quindi non è uno che vince così per caso, quindi ha vinto delle belle gare e se effettivamente il suo talento lo assiste, la moto lo assiste, certo ha un vantaggio ancora di 40 punti.
0: 40 punti su Marquez. Ma, sì.
1: No, dico proprio per Marquez c'è il vantaggio della sprint, che insomma mi sembra, no? Che
0: sprint, sì, gara.
2: Certo, insomma, è meglio averne 80 di vantaggio.
0: No, ma perché certo, poi in due gare gli ha rosicchiato un margine di punti.
2: Questo,
0: da 102 è passato a 40 punti, sono veramente un balzo enorme.
2: Per Bezzecchi un grande colpo.
0: Esatto.
2: Ha perso diverse carrozze del treno.
0: Poi parliamoci chiaro, Giacomo, io penso che un pilota come Marquez ti metta una pressione addosso, perché sai che devi battere qualcuno che ha vinto 9 mondiali,
2: Marquez non sente a fare, è un grande talento, ha dimostrato, non lo dico io, lo dicono i fatti, lo dice la pagella, noi abbiamo una pagella come tutti quando si va a scuola, è una pagella. E quindi lui è una pagella molto ricca, ha avuto grandi cose, ha avuto adesso incidenti dove l'hanno fermato, poveraccio ha un braccio che è stato martoriato tre volte, poveraccio, quindi nonostante questo ha ancora una grinta della Madonna, questo è veramente un tanto di cappello.
0: Sì. Senti, invece come vedi la Ducati? È tornata competitiva nelle ultime gare oppure sono i piloti che la rendono?
2: La Ducati è sempre stata competitiva, anche di però sai cosa c'è? Che oggi è difficilissima la messa a punto. Oggi dipendiamo molto dall'elettronica, da tutta la tecnologia. Quindi se tu non hai, vedi che un pilota che una gara lotta per il podio, la gara dopo è decimo, ma sei bravo o non sei bravo? Cioè comanda troppo l'elettronica fa tutto, purtroppo questo è il grande, quindi è lì dove è difficile, capisci?
0: Sì,
2: perché no. Adesso Bagnaia non è che la Ducati ha fatto una moto straordinaria, perché vedi che anche prima quando Bagnaia non riusciva, però c'era ad esempio di Gian Antonio che andava, quindi la moto c'era Marquez che andava. Sai, è questione, sai, noi poi, come in tutte le cose, in tutti gli sport, la testa, il motore e la testa, non c'entra a fare, è la cosa più importante.
0: Sì, è fondamentale da questo punto di vista.
1: Beh, insomma, Marquez sembra che...
0: No, lui sembra veramente... Vabbè, non si offenda nessuno, Giacomo, però insomma penso che stiamo parlando di un pilota di un'altra categoria. Sono bravi anche gli altri, ma questo è un fenomeno, cioè c'è poco da...
2: Questo ha qualche cosina in più, è poco, ma qualche cosina che fa la differenza. Ecco.
0: Sì, assolutamente.
2: Nonostante tutte queste cose, infatti ieri è arrivato distrutto una volta, mi ricordo arrivava, vabbè che ieri faceva molto caldo, ma altre gare adesso arriva sudato o comunque con un po' di sudore. Prima mi ricordavo Agostini, arrivavamo che era secco, sì, non sudava nemmeno.
0: Ma ieri l'ha detto ad Ogura, gli ha detto, dice, ma tu non hai sudato per niente, quando sono arrivati lì l'ha visto fresco, pilota giapponese che è arrivato secondo, sì. L'ha guardato e ha detto, ma tu non sei affaticato per niente, però c'ha 25 anni quello.
2: Bravo, gli anni contano, anche se a 33 non sei vecchio, però sei, e poi ripeto, con gli incidenti che ha avuto, la situazione fisica, capisci, anche
0: sì.
2: Questo.
0: Ma conta, secondo te è rientrato per il mondiale?
2: Ah beh, io penso di sì. Anche se è difficile, per l'amor di Dio, non è che sia una cosa.
0: Però 40 punti non sono tantissimi, Giacomo.
2: Sai come si può fermare per un guasto uno, per
0: questo è vero.
2: Si può fermare anche l'altro per di 25. Non è che, capisci, è un attimo andare a 25 o andare più a 25, o andare a 65.
0: Però sembra molto in modalità l'anno scorso.
1: Sì,
0: secondo me sì. È vero, a me è dato questo.
1: Ma poi le sprint sono...
2: C'è
1: l'antipasto che preferisce.
2: Marquez ha vinto con 60-70 punti di vantaggio, quindi sì. però sai, non tutti gli anni sono così, quest'anno forse è ancora più difficile, ma soprattutto è partito male, quest'inverno non ha potuto allenarsi perché era all'ospedale, quindi sai, sono tante cose messe certo, insieme certo. Che insomma ti fanno tribolare di più.
0: Senti, Giacomo, intanto ti facciamo i complimenti anche per il museo che abbiamo visto noi qui in TV giorni fa. Bellissimo.
2: Finalmente l'ho sistemato, ho lavorato 4 mesi disperato perché volevo fare una cosa come piace a me, quindi poi per mettere insieme tutta la mia storia, la storia la so io, quindi c'era poca gente che mi poteva aiutare, capisci? Però adesso è bello, lo apro da giovedì aperto per 4 giorni a settimana e poi avremo dei pacchetti, la gente che ad esempio arriva dall'estero e vuol passare la giornata, the day with the champion, la giornata col campione, allora lì mi dedico a loro, li porto a pranzo o a cena. Insomma,
0: che bello.
2: Uno è libero, vanno quando vogliono, eccetera. E l'altro invece sarà la giornata col campione. Che questa l'ho imparata da Stirling Moss, il famoso pilota di Formula 1 grande, che lui a Londra, a casa sua, ogni lunedì aveva 14 ospiti. Chi voleva andare a mangiare con lui, c'era naturalmente un fee da pagare per il pranzo, e stavano la colazione, il pranzo con Stirling Moss.
0: Che bella questa cosa che fai, molto bella. Sì, sì.
2: Allora, questo sono soprattutto tanti stranieri che vengono a Bergamo, c'è la Ryanair che arriva, e quindi vengono, passano la giornata, vedono la città di Bergamo, città alta, eccetera, passano la giornata con Agostini, vanno a mangiare insieme, li racconto, le fotografie.
0: Tu li fai da cicerone dentro il museo, esatto, praticamente.
2: Esatto. Sì, lì. Anche per me è una giornata pesante, però insomma... parlo dal mio mondo, quindi mi fa anche piacere.
0: Insomma, poi tanti anche i momenti, no, che ti riguardano, che rivengono rivissuti, e spieghi tante cose. Io ho visto qui, noi eravamo in diretta con Stefano, abbiamo visto il servizio che ha fatto Sky, che c'era Guido Meda da te.
2: Sì.
0: Abbiamo visto delle cose bellissime, quindi ti facciamo veramente i complimenti.
2: Grazie,
0: senti, una domanda, una curiosità: cosa non ti piace della MotoGP di oggi?
2: Tutta questa tecnologia, gli abbassatori che devi schiacciare il bottone,
0: che adesso toglieranno, no? Mi sembra prossimo anno non ci sarà.
2: Finalmente, perché io quando correvo andavo avanti col corpo, la tenevo bassa, cioè lavoravo il pilota. Adesso
0: è vero.
2: Devi avere il bottone, capisci? Se non c'è il bottone, se non c'è
0: è vero.
2: Sulla macchina, oggi tutti vogliamo lo schermo, vogliamo che i vetri adesso si aprano guardandoli, non più nemmeno schiacciare il bottone.
0: È vero.
2: Poi le ali, ma la moto non è un aeroplano, la moto è la moto, dove andare la motocicletta. E poi tutta questa potenza, che la potenza non è quella che ti dà che il pubblico o lo spettacolo, questa potenza non dà lo spettacolo, perché vi dico anche l'esempio sarebbe come correva Mike Helmut, Sarine, Agostini, anche Valentino Rossi quando aveva 150 cavalli e non 300 dava spettacolo.
0: Sì, sì.
2: Quindi lo spettacolo, cioè, i 300 cavalli servono solo per fare il regolarista, cioè andare piano, perché altrimenti la gomma la consumi troppo, eccetera. Ma le nostre sono gare di velocità, non di regolarità.
0: Esatto. Sì,
2: quindi
0: sì.
2: Dobbiamo tornare un po', fermarci un attimo con tutta questa tecnologia.
0: Senti, ma chi deve temere, ritornando un po' alla gara prima di salutarti, chi deve temere di più Bezzecchi adesso da qui in avanti? Martin, che si è avvicinato ancora?
2: Martin però si avvicina, però è difficile che arrivi sul gradino più alto, quindi sì, Rosicchia viene avanti, ma io penso che Martin, certo, anche lui sai, poi un attimo dare la svolta durante la stagione. Martin è uno che è campione del mondo, quindi è stato, c'è anche di Gian Antonio che non è male comunque, è sempre lì, e poi Marquez, che se ritorna come era prima, penso che sia l'osso più duro da battere.
0: Sì, sembra tornare così. Senti, Giacomo, ma tu c'hai una... mi sembra sei simpatizzante dell'Atalanta, come squadra di calcio? È una simpatia?
2: Sai, io non è che vado pazzo per il calcio, però lo seguo. Sai, abito a Bergamo, quindi è giusto che tifi l'Atalanta, anche se mio figlio tifa l'Inter. mi fa piacere quando vince l'Atalanta, perché sono casa mia.
0: E quindi... no, era una curiosità, perché noi parliamo molto di calcio, allora ho detto voglio chiedere a Giacomo se ha questa simpatia per l'Atalanta, che quest'anno poi ha cambiato allenatore, arriverà Sarri, Stefano, che comincerà un percorso nuovo con la Dea, eccetera.
2: Andavamo molto bene quando c'era
0: Gasperini.
2: Gasperini.
0: Che adesso allena la Roma, che adesso sta alla Roma.
2: Adesso a Roma, l'hanno portato via i romani adesso.
0: va bene. Giacomo, senti, è stato un grande piacere averti qui con noi. Grazie di tutto.
2: Grazie, ciao a tutti.
0: In bocca al lupo per il museo. Ciao. Grazie ancora a Giacomo Agostini. Grazie. Allora, è sempre un grande piacere, insomma, poi avere la possibilità di chiamare un
1: bambino, Giacomo Agostini. No?
0: Sembrava anche un personaggio... del cinema, delle volte sembrava un attore, veramente molto amato dalle donne. Poi ho letto, insomma, che era molto ambito, ecco. Era un bel uomo da giovane, è rimasto, diciamo, si conserva benissimo adesso.
1: Complimenti.
0: E va bene. Allora, siamo quasi in dirittura d'arrivo, Stefano, così cogliamo anche l'occasione per ricordare che domani alle 18.30 poi ci sarà l'approfondimento di Motor Valley, che tornerà proprio sulla tappa dell'ultimo moto mondiale in Repubblica Ceca. Dunque, Pinuccio ci scrive che siamo in Premier League delle radio sportive in Italia, un altro livello. Grazie per tutto il lavoro che svolgete ogni giorno e ora a Maracanã. No, grazie a voi che ci seguite. E poi, ciao Stefano e Marco, secondo me il comportamento di Mancini nei confronti della nazionale di tutti gli italiani è imperdonabile. Le scuse non servono a rimediare al comportamento.
1: Però la maggior parte la pensa così,
0: sarà dura. Sarà assolutamente dura. Però, devo dire? Speriamo che possa poi superare questa cosa. 331-8200-213, siamo quasi ai saluti, ma abbiamo un audio da recuperare, quindi recuperiamolo, vai.
3: Salve ragazzi, ma la nazionale è fine del campionato, quindi non è che ci si possa aspettare più di tanto. Viviamo un momento in cui i giocatori sono quelli che sono, noi stiamo decantando il Como, la Roma, io me lo auguro, ma sono curioso di vederli, di vedere queste squadre in Europa.
0: Lo so, ma queste ci abbiamo.
3: Io penso che bisogna accettare, certo, bisogna darsi un po' una mossa, ma purtroppo i giocatori sono questi.
0: Sì, allora. Grazie. Anche se la storia del Como è una bella storia che è arrivata in Champions League, quindi dal punto di vista proprio di quello che è avvenuto in poco tempo.
1: Sì, ma non credo che... Allora, non so se mi sono spiegato. Non è che ho detto... Io ho visto delle partite mondiali, non è che ci sono giocatori più forti di quelli che abbiamo, ma giocano con un'intensità... diversa, con una mentalità diversa, sono tutti più sbloccati, più, voglio dire, entusiasti, più positivi nell'approccio. Poi può giocare con diversi sistemi di gioco, però io vedo un altro calcio, Marco, più intenso, più propositivo, ecco. E non credo,
0: ma è quello
1: che
0: tu volevi dire,
1: ma non credo che, per esempio, ecco, ci sono giocatori che noi non ce l'abbiamo più forti di quelli che c'è al Marocco, ad esempio. Però il Marocco è squadra, gioca un calcio che non è che sta lì a speculare. Noi ogni tanto invece ci creiamo dei problemi, oppure non riusciamo a avere questa intensità nel campionato, soltanto raramente, qualche picco, cioè qualche cosa, poi dopo riscendi in questo calcio molto ragionato, molto speculativo, molto calcolatore, che ammorba, non diverte e fa e rende questo tipo di, cioè, il calcio italiano verso questa involuzione generale. Questo è il mio parere. Poi, per carità, non è che voglio avere ragione, anzi, però uno sta qui per esprimere il mio punto di vista è che mi sto accorgendo che per esempio non paga più un calcio rinunciatario oppure molto calcolatore. Io vedo squadre che vanno in avanti in verticale con grande ritmo, con grande personalità, o no? Poi può giocare con la difesa a 3, con la difesa a 4, può fare un centrocampo a 2, un centrocampo a 3, una mezzala, due mezzala.
0: No, tu parli di proposta di calcio, di intensità, che è diverso, non di qualità dei singoli.
1: Non di qualità
0: che poi
1: dei singoli, bravo.
0: È chiaro, allora, che alcuni fanno la differenza da questo punto di vista, ci sono dei giocatori...
1: Però sembrano molto più forti dei nostri, ma perché vanno a un'altra velocità, sono fisicamente... Non ti so dire qual è la causa, quale potrebbe essere la causa, però... cioè noi magari facciamo all'anno 10 partite così. Poi il resto delle partite sono molto prevedibili. molto, diciamo, tattiche.
0: Sì, sì, sì, alcune volte troppo. 331-8200-213 per i vostri messaggi, come sempre. Allora, stavo dando un'occhiata che ci sono anche delle parole che sono state riportate di Malagò, dove ha detto che per il CT ci penserà. Eccolo qui, non è che ora si risolvono i problemi. Se avessero segnato i rigori contro la Bosnia oggi non sarei qui. Serve disponibilità a cambiare. Gravina si è tolto qualche sassolino dalla scarpa e ha sottolineato che non ha portato nessuna riforma. Qualcosa si deve fare, ho delle priorità, se no non si fa nulla. Quindi vediamo quali saranno poi le sue priorità. Sul CT ha detto ci devo pensare. Eccolo qui, ho fatto un atto d'amore e follia lucida. Non ci pensavo, non è stata una mia idea candidarmi, ma sono stato coinvolto. Il CT deve abbracciare questo discorso. Se dopo un anno il presidente eletto al 98%, un discorso del vicepresidente dell'Asso Tecnici sembra un bollettino di guerra, non opterò per una figura diversa dalla mia visione, ma la deve sposare appieno. Quindi vuole un CT che sposi appieno la sua visione di idea, insomma, di calcio. Però ha detto che ci penserà, insomma, quindi non ha ancora detto nulla. Io penso che nei prossimi giorni, Stefano, insomma, poi...
1: Dire, la scelta del commissario tecnico è importante, che vada fatta, no? Mm-hmm. Velocemente, insomma, secondo me. Quanto dobbiamo aspettare?
0: Ma io penso che questa settimana ci sarà anche la nomina del CT. Beh, ne sono convinto di questo.
1: Vediamo.
0: Che poi di fatto tutti portano lì, diciamo tutti vanno nella direzione di un unico nome... Però io penso che questa settimana verrà, diciamo, sciolto anche questo dubbio.
1: Sì,
0: tolto questo dubbio, va bene. Allora, quindi abbiamo raccolto un po' anche di parole di Malagò, che appunto è il nuovo presidente della federazione, lo ripetiamo, con il 68,58% di voti. Allora, Stefano, siamo veramente in chiusura. Ricordiamo, domani ritorneremo a partire come sempre dalle ore 13 con Maracanà. Tra poco vi lasciamo ad A Tutta C per la puntata del lunedì, e poi c'è anche Home Scouting, il programma di Giulio Dini, che parte come sempre alle ore 18, quindi dalle 18 il programma di Giulio Dini. Siamo al termine. Vi ricordo come sempre l'appuntamento di tutti i giorni, poi domani vi aggiornerò anche su tutti gli altri programmi. Stefano, stasera che partite ti vedi?
1: Beh, a cominciare da quella delle 19,
0: Argentina-Austria, daremo un'occhiata. Sì.
1: Beh, direi di sì,
0: vediamo se Messi segnerà ancora o meno.
1: Poi c'è la Francia stasera.
0: Sì, programma di oggi: Argentina-Austria alle ore 19, poi alle ore 23 ci sarà Francia-Iraq, poi alle 2 di notte Norvegia-Senegal.
1: Questa te la lascio.
0: Sì, no, io ti lascio quella delle 5, Giordania-Algeria.
1: Imperdibile.
0: Imperdibile, alle ore 5. Ancora finisce, 5, 5 e 3 quarti, 6, 6, 6, 7 vai,
1: sì.
0: Sei pronto per la giornata.
1: Lo cotto.
0: Va bene, grazie a tutti,
1: ciao,
0: a domani
1: Marco,
0: come sempre,
1: a domani.
0: Ciao Stefano,
1: ciao,
0: a domani, ciao. Ciao.
4: Maracanã.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati, pronti per affrontare una nuova settimana dedicata ovviamente al mercato, alle tante ipotesi di rafforzamento delle varie squadre. Iniziamo la serie dei collegamenti andando a salutare Guido Golotti, allenatore, ex attaccante tra le altre della Roma. Buonasera, ben ritrovato.
1: Salve, buongiorno, grazie dell'invito.
0: Tra poco parliamo della Roma, una delle sue ex squadre. Prima però il Napoli. De Laurentiis oggi in un'intervista alla Gazzetta dello Sport dice che la sua squadra sarà ancora una volta forte e competitiva, però quanto è grande in questo momento la distanza nei confronti dell'Inter?
1: Ma sicuramente quest'anno ha dimostrato di esserci distanza. Dipenderà un attimino dalle mosse che farà il Napoli. Dato per certo ormai Allegri allenatore, penso che sicuramente verrà costruita la squadra competitiva, perché Allegri, nonostante le molte critiche che ha ricevuto quest'anno, però è sempre un allenatore che punta al massimo. Di conseguenza non penso che la coppia Allegri-De Laurentiis possa accontentarsi di arrivare al secondo posto. Sicuramente riusciranno a fare un mercato importante e diventerà una squadra competitiva.
0: È stata comunque sorprendente la scelta di De Laurentiis di puntare su Allegri?
1: Ma sì, io penso che probabilmente potevano esserci anche altre scelte. Personalmente non sono un grande estimatore del gioco di Allegri, anche se i risultati parlano a suo favore, perché per quanto riguarda poi il discorso allenatori sono i risultati che parlano, non tanto il bel gioco. Allegri è un allenatore vincente, ha vinto tanto e di conseguenza penso che per dare continuità al progetto Napoli dopo Conte, dopo Spalletti, dopo Sarri negli anni è normale che serviva un nome di peso e penso che Allegri questo lo rispecchi perfettamente.
0: Ecco, dice ancora De Laurentiis che senza infortuni quest'anno, insomma, la stagione si è da poco conclusa, il Napoli avrebbe potuto rivincere lo scudetto. D'accordo?
1: No, non penso. Penso che quest'anno la rosa dell'Inter fosse la rosa più forte. Le scelte che aveva a disposizione Chius erano importanti. Si è visto, nonostante in qualche periodo dell'anno l'Inter ha avuto, non dico un calo, ma diciamo una serie di risultati non favorevoli, però ha sempre dimostrato di essere la squadra più forte, la squadra da battere e i risultati poi alla fine si sono visti.
0: Ecco, è un Inter che se dovessero arrivare Palestra, Solet, Jones, come si strutturerebbe?
1: Ma io penso che ormai l'Inter abbia la sua struttura, il meccanismo dell'Inter è un meccanismo consolidato, non penso che l'allenatore abbia intenzione di cambiare, ci sarà sicuramente un rinnovamento, i nomi che sono stati fatti sono nomi importanti, soprattutto se dovesse arrivare Palestra, che è un giocatore che ha dimostrato, un ragazzo giovane che ha dimostrato di avere un futuro molto roseo e di conseguenza penso che l'unica cosa che debba fare l'Inter è incominciare in determinati ruoli dove giocano in questo momento dei giocatori che sono un pochettino avanti con l'età, di cominciare a guardarsi intorno per cercare di sostituire adeguatamente questi ruoli nel prossimo futuro.
0: C'è anche il nodo Nico Paz, nel senso che l'Inter potrebbe decidere di affondare il colpo, c'è il Real Madrid, però alla fine potrebbe essere per lui più conveniente magari un'altra stagione al Como, giocando anche la Champions da protagonista. Cosa ne pensa?
1: Io penso che è difficile, non lo so, le dinamiche di mercato sono sempre molto complicate, leggo un pochettino che l'Inter è molto interessata a questo tipo di giocatore, però io penso che quando c'è di mezzo il Real Madrid, quando ci sono di mezzo le proprietà di squadre straniere, è molto difficile che una squadra italiana riesca poi a avere la meglio. Secondo il mio punto di vista, il giocatore avrebbe bisogno di un altro anno al servizio del Como con un allenatore Fabregas che lo fa giocare nel ruolo prediletto, che gli dà la possibilità di esprimere le sue qualità e secondo me un altro anno partecipando anche a una competizione così importante come la Champions sicuramente ne valorizzerebbe il suo talento.
0: Il Milan invece sembra ancora un punto interrogativo al di là dell'arrivo dell'allenatore Amorim, che ne pensa?
1: Ma io il Milan non riesco a capire, naturalmente io leggo notizie da fuori, non riesco a capire quale struttura, chi possa fare il mercato, chi comanda, chi prende le decisioni, almeno questo è quello che traspare un pochettino dal di fuori. Non conosco personalmente a fondo questo allenatore, anche se so che in Portogallo l'ha fatto molto bene, ma un conto è vincere in Portogallo e un conto è venire in Italia a fare l'allenatore. In Italia purtroppo il calcio si gioca 7 giorni su 7, la partita è solo l'epilogo di una settimana di commenti sui giornali, di radio private, di televisione, di tante cose, per cui un allenatore, oltre che essere bravo sul campo, deve essere bravo a gestire tante cose esterne che molti allenatori stranieri al primo anno non riescono a fare.
0: E poi insomma si torna anche al solito discorso, senza una società forte, una società solida alle spalle è difficile per chiunque, insomma anche per l'allenatore più forte al mondo è difficile poter arrivare a certi traguardi senza avere il supporto di un club. Strutturato
1: Questa è la
0: intendo
1: cosa
0: dire.
1: fondamentale, perché la storia insegna che momenti di difficoltà durante l'arco di una stagione tutti gli allenatori l'hanno avuto. Quando si ha una società forte alle spalle è normale che non esistano compromessi, non esistono voci di mercato, non esistono periodi cupi, nel senso che la società copre tutto, se ha fiducia in quell'allenatore lo sostiene anche nei momenti di difficoltà, e quando invece non si ha una società forte è normale che le voci dei corridoi a destra e le voci dei corridoi a sinistra, non sapendo chi comanda, non sapendo qual è la forza della società, è normale che destabilizzano un pochettino tutto l'ambiente.
0: Da ex attaccante invece che adesso si è fatto a proposito della vicenda Vlaovic.
1: Ma secondo me Vlahovic è un buonissimo giocatore per quello che offre attualmente il mercato degli attaccanti, perché se poi andiamo a vedere un pochettino in giro è normale che non è che c'è tutta questa grande qualità. Gli attaccanti importanti sono pochi, importanti che possono decidere una partita. Chi ce l'ha si li tiene molto stretti, perché è normale che i club più importanti hanno gli attaccanti migliori. Secondo il mio punto di vista, per il mercato italiano Vlahovic è un buonissimo giocatore. Mi auguro che trovi la sua continuità nella Juventus, se dovesse andare in porto il rinnovo, altrimenti io lo vedrei bene in molte squadre italiane, perché secondo me è un buon giocatore.
0: Quindi insomma, alla fine farebbe bene a restare alla Juventus, magari cercando di abbassare un po' le pretese?
1: Ma sicuramente i giocatori, se vogliono rimanere nei club italiani, devono gioco forza abbassare le pretese. Ne vediamo i casi molto recentemente anche alla Roma, dove si sta trattando dei giocatori cercando di trattenerli, ma rientrando in un determinato fair play finanziario. Io penso che le richieste di alcuni giocatori che hanno firmato contratti negli anni passati, sicuramente se vogliono rimanere nel club e hanno esigenze diverse, è normale che devono abbassare per forza le loro richieste, altrimenti devono guardare al mercato estero.
0: Ecco la Roma, visto che l'ha citata, il neo DS D'Amico è al lavoro per costruire la squadra che dovrà affrontare la Champions, un lavoro certamente delicato tra entrate e uscite.
1: Ma sì, la Roma ormai vive da parecchi anni questo discorso di entrate ed uscite, ogni anno deve sacrificare uno o due pezzi importanti per cercare di rientrare in un determinato budget. Io sono convinto che, diciamo, quello che è successo quest'anno a Roma è stato un po' particolare, perché evidentemente due galli in un pollaio non potevano rimanere. Mi riferisco a Ranieri e all'allenatore Gasperini. La società ha fatto una cosa importante, ha dato fiducia all'allenatore. L'allenatore in questo momento ha potuto, diciamo, scegliere anche o fare un nome per il direttore sportivo in cui ha lavorato negli anni passati, in cui probabilmente è in sintonia. Io sono convinto che questi due personaggi, questi due, riescono a trovare quei giocatori che possono interpretare al meglio il calcio che preferisce Gasperini. Perché, torno a ripetere, è inutile che ci giriamo intorno. Se l'allenatore, andando avanti nelle squadre, non ha voce in capitolo di poter scegliere, è normale che poi alla fine questi scontri si possono, nei momenti di difficoltà, possono venire fuori. Io mi auguro che il duo che si è composto alla Roma possa lavorare in sintonia.
0: Settimana decisiva alla Roma anche per il futuro di Dybala, resta il giocatore più forte della rosa dei giallorossi.
1: Ma Dybala è un grande, secondo il mio punto di vista, è un grande punto interrogativo. Nessuno discute il suo valore, nessuno discute che ha delle qualità superiori alla media, questo ormai l'hanno detto tutti. Il problema è la tenuta in un campionato e soprattutto in un percorso che la Roma dovrà fare anche in Champions, in cui sicuramente quest'anno ci saranno partite più impegnative. Purtroppo lui negli ultimi anni gran parte delle partite le ha saltate. Adesso si tratterà di vedere tra presenze, tra ciò che può dare alla Roma e ciò che richiede dal punto di vista economico, perché, come abbiamo detto prima, la Roma deve fare sicuramente bilancio, deve far quadrare i conti, e se il giocatore abbasserà le sue pretese e si metterà in una condizione fisica adeguata per poter dare di più, perché quest'anno ha dato, ma non ha dato il massimo, nel senso che ha mancato troppe volte. In base a quello che guadagnava, sicuramente non è stato, per quest'anno non è stato un investimento positivo. Io non discuto il valore del giocatore, però mi auguro che abbia una crescita anche da un punto di vista fisico per fare più presenze. Questo è sicuramente importante per la Roma.
0: E in generale per la Roma che cosa serve per fare un salto di qualità netto, notevole?
1: Ma diciamo che, come ho detto prima, il duo Gasperini D'Amico deve trovare quei giocatori che interpretano al meglio la filosofia di gioco di Gasperini. Sicuramente servono due esterni d'attacco che sappiano saltare l'uomo. Un attaccante l'abbiamo trovato, l'hanno trovato, nel senso che il giocatore che è arrivato ha fatto sicuramente la differenza e rientra nelle grazie dell'allenatore. Secondo il mio punto di vista, non lo so. Ma da quello che leggo, sicuramente qualche giocatore dovrà essere sacrificato. Primo fra tutti, penso che Koné possa avere le richieste maggiori, e sicuramente in quel ruolo la Roma, con le idee di Gasperini e del direttore sportivo, possono trovare un valido sostituto. Io sono convinto che riescono a formare una formazione in grado di poter competere anche in Italia.
0: Greenwood in questo momento è il nome che accende la fantasia dei tifosi della Roma.
1: Ma sì, noi siamo molto bravi in Italia a enfatizzare determinati nomi, soprattutto se sono nomi stranieri. Sicuramente un buon giocatore, ce ne sono tanti. Il Mondiale adesso sta mettendo in luce anche giocatori di paesi un pochettino sconosciuti che probabilmente con costi minori possono arrivare. Lì si tratta, su questo giocatore Greenwood, si tratta un attimino di stabilire realmente il suo valore economico, perché torno a ripetere, la Roma non può andare oltre determinati parametri. Sicuramente è un buon giocatore. Però, secondo il mio punto di vista, non mi butterei giù da un ponte se non arrivasse questo giocatore, ma la scelta ricadesse su qualche altro giocatore. L'importante è che abbia le caratteristiche che richiede l'allenatore.
0: Scamacca lo prenderebbe alla Roma?
1: Scamacca è un giocatore che conosce perfettamente Gasperini, potrebbe essere un valido sostituto. È un giocatore un pochettino con caratteristiche diverse dal giocatore attuale che abbiamo in rosa come prima punta, ma di conseguenza è un giocatore che però fa salire la squadra, un giocatore che potrebbe essere utile in determinati momenti anche per cambiare la partita, per avere davanti un giocatore che ha delle caratteristiche diverse. Ma anche lì il discorso è che la Roma deve sicuramente avere due giocatori, Dovic e Ferguson, che bisogna vedere cosa succederà con questi due giocatori. È normale che è un mercato tutto in evoluzione, sicuramente la Roma dovrà fare delle uscite e poi avrà già le carte in regola per poter fare delle entrate.
0: L'Arezzo in Serie B, da grande ex Amaranto, cosa ne pensa?
1: Ma sono molto contento perché ero andato l'anno scorso, anzi all'inizio di quest'anno, e avevo pronosticato appunto questo, visto il percorso che stava facendo, che sicuramente ce l'avrebbe fatta. Sono molto felice perché è una piazza che merita, una tifoseria che merita categorie superiori. Mi auguro che possa confermarsi, perché purtroppo la storia di queste squadre dove Arezzo, Campobasso, San Benedetto, che sono tutte piazze che meriterebbero sicuramente dei palcoscenici importanti, però hanno sempre questi alti e bassi, nel senso che non si riesce a trovare una continuità. Io mi auguro che soprattutto il campionato di quest'anno di Serie B possa essere mantenuto e soprattutto che l'Arezzo possa avere una continuità in determinate categorie, che è la cosa più importante.
0: Ringraziamo a questo punto Guido Golotti per questa chiacchierata. Adesso passiamo a parlare più diffusamente della Juventus e lo facciamo attraverso questa intervista a Sergio Brio, realizzata a margine della gara di golf organizzata dalla Fondazione Vialli e Mauro.
2: Tornerà a vincere, questo solamente di tempo.
3: Sergio, ma questa mancanza di continuità, cioè cambiare sempre corpo dirigenziale dopo un
2: Può
3: anno, molto
2: succedere.
3: spesso allenatore, è la scelta giusta quando le cose non funzionano?
2: Può succedere, ma sembra che siamo sulla scelte giuste, anche, abbiamo visto anche l'amministratore delegato, abbiamo visto anche l'allenatore, sono persone valide e noi crediamo in queste persone.
4: Per quanto riguarda
5: Italiana, viene un po' a mancare, la crisi del calcio italiano si rispecchia un po' anche nella crisi bianconera.
2: no, è una crisi anche perché se vediamo non solo la Juve, anche le altre squadre non è che abbiano tutti italiani, quindi anche noi siamo così, però cercheremo di prendere, non è che conta non l'italiano, conta chi prendiamo, che siano dei giocatori giusti.
4: Cosa consiglierebbe a Vlahovic?
2: No, non consiglio niente, non consiglio niente, è grande, è vaccinato, sa lui cosa fare. Io dico soltanto la Juve è la Juve, è una grande società e bisogna pensarci bene.
3: Le chiedo, Ildiz viene un po' indicato come l'erede di Del Piero, può esserlo
2: Chi?
3: o
6: Ildiz o Del Piero alla sua età era un'altra cosa?
2: Beh, l'abbiamo preso noi nella gestione Boniperti, Trapattoni, Del Piero era come lui, come Ildiz. Partite buone, partite meno buone e poi ha trovato la continuità. È giovane, secondo me ha un grande futuro e la Juve ha fatto bene a credere in questo giocatore.
6: Le chiedo un'altra cosa, lei che è stato un grande marcatore, uomo su uomo, oggi...
2: Noi giocavamo a zona anche noi, mista zona.
6: Sì, stai confondendo. Ma lei sull'uomo era molto forte.
2: Vabbè.
6: Manca quella figura lì oggi, forse. Beh, si insegna molto Bremer a impostare e poco a marcare, non alla Juve in generale.
2: Sì, ma parliamo di generale, di come gli viene insegnato ai ragazzi stare in campo. Sì, manca tantissimo da tanto tempo e credo che bisogna lavorare proprio sui giovani con ex calciatori che insegnino a tutte le cose che facciamo in campo, tutte le tecnologie e anche il marcare, magari dall'attaccante andare incontro al compagno, tutti i movimenti, anche le cose di base che in questo momento mancano e secondo me le possono insegnare solamente gli ex calciatori.
0: Sempre a margine di questa iniziativa ha parlato anche Massimo Mauro, che ha toccato tanti temi. Sentiamo dunque le sue parole.
7: Io credo che Malagò ha le competenze necessarie per poter interloquire con la politica, con lo sport, con i presidenti soprattutto delle squadre che onestamente sono in difficoltà. Io adoro Balestra, no? È un giocatore pazzesco, però non può costare 50 milioni. Onestamente, se un imprenditore che fa calcio dice che questo prezzo è folle, non sbaglia, no? E quindi va all'estero a comprare altro e questo sinteticamente è uno dei grandi problemi per la nazionale italiana, perché si punta su ragazzi stranieri anziché sugli italiani, ma perché gli stranieri costano meno e quindi bisogna cercare di capire che gli interessi della nazionale non sono contrari agli interessi delle squadre di club. Però se i prezzi sono questi dei bravi italiani, allora è complicato.
6: Da Comolli a Carnevali è un upgrade sulla carta?
7: Non c'è dubbio, però non è giusto parlare male di Comolli, onestamente, perché per vincere contro il Verona e la Fiorentina la Juve era adeguata. Non è colpa di Comolli se non si sono vinte quelle partite. Ovviamente è colpa dei calciatori. Io penso che i calciatori sono i migliori quando si vince e i peggiori quando si perde, però anche perché mi è capitata la stessa cosa e non me la potevo prendere con un altro se non riuscivo a fare un dribbling o un cross. Perciò la Juve assolutamente non deve ripetere gli stessi errori, costruire una squadra adeguata alla Champions League, no scusate, alla Europa League. Però io credo che sbagliare un altro anno sarebbe gravissimo, perché onestamente non si può trattare i tifosi in questa maniera, mi viene da dire. Non voglio fare ruffiano, però dalla Champions League a Europa League, se si sbaglia ancora, allora non andrebbe bene, insomma.
6: E Ildiz, che viene indicato come l'erede di Del Piero, può davvero esserlo? Sta avendo anche qualche difficoltà? O Del Piero, già a 21 anni, 22, era un'altra cosa?
7: Io ho adorato Causio, ma quando mi hanno detto che ero l'erede di Causio mi hanno rotto le scatole, perché Causio era un dio del pallone insieme a Bruno Conti in quel ruolo e io dovevo diventare bravo, ero troppo giovane. Io credo che Ildiz ha bisogno di fare la sua strada. Nel gioco bisogna essere umili, bisogna essere furbi, bisogna essere capaci di capire quali sono le proprie qualità e cercare di sfruttarle. Deve diventare un uomo squadra, però è giovane, no? Però quando dico questo poi penso, ok, è giovane, però c'ha 22 anni, no? Cioè, e quindi è venuta l'ora che dimostri di essere veramente un leader in una grande squadra. Mi piacerebbe tanto trovarmi nelle condizioni di avere responsabilità, però onestamente è troppo facile se non sei nessuno dire ah sì, questo è bravo, questo no, cioè i problemi sono di Carnevali, di Spalletti che devono scegliere i giocatori, noi aspettiamo di vederli. Colomani c'è già stato, è uno che assolutamente può essere in grado di fare il centravanti della Juve, soprattutto per l'Europa League. Guarda, no, perché giocare con indosso la maglia della Juve e del Milan è diverso che con quella del Como, Ovviamente il Como gli auguro che diventi una grande società e una grande squadra, però non ha la tradizione di questi club. Bisognerebbe dire che i proprietari di questi club, non mi riferisco alla Juve ma al Milan, devono rispettare la storia, no? E quindi fare gli investimenti adeguati. Alla Juve gli investimenti sono stati fatti, negli anni John Elkann ha messo un sacco di soldi, il problema è che non sono venuti i risultati. Perciò è troppo facile giocare al Como senza responsabilità. Poi il progetto tecnico, tattico, Fabrega sono stati fenomenali. Però è diverso giocare con la responsabilità che ti dà una grande squadra, una grande società. Guarda, è quello che vedi, cioè c'è gente da tutta l'Italia che è contenta di soffrire sotto questo caldo per giocare a golf, ci sono i professionisti che vengono da tutta Europa per giocare con noi, si dedicano a questa giornata, è veramente una meravigliosa comunità. E lo è diventata grazie al rispetto, grazie alla serietà, grazie all'onestà con cui per 23 anni abbiamo condotto la cosa. Io penso che stamattina mi ha mandato un messaggio Catherine, la moglie di Luca, io gli ho risposto e dicevo proprio queste cose, che siamo tutti contenti perché quello che Luca ha pensato quando abbiamo deciso di costituire la fondazione l'abbiamo messo in pratica, certamente. Sarebbe stato molto meglio che lui ci fosse, però dobbiamo fare a meno, ma come vedete ne parliamo, quindi è come se ci fosse.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno e bentornati ad un nuovo appuntamento con A tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, un format che, come ormai sapete, potete seguire anche sul canale 61 del digitale terrestre. Vado a dare a tutti voi un buon inizio di settimana e anche un buon inizio di estate. Siamo entrati ieri nella mia stagione assolutissimamente preferita, anche se sui social leggevo che in realtà da oggi le giornate scorciano. Io amo e adoro la luce, non so se questo sia vero, ma insomma, una giornata quindi comunque particolare, perché avrò modo di verificare se effettivamente la luce, insomma, un po' diminuirà. Intanto non mi ero neppure accorta che con la maglietta così si vedevano ampiamente i miei tatuaggi, ma vabbè, probabilmente questi già, per chi ci segue da qualche anno, sono cosa nota. Dicevo, una giornata sicuramente per me importante, perché vedrò appunto se c'è o meno luce, ma una giornata ancora più importante per il calcio italiano, perché si eleggerà quest'oggi il nuovo presidente della federazione dopo tutto il caos seguito alle dimissioni dell'ormai ex Gabriele Gravina, che dopo il crack nazionale intesa come squadra di calcio, come la formazione azzurra che non sta partecipando a questi mondiali, insomma, ha portato. È chiaro che sarà questo il tema del giorno, un tema che riguarderà poi anche la Serie C, perché si parla tanto da anni ormai di riforma. Vedremo se qualcosa sarà fatto, ma di tutto questo e forse anche di qualche altro, ma vedremo se di altro ci sarà tempo per parlare. Vado appunto a parlarne con la redazione di TuttoC.com e nel dettaglio con Matteo Ferri. Matteo, buongiorno.
2: Buongiorno Claudia, buongiorno a tutti gli ascoltatori e degli spettatori.
1: Allora, intanto, cosa più importante, Michelangelo, che ne pensa di questa giornata campale per la federazione? Noi qui invece noi andiamo sul nuovo, io mi proietto già al futuro e guarda Michelangelo, la federazione sembra invece un po' più ancorata a cose passate, insomma, non proprio al nuovo che avanza, ma vabbè.
2: No, infatti è già sconfortato, non nutre nessuna aspettativa per il futuro, è già lo stato capisco. Catechizzato dal padre, quindi non ha nessuna, proprio nessuna possibilità che il futuro cambi, anche perché, insomma, obiettivamente non credo che queste elezioni del nuovo presidente della FIGC muteranno in maniera drastica il futuro del calcio italiano. Cioè, temo che sostanzialmente avremo un altro Gravina, cioè, quindi comunque un presidente che proverà a fare qualcosa sempre nei limiti delle sue possibilità, lì si ferma e tra 3-4 anni saremo qui a dire però se avessimo avuto un altro presidente federale, chissà che quali grandi riforme avremmo potuto fare.
1: Ma la volontà, secondo te, Matteo, di farle queste riforme c'è per davvero? Perché poi mi sembra a me che qua si parli, ma di fatto poi non si quagli. Per dirla, insomma, in termini abbastanza efficaci, magari non propriamente eleganti, ma efficaci.
2: Beh, ieri Abete, che è uno dei due candidati, quello sfavorito tra i due, ha detto che l'unica riforma degna di questo nome degli ultimi anni è la riforma Zola, che tra l'altro è una delle poche riforme che quantomeno la Lega Pro è riuscita a fare. Stiamo parlando di una riforma che non è nulla di epocale, insomma, con tutto il rispetto per quello che ha fatto Gianfranco Zola, se nel calcio italiano, che è ridotto in questi termini, l'unica riforma degna di nota è la riforma Zola, io resto un po' sconcertato su quelle che sono le prospettive future, su quello soprattutto che succederà dopo, perché Gravina ha l'appoggio di tutti quelli che avevano appoggiato, Malagò, ha l'appoggio di tutti quelli che avevano appoggiato
1: Malagò,
2: Gravina,
1: sì.
2: Quindi presumibilmente vincerà un altro Gravina, quindi non so che cosa dovrebbe cambiare, perché non è che il presidente decide da solo, il presidente ha l'appoggio delle varie categorie. Se le categorie sono le stesse che hanno appoggiato il presidente che oggi abbiamo costretto, tra virgolette, a dimettersi perché i rigoristi italiani hanno sbagliato in Bosnia, io non vedo grandi cambiamenti, ma del resto non li vedrei neanche con Abete, eh. Cioè, siamo chiari, non sto tirando la volata ad Abete piuttosto che a Malagò. È proprio che credo che, come ho già detto prima, tra 3, 4, 5 anni saremo qui a ripeterci che dovremmo fare le riforme, sono anni che ne parliamo, ma adesso, come ho già detto prima, tra 3, 4, 5 anni saremo qui a ripeterci che dovremmo fare le riforme, sono anni che ne parliamo, ma adesso sicuramente

0: su una cosa ha ragione. La riforma Zoll è stata l'unica cosettina fatta negli ultimi anni, perché poi si parla tanto della Serie C, ma la Serie C è l'unica che, magari sbagliando, ma magari insomma, con tante cose, però è l'unica che ha fatto qualcosina di diverso rispetto alle altre leghe. Già, ad esempio, quando ha fatto la riforma per la Serie C unica, il discorso giovani, per me mal gestito, però è l'unica che qualcosina ha provato a fare. Anche la Lega Nazionale Dilettanti nell'ultima stagione, beh, però è come dicevi te, poi alla fine siamo sempre al poco. Se si vuol dire che lo 0,05 è meglio dello 0, questo sì, però siamo effettivamente al poco.
1: Sì, siamo al nulla di concreto, perché se vogliamo parlare di riforme, cioè vado per i 45 anni, sono 40 anni che sento dire che il
0: Ben
1: calcio italiano ha
0: portati,
1: troppe
0: tra
1: squadre.
0: l'altro.
1: Di questo ti ringrazio, però voglio dire,
0: No, mo, no,
1: sono anni.
0: questa è la notizia che mi ha sconvolto di più in questa giornata. Ma pensavo tu passassi a malapena i 30, sono sincera.
1: No, li passavo quando ancora si parlava di riforme del calcio italiano, ma anche prima si parlava di riforme del calcio italiano, io ero un po' più piccolo e sentivo parlare di riforme del calcio italiano. Abbiamo 100 squadre professionistiche, si parla di riduzione, ovviamente dovrebbe ridurre solo la Lega Pro perché le altre due guai a toccarle, quindi la riforma riguarderebbe solo le 60 di Lega Pro. Cioè, io ne sento parlare veramente da una quindicina d'anni, da una decina d'anni, diciamo, da quando la Lega Pro è tornata al girone unico. E siamo ancora lì, cioè, nessuno ha toccato nulla. Anche per quanto riguarda la Serie D, la Lega Nazionale Dilettanti, sì, qualche piccola riforma è stata fatta, ma anche in questa categoria sono 10 anni, 15, che si parla di playoff che effettivamente dovrebbero servire a qualcosa. I playoff continuano a non
0: Ma
1: servire assolutamente a nulla, esattamente come la Coppa Italia di Serie D, che non ti dà un posto in Serie C, vale a malapena per le. Diciamo un'eventuale graduatoria di ripescaggio, ma 99 volte su 100 la Coppa Italia di Serie D la vince una squadra che ha vinto anche la categoria, quindi non serve proprio a nulla. Però parliamo di riforme anche della Serie D, e in questo quindi ci metto dentro anche Abete, perché insomma è il presidente della
0: Ah,
1: Lega
0: sì,
1: Nazionale
0: certo.
1: Dilettanti, quindi stiamo parlando
0: Sì.
1: di un altro candidato che comunque, per quanto riguarda le riforme, non è che abbia fatto proprio sfacelli, fuoco e fiamme anche nella Lega Nazionale Dilettanti.
0: No, effettivamente anche lì si è fatto poco ed è chiaro che poi le categorie, come giustamente ricordavi, la Serie C, cioè dalla Serie C in giù, sono poi tutte quelle penalizzate da questo sistema. È vero che è un po' il calcio italiano che è al collasso, perché è chiaro che se la nazionale per 3 volte consecutive non si qualifica a un mondiale, deve passare addirittura sempre e costantemente dai playoff. Dei problemi di fondo ci sono anche nelle altre categorie, però è anche vero che poi quelle che ne risentono di più sono dalla Serie C in giù, perché anche lì si parla di ridurre il numero delle squadre, no? Ma in Serie D questo è già stato fatto, ha risolto qualcosa? Cioè, veramente togliere il professionismo a magari 20-30 squadre risolverebbe i problemi del calcio italiano?
1: Io ripeto, non capisco neanche quali sarebbero le riforme, perché si sente parlare di tutto e del contrario di tutto, ma non c'è neanche una linea guida precisa per cui uno possa dire: ok, questa riforma secondo me fa schifo, questa riforma sarà effettivamente il non plus ultra che potrà svoltare il calcio italiano. Al momento sentiamo di tutto, non vediamo nulla di concreto, assolutamente nulla di concreto. Poi ci ritroviamo, ecco, ancora nel 2026 con il Braga che non può fare domanda di ripescaggio perché sennò va a giocare a 800 km di distanza. Il Sorrento che sta per iniziare il terzo o il quarto campionato in un'altra regione, cioè non solo in un altro
0: Forse
1: stadio.
0: anche il
1: Mi
0: quarto, Matteo.
1: sa il
0: Forse il
1: quarto, sì, adesso
0: quarto.
1: non vorrei mancare di rispetto al Sorrento, non ricordo se è la terza o il quarto anno che fa di fila in Serie C, ma comunque tutti giocati a Potenza, a 300 km di distanza. Il Vado che ha detto che non sapeva fino all'altro ieri, non si sapeva se si sarebbe iscritto, sempre per lo stesso motivo del Bra, perché non sa dove andare a giocare. Trovo
0: Le
1: cose
0: squadre che
1: allucinanti.
0: partiranno con una penalità che anche qui poi magari un minimo inciderà. È vero che non sono penalità ingenti come quelle che lo scorso anno avevano, cioè lo scorso campionato avevano Triestina e Trapani, ma anche un meno 6 è già su 2 partite.
1: Ma comunque la penalizzazione significa che tu qualcosa non hai fatto, cioè qualche stipendio non l'hai pagato, qualche
0: Qualche ritardo
1: versamento
0: c'è
1: INPS non l'hai
0: stato.
1: fatto. Esatto, qualche problema c'è stato.

0: l'anno scorso abbiamo avuto, penso, complessivamente 100 punti di penalizzazione tra Trapani, Siracusa,
1: Sì.
0: Triestina, insomma, stiamo parlando, e
1: L'esclusione
0: Rimini
1: del
0: quando
1: Rimini.
0: c'era. Sì, Rimini che aveva preso una valanga di punti di penalizzazione e poi è stato escluso. Io veramente penso che neanche negli stati centroafricani i campionati finiscano in questa maniera. Non credo ci sia un paragone a livello europeo di campionati professionistici che finiscono in questo modo. Forse in Grecia, non lo so, in Turchia, da quelle parti lì ogni tanto succede qualcosa del genere, ma se no per il resto non credo che in Germania, in Inghilterra, in Francia si assista a queste cose qui. Da noi sono l'assoluta normalità. Cioè, non stiamo parlando di episodi, ne parliamo poi ogni anno come se fossero degli episodi, ma in realtà sono ormai l'assoluta
1: E
0: normalità.
1: invece, ma infatti, ecco, a me la cosa che ha fatto strano, no? È che con tutte le problematiche che si sono viste negli ultimi anni, e allora è chiaro che la nazionale catalizza poi le maggiori attenzioni perché è la cosa che riguarda un po' tutti, no? Ma anche con tutte le problematiche che si sono viste in Serie C. Possibile che anche durante questi mesi post dimissioni di Gravina si sia sentito parlare tanto di nomi, ma mai di programmi? Perché io alla fine anche i programmi non li ho ben chiari, dei due candidati. Magari è sfuggito tanto a me, ma non mi sembra di aver sentito parlare di riforma della Serie C, di riforma dei campionati, di ripartizioni differenti, insomma, dei soldi, ecco, detta proprio in modo spiccio, di calcio femminile. Mi sembra siano sfuggite un po' queste cose, ma magari sono sfuggite a me. Ho fatto anche una settimana di ferie, quindi magari ho perso io dei punti.
0: Io ieri leggevo un'intervista ad Abete sul Corriere dello Sport e poi ce n'era un'altra a Malagò, un'altra testata che praticamente dicevano le stesse cose, quindi non si capisce neanche perché dovrebbero votare per uno piuttosto che l'altro le varie componenti della federazione, però vabbè, evidentemente sta più simpatico Malagò, che è uno che s'atteggia molto, è uno che è, insomma, un bel viver, soprattutto negli ambienti romani, nei salotti romani, è uno che sa il fatto suo, però non credo che a livello proprio pratico ci sia molto. Tutti e due i candidati sono d'accordo nel criticare la riforma del governo che ha spostato l'1% della mutualità sui diritti televisivi sul calcio femminile, sulla Serie A del calcio femminile, con la piccolissima cosa che però 9 squadre su 12 sono le stesse proprietà della Serie A maschile. Quindi praticamente hanno spostato l'1% da una parte per metterselo da un'altra parte, ma sempre tra loro. Quindi non si capisce quale sarebbe poi esattamente il vantaggio per il sistema calcio italiano. Però per il resto, come hai detto giustamente tu, non c'è nulla di diverso nei due programmi, o quantomeno se c'è, stiamo parlando veramente di punti e virgole.
1: Sì, no, poi ripeto, può darsi sia sfuggito tutto a noi, Matteo, mettiamo anche questa ipotesi, non si sa mai.
0: Sì,
1: Noi
0: così
1: mettiamo anche
0: ripeto,
1: questa.
0: tra 3-4 anni potremmo dire, però se avesse vinto Abete, con quel programma sì che sarebbero cambiate le cose.
1: Sì, esatto, penso anch'io, no, che magari poi si voglia arrivare un po' a una situazione del genere. Ora, i primi giorni anche del discorso iscrizioni, domande presentate, domande rigettate, calcio mercato, perché poi insomma sono anche questi temi, però è chiaro Matteo che oggi era doveroso fare un punto su quello che accadrà da qui alle prossime quante 6-7 ore, insomma.
0: Sì, ci siamo, insomma, tra poco conosceremo il rivoluzionario
1: Il
0: futuro del
1: verdetto
0: calcio italiano.
1: finale.
0: Sì, il verdetto finale che stravolgerà le nostre esistenze.
1: Magari domani invece ci sorprenderemo. Magari domani avremo questo lampo, un po' come, cioè, quella sorpresa che io ho avuto quando hai detto la tua età, ma veramente io pensavo tu avessi. Ma va, no, davvero a 35 non ci arrivavi. Quindi, complimenti.
0: Vabbè, comunque, tornando a cose serie, se leggo che comunque il principale candidato per la panchina dell'Italia è Roberto Mancini, mi viene da pensare che forse non cambierà granché, anche indipendentemente da chi succederà a Gravina sul trono della federazione.
1: Mancini ha detto però che vuole chiudere il cerchio, vuole vincere il prossimo mondiale. E magari fra 4 anni dovremo dire, però ci eravamo sbagliati perché tutto è cambiato, abbiamo vinto un mondiale. Intanto
0: Sì,
1: il
0: però
1: 9 luglio
0: l'aveva
1: riguarderemo
0: detto
1: in.
0: anche l'altra volta, eh? Ricordiamoci che l'aveva detto anche dopo il pareggio in Bulgaria, ha detto tanto ci qualificheremo e vinceremo il mondiale, poi abbiamo preso gol dalla Macedonia e il mondiale non ci siamo andati.
1: Vabbè, piccolezze queste. Guardiamo
0: Sì.
1: avanti, guardiamo oltre. Intanto il 9 luglio ci riguarderemo la finale del Mondiale 2006. E chissà, magari prenderemo spunto.
0: Sì. No, io me lo auguro di
1: Magari.
0: rivedere l'Italia al mondiale, anche perché ero giovane l'ultima volta che ho visto l'Italia al mondiale, quindi mi
1: Cioè, no,
0: piacerebbe
1: effettivamente
0: rivederla.
1: pensare che i ragazzi che ora hanno 20 anni non hanno visto quel rigore di Fabio Grosso. Boh, vabbè. Ma insomma,
0: No, non
1: Matteo,
0: solo i ragazzi
1: allora.
0: di 20 anni, perché cioè, io quest'anno ho insegnato in una scuola elementare, nessuno dei ragazzi a cui ho fatto lezione ha mai visto un mondiale, non è che non ha mai visto il rigore di Grosso, non ha proprio mai visto un mondiale, cioè io quando parlavo dei mondiali loro non sapevano proprio neanche di cosa si parlasse esattamente nell'Italia ai mondiali.
1: Vedremo un po' però appunto se tra 4 anni qualcosa di diverso ci sarà. Intanto grazie mille per essere stato con noi Matteo e una buona giornata.
0: Grazie Claudia, buon lavoro e buona giornata.
1: E allora noi intanto ringraziando di nuovo la redazione di TuttoC.com e Matteo Ferri ci prendiamo una piccolissima pausa pubblicitaria ma rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze perché a breve torneremo con la seconda parte di A Tutta C.

0: Nuovamente qua in studio con la seconda parte di A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C. Chiaramente, insomma, quest'oggi abbiamo allargato un po' il discorso, parleremo un po' meno di terza serie e ci concentreremo di più su quello che sta succedendo quest'oggi a Roma, dove verrà eletto il nuovo presidente della Federazione Italiana, il nuovo presidente della FIGC. Ovviamente Malagò è il principale candidato, manca ormai solo la nomina ufficiale, sono residue le possibilità che Abete possa battere il rivale. Abbiamo parlato nella prima parte di trasmissione con Matteo Ferri di quanto magari questa elezione, questo nuovo presidente potrebbe far cambiare qualcosa anche in relazione ai campionati di appunto Serie C, ma anche ai campionati dilettantistici, che poi sono quei campionati che nel calcio vengono sempre penalizzati maggiormente un po' da tanti aspetti. E ne abbiamo parlato dal punto di vista giornalistico, ma io di questo ho il grande piacere di parlarne con un occhio un po' diverso dal nostro, con l'occhio di chi questi campionati li ha vissuti anche recentemente. Vado quindi a dare il buongiorno a mister Ciro Ginestra. Mister, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
0: Allora, non mancheranno le domande cattivelle, anche se ormai so che è molto bravo da attaccante a dribblare i difensori, insomma ricordo già l'altra volta quando mi anticipava tutte le risposte, ma arriveranno anche quelle domandine. Intanto mister, la porta appunto su queste elezioni federali, cosa c'è da aspettarci per il calcio italiano?
1: Beh, intanto bisogna essere come sempre fiduciosi, perché dai, è un po' che le cose nel calcio italiano non stanno andando nel verso giusto, ma io credo sia un po' colpa di tutti, un po' colpa di tutto il sistema. Io credo che con l'avvento di Malagò, se dovesse essere lui il presidente, ci possono essere secondo me tanti cambiamenti e possiamo finalmente indirizzare quello che è il calcio italiano, che poi è sempre stato insomma un calcio sempre al top a livello del mondo, quindi dobbiamo restare fiduciosi, dobbiamo far lavorare le persone in maniera giusta, non bisogna sempre attaccare, perché qua c'è la brutta abitudine che quando una cosa non viene si pensa sempre di dover cambiare o che ci sia qualcuno di migliore. Invece poi fondamentalmente bisogna avere fiducia, bisogna dare continuità alle persone che sanno lavorare e poi magari i risultati e tutte le altre cose vengono di conseguenza.
0: Effettivamente il lavoro di Malagò al CONI è stato di tutto rispetto, questo c'è da dirlo, ne parlavamo anche prima, insomma un po' lo sport italiano in generale sotto la sua gestione era migliorato, questo è vero?
1: Sì, era migliorato, c'erano stati anche dei risultati, parlo naturalmente per quanto riguarda tutti gli sport, non solo per il calcio. Poi però c'è stato questo momento di blackout che purtroppo nel calcio italiano, tra virgolette, un po' ci eravamo anche abituati, no? Perché poi fondamentalmente parliamo di calcio, io sono un uomo di calcio, per tre volte di fila che non vai al mondiale, vediamo giocare delle squadre mondiali che veramente non c'entrano nulla, con tutto rispetto, però poi c'è da farsi delle domande e quando c'è da farsi delle domande vuol dire che qualcosa è stato sbagliato da parte di tutti, degli addetti ai lavori, di chi comanda, di chi fa le regole, di tutto il resto. E cerchiamo di migliorarlo tutti insieme. Io credo che bisogna essere ottimisti tutti insieme, non possono essere ottimisti poche persone e poi qualcuno appena poi non c'è il risultato o c'è qualcosa che non va a buttare a mare tutto, perché non funziona così, non funziona così, perché così non si cresce.
0: Secondo lei quali sono i punti principali su cui intervenire nel campionato o per il campionato di Serie C? Lei che appunto l'ha vissuto, lei che è uomo di calcio e che ha vissuto anche la Serie D, un altro campionato che presenta sicuramente tante criticità.
1: Beh, io vado intanto le regole, dare regole alle società che si iscrivono, non che dopo 7 partite, 8 partite qualcuna sta per morire, anche società gloriose. Non è giusto per, l'ho già detto questo, per i dipendenti che ne fanno parte, per i calciatori, perché poi non è il calcio di una volta dove si guadagnano cifre folli, un calcio dove la gente fa questo mestiere per portare il pane a casa per i figli, spostano famiglie, bambini a scuola, giocatori, collaboratori e poi dopo 5-6 partite salta tutto per aria. Io credo che non sia giusto per chi lavora, perché è sempre un fatto morale, di dignità perché poi fondamentalmente si sa prima, tutti sapevamo prima del Rimini, del Siracusa e di altre squadre che avevano dei problemi, però sono state iscritte e poi dopo, tra virgolette, sono state passate i campionati, perché fondamentalmente tutto questo si poteva evitare. Io credo che le regole, nella vita, perché sono per la disciplina, sono nato così, sono nato in un altro calcio, sono nato in una casa con i miei genitori dove c'erano le regole, e quindi quando ci sono delle regole si può sbagliare ugualmente, ma quantomeno si fanno le cose giuste. E nei dilettanti invece ancora peggio. Io ho allenato in piazze straimportanti nei dilettanti, perché ho allenato a Barletta davanti a 8-10 mila spettatori, che oggi credo sia giusto che ci sia C. È difficile perché sono realtà che meriterebbero di stare veramente in altri palcoscenici, però poi anche nel mondo dei dilettanti ci sono tante defaianze, tanti problemi, e bisognerebbe che qualcuno le vada a vedere, perché fondamentalmente poi dai dilettanti vengono fuori calciatori che poi, tra virgolette, non so quanti, perché come si dice la canzone, uno su mille ce la fa, però poi dopo magari dobbiamo attingere da giù, dai dilettanti, dal mondo dei vivai del settore giovanile, dove c'è sempre meno, dagli istruttori, dagli allenatori. Ce n'è da lavorare. Io credo che chi prenderà a cuore tutto questo saprà dove mettere mani sicuramente più di me. Non so qua dare consigli, però è sotto gli occhi di tutti che qualche problema fino adesso c'è stato.
0: Beh, sì, quello indubbiamente. Tra l'altro, mister, si vedrà anche l'anno prossimo qualche squadra partire con una penalizzazione. Anche questo non è un buon segnale, non è un buon segnale né per il calcio italiano, né poi per chi va a affrontare un campionato, né per gli avversari, perché di fatto, un po' come diceva lei, quando si presentano queste situazioni, già in principio un minimo di alterazione a un campionato c'è.
1: Ma per forza ci deve essere, perché non siamo tutti alla pari. Quando non sei tutti alla pari diventa un po' di squilibrio, c'è di squilibrio normale. Se si parte già, io non conosco chi sarà o chi saranno le penalizzati, ma al di là di questo, la penalizzazione per problemi economici, non so, ma io credo che chi farà questo saprà se scriverà una squadra con una penalizzazione, se potrà avere la possibilità di... io posso garantire, per dire, ho fatto 3 anni e mezzo a Crotone tra giocatore, e Crotone è una società serissima, adesso parte con della penalizzazione, ma io sono certo che se Crotone si iscrive al campionato farà sempre la sua parte, perché ci sono stato dentro, so come lavora il Crotone, so come che gente di calcio è, so che pubblico è, e quindi se fanno una cosa la fanno e ci arrivano fino alla fine, altrimenti non la fanno. Questo è quello che posso dire io,
0: sì,
1: ci sono stato dentro, poi chi...
0: No, ma il Crotone sarà una di quelle che, è vero, parte con questo handicap, però la famiglia Vrenna ha sempre portato
1: Non scherziamo perché tanti anni che fanno calcio, hanno tirato fuori dei campioni, Florenzi, Bernardeschi su tutti, tantissimi campioni gli anni a venire, Gasperini come allenatore, stiamo parlando di un'altra calcistica che sa fare calcio, e che il calcio in Serie C non c'entra nulla. È naturale che ci avrà avuto qualche problema, ma io credo che, ti ripeto, sono certissimo che se la famiglia Vrenna ha fatto le cose che ha scritto la squadra, fare le cose fatte bene, perché li conosco, so come lavorano e so cosa fanno con il calcio, che non è un introito per loro, ma è una passione. E quindi fondamentalmente quella piazza lì forse sarà anche una delle protagoniste dell'anno prossimo, perché sanno fare calcio.
0: Sì, anche mister, il fatto è che comunque, appunto, quando lei ha detto che per la famiglia Vrenna è una passione il Crotone, c'è anche da dire che in Serie C effettivamente per i presidenti alle volte il calcio è più una rimessa che un guadagno.
1: Assolutamente sì, soprattutto per queste che hanno fatto la Serie A, perché poi ti trovi sempre con meno introiti, merchandising, stadio, tutto quello che gira intorno al mondo calcio. Io credo che la Serie C andrebbe anche sostenuta in maniera diversa, tutto l'aspetto economico, perché poi c'è troppa diversità tra Serie A, Serie B e Serie C, anche nella distribuzione delle situazioni economiche che pattuiscono all'inizio. È naturale che poi devi fare delle risorse, tante squadre fanno un minutaggio per questo motivo qua, perché altrimenti fai fatica ad arrivarci giù in fondo. Nonostante ciò, ti posso assicurare, perché ci alleno da tanti anni sia in Serie D che in Serie C, non ci sono cifre folli che girano intorno ai calciatori, sono cifre normalissime per quello che è il calcio oggi italiano e moderno.
0: Sì, ma infatti anche questo è un concetto che secondo me dall'esterno a volte si fa troppa fatica a credere, però è vero che insomma, soprattutto in Serie C gli stipendi sono molto normali e anche il non riceverli diventa un problema spesso quasi insormontabile, perché poi la carriera del calciatore è anche sicuramente più breve rispetto a quella di lavori tradizionali e non è poi semplice comunque fare i conti con il post.
1: Ma questa è una cosa che ne parlo sempre con i miei calciatori, perché poi chiedono, no, perché comunque ho avuto la fortuna di fare questo mestiere per tutta, praticamente tutta la vita, l'ho fatto anche a buoni livelli, e quindi ti chiedono, purtroppo oggi qua smetti di giocare, se non hai la fortuna di continuare con un altro mestiere nel calcio, smetti a 35-36 anni a livello lavorativo, tra virgolette sei vecchio per entrare in un'azienda, per entrare un qualcosa che poi soprattutto non lo sai fare, perché hai dedicato una vita nel tuo sport, sicuramente ti ci vorrà qualche anno per ambientarti, in più a livello economico ti sarai comprato una casa, ci avrai avuto una macchina per 10 anni ed è finito tutto quello che tra virgolette ti... io parlo di gente che ha testa, perché c'è gente che non ha neanche la testa, a fine carriera non si ritrova neanche la casa, eh. E quindi tanti giocatori a volte... Faccio un esempio, Riccardo Perpetuini, che ha giocato con me alla Salernitana, ha smesso di giocare a 27 anni, è diventato uno dei dentisti più importanti in Italia, ha scelto un'altra cosa, perché il papà era un dentista, si è messo, ha capito, probabilmente ecco l'intelligenza, magari anche avere delle famiglie dietro che ti danno la possibilità di capire anche oltre al calcio, poi diventa anche passione, no? Io l'ho fatto per tutta la vita, oggi togliermi da un campo di calcio è come togliermi da mangiare e da bere, vivrei poco insomma, ma penso che sia normale per tanti ragazzi che fanno questo mestiere, parlo dei giocatori e tanti miei colleghi da allenatori, è solo che è certo che la verità è che quando un calciatore si approccia a questo mestiere il guadagno è importante, perché tu lavori 15 anni se ti va bene, se riesci a mettere da parte il più possibile a non avere vizi, riesci a vivere in una maniera normale, ci sono tanti calciatori che hanno guadagnato cifre folli e hanno delle difficoltà anche a vivere, perché probabilmente sono stati bravi a gestirli. E non è una cosa semplice, perché poi la testa fa la differenza, perché poi quando smetti di giocare credi di... cioè quando giochi sei un supereroe, quando smetti di giocare restano, se no, due persone al tuo fianco, se hai avuto la fortuna di avere una compagna che hai creato un qualcosa di serio, ce l'hai ancora, altrimenti anche quella ti molla, perché succede a tutti. Quindi diventa tutto
0: aspetto
1: positivo, tocca... diventa aspetto negativo.
0: Tocca un tasto dolente.
1: No, però se vogliamo parlare a 360 gradi è questo che è la vita, no? Perché a volte vediamo delle cose che tante persone da fuori vedono delle cose come se fosse il calciatore fosse cosa. 35 anni smesso di lavorare, eh? Se ti va bene non hai avuto infortuni, messo di lavorare, se sei stato bravo, messo da parte, ti puoi permettere quello che tanti fanno, no? Perché tanti lo fanno in maniera eccellente in Serie A a livelli importanti, e quando smetto di giocare posso stare tutta la vita in vacanza, beati loro.
0: Loro l'invidio, loro mistero oggettivamente l'invidio.
1: Io non sono
0: perché
1: invidioso,
0: facciamo
1: perché
0: il lavoro.
1: I sacrifici che ci sono insomma sotto, quindi è giusto che uno meriti quello che si crea, quello che si costruisce, perché secondo me la vita non ti regala niente, perché c'è disciplina, ci vuole costanza per diventare degli atleti, perché poi fondamentalmente sei una fabbrica di te stesso, no? Devi mantenere il corpo, devi cercare di fare una vita da professionista. E quindi quando è giusto che questi calciatori arrivano ad altissimo livello, perché c'è un lavoro dietro straordinario, partendo dalla famiglia, ad arrivare a tutte quelle persone che lo circondano.
0: Sì, esatto, perché anche questo, anche delle persone che circondano magari chi è in un determinato mondo, è vero, credo anch'io che sia uno dei temi, insomma, forse una delle situazioni più importanti.
1: Qui si esce fuori dal tema del calcio e della palla che rotola sul campo, eh. Qua è un altro, ecco, quella che poi la gente giudica, no? Fondamentalmente leggevo tante cose su Igor, su Protti, che è venuto a mancare, ed è stata una triste notizia per tutti, perché con Igor ho giocato contro tantissime volte, oltre ad essere, mi piace ricordarlo, che oltre ad essere un grandissimo calciatore, una persona magnifica, sempre disponibile, quindi Ho letto delle cose dove dicono sì, la gente vede quello che succede durante la gara, ma la preparazione a tutto quello che arriva a una partita la gente non lo sa, perché giustamente la gente della TV vede la partita, che è l'atto finale di un lavoro, no? E però dietro a quella partita c'è sacrificio, c'è costanza, c'è famiglia, c'è tutto quello che... Ci sono momenti di difficoltà, dolori, gioie, come in altri lavori, ci mancherebbe. Solo che noi siamo messi sulla graticola ogni domenica. E chi lavora, fa altri lavori, sicuramente guadagnerà meno, però ha una costanza diversa, no? Perché il lavoro per una persona è per tutta la vita, se sei bravo per questo mestiere, se ti va bene per 15 anni.
0: Mister, un'ultima domanda prima di salutarla. A proposito, la riporto un attimo sul campo. Cosa sta bollendo in pentola?
1: Beh, tante chiacchiere, c'è ancora un momento di tutto bloccato, ci sono tante squadre che ancora non hanno allenatore. Provo a cercare una situazione dove mi dia la possibilità di continuare quel percorso che ho già detto ai vostri microfoni, che è quello di un anno e mezzo fatto alla grande a Guidonia, dove abbiamo conquistato la salvezza, abbiamo vinto il campionato l'anno precedente, la finale di Coppa Italia, ci sono state tante cose positive, però bisogna trovare il percorso giusto per continuare a crescere e a migliorare. Se ci sarà bene, altrimenti aspetteremo e cercheremo la possibilità, magari in corso, se esce qualcosa di... che ci sia possibilità, insomma, che ci dà la possibilità al mio staff di continuare a fare questo percorso, perché comunque ho 47 anni e credo che con tutta l'esperienza e tutte le squadre che ho allenato posso anche avere la possibilità di crescere, insomma, questo è il nostro obiettivo e siamo qui ad attendiamo la situazione giusta.
0: E allora io intanto la ringrazio per essere stato con noi questa mattina, mister, ci risentiremo sicuramente grazie molto presto e chissà, no, magari la prossima volta, insomma, mi parlerà dei calciatori che vuol prendere per la sua squadra.
1: Magari, ma che sia di buon auspicio, insomma. Buona giornata.
0: Assolutamente, questo io glielo auguro. Grazie mille ancora. Un saluto a Ciro Ginestra, che è stato con noi. Ringrazio anche Raffaella Bon, che ha permesso questo collegamento. E proprio il tecnico parlava delle panchine ancora vacanti. Effettivamente in Serie C, nelle 59 squadre che al momento compongono la categoria, ricordiamo che la Ternana è stata dichiarata fallita, quindi non ha presentato domanda di iscrizione, si dovrà poi procedere al completamento di organico con il Foggia, che attende di essere riammesso in categoria dopo la retrocessione della passata stagione, un Foggia che con Trapani e Siracusa ha dovuto dire addio per quel che riguarda il girone C al professionismo. Ma appunto delle 59 squadre che andranno a comporre, in attesa poi degli esami Covisoc, però al momento attuale delle 59 squadre che vanno a comporre il prossimo campionato, sono ancora tante quelle che sono senza allenatore. Delle retrocesse dalla B sono in tre, Spezia, Pescara e Bari, quelle che ancora devono definire il proprio futuro. A Spezia è stato nominato qualche giorno fa, un paio di giorni fa, Guido Angelozzi come nuovo direttore sportivo, quindi da qui si andrà poi a vedere quello che è il lavoro del direttore. A Bari il direttore generale Marino ha in mano tutto, ma deve ancora nominare il direttore sportivo e si andrà poi con l'allenatore. C'è l'Audace Cerignola che deve ancora definire il futuro della propria panchina, lo stesso la Casertana, il Catania, la Cavese, il Cittadella, il Cosenza, il Crotone, insomma sono davvero tante, perché ho qui davanti tutto l'elenco, un elenco che potete leggere anche su tuttomercatoweb.com, ma anche Forlì, Gian Erminio, Gubbio, Inter Under 23 e anche il Livorno devono ancora definire quello che sarà l'allenatore. Ci sono poi squadre come la Pergolettese che devono solo ufficializzarlo, ma c'è già l'accordo di massima con Antonio Giosa. Un po' in alto mare invece il Potenza, si attendono gli annunci di Sorrento e Team Altamura, ma insomma sono parecchie ancora le squadre che devono sciogliere diversi nodi o quantomeno ufficializzare il tecnico con cui hanno un accordo di massima. L'Alcione probabilmente ad esempio proseguirà con Giovanni Cusatis, non è stato detto niente in merito al tecnico, anzi ieri l'Alcione ha solo parlato del cambio di campo, perché in attesa della costruzione del nuovo stadio gli arancioblu andranno a giocare a Seregno, a conferma di quella collaborazione stretta con la formazione lombarda che milita in eccellenza, che si è creata e che sarà una sorta di squadra under 23 dell'Alcione. Si vedrà quindi anche giocare l'Alcione a Seregno, con anche degli abbonamenti speciali per le squadre che, insomma, per chi vorrà seguire entrambe le squadre. La sorpresa degli scorsi giorni è stata invece la conferma a Grosseto di mister Paolo Indiani, una conferma che sembrava tutt'altro che scontata. Il Grosseto aveva già contattato anche altri allenatori, tra questi Cristiano Lucarelli, che sembrava un po' il principale indiziato a sostituire il tecnico di Certaldo. Invece, proprio quando tutto ci si poteva aspettare, fuorché questo colpo di coda, tra virgolette, ecco che il Grosseto ha deciso di andare avanti con l'allenatore che ha riportato i maremmani in Serie C e che comunque è ancora legato, se non vado errata, con un accordo biennale agli stessi. C'erano però stati evidentemente dei problemi, probabilmente qualche discordanza sul piano tecnico, ma si è tutto appianato e quindi il Grosseto andrà avanti con Paolo Indiani. Insomma, l'esperto delle promozioni in Serie C si rivedrà nuovamente in categoria dopo qualche anno e vedremo un po' quello che poi farà il Grosseto. Un mercato che sta ovviamente andando un attimino a rilento, quello della Serie C, ma un po' tutto il mercato in generale, che non è particolarmente attivo, si sa. Il mondiale è attualmente in corso, sta un po' bloccando anche il mercato di Serie A e con quello un po' a catena anche quello delle categorie inferiori, che magari attendono mosse anche dalla Serie A per i giovani, per tante altre situazioni. Quindi insomma ci sarà da attendere ancora, è vero che non è ancora aperto il mercato ufficialmente, quindi anche per questo si dovrà attendere qualche altro giorno, ma è anche vero che il mondiale un minimo frena e frenando la Serie A va tutto a cascata. C'è però una nota lieta da dover raccontare, perché ora è vero che stiamo andando verso la pubblicità, quindi niente, ve la vado a raccontare a breve quella nota lieta, perché se oggi è vero che ci sarà la nomina del nuovo presidente federale, è altrettanto vero che un allenatore che la Serie C conosce bene riceverà quest'oggi un premio molto speciale, una nomina molto speciale. Ma ripeto, siccome ci stiamo avviando verso gli ultimi secondi di questa seconda parte di A Tutta C, mi perdonerete il gioco di parole, non vi vado a spoilerare niente, ma anzi vi annuncio la pubblicità e vi dico di rimanere sintonizzati sulle nostre frequenze, così da sapere a brevissimo quello che vi volevo dire. A tra poco.

0: Nuovamente in studio per l'ultima parte di A Tutta C. Intanto vi ricordo che quest'oggi è una giornata campale per il futuro del calcio italiano perché verrà eletto il nuovo presidente federale. Malagò sembra ormai a un passo da questa nomina, insomma, di fatto un vero avversario, anche se avete approvato a insidiare un po' il collega, non c'è. Una giornata che ovviamente potete seguire sia su tuttomercatoweb.com che qui sulle frequenze di TMV Radio con i programmi che succederanno a questa nostra ora insieme. Un'ora che io voglio concludere parlando appunto di una cosa che vi ho accennato prima, perché se da un lato ci sarà l'elezione del nuovo presidente federale, dall'altro sarà una giornata molto speciale, quella di oggi, lunedì 22 giugno, per il tecnico dell'Ascoli, Francesco Tomei, che lo scorso 7 giugno, vincendo il playoff contro l'Union Brescia, ha riportato la formazione bianconera in Serie B. Una formazione, quella marchigiana, che ha poi confermato il tecnico anche per la stagione cadetta, ma quest'oggi appunto Tomei riceverà la cittadinanza onoraria da parte del comune di Ascoli, con l'evento che si svolgerà al termine della seduta odierna del Consiglio Comunale presso la Sala della Vittoria della Pinacoteca Civica di Piazza Arringa. Di Piazza Arringo, scusatemi, insomma, chiedo scusa ai nostri ascoltatori di Ascoli. Saranno ovviamente presenti tutte le istituzioni cittadine, ma anche tifosi e rappresentanti del mondo sportivo, con l'evento che è indicativamente fissato intorno alle 18:30. Quindi, insomma, un premio, se così si vuol chiamare, davvero speciale per l'allenatore che ha saputo entrare nei cuori di un popolo che si era un po' spento dopo le ultime vicende societarie, ma che si è riacceso con l'avvento di questa nuova proprietà targata Famiglia Passeri, una proprietà che al suo primo anno ha ridato massimo lustro ai colori bianconeri. Appunto, l'Ascoli è stata la quarta squadra promossa in Serie B e peraltro la cerimonia dei calendari del torneo cadetto si terrà proprio ad Ascoli, esattamente come fu nel 2019. Insomma, quindi giorni davvero speciali per la squadra che ha da poco salutato la Serie C. E allora io vi voglio salutare proprio ricordandovi quello che è stato circa 20 giorni fa. Vi lascio, e ricordandovi poi l'appuntamento di domani alle ore 9:45, con le parole di Francesco Tomei dopo la conquista di quella Serie B lo scorso 7 giugno e a seguito della vittoria sull'Union Brescia. A tutti voi di nuovo un buon inizio di settimana con A Tutta C. Ci rivediamo domani alle ore 9:45. Queste le parole dopo la promozione in Serie B di Tomei, che oggi, lo ripetiamo, verrà insignito della cittadinanza onoraria di Ascoli. Grandi complimenti al tecnico e a tutto l'ambiente. A voi un saluto.
1: Invece a me se volevo chiedere, premesso che non è il miglior allenatore dei playoff, ma è il miglior allenatore del campionato, questo è fuori di ogni dubbio, perché insomma se l'Ascoli è una squadra che gioca meglio il calcio in Serie C, il girone B, o no, in tutte e tre i gironi, Tomei di riflesso deve essere il miglior allenatore della categoria.
2: Per fare certe cose devi essere anche supportato, fondamentalmente io cerco di trasmettere quello che a me piace. Non è, ho sempre detto questa cosa, non è una ricetta vincente, non è una palla magica, non penso di farlo meglio di altri che fanno anche questo tipo di lavoro, cerco solo di farlo con passione e cerco di trasmetterlo ai ragazzi. Detto tutto ciò, non è retorica quello che sto per dire, ma il merito è loro, perché fondamentalmente poi sono loro che interpretano il gioco, sono loro che interpretano la partita, sono loro che vanno in campo. Vi assicuro che, come ha detto il presidente, scendere in un campo tipo Catania, davanti a 20-25 mila persone, cercare sempre di fare quello che facciamo anche in modo a volte difficoltoso, perché giustamente poi ci sono anche gli avversari. Questo per me è sempre stato il mio obiettivo. Però, detto tutto ciò, sono ragazzi veramente eccezionali. Siamo stati, io spesso parlo col direttore e anche con Andrea, col presso un po' meno perché giustamente ha da lavorare. E abbiamo sempre detto una cosa importante, che siamo stati bravi ma anche fortunati, perché nella vita ci vuole anche quel briciolo di fortuna a trovare dei ragazzi, prima di tutto, disponibili, ragazzi che io oggi gliel'ho detto in riunione prima della partita, li ho ringraziati e soprattutto gli ho detto la più grande soddisfazione che mi date. E come state insieme? Sono tutti playoff, ma non sembra uno spogliatoio che affronta una partita importante. Sembra una gita di terza media. Con la musica a tutto volume, con un casino quotidiano, si fa fatica anche a lavorare, però questa è la loro forza, perché sono giovani, giustamente, ma hanno questa positività. È anche un bello, secondo me, anche un bel segnale da dare all'esterno, che sono ragazzi, se voi li sentite, stanno continuando. È un bel segnale di pulizia. Io penso che le nuove generazioni sono generazioni come lo eravamo noi quando eravamo. Tutte le generazioni sono generazioni, io sono un positivo, sono generazioni positive. Bisogna farli esprimere, bisogna accompagnarli. Però sono ragazzi, secondo me, veramente belli da passarci del tempo.
1: Un'ultima domanda, com'è lavorare con il presidente Passeri e questi altri due giudici?
2: Non lo so perché non li vedo mai, quindi chi lavora sono solo io, quindi non ti saprei rispondere. Ah, scherzo, scherzo. È stata per me, io approfitto per ringraziare il presidente Matteo e Andrea che mi hanno dato la possibilità di allenare questa splendida città. È stato per me un grandissimo onore, è stato veramente strada facendo una continua gioia. Ogni domenica per me è stata un'emozione grandissima. Magari non lo faccio trasparire, però li ringrazio di cuore perché mi hanno dato la possibilità di essere felice in un posto veramente di bellissima gente.
1: Questo posto non lo lascerà.
2: Io ho parlato anche col presidente, con la detto stampa e con loro, perché se sapevamo che queste domande venivano fuori, io ho detto che con la proprietà e con Matteo noi non abbiamo nessun problema. Parliamo quotidianamente di tutto, non c'è nessun problema. E ho detto godiamoci la serata, perché è giusto che ci godiamo la serata. Non c'è nessun problema di parlare insieme di qualsiasi cosa come facciamo quotidianamente.
3: Complimenti a tutti, al presidente, al direttore, sono Ferdinando Vicini del Corriere dello Sport. Mister, le faccio una domanda che la riporta al campo, ma la riporta soprattutto al lavoro quotidiano. Io conosco abbastanza bene tutti i giocatori che lei ha a disposizione, li ho visti in molti contesti, per dire Lagna a Fermo, Del Sole l'ho visto nascere a Pescara, li conosco. Io credo che tutti i suoi giocatori quest'anno abbiano overperformato rispetto alle loro prestazioni che avevano prodotto prima di arrivare qua. Quindi, secondo me, ho i capelli bianchi, significano due cose. Uno, che è l'impianto di gioco che ha dato tranquillità ai giocatori e ha permesso di esprimersi. E l'altro è il clima interno. Quindi le chiedo, dove ha inciso e dove ha lavorato per portare tutti i suoi uomini a rendere più di quello che avevamo fatto fino a quando sono arrivati qua?
2: Io penso una cosa molto semplice, ma questa la pensavo da giocatore, la penso da allenatore, la penso da uomo comune. Le persone devono avere la possibilità di potersi esprimere, sia a livello emotivo, sia a livello, possiamo dire, tecnico. Ho trovato un gruppo di una disponibilità incredibile che ha metabolizzato il lavoro e poi è stato tutto naturale. I ragazzi, secondo me, non hanno overperformato. Secondo me è un errore dire questo.
4: Il calcio. ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Tante cose di cui parlare oggi. Intanto è il D-Day per quanto riguarda la decisione del presidente federale. Sono già cominciati gli incontri, quindi già ci sono anche le prime immagini che se abbiamo possiamo anche far mandare, lo dico ad Andrea Maiocco, se facciamo questo poi le faremo rivedere più avanti, faremo sentire anche le note audio, cioè gli audio, naturalmente il primo, uno dei primi ad arrivare come potete vedere Giovanni Malagò, il presidente federale ormai diciamo quasi designato, anche se lui come vedete passeggia, gli chiedono di parlare, lui dice no, non si può, non si parla. E soprattutto poi gli viene chiesto, anzi lo salutano dicendo presidente, presidente, lui si gira e dice no, in realtà non sono ancora presidente, quindi strappando un sorriso a tutti, ma è abbastanza chiaro. Poi arriva anche Carraro a dire speriamo che possa intanto invertirsi la tendenza per quanto riguarda il nostro calcio, quindi chiunque sia bisogna tornare al mondiale, a giocare il mondiale. E mondiale che peraltro ha visto già fuori la Turchia, eliminata di fatto, 2 sconfitte su 2, quindi Montella torna già a casa, la sconfitta clamorosa in casa con la Paraguay in particolare fa rumore, mentre si rialza il Brasile 3-0 ad Haiti, poteva essere anche molto di più, si alza e continua a correre la Germania che vince anche senza difficoltà la seconda partita del mondiale andando a battere la Costa d'Avorio per 2-1, qualche difficoltà in realtà l'ha avuta ma poi ha avuto tutto nelle proprie mani, l'Olanda che batte 5-1 la Svezia, Curaçao e Capoverde che continuano il loro straordinario mondiale, il Curaçao che blocca l'Ecuador sullo 0-0, invece poi Capoverde blocca ancora di più sul 2-2 l'Uruguay che non riesce a spiccare il volo, spicca il volo invece poi la Spagna 4-0 all'Arabia Saudita con un gol annullato anche nel finale e poteva essere 5-0. Il Belgio non riesce proprio a ingranare quando entra nella fase finale del mondiale, pareggia 0-0 in casa con l'Iran, mentre continua la volata del Giappone 4-0. Nel frattempo ci sono tanti appunto eventi da raccontare, tante notizie anche di mercato da approfondire. Oggi non abbiamo il direttore Paola, ma abbiamo convocato Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabri, buongiorno e ben ritrovato.
2: Ciao, bentrovati a tutti.
1: Allora, io comincerei dalle elezioni FIGC. Intanto ti aspetti colpi di scena? Non te li aspetti? Insomma, no. Quale scenario verrà fuori poi alla fine?
2: No, nessun colpo di scena. Come credo sarà Malagò, con i pro e contro di questa scelta. Ci sono sicuramente dei pro. Cioè, parliamo di una persona che sa perfettamente quali sono i problemi del calcio italiano, una persona che ha ricoperto ruoli di un certo peso, alcuni anche complicati, una persona che ha fatto tante cose buone, ci sono però anche dei contro, non è giovanissimo e quindi da questo punto di vista per me è un'occasione persa, mi sembra 67 anni, non vado a memoria, ha fatto degli errori anche gravi nel corso della sua carriera da dirigente. E soprattutto, mi spiace dirlo, ma un conto è fare il presidente del CONI, un altro è prendersi in mano tutta la questione calcio. Quindi è una sfida completamente diversa, ma penso ne sia cosciente. Anche perché, ripeto, sul fatto che sia una persona di spessore non ci sono dubbi. Non ho idea se sia l'uomo giusto per risolvere i mali del calcio italiano. Sempre che ci sia qualcuno che ha le caratteristiche giuste, perché poi è facile dire servirebbe questo e quest'altro, poi però ti devi scontrare con la realtà e obiettivamente non è semplice. Però insomma vediamo, sicuramente è un cambiamento, non è un cambiamento epocale, però è un cambiamento, quindi stiamo a vedere e cerchiamo di capire se porterà ha dei vantaggi per tutto il movimento. Me lo passa il tempo e più siamo in ritardo. Difficile, situazione difficile, quindi in bocca al lupo a Malagò, se sarà lui, ma al 99,9% sarà lui. E poi speriamo in Dio, non mi viene da dire altro.
1: Ecco, ovviamente, perché dopo il terzo mondiale bucato si spera nell'altissimo, perché poi nessuno ha la bacchetta magica, gli impegni le cose che deve fare Malagolo sono tantissime, ci torniamo tra poco. Ricordo che oggi è anche la giornata dell'evento Fondazione Vialli e Mauro, presente tra gli altri Michel Platini, il quale ha detto: non parlo della denuncia, lasciamo che la giustizia faccia il suo corso. La Francia, per quanto riguarda il mondiale, è la mia favorita, per il mondiale se sono tutti al 100% è la mia favorita. Un futuro nel calcio più come consigliere, ma non penso a ritorni in organizzazioni come l'UEFA. Consigliere dove, secondo te, Fabri? Anche in club tipo Juventus?
2: Però anche Platini, il grande Leroy, non dico che il suo tempo l'ha fatto, però io continuo a pensare che ci vorrebbero forze fresche, forze nuove. Il calcio è cambiato tanto. Quindi io credo che ci sia un tempo per tutto. Platini ha avuto molte sfortune, da dirigente intendo. Secondo me avrebbe potuto fare molto di più di quello che ha fatto, che è già tanto, perché andate a rivedervi quello che ha fatto Platini da dirigente, sono tante belle cose. Però io ritengo che servirebbero delle figure un po' più legate al calcio di oggi, ok? Quindi che hanno vissuto questa transazione anche in campo da un certo punto di vista. Io penso che i giovani siano il futuro, ma è una banalità, ma lo è meno nel calcio, nel senso che continuo a vedere questi personaggi di grande esperienza, però non vedo forze fresche che possono dire qualcosa di diverso. Magari possono anche sbagliare, non è detto che portino solo una ventata di novità, però sicuramente hanno una visione del calcio diversa rispetto a gente come Platini, Malagò, che ripeto, sono tutt'altro che negativi, ma manca la componente novità e il calcio ha bisogno anche di quello.
1: Torno un attimo a Malagò, quali sono secondo te sulla tabella di marcia le priorità? Dammene tre.
2: Allora, secondo me la prima cosa che deve fare Malagò è creare la squadra giusta e mettere le persone giuste nei ruoli giusti, che già sarà un'impresa titanica. Poi deve assolutamente affrontare la questione giovani barra Italia, nel senso che bisogna capire davvero se vogliamo trovare il modo per far giocare di più gli italiani, ma senza problematiche di tu sei contro gli stranieri. No, a me non interessa quello, a me interessa che gli italiani abbiano spazio per giocare, perché se un under 17 fa così bene, io non posso credere che non ci sia nessuno di quelli che non può giocare in Serie A o in Serie B o dove sarà. Quindi sicuramente deve trovare il modo, non dico per convincere, ma per tracciare un cammino affinché le squadre di Serie A abbiano più coraggio sui giovani italiani. Okay. Questa è la seconda cosa che deve fare. E poi la terza, che secondo me anche quella sarà tosta, è capire come rendere il campionato meno stressante e meno, tra virgolette, infinito come tempistiche. Nel senso che siamo così convinti che 20 squadre sia la soluzione ideale. Lo so, magari per tanti due squadre in meno non cambia nulla, ma secondo me fa invece tanta differenza. E io farei queste prime tre cose, che sono tre cose difficilissime, attenzione, certo. Non dico che sia una passeggiata, però io affronterei questi tre temi
1: che sono fondamentali. L'altro, naturalmente, il tema nazionale, molti sono in disaccordo con quella che sembra un'altra scelta già fatta, cioè il ritorno di Roberto Mancini.
2: Ma sai, guarda, Vincenzo, io credo che la nazionale vada da sé, cioè nel senso che prima devi destrutturare e ricostruire la base, che è il calcio italiano. Poi non dico che la nazionale viene da sé, però è una conseguenza di questi interventi. Se tu agisci bene a livello di fondamenta, poi la nazionale viene da sé. Quindi puntare su Mancini è una buona idea, perché nell'immediato, quando non hai ancora nulla di nuovo tra le mani, è un usato sicuro, cioè vai su un allenatore che ha già vinto, un allenatore che ha voglia di riscatto perché sa di aver fatto un errore ad andar via. Quindi, ma perché no? Cioè, perché non puoi ricostruire la nazionale prima degli interventi che abbiamo detto poc'anzi, cioè non ha senso, secondo me. Non avrebbe senso dire ok, punto tutto sulla nazionale, faccio questo e quest'altro, stage, costruisco un nuovo reparto, non ha senso. Prima devi intervenire sul calcio italiano, che è agonizzante, agonizzante, e poi per me arriva il punto in cui anche la nazionale ne prende giovamento.
1: E detto questo, insomma, intanto vediamo di mettere nero su bianco su quelle che sono le nomine eventuali di Palle Malago come presidente della federazione, di Mancini come CT e poi tutto quanto il resto che si deve incanalare. Senti, invece il mondiale cosa ti sta raccontando in quest'ultimo
2: Mi sta raccontando che per adesso è un mondiale complicato, secondo me, cioè nel senso che per tutte le squadre non è facile entrare in ritmo, ma storicamente è stato così sempre. Non sono sorpreso dagli exploit di Curaçao, di Capoverde, cioè io credo che soprattutto nella fase a gironi sia anche abbastanza normale, è successo anche in altre edizioni. Non mi piace tantissimo questo mondiale, mi sembra che la parte business abbia preso tanto spazio. Vedo il cooling break come una buona idea, ma solo a livello pubblicitario, non sicuramente per favorire
1: una spettacolarizzazione tipo, che ne so, sì, il football americano, sai?
2: Esatto, come l'NFL, che va bene, cioè non dico che sia una cosa sbagliata, però sarebbe bello farla passare. Guarda, parlavo con un amico che è un amico inglese che è appunto a seguire i mondiali, che mi diceva: ci fa sorridere il fatto che fanno il cooling break perché l'hanno fatto passare come un aiuto ai giocatori che spendono tante energie e noi non possiamo portare dentro e bere l'acqua. Ci pensi, è un controsenso, certo, no? Beh, succede in qualsiasi, forse per lui è una novità, ma per noi, se vai al concerto, anche se apri la bottiglia, non te la fanno portare dentro, però è un controsenso. Preferisco che mi dici: facciamo il cooling break perché devo far passare tutti gli spot pubblicitari, e l'accetto in maniera più volentieri, no?
1: Certo.
2: Cioè, tutto qua. Però in generale mi sembra che sia un mondiale anche un po' povero dal punto di vista tecnico. Ci sono state delle giocate importanti, qualche giocatore si sta prendendo la scena nella maniera giusta, ma come dicevo probabilmente l'altra volta che eravamo insieme, se si parla così tanto di 3 gol di Messi non è un buon segnale per questo mondiale. Non è un buon mondiale.
1: Come dicevamo anche delle prestazioni di, che ne so, Modric, che nel campionato italiano giganteggia, poi va in mondiale, sì, e non è che rende tantissimo. Quindi sì, chiaramente diventa...
2: Sono curioso di vedere il Portogallo, perché adesso tutti parlano della fine di Cristiano Ronaldo, che è finito, è morto, non doveva venire neanche, è un ex giocatore. Non lo so, io ho chiesto di poter fare il Portogallo domani insieme alle 19, se non ricordo male. E sono curioso, perché queste sono le storie belle del mondiale. Poi vabbè, è chiaro, tu sei un giornalista come me, noi romanziamo sul, certo, portiere di Curaçao, il portiere di Caporeale. Poi vabbè, è chiaro, tu sei un giornalista come me, noi romanziamo sul, certo, portiere di Curaçao.

0: era già un giocatore di un certo livello, eh? Cioè non è una scoperta, ok? Però è bello, sono quelle storie da mondiale, cioè ci sta, nessuno dice nulla. Però in generale, per rispondere alla tua domanda, non è un mondiale che mi sta facendo impazzire.
1: Neanche
0: per adesso.
1: Però torno su due tematiche che hai tirato fuori, che secondo me sono interessanti. Quando hai detto non mi stupisce Capoverde e Curaçao, e ti chiedo, questo premia soprattutto quello che sono le caratteristiche principali che funzionano nel calcio moderno, cioè la fisicità rispetto alla tecnica? E l'altro tema, tu hai detto, è preoccupante che Messi domini ancora, ha dominato anche Salah, anche lui over 30, e quindi anche lì da dire, ok, nuovi talenti non ce ne sono più, visto che poi per esempio invece Ronaldo, che affida molto alla sua parte fisica, per adesso ha seccato, poi vediamo.
0: Sì, per rispondere alla tua prima domanda, purtroppo sì, nel senso che con tutto il bene che voglio per Curaçao, tra l'altro ho acquistato ieri la maglia, quindi sono proprio dentro nel mondo Curaçao, insomma è una squadra che si difende ad oltranza e ha avuto la capacità di portare via questo punto rischiando tantissimo, perché poi è anche una questione anche un po' di fortuna quando ti difendi e basta. A me non sembra un calcio, insomma, moderno, mi sembra tornare al passato, quando una squadra più debole si chiudeva in difesa e sperava che l'avversario non facesse gol. Cioè, quindi nulla di trascendentale, bella da raccontare, ma già vista, ok? Tanto per essere chiari. E la fisicità è sicuramente un fattore determinante. Determinante.
1: Già, nel calcio moderno,
0: anche
1: sì.
0: Anche poi la questione delle temperature. E anche quello incide, perché ci sono nazionali che hanno in rosa giocatori magari fisicamente più forti, si dice che insomma, ad esempio, i giocatori di colore abbiano una resistenza maggiore, no? Quindi io credo che la fisicità stia diventando sempre più preponderante nel calcio, e questo è un problema per il calcio, perché se da un lato dà a tutti una chance, che è quello che vuole Infantino, no? Infatti lo sta brindando per Curaçao, Capoverde, ma dall'altro non dà la possibilità ai talenti di saltar fuori, perché se tu sei, che ne so, qualsiasi giocatore di medio-alto livello, tecnicamente forte, ma non hai il fisico, e dove vai?
1: No.
0: Non vai da nessuna parte nel calcio di oggi.
1: Tant'è che...
0: E questo mi collega a Messi.
1: Esatto.
0: Ma perché Messi, perché io ci ho ragionato sopra, perché Messi riesce a essere Messi a 39 anni? Ragazzi, perché gli altri 10 giocano per lui.
1: Certo, è una squadra che gioca...
0: È così, l'Argentina vive nel... Ma giustamente, attenzione, vive nel mito di Messi. Quindi tutti fanno in modo di dare una mano a Messi.
1: Però anche lì non può essere un rischio, mi spiego. E prima o poi finirà, cioè tra 4 anni non ci sarà Messi.
0: Sì.
1: Si sono create le alternative?
0: No, hai detto, ma guarda, la penso come te, Vin. Cioè, per me è un rischio.
1: Certo.
0: Però sai, se ti va bene, cacchio, pensa se l'Argentina dovesse rivincere il Mondiale. Cioè, basta, nel senso, possiamo chiuderla lì per quanto riguarda il calcio argentino. Cioè, raggiungono qualcosa che è veramente impensabile. E Messi a quel punto diventerebbe davvero il migliore di tutti i tempi. Lo è già per certi versi. Ma dovesse riuscire anche un'impresa del genere, basta, nel senso non ne parliamo neanche più, ok?
1: Sì.
0: Quindi io credo che sia un rischio, ma è un rischio calcolato. Cioè io sono convinto che l'Argentina si sia messa a tavolino dicendo ok, noi siamo in 10, corriamo come degli animali, siamo forti, perché poi non è che ha al fianco giocatori di bassa qualità, ha giocatori forti, e diamo la possibilità a Messi di fare quei 4-5 scatti che possono esaltare la sua qualità. Però il fatto che si punti su un 39enne, non lo so. Quello mi lascia un po' perplesso. Però è Messi. Quindi è pagare l'eccezione che conferma la regola.
1: Già. Senti, una sintesi tra tecnica in qualche modo e fisicità è tutta racchiusa in un giocatore che piace molto alla Juve, ma costa anche tanto. Parliamo di Frenkessie, che potrebbe ritornare in Italia, ha la volontà di farlo, ha detto io sono stato 7-8 anni in Italia, poi sono andato in Arabia Saudita ad arricchirsi, si libera a zero tra pochi giorni, chiaramente prende un ingaggio da 12-13 milioni netti all'anno, se dovesse mai accettare la proposta della Juventus dovrebbe prendere

0: terza parte di quei soldi, cioè stare comunque ampiamente al di sotto del tetto massimo 6 milioni stabiliti con il contratto a Ildiz. Secondo te è fattibile? E se fosse fattibile, un giocatore che servirebbe alla Juve, che funzionerebbe anche lui in Italia di nuovo?
1: Allora, io ho conosciuto Kessié quando sono andato a casa sua a intervistarlo per Calcio 2000 e ho trovato un ragazzo umilissimo, con un biliardino, una cucina abbastanza anche minimal e una vita proprio serena e tranquilla. Credo che non ci sia più quel Kessié lì, nel senso che ha guadagnato tanto, è andato appunto in Arabia Saudita per guadagnare ancora di più. Forse gli manca quel Kessié lì, forse vuole tornare a essere quel Frank. Se fosse così, lo prendo subito, ma vado proprio con un aereo privato a portarlo qua, perché è chiaro che uno come lui, con la voglia che aveva in passato, la determinazione in campo alla Juve fa la differenza. Non ho dubbi. Non so se esiste ancora quel Frank Kessié. Capito? Quindi nel senso bisognerebbe vedere e capire chi abbiamo davanti, perché se
0: Certo.
1: abbiamo davanti una persona che si è arricchita, che ha cambiato lo stile di vita, che non ha più, diciamo così, quella fame che aveva prima, e allora è un grande azzardo. E allora ci penso anche tanto. Se invece è arrivato a un punto in cui magari vuole davvero tornare a fare, non che là non facesse il calciatore, sia chiaro, però fare il Frank Kessié che ho visto io, cioè un giocatore dominante, per me Frank Kessié è stato un giocatore dominante per un paio d'anni, allora lo prendo subito, non ho dubbi. E
0: Sarebbe chiaramente un colpo importante, ma devi rientrare in
1: beh.
0: determinate cifre. Juventus, che in questo momento è un po' ferma sul mercato, perché comunque, come sai bene, deve prima provare a cedere che non acquistare. Ora, tanti giocatori da cedere, è difficile riuscire a trovarli negli incastri che sta provando a fare. David con la tripletta potrebbe aprire a qualche proposta intrigante che alla Juventus servirebbe. Nel frattempo, però, Carnevali vuole provare ad accelerare per Colomani. Ti faccio due domande. La prima: ti sembra limitato il fatto che sono 2 anni che la Juventus cerca solo Colomani? La seconda, è fattibile, cioè vale 40-45 milioni, oppure l'idea di prenderlo adesso in prestito e di pagarlo dopo, ma sempre questa cifra qua ti convince?
1: Allora, il fatto che la Juve stia puntando forte su Colomani è preoccupante, non per il ragazzo che ha dimostrato anche e soprattutto alla Juve di saperci fare, di essere uno che ci mette l'anima, però siamo sempre lì, non è il 9 che io ho in mente per la Juve, cioè io faccio fatica a pensare che tutto il prossimo anno è Colomani il nostro attaccante. Faccio fatica. Ripeto, nessun problema col ragazzo, anzi, quando è stato qua è stato fondamentale. Spero che sia uno dei due attaccanti, nel senso che se tu mi dici, ok, prendiamo Colomani e prendiamo qualcun altro, allora ci potrei anche stare. Ma se all-in su Colomani, non lo so, non sono sicuramente convinto, anzi. Mi sembra un po' un passo indietro, ecco, perché comunque parliamo di un giocatore che, tranne quei mesi alla Juve, altrove ha faticato e tanto, non poco. Quindi, se abbiamo due attaccanti e uno è dei due Colomouani, firmiamo. Se invece mi dici Colomouani l'attaccante, poi che ne so, arriva un giovane, un esperto alla Milik, non lo so. Allora lì sono un po' più preoccupato.
0: Lo so, è chiaro che l'idea, il discorso qual è? Magari si cerca di pensare che si possa ambire a grandissimi attaccanti, solo che hanno un costo che per adesso limita
1: No, ma è
0: tantissimo la
1: chiaro.
0: Juventus, che quindi dovrà cercare di fare di necessità virtù. E capiamo, cerchiamo di capire soprattutto se le cessioni arriveranno o no. Per adesso è un po' bloccato il mercato anche per via del mercato, del mondiale, immagino, perché chiaramente.
1: Ma io credo che sia un po' bloccato, non dico per tutti, ma per quasi. Forse solo l'Inter sta
0: Sì,
1: veramente facendo dei
0: che se prendesse
1: passi.
0: anche Nico Paz, oltre ad aver bloccato praticamente Palestra, quasi
1: Cacchio.
0: chiuso,
1: Beh, se arriva anche Nico Paz
0: si avvia al
1: all'Inter.
0: secondo scudetto di fila.
1: Eh sì,
0: Senti.
1: obiettivamente l'Inter si sta muovendo bene, cioè mi sembra una squadra che ha le idee, ma le ha sempre avute negli ultimi anni, eh? Sì, a livello anche di aggiustamenti, inserimenti, cessioni. No, l'Inter mi sembra che si stia muovendo alla grande, ma da un certo punto di vista è anche l'unica che può permetterselo, perché la Roma c'ha i suoi problemi, il Napoli deve aspettare comunque che di capire anche tanta gente che ha in rosa che cosa farai, De Bruyne, Lukaku, Milan e Juve sappiamo che non c'è la Champions e quindi cambia proprio il panorama, perché anche quello incide, cioè non avendo i soldi della Champions, quello che hai detto prima è assolutamente giustificabile, non c'è, già è difficile convincere a venire in Italia se poi non hai neanche la chiave del dio denaro, e ragazzi puoi ambire a Colomboani, cioè a quel livello lì, stiamo a vedere. Certo è che aspettare dopo il mondiale può essere un'idea,
0: ma può essere anche rischioso anche... in questo caso. Certo.
1: Può essere rischioso perché magari dopo ti ritrovi con le alternative limitate, quindi non lo so, ma l'ho detto l'altra volta, non invidio Carnevali,
0: no,
1: perché ha davanti un lavoro molto difficilissimo.
0: L'abbiamo visto a cena con tanti bei signori a Forte dei Marmi, si stanno divertendo, immagino stia anche lavorando tantissimo. Ultimissima domanda che ti faccio è sul Milan, si è deciso di non puntare più su altri direttori sportivi o direttori tecnici, ma di fare una sorta di autogestione interna. Secondo me si continuano a fare passi indietro preoccupanti, non so tu che ne pensi.
1: Guarda, il Milan conferma, certifica il fatto che una proprietà americana non capirà mai cosa vuol dire fare business in Italia a livello calcistico. Cioè io continuo a battere su quel tasto. Nel momento in cui il Milan ha dato via Maldini si è autodisintegrato, era solo una questione di tempo. Avevi probabilmente uno dei 5 migliori dirigenti in Italia, tra l'altro con DNA rossonero, quindi ti andava di extra lusso, e hai fatto scelte incomprensibili. Adesso cosa fai? Fai, come hai detto tu, una sorta di autogestione, che la posso anche capire, perché quelli che volevi ti hanno detto picche, ci potrebbe anche stare. Però ti affidi completamente a un allenatore che deve riscattare una delusione totale. Quindi ti può andare benissimo, magari hai trovato veramente il coniglio dentro il cilindro, ma può essere anche un disastro annunciato. Perché comunque in questo momento Amorim è l'unico referente vero nel Milan,
0: esatto.
1: Perché Ibra sta facendo l'Ibra, cioè, nel senso, non ha ancora ben capito che quando tornerà a San Siro non verrà, diciamo così, accolto con grande entusiasmo, ok?
0: Sì.
1: E non c'è nient'altro se non adesso questa autogestione, che però io immagino che porti ad Amorim. Cioè chiederanno spesso a lui cosa ne pensi di questo e quest'altro. Quindi mi sembra
0: una sorta,
1: come
0: di allenatore manager, diciamo, che però,
1: sì, però è un rischio.
0: È un rischio bello grande.
1: È un rischio elevatissimo. Il Milan avrebbe bisogno di più certezze e meno rischi, invece sì, continua a puntare sulla roulette russa. E mi dispiace tantissimo, perché senza il Milan il calcio italiano perde tanto. Però non vedo alternative, cioè la proprietà quella è, quella resterà, cioè i tifosi del Milan possono protestare quanto vogliono e fanno bene a farlo, attenzione.
0: Già.
1: Però che cosa cambierà? Per me niente, per me assolutamente niente, e quindi devi sperare che la fiche sia quella buona. Ho tanti dubbi, spero di essere smentito.
0: Speriamo davvero, perché il Milan fa parte del bene del calcio italiano, di cui sopra da dove abbiamo cominciato. Grazie a Fabrizio Bonciroli, ciao Fabri.
1: A voi, alla prossima.
0: Un grande abbraccio a Fabrizio. Finisce qua l'edizione Spazio Editoriale, tra poco intensissima la prossima mezz'ora, perché avremo prima Lorenzo Beccarisi, poi Di Benedetto per le ultime cose di mercato, ma con Beccarisi andiamo a vedere cosa sta succedendo alle elezioni della FIGC. Ci troviamo tra poco.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TM Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, così come Andrea Maiocca.
2: Chi è?
1: In cabina di regia, Maioccone, ti ho appena girato un altro video che ci puoi far vedere mentre andiamo in diretta da fuori dal Lotto della Storia a Roma con Lorenzo Beccarisi per l'elezione FIGC. Lore, buongiorno. Non sentiamo l'audio, Lore. Becca, non sentiamo la tua voce, non so se magari puoi...
3: Mi senti ora?
1: Adesso sì, vai, ti sentiamo.
3: Ok. Non ti sento io, ma vado diciamo a braccio.
1: Vai.
3: Per segnalare intanto quello che tra poco vedrete, sì. Ovvero c'è una manifestazione in questo momento di gruppi ultras che chiedono trasferte libere e per un calcio popolare, uno striscione che hanno fatto apparire
1: in questo momento.
3: Qui all'esterno dell'hotel Cavalieri Astoria, dove è iniziata l'assemblea elettiva, 245 diciamo membri elettivi dei 273 presenti, quindi il quorum è stato ampiamente raggiunto e adesso entro mezzogiorno le componenti si riuniscono fra di loro per decidere poi chi votare e poi da mezzogiorno partiranno tutte le dichiarazioni di voto e poi ci sarà il voto, prevista la chiusura diciamo dei lavori intorno alle 14:30 per conoscere quello che sarà il nuovo presidente FIGC.
1: Esatto, mi senti? Credo che tu mi riesca a sentire, non so se mi senti.
3: Ma solo che non ti sento, Vince, chiaro. Quindi magari proviamo un attimo, provo a staccare e riattaccare un attimo il collegamento perché non ti sento.
1: Proviamo a riattaccare il collegamento con Lorenzo Beccarisi, che altrimenti diventa complicato naturalmente capirci e farvi capire. Come diceva, come vi raccontava, in questo momento c'è anche una manifestazione fuori dall'Hotel Cavalieri Astoria di Roma e lo faremo vedere tra pochissimo grazie all'impetuoso lavoro di Andrea Maiocca e cabina di regia. Un enorme striscione da parte dei tifosi che chiedono per un calcio giusto e popolare, con uno striscione enorme cercano di capire, chiedere più che altro che si possa andare incontro. Ecco, adesso lo potete vedere grazie all'ottimo lavoro di Andrea Maiocca, grazie alla nostra inviata anche Claudia Santarelli direttamente fuori dall'Hotel della Storia insieme a tutta la nostra squadra, Quintiliano Giampietro, Lorenzo Beccarisi e quant'altro. Siamo in grandi forze dispiegate lì fuori e come potete vedere uno striscione che non lascia spazio a interpretazioni per quello che sono appunto le richieste del vero calcio del popolo. Intanto vediamo se abbiamo corretto il collegamento con Lorenzo Beccarisi. Mi senti, Becca?
3: Mi sentite?
1: Noi ti sentiamo, tu ci senti?
3: Io ti sento, tu mi senti?
1: Perfetto, ti sentiamo. Abbiamo appena visto lo striscione, insomma, non ce l'aspettavamo in qualche modo, era previsto anche l'arrivo di una manifestazione di tifosi fuori dal Palazzo del Calcio in questo momento.
3: No, non era annunciata, non ce l'aspettavamo. Sono arrivati veramente, nel momento in cui sono uscito per fare il collegamento sono arrivati e quindi sono arrivate le immagini che troverete ovviamente anche poi su Sottomercato Web e continuano adesso anche con i cori, con i tanti colleghi che sono arrivati, che stavano dentro e adesso sono qui a raccogliere quella che è la manifestazione, sottolineo, manifestazione sentita perché per stare fuori al sole in questa calda mattinata romana ci vuole veramente tanta passione, mi verrebbe da dire. Noi possiamo muoverci qua fra l'ombra dove sono io, soprattutto la parte interna che è fresca, ecco loro in mezzo alla strada sotto il sole, diciamo che c'è particolare passione da questo punto di vista.
1: Direi di sì. Nel salutarci, poi faremo più aggiornamenti nel corso della giornata di TMV Radio, la fumata bianca prevista per...
3: Scusami, Vince, non ti ho sentito?
1: La fumata bianca per quando è prevista?
3: La fumata bianca dovrebbe essere prevista per le 14:30, detto che diciamo è entrato abbastanza papa Giovanni Malagò all'interno dell'assemblea, poi vediamo se funziona come per quanto riguarda l'elezione del papa, ovvero che si entra papa e si esce cardinale, ma teoricamente dovrebbe essere Giovanni Malagò il nuovo presidente federale. Aspettiamo, come detto, dopo pranzo 14:30 circa dovremmo avere l'ufficialità.
1: E allora ci risentiamo dopo, grazie a Lorenzo Beccarisi, ciao Becca.
3: Grazie a te, a dopo.
1: Da un Lorenzo a un altro con la mediazione di Vincenzo, tutti i nomi fantasiosi. Di Benedetto, Dibbe, buongiorno.
4: Ciao Enzo, buongiorno a tutti.
1: Siamo tutti in tema. Allora, te l'aspettavi questo coup de théâtre, questa manifestazione dei tifosi che chiedono un calcio più popolare, quindi chiaramente immagino che il riferimento sia a tante cose, trasferte, gestione, prezzi, biglietti, probabilmente anche diritti TV, insomma, un po' tutto.
4: Ma sì, però cioè, sono cose che
1: L'ultimo dei
4: si
1: problemi.
4: dicono. No, ma no, no, no, invece no, non è l'ultimo dei problemi, perché comunque si sta rendendo il calcio e questo mondiale comunque è la riprova sempre più per un'elite, no? Che potranno andare a vedere le partite, perché comunque sono tanti soldi che ci servono per andare negli stadi, sono dei settori ospiti in Italia fatiscenti. Che comunque ti chiedono 50 euro di biglietto e non è certo semplice per i tifosi seguire le squadre in trasferta. Gli abbonamenti che salgono sempre di più di prezzo, il buon De Siervo che però gli interessa soltanto parlare insomma, della lotta giusta anche alla pirateria, ma magari si dovrebbe preoccupare anche di chi ha i diritti TV italiani e ogni anno. Fa salire il costo dell'abbonamento ogni anno, che sia 1 euro, che siano 2, ma ogni anno c'è un rincaro. Quindi, caro De Siervo, oltre a pensare alla, ripeto, lotta giusta alla pirateria, magari ci si faccia anche delle domande del perché stia spopolando sempre di più la pirateria e che non ci si può più permettere di spendere 100, di avere 100 abbonamenti per vedere tutto il calcio. Ecco,
1: Sì, poi a
4: quindi.
1: vedere che cosa, tra l'altro. Cioè,
4: Esatto, no, no, ma io
1: di una qualità
4: citavo anche per
1: bassa.
4: dire,
1: Io
4: cioè,
1: poi
4: se
1: penso.
4: uno vuol vedere le partite, se uno vuol vedere tutte le partite tra campionato italiano e coppe europee, cioè deve fare 3 abbonamenti, perché devi avere DAZN per il campionato, Sky per la Champions e anche Prime, perché ho la partita migliore del mercoledì te la fanno vedere su Prime, quindi. Insomma, si riflette anche su questo perché è facile e giusto, lo ripeto, parlare della pirateria e del combattere la pirateria, però insomma, ci si faccia anche delle domande dove gli stipendi in Italia sono fermi da tanti anni e però gli abbonamenti non sono fermi assolutamente, anzi, crescono giorno dopo giorno, anno dopo anno e soprattutto. Rispetto a un po' di tempo fa, quando con un abbonamento, qualsiasi esso fosse, riuscivi a guardare tutto. Mi ricordo anche quando c'era Premium e Sky che si dividevano i favori, no?
1: Certo.
4: Perché Premium comprava dei pacchetti che potevi vedere anche su Sky. Sky nel frattempo dava qualcosa a Premium, quindi con un abbonamento riuscivi a vedere tutto. E adesso invece non è più così, quindi cioè, le capisco io
1: Sì.
4: le prese di posizione da parte dei tifosi.
1: Sì, io sono d'accordo anche con quello che dici, cioè capisco, no? Ed è legittima la guerra contro la pirateria, però sarebbe opportuno che magari De Siervo dicesse due punti, virgolette. Resta un nostro cavallo di battaglia perché l'illegalità uccide il calcio ed l'illegalità, non lo dice la stessa parola, è una roba che non si può fare. Punto. Dopodiché, noi faremo di tutto per permettere alle persone, a tutte le persone, per restituire il calcio al popolo. Sappiamo quanti sacrifici le famiglie fanno per andare avanti. Sappiamo, e non sforiamo nella politica, quanto sia pesante un bilancio familiare difficile, sempre più difficile un bilancio familiare con spese, eccetera, eccetera. Lavoreremo per abbassare i costi degli abbonamenti televisivi per permettere l'accessibilità a tutti e continueremo la lotta alla pirateria perché poi c'è anche chi vuole vedere il calcio gratis e il calcio gratis non lo puoi vedere. Ma faremo in modo di. Anche perché in Ligue 1, se non erro, non so se è ancora così, con 10 euro hai di tutto.
4: Sì, ma no, cioè non è
1: Ma
4: l'unico
1: sembra un muro contro
4: paese.
1: muro, come a dire o paghi quello che ti dico io e pagherai sempre di più, o ti vengo a prendere a casa se ti allacci a piattaforme, diciamo, illecite e mi facci soldi anche su quello. Quindi marcio sui tuoi sentimenti, sulla tua esigenza di guardare il calcio. Poi la
4: Sì.
1: gente a un certo punto dice: sai che c'è? Ma chi se l'è fatto il famoso pezzotto? Io non lo guardo semplicemente più il calcio.
4: No, no, certo, ma è un po', guarda, il paragone che mi viene da fare è un po' come gli autovelox, no? Che li mettono in autostrada, dice li mettono tutti per il nostro bene, poi però le mettono dietro a una siepe, dietro a
1: Nascosto,
4: un
1: la strada in
4: cartello
1: discesa.
4: dove non si vede la strada in discesa, appena ci sono le quattro corsie, ci sono i tutor, e quindi devi andare a una certa velocità, poi un'autostrada si riduce a due corsie e magicamente non c'è più niente
1: Perché costa mantenerlo,
4: che posso
1: ovviamente, quindi.
4: controllare. Quindi più o meno è la stessa cosa, guarda, lo fanno per noi, certo, come no, però li
1: Sì,
4: nascondono tutti,
1: certo.
4: quindi...
1: T'hanno fotografato, Lore.
4: Eh?
1: Scherzo. T'hanno
4: No, no,
1: fotografato, Lore.
4: no, no, no,
1: No,
4: no, no, no, no,
1: pensavo
4: è
1: era una
4: una
1: denuncia
4: cosa
1: a
4: che
1: margine. Ah,
4: mi sono
1: succede, succede.
4: sempre, che ho sempre pensato, insomma,
1: Sì.
4: questa...
1: No, ma è vero, concordo con te. Poi a volte vedi anche quelli che all'improvviso ti inchiodano davanti perché hanno tenuto una media un po' altina, ma insomma anche quello è rischioso. Detto questo, parliamo anche un po' di calciomercato, ma io devo tornare un'altra volta in casa Milan perché, insomma, hanno deciso di fare autogestione. Io
4: Sì.
1: onestamente ti dico che non ho capito i ruoli, non ho capito, non conosco le persone, però mi sembra di capire tutto ruoterà attorno a Amorim che a sua volta però è una scommessa. Di che parliamo?
4: Sì, no, più che altro è un modello completamente nuovo, insomma, si esce da quello che è stato il modello di sempre nel calcio italiano e nel calcio in generale, però più che altro nel calcio italiano. Quindi c'è una schiera di uomini che non so come faranno mercato, perché ci sono delle figure che sono state individuate per trovare dei giocatori, qualcuno invece li dovrà trattare. Insomma, una gestione molto manageriale e molto americana, ecco. Quindi in un calcio italiano che è quasi tutto americano ormai, ed è un disastro totale perché non c'è una proprietà che veramente convinca, diciamoci la verità. Ora potremmo parlare bene della Roma in questo momento, perché la Roma è arrivata terza, perché ha scelto un allenatore forte, perché ha dato in mano all'allenatore Gasperini tutto, e che comunque ha investito e cercherà di investire ancora. Quindi, però poi per il resto siamo veramente messi male dal punto di vista degli americani in Italia. E questa è un'altra americanata, passami il
1: Ma
4: termine.
1: voglia, ma certo che lo è.
4: E
1: Un po'
4: vediamo se
1: come
4: pagherà. Io dico solo
1: lei.
4: che il buon Jerry Cardinale sta scherzando col fuoco, ti dico la verità,
1: Tanto, tanto, tanto.
4: perché c'è già i tifosi per tornare, no, anche al discorso dei prezzi, quando fecero con le luci, con le torce dei telefoni, il 139 euro, no, che servivano per andare in curva. Poi ci si chiede perché non riempiano gli stadi. Oltre a questo, c'è già un disamoramento da parte del pubblico del Milan a una squadra che non ritengono più degna di vestire la maglia rossonera, e lo hanno dimostrato, insomma, in questo finale di campionato, i tifosi protestando più e più volte contro la squadra. Si chiedeva, anzi, il pubblico del Milan, il popolo rossonero, chiedeva a Cardinale di vendere, e invece Cardinale ha fatto meglio, ha buttato fuori tutti, ha preso in mano lui la situazione. E adesso vediamo, cioè, il rischio che sia un buco nell'acqua c'è senza dubbio, però non me la sento neanche di giudicare prima di vedere, ecco, perché sarebbero soltanto pensieri che però non hanno una base. Bisogna aspettare, no, di vedere che cosa succederà, se che tipo di mercato potrà fare il Milan, chi sceglierà i giocatori, chi li comprerà, quanti soldi verranno spesi. Quindi ancora siamo alla nascita di quello che sarà il nuovo Milan, poi vedremo, insomma, già a partire da settembre, insomma, quello che sarà stato il risultato del mercato, e poi che Milan nascerà e come se riuscirà a tornare competitivo.
1: La squadra è forte così. Al nuovo allenatore chiedo di avere una grande personalità, umiltà ed entusiasmo. Parole musica alla Gazzetta dello Sport da parte di Aurelio De Laurentiis, riferimenti ad Allegri. L'altro riferimento lo possiamo dire a un mercato che non si farà. O comunque.
4: Mercato che non si farà, cioè l'anno scorso De Laurentiis ha speso tanto, tantissimo. Poi come siano stati spesi questi soldi è un altro discorso, perché sono stati spesi male, secondo me. E adesso chiaramente bisogna valorizzare ciò che il Napoli ha in rosa. Cioè, e De Laurentiis ha ragione quando dice la
1: Beh,
4: squadra è
1: sì.
4: forte così, senza ombra di dubbio. Il Napoli è una squadra forte, quest'anno è arrivata seconda e è stata falcidiata dagli infortuni. Magari per il lavoro di Conte, vedremo, insomma, vedremo quest'anno se saranno tutti integri. però l'anno scorso, non questa appena finito, quella prima ancora, quando il Napoli ha vinto lo scudetto e il lavoro di Conte era lo stesso, però i giocatori non si facevano male. È vero, dici no, ma avevano una partita sola. Sì, però hanno avuto 8 partite di Champions perché poi sono riusciti nell'impresa di arrivare trentesimi su 36 e uscire completamente dalla Champions e dalle coppe. Però è un Napoli che insomma ha dovuto fare a meno di giocatori troppo importanti per poter competere fino in fondo. Se ci saranno e resteranno tutti a disposizione e staranno bene dal punto di vista fisico, Napoli è una squadra forte, c'è poco da fare, c'è poco da dire. E mercato non si farà, secondo me il mercato verrà fatto, uno entra, cioè uno esce, uno entra. Perché se trovi da vendere Lucca, è chiaro che magari un altro attaccante lo puoi prendere. Se Lukaku e De Bruyne vanno via, un attaccante, cioè una pistola devi comprare. Quindi diciamo che non sarà mercato per allungare la rosa, perché è il lavoro che è stato già fatto l'anno scorso. Poi capiremo insomma quello che sarà di Lucca, appunto, di Lang che tornerà. Vedremo insomma quello che tirerà fuori il Napoli da quest'estate. Non sarà un mercato scoppiettante, ma comunque se ci sarà la possibilità, il Napoli qualcosa farà sicuramente.
1: Per altri motivi, di natura puramente economica, non sarà facile il mercato neanche per la Juventus, con l'obbligo di cedere prima di acquistare, cessioni che però sono complicate da fare visto la qualità poca espressa da alcuni giocatori finiti sul mercato, che per adesso non scaldano i top club, però nel frattempo continua a scaldare il nome di Colomani e Carnevali, pur di andarla a prendere e accontentare qualcuno, sta ragionando su un prestito oneroso con obbligo di riscatto col Paris Saint-Germain. Sta ragionando anche sull'ipotesi che sì, che però dovrebbe prendere un terzo dello stipendio che prende adesso, anzi forse qualcosina in meno. E tutto questo sempre però in attesa delle cessioni, perché altrimenti manco il portiere puoi fare. Com'è la situazione ormai a più di una settimana dall'arrivo di Carnevali?
4: Ma è la situazione in evoluzione, chiaramente. Non ci dimentichiamo mai che il mercato vero e proprio inizia fra 7 giorni, cioè ufficialmente il mercato
1: Sì,
4: inizia
1: sì.
4: lunedì prossimo. È chiaro che adesso si sta sondando vari, insomma, si sta sondando il terreno per varie trattative, per varie operazioni da poter chiudere, e certamente mi viene da dire in maniera incredibile. C'è ancora Colomouani, nonostante sia andato via come lì. Sembra sia veramente l'unico attaccante in tutta Europa. Poi, comunque, rimane il nome di Sorloth. Resta anche l'ipotesi Vlahovic rinnovo, perché
1: Che però
4: Vlahovic,
1: diventerebbe
4: insomma.
1: di un anno, cioè che è andato a fare il giro delle 7 chiese, hanno chiuso tutti quanti la porta davanti a richieste allucinanti, che si è chiesta addirittura titolarità e fascia da capitano, come si dice, veramente io penso che debba cambiare ieri praticamente il suo entourage, perché altrimenti non va da nessuna parte. Tornerebbe all'ovile ad accontentarsi di cosa eventualmente?
4: Ma secondo me sbaglierebbe la Juve,
1: Sì, sono d'accordo con te.
4: cioè perché è vero che Spalletti, cioè la Juve fa un ragionamento molto spiccio, nel senso un attaccante, lui, anche se Vlahovic ci chiede 15 milioni, noi un attaccante così a 15 milioni non lo troveremo mai, però bisogna capire anche quella che è stata la storia di Vlahovic alla Juventus. Io continuo a dire che secondo me non è un attaccante da Juve che vuole vincere. Può essere un attaccante da Juve e vuole arrivare quarta, senza dubbio. Ma un attaccante da Juve che vuole vincere non è, secondo me, Dusan Vlahovic. E poi, capito, hai trattato, hai provato per anni a farlo rinnovare, per anni a farlo rinnovare. Lui non ha mai rinnovato. Adesso c'è stato l'ultimo incontro con Comolli, dove non è stato trovato l'accordo. Ora è vero, c'è Carnevali che magari una chiacchierata ce la può fare, ma poi, come dicevi prima, giustamente, insomma, ha fatto il giro delle 7 chiese, poi non ha trovato niente, allora è tornata alla Juve. Cioè, io Juve
1: Gli dico, guarda, io la proposta te l'ho fatta, l'hai rifiutata, eri sicuro di avere di più e mi dispiace, insomma,
4: esatto,
1: mi
4: non lo faccio
1: dispiace.
4: nemmeno tornare a Torino, ti dico la verità.
1: Ma sono
4: Cioè,
1: d'accordo con te.
4: neanche per parlare. È un po' come fece, cioè, perché sono anche gesti, secondo me, che una società deve fare.
1: Sono d'accordo.
4: Perché quando l'Inter scoppiò il caos con Lukaku, no? Che Ausilio lavorava, stralavorava per riportarlo in Italia, dopo che l'avevano ceduto l'Inter al Chelsea per riportarlo in Italia dal Chelsea, dopo che era stato un anno in prestito proprio all'Inter, l'anno della prima finale di Champions League, persa col Manchester City. Lavori, lavori, lavori, trovò l'accordo, andò a chiamare Lukaku e Lukaku era sparito, non rispondeva neanche al telefono. L'Inter si arrabbiò, andò su altri giocatori e soprattutto quando poi Lukaku ci ripensò, perché arrivò in un momento dove probabilmente un barlume di lucidità, ebbe un barlume di lucidità e tornò sui suoi passi e disse: no, no, ma io allora voglio venire, cioè l'Inter... A quel punto lì ha detto: guarda, no, perché cioè, la dignità della società deve andare
1: Esatto,
4: oltre
1: esatto.
4: alla forza di un singolo giocatore o a
1: Anche
4: quello che ti può dare
1: è
4: un singolo
1: un
4: giocatore.
1: segnale anche per gli altri, per chi
4: Esatto.
1: resta, per chi ha rinunciato a qualcosa per te dall'inizio. Sono
4: Esatto.
1: messaggi che sono molto d'accordo con te, vanno assolutamente mandati. Dibbe, grazie, grazie, ci riaggiorniamo domani. Cioè, ti aspetti un colpo di scena lì all'elezione? Nessun colpo di scena.
4: No, secondo
1: Mancini
4: me
1: CT,
4: no.
1: Malagò presidente federale,
4: Sì.
1: vissero tutti quanti felici e contenti nel passato.
4: Speriamo, appunto, sì. Speriamo di vivere qualcosa di felice e contento anche noi, ma volendo speriamo di tornare anche al passato. Speriamo di
1: magari fosse
4: tornare
1: per... Sì, devono...
4: all'Italia, fino all'Italia del 2006, ecco,
1: Bra,
4: anche
1: bra.
4: 2008, guarda, ti dirò.
1: Pensa
4: Va
1: come ci
4: bene,
1: hanno
4: andrebbe
1: ridotti.
4: bene lo stesso.
1: Come ci hanno ridotti.
4: E insomma, vediamo quello che
1: Quando...
4: succederà. Aspettiamo notizie dopo pranzo.
1: Quando si potevano mangiare anche le fragole, come diceva
4: Eh
1: Vasco
4: sì, eh
1: Rossi.
4: sì.
1: Anzi, anche le vongole, direi, perché insomma, ultimamente, con tutte quelle situazioni che sono venute fuori. Grazie, Dibbe, un abbraccio.
4: Vai, ciao,
1: Lorenzo Di
4: ciao Enzo, ci
1: Benedetto, tutto
4: vediamo domani.
1: mercato web. Noi ci fermiamo, rientreremo Mirko Nicolino, poi spazio mondiale nella mezz'ora finale. Sintetizzeremo che i nostri due valorosi analizzatori. Esperti di calcio internazionale e di mondiale hanno selezionato quattro partite, indovinate quali se volete, ma insomma, ne parleremo tra poco, vi aspetto.

0: Allora, adesso diamo spazio come sempre al mio amico Mirko Nicolino. Ciao Mirko, buongiorno e ben ritrovato.
1: Ciao Enzo, un caro saluto a tutti.
0: Allora, giorno importante, anche se il finale sembra abbastanza scontato. Abete e Malagò si giocano il testa a testa, che non è tanto testa a testa per la poltrona federale. Malagò vicino alla vittoria, attendiamo a breve anche la famosa fumata bianca, dopodiché la firma di Mancini sulla panchina della nazionale, anche qui un film già visto. E nel frattempo fuori al Hotel Astoria, Cavaliere Astoria di Roma, i tifosi, gli ultra di diverse squadre di calcio si riuniscono insieme e chiedono un calcio popolare. Ho la sensazione che questi non li ascolterà nessuno, però, perché insomma venne fatta tanto caos quando furono i tifosi del Chelsea all'epoca della Superlega che stava nascendo e che poi venne bloccata. Date il calcio al popolo, e poi dopo sappiamo quando è andata a finire la Superlega. C'è di fatto la Premier League. Florentino Perez può mettere mano al portafoglio per comprare un solo giocatore a 220 milioni, noi siamo rimasti alle briciole, quindi è una contestazione tra di noi, ma non ci ascolterà nessuno, Mirko.
1: Sì, fa piacere che di tanto in tanto qualcuno si muova e provi a farsi sentire, ma il calcio italiano va verso lo status quo, per quello che ne sappiamo, poi magari ci sorprendono e rivoluzionano tutto, ma cambierà il presidente, cambierà qualche altra figura, per il resto il funzionamento della macchina e chi sta dietro sostanzialmente rimane al suo posto, quindi il calcio italiano va verso la conservazione, quindi non ci sono rivoluzioni in atto, non ci sono novità sostanziali, il vecchio che avanza è prendere o lasciare. A noi sta la scelta, continuare a seguire o meno questo sport, non abbiamo altre alternative.
0: Tra l'altro, insomma, ti chiedo quali devono essere i primi tre punti, secondo te, che il nuovo presidente federale deve affrontare con tutta urgenza?
1: Il primo in assoluto, riforma dei campionati, di cui si parla da tempo, Gravina ne ha parlato per anni senza mai portarli a termine, riforma della giustizia sportiva, ma quella giungerà per forza perché ormai è imminente, tra 20 giorni circa
0: 16 luglio, giusto?
1: 16 luglio la sentenza della Corte di Giustizia Europea, e poi una maggiore chiarezza sulla questione dei conti delle squadre, perché sappiamo che virtualmente la Consob è stata commissariata. Abbiamo sentito in questi anni, soprattutto negli ultimi anni, dei racconti da parte di personaggi che hanno ricoperto un ruolo di spicco nel calcio italiano, che ci hanno raccontato come spesse volte club che non si potevano iscrivere al campionato sono stati iscritti ugualmente, il materiale che poteva essere scottante è stato bruciato in un cassonetto. Quindi io credo riforma dei campionati, riforma della giustizia e chiarezza sulle questioni finanziarie di alcuni club. Ad oggi ci sono diverse società italiane di cui non si conosce la proprietà reale, che ha fatto dei giri immensi per poi ritornare, sembra, in situazioni più chiare, però onestamente abbiamo tollerato un po' troppo.
0: Direi proprio di sì. Sentiamoci questa nota vocale del nostro amico, dai.
2: Buongiorno Vincenzo, Marco Moretta, e saluti al grande Mirko. Considerazione portiere vorrei da voi. Puntare su un portiere di 35 anni, sicuramente forte, con personalità, ma alla fine è vero che serve un portiere, ma spendere tutte quelle cifre, a mio avviso, prendere un vicario qualsiasi va benissimo, sicuramente meglio del tavolino di Gregorio, a mio avviso. Però puntare su questo giocatore, non lo so, al di là dell'esperienza, ci vuole in altri punti. La Juve è carente di giocatori esperti, come si suol dire, cazzuti dal punto di vista calcistico. Che ne pensate? Ciao, Marco Moretta.
0: Ti giro la palla, ovviamente il riferimento di Marco era alla Juventus, te la giro però con una riflessione. Si continua quasi a minimizzare il problema portiere, che però è un problema serio in casa Juventus, cioè non si può pensare che tutto il budget per prendere l'attaccante o il centrocampista. Sicuramente a questa Juventus manca tanto della colonna vertebrale, no? La colonna portante della squadra, manca un attaccante che faccia tanti gol, manca un centrocampista / trequartista di grande qualità, manca un difensore centrale, soprattutto se dovesse andare via Bremer, mancherebbe anche qualche esterno, soprattutto se dovesse partire Cambiaso, però io credo che il portiere sia una priorità come tutto quanto il resto, anzi forse ancora di più, perché come abbiamo sempre detto anche sull'altra emittente, intanto se non prendi gol, lo raccontavi anche tu, è già un passo avanti importante, no? E quindi qual è la strada che sta seguendo la Juventus, detto che, come diciamo anche qui sempre, se non cedi difficilmente puoi andare ad acquistare.
1: Ma io credo che Spalletti sia dell'avviso che a questa squadra manchino per prima cosa un portiere, un attaccante, perché i numeri che ha a disposizione sono quelli di una squadra che comunque ha prodotto del gioco. Poi se subisci gol al primo tiro in porta e se i gol non li fai, è chiaro che è più facile che tu non faccia punti che piuttosto che li faccia. Quindi questa Juventus oggi ha diverse carenze, lo sappiamo. Centrocampo non è un centrocampo all'altezza della Juventus, il terzino sinistro rimane uno dei nodi importantissimi, perché proprio da quella posizione lì spesso la Juventus ha subito azioni offensive e gol. Però intanto Spalletti pensa: mettiamo a posto questi due tasselli, poi le altre cose via via le andiamo a sistemare. Quindi sono d'accordo con te quando dici che la questione portiere è troppo sottovalutata la Juventus. Poi bisogna ragionare per priorità, non puoi prendere contemporaneamente tutti i giocatori, ragioni su intanto quelle che sono le criticità maggiori e poi via via ti fai una gerarchia, no? E poi via via vai a quelle che stanno ai gradini sotto, però comunque ci sono diverse le criticità.
0: Sono veramente tante. Senti, tra queste criticità, ne parlavo prima con Lorenzo Di Benedetto, ho detto la mia, lui è d'accordo, lui ha detto la sua, io sono d'accordo, ti giro questa palla anche a te, riguardo Vlahovic. Pare che il giro delle sette chiese sia finito, che le sue improbabili richieste abbia trovato porte chiuse, al massimo Vincenzo Italiano al Besiktas gli può dire: guarda, faremo di tutto per averti, ma lui a quel punto capirebbe che nonostante il calcio turco sia un calcio di serie A rispetto a noi, lo dico per strutture, lo dico per investimenti economici, per casse e tutto quanto il resto, però viene ancora visto dai calciatori come una sorta di serie B di lusso, diciamo così, mentre la serie A diventa poi l'opzione principale. Quindi se lui tornasse a bussare alla porta della Juve, anche accontentandosi del minimo, tu apriresti questa porta, fossi nella Juve, o diresti: guarda, l'offerta te l'abbiamo fatta, hai detto di no, va bene così, come
1: guarda,
0: segnale anche da dare?
1: I tira e molla a me non piacciono a prescindere, perché vanno a creare delle situazioni che poi rischiano di ripresentarsi alla prima difficoltà. Sì, ti volevamo tenere, poi tu hai fatto storie, poi ci siamo accordati, poi magari il giocatore durante la stagione,
0: esatto,
1: ha una reazione, ha un gesto, ti chiede la fascia di capitano, tu non gliela dai, può succedere qualsiasi cosa. Quindi io i tira e molla li eviterei. Detto questo, l'unico modo per Vlahovic di tornare a parlare con la Juventus è quello di accettare in questo momento 5-6 milioni, non di più, un contratto a tempo, un anno con opzione per un secondo anno, e non avere pretese di titolarità e di fascia di capitano. Questo è. Al momento Vlahovic è disposto a scendere a questi compromessi? Secondo me no.
0: E questo chiaramente, ma anche se scendesse, sono d'accordo con te, poi ti porti a casa, secondo me, più che una soluzione, è un problema davanti a una soluzione che in questo momento la Juventus sta cercando ancora in Colomani. Qual è la distanza, quali sono le possibilità, e molti ti chiedono perché sempre e soltanto questo nome.
1: Ma la Juventus ha in Colomani quello che pensa essere un porto sicuro, un giocatore che ha già testato, un giocatore che è già stato alla Continas, che andrebbe d'accordo con il gruppo, che ha dimostrato di essere un ragazzo umile, non creare problemi, se giocava titolare bene, se restava in panchina non creava problemi, un calciatore che comunque è di medio-alto livello, non è un top, altrimenti lo avrebbe dimostrato. Il Paris Saint-Germain vuole disfarsene a tutti i costi a titolo definitivo, alla Juventus inizialmente ha fatto bene, poi benino, al Tottenham ha fatto così, quindi la questione è che la Juventus, proprio in virtù di questo storico, ritiene Colomani un porto sicuro, una soluzione affidabile, però anche a determinate cifre, no sicuramente a 40 milioni.
0: Torno con te sulla questione Dibu Martinez, vicario. Quali dei due portieri secondo te potrebbe essere più accessibile? Detto che Marco ci riscrive e dice sì, ok, va bene che sia sottovalutato, allora punta su uno forte tipo Carnesecchi, che è italiano, anche se ha un'esperienza internazionale limitata. Il problema è che Carnesecchi ti costa anche il doppio rispetto a Dibu Martinez e vicario, quindi tu devi rientrare nei costi cambiando il portiere. Quindi diciamo l'abilità della Juventus e di Carnevali deve essere esattamente questa, punto su un portiere di provata qualità internazionale, che magari sia a fine stagione, ma tanto sappiamo che i portieri hanno vita più lunga rispetto a tanti altri giocatori di movimento, che mi possa garantire quindi subito un salto di qualità a cifre accessibili. Carnesecchi, col cavolo che te le fanno diventare accessibili le cifre, no?
1: Ah, Carnesecchi è stato più volte accostato alla Juventus in questi anni, ma se la Juventus non ha mai effettuato una trattativa ufficiale, evidentemente non ha come priorità questo tipo di profilo. Luciano Spalletti ha fatto una richiesta ben definita: un attaccante di peso, e ce l'ha ripetuto per 6 mesi, e un portiere di esperienza che dia sicurezza al reparto difensivo, che guidi la difesa, che abbia personalità. È chiaro che in questo senso Martinez sarebbe il top dopo Alisson. La questione Martinez è che la Juventus ha deciso di non arrivare a cifre importanti per il portiere, perché la Juventus è consapevole che dovrà fare almeno 5-6 innesti e quindi almeno 10 cessioni. Ricordiamolo, oggi la rosa è di 30 giocatori con i rientri dai prestiti, e quindi non vuole impegnare tanto budget per il portiere. Con Martinez c'è un accordo di massima sulla base dei 5 milioni, però se la Aston Villa non scende dai 15, è chiaro che la Juventus va verso un profilo magari meno esperto, ma che ha comunque 29 anni come vicario e che ha esperienza internazionale, e che di stipendio costerebbe molto di meno, circa 3 milioni, e che la Juventus spera di prendere con una cifra al di sotto dei 10 milioni, 7-8 milioni. Questo è anche se mi risulta che le prime richieste del Tottenham siano superiori ai 10 milioni, anche 12-13. Quindi in questo momento...
0: E siamo punti a capo a quel punto.
1: E siamo punti a capo. In questo momento c'è stallo sulla questione portiere. Sarà un mercato estivo in cui la Juventus dovrà avere molta, ma molta, e anche i tifosi, perché già leggo dei carnevali out, dei carnevali del fermo, tanto valeva tenersi come lì. Cioè, ragazzi, questa è una settimana che lavora. Io non so cosa avrebbe dovuto fare.
0: No, io non so poi chi ragiona così in una settimana, quanto riesce a rendere sul proprio lavoro. Poi beati voi, insomma, mandate i curriculum, però bisogna dare veramente il tempo, anche perché è arrivato, si è insediato, ha visto i numeri, ha visto la situazione, e ha detto, se sei d'accordo, una cosa diversa da quella che disse Giuntoli quando arrivò, perché poi ce l'hai spifferata e raccontata tu, no, tra le varie indiscrezioni che ci hai sempre consegnato, che quando arrivò Giuntoli la prima cosa che disse: l'impegno è molto più grande di quello che mi aspettavo, forse perché non si aspettava di dover andare a ricoprire anche altri ruoli amministrativi importanti, e quindi dover gestire tutta una serie di situazioni. Invece Carnevali mi risulta abbia detto: sì, la situazione è pesante, ma me l'aspettavo peggio di com'è. E quindi da questo punto di vista forse lui può essere un po' una garanzia, detto che ci vuole pazienza. Il mercato apre tra una settimana, e ti chiedo quale potrebbe essere il primo colpo dell'era Carnevali, detto che intanto ha riscattato Boga, ma quella era una cosa abbastanza formale.
1: Sì, la differenza, faccio una parentesi veloce, tra Carnevali e Giuntoli, che Giuntoli ha sempre fatto praticamente il direttore sportivo. Esatto. Carnevali invece, avendo fatto amministratore delegato e direttore generale, sa anche di gestione del club, quindi Giuntoli doveva andare a coprire delle lacune in settori che non erano di sua competenza. Carnevali andrà a coprire delle lacune in settori in cui è stracompetente, quindi sia nel settore dell'area tecnica sia in quella amministrativa. Detto questo, guarda Enzo, io i nomi li abbiamo fatti, li facciamo ogni giorno sul portiere, sull'attaccante. Io piuttosto che sul nome dico che, per quanto mi riguarda, penso che Carnevali chiuderà per primi un portiere e un attaccante, poi tutto il resto. Se poi, per carità, si presenta un'occasione di un terzino, o di un centrocampista e magari ha la possibilità di chiuderli velocemente, lo fa anche. Però secondo me la priorità, il primo acquisto di Carnevali sarà o il portiere o l'attaccante.
0: Questo mi sembra che sia le priorità poi assolutamente da mettere sul tavolo. Ho detto che, come abbiamo detto, servono le cessioni. Allora qua ti dico quali sono i tre giocatori che ti immagini possano uscire e portare il tesoretto che alla Juve serve per chiudere i colpi in entrata.
1: Guarda, posto che sappiamo che è difficilissimo vendere i giocatori della Juventus, mi aspetto che per primo parta Miretti, perché è quello che potrebbe portare questa plusvalenza che consente di andare a coprire questo paletto che la Juventus ha sul bilancio il 30 giugno. E poi i nomi che metto in tra quelli che è più facile piazzare, c'è per esempio Gatti, perché ha tantissime richieste, anche Azic ha diverse richieste, David ha qualche richiesta, gli altri sono ritenuti monetizzabili e qualcuno dovrà essere monetizzato per forza, però ho detto sempre in questi giorni che i tifosi della Juventus non si meraviglino se poi per esempio un Cop Miners rimane, se un David certo. rimane, se un Openda magari rimane, se un cambiato stesso rimanga, perché purtroppo se devi vendere devi anche trovare la quadra sia con il giocatore sia con l'altra società, quindi mettere d'accordo tre teste non è mai semplice.
0: Tra l'altro, insomma, c'è anche un altro pezzo pregiato eventualmente in vendita, che è Bremer, che ha una clausola importante, ricordami, sui 58 milioni se non ricordo male.
1: Sì, pare che sia 53 più una clausola che la porta a 58.
0: Tutto questo se è valida fino al 10 di agosto, quindi c'è ancora più di un mese di tempo, eccetera. Al momento però zero minuti con il Brasile in nazionale e al momento immagino anche zero richieste per adesso per lui.
1: Guarda, in questo momento ci sono stati dei pourparlers con diverse società che sono interessate ovviamente a Bremer, una di queste è il Tottenham. Non mi risulta ad oggi che qualcuno abbia intenzione di pagare la clausola, anzi nessuno pare si sia nemmeno avvicinato a quella soglia che ha stabilito la Juventus, cioè 40 milioni. Secondo me con 40 milioni la Juventus Bremer lo cede. Perché? Perché è una situazione di mercato che la Juventus ha la necessità di cogliere.
0: Quindi chiaramente questo un po' è lo scenario. Pazienza, cessioni, poi ingresso di portiere, attaccante e poi il resto si vedrà. L'ultima domanda te la fa un nostro amico su Turam, se sono arrivate offerte importanti alla Juventus per Turam.
1: Turam ha diversi club interessati, se ricordate io già mi pare gennaio-febbraio dissi a fine stagione la Juventus dovrà decidere se trattenere Turam o meno a seconda delle esigenze di bilancio.
0: Certo.
1: Si sono interessati dei club di Premier League però di fascia medio basso, onestamente non credo che Turam sia interessato e comunque nessuno al momento sembra aver offerto i 38 milioni che la Juventus chiede come base di partenza per trattare.
0: Detto questo, Mirko, grazie come sempre per tutto il punto della situazione, un grande abbraccio a Mirko Nicolino.
1: Grazie a te, un caro saluto a tutti gli ascoltatori, alla prossima.
0: Ai quali ascoltatori, appuntamento a tra pochissimo per il nostro spazio mondiale, vi aspetto, ultima mezz'ora insieme.

0: Allora, intanto sta parlando live da Roma il presidente federale uscente. Ho sentito il dovere di impedire che la FIGC fosse trascinata in un vortice. Avete capito? Che umiltà. La scelta delle dimissioni è stata convinta, scelta di dignità personale, ma di responsabilità. Queste le prime parole del presidente uscente Gravina. Mi permetto di avanzare qualche perplessità, visto che subito dopo la terza mancata partecipazione al mondiale, a proposito di dignità, è scesa davanti in conferenza stampa a dire: ma perché mai mi dovrei dimettere? Anzi, confermo il qui presente alla mia destra Gennaro Gattuso, confermo il qui presente alla mia sinistra Gianluigi Buffon, e quindi andremo avanti insieme. Poi dopo all'improvviso avrò avuto una botta di sensibilità, chiamiamola così, o forse magari qualcuno gli avrà detto: amico mio, forse è venuto il momento che ti metti da parte, cambiamo qualche cosa. Sempre che la si cambi, sapete bene che adesso c'è l'elezione, uno tra i due, avete, e Malagò salirà sulla poltrona, molto probabilmente sarà Malagò. Breve considerazione anche all'interno del nostro spazio mondiale con Alain Valnegri alla mia sinistra ipotetica dal Barcellona. Ciao Alain.
1: Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti.
0: Alla mia destra ipotetica Fabio Urbisaglia da Bahia, Brasile.
2: Buongia
0: Fabio, buongia. Oh, guarda che bandierona lì dietro, proprio sembra, la testa sembra fatta apposta per lo stemma brasiliano, sei proprio oramai integrato alla grandissima, integrato alla grandissima. Senti, ti convincono queste parole di Gravina, Fabio?
2: Ma guarda, mi convincono, torniamo al solito discorso, Vincenzo, qua c'è grande voglia di cambiamento, ma c'è poca attitudine, ecco, al cambiamento, poca predisposizione al cambiamento. Vedo più che altro un rifiuto continuo verso tutto quello che potrebbe rappresentare novità. Lo dico con grande rammarico, con grande delusione. Molti pensavano che una volta cominciato il mondiale si potesse dimenticare. Io in verità ogni giorno sto peggio, per cui... Soprattutto con la passione che ci contraddistingue, vedere peraltro una Coppa del Mondo che adesso, al di là di alcuni aspetti che riguardano più la cornice, vedere peraltro una Coppa del Mondo che adesso, al di là di alcuni aspetti che riguardano

0: Speriamo, ecco, però non sono ottimista,
1: Non
0: vorrei
1: sei
0: tanto esserlo.
1: ottimista. A lei, nelle parole di Gravina, scelta di missioni convinta di dignità personale e di responsabilità. Ho sentito il dovere che la FIGC fosse trascinata, prima che la FIGC fosse trascinata in un vortice. Che cosa ti senti di dire? Che so che anche tu sei abbastanza avvelenato con il presidente uscente.
2: Cosa dice Gravina? Sinceramente, non so se prenderlo al quarto o al quinto grado, dopo le sue parole, dopo la Bosnia, che il movimento era cresciuto, eccetera.
1: Esatto.
2: Dice o ha dei problemi o ci prende in giro, e penso che ci prende in giro.
1: Purtroppo sì.
2: E ormai è il famoso tappeto di Gardaland, no?
1: Cioè.
2: Sono in CONI, vado in FIGC, vado alla Federbasket, eccetera. È così finché non c'è una voglia, un taglio netto a questa famigliuola, perché comunque sono sempre gli stessi che comunque hanno rovinato lo sport italiano, non andremo avanti. Non penso che bisogna comunque star lì a dibattere continuamente, perché ci facciamo del male.
1: Già.
2: Cioè, le cose sono già scritte. Finché io non vedo gente come Maldini, come Baggio, ma pure anche dirigenti alla Marotta di una certa dimensione, non ci crederò. Finché arrivano questi che arrivano con le PowerPoint, con i discorsi già fatti, eccetera, eccetera, è tutta comunicazione vuota. Dunque si continua ad andare avanti. Le parole di Gravina, ma non le sento, non le ascolto nemmeno perché ci prende in giro.
1: Ti
2: Ci
1: scivolano
2: prende in
1: addosso.
2: giro, ci ha guadagnato e comunque dovrebbe già essere in pensione da 10 anni. Ma solo in Italia vediamo queste cose. Mettiamo gente che comunque, ma soprattutto in questa società che ha dei ritmi comunque vertiginosi. Dunque, vabbè, siamo le
1: Già.
2: solite, speriamo che cambi qualcosa, però poca fede.
1: Poca
2: Poi un giorno
1: fiducia.
2: magari Vincenzo
1: Sì,
2: analizzeremo il
1: sì.
2: progetto Giappone,
1: Sì,
2: tanto
1: bravo,
2: per...
1: bravo, bravo. Il progetto Giappone che sta funzionando benissimo e sta intrigando tanti, con Ueda che avevi già segnalato che effettivamente si sta togliendo
2: Sì, e
1: qualche...
2: su come si struttura, no? Un progetto a lungo termine, su come si lavora in modo concreto.
1: Sono
2: Sì,
1: tanti...
2: ma poi comunque qua, cioè, stiamo parlando di un paese che si è calciofilizzato, perché comunque nel 98 lo sport nazionale in Giappone era il baseball.
0: Era il baseball.
1: Esatto.
2: E dunque in 20 anni loro comunque 26 anni hanno fatto un salto qualitativo chiaro. In Italia c'è il talento. Bisogna smettere di dire che non c'è il talento. In Italia il talento c'è.
1: Viene
2: L'Under
1: soffocato dagli
2: 17 ha appena
1: agenti.
2: vinto un europeo, forse la gente non so cosa legge la gente. Dunque, dobbiamo solo trovare il modo di far spazio a questi giovani per poter sbagliare, perché il
1: Sì.
2: giovane deve impara sbagliando.
1: Serve un
2: All'inizio,
0: click di
2: quando tu vedi
0: mentalità.
2: Casadei, che 2 anni fa era l'MVP del mondiale Under 20 e fa fatica a trovare posto nel Toro, c'è un problema, non è diventato un brocco in 2 anni. Con i pari età era il migliore al mondo, tra l'altro in una competizione dove siamo arrivati in finale. Dunque, è solo di aggiustare certi dettagli, non bisogna fare una grande rivoluzione. Il talento esiste in Italia.
1: Sì, il problema è che servono evidentemente anche tanti dobloni per trovare spazio, ma questa è un'altra storia che speriamo venga in qualche modo chiarita e risolta, perché poi tante volte i dubbi vengono e poi quando escono fuori certe inchieste ti fa capire che quei dubbi sono figli di qualcosa di molto reale. Tante partite nel frattempo si sono giocate per quanto riguarda il Mondiale, c'è anche l'esclusa di Russo che è la Turchia, 0 punti nelle prime due partite, ne parleremo dopo, però adesso andiamo ad analizzare le gare che avete scelto tra le tante che si sono giocate. Comincio da Fabio e da questa ripresa del Brasile proprio che hai alle spalle, quindi Brasile-Haiti 3-0, direi che si è rimesso in piedi
2: Sì.
1: il
2: Sì,
1: Brasile, ma insomma sulla carta era anche abbastanza semplice.
0: devo dirti nulla di trascendentale, però ecco, dopo il pareggio col Marocco ci si aspettava perlomeno che la squadra facesse il suo, mettesse a posto la classifica e desse anche qualche risposta. Partiamo con un'analisi classica, come ci piace fare, dall'uomo partita, che fotografa un po' anche il tipo di match. Senza dubbio Matheus Cunha. Un giocatore dello United che a sorpresa all'esordio non era stato schierato. Ancelotti aveva infatti scelto Igor Thiago, non aveva molto convinto. Invece questa volta torna sulle sue idee e propone Matheus Cunha che si rivela il giocatore del match, anche per interpretazione, tatticamente un giocatore fondamentale per permettere a questo tipo di Brasile di essere.

0: essere efficace, i suoi movimenti a venire incontro, ad agire, galleggiare nella tre quarti, hanno permesso agli altri di esprimersi meglio e a lui anche di trovare una doppietta, per cui esultanza da surfista, spettacolo soprattutto nel primo tempo, uomo ovunque, opportunista, micidiale, intelligente, insomma, il vero man of the match è Matteo Scugna, senza ombra di dubbio.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Un agente della polizia locale di Milano è morto a causa di un incidente fatale durante l'inseguimento di un'auto che non si era fermata a un posto di blocco nel quartiere Ponte Lambro. Il fatto è avvenuto ieri sera in via Milano, nei pressi dell'aeroporto di Linate, comune di Peschiera Borromeo. La dinamica è ancora da accertare, ma secondo le prime informazioni, Francesco Imprezzabile, agente 39enne, avrebbe perso il controllo della sua motocicletta mentre inseguiva un SUV Audi Q7. Non si esclude l'ipotesi dello speronamento ed è caccia al pirata della strada che ha fatto perdere le sue tracce.
1: Questa notte invece un 21enne incensurato è stato ucciso da un proiettile al torace mentre era sotto casa a Napoli. La sparatoria è avvenuta nei pressi della sua abitazione in via Caprera, nel quartiere Milano. Il colpo sarebbe stato esploso da uno sconosciuto da distanza ravvicinata. Portato al Cardarelli, il giovane è morto poco dopo. Sono in corso le indagini dei carabinieri del nucleo operativo Stella, mentre la dinamica e la matrice restano da chiarire.
2: Dall'estero, il primo round di colloqui di alto livello fra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi e le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana. Il portavoce del Ministero iraniano degli Esteri ha affermato che l'Iran ha avuto un breve colloquio con gli Stati Uniti sul nucleare durante negoziati svoltisi nelle scorse ore in Svizzera. Sebbene abbia precisato che le parti si sono limitate a illustrare la propria posizione e che se ne riparlerà più avanti, dopo l'attuazione di punti chiave del memorandum.
1: Almeno 6 persone sono rimaste ferite in Ucraina durante la notte. Tra le vittime figurano 2 anziani nella regione di Zaporizhzhia, 3 persone a Sumy e una donna a Kharkiv, secondo quanto dichiarato dalle autorità locali. Nelle prime ore di oggi, invece, le autorità di Kiev hanno diramato un allarme aereo e invitato i residenti a rifugiarsi nei bunker. Gli attacchi sono avvenuti dopo che il presidente Zelensky aveva avvertito che la Russia si stava preparando a un nuovo massiccio attacco.
2: Il caldo non molla la presa sull'Italia e dopo un weekend intenso con termometri che hanno superato anche fino a 6 gradi la media stagionale, la settimana si è aperta all'insegna dell'anticiclone africano. Oggi sono 15 le città da bollino rosso. Il Consiglio dei Ministri ha approvato le disposizioni urgenti per contrastare il caldo con la possibilità per alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività lavorativa a causa di eccezionali ondate di calore.
1: Lo sport, il basket, al termine di una saga di mercato che durava da oltre un anno. Giannis Antetokounmpo passa dai Milwaukee Bucks ai Miami Heat. Il cestista greco si trasferisce nell'ambito di un'operazione che porta a Miami anche Bobby Portis. Antetokounmpo è stato 2 volte MVP dell'NBA. Con i Bucks ha vinto un titolo nel 2021.
2: Per il momento è tutto, più tardi.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di TMV Radio. Questa è A tutta C, la rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Ben ritrovati da Luca Bargellini al microfono e da Giorgio Sorani in cabina di regia, che saluto e ringrazio per questo appuntamento di martedì 23 giugno 2026. Mentre il caldo sul piano atmosferico si fa sentire, non ci facciamo mancare neanche il caldo, il clima bollente in termini di calciomercato, perché sono davvero davvero tantissime le notizie e gli aggiornamenti che sono arrivati in queste ore. Prima di dare il via alle danze, vi ricordo che ci potete seguire tramite il sito della nostra radio, tmvradio.com, tramite la nostra applicazione ufficiale, ma anche e soprattutto tramite il canale 61 del digitale terrestre. 331 8200213 è il numero per i vostri messaggi WhatsApp. Io adesso non posso far altro che dare il ben ritrovato a Matteo Ferri dalla redazione di TuttoC.com. Ciao Matteo, buongiorno.
2: Buongiorno Luca, buongiorno a tutti gli ascoltatori e telespettatori.
1: Fa caldo anche da te o sei a frescheggiare tipo nel nord del Canada?
2: No, l'aria condizionata accesa ininterrottamente da 14 giorni praticamente. Il cambiamento climatico non mi tange minimamente, anzi io sono la causa del cambiamento climatico.
1: Il cambiamento climatico non esiste, è un parto delle vostre menti malate, stiamo citando una sketch della Jalappas di qualche eone fa. Matteo, giornata, ore decisamente intense in termini di mercato e non solo. Iniziamo dal non solo, perché nelle ultime ore ne sono arrivate diverse di dichiarazioni molto molto importanti. Partirei da quelle che riguardano una delle più grandi protagoniste, una delle più grandi attese della prossima stagione, della nuova stagione, ovvero il Bari, perché ha preso la parola il presidente Luigi De Laurentiis.
2: Sì, una delle grandi protagoniste suo malgrado, insomma, penso che la piazza ne avrebbe fatto volentieri a meno di essere protagonista in Serie C. Ieri c'è stato tra l'altro uno striscione appeso fuori dai cancelli di Via Allegri prima delle votazioni per il presidente federale con i tifosi del Bari, che in sostanza chiedevano a De Laurentiis di farsi nuovamente da parte, manifestavano la loro contrarietà alla multiproprietà. Il presidente ieri ha dichiarato che la retrocessione è arrivata in maniera un po' inattesa, è stata una brutta botta, però stanno lavorando in silenzio proprio perché vogliono, diciamo, ricucire uno strappo con la piazza che francamente ritengo abbastanza difficile a questo punto ricucire, più che altro perché comunque le regole impongono a De Laurentiis entro il 2028 di cedere la società. Poi se in questi due anni magari fa il doppio salto e arriva in Serie A, sicuramente penso che la tifoseria biancorossa si dimenticherà di tutto quello che è successo. Certo. Se non dovesse succedere, insomma, la vedo abbastanza difficile. De Laurentiis ha parlato di circa 6-7 soggetti interessati, tra cui un paio molto interessati con un progetto insomma, stabile e interessante da valutare. Ha detto che non lascerà la squadra, la società in mano al primo che capita, e ci mancherebbe, mi viene da aggiungere, vista anche la tipologia di piazza, però certo. Insomma, al momento diciamo che i risultati non gli hanno dato grande, non trasmettono grande fiducia alla piazza. Vedremo se saprà quantomeno riconquistarla.
1: Un'altra piazza del girone C, del prossimo girone C, che è ancora in attesa di capire quale sarà il suo futuro, è senza dubbio il Cosenza. La trattativa tra Guarascio e Rota sta andando avanti oramai da settimane. Ieri sono arrivate delle dichiarazioni dello stesso Rota, intercettato da dei colleghi della città calabrese in un bar a parlare con dei tifosi, e il fatto che abbia detto, insomma, che al 60% la trattativa non va in porto, credo abbia reso più lieve l'umore dei tifosi rossoblù, perché Guarascio in questo momento sembra ancora intenzionato a non trovare l'accordo per salutare il Cosenza.
2: Sì, se a Bari abbiamo parlato di rapporto difficile ma da ricucire, a Cosenza credo che non ci siano proprio più margini in
1: Sono
2: nessuna
1: già
2: maniera,
1: volati i
2: anche perché,
1: piatti.
2: eh sì, insomma, anche perché quest'anno, questa stagione, la tifoseria non è entrata allo stadio. L'anno prossimo addirittura si parla ancora di querela con lo stadio tra il comune e il Cosenza Calcio, che non sappiamo dove andrà a finire a giocare. La trattativa, in realtà, da quello che emerge oggi dalla Gazzetta del Sud, sembrerebbe ancora aperta, perché dovrebbe esserci nelle prossime ore, nei prossimi giorni, addirittura nelle prossime ore, un incontro faccia a faccia tra Guarascio e Rota, che al momento si stanno parlando solo tramite avvocati e non si stanno dicendo cose particolarmente carine, se proprio vogliamo dirla tutta, visto soprattutto il comunicato che ci è stato inviato ieri dai legali di Rota. Però insomma sembrerebbe che Rota stia convincendo una cordata di imprenditori silani a rafforzare l'eventuale nuova compagine societaria, quindi la trattativa dovrebbe essere ancora in porto. Poi con Guarascio è tutto da vedere, perché sono penso 10 anni che si parla di trattative lì lì per concludersi e poi non si concludono mai, che è poi anche uno dei tanti motivi per cui la tifoseria cosentina in sostanza non lo regge più, ecco, detto in termini molto brutali.
1: Assolutamente, assolutamente sì, diciamo che il rapporto è finito già da diverso tempo e solo che una delle due parti non sembra volerne accettare la fine, come solo i grandi matrimoni possono concludersi. Ultima tranche legata alle dichiarazioni arrivate nelle ultime ore, c'è stato il Consiglio federale nella giornata di ieri, Giovanni Malagò, nuovo presidente della FIGC, a margine ha rilasciato delle dichiarazioni anche Gianfranco Zola, vicepresidente della nostra Lega Pro, che ci ha tenuto a ribadire, dopo che l'ha fatto anche lo stesso presidente Matteo Marani con un discorso condivisibile al mille per mille, direttamente in assemblea, ha voluto dare peso e importanza, rinnovandola ancora una volta al mondo della Serie C.
2: Sì, diciamo, Marani e Zola hanno fatto un po' poliziotto buono, poliziotto cattivo, perché Marani giustamente ha bastonato, è anche forte e il discorso è assolutamente condivisibile parola per parola, non ce n'è una mezza, neanche mezza sbagliata delle parole di Marani di ieri. Zola, diciamo che è stato un po' più morbido, ha parlato di coesione tra le varie parti, di progetto che deve essere legittimamente pluriennale, perché se speriamo di risolvere i nostri problemi da un mese all'altro, è chiaro che forse non abbiamo capito molto di quali sono i problemi del calcio italiano. Ha ribadito il fatto che i talenti ci sono in Italia, prova ne è i numerosi trofei che poi comunque le varie nazionali under azzurre riescono a conquistare, non ultimo l'Europeo under 17 vinto po poche settimane fa. Però giustamente ha sottolineato Zola, la vittoria di un europeo under 17, di un mondiale under 20 o quello che sia, non deve rappresentare per quei ragazzi il punto d'arrivo, ma semmai il punto di partenza in un percorso che poi li deve portare ai vertici del calcio nazionale e mondiale. La Lega Pro con la riforma Zola qualcosina ha fatto per i giovani, tra l'altro avete l'altro ieri proprio in vista delle elezioni in federazione aveva detto che la riforma Zola era in sostanza l'unica riforma effettivamente fatta nel calcio italiano negli ultimi anni, e sottolineerei, pensa le altre, perché insomma, con tutto il rispetto per la riforma Zola, non stiamo parlando di una riforma epocale, e tra l'altro una riforma che riguarda solo la Serie C, però intanto qualcosa in Serie C è stato fatto. Ha ribadito Zola la necessità di lavorare tutti insieme. È quello che sentiamo dire un po' da tutti da anni. Vediamo se con Malagò qualcosa si riesce a fare, oppure se tra 3 o 4 anni staremo qui a domandarci perché San Marino ci ha buttato fuori dai mondiali.
1: Sì, esatto. Tra l'altro ci aggiungo anche in tema di riforme l'introduzione del salary cap in Serie C, che è un'altra delle novità arrivate sotto la gestione Marani. Il problema della riforma Zola è che è una riforma ottima per la Serie C, ma che non può bastare se si deve cercare di rilanciare un sistema a 360 gradi. Matteo, panchine, ce ne sono ancora tantissime in cerca di un padrone. C'è quella di Catania, c'è quella di Potenza, ce ne sono veramente, veramente tante sotto tutti i punti di vista, ad ogni latitudine, mi sembra di poter dire. Quali sono le novità delle ultime ore?
2: Sì, più che altro ci sono dei nomi di allenatori che vediamo praticamente accostati ad ogni panchina del calcio italiano, forse ormai neanche più solo del calcio italiano, tra un po' le vedremo accostate anche al calcio estero. Uno di questi è Gorgone, che è rimasto col cerino in mano prima a Padova e poi a Bolzano, perché poi sono stati, era dato in primissima linea per la successione di Breda da una parte e di Castori dall'altra, poi le due società hanno scelto strade diverse. Oggi sembrerebbe che per Gorgone si sia aperta la pista Spezia, in virtù del fatto che lo Spezia l'altro ieri ha ufficializzato Angelozzi come direttore sportivo e Angelozzi e Gorgone hanno condiviso, diciamo, una parte di percorso lavorativo insieme a
1: Vero.
2: Frosinone, quando Angelozzi era sempre il DS dei Ciociari e Gorgone era l'allenatore della squadra Primavera, che tra l'altro fece molto bene in quelle stagioni. Vedremo, perché quello che è sicuro è che Gorgone lascerà Pescara al 30 giugno, alla scadenza del suo contratto, anche perché il Pescara ha già di fatto ufficializzato Boucher a partire dal 1 luglio. Vedremo se almeno per quanto riguarda la Spezia, questa volta non rimarrà anche lì col cerino in mano. Su Catania sembrerebbe essersi un po' riaperta la pista Caserta, che un paio di settimane fa era data quasi per chiusa, cioè sembrava quasi che Caserta
1: Vero.
2: dovesse soltanto firmare, stava lì con la penna in mano ad aspettare che qualcuno gli dicesse di firmare. Da nostre fonti interne, in realtà non sembra così vicina alla chiusura la trattativa con Caserta, anzi, sembra ancora tutto in alto mare. Vedremo, anche perché, insomma, il Catania, come il Bari, è un'altra piazza che sta ribollendo dopo l'ultima stagione. Toscano ha lasciato, ha detto tra l'altro che il suo percorso era finito a gennaio, e io mi domando allora perché è
1: Vero.
2: rimasto fino a giugno ed è tornato dopo che l'avevano esonerato. Però è ovvio che serve una risposta forte, perché Catania sono troppi anni che è in Serie C e che non riesce a risalire, e la piazza si aspetta qualcosa in più, insomma, di annunci a
1: Sì.
2: metà ancora a fine giugno.
1: È una Serie C che in termini di panchine è legata quest'estate forse come non mai nel recente passato alla Serie B perché per esempio Potenza deve decidere se affidare la panchina per il posto di Giorgio a Tisci o a Espinal, ma finché non risolve il contratto con De Giorgio che dovrebbe andare alla Juve Stabia che era seguito dall'Empoli e che era seguito almeno da altre 14 squadre, la situazione non si sblocca. Empoli, Caserta è il finale della passata stagione di Serie B. Caserta che piace al Catania, ma l'Empoli nel frattempo deve ancora scegliere il prossimo allenatore. C'è da capire se lo farà prima dell'ingresso dei nuovi soci a fianco di Fabrizio Corsi. C'è Troise, c'è Andreoletti, Spezia, idem, che sta seguendo Andreoletti. Dicevi giustamente Gorgone, che è una delle opzioni per il Catania. Abbiamo citato Troise, che però piace anche, è una delle opzioni per il Cesena, dove dovrebbe arrivare Diamanti. Cioè, è tutto un giro assolutamente intricato, difficile anche da capire fino in fondo. La sensazione è che al 23 di giugno mai ci siamo trovati in recente passato, poi sicuramente tu sei più giovane e fresco di me anche in termini di memoria, con così tante panchine senza padrone né in Serie B né in Serie C. Il paradosso, mettiamola così, è che quelle poche che hanno scelto già da tempo l'allenatore potrebbero trovarsi con un vantaggio incredibilmente importante. Mi viene in mente, abbiamo parlato tanto del girone C, mi viene in mente la Salernitana che ha scelto di confermare Cosmi, e, insomma, già che è una conferma di un signore allenatore, ma partire di fatto con 20 giorni d'anticipo rispetto a competitor di tipo Bari, tipo Catania, tipo lo stesso Cosenza, tipo Crotone e tutto il resto può fare la differenza.
2: Sì, o nel girone B la Reggiana, che ha scelto subito Tesser, che ha trovato immediatamente la quadratura del
1: Esatto,
2: cerchio,
1: esatto.
2: prendendo un allenatore tra l'altro tra i più vincenti della categoria, se non il più vincente tra quelli attualmente ancora con una panchina, perché un altro tra quelli più vincenti è Toscano, ma al momento è fermo. Sì, sicuramente siamo in una condizione forse mai vista prima, perché non solo sono tante le panchine rimaste scoperte, ma sono tante le panchine rimaste scoperte delle big. Perché ecco, lo Spezia è
1: Esatto.
2: una di queste, e dallo Spezia francamente ci aspettavamo un'accelerata ancora più importante. È vero che Angelozzi è un grandissimo colpo per la categoria, però insomma arrivare al 23 di giugno senza ancora avere l'allenatore e addirittura avere ancora i dubbi su chi scegliere, insomma, è qualcosa che lascia un po' perplessi. Il Catania, peggio mi sento, come si dice a Roma, insomma. Quindi staremo a vedere come andrà a finire, perché, come hai giustamente detto tu, chi parte con un allenatore con un'ossatura di squadra e un'idea di rosa già delineata in un campionato in cui poi bastano veramente piccolissimi dettagli per vincere, si prende già un bel vantaggio. Poi le stagioni possono finire benissimo o malissimo per tantissime ragioni. Certo è che arrivare a luglio senza sapere neanche chi è l'allenatore è uno dei motivi per cui magari una stagione può andare malissimo.
1: E chiudo la considerazione legando ancora a doppio filo Serie C e Serie B. Mi viene da dire che se la Sampdoria sceglie Bernardo Corradi, panchine da professionista zero, e il Cesena sta puntando forte su Alino Diamanti, panchine da professionista zero, mi viene facile immaginare, insomma, che anche in Serie C, proprio sul discorso di questa continuità, ci sia ancora tantissimo da lavorare. E forse mi verrebbe da dire, forse c'è più improvvisazione in Serie B in questo momento che in Serie C, giusto per chiosare e dire la mia, di cui sinceramente probabilmente non gliene fregherà niente a nessuno. Matteo, grazie mille, buona giornata e buon lavoro.
2: Grazie Luca, buona giornata e buon lavoro anche
1: Salutiamo Matteo Ferri dalla redazione di TuttoC.com. Vi ricordo ancora una volta il nostro numero per i messaggi WhatsApp, che è il 331 8200 213. Un paio di minuti di pausa e poi torniamo.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con i mondiali di calcio. Vittoria, qualificazione e record. Grazie alla doppietta di Leo Messi, l'Argentina batte anche l'Austria e vola ai sedicesimi di finale. A Dallas finisce 2-0 per l'Albi Celeste. La Pulce sbaglia un rigore dopo 9 minuti dal calcio d'inizio, poi però si rifà prima dell'intervallo e diventa il miglior marcatore all time dei mondiali. Nella ripresa la nazionale di Rangnick ci riprova, ma la chiude ancora Messi al 95esimo. La Francia vince e si qualifica nel segno di Mbappé. A Filadelfia la squadra di Deschamps vince una gara lunghissima, sospesa nell'intervallo per fulmini e ricominciata 2 ore dopo, contro l'Iraq per 3-0 e stacca il pass per i sedicesimi di finale. Nel primo tempo segna Mbappé. Dopo la ripartenza ancora l'attaccante del Real fa doppietta e la chiude Dembélé. Iraq eliminato. Obiettivo raggiunto per la Norvegia, che dopo i 4 gol rifilati all'Iraq ne segna 3 al Senegal. Partita sbloccata da Pedersen, poi sale in cattedra Haaland. 2 gol e un palo per lui, che risponde a distanza ai gol di Messi e Mbappé. La doppietta di Sar spaventa i rivali, che nel finale rischiano. Finisce 3-2 per gli scandinavi, che hanno la qualificazione in tasca. Ora per il primo posto nel girone E bisogna battere la Francia. Fa festa l'Algeria, che batte 2-1 in rimonta la Giordania e tiene vivo il sogno qualificazione. A San Francisco i nordafricani vanno sotto, ma ribaltano la sfida con Ben Boali e Giri. I nordafricani non senza fatica agganciano quindi l'Austria a quota 3 punti al secondo posto del girone J, dietro l'Argentina, che dovranno sfidare nell'ultimo decisivo match. Per l'Austria invece sfida più alla portata contro la Giordania, ferma 0 punti dopo 2 partite. E oggi tocca a Cristiano Ronaldo. 13° giorno dei mondiali di calcio, con altre 4 partite in programma tra stasera e stanotte. Si parte alle 19 con Portogallo-Uzbekistan. Poi alle 22 sarà il turno di Inghilterra-Ghana. Nella notte italiana spazio a Panama-Croazia all'1 e a Colombia-Repubblica Democratica del Congo alle 4. Intanto l'Italia del calcio riparte da Giovanni Malagò. A 3 mesi dal terzo flop mondiale di fila, l'ex presidente del CONI è stato eletto nuovo presidente della FIGC dopo Gabriele Gravina. Ha ottenuto il 68,58% dei voti contro il 29% andato a Giancarlo Abete. Da solo non posso fare nulla, ma con voi tutto, rifacciamo grande l'Italia, ha detto agli elettori della FIGC Malagò, che vuole partire con una rivoluzione azzurra ad effetto, puntando su un nome forte come quello di Antonio Conte CT, con Paolo Maldini direttore tecnico. NBA al termine di una saga di mercato che durava da più di un anno. Poche ore fa Milwaukee ha accettato l'offerta di Miami e ceduto Giannis Antetokounmpo, che quindi vestirà la maglia degli Heat, che oltre a giocatori di livello importante e giovani futuribili, hanno messo sul tavolo un capitale di scelte future al draft che ha finito per risultare più appetibile rispetto all'offerta di Boston, con al centro Jaylen Brown. Tennis, ultima settimana riservata ai tornei su erba in preparazione a Wimbledon. A Eastbourne torna in campo Jasmine Paolini. Nel tabellone maschile invece tocca a Bellucci e Arnaldi. A Mallorca impegnati Sonego e Dardari, testa di serie numero 1 del torneo spagnolo. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in 4 per risponderti.

0: Seconda parte di A tutta C in questo martedì 23 giugno 2026. Luca Bargellini sempre al microfono, così come Giorgio Sorani al di là dal vetro, in diretta su tmvradio.com e su 61 del digitale terrestre per raccontare, analizzare e capire al meglio quello che succede nell'universo della Serie C. Nella puntata di oggi cerchiamo di farlo anche grazie, soprattutto grazie al contributo del nostro prossimo ospite che saluto e ringrazio, mister Michele Marcolini. Buongiorno, mister.
1: Buongiorno.
0: Allora, mister, prima con Matteo Ferri, collega di TuttoC.com, riflettevamo sul fatto che al 23 di giugno ci siano tantissime panchine, soprattutto di grandi squadre, di grandi piazze di Serie C, ancora senza allenatore. Che riflessione le fa fare questa situazione? E poi da tecnico le chiedo quanto diventa più complesso il lavoro di chi siede in panchina se si parte con 10, 15, 20 giorni di ritardo rispetto ai rivali di altri allenatori, altre società, altre squadre.
1: Ma sì, è una situazione un po' particolare quest'anno, soprattutto perché sono proprio le squadre, diciamo, quelle che dovrebbero essere più organizzate, magari ad avere ancora i lavori in corso. Però evidentemente in queste situazioni ci sono delle riorganizzazioni che portano di conseguenza a dei rinvii, a delle perdite di tempo. Però poi credo che, sai, tutto dipende anche dalla forza di una società. Partire in ritardo non è mai una cosa buona, però è anche vero che nelle difficoltà della Serie C di oggi, se la società è una società solida, che ha possibilità, che ha capacità economica, solidità economica, ecco che poi il gap si riaccorcia molto brevemente, perché insomma, soprattutto le grandi squadre, se hanno forza economica, poi i giocatori che vogliono riescono ad arrivare prima delle altre società di Serie C. Quindi è tutto un po' relativo. È chiaro che prima si costruisce una squadra, meglio è, ma credo che l'importante sia arrivare per la data del ritiro con una squadra quasi completa. Farlo oggi è una cosa bella, perché vuol dire sottolinea l'organizzazione di tutti, però la cosa fondamentale credo sia arrivare in ritiro i più completi possibili.
0: Tra l'altro, tutto questo con anche due grandi piazze ancora in cerca di allenatore, retrocesse dalla Serie B come Spezia e Bari, che anche a livello ambientale, quindi in relazione ai tifosi, non stanno vivendo un momento semplice. Anche questo aspetto sicuramente non aiuterà né la squadra né l'allenatore che si prenderà in carico, diciamo, questa responsabilità. Può anche essere questo un fattore che per un allenatore incide o meno sulla scelta di accettare un incarico, seppur in società e piazze prestigiose, come nel caso specifico quelle di Spezia e Bari.
1: Ma io mi sento di parlare per quanto mi riguarda. Voglio dire, Spezia è una piazza importante, una piazza che ha sfiorato, insomma, la Serie A con D'Angelo, poi ha vissuto una stagione veramente negativa, maledetta. Bari ci ho giocato, Bari è una piazza straordinaria. Chi pensa alle problematiche ambientali e quindi non è convinto di andare a Bari, non vuole fare questo lavoro. Cioè, Bari è una piazza dove bisogna andarci a piedi, onestamente, da dovunque ti trovi. Piazza che sicuramente ha delle problematiche per il rapporto che si è creato tra la città e la proprietà. Però, a prescindere da tutto, a prescindere da quelle che possono essere le difficoltà, Bari rimane Bari, una piazza straordinaria che con un pubblico da Serie A, e che ha dimostrato anche nei momenti difficili di saper fare un blocco unico con la squadra. E quindi, ecco, io direi che Spero che il problema non sia questo per la mancata decisione dell'allenatore, ma onestamente credo che molti altri allenatori la pensino come me.
0: Tra gli allenatori e le società che invece hanno già scelto la propria guida tecnica, ci sono tante conferme rispetto allo scorso anno. Mi viene in mente Tedesco a Perugia, Cosmi a Salerno, Tabiani a Trento. Ce ne sono tante. Ci sono anche alcune che hanno deciso di cambiare allenatore. Una di queste mi interessa capire il punto di vista proprio mentale per quanto riguarda un allenatore. Il Lumezzane ha salutato Emanuele Troise dopo una stagione incredibile. Ricordiamo, Troise è entrato, mi sembra, la quarta giornata di campionato col Lumezzane che le aveva perse tutte e ha portato la formazione bresciana a giocarsi i playoff, quindi con un exploit, un cammino strepitoso. Le parti si sono separate. Il Lumezzane ha scelto San Marco, che ha chiuso la stagione in Serie A a Verona. Quanto sarà difficile per San Marco, cioè, stravolgere il proprio, se c'è da stravolgere, il suo lavoro, il punto di vista, la quotidianità, passando dall'Hellas Verona al Lumezzane, passando dalla Serie A alla Serie C?
1: Ma no, no, non credo onestamente. Chiaramente Paolo ha fatto un grandissimo cammino con la primavera del Verona, giocando, facendo degli ottimi risultati, ma soprattutto mostrando grande organizzazione e un bellissimo calcio. Comunque ha portato tanti ragazzi poi a poter essere protagonisti in Serie C, in Serie B. È stato il primo a metterlo a fare la mezzala nel 3-5-2 e a farlo vedere un po' a tutti. Quindi sicuramente anche per l'esplosione di Cissé, Paolo ha i suoi meriti. Quindi adesso chiaramente ha avuto questa esperienza in Serie A, che sicuramente è ricca di emozioni, anche se è stata difficile per il Verona e di conseguenza immagino anche per lui. Però lui ha lavorato tanto con i giovani, sono sicuro che a Lumezzane potrà fare un bel lavoro. Il Lumezzane, insomma, con la nuova società da qualche anno è ripartito alla grande, con grande organizzazione, stanno facendo un ottimo lavoro e secondo me il profilo di Paolo è un profilo giusto, insomma, ha lavorato tanto bene con i giovani. Il Lumezzane anche l'anno scorso ha mostrato la volontà di puntare sui giovani, ha messo in mostra un giocatore come Kakavo che insomma sembra che adesso abbia conquistato addirittura la Serie A dopo una stagione da protagonista nel Bresciano,
0: Vero.
1: quindi credo che possa essere un matrimonio più che giusto.
0: Mister, è impossibile, credo, almeno per quanto mi riguarda, anche se parliamo di Serie C, non intrecciare i ragionamenti e le riflessioni col mondiale in corso di svolgimento. Poi, insomma, lei ha anche un'esperienza, in quel di Malta, quindi anche al di là dei confini. Le chiedo se un allenatore, a prescindere dalla categoria, segue il mondiale per cercare di carpire qualche novità, qualche curiosità, qualche dettaglio da poter magari copincollare nel proprio lavoro, nella propria quotidianità, e se c'è qualcosa in queste prima tranche di gare che l'ha colpita di quello che si sta vedendo al di là dell'Atlantico.
1: Diciamo che ormai noi allenatori quando guardiamo le partite non le guardiamo più da semplici tifosi o da semplici appassionati, ma cerchi sempre di
0: Immagino.
1: analizzare un po' le dinamiche che si vengono a creare durante le partite. Chiaramente stiamo parlando del top mondiale, quindi bisogna prenderlo con le pinze, però qualche spunto c'è sempre da trovarlo. Quello che mi sta piacendo di più in questo mondiale è che il mondiale sta facendo capire che quando uno è forte poi lo rimane sempre anche se gli anni aumentano. In questo mondiale credo che forse mai come questo mondiale c'è
0: Sì.
1: la conferma delle star. Sono partite tutte, a parte Ronaldo che nella prima gara non ha segnato, ma le altre stanno veramente andando a mille. Kane doppietta la prima partita, una prestazione super. Messi straordinario, già 5 gol, Haaland ne ha 4, poi sicuramente me ne scorderò qualcun altro, però ecco, mi piace sottolineare anche questo, la leadership di questi campioni che si presentano all'appuntamento più importante di sempre in condizioni ottimali e sanno trascinare la propria squadra da leader. Non è mai facile. Anche perché insomma, nei mondiali ci sono tante tensioni, tante responsabilità, e questi giocatori invece stanno confermando tutte le loro doti e soprattutto tutta la loro leadership, non solo tecnica, no? Basta vedere le immagini di Messi, vabbè, ma Messi
0: Certo.
1: chiaramente è un alieno.
0: Sì, diciamo che il 10 dell'Argentina mi pare buono. Ecco, non so se farà
1: Sì,
0: carriera, ma secondo me
1: forse un
0: qualche
1: po' di esperienza in
0: spunto.
1: C potrebbe servirgli.
0: Ecco, esatto. Credo gli manchi giusto quella. Tra l'altro, spunto, riflessione personale, sono rimasto sorpreso dall'organizzazione tattica del Giappone. L'ho
1: No, mi sono
0: visto nella
1: piaciuti
0: gara
1: molto.
0: d'esordio.
1: Non è
0: Esatto,
1: la prima
0: esatto.
1: volta, onestamente, che dimostra questa compattezza, questa organizzazione. Poi davanti a dei giocatori molto rapidi che sanno, insomma, sanno puntare l'uomo. Quindi il Giappone, più che sorpresa, è una bella conferma perché. Anche l'altra volta, insomma, aveva mostrato delle buone doti e una buona organizzazione. A me piace il popolo giapponese, spero che possa. Il risultato con l'Olanda sicuramente è stato un risultato molto positivo, anche perché l'Olanda ha qualità da vendere, quindi pareggiare con loro in una partita così equilibrata è stata sicuramente una dimostrazione di forza, ecco.
0: Tra l'altro, consiglio per gli acquisti assolutamente non richiesto, visto che parliamo di Giappone, Nakamura, l'esterno offensivo, quello del Rams, secondo me, in Serie A potrebbe fare un po' quello che gli pare. Mister, torniamo a parlare di Serie C dopo la parentesi mondiale. Ieri c'è stata l'elezione del presidente federale Giovanni Malagò, c'è stata una presa di posizione forte del presidente Marani riguardo alla Serie C, che ha detto, sta parlando di riforme. Da anni la Serie C è sempre stata additata come la causa di gran parte dei mali del sistema, però in realtà è l'unica lega che ha fatto delle riforme perché ha ridotto il proprio organico a più riprese, ha introdotto la riforma Zola per la valorizzazione dei vivai, si è data un salary cap. La sensazione, glielo chiedo da addetto ai lavori, quindi dall'interno, è che i problemi siano da cercare un po' più in alto rispetto alla nostra Serie C.
1: Problemi purtroppo ce ne sono tanti, il più grosso credo che sia quello economico e purtroppo anche la Serie C sotto questo punto di vista poi dopo ne viene travolta, nonostante sicuramente con Marani e Zola si stia facendo un ottimo lavoro e si stiano portando avanti delle strategie più che buone. La verità è che in Italia siamo rimasti un po' indietro, i grandi capitali che una volta ci portavano ad avere i giocatori migliori sono da un'altra parte, i campionati più affascinanti poi sono quelli sempre con i giocatori più forti e onestamente non è più il nostro, però credo che insomma, da questo esame di coscienza che non può essere solo legato alla parte economica, ma di conseguenza deve essere anche molto legato alla parte organizzativa, dobbiamo cercare di cambiare delle cose. Secondo me Malagò, è una scelta giusta, è un dirigente che ha sempre dimostrato di saper fare le cose, molto molto bene, e potrebbe essere un primo passo iniziale, però c'è da lavorare tanto, c'è da partire dalle basi, dalla struttura, dall'organizzazione. Bisogna avere la forza, secondo me, di non avere fretta, di fare dei cambiamenti che magari possono essere anche un po' radicali, e soprattutto tutti gli appassionati di calcio non devono avere la fretta perché, anche se verranno i risultati, come ci auguriamo tutti, i grandi cambiamenti non possono avvenire in un anno o due. I grandi cambiamenti
0: Vero.
1: necessitano anni di lavoro, anni di organizzazione, e quindi bisogna avere anche la pazienza di dare fiducia a chi entra, sperando che, insomma, questi cambiamenti possano essere di grande aiuto al movimento. Adesso c'è da guardare a quello. Il calcio italiano ha necessità di riprendersi soprattutto a livello di nazionale, a livello di qualità di giocatori nati in casa, e bisogna tornare a essere una squadra che cerca di primeggiare come siamo sempre stati.
0: Mister, grazie mille, buona giornata e buon lavoro, a risentirla presto,
1: Grazie,
0: spero.
1: grazie a voi, buon proseguimento.
0: Salutiamo mister Michele Marcolini, col quale abbiamo fatto un viaggio un po' randomico tra la Serie C, i massimi sistemi, con l'elezione di Malagò alla poltrona di presidente della FIGC, fino ad arrivare dall'altra parte dell'Oceano Atlantico per il Mondiale di calcio. Vi ricordo il 331-8200213 per i vostri messaggi WhatsApp, e adesso facciamo un po' il riepilogo di qualche notizia di cui darvi conto, perché ci sono delle ufficialità che sono arrivate, come quella del rinnovo di Andrea Bussaglia, centrocampista, rinnovo annuale con il Vado, che quindi rimarrà al Club Ligure anche nella stagione di Serie C, nella stagione del ritorno del Club Ligure. Vi ricordo, prima storico club a vincere la Coppa Italia, cioè un secolo fa, letteralmente un secolo fa. Specialità arriva da Bari, che ufficializzato la risoluzione anticipata del prestito di Marvin Cuni, anticipata di giusto una settimana, perché poi il 30 di giugno sarebbe scaduto il prestito con il diritto di riscatto, che non verrà giocoforza esercitato per il giocatore, vista anche la retrocessione in Serie C dei Galletti. Cuni torna al Rubin Kazan, club che ne detiene la titolarità del cartellino, ma nuovo prestito in arrivo in Slovenia all'NK Olimpia. Per quanto riguarda sempre il mercato, ci spostiamo a Ravenna, che in attesa dello sbarco di Ronaldinho, sembra fantacalcio, sembra fantascienza, sembra multiverso Marvel, ma così è, e quindi staremo a vedere un po' che cosa ci regalerà l'ex numero 10 di Barcellona e Milan in giallorosso in Romagna, per capire quali saranno i contorni di questo progetto tecnico. Vedo la faccia stupita di Sorani, ma così è, King. Questo ci tocca raccontare, e lo racconteremo con tutta la dovizia di particolari necessaria. Dicevo di Ravenna, però non si parla solo del Bondigno, ma anche di un innesto per quanto riguarda la Porta, perché è in via di definizione l'arrivo di Giacomo Venturi dall'Arezzo, il portiere dell'Arezzo, che si è meritato nel girone B la promozione diretta in cadetteria, e dovrebbe essere messo tutto nero su bianco la prossima settimana, per un innesto di esperienza per la formazione del patron Cipriani, che cerca un nuovo tentativo di aggancio alla serie cadetta. Arriva una nota ufficiale anche da parte del Treviso, una delle altre formazioni ad essere state promosse in Serie C. È stato ufficializzato il via ai lavori di restyling dello stadio Omobono Tenni, come previsto l'attuale cronoprogramma, si legge nella nota del Treviso. Il primo intervento edile riguarderà la demolizione parziale della tribuna laterale sud esistente al momento inagibile. I lavori saranno eseguiti, e qui c'è tutta la distinta delle società che prenderanno parte. Parallelamente prenderanno via anche ulteriori opere legate all'impianto elettrico e meccanico, nel rispetto dei criteri infrastrutturali della FIGC, e quindi propedeutici per l'omologazione dello stadio alla stessa categoria, quindi alla serie C, quindi un restyling necessario per prendere parte al campionato di terza serie. Chiudiamo, prima di andare in fascia ad affrontare la nostra seconda pausa di trasmissione con la lettera aperta che Giuseppe Pasini, patron presidente dell'Union Brescia, ha pubblicato tramite i canali ufficiali del club lombardo a Giovanni Malagò, neo presidente della FIGC. Al di là delle congratulazioni di rito, poi Pasini scrive: "Il calcio italiano ha bisogno di una visione chiara e di scelte coraggiose. Oggi più che mai servono interventi concreti sulle politiche fiscali, sulle infrastrutture sportive e sul sostegno ai club affinché le società possano programmare e investire nel lungo periodo. In particolare, ritengo fondamentale un piano strutturato per i settori giovanili e per la realizzazione e l'ammodernamento di centri sportivi. Se vogliamo far crescere i nostri talenti e tornare competitivi ai massimi livelli, dobbiamo creare le condizioni affinché i ragazzi e ragazze possano formarsi in strutture moderne, adeguate e accessibili. Questo non è un interesse esclusivo del calcio, ma un investimento sul futuro del paese." E poi tutta la lettera, ovviamente, continua, la potete trovare sia su tuttoci.com che su tuttomercatoweb.com. La riflessione sulle politiche fiscali e sul sostegno ai club va sulla scia delle dichiarazioni fatte dal presidente della FIGC Marani proprio in sede di assemblea elettiva, quando, insomma, nel complesso è stato ricordato il fatto che di mutualità alla Serie C la massima serie ha dato un decimo di quello che ha recentemente versato invece nelle tasche dei procuratori e intermediari di vario genere per le operazioni di mercato. Mi piacerebbe che la Serie A, prima di lamentarsi, andasse a vedere quello che fanno in termini di percentuali di contributi a sostegno dei club delle leghe minori, non tanto lontano. Non importa andare in Giappone o andare in Argentina o in Brasile, basta andare in Inghilterra. È vero, i soliti detrattori diranno: "Sì, ma lì ci sono più soldi", ma le percentuali esulano dai soldi, quindi basta mettersi lì con la calcolatrice e rendersi conto di come funziona un sistema strutturato con un briciolo di intelligenza e di rispetto per quello che è il sistema calcistico. Ma purtroppo sappiamo che non siamo l'Inghilterra, non lo saremo mai, e poi riusciamo a copiare solo cose letteralmente a caso da parte degli altri paesi, vedi le seconde squadre. E qui scusate, ma sapete che è la mia battaglia personale e non la mollerò certo oggi. 331-8200-213 è il numero per i vostri messaggi WhatsApp. Continuate a seguirci su tvradio.com, continuate a seguirci sul 61 del digitale terrestre. Un paio di minuti di pausa e poi torniamo.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con i mondiali di calcio. Vittoria, qualificazione e record. Grazie alla doppietta di Leo Messi, l'Argentina batte anche l'Austria e vola ai sedicesimi di finale. A Dallas finisce 2-0 per l'Albi Celeste. La Pulce sbaglia un rigore dopo 9 minuti dal calcio d'inizio, poi però si rifà prima dell'intervallo e diventa il miglior marcatore all time dei mondiali. Nella ripresa la nazionale di Ragnik che ci riprova, ma la chiude ancora Messi al 95esimo. La Francia vince e si qualifica nel segno di Mbappé. A Philadelphia la squadra di Deschamps vince una gara lunghissima, sospesa nell'intervallo per fulmini e ricominciata 2 ore dopo, contro l'Iraq per 3-0 e stacca il pass per i sedicesimi di finale. Nel primo tempo segna Mbappé. Dopo la ripartenza ancora l'attaccante del Real fa doppietta e la chiude Dembélé. Iraq è eliminato. Obiettivo raggiunto per la Norvegia che dopo i 4 gol rifilati all'Iraq ne segna 3 al Senegal. Partita sbloccata da Pedersen, poi sale in cattedra Haaland. 2 gol e un palo per lui che risponde a distanza ai gol di Messi e Mbappé. La doppietta di Sar spaventa i rivali che nel finale rischiano. Finisce 3-2 per gli scandinavi che hanno la qualificazione in tasca. Ora per il primo posto nel girone E bisogna battere la Francia. Fa festa l'Algeria che batte 2-1 in rimonta la Giordania e tiene vivo il sogno qualificazione. A San Francisco i nordafricani vanno sotto ma ribaltano la sfida con Bembo Ali e Giri. I nordafricani non senza fatica agganciano quindi l'Austria a quota 3 punti al secondo posto del girone J dietro l'Argentina che dovranno sfidare nell'ultimo decisivo match. Per l'Austria invece sfida più alla portata contro la Giordania, ferma 0 punti dopo 2 partite. E oggi tocca a Cristiano Ronaldo. 13° giorno dei mondiali di calcio con altre 4 partite in programma tra stasera e stanotte. Si parte alle 19 con Portogallo-Uzbekistan, poi alle 22 sarà il turno di Inghilterra-Ghana. Nella notte italiana spazio a Panama-Croazia all'1 e a Colombia, Repubblica Democratica del Congo alle 4. Intanto l'Italia del calcio riparte da Giovanni Malagò. A 3 mesi dal terzo flop mondiale di fila, l'ex presidente del CONI è stato eletto nuovo presidente della FIGC dopo Gabriele Gravina. Ha ottenuto il 68,58% dei voti contro il 29% andato a Giancarlo Abete. Da solo non posso fare nulla, ma con voi tutto, rifacciamo grande l'Italia, ha detto agli elettori della FIGC Malagò, che vuole partire con una rivoluzione azzurra ad effetto, puntando su un nome forte come quello di Antonio Conte CT, con Paolo Maldini, direttore tecnico. È in via al termine di una saga di mercato che durava da più di un anno. Poche ore fa Milwaukee ha accettato l'offerta di Miami e ceduto Giannis Antetokounmpo, che quindi vestirà la maglia degli Heat, che oltre a giocatori di livello importante e giovani futuribili, hanno messo sul tavolo un capitale di scelte future al draft che ha finito per risultare più appetibile rispetto all'offerta di Boston, con al centro Jaylen Brown. Tennis, ultima settimana riservata ai tornei su erba in preparazione a Wimbledon. A Eastbourne torna in campo Jasmine Paolini. Nel tabellone maschile invece tocca a Bellucci e Arnaldi. A Mallorca impegnati Sonego e Darderi, testa di serie numero 1 del torneo spagnolo. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in storie di calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: dove c'è un approfondimento dedicato all'asse di mercato che si sta creando tra Como e Folgore Caratese, altra formazione neopromossa in Serie C, Fumagalli, Mazzaglia e non solo, che potrebbero passare dal club Lariano al club Brianzolo nel corso di questa sessione di mercato. Asse di mercato che sembra disegnarsi anche tra Salerno e Avellino. Paterno e Tribuzzi sono i nomi più caldi, ma anche qui potete andare su tuttoc.com per leggervi l'approfondimento, così come tante altre notizie di mercato e non solo riguardanti la nostra Serie C. In conclusione di puntata vi proponiamo, visto che abbiamo parlato per tutta la nostra ora insieme del tema degli allenatori, quelli ufficializzati, quelli confermati, quelli ancora in attesa di ufficializzazione, andiamo appunto a sentirci le parole di uno dei tecnici nuovi della stagione 26-27, ovvero Enrico Barillari, che è stato presentato come nuovo tecnico del nuovo allenatore del Pineto. Ci sentiamo uno stralcio delle sue dichiarazioni in conferenza stampa. Prima di farlo, saluto e ringrazio Giorgio Sorani in cabina di regia. Vi ricordo di non mollare il palinsesto di TMV Radio mai, mai, soprattutto ora con i mondiali, con il calciomercato, con tutto quello che c'è da raccontare, soprattutto per quanto riguarda Maracanã, che è la grande show di TMV Radio condotto da Marco Piccari e Stefano Impallomeni. Da Luca Bargellini un buon proseguimento di giornata e adesso sentiamoci Barillari, nuovo tecnico del Pineto. Ciao ciao!
1: Chiaramente ringraziarvi per essere qua presenti e sono più emozionato di quello che pensavo, nel senso che comunque sia è veramente un piacere stare con voi e devo dire la verità, ho passato tante ore col presidente, col direttore e l'entusiasmo che danno è quotidiano, cioè praticamente tu nella giornata che fai con loro ricevi una carica effettivamente molto, molto alta per quello che può essere il nostro lavoro futuro. Io ho già avuto con loro un colloquio 2 anni fa e ero già venuto da avversario, quindi chiaramente conoscevo l'ambiente Pineto anche molto bene. Devo dirvi anche sinceramente, ho seguito in questi 2 anni tantissime partite del Pineto, vuoi per simpatia, vuoi per curiosità, visto che poi non ero stato allora allenatore, quindi comunque la curiosità anche di vedere cosa poi facevano in queste 2 stagioni. E devo essere sincero, e non è ruffianeria, l'idea che hanno loro del calcio sostenibile, del calcio che valorizza i giovani, ma che porta comunque anche ai risultati, perché hanno fatto 2 stagioni clamorose. È quella che è la mia stessa visione di calcio. Anche il modo di lavorare, il modo di fare del presidente che è sempre molto dedito al fair play ai valori veri dello sport, sono dei valori che sinceramente mi piace coltivare, quindi mi trovo molto bene in questa visuale. Hanno fatto 2 stagioni, secondo me, clamorose, bellissime. Devo fare i complimenti allo staff, veramente al Mister Tisci, perché io li vedevo giocare, giocavano bene, tanti giovani, ne hanno valorizzato veramente tanti e alcuni avrò il piacere anche di allenare, quindi sono molto felice di quello che lui mi lascia, sinceramente. Io ho fatto 2 anni, che comunque mi sono serviti, 2 anni difficili, dove diciamo ho fatto un po' di saliscendi, no? Dove magari in certi momenti ho toccato il cielo con un dito. Ho fatto un po' come quei titoli azionari che incontrano la resistenza, arrivano, sembra che strappano e poi tornano giù. Colpa mia, colpa non importa, questo non è un problema, però sono esperienze che ti porti dietro e adesso ho voglia veramente di ripartire. E qui si sta bene, qui si sta forse troppo bene. Il problema è quello che, come diceva il direttore prima, cioè si deve essere ambiziosi perché si deve sempre cercare di avere l'ambizione di fare meglio. Poi è chiaro che sappiamo che le precedenti stagioni sono state fatte molto molto bene, ma sono sicuro che il modo di lavorare, la professionalità della società mi metterà nelle condizioni migliori, che è quello che poi io cerco.
2: Benvenuto.
1: Piacere mio.
2: Le chiedo, visto che insomma, ha detto di aver seguito diciamo, il Pineto nel corso di questi anni, è qui da poco, però comunque avrà avuto modo di farsi un'idea, rispecchia quello che lei pensava nel corso di questi anni, ha trovato effettivamente quello che pensava.
1: Sì, ma si vedeva anche guardando le partite che la mentalità era questa, si vede questa struttura bellissima. Io sono venuto qua per la finale della Coupe Scudetto, era già una bella struttura, ma poi è migliorata ancora. Però E

0: anche le strutture d'allenamento, cioè ieri sono andato a vedere Palena, ho trovato comunque una sede di ritiro ottima per lavorare bene, quindi sicuramente anche quello che erano le impressioni viste dal di fuori, poi viste da dentro, devo dire che poi mi sono in questi giorni confrontato anche diciamo, con lo staff dirigenziale, quindi non solo con il direttore, anche con Andrea Masciangelo, ho conosciuto l'allenatore dei portieri Radunanza e poi ho scoperto che in realtà ci conoscevamo da anni perché a ogni partita ci salutavamo, ma io che sono magari poco fisionomista non collegavo che l'allenatore dei portieri, quindi per dire sono sicuro che trovo delle persone molto professionali e che sanno fare calcio, quindi dovessimo fare male magari mi devo prendere qualche responsabilità poi io.
1: Mattia, sei qua?
2: Mister, benvenuto
0: Grazie.
2: terra abruzzese. Le chiedo, ecco, dell'esperienza della quale parlava. Lei comunque è passato diverso tempo anche tra squadre e anche il professionismo, conosce bene. Che cosa si può portare da quelle esperienze per questa stagione che verrà per il Pineto? Le chiedo, prima parlava di valori, diciamo, è un mix di questo, di giocatori, tanti giovani talenti valorizzati. L'idea anche del club che era un po' spinta proprio anche come idea di progetto, che ha
0: Allora,
1: sposato.
0: per quello che riguarda la mia esperienza in questi ultimi 2 anni, chiaramente agli anni precedenti ho vissuto una situazione ambientale simile a quella di Pineto, dove ero a Sesti Levante, ci sono molte analogie, voi perché siamo andati insieme in Serie C quell'anno e quindi lì era una situazione molto simile. Poi ho vissuto 2 esperienze al girone C al sud, che per me, magari che venivo da un ambiente diverso, potevano essere forse traumatiche, ma non lo sono state dal punto di vista umano perché mi sono trovato benissimo sia a Sorrento che a Foggia. È chiaro che vieni da un ambiente tipo Foggia dove ci sono delle pressioni particolari ed è una bella palestra. Io una cosa sicuramente ho imparato, che nel momento in cui tutto va bene non devi dare nulla per scontato e devi spingere ancora più forte, perché a Sorrento mi sono trovato quarto e dopo 2 mesi mi sono trovato esonerato. A Foggia ero quasi fuori dalla zona salvezza e dopo 3 settimane mi hanno esonerato, quindi vuol dire che io ho sbagliato qualcosa nella gestione del momento di euforia. Mi rifaccio un po' a quello del discorso del Pineto. Il Pineto ha chiuso la stagione molto bene, magari, che ne so, poteva fare, magari mi ritrovo in una situazione simile, devo sapere che magari si può fare ancora meglio, invece magari di sedermi, di essere, per quello che dicevo, si sta tanto bene. Magari ogni tanto c'è bisogno, che so, del tifo che viene a farti capire che ti devi svegliare, cioè non parlo di Pineto ovviamente, a Foggia questo problema non c'era perché i tifosi te lo facevano capire quotidianamente, però cioè, il saper gestire il momento, secondo me è più facile gestire il momento di difficoltà che non il momento della vittoria. Il momento della vittoria è difficilissimo da gestire perché ti monti la testa e magari è successo anche a me. Dico, mi do delle colpe nelle cose poi quando vanno male. E riguardo all'altra domanda che mi hai fatto sulla valorizzazione dei giovani, sì, direi che qui è proprio l'ABC ed è una cosa che mi piace. Io comunque ho fatto 8 anni di giovanili dello Spezia, quindi più anche altre società sempre a livello giovanile, quindi di fatto poi adesso che le annate sono sempre, i ragazzi sono sempre più giovani nelle prime squadre, ti ritrovi a fare una primavera praticamente, sono tutti millennials, quindi sì, mi piace molto lavorare con i giovani, quindi la filosofia della società è quello che mi piace in maniera particolare.
1: Facciamo Iago Forcella, il messaggero.
3: Buongiorno, visto che ha parlato dell'esperienza, del contatto che c'è stato 2 anni fa, perché oggi Barillari è un allenatore migliore per il Pineto rispetto a 2 anni fa, secondo la sua opinione? E poi, visto che un po', immagino, conosca la rosa, l'organico, e prima il Presidente parlava giustamente dei risultati molto buoni che ci sono stati in passato, visto che probabilmente l'anno prossimo la Serie C sarà un campionato complesso, Pineto dove lo possiamo collocare?
0: Allora, l'ultima domanda è difficile secondo me. Allora, il discorso perché mi sento migliore dei 2 anni fa, no, è semplicemente che io credo che tutti migliorano anno per anno perché anche nelle difficoltà acquisiscono qualcosa, quindi un po' di esperienza, un po' di competenza in più credo che valga per tutti. Poi è chiaro che non è che è una regola che per forza farai meglio, questo non vuol dire. Il Pineto, la rosa, sì, la rosa mi piace, soprattutto non scendo nel dettaglio del singolo, ma mi piace il loro modo di lavorare. So che sono dei ragazzi che hanno voglia di sperimentare, di fare cose particolari, che si divertono nelle cose apparentemente noiose, anche negli esperimenti tattici, e questo credo per un allenatore sia la parte più bella.
4: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Milan News in podcast.
5: Amici ed amiche del nostro canale YouTube, buon pomeriggio a tutti, buon lunedì, buon inizio settimana. La settimana è cominciata con finalmente la notizia che in tanti aspettavano, cioè quella del nuovo assetto societario del Milan. Soltanto che, bene, aspettavo notizia, però il contenuto è molto differente da quello che tutti avremmo pensato, ma non parlo di un mese fa, non parlo di 20 giorni fa, parlo soltanto di una settimana fa. Il Milan pensava di affidare il nuovo progetto tecnico del club a un head of football, quindi una sorta di amministratore delegato sportivo, un capo del calcio, nella persona di Marcus Krösch, soltanto che il no di Krösch, unito a quello dell'Inter Francoforte, il rifiuto di Ragnik di aspettare la proposta dal Milan, hanno fatto sì che, insomma, Cardinale e Brevic non sapessero più che pesci pigliare, e di conseguenza si è dovuti fare di necessità virtù, è una parola che proprio non mi viene da citare in questo momento. E quindi Milan si è dovuto riorganizzare, ha messo su un assetto societario che comprende Jerry Cardinale al vertice di questa piramide. Cardinale che per sua volontà sarà decisamente più operativo e anzi prenderà tante decisioni, compresa appunto questa della società e comprese anche quelle dei calciatori. L'Unione ha una sorta di gruppo tecnico che comprende Massimo Calvelli, amministratore delegato probabilmente pro tempore, quindi colui che farà le trattative in prima persona, e poi dei tecnici, Castelblanco, che è un uomo Redbird che si è sempre occupato di media e di intrattenimento, Bobby Gardinet, che è passato dall'essere recruitment analyst a insomma una sorta di capo scout assieme a Donato Lomonte, e poi il cosiddetto direttore del player trading, Edric Almstad, che è insomma un personaggio particolare. In tanti lo conoscono perché al Milan dal 2019, quindi dai tempi di Elliott, perché Boban in un'intervista con Andrea Longoni, insomma facendo su di lui una battuta, disse io secondo me questo non sa di calcio, ed è un po' lui un po' quello che farà il calciomercato nel Milan. Poi le trattative le porterà avanti Calvelli, i giocatori deciderà se prendere o meno Cardinale, i consigli, le richieste, le valutazioni le farà anche Ruben Amorim, che avrà un ruolo certamente più manageriale che soltanto da allenatore. Però insomma stiamo parlando di una compagine societaria decisamente rischiosa, di una dirigenza che col calcio giocato, quindi col campo, ha avuto fino adesso in carriera per curriculum pochissimo a che fare, e che evidentemente insomma non era né la prima né la seconda scelta del club, perché se lo fosse stato altrimenti, beh, si è perso un mese. Invece di andare dietro a Ragnik e a Krösch si poteva fare già tutto subito con tutti questi uomini interni promossi nelle nuove cariche.
4: Milan News in podcast. Siete all'ascolto di TMV Radio. Voce giallorossa in podcast.
6: Manca circa una settimana alla fine di giugno e nella Roma sembra tutto fermo. Sembra, perché in realtà è difficile pensare che Tony D'Amico sia veramente con le mani in mano con uno spritz per combattere l'afa. È ovvio che abbia iniziato a lavorare per delineare la Roma nel futuro, costruendola con Giampiero Gasperini. Tra l'altro, se nella capitale c'è la percezione che i giallorossi abbiano ancora una volta perso del tempo nel mese di giugno, guardando le altre squadre si può notare come più o meno tutti stiano sulla stessa barca. C'è chi ancora non ha ufficializzato nemmeno l'allenatore, come il Napoli, chi ha stravolto tutto da poco, come il Milan, e non è decollato nemmeno il mercato di Juventus e Inter. Insomma, al momento nessuno ha fatto la prima mossa, come accade quasi tutti gli anni. Da qua a una settimana però qualcosa si dovrà muovere, almeno in casa Roma. Ci sono le questioni di rinnovi da affrontare, anche se, a dire il vero, la data del 30 giugno è puramente simbolica. I calciatori in scadenza già ora potrebbero firmare per chi vogliono, e con la squadra che si raduna il 13 luglio, far firmare un calciatore oggi o il 12 luglio di sera è la stessa cosa. Ciò premesso, le situazioni relative a Dybala, Pellegrini e Çelik andranno risolte a breve, così come la questione delle cessioni. La decisione della Roma di prolungare il settlement agreement o di chiudere tutto il 30 giugno influenzerà certamente i movimenti dei prossimi giorni e le eventuali cessioni. Tandica con Essule accreditati per consentire ai capitolini di reperire risorse. Insomma, saranno giorni caldi questi, con il nuovo DS Toni D'Amico, che perfettamente operativo dovrà affrontare parecchie questioni. Il podcast torna domani. Per vocegiallorossa.it, Alessandro Carducci.
4: Voce Giallorossa in podcast. Siete all'ascolto di TMV Radio.
7: Caffè Di Marzio.
8: Il Made in Italy, ieri forse nel mondo del calcio italiano, ha scritto la prima pagina, speriamo, di una sua rinascita con la nomina di Giovanni Malagò a presidente della Federcalcio, in attesa poi di capire chi saranno direttore tecnico e CT. Ma il Made in Italy in panchina invece continua a scrivere pagine importantissime del suo livello, a testimonianza di come oggi l'orgoglio del nostro calcio sia proprio lì, a livello tecnico, a livello di allenatori. Enzo Maresca da oggi firmerà ufficialmente un contratto di tre anni con il Manchester City. A Enzo Maresca, un allenatore italiano, e questo rende orgoglioso lui, come dovrebbe rendere orgogliosi noi, è stata affidata forse l'eredità più pesante a livello tecnico del calcio internazionale, subentrare a Pep Guardiola dopo oltre 10 anni di grandi successi. È stato scelto Enzo Maresca, addirittura il City ha dovuto pagare per liberare Enzo Maresca. Il Chelsea chiedeva oltre 30 milioni di euro, nonostante l'avesse esonerato per motivi assolutamente assurdi, ma alla fine le parti si sono messe d'accordo per circa 20 milioni di euro, cioè una delle società più importanti al mondo che paga 20 milioni di euro per prendere un allenatore italiano, per affidargli un'eredità pesante. E nel calcio moderno subentrare a un'era così vincente, così forte, è una sfida davvero difficilissima per Maresca. Pensiamo a quelli che sono subentrati alle ere, no? Per esempio di Arsène Wenger all'Arsenal, di Ferguson a Manchester United, quanta difficoltà hanno avuto, quanto tempo hanno avuto bisogno per poi incidere. E questa forse è davvero la grande sfida che aspetta adesso Enzo Maresca, quale va il nostro in bocca al lupo, così come in bocca al lupo va ad Alessio Lisci, che è un altro allenatore italiano che proprio ieri è stato ufficializzato come allenatore del PAOK Salonicco in Grecia, una squadra storica che ha un tifo bellissimo, una grande organizzazione. E Lisci è un altro degli esempi di allenatori che si è fatto da solo, che in Italia, così come Maresca, aveva avuto poche possibilità, quasi zero, che è dovuto andare in Spagna. Anche Maresca tra l'altro è passato dalla Spagna, e in Spagna si è fatto da solo, faceva due lavori, lavorava nella ristorazione, nel commercio dell'alimentazione, poi faceva il secondo a Levante, poi ha continuato la sua carriera fino ad arrivare all'Osasuna, battendo il Real Madrid di Mbappé e Vinicius l'anno scorso e conquistando adesso questa possibilità di andare a allenare al PAOK di Salonicco. E il calcio italiano come allenatori davvero oggi può vantarsi di essere tra i migliori al mondo. In Premier avremo Maresca, avremo Roberto De Zerbi, che ha salvato il Tottenham in una situazione davvero difficilissima, e quest'anno ripartirà con un mercato importante, forse con Tonali, altro italiano, per cercare di riportare il Tottenham ai livelli almeno di una qualificazione Champions. E poi c'è Farioli, che ha vinto il campionato con il Porto dopo averlo sfiorato con l'Ajax, e Farioli sarà un altro rappresentante italiano in Champions League. E poi in questa carrellata di allenatori italiani all'estero una menzione va anche a Vincenzo Montella, perché se la nazionale turca decide di non mandare via Montella, nonostante due sconfitte al mondiale, nonostante la pressione che c'è a livello ambientale, a livello media, a livello di tifosi in Turchia, evidentemente perché ha capito e ha apprezzato il valore del lavoro di Montella al di là del risultato, le prestazioni, il gioco. Forse davvero oggi iniziano ad avere un peso diverso rispetto a quello che avevano in passato, o meglio ce l'hanno forse più all'estero che non in Italia. In Italia un allenatore come Montella sarebbe stato sicuramente esonerato dopo due sconfitte al mondiale, e invece in Turchia è stato confermato perché stimato nel suo valore e in quelle che sono state le prestazioni della nazionale. Un ragionamento simile ha fatto anche l'Ungheria con Marco Rossi. Anche l'Ungheria non è riuscita a raggiungere il mondiale, ma ha apprezzato il lavoro che Marco Rossi ha fatto per 8 anni come CT. Insomma, davvero il Made in Italy in panchina continua a scrivere pagine bellissime e ci deve continuare a rendere orgogliosi. Il Made in Italy come sistema di calcio, di nazionale, di Serie A, di talenti che devono arrivare, talenti che devono crescere, di giovani che devono tornare ad avere quel DNA azzurro, forse avrà bisogno ancora di tempo, speriamo poco, ma il DNA della panchina oggi è davvero un vanto per il nostro calcio.

0: Buongiorno dalla redazione.
1: Medio Oriente, tutti devono sapere che la gestione dello stretto di Hormuz non tornerà mai più a essere quella di prima della guerra. Lo ha detto il capo negoziatore di Teheran, Mohammed Ghalibaf, dopo i colloqui delle scorse ore in Svizzera. Intanto Trump sferza ancora l'Italia, si è comportata molto male, ha affermato il presidente degli Stati Uniti dallo studio ovale. Attacco anche agli alleati della NATO, non ci sono stati per noi, noi abbiamo speso miliardi di dollari per loro, ha detto il tycoon.
0: L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica intanto non ha in programma alcuna ispezione negli impianti nucleari iraniani danneggiati durante le ostilità. Lo ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Baghei. Non abbiamo avuto alcun incontro con il direttore generale della IEA e non abbiamo in programma ispezioni, ha proseguito Baghei. In precedenza lo stesso portavoce aveva reso noto che uno dei quattro gruppi di lavoro creati con i negoziatori statunitensi nel quadro delle trattative per porre fine al conflitto si occuperà della questione nucleare.
1: La cronaca: caccia all'uomo che a Milano ha ucciso un agente della polizia locale durante un inseguimento. I fatti sono avvenuti ieri sera dopo che l'auto, un SUV Audi, non si era fermata a un posto di blocco. La dinamica è ancora da accertare, ma secondo le prime informazioni, Francesco Imprezzabile, l'agente 39enne vittima dell'incidente, avrebbe perso il controllo della sua motocicletta mentre inseguiva l'auto di grossa cilindrata. Non si esclude l'ipotesi dello speronamento.
0: Il sindaco di Spadafora nel messinese Letterio Pistone, due fratelli di 75 e 71 anni ritenuti contigui alla famiglia mafiosa dei barcellonesi, sono finiti agli arresti domiciliari per scambio elettorale politico mafioso e corruzione elettorale. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri di Milazzo su richiesta della direzione distrettuale antimafia di Messina. L'indagine è stata avviata a seguito di una denuncia presentata ad aprile 2024 in merito alle elezioni comunali di Spadafora dell'8 e 9 giugno dello stesso anno, in cui Pistone fu eletto sindaco.
1: Non accenna a placarsi l'ondata di caldo che sta colpendo l'Italia e oggi sono 15 le città segnate col bollino rosso dal Ministero della Salute, cioè il massimo livello di rischio caldo per la popolazione. E altre 10 città sono in stato di preallerta per una possibile ondata di calore contrassegnato dal bollino giallo. Intanto crescono i disagi e sale l'allarme. A Parma, nel solo weekend, oltre 1000 persone si sono recate pronto soccorso con un picco di 370 accessi, soprattutto di over 75.
0: La MotoGP Marc Marquez ha rinnovato con la Ducati fino al 2028, un accordo biennale valido per le prossime due stagioni, le prime della rivoluzione regolamentare che vivrà la MotoGP a partire dal 2027. Prosegue dunque la storia tra la casa italiana e il fuoriclasse spagnolo che nel 2025 ha dominato il mondiale. Nel 2026 proverà la rimonta sugli Aprilia di Bezzecchi e Martina.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
6: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
7: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno, alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35. Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
5: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Oh, ben ritrovati, buon martedì 23 giugno, temperature altissime ma anche tanta qualità in campo per quanto riguarda il mondiale. Messi che sbaglia un rigore, poi ne fa altri due, sono 5 le reti segnate nelle prime due partite con l'Argentina qualificate, sono 4 quelle per Kylian Mbappé per quanto riguarda la Francia, anche lei qualificata, e sono 4 anche per Erling Haaland, anche la Norvegia qualificata. Poi ci sarà proprio la sfida per chi passa da prima del girone tra Francia e Norvegia. Insomma, brillano le stelle sicuramente del mondiale, come si comincia a vedere anche la qualità, cooling break che fanno storcere il naso ai tifosi che fischiano queste ulteriori pause che ci sono, che evidentemente non gradiscono. Nel frattempo, mentre altrove c'è grande qualità dal punto di vista tecnico organizzativo, in Italia si prova a rinascere, a ricostruirsi, lo si fa con Giovanni Malagò, che sarà il nuovo presidente federale, presidente della FIGC, che è eletto con il 68,58% dei voti nell'assemblea di ieri. Ha parlato poi con una lunga conferenza stampa a Fiume, nella quale ha affrontato tutti i vari temi, tra cui anche naturalmente la ricostruzione della nazionale. Vedremo quali saranno i nomi, nessun nome era stato già deciso, si pensava a Mancini ormai cosa fatta, addirittura con dettagli da porre sul contratto, eppure invece per quanto riguarda invece la decisione del CT della Nazionale potrebbe esserci un ribaltone con Conte che potrebbe sorpassare Mancini, in virtù anche del fatto che come direttore tecnico Malagò sembrerebbe spingere per la figura di Paolo Maldini, una figura tanto acclamata, voluta dal mondo del calcio, tanti tifosi anche non necessariamente del Milan da tempo chiedevano la presenza appunto di Paolo Maldini nei vertici della nuova federazione, e potrebbe essere comunque una presenza attuativa all'interno di quello che dovrebbe essere la nuova struttura della nazionale, che deve rinascere necessariamente poi sotto quello che sarà la gestione Malagò. Quindi da capire un po' questo aspetto, da capire anche come si ricostruiscono invece le squadre di Serie A oggi, lungo approfondimento che faremo come sempre con Jacopo Galvani a partire dalle 12.05 in casa Milan, con questa società Milan che di fatto viene a ricostruirsi in maniera di autogestione, quindi nessun nome che viene da fuori, ci si autogestisce. Poi la puntualizzazione di Cardinale che fa capire tante cose, ovvero di un Zlatan Ibrahimovic che avrà un ruolo molto più attuativo, supervisore sostanzialmente, ma con la parola decisiva sugli acquisti e sulle uscite dei giocatori del Milan, quindi di fatto sarà un po' lui il deus ex machina del Milan. Non so se questo rende felici i tifosi del Milan. Amorim intanto cerca di chiamare quelli che fanno parte del Milan e che nella sua testa, nella sua idea andranno a far parte del Milan anche nel prossimo anno, e quindi se li vuole tenere stretti, e cerca anche di chiamare a raccolta il pubblico rossonero, chiedendo appunto che sia fiducioso in quello che sarà il progetto Milan che si costruirà per tornare a vincere. Ma qualche perplessità soprattutto i tifosi del Milan hanno sicuramente avuto. Allora, Colomani, perché intanto si viaggia anche su quelle che sono le squadre che si stanno costruendo al di là del Milan, anche la Juventus che sta rincorrendo il proprio attaccante che potrebbe essere a questo punto Colomani. Ieri intercettato dall'ottimo Quintiliano Giampietro di Radio Bianconera durante i vari incontri tra i dirigenti che erano presenti lì alle elezioni del presidente federale, Quintiliano Giampietro gli ha chiesto proprio esplicitamente con Colomani che cosa si sente di dire, e Carnevali risponde: ci stiamo lavorando. Una risposta non vaga ma precisa, che fa capire che evidentemente l'obiettivo principale è assolutamente Giovanni Carnevali, assolutamente Colomani per Giovanni Carnevali, che comunque sta lavorando anche alla trattativa di Sorloth, che al momento però sembrerebbe essere stoppata per via del fatto che fin quando non esce Jonathan David difficilmente si potrebbe fare un ulteriore altro acquisto. Questo per quanto concerne appunto la situazione relativa alla Juventus. Per quanto riguarda Casa Napoli, si attende l'ufficialità di quello che sarà l'acquisto del nuovo allenatore, cioè Massimiliano Allegri. Già tutti gli accordi ci sono con lui, si sta avvicinando anche il primo regalo, in attesa della fumata bianca, che più che fumata bianca è l'ufficialità di una trattativa già chiusa da parecchio tempo, visto che Allegri non ha ancora l'intesa col Milan, non può rescindere o chiudere i rapporti con il Milan e non può andare a puntualizzare quello che sarà il suo futuro con il Napoli. Però il Napoli è sicuro della presenza di Massimiliano Allegri, quindi è soltanto una formalità sulla propria panchina, e si avvicina anche il primo possibile regalo per Massimiliano Allegri, che naturalmente è un difensore, visto che Allegri ci tiene tantissimo a costruire soprattutto una barriera difensiva che sia valida, forte, sostenibile e eclettica. Mario Gila in tal senso è il regalo che il Napoli potrebbe dare a Massimiliano Allegri. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club azzurro avrebbe intensificato i contatti con la Lazio per il difensore spagnolo, considerato uno dei principali obiettivi per rafforzare il reparto arretrato in vista della prossima stagione. La trattativa sarebbe entrata in una fase ormai più concreta, i tiri e molla con il presidente Lotito sembrerebbero riuscire a trovare una pianificazione ormai, con il Napoli pronto a mettere sul tavolo un'offerta da 18 milioni di euro, alla quale potrebbe aggiungersi il prestito anche di Lorenzo Lucca come contropartita tecnica. Tra l'altro Lorenzo Lucca, giocatore che ritorna al Napoli ma che non ha convinto il Napoli e potrebbe appunto partire quantomeno in prestito. Distanza ridotta con la Lazio, intanto magari chiedo a Andrea Maiocca di sentire il direttore Marco Vicca, in modo da vedere se riesce a intercedere per noi. Stiamo per andare in contatto con Luca Marchetti, naturalmente dalla diretta vi riesce difficile riuscire a dialogare con lui in questo momento. Distanza ridotta, dicevo, tra la Lazio e la Juventus per quanto riguarda Gila, c'è l'intesa però con il giocatore. Intanto nel frattempo la società avrebbe appunto trovato l'accordo di massima con il calciatore, per il Gila sarebbe pronto un contratto quinquennale da 2,5 milioni di euro a stagione, segnale della volontà del Napoli di chiudere rapidamente l'operazione. Se i contatti tra i club dovessero proseguire in maniera positiva nelle prossime settimane, il difensore potrebbe diventare uno dei primi volti nuovi a disposizione di Allegri per l'inizio del ritiro estivo. A proposito sempre di Napoli, ma in questo caso in uscita, occhio all'assalto che la Juventus sta facendo per Lobotka, Stanislav Lobotka, che è un obiettivo della Juventus. Continua a monitorare con attenzione questa situazione, un giocatore che comunque il Napoli vorrebbe trattenere, ma piace molto a Luciano Spalletti, che insomma è stato un po' il vero mentore di Stanislav Lobotka, facendolo crescere tantissimo. La posizione del giocatore potrebbe rappresentare un'opportunità per il club torinese, infatti il contratto in essere scade nel 2027. E in passato Lobotka aveva manifestato la volontà di valutare nuove esperienze lontano dall'azzurro. Lobotka Juve però resta comunque uno scenario molto complicato, una trattativa estremamente complessa. L'addio di Antonio Conte e l'arrivo di Massimiliano Allegri ha riaperto anche addirittura i discorsi relativi a un prolungamento contrattuale che non ci sarebbe stato nel caso di una permanenza di Antonio Conte. C'è una clausola rescissoria che vale 25 milioni di euro presente nel contratto del giocatore, che è valida fino a metà luglio, credo sia però esclusivamente per club esteri, infatti esercitato esclusivamente dai club stranieri, e non rappresenta quindi una strada percorribile per i bianconeri, che quindi non possono mettere semplicemente la cifra di 25 milioni per portare a casa eventualmente il giocatore, che a quel punto sarebbe soggetto a una trattativa tra club che chiaramente vedrà la Juventus in difficoltà, visto che se non cede difficilmente può andare ad acquistare o comunque mettere sul tavolo determinati cash per il centrocampista del Napoli, detto che la Juventus sta spingendo intanto per l'attaccante, come abbiamo detto prima, Colomani, e per il Dibu Martinez non ci sono ancora i 10 milioni per raggiungere eventualmente l'accordo con il giocatore. Andiamo avanti nel frattempo che attendiamo appunto il collegamento con Luca Marchetti. Andiamo avanti per quello che saranno invece altri colpi di mercato. In questo caso andiamo ad affacciarci in casa Roma. Per la difesa piace Østergaard, ieri uno dei protagonisti sicuramente della sfida della Norvegia. Intanto Luca dovrebbe esserci, quindi a momenti dovremmo essere in contatto con lui e approfondirei allora direttamente con lui un po' la questione relativa agli acquisti anche in casa Roma, perché per la difesa appunto piace Østergaard, però si sta continuando a lavorare anche a quelle che potrebbero essere altre alternative. Detto questo, diamo subito il buongiorno a Luca Marchetti, Sky Sport. Ciao Luca, ben ritrovato.
2: Ciao, subito subito, non direi, visto che sono in clamoroso ritardo.
1: Però io te lo do subito.
2: Buongiorno, perdono.
1: Sei sempre perdonato, Luca, lo sai.
2: Mi cospargo il capo di cenere.
1: Ma quando mai, Luca, c'ho la favilla io, quindi parlo, ho fatto una testa tanta, no, non si ascolta tu.
2: Quindi chiedo scusa a loro.
1: Dai, bravo. Che mi hanno tollerato fino adesso.
2: Esatto.
1: Invece adesso possono ascoltare te. Oh, stavo parlando del fatto che mentre le stelle brillano al mondiale senza di noi, noi cerchiamo di ricostruire una nazionale che possa essere di stelle, e tornavo un po' sulla elezione di Malagò, 68,58% di voti, e sulla finestra per quanto riguarda il discorso nazionale con Conte che sta scavalcando Mancini. Forse non era poi così fatta la questione allenatore?
2: Ma guarda, allora, se sia fatta o meno io non lo so, noi non l'abbiamo mai data per fatta, perché come era normale che fosse, io credo che contatti diretti non ci erano stati né con Malagò né con Abete. Ci potevano essere delle rassicurazioni che magari venivano date, e tutti quanti noi abbiamo detto che Mancini era sicuramente il candidato in pectore per diventare il CT della nazionale, e io questo continuo a ritenere che sia possibile, che sia probabile, che poi ci possa essere ancora un punto interrogativo, questo sì, perché poi i contratti bisogna firmarli, bisogna capire anche come è costruita la squadra, chi c'è, chi non c'è, viene comunque, deve essere deciso il direttore tecnico, si parla di Milanieri, si parla di Paolo Maldini, che dovranno comunque decidere che fanno. Il direttore tecnico, senza neanche metterci bocca su chi può essere allenatore, come deve essere strutturato e tutto quanto il pacchetto completo, secondo me un po' ci vuole, sicuramente non sarà Baldini, perché questo ieri lo ha detto Malagò in maniera molto aperta. Ti dico quello che penso senza troppa diplomazia, come invece spesso facciamo. A me dell'allenatore della nazionale sinceramente interessa poco, e ti dico perché. Se sia Mancini o sia Conte o sia Ranieri o chi per te, il problema non è l'allenatore. Cioè, adesso se va Mancini ci può stare antipatico o simpatico, se va Conte simpatico o antipatico, ma non è che sono scarsi.
1: No.
2: Non è che diciamo, cavolo, abbiamo preso uno che è la nazionale, per carità di Dio, ma com'è possibile che questo fa la nazionale? No? Non succederà mai questo, secondo me, in Italia, no? Perché comunque anche Gattuso, che degli ultimi è stato quello che aveva forse meno esperienza, no? Degli altri, ma comunque stiamo parlando di un allenatore serio, no? Non è che stiamo parlando di uno che non ha mai fatto questo lavoro qua. Poi se si arriverà ad avere il CT federale, questo è un altro discorso, come ha detto ieri Malagò, che può essere il frutto di un albero che però ancora deve essere seminato, quindi ci sarà del tempo per arrivare al CT federale, eventualmente, visto che questo è stato anche uno dei temi. Il problema è che cosa consegniamo a questo allenatore. Oggi l'allenatore della nazionale deve tamponare un'emergenza di una nazionale che non si qualifica dal mondiale da 3 volte consecutive e dove non c'è un talento che brilla, che è opaco questo talento, che è un po' rimesso in discussione dai risultati e dalle situazioni che si sono verificate in questi anni. Quindi serve un allenatore che riesca a dare tono alla nazionale. Per me sia Mancini che Conte lo possono fare. Poi, ripeto, ognuno di noi avrà il suo pensiero su Mancini, ognuno di noi avrà il suo pensiero su Conte, ma non possiamo dire che sono scarsi. Quindi l'ultimo dei problemi di Malagò è trovare il CT della nazionale. È quello più evidente come problematica, ma è l'ultimo dei problemi. Il primo dei problemi, secondo me, è riorganizzare veramente il calcio italiano. È una cosa improba, ci sono tanti temi da buttare in mezzo, c'è anche il mercato, perché anche il mercato contribuisce, secondo me, al discorso della nazionale, perché se tu oggi hai il 70% dei calciatori che sono stranieri, è più difficile avere dei giocatori italiani.
1: Esatto, questa è una tematica che
2: si è tirata. Perché si compra all'estero? Perché all'estero sono più forti? Allora abbiamo un problema di formazione.
1: No,
2: perché all'estero costa di meno? E quindi non ci possiamo fare poco. Ma se su alcune cose possiamo intervenire, vedi Fide Giustione, vedi Decreto Crescita, su quale si è intervenuto. O metterlo addirittura al contrario, creare delle norme che favoriscano l'utilizzo degli italiani o favoriscano maggiormente l'utilizzo degli italiani o dei creati in casa, questo si può fare.
1: Sì.
2: Creare delle aree federali, come succede in Francia o in Germania, che possano agevolare la crescita di chi è nato in Italia, questo si può fare. Queste sono politiche che ti portano poi ad avere una nazionale migliore. Certo, non adesso, non è che se da domani mattina mettiamo, che ne so io, togliamo la Fide Giustione per fare le operazioni di mercato, allora all'improvviso la nazionale è campione del mondo,
1: No, ovviamente no.
2: Però
1: è un incipit, diciamo, per creare un percorso che possa far emergere più il talento italiano, dandogli più spazio, piuttosto che andare
2: il decreto crescita al contrario si può fare per chi rimane in Italia da 10 anni, c'è una agevolazione fiscale, per dire, dico, magari non si può fare a livello di costituzione sì. O a livello europeo perché per la libera concorrenza, per carità, quindi magari dicono a studiare, però trovare delle situazioni che possano diminuire il numero delle partite durante l'anno si può fare per favorire la nazionale, si può fare, sono scelte dure, complicate, difficili, non sempre totalmente inclusive. C'è il famoso diritto di veto di cui ha parlato tante volte Gravina, che è stato spesso sottovalutato, che ha impedito le grandi variazioni. C'è la politica che deve intervenire, che in qualche modo deve essere coinvolta, ed è stato questo il grande problema dell'elezione di Malagò. Però anche il mercato, anche dal mercato passa il futuro dell'Italia. C'è il discorso delle spese che vengono fatte sul mercato. Ieri mi ha colpito molto una frase del presidente Marani, quando ha detto che i soldi ai procuratori sono più di quelli che dà la Serie A ai procuratori, sono più di quelli che la Serie A dà alla Serie C.
1: È abbastanza indicativa questa frase.
2: Allora, io non dico che i soldi dei procuratori, perché non l'ho mai detto in vita mia, che i soldi dei procuratori non sono giusti, anche perché sono tutti qui quanti visibili, trasparenti, cioè, non c'è nessuno. Poi si può dire, si può discutere eticamente se è una cifra è troppo alta per un'operazione, però io è libero mercato. Se vuoi pagare una macchina 100 milioni, la paghi 100 milioni, vuoi pagare un giocatore 100 milioni, lo paghi 100 milioni, vuoi pagare un appartamento 100 milioni, lo paghi 100 milioni, cavoli tuoi, legge del mercato. Però all'interno di un'organizzazione sono più i soldi del lusso rispetto a quelli del welfare, all'interno di uno Stato, un ragionamento politico va fatto.
1: Sì, ma io ti aggiungo anche un'altra cosa, non so se sei d'accordo, è un argomento spinoso. Anche una vigilanza di controllo sui movimenti dei giocatori in Italia. Abbiamo visto inchieste anche che raccontano di come spesso dei giovani non riescano ad emergere perché magari ci sono dei movimenti oscuri, diciamo così, alle spalle. Se ci fosse un organo anche di vigilanza sulla tratta e di
2: io credo che ce ne sia abbastanza, non troppa. Le aree di grigio ci saranno sempre, è chiaro che bisogna combatterle. Io non penso che oggi il talento in Italia non venga fuori perché ci siano queste aree di grigio, per quanto grandi possano essere. Perché secondo me queste aree di grigio più sono grandi e più perché c'è poco talento, nel senso che tu un giocatore talentuoso non lo puoi mai nascondere, no? Un giocatore con poco talento magari lo puoi mandare avanti, no? Ti ricordi quel servizio che fecero alle Iene, sì, di chi pagava per far parte della primavera di un settore giovanile di una squadra professionistica? Lo puoi mandare avanti in un contesto in cui il livello è basso, uno scarso nella primavera della Fiorentina che ha vinto il campionato non ci gioca, per dire, capite, voglio dire. E se invece il livello è scarso, allora magari anche il raccomandato, quello che paga, ci può stare. È chiaro che bisogna controllare, ragazzi, voglio dire, nello sport deve valere il merito, almeno nello sport giocato, perché parliamo tanto di soldi, no? Almeno però nello sport giocato il merito ci deve essere,
1: sennò
2: ragazzi di che cosa stiamo parlando?
1: Certo.
2: Non è più sport,
1: certo.
2: Non vince il più bravo, vince il più ricco, ma quella è un'altra competizione però. Così un po' è, perché alla fine è vero che vince il più bravo, ma spesso il più bravo è il più ricco.
1: Sì, sì.
2: Pensa al Manchester City, pensa al Bayern Monaco, pensa al Real Madrid, perché i soldi portano i giocatori più forti, questo mi pare un'equazione abbastanza evidente.
1: Sì.
2: Però c'è tutta una filiera, no? Che parte anche dall'Italia, dalla nostra Serie C, che va tenuta in piedi.
1: Molto.
2: Cioè il sistema calcio è vero che viene trainato dalla Serie A, io non voglio togliere alcun merito alla Serie A, anzi secondo me ne ha pochi, guarda che ti dico. Perché è la Serie A quella che dà visibilità al movimento.
1: Certo.
2: Perché se non ci fosse la Serie A così visibile, probabilmente non ci sarebbe neanche una Serie C con così tante squadre. Altro argomento di cui secondo me bisognerebbe parlare in maniera molto approfondita in sede di Consiglio federale.
1: Secondo me i temi sono veramente tanti. Sì.
2: Se non ci fossero sotto, sì, sono tantissimi. Se non ci fossero sotto le squadre, il settore giovanile, non ci sarebbe neanche la Serie A.
1: Il
2: calcio è molto popolare, è perché è giocato da tutti. Se invece diventa una cosa diretta, diventa come la NBA. Sì, ce la guardiamo perché è un bello spettacolo.
1: Però è fine a se stesso. E tra l'altro c'è veramente da ricostruire tantissime. Hai buttato su giù soltanto qualche idea, figurati quanto lavoro c'è per Malagò, che tra l'altro ha nel suo 68,58% di preferenze ne ha prese molte meno di Gravina, pensa un po'. Eppure ha ribadito come Gravina con una percentuale maggiore non fosse riuscito a portare
2: avanti
1: delle riforme.
2: Posso dire una cosa, certo, in merito a questo?
1: Sì.
2: Assolutamente sì, hai ragione, 100%. Perché e tutti pensavamo che con quel tipo di percentuale poi dopo ci fosse più possibilità di fare cambiamenti. Invece sa benissimo che il diritto di veto questo lo impedisce. Ha preso meno di Gravina perché c'era un competitor. E
1: sì,
2: nella democrazia avere un competitor aiuta perché spinge a fare meglio.
1: Bravo, bravo.
2: Quando sei da solo a correre è chiaro che prendi il 98%.
1: Esatto. Vedi anche perché la poltrona dell'UEFA e della FIFA.
2: Ma no, ma Abete sapeva già che non avrebbe potuto vincere, perché voglio dire, i conti li abbiamo fatti tutti quanti. L'endorsement che è stato fatto per Malagò era talmente importante che era difficilissimo pensare che potesse esserci un ribaltone. Ma la democrazia porta anche ad avere la dignità di presentarsi anche senza sapere di essere eletto, per contribuire a un processo democratico che io mi auguro continui.
1: Bravo.
2: Perché il presidente Abete, che rimane chiaramente presidente dell'NT, ex presidente della PTC, ultimo a partecipare peraltro al mondiale, no?
1: Sì, sì.
2: E le sue idee non erano poi così dissimili da quelle di Malagò, perché alla fine vuol dire, non è che se ne parliamo noi di come può risorgere il calcio italiano, non lo sanno loro, non è che sono così diverse. Io spero che o da oppositore o da collaboratore possa concretamente dare una mano, e sono certo che lo farà. Perché anche avere una visione diversa, anche contrapposta, in maniera seria, all'interno del Consiglio federale, è strautile. Perché poi rappresenta un mondo, quello del mondo dilettantistico, estremamente importante. La politica dei contrappesi, spesso abbiamo detto in questi giorni, il 4% dei dilettanti è troppo, il 12%, se si mettono insieme Serie C e Serie D, il Presidente federale lo eleggono loro. Bene, cosa ci sarebbe stato di sbagliato? Perché la Serie A non veniva rappresentata, vero? Ma se no la Serie C e la Serie D chi li rappresenta?
1: Punto.
2: Quindi è tutto complicato. Il fatto che sia complicato non significa che sia impossibile.
1: No, no, assolutamente. Però sono molto d'accordo con te sul fatto di avere, anche se sicuro di una sconfitta, un contraltare o comunque una concorrenza.
2: Assolutamente, è la più bella regola della democrazia.
1: Bravissimo, e questo non c'è proprio dubbio. Luca, invece ci tuffiamo anche un po' sul mercato. Allora, ieri il nostro...
2: Tu
1: ci stai da lì. Tu da là non ti muovi. Ieri a margine insomma di questi incontri così, noi abbiamo nell'altra emittente, Radio Bianconera, abbiamo uno che noi chiamiamo simpaticamente il cagnaccio, che è Quintiliano Giampietro,
2: sì,
1: che è uno che si attacca ai piedi delle persone fin quando non parlano, non si stacca, no? come fanno tanti giornalisti d'assalto. Si è azzeccato a Carnevale dice: ma che vuoi? Oh, voglio sapere di Colomanie, e lui ha detto: ci stiamo lavorando.
2: Sì,
1: ora la domanda è, ci sta lavorando, ma quanto è determinante per la Juventus prima cedere per poi acquistare? Cioè, quindi ci stai lavorando, ma poi sei bloccato per il Dibu, per Colo e per Sorlot, per tanti altri nomi, fin quando non cedi? O si può fare
2: allora,
1: qualcosa prima? Perché magari fai il prestito con obbligo di acquisto.
2: Si
1: e
2: può
1: quindi
2: fare anche
1: fare
2: prima, e le trattative possono essere condotte anche prima. La Juventus ha bisogno di questi giocatori a prescindere, non è che non li dovrebbe prendere questi,
1: certo,
2: giocatori qua. La Juventus lo sa, è chiaro che qualcosa deve andare via. Io ti dico anche, come abbiamo avuto modo di dire, che si sono liberati 40 milioni di euro, tanto costava tra ammortamento di cartellino e l'ingaggio all'ordo Vlahovic. Quindi non è che la Juventus all'improvviso è diventata povera. La Juventus deve rientrare in alcuni parametri, non ha la necessità di farlo entro il 30 giugno come la Roma. Perché deve rientrare entro determinati parametri? Perché il prossimo anno sicuramente cambieranno gli incassi della Juventus.
1: Sì,
2: okay?
1: Dall'Europa, dalla
2: perché
1: Champions,
2: non c'è la Champions. Quindi devi in qualche modo ammortizzare quella cifra lì che non prendi. Però magari può essere brava ad aumentare il commercial, non credo, perché non gioca in Champions League.
1: No.
2: Magari puoi fare più abbonamenti, questo perché no, magari la stagione è particolarmente positiva, la Juventus rimane prima in classifica e fai un sacco di incassi in più con lo stadio, che comunque è una parte importante del fatturato di un'azienda. Quindi, oppure diminuisci il monte ingaggi, prendi i giocatori, magari quelli che rientrano dei prestiti o che non ti servono più, riesci a trovarli senza doverli svendere. Quindi non è un'urgenza vendere. Noi immaginiamo che la Juventus debba vendere almeno un pezzo per questi motivi qua, ma non è che deve vendere per comprare, è una necessità di bilancio.
1: Okay, quindi
2: il Colomuani arriva se i numeri di Colomuani sono sostenibili dalla Juventus. Okay. Oggi Carnevale ha chiesto questo al suo agente: mi fai sapere i numeri? Perché a noi ci piace, non vogliamo prenderci in giro, non vogliamo fare come l'anno scorso che siamo arrivati il 28 di agosto e poi vi abbiamo detto come Juventus non ci interessa più, salvo poi richiedervelo a gennaio. Quanto costa Colomuani? Quanto prende d'ingaggio per bene e quanto lo portate via? Fatevi per favore prima una chiacchierata fra voi. Se costa 50 e guadagna 8 lo facciamo, se costa 70 e guadagna 10 non lo facciamo. Questo è.
1: No, e quindi è la classica trattativa che però indipende.
2: Le cose sono molto più semplici
1: sì, di come uno se le prova a immaginare.
2: E
1: esatto.
2: Poi nel frattempo che cosa succede? Che il procuratore, sapendo più o meno quanto può spendere la Juventus, va dal Paris Saint Germain e gli dice quanto costa. Se la risposta non è positiva, alla Juventus gli dice guarda, ancora non mi hanno risposto, perché magari cerca di lavorarci lui su sta roba qua.
1: Esatto.
2: Per far arrivare alla Juventus una ordine di grandezza sul quale si può lavorare, perché il compito del procuratore barra intermediario è esattamente questo: cercare di mettere a tavola due persone che hanno due posizioni magari divergenti, no?
1: Certo.
2: Come
1: certo.
2: È successo un po' con l'Inter con Palestra, lì hanno fatto da sole le due società perché sono società amiche, ma si era partiti da delle valutazioni molto importanti, poi una volta un bonus, una volta una chiacchierata, una volta una telefonata, una volta un'assemblea di Lega, ecco che la situazione ormai si è avvicinata alla conclusione.
1: Una lunga storia quella di Colomuani e la Juventus. Molti si domandano perché si insiste su di lui. Banalmente possiamo dire che già c'è stato, ha funzionato, e quindi è un po' una cartina di tornasole che già ti torna assolutamente utile.
2: Poi si può discutere, magari ci stanno dei giocatori più forti,
1: ma sicuramente poi magari anche qui si lavora su una pista perché poi ne nascondi un'altra, insomma può succedere un po' di tutto. Per quanto riguarda invece il Milan, allora abbiamo capito che faranno autogestione.
2: Andiamo mezz'ora, se abbiamo un'altra mezz'ora?
1: Purtroppo no, però abbiamo capito che faranno
2: Guarda,
1: autogestione.
2: Forse sono più gli argomenti del Milan che quelli della FIGC.
1: Sì, penso proprio di sì. Sistemando, diciamo, in estrema sintesi, io ho notato che faranno autogestione e l'ultima parola la dice Ibrahimovic. Può essere riassunto proprio all'estremo così?
2: Il tuo dono di sintesi mi piace molto, e anche la parola che tu hai utilizzato, l'autogestione, ci riporta indietro di 30 anni. Dall'autogestione non sempre sono venute fuori cose brutte, anzi.
1: No,
2: è stato anche un grande momento di crescita della nostra generazione scolastica e un grande fermento creativo. Temo che questo non sia quello di cui oggi il Milan abbia bisogno, ma lo scopriremo durante la stagione. Io ritengo che un club come il Milan oggi stia scommettendo in maniera troppo forte sul suo futuro, mettendo in mano il club a delle risorse interne. È vero che il progetto inglese è con l'allenatore al centro e alla guida anche del mercato è una cosa che esiste, che ha funzionato, non a caso utilizzo il passato, perché oggi in Inghilterra la figura del direttore sportivo c'è ed è anche molto forte. Oggi l'allenatore in Inghilterra rimane centrale,
1: sì,
2: ma non è più quello che fa il mercato, non è più Arsène Wenger, non è più Ferguson,
1: che era un allenatore manager, Benitez,
2: allenatore manager, non c'è più Benitez. Non c'è più Hodgson, oppure se c'è in un modo diverso. Oggi Guardiola, Klopp, De Zerbi, dimmi tu Slot, dimmi tu chi vuoi, Maresca, sono allenatori che chiaramente condividono con i loro dirigenti le operazioni di mercato, indicano chiaramente, come succede in Italia, non è che Spalletti o Chivu non parlano con i loro dirigenti.
1: Oh, certo.
2: Poi c'è chi è più bravo, chi ha più personalità, chi come Conte riesce a essere più convincente per dire di altri, c'è chi è definito aziendalista che si fida del lavoro della dirigenza, ma ci si è livellati sul discorso europeo. Il Milan fa un progetto diverso, più americano, però mi permetto di dire con tutta l'umiltà di questo mondo, siamo in Italia. In Italia c'è un modello che funziona in un determinato modo, che possiamo chiamare italiano europeo, ma perché siamo in un altro paese e quindi abbiamo delle regole diverse. Oggi chi va a fare il direttore sportivo al Milan non lo ha mai fatto, se non 20, 10 anni fa, e in una stagione sicuramente non positiva per l'Aston Villa. Oggi chi va a fare il capo scout era uno che già lo faceva, ma sotto Moncada. E quindi, per carità, io non sono contrario alle promozioni interne e sono sicuro che sono tutte persone di valore, perché se sei arrivato al Milan e lavori al Milan da 10 anni, tanto scarso non devi essere, no?
1: No, ovviamente no.
2: No, perché sennò poi dopo veramente ci prendiamo in giro. Però è la struttura che mi pone in una situazione di attesa. Perché temo che sulle spalle di Amorim ci sia non soltanto la questione di campo, che già è bella pesante, perché il Milan non è andato in Champions League, e quindi la prima cosa chiaramente comanda il campo, e anche una ristrutturazione interna non facile. L'ultima volta che il Milan aveva provato a fare una stagione con le risorse interne non era tanto lontana, perché ti ricorderai che la questione Fonseca con Ibrahimovic che faceva il dirigente e D'Onofrio direttore sportivo, poi è finita con uno dei stati sportivi del Milan degli ultimi anni.
1: Funzionò, bisogna vedere come funziona. È un terno all'otto.
2: Funzionò non propriamente bene, però
1: no.
2: Neanche in Europa.
1: Sicuramente non ti dà il senso di una struttura come dovrebbe essere al Milan.
2: Oggi, se ci sono delle problematiche all'interno del Milan, che era quello che poi registravamo quando c'era Fonseca, no? Con chi ne parla Fonseca? Cioè, con chi si confronta? Scusami, Amorim
1: oramai, prima con Fonseca.
2: Però, con chi si confronta Amorim?
1: Secondo me, poi ti aggiungo che a tutto questo, se il confronto finale è con Ibrahimovic, nutro qualche perplessità.
2: Ma non è lì. Ma non perché Ibra non è bravo. A me, se Ibra è simpatico o antipatico, non me ne frega niente. Ibra è un grande giocatore.
1: Nutro qualche perplessità.
2: Ma non è lì. Ma non perché Ibra non è bravo. A me, se Ibra è simpatico o antipatico, non me ne frega niente. Ibra è un

0: po' più, diciamo, attuativo sicuramente. L'ultimissima domanda, Luca, te la fa un nostro ascoltatore che ti chiede notizie sull'Inter. Io a questo punto ci aggiungo la questione di Nico Pazza. Come si incastra alla fine? Resta Como, resta Real Madrid, lo acquista l'Inter, qual è il costo? Perché si parla di 60-80 che dopo aver preso immagino si chiuderà palestra per 50, sia un po' complicato andare poi a investire altri 80 per Nico Pazza.
1: Beh, dipende dalle uscite chiaramente, questo è ovvio. Certo. Se ci sono delle uscite importanti l'Inter ha lo spazio economico per poterlo fare, però per il momento stiamo parlando del nulla.
0: Già.
1: Che all'Inter piaccia Nico Pazza non ci sono dubbi, ci prese anche la famosa strigliata di Fabbrega.
0: Sì, che disse non lo avranno mai, e allora loro se lo sono preso legato al
1: No,
0: dito.
1: No, non lo so, però oggi è una questione fra Como e Real Madrid. In settimana, domani, dopodomani, anzi dopodomani è previsto un incontro a Madrid fra Como e Real per cercare di districare la situazione, che cerco di riassumerti in maniera più breve possibile. Il Como ha un contratto con il Real Madrid. Il giocatore per rimanere a Como non ha bisogno di essere acquistato dal Real Madrid, e questo il Como lo ha già detto al Real. Il Real gli dice: ma perché invece non me lo compri? E quelli dicono: ma perché te lo devo comprare? Ma perché devo spendere 60 milioni per una cosa che già c'ho? Perché sennò te la compro io. Ma compramelo allora tu, e poi vediamo che succede. Però perché me lo devi comprare? Perché me lo devi togliere? Perché hai bisogno di 50 milioni di euro da me? Io neanche te li posso dare col fair play finanziaro. Non è che non voglio perché mi stai antipatico, caro Real. Io già ho problemi col fair play finanziario. Se compro un giocatore che già ho a 60 milioni, io non posso comprare intanto altri giocatori. Addirittura dovrei vendere, perché sai benissimo che il Como entra sotto il radar della UEFA, no? Considerata la qualificazione in Europa che ha avuto, peraltro entrando dalla porta maggiore. Ma perché non rimaniamo così? Che tu, Nico Pazza, il prossimo anno te lo puoi prendere comunque a 11 milioni di euro, e nel frattempo ha fatto con me dove vuole rimanere, con Fabregas, che è un bravo allenatore, e te lo ha fatto diventare quello che è, e gioca in Champions League. Ma perché mi devi chiedere 60 milioni? Dice il Como. E gli fatela fare tua, a me mi servono 60 milioni perché ne ho spesi adesso proprio 60 per comprare Cucurella.
0: Esatto.
1: E io ho i miei problemi, tu avrai i tuoi problemi, io ho i miei, io ho bisogno, oppure me lo voglio tenere e voglio vendere Prem Diaz, oppure me lo voglio vendere altri due. Quindi la situazione questa è. Dovranno parlare e cercare di fare un accordo, anche perché sai benissimo che per esempio si sta parlando di Palacios, altro giocatore della cantera del Real Madrid, che potrebbe fare lo stesso percorso. Cioè oggi, se il Real Madrid è un giocatore da 60 milioni, questa, poi torniamo seri, è un merito del Como e di Fabregas,
0: che ci hanno lavorato,
1: sicuramente
0: fatto,
1: poi magari lo sarebbe diventato comunque un giocatore da 60 milioni, ma oggi è sicuramente del Como. Perché questa cosa non deve essere riconosciuta? Questo è quello che chiede oggi il Como. Abbi rispetto per il lavoro che ho fatto, e non, però d'altro canto la mia sensazione è che il Real Madrid o voglia veramente tenerselo, oppure che abbia già qualcuno pronto
0: con una bella con
1: una ragionevole certezza, si può pensare sia all'Inter, per carità, ma non è pronta adesso, ma io penso soprattutto alla Premier. Allora a quel punto la richiesta del Real Madrid assume un significato diverso, che dice: io ho già un'offerta da 60-70 milioni, io a te te lo do a 60 milioni, però me ne devi dare, che sennò io li perdo.
0: Esatto.
1: Però il Como gli vuol dire: ma se il prossimo anno ne guadagni 80?
0: Capito.
1: Gioca la Champions, e quindi vabbè, ma infatti
0: È altrettanto vero che il Real Madrid sta vivendo una fase di totale ristrutturazione, quindi magari quei soldini, tra virgolette, non è che ne ha bisogno,
1: però li
0: recuperano ora. Esatto. Noi non li possiamo aiutare, Luca, questo è poco ma sicuro. Intanto parlerei per ore, però ti devo salutare, ci ritroviamo credo per l'ultima volta martedì prossimo. Ciao Luca,
1: ma
0: un grande abbraccio.
1: Quando vuoi poi mi puoi chiamare, non ti preoccupare.
0: Mi fai felice, lo sai. Un abbraccio.
1: Sicurati.
0: Luca,
1: ciao.
0: Buon lavoro Luca. Luca Marchetti, Sky Sport. Noi ci fermiamo, torniamo tra poco con Lorenzo Di Benedetto. Vi aspetto.

Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con i mondiali di calcio. Vittoria, qualificazione e record. Grazie alla doppietta di Leo Messi, l'Argentina batte anche l'Austria e vola ai sedicesimi di finale. A Dallas finisce 2-0 per l'Albi Celeste. La Pulce sbaglia un rigore dopo 9 minuti dal calcio d'inizio, poi però si rifà prima dell'intervallo e diventa il miglior marcatore all time dei mondiali. Nella ripresa la nazionale di Ragnik ci riprova, ma la chiude ancora Messi al 95esimo. La Francia vince e si qualifica nel segno di Mbappé. A Filadelfia la squadra di Deschamps vince una gara lunghissima, sospesa nel

0: L'intervallo per fulmini è ricominciata 2 ore dopo contro l'Iraq per 3-0 e stacca il passo per i sedicesimi di finale. Nel primo tempo segna Mbappé. Dopo la ripartenza ancora l'attaccante del Real fa doppietta e la chiude Dembélé. Iraq eliminato. Obiettivo raggiunto per la Norvegia che dopo i 4 gol rifilati all'Iraq ne segna 3 al Senegal. Partita sbloccata da Pedersen, poi sale in cattedra Haaland. 2 gol e un palo per lui che risponde a distanza ai gol di Messi e Mbappé. La doppietta di Sarr spaventa i rivali che nel finale rischiano. Finisce 3-2 per gli scandinavi che hanno la qualificazione in tasca. Ora per il primo posto nel girone E bisogna battere la Francia. Fa festa l'Algeria che batte 2-1 in rimonta la Giordania e tiene vivo il sogno qualificazione. A San Francisco i nordafricani vanno sotto ma ribaltano la sfida con Ben Boali e Giri. I nordafricani non senza fatica agganciano quindi l'Austria a quota 3 punti al secondo posto del girone J dietro l'Argentina che dovranno sfidare nell'ultimo decisivo match. Per l'Austria invece sfida più alla portata contro la Giordania, ferma 0 punti dopo 2 partite. E oggi tocca a Cristiano Ronaldo, 13° giorno dei mondiali di calcio con altre 4 partite in programma tra stasera e stanotte. Si parte alle 19 con Portogallo-Uzbekistan, poi alle 22 sarà il turno di Inghilterra-Ghana. Nella notte italiana spazio a Panama-Croazia all'1 e a Colombia-Repubblica Democratica del Congo alle 4. Intanto l'Italia del calcio riparte da Giovanni Malagò. A 3 mesi dal terzo flop mondiale di fila, l'ex presidente del CONI è stato eletto nuovo presidente della FIGC dopo Gabriele Gravina. Ha ottenuto il 68,58% dei voti contro il 29% andato a Giancarlo Abete. Da solo non posso fare nulla, ma con voi tutto, rifacciamo grande l'Italia, ha detto agli elettori della FIGC Malagò, che vuole partire con una rivoluzione azzurra ad effetto, puntando su un nome forte come quello di Antonio Conte CT, con Paolo Maldini, direttore tecnico. NBA al termine di una saga di mercato che durava da più di un anno. Poche ore fa Milwaukee ha accettato l'offerta di Miami e ceduto Giannis Antetokounmpo, che quindi vestirà la maglia degli Heat, che oltre a giocatori di livello importante e giovani futuribili, hanno messo sul tavolo un capitale di scelte future al draft che ha finito per risultare più appetibile rispetto all'offerta di Boston, con al centro Jaylen Brown. Tennis, ultima settimana riservata ai tornei su erba in preparazione a Wimbledon. A Eastbourne torna in campo Jasmine Paolini. Nel tabellone maschile invece tocca a Bellucci e Arnaldi. A Mallorca impegnati Sonego e Darderi, testa di serie numero 1 del torneo spagnolo. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Il pronostico di Giocabet TV.
3: Amici sportivi, ben ritrovati al pronostico con 2 partite del Mondiale. Partiamo subito dalla sfida tra Svizzera e Canada con la formazione elvetica leggermente favorita al 39% sul 30% data al Canada, mentre l'ex al 31%. Nell'altra sfida Croazia favorita al 62% sul 15% di Panama, mentre l'ex è al 23%. E noi ci ritroviamo con un nuovo appuntamento del pronostico di Giocabet TV.
2: Il pronostico di Giocabet TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
5: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
6: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
7: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
8: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
7: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Rotocalcio. Ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio. A cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca. Non ti ho trovare pronto, Andrea Maiocca.
2: Chi è?
1: Chi è? In cabina di regia. Andiamo subito però nella redazione di Tutto Mercato Web dal nostro Lorenzo Di Benedetto. Dibe, ciao, buongiorno.
3: Ciao, ciao, buongiorno a tutti.
1: Allora, Dibe, breve considerazione sulle elezioni di ieri, sulle prime parole di Malagò, sulle cose da fare, e poi facciamo una bella carrellata di mercato, per quanto possibile, ovviamente, detto che insomma i soldi sono quelli che sono.
3: Guarda, allora, su Malagò ti dico, cioè, tra Malagò e Abete, io, insomma, avrei votato anch'io Malagò, quindi... vediamo, però insomma conta poco alla fine, secondo me, chi c'è sulla poltrona più importante della federazione, ma contano i fatti, basta con le parole, basta con i progetti, basta con tutto, bisogna farne uno solo di progetto e portarlo avanti, perché insomma siamo qui ancora a vivere un mondiale per la terza volta di fila senza Italia e insomma saremmo anche
1: stanchi di vedere gli altri.
3: Avremo anche abbastanza di vivere delle estati così, dai.
1: Assolutamente. Poi breve considerazione sul CT, a questo punto non era poi così scritto Mancini, forse ci potrebbe essere un sorpasso Conte o addirittura Ranieri, visto le parole di Malagò.
3: Ma sì, diciamo che Mancini resta il favorito, perché era, cioè, Abete non l'avrebbe fatto Mancini commissario tecnico, mentre Malagò sì, è sempre stato il nome numero uno, però è chiaro che quando poi c'è Conte, che sicuramente starà, non ti dico telefonando in prima persona, ma quando disse io fossi il nuovo presidente mi terrei in considerazione, è chiaro che ci ha fatto capire, no, quanto voglia tornare sulla panchina nazionale, quindi quando c'è un antagonista come Antonio Conte, come fai a non tenerlo in considerazione? Su Ranieri credo che possa avere più un altro tipo di ruolo, ecco, magari può dar mano, può entrare in federazione, ma non come commissario tecnico, quindi secondo me la lotta a due alla fine sarà tra Conte e Mancini.
1: Del Milan parleremo tra poco, ma cadono un po' le braccia, ne abbiamo già un po' anticipato ieri. C'è da parlare però di tutte le altre squadre, in particolare voglio andare un attimo in casa Napoli, perché si attende ancora la famosa fumata bianca per Massimiliano Allegri, che arriverà nel momento in cui Allegri avrà trovato la risoluzione con il Milan, ma è tutto già pronto e si pensa appunto a Ghila come primo regalo per Allegri. Com'è questa operazione? Cosa prevede? Che, se non ricordo male, la Lazio deve riconoscere un 50% o una percentuale al Real Madrid, che era il club di appartenenza.
3: Sì, esatto, però viene un po' sotto, cioè è in secondo piano, diciamo che anche perché la Lazio ha abbassato un po' le pretese, perché sa che insomma quest'estate deve cedere il giocatore, quindi la situazione è questa al momento. Il Napoli ha l'accordo totale con Mario Ghila e quindi deve soltanto trovare quello con la Lazio. La Lazio chiedeva 25, era partita da 30 addirittura, poi è scesa a 25, adesso è scesa ancora, diciamo, a 20 milioni di euro, quindi diciamo che non dovrebbe essere un grossissimo problema per il Napoli riuscire a trovare la quadra, ma il Napoli in tutto questo sta provando ad inserire qualche contropartita tecnica. Un nome poteva essere quello di Lorenzo Lucca, però da capire come casomai infilarlo dentro la trattativa, perché Lucca chiaramente l'anno scorso era valutato 40 milioni di euro della cifra che il Napoli ha pagato all'Udinese, troppi soldi chiaramente, però indietro non si torna, però adesso che si è svalutato tantissimo Lucca dopo questa prima stagione al Napoli, poi metà al Napoli, metà in Inghilterra al Nottingham, dove non è riuscito a imporsi, diciamo è stata una stagione disastrosa quella per Lucca l'anno scorso, e quindi non è che puoi adesso valutarlo 15 milioni Lucca, cioè non può svalutarsi, può anche svalutarsi,
1: sì, ma non di 25
3: milioni in un anno, ma a livello di bilancio non puoi certo metterla a bilancio in uscita a 15 milioni di euro, quindi da capire un attimino come il Napoli proverà a inserire questa contropartita, sempre che la Lazio, che è già scesa di 10 milioni rispetto alla quotazione di partenza, accetti questa cosa. Io voglio dire, fossi io Claudio Lotito, fossi io un dirigente della Lazio, fossi io la Lazio in generale, alla una telefonata del Napoli, di Manna o di De Laurentiis o di chi per loro, risponderei: no, guarda, cioè, ho già abbassato i 10 milioni, questi 20 me li dai, se no il giocatore non lo prendi. Quindi questo però sarebbe il mio pensiero. E vediamo insomma quello che succederà, però io credo che alla fine Mario Chila sarà un giocatore del Napoli, che proverà a prendere un altro centrale. Non è una novità, perché l'anno scorso è arrivato Beukema, perché 2 anni fa è arrivato Buongiorno, e sono stati 2 giocatori pagati tantissimo, 70-72 milioni di euro totali spesi in 2 anni per 2 giocatori che secondo me non sono da Napoli. Quindi bisogna che il Napoli al terzo tentativo vada a segno e riesca a prendere un difensore centrale, cosa che non aveva per esempio sbagliato nel post Koulibaly, perché il Napoli cedette Koulibaly
1: ieri male con la sua nazionale.
3: Come?
1: Ieri male col Senegal.
3: Sì, ma vabbè, ma ora sono passati 4 anni, insomma, 4 anni passano per tutti, no, però dico, nel momento in cui il Napoli cedette Koulibaly al Chelsea, andò a prendere Kim, che fu uno dei giocatori protagonisti della vittoria del primo dei 2 scudetti degli ultimi anni, il terzo della storia del Napoli. Poi insomma, ceduto Kim, invece c'è stato un pochino più di problema, c'è stato qualche problema in più nel trovare un sostituto all'altezza. Non voglio dire che Buongiorno e Beukema siano due giocatori scarsi, non sto dicendo assolutamente questo, però secondo me il Napoli, soprattutto per quanto li ha pagati, pensava e sperava potessero essere giocatori diversi.
1: 4 anni passano per tutti tranne Messi, ovviamente, ha fatto 5 gol in 2 partite, lo ricordiamo proiettato all'ombra del Duomo di Milano quando si sognava il suo arrivo a Milano casa Inter, che ovviamente non ci fu. Invece ti chiedo, mi riallaccio proprio qui, Palestra in chiusura, per Nico invece l'intrigo come può finire?
3: Nico Pass è tosta, cioè riuscire a districarsi è tosta. Allora, partiamo da le certezze, ovvero Nico Pass è arrivato 2 anni fa al Como e il Como l'ha acquistato. Como lo ha acquistato in questo momento. Nico Pass è un giocatore, non in questo momento, da 2 anni fa ad oggi. Nico Pass è stato un giocatore del Como a titolo definitivo, però c'è questa recompra che è lì che aleggia da ormai, questa è la seconda stagione in cui aleggia. Allora, il primo anno, l'anno scorso, il Real Madrid avrebbe potuto riprendere Nico Pass a 8 milioni di euro, quest'anno entro il 30 giugno può riprenderlo a 9, il prossimo anno entro il 30 giugno 2027 lo potrà riprendere a 10. Però è cambiato qualcosa, dove? A Madrid, perché il Como fino a un paio di giorni fa era praticamente certo di avere Nico Pass un altro anno almeno con sé, perché il Real Madrid aveva tra virgolette deciso di lasciarlo, di non esercitare la recompra in questa sessione di mercato. Poi qualcosa è cambiato, io credo che sia cambiato perché c'è il pressing dell'Inter. L'Inter lo sappiamo, no? come agisce da grande club, nel senso non ha troppo tra virgolette rispetto, no? degli altri, e quindi va per la sua strada, ma mi sembra.
1: E poi dopo le parole di Fabregas si sarà anche indispettito un pochettino, e tu vedi che lo
3: prendiamo. Esatto, ma lo fece l'anno scorso quando andò a proprio, restando in tema Como, a bussare alla porta di Fabregas, che dovette insomma intervenire su Arso dicendo: Inter, vai su altro, perché noi Fabregas non lasciamo partire, non c'è nessuna possibilità che voi riusciate a prendere Fabregas. Poi l'Inter ci ha raccontato che la prima scelta era Kibu, sì, certo. Ma non ci crediamo, certo.
1: Abbiamo creduto.
3: E quindi Real Madrid secondo me ha cambiato idea. Perché ha cambiato idea? Perché sta facendo la solita campagna acquisti post elezioni, ovvero ha fatto le promesse. Florentino Perez, che adesso deve rispettare. La prima non è andata a segno con Julian Alvarez, anche se ieri, insomma, dopo la partita, Julian Alvarez non ha fatto un favore all'Atletico Madrid, questi grandi. O poi si capisce, apro e chiudo parentesi, si capisce perché i club non facciano parlare i calciatori.
1: Bravo, bravo.
3: Li malediciamo, tra virgolette, perché non ce li fanno mai intervistare, perché non è possibile avere un contatto con il giocatore, ma poi ti rendi conto che la stagione è finita da meno di un mese e Leao prende, va nel ritiro in Portogallo e dice no no, vado via perché al Milan ho finito, e si svaluta il cartellino. Julian Alvarez con l'Atletico Madrid che ha detto no a 100 milioni del Barcellona, no a 150 del Real Madrid, con sberleffi sui social, sì, ci fate ridere, denuncia, arriva Julian Alvarez dopo l'Austria e dice no, io secondo me devo andare via. Però signori belli, io capisco che siate dei giocatori, che siete tutti giovani, che ancora dovete scoprire tutto il mondo, perché nonostante siate sulla cresta dell'onda ma siete ancora giovani, però pesate nelle parole, perché così fate perdere un sacco di soldi ai club che comunque vi hanno cresciuto e vi hanno tenuto con sé negli ultimi anni. Quindi aperta e chiusa parentesi,
1: e non fanno neanche il loro bene, perché poi magari il club si mette contro e tu resti,
3: esatto, insomma, aperta e chiusa parentesi. Real Madrid vuole incassare, quindi l'idea del Real Madrid è quello di cederlo, Nico Paz, magari mantenendo anche in questo caso una recompra. Però come lo vuole cedere? Lo vuole cedere a 60 milioni. L'idea del Real Madrid è: cedo Nico Paz al Como a 60 milioni di euro, cioè lo riscatto, chiaramente l'ho detto prima, no? È a titolo definitivo al Como. Il Real Madrid lo deve riscattare, lo deve ricomprare. A quel punto lì dà canale preferenziale al Como 60 milioni di euro. 60 milioni di euro, e ritenendo poi un'altra ricompra, che ne so, invece che far guadagnare due spicci al Como, dice guarda, la mettiamo a 80-90, quindi il Como ci guadagnerebbe 20-30 milioni di euro. Ora, è un problema per il Como tirar fuori i 60 milioni di euro? No, in teoria, perché se il mondo funzionasse come dovrebbe funzionare, ovvero arriva un proprietario, è pieno di soldi, li vuole buttare tutti nel calcio, sarebbe libero di farlo. Però no, perché c'è la UEFA che ha fatto questa magica gabbia del fair play finanziario ormai da anni,
1: che tanto qualcuno aggira abilmente con gli sponsor, ma
3: esatto,
1: è un'altra storia,
3: che impedisce però di poter fare questa cosa. Quindi il Como non può spendere 60 milioni. Quindi cosa succede? Il Como, con Carlo Alberto Ludi, direttore sportivo, partirà in questi giorni per andare a Madrid a parlare con il Real Madrid, e secondo me alla fine poi un accordo lo troveranno. Io per il momento penso questa cosa qui. Sullo sfondo c'è l'Inter che sta cercando di racimolare soldi da cessioni di minori, vedi Frattesi che è un comprimario, vedi Diouf arrivato e ha fatto pochissimo. Per riuscire ad arrivare a questi 60 milioni con i quali potrebbe prendere Nico Paz dal Real Madrid. Ci sono due problemi, forse anche di più, però parliamone di due. Allora, il primo è chiaramente che l'Inter non accetterebbe la ricompra come la potrebbe accettare il Como, nel senso, se l'Inter spende 60 milioni per prendere Nico Paz, poi ne vuol fare quello che vuole con Nico Paz, nel senso, me lo tengo fino a quando non smette di giocare, lo cedo, però alle cifre che dico io, perché se io Nico Paz lo valorizzo ancora, magari lo metto in Champions League, lo metto ancora più in luce, lui continua a migliorare, eccetera, fra due anni non è che ne vale 80 se lo pago 60, magari fra due anni ne vale 150, e quindi l'Inter chiaramente non credo che possa essere contenta di questa recompra che il Real Madrid vorrebbe mettere. Il secondo è l'interessamento da parte del Real Madrid su Bastoni, che quindi si potrebbero intrecciare le cose, perché il Real Madrid vuole Bastoni, incredibilmente Bastoni vale quanto Nico Paz, a me queste cose mi fanno impazzire.
1: Sì, sì.
3: No,
1: stesso valore. Mi fanno
3: impazzire. Allora, uno decide le partite.
1: Poi ti fa capire un'altra cosa, Dibe, quando si parlava di plusvalenze, ma il valore del giocatore chi lo stabilisce? Non c'è un valore oggettivo,
3: no, esatto.
1: Perché se mi paragoni Bastoni a Nico,
3: esatto, cioè un difensore che comunque ha fatto una figura che vabbè, non ci torniamo neanche troppo sopra, è un difensore che è costato il mondiale all'Italia, non ci sbagliamo, è un difensore che non sa difendere da top club, secondo me, bravissima a impostare, tecnicamente fortissimo, tutto quello che vuoi, ma i difensori secondo me sono un po' della vecchia scuola, cioè il difensore da difendere per quanto mi riguarda. Poi se è anche bravo a impostare è un altro discorso, però come prima specifica
1: devi difendere, sei difensore difendi intanto.
3: Quindi niente, quindi si stanno intrecciando tutte queste strade, ti ho fatto più o meno il
1: quadro.
3: Quadro generale, adesso aspettiamo che Ludi vada a Madrid. Quando Ludi tornerà da Madrid ne sapremo di più.
1: Chiudo rapidissimamente sulla Juventus. Ieri il cagnacciolo, così lo chiamiamo in senso positivo del termine, Quintiliano, si è aggrappato a Carnevale, l'ha pressato e dimmi che vuoi, e ci ha detto ma a Colomani, e lui ha detto ci stiamo lavorando. Poi sappiamo che si sta lavorando anche alla pista portiere, non a caso la Juventus, credo, ne parlavamo con te ieri, all'inizio del mercato i primi obiettivi sarà portiere e difensore. Ci sta lavorando, si è ridotta un po' la forbice, la distanza, aumenta l'ottimismo per Colomani, viste le parole di Carnevali che avrebbe potuto glissare e dire guarda, per adesso non se ne parla?
3: Sì, sicuramente si è fatto dei passi avanti. Altra cosa che mi fa impazzire è Colomani, perché è una telenovela pazzesca. Pensavo il problema tra virgolette fosse come lì, e invece no.
1: Gli piace proprio la Juve, Colomani.
3: La Juve sì, è incredibile. Comunque va bene. Quindi sì, la forbice si è ridotta senza ombra di dubbio, anche perché comunque sia, se da una parte il mondiale è un'arma a doppio taglio, nel senso che i giocatori che sono impegnati in questi giorni, in queste settimane nella Coppa del Mondo, vedranno gonfiati o sgonfiati i prezzi dei cartellini a seconda delle loro prestazioni, ecco, il fatto che Colomani, autore dell'errore decisivo, no, nell'ultima finale del mondiale, quando ha avuto quella palla nel recupero del secondo tempo supplementare fallita, il fatto che non sia stato convocato ha fatto calare la quotazione. Ora è vero che la Francia potrebbe scegliere chiunque, però era un giocatore che è stato protagonista nel 2022 e adesso non è stato neanche convocato. Quindi è chiaro che questo è stato un assist di Deschamps alla Juve. Si torna indietro nel tempo, però credo che il Paris Saint-Germain abbia abbassato le pretese, quindi alla fine la Juve riuscirà a portare a casa Colomani e poi mi auguro tutta la Juve che Colomani diventi il miglior marcatore di tutti i tempi della Juve,
1: magari
3: perché dopo una rincorsa del genere insomma,
1: magari diventerà l'Osimhen di Spalletti 2.0, chi lo sa, vedremo, siamo curiosi di vedere dopo tutta questa ricerca, la telenovela enorme, se diventa un altro David diventa abbastanza ridicola come storia. Grazie Dibbe, grande abbraccio, Lorenzo Di Benedetto, Tutto Mercato Web,
3: ciao.
1: Noi ci fermiamo, al rientro avremo Jacopo Galvani, così andiamo ad analizzare nello specifico le vicende di Casa Milan, vi aspetto.
2: Un saluto dalla redazione.
4: È stata trovata abbandonata l'auto pirata che ieri sera non si è fermata a un posto di blocco nel quartiere di Ponte Lambro a Milano, provocando un inseguimento che si è concluso tragicamente a Peschiera Borromeo con la morte dell'agente di polizia locale Francesco Imprezzabile, caduto con la sua moto per cause in corso di accertamento. Il veicolo, un SUV, è stato rintracciato a Pioltello, comune dell'Interland milanese, non lontano dal luogo dell'incidente. Non è ancora stato rintracciato invece il conducente, tuttora ricercato dalle forze dell'ordine. Sul fatto intanto è arrivato il commento della Premier Giorgia Meloni, che a nome del governo italiano esprime il più sincero cordoglio e la sua vicinanza alla famiglia, agli amici e colleghi della vittima.
2: E questa notte invece un operaio 21enne incensurato è stato ucciso da un proiettile al torace mentre era sotto casa a Napoli. La sparatoria è avvenuta nei pressi della sua abitazione in via Caprera, nel quartiere Miano. Il colpo sarebbe stato esploso da uno sconosciuto da distanza ravvicinata, portato al Pasqual Cardarelli, il giovane è morto poco dopo. In corso le indagini da parte dei carabinieri del nucleo operativo Stella di Napoli per fare luce sulla dinamica e sulla matrice dell'omicidio.
4: La fa sferza l'Europa con temperature record di 40 gradi, mentre aumenta il bilancio delle vittime con una nuova tragedia in Francia, dove due bimbi di appena 2 e 4 anni hanno perso la vita nell'abitacolo infuocato dell'auto della mamma, parcheggiata nel garage di famiglia. La Francia ha dichiarato l'allerta rossa in 49 dipartimenti, ha chiuso 850 scuole e fermato decine di treni intercity. Allarme anche in Italia, dove oggi è scattato il bollino rosso in 15 città, tra cui Roma, Firenze e Milano.
2: Medio Oriente, il primo round di colloqui di alto livello fra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi e le trattative proseguiranno per il resto della settimana. Il portavoce del Ministero iraniano degli Esteri ha affermato che l'Iran ha avuto un breve colloquio con gli Stati Uniti sul nucleare durante i negoziati svoltisi ieri in Svizzera, sebbene abbia precisato che le parti si sono limitate a illustrare la propria posizione e che se ne riparlerà più avanti. Intanto Trump ha parlato ai giornalisti. Con l'accordo, ha detto, abbiamo aperto Hormuz e garantito che Teheran non avrà mai armi nucleari.
4: Almeno 6 persone sono rimaste ferite in Ucraina durante la notte. Tra le vittime figurano 2 anziani nella regione di Zaporizhzhia, 3 persone a Sumy, una donna a Kharkiv, secondo quanto dichiarato dalle autorità locali. Nelle prime ore di oggi, invece, le autorità di Kiev hanno dinamato un allarme aereo e invitato i residenti a rifugiarsi nei bunker. Gli attacchi sono avvenuti dopo che il presidente Zelensky aveva avvertito che la Russia si stava preparando a un nuovo massiccio attacco.
2: Calcio: dopo l'elezione a presidente della FIGC, Giovanni Malagò deve pensare al futuro CT della nazionale. I nomi sono vecchie conoscenze e sono noti. Antonio Conte da una parte, Roberto Mancini dall'altra. Due figure carismatiche di grande esperienza e con un passato in azzurro importante, cui affiancare, e questa sembra ormai una certezza, un'icona come Paolo Maldini, cui verrà affidato il ruolo di direttore tecnico.
4: È tutto, a più tardi.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
7: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
0: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
8: Ci piace e lo facciamo 2 volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
9: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
10: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Ed è venuto il momento di andare a casa Galvani, o meglio, operazione 007 Jacopo Galvani. A che quadro sei, Jacopo?
1: Ma no, ho appena iniziato a giocare, l'ho preso ieri sera il gioco, adesso mentre aspettavo... È bello.
0: Sei divertente.
1: Sì, io quei videogiochi mi diverto sempre.
0: Ma perché
1: sempre.
0: Hai poi... ambizione a diventare 007 per capire che succede al mio?
1: No, è bello perché se vi piace la serie dei film sembra di stare nel film, perché addirittura fai il primo pezzo di missione e poi parte la sigla come nei film, cioè è proprio figo. Sì, è proprio bello, sotto quell'aspetto lì è figo.
0: Ti stai addestrando. Capi che succede?
1: È chiaro. Sto facendo la spia per entrare dentro
0: i meccanismi di
1: a casa Milan. Esatto, entrare a casa Milan per capire cosa sta succedendo lì dentro.
0: Senti, ma sintetizzandomi il concetto, è partita in autogestione con la parola finale in mano a Ibrahimovic.
1: Non lo so, io non riesco a capire più cosa sta succedendo in quella società lì. Mi sembrano tutti matti, megalomani, anche le dichiarazioni che ha fatto Cardinale, che vedrebbe bene una collaborazione col Vaticano. Cioè, non... è vero che in questo momento c'è bisogno di chiedere un aiuto a qualcuno dei poteri che è superiore a quelli del calcio. A parte che non capisco cosa ha bisogno, visto che ce n'è uno che si definisce Dio, questo che pensa di poter fare una collaborazione col Vaticano. Cioè, mi sembrano delle robe che veramente, ma non lo so, mi sembrano delle robe...
0: Tu vorresti svegliarti un giorno e leggere, comunque tutto a posto, sei su scherzi a parte.
1: Ma sì, mi sembra la barzelletta di Beppi Struzon, che è una vecchia barzelletta che... Praticamente c'è questo operaio della Fiat che a un certo punto, c'è Gianni Agnelli che arriva a visitare le varie officine, vede sto Beppi Struzon: Beppi, come stai, grande? E si abbaccia a bracci, no? E tutti fanno: ma che, conosci Gianni Agnelli? Eh sì, è tanto, siamo amici di vecchia data. Poi dopo un certo punto c'è Beppi Struzon che è in giro con... un imperatore della Cina, e vedi che poi arriva un altro ministro e fa: grande Beppi! E non riconoscono l'imperatore della Cina. Poi va avanti così finché a un certo punto Piazza San Pietro esce il Papa e uno lì di fianco gli fa a Agnelli: ma chi è quel tipo buffo col cappellino bianco di fianco a Beppi Struzon? Cioè, qua mi sembra la stessa roba, cioè, roba fuori di testa. Cioè, non...
0: Siamo arrivati a questo. Quindi chi,
1: sì,
0: è...
1: cioè...
0: quindi chi è che fa il mercato del Milan adesso? Calvelli?
1: Pare che da quello che leggo, da quello che dicono, pare che sarà Amorim con un ruolo più da manager all'inglese che fa... anche il mercato del Milan, cioè, ma non lo so, ma sono tutte delle ipotesi, perché poi qua è veramente sparare nel mucchio e sperare di prenderne una, perché è praticamente impossibile capire cosa frulla nella testa questa gente qui, cioè sembra una roba che è più surreale che altro, cioè non è... ma sì, è boh.
0: Surreale,
1: io non so cosa dire.
0: Intanto il mercato del Milan è un po', dico, paralizzato, qualcosina c'è, bisogna capire anche chi parte, chi resta. Dei big chi va via?
1: È folle, però anche qua mi verrebbe da dirti Leao, mi verrebbe da dirti Rabiot, mi
0: Pulisic.
1: Verrebbe da dire lui. Pulisic secondo me no, perché essendo proprietà americana... avere il giocatore più rappresentativo degli Stati Uniti secondo me gioca forza ad averlo a livello commerciale, non sto parlando a livello tecnico, però siamo tutti, penso Jimenez possa partire, ma siamo tutti in un punto di domanda immenso e gigantesco, perché oggettivamente non si capisce niente, cioè non si capisce niente, non riesci a dare una linea, anche una visione, perché io in questo momento la visione non ce l'ho. Sento parlare di giocatori che giocano allo Sporting Lisbona come se lo Sporting Lisbona fosse la miglior società degli ultimi 20 anni, cioè riescono, cioè si va da un, così a teorie, secondo me speranze più che teorie, perché in questo momento è veramente difficile dare una linea o tracciare una guida. Ad esempio, quando è arrivato Carnevale alla Juve, più o meno la linea l'avevamo capita quale sarà dei prossimi anni.
0: Sì.
1: Qua non si sa. Poi posso condividere o no la linea di Carnevale. Questa è un'altra parentesi che potremmo aprire. Ma sul Milan, boh. Cioè, poi anche il fatto che penso che sia la prima società in Italia che sostanzialmente rinuncia al direttore sportivo.
0: È del Milan, non è una società qualsiasi, voglio dire.
1: Quindi... Ma allora, anche qui, è una visione diversa.
0: Beh, in teoria anche la Juventus l'anno scorso, perché l'anno scorso la Juventus era tutto in mano a Como lì, poi se ne è parlato a gennaio di vedere Ottolini, ma prima si faceva tranquillamente senza, quindi come vedi...
1: Beh, quindi non ha bisogna capire... No, non ha funzionato, bisogna capire... Se oggi il direttore sportivo è Amorim, sostanzialmente, con questo ruolo manager all'inglese, loro sostengono che è un asse societario stile come si fa nello sport americano e in Premier League, ad esempio, questo stile ce l'ha Liverpool. Quindi vuol dire che la parte sportiva pensa alla parte sportiva, la parte economica pensa alla parte economica. Poi se andiamo a vedere i nomi, a parte che erano già presenti l'organigramma del Milan, e gente che è stata cacciata dall'Aston Villa, gente che ha fatto danni più o meno ovunque. Addirittura si dice che quello che oggi dovrebbe essere un po' occuparsi della parte sportiva sostanzialmente non ha mai visto una partita di calcio, se non letto dei grandi numeri. Io non lo so, rimango molto basito. Poi magari nei numeri capiscono che va preso uno come Mbappé e vinciamo lo scudetto, sì. L'Europa League. Ma che cosa ti devo dire? Ma non credo che sia questo. Poi anche questa sparata della Bild, che tra l'altro Bild è uno dei quotidiani a livello europeo più prestigiosi che c'è in assoluto, che salta fuori dicendo no, ma c'è un budget dei prossimi 4 anni 700 milioni.
0: Diciamo, se me lo dici io sono contento, convinto, però insomma al momento non sembrano questi gli indizi. Anzi, però leggevo che Amorim vuole fare muro contro muro e tenersi Rabiot. Secondo te vincerà papà Allegri e se lo porta al Napoli, o potrebbe il Milan riuscire a trattenerlo e sarebbe comunque una prova di forza, così come per esempio la permanenza di Modric, che però ti chiedo, dopo averlo visto al Mondiale, se può fare ancora la differenza al Milan.
1: Allora,
0: cioè in Italia diciamo sicuramente, però sai,
1: ecco, diciamo che il campionato italiano è talmente scarso che basta che tu hai dei piedi buoni e fai la differenza. C'è anche da dire che Modric, quando ha avuto l'infortunio al viso, ha accelerato il rientro, non è rientrato al 100%, c'è un sacco di cose che bisogna mettere in sei, ma io continuo a essere dell'idea che un giocatore di 41 anni, l'avevo detto quando il Milan lo prese, poi gli ho fatto un sacco di complimenti perché è un giocatore di grandissima qualità, ma io di mio... continuo a pensare che non è la politica e la strada giusta prendere giocatori di 40 anni. Per me la strada giusta è quella di prendere i giovani, valorizzarli, portarli a essere delle star e poi trattenerli. Questo è sempre il concetto finale. Il problema è che qua si è su una situazione totalmente diversa. Adesso io cosa devo dire? È la strada giusta? Per me no. Non è la strada giusta minimamente. Per me si può fare di meglio? Sicuramente sì. Cosa farà questo Milan? E chi lo sa? Cioè, allora a sto punto, non sapendo cosa farà e soprattutto avendo visto quello che è successo nelle stagioni precedenti, cioè via Teo Hernandez arriva Estupiñano, Stupipon, chiamatelo come volete, io a sto punto cerco di tenermi quelli che ho forti, perché sai, e il discorso, adesso leggevo, qua si parla sempre di notizie lette, non sono neanche andato a verificarle perché non me ne frega niente. Leggevano ad esempio che secondo Mourinho Vinicius Junior è un problema, ok, e lo vuole vendere. Allora, se tu fossi veramente una società ambiziosa, ripeto, ambiziosa,
0: dovresti andare a prendere il problema del Real Madrid.
1: Appunto, tu vendi Leao, che dici tanto che è un problema, e ti porti Vinicius Junior. Allora lì io ti dico, ma sai cosa c'è? Leao, te saluti, come dicono a Milano, ti imbarco io, non ti voglio mai più vedere se so che arriva Vinicius Junior, che è uno per me degli esterni sinistri più forti che c'è al mondo. Ma se tu in realtà non vai a prendere Vinicius Junior, ma ti presenti con un giocatore di bassa mezza classifica della Ligue 1, e allora mi tengo Leao. Cioè, il concetto è quello, perché poi non si presentano neanche con un giovane di prospettiva. Cioè, se loro mi dicessero, adesso cito un solito nome, che se loro mi dicessero vendiamo Leao perché prendiamo Gabriel Mack perché ha 18 anni, perché secondo noi sarà il nuovo crack, allora io ci vedo una logica e la sposo. Ma se tu ti presenti con un giocatore di 24-25 anni della Ligue 1, che il miglior piazzamento che ha ottenuto è stato un sesto posto, allora ti dico scusami, ma mi tengo Leao con tutti i problemi, cerco di recuperarlo mentalmente e fisicamente. Cioè, il problema è sempre quello, perché quando l'anno scorso c'era tutto il pubblico via Teo Hernandez, che sembrava che il peggior giocatore della storia fosse Teo Hernandez, quando poi si è presentato Stupinian, ancora oggi ci chiediamo ma come si è fatto a prendere un giocatore come Stupinian? Allora siamo sempre qui, il problema è sempre quello. Ragioniamo su certe cose precise. Sì è Stupinian, no è Stupinian, questo è il problema. Di questa dirigenza ci fidiamo? Io personalmente continuo a non fidarmi, perché non vedo un progetto, non vedo un'idea, non vedo niente. E anche, l'ho detto anche in un mio video, e anche nella splendida ipotesi che il Milan dovesse per caso vincere, questi nel giro di 3 anni distruggerebbero tutto come hanno già fatto, perché comincerebbero a vendere per incassare più soldi. Quindi non riuscireste nemmeno a costruire un ciclo, perché se voi ci pensate, nell'ultimo scudetto, quello di Pioli, lo diceva anche Maldini, inserendo 2 o 3 giocatori avresti costruito un ciclo vincente e magari anche in Europa. Cosa hai fatto? Hai pensato a vendere tutto per monetizzare il più possibile, dicendo io mi tengo Leao e Teo Hernandez e Maignan, e da quelli lì che vincono le partite spesso da soli cerco di stare a galla. Ma loro anche lì poi nel culo hai beccato Reinders, ma l'hai venduto anche lui. Perché questo
0: quindi
1: è il problema.
0: Non c'è prospettiva sostanzialmente.
1: Ma no, non ce l'hai. Perché se la tua prospettiva è quella, comunque, se valorizzo un giocatore, di venderlo, vinco lo scudetto, ho fatto bingo e ho più soldi da incassare. Il problema è quello. Cioè, finché non esci da questo circolo vizioso e finché non si capisce che si tengono i giocatori migliori, si cerca di vendere le pippe e si cerca di costruire un ciclo sportivo, non ne esci più, ma veramente non ne esci più. A me, guarda, è diventata una cosa allucinante. Anche stamattina ho incontrato un cliente che è tifoso dell'Inter e rideva. Mi pigliava per il culo. E io non sapevo neanche come reagire, gli davo ragione, ma è una cosa folle.
0: Senti, ti chiedo anche, prima di farti fare una battuta anche sul Mondiale, si parla di Paolo Maldini come direttore tecnico della Nazionale nel nuovo corso targato Giovanni Malagò. Potrebbe funzionare secondo te?
1: Per me, guarda, già quando ho visto i 2 candidati e poi quando ho visto i probabili allenatori della Nazionale, ho detto non cambierà niente, sarà la solita porcheria e non si andrà avanti da nessuna parte. Poi, Maldini proverà a far qualcosa e probabilmente darà le dimissioni perché non gliele faranno fare, ma il concetto è quello. Qua non ho ancora sentito né uno dei candidati né quello eletto qual è la riforma che vuol fare. Tutti niente, ho visto la conferenza, ma io conosco tutti i campi d'Italia. Ah beh, allora prendo un contadino, conosce anche la qualità dell'erba. Ma è un dato di fatto. Non,
0: vabbè, magari non ha voluto proponendo? Svelare tutte le.
1: Ma sei stato eletto! Cosa che devi svela? Raccontaci! E poi quando uno viene eletto, di solito presenta un programma. Ce l'ha fatto vedere anche le elezioni del. Non solo la politica che presentano delle fanfaronate, ma anche il programma del Real Madrid delle elezioni. Ha detto: se mi eleggete, compro questo e questo e questo. Questo qua non si sa. Ci ha detto nella conferenza che lui conosce i campi dei settori delle società sportive dilettantistiche. Bravo! E cosa ti devo dire? Li conosco anch'io. Andiamo al Villa, che è il quartiere, è la squadra del mio quartiere. Andiamo al Villa, visto, lo conosco. Mi eleggete anche me. Conosco anche Real Trezzano, mi eleggete, ne conosco due. Posso quindi andare avanti, eh?
0: E Maldini non porterebbe qualcosa in più?
1: Non lo so, cioè qua il problema non è mettere Maldini, mettere Conte, mettere Mancini. Il problema è lo spazio di manovra. E a me qua sembra che nessuno ha parlato di che cosa vogliono fare per rivoluzionare il calcio italiano. Probabilmente se metteranno Maldini sapremo già che Daniel Maldini sarà un convocato alla nazionale. Probabilmente vedremo questo, va bene. Ma il discorso è, c'è veramente volontà di rivoluzionare questo calcio? Per me, no. Non c'è volontà.
0: Ci dobbiamo augurare naturalmente.
1: Ad esempio,
0: però
1: potrebbero fare che in primavera non puoi giocare, oltre i 18 anni non ci puoi giocare. Così sei obbligato a mandare i giocatori in prima squadra. Ad esempio, riformulare il settore giovanili con competizioni che non prevedono retrocessioni, ma l'allenatore deve essere premiato se valorizza il giocatore e lo porta alla prima squadra. Potrebbero fare tante cose, ma mi sembra che non ci sia la volontà di fare niente di tutto ciò. Se vuoi valorizzare la Serie A, comincia a togliere due squadre almeno dal campionato, farlo diventare a 18 squadre. Comincia a valorizzare e pensare a qualche cosa di valorizzazione. Ma non credo che faranno niente in tutto ciò.
0: No. Senti, invece, capitolo mondiale, domanda retorica, mi rendo conto, però nella giornata di ieri si accendono o continuano a brillare le stelle di Messi, Erling Haaland e Mbappé. Quale di questi giocatori ti prende di più? Ho detto domanda retorica.
1: Diciamo, però quello che mi fa più incazzare è Messi.
0: Perché?
1: Ma ragazzi, adesso io lo so che adesso mi piglierò del pirla, dell'invidioso, okay, del ciccione, me le becco tutte. Ma per me uno che fa un'entrata a piede martello e non si becca manco il giallo, abbiamo già finito di parlare. Ieri c'era un altro fallo da rosso contro l'Argentina e ovviamente si è passato sempre inosservato. Come metà dei palloni d'oro che ha vinto sono passati così. Nessuno si ricorda che magari c'è gente come Iniesta, c'è gente come Lewandowski, c'è gente che meritava dei palloni d'oro e non gli sono stati dati perché doveva vincere di Messi. Io mi sono anche un po' stufato. Poi vogliamo dire che Messi è il migliore della storia? Va bene, ditelo. Va benissimo, è il migliore della storia. È incredibile e sensazionale. Io continuo a non vederci, continuo a sentire puzza. Perché ci sono delle situazioni che sono vergognose. Vergognose.
0: Haaland e
1: perché
0: Mbappé.
1: ti ripeto se il fallo col piede a martello l'avesse subito Messi c'era rosso e 3 giornate di squalifica.
0: Questa è una cosa che ha fatto discutere molto, sono molto d'accordo con te.
1: Dal punto di quindi vista... è inutile che continuano con sto Messi Maradona gli spaccavano le caviglie
0: lo so.
1: E si rialzava e giocava,
0: lo so. Senti invece gli altri due, Erling Haaland e Mbappé.
1: Beh, Mbappé, ragazzi, sarà pure
0: antipatico.
1: A me, a parte che non sta neanche antipatico, grande rosso-nero, ma avrà tutti i difetti che volete. Sarà una testa calda, sarà uno spogliatoio, come lo volete, ma questo quando decide di farti vincere, ti fa vincere. Punto, chiuso. Haaland continua a dimostrare di essere il centravanti più forte al mondo, perché Mbappé secondo me non è un 9, è più una seconda punta. Haaland dimostra di essere il 9 più forte al mondo continuamente. Ha una potenza, una cosa incredibile, però devo dire che questo mondiale mi sta facendo godere, perché tanti giocatori che ho segnalato, che ho parlato, che mi sono preso sempre del pirla, stanno venendo fuori in questo mondiale e questa cosa mi fa piacere in una maniera incredibile. Ma no, soprattutto perché dimostrano che all'estero non hanno paura a far giocare un mondiale a un ragazzino. Invece da noi abbiamo questo concetto che non si possono far giocare i ragazzini. E la nazionale, il fallimento della nazionale lo dimostra, no? Sì. Blocco Inter perché qui, perché là, perché su, perché giù, e va bene che uno dice prendo un blocco, però poi hai palestra e non lo puoi far giocare perché lo fai entrare a 10 minuti dalla fine, poi hai magari altri giovani potenzialmente forti che non puoi far giocare perché qualcuno ti ha detto che nel calcio nel calcio non si possono mettere i giovani e va bene così, però la dimostrazione è che mi sembra che Spagna, Inghilterra
0: valorizzano i giovani e quelli fanno la differenza.
1: Ragazzi, l'Inghilterra ha due giocatori, O'Reilly in particolare, poi l'altro dello United che adesso mi sfugge il nome, che arrivano dal settore giovanile e secondo Transfer Market valgono 70 milioni l'uno e arrivano dal settore giovanile e giocano in Premier, nelle loro squadre giocano da titolari e arrivano a giocare in nazionale da titolari e valgono 70 milioni di euro. Allora adesso io mi chiedo, ma come mai è possibile che lo United e City, che hanno molti più soldi delle squadre italiane, ma i fenomeni dal settore giovanile li portano su comunque? Noi invece, che non abbiamo una lira, il massimo che abbiamo portato negli ultimi 5 anni sono Bartesaghi e Pio Esposito. Ma alzo le mani, perché se diciamo che Bartesaghi
0: è Pio Esposito...
1: Sì, è Palestra, che comunque, perché anche questa cosa qua passa sempre inosservato, perché quando la fanno quelli dall'altra parte di Milano, loro sono furbi intelligenti, faceva parte della Academy dell'Inter, l'hanno mandato a Bergamo, è andato un anno in prestito al Cagliari per pagarlo 50 milioni di euro. Voi pensate l'intelligenza,
0: sì, sì. Allora,
1: cioè l'incapacità dei nostri dirigenti.
0: Ti saluto con la domanda più complicata e difficile, nella quale so che è complicata e difficile, quindi ti chiedo veramente di rispondere a istinto, senza pensarci troppo, perché abbiamo pochi secondi. Hai la possibilità di scegliere un giocatore, perché ci sono i 700 milioni che il Milan mette sul tavolo, Mbappé o Jonathan David? Ci hai pensato però per un attimo?
1: No, pensavo, no, non avevo neanche collegato lui, perché nel Jonathan David ho detto, vuoi dire che ha citato, cioè, un giocatore che non conosco? Ho detto, ce n'è uno che non conosco, che figura che faccio?
0: Però direi la scelta è chiaro,
1: conoscendo questa proprietà, capace di dirti Jonathan David.
0: Ok, c'è un audio
1: per... Ma c'è un motivo, c'è un motivo.
0: Qual è?
1: Un motivo è molto logico, che si prenderebbero il Canada come fetta di mercato, cioè, che
0: certo,
1: non hanno.
0: Certo, così fanno.
1: Quindi avrebbero Canada, Stati Uniti, sì, Messico, posto. Ecuador, perché la creme arriva dall'Ecuador. Sì. Cioè, che ti devo dire? Così
0: sarebbe un colpaccio. Sentiamoci questa nota vocale e ti salutiamo, dai.
2: Galvani, tu mi devi dire.
1: Devo dire. Così
0: sarebbe un colpaccio. Sentiamoci questa nota vocale e ti salutiamo, dai.
2: Galvani,

0: Poi ti spiego, in privato, però direi che possiamo chiuderla qua. Grazie a Jacopo Galvani, ti mandiamo la puntata.
1: Grazie a voi, ciao a tutti.
0: Ciao, ciao, ciao. Maglioccone, ti ridò la linea, torniamo tra poco con l'Operazione Mondiale.

0: saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Grazie alla doppietta di Leo Messi, l'Argentina batte anche l'Austria e vola ai sedicesimi di finale. A Dallas finisce 2-0 per l'Albi Celeste. La Francia non sbaglia contro l'Iraq e vince 3-0 nel segno di Mbappé, autore di una doppietta. La squadra di Deschamps vince una gara lunghissima, interrotta 2 ore a causa dei fulmini che si sono abbattuti nella zona dello stadio. Seconda vittoria e qualificazione in tasca per la Norvegia. Gli scandinavi stendono il Senegal 3-0 con la doppietta di Haaland. Sfideranno la Francia per il primato nel girone I. Fa festa l'Algeria che batte 2-1 in rimonta la Giordania e tiene vivo il sogno qualificazione. I nordafricani sfideranno l'Austria nell'ultimo decisivo match. E il giorno dopo in cui Lionel Messi è diventato il miglior marcatore della storia dei mondiali, Cristiano Ronaldo vuole e deve rispondere. Nella partita del gruppo K che apre il programma di oggi scende in campo infatti il Portogallo contro l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro. La selezione allenata da Roberto Martinez vuole i 3 punti dopo il flop all'esordio. Fischio d'inizio ore 19, poi spazio al girone L. Alle 22 l'Inghilterra vuole mettere al sicuro il discorso qualificazione. Kane e compagni sfidano il Ghana. Nell'altra gara invece Panama e Croazia si giocano il tutto per tutto. Chi perde è eliminata. Per Modric e compagni è l'ultima spiaggia. A chiudere la nottata invece il match del girone K tra Colombia e Repubblica Democratica del Congo. Luis Diaz e compagni potrebbero accontentarsi anche di un pareggio. Vincere significherebbe ottenere l'aritmetica qualificazione e fare un grande passo verso il primo posto. E intanto in Italia, dopo l'elezione a presidente della FIGC, Giovanni Malagò deve pensare al futuro CT della nazionale. I nomi sono vecchie conoscenze, sono noti. Antonio Conte da una parte e Roberto Mancini dall'altra. Due figure carismatiche di grande esperienza e con un passato in azzurro importante, cui affiancare, e questa sembra ormai una certezza, un'icona come Paolo Maldini, cui verrà affidato il ruolo di direttore tecnico. Voglio un CT che non scelga l'Italia solamente per i soldi, dice l'ex numero uno del CONI e Repubblica. L'entusiasmo è la condizione imprescindibile. Ed ora la MotoGP, il rosso sarà ancora il suo colore. Inizia così il comunicato di Ducati che annuncia il rinnovo di Marc Marquez, blindato da Borgo Panigale fino al 2028. Un accordo biennale valido per le prossime 2 stagioni. Ho ancora più ambizioni. Questo è il posto giusto per raggiungere i miei obiettivi, le prime parole di Marquez. Di scelta naturale parla la Di Domenicali. Marc, dice, rappresenta al meglio la mentalità Ducati. Entusiasta anche il DG Dall'Igna. Lavorare con lui è impressionante. Ha portato la Desmo 16 GP al massimo livello di performance. Tennis, esordio stagionale sull'erba per Jasmine Paolini al primo turno del torneo WTA 250 di Eastbourne. L'azzurra finalista a Wimbledon nel 2024 e prima testa di serie del tabellone affronta la tedesca Tatiana Maria, numero 112 del mondo. Nel tabellone maschile invece tocca a Bellucci e Arnaldi. A Mallorca impegnati Sonego e Darveri. Domani per Jannik Sinner il test di esibizione pre-Wimbledon al Giorgio Armani Tennis Classic. Sfiderà Norri, c'è anche Djokovic-Kachanov. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto Cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMV Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime

0: Ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
1: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora, adesso viene il momento della nostra operazione mondiale. Buongiorno direttamente dal Brasile, Bahia, Fabio Urbisaglia. Fabio?
1: Buongiorno e buon mondiale a tutti.
0: Eccolo, buongiorno anche da Barcellona, Alain Valnegri, bianco nei capelli,
2: ragazzi,
0: brizzolato, ma molto affascinante, sembra l'ispettore Clouseau. Ciao Alain, buongiorno.
2: Buongiorno Vincent De Maranger, lo sanno, no? Che ti chiamo Vincent De Maranger.
0: Mi piace Maranger, io sono molto francofono, e non perché c'hanno Mbappé, ma proprio non perché c'hanno Deschamps, non perché c'hanno Dembélé, non perché sono fortissimi, ma proprio sono francofono, quindi vabbè, non perché oggi...
2: Chiamerebbe, andresti a difendere la nazionale dei Galletti?
0: Assolutamente, oggi ho anche il compleanno di Zinedine Zizou Zidane, quindi tanti auguri anche a Zinedine, che veramente, mamma mia ragazzi, un tempo era, cioè, vabbè, lasciamo stare ragazzi, campioni di un tempo che adesso non viviamo più e non
1: almeno
0: viveremo.
1: Il figlio ha vinto la partita, no?
0: Sì, vabbè,
1: si è regalato una vittoria.
0: Allora, andiamo ad analizzare le partite, comincio da Alain e vado ad analizzare questo Argentina-Austria con Leo Messi che sbaglia un rigore, tutti a dire ecco qua come l'ha tirato male, sbagliato, quell'esploit della prima partita magari sarà fine a se stessa, e poi ne fa altri due. Qualcuno però continua a dire, Jacopo Galvani prima, sì, però magari questa partita manco la doveva giocare perché doveva essere espulso nella partita precedente. Però, croce e delizia, l'MVP ancora una volta lui, immagino, Alain.
2: Beh, inevitabilmente. Inevitabilmente, ma al di là dei gol, al di là dei... che ha battuto il record è il dato di questa partita.
0: Esatto,
2: che
0: quindi abbiamo dato già il dato intanto.
2: Sorpassa Klose con Mbappé che lo segue lì da vicino, alla gentile Sarriá con Maradona. Sì, a me sinceramente mi sorprende sempre la capacità che ha Messi di cancellare un'azione sbagliata. 95% dei calciatori sbagliano un rigore dopo 5 minuti in una partita. Crollano. La partita è rovinata. Lui è proprio, riesce ad avere quella memoria da pesciolino rosso, dimentica l'errore e si concentra sulla prossima fase e continua il suo. Se tu guardi Messi al di là dei gol, il ruolo che ha nell'Argentina, e io quando andavo allo stadio a vedere il Barça, non sono andato tante volte, ma quando andavo lo osservavo, e lui L'80% della partita cammina, perché camminando capisce dove può far male la difesa rivale. E questo, a 38 anni, se non hai questa intelligenza, questa furbizia, capire, no, cosa ha bisogno la tua squadra, dove colpire il rivale, pochi calciatori ce l'hanno. E lui riesce sempre ad essere i 5 gol in due partite, ma non... Un mese fa dicevano che comunque si sarebbe perso l'inizio dei mondiali, aveva questo infortunio, eccetera, eccetera. Ormai conferma che comunque con Messi in campo non ci sono limiti. E guardando il tabellone dell'Argentina, probabilmente torneremo a vedere un'Argentina in semifinale contro un'Austria che li ha fatti soffrire. Secondo me nel secondo tempo l'Argentina è calata fisicamente, l'Austria è una squadra di gamba, però all'Austria manca il gol. Manca il gol, tira poco e tira male in porta. E Arnautovic deve giocare dall'inizio, ma anche se avesse 60 anni, perché Gregoric comunque non è mai stato bomber e l'ha dimostrato ieri.
0: L'ha dimostrato, quindi il dato e l'MVP l'abbiamo già dimostrato. Il bello e il brutto della partita, in sintesi?
2: Beh, il bello è la gestione, la capacità di soffrire dell'Argentina. Si deve reinventare, perché comunque secondo me gli manca la transizione offensiva all'Argentina. Non ha il calciatore che strappa in contropiede, ci ha provato con Thiago Almada, ci ha provato con Nico Gonzalez, però strappano gli ultimi 30 metri, su 50 metri gli manca quel profilo di calciatore. Scaloni lo sta cercando, mi è piaciuto come è entrato Nico, perché è entrato con la mentalità giusta e con la fame necessaria, e mi è piaciuto l'Austria. Nel secondo tempo il centrocampo austriaco ha fatto una grandissima partita, però è mancato il gol, e alla fine la qualità ti castiga e Messi li ha castigati.
0: Fabio dal Brasile, Norvegia, Senegal. Ecco. Ancora una volta, se brilla Messi, risponde da attaccante puro, vero, lì di mezzo all'area, Erling Haaland, ancora una volta doppietta per lui, giocatore spaziale. Però occhio a questo Senegal, che comunque fino all'ultimo ha tenuto botta, ha dato battaglia. con questa doppietta di Sarr, la prima in occasione, della prima c'è stata, no, la prima cadendo, nella seconda occasione con un bel duetto con Jackson, un altro giocatore che secondo me sta un po' emergendo in questo mondiale. Ma partiamo dall'MVP intanto e dalle cose belle e brutte di questa partita.
1: Sì, cominciamo col dire che è stata una bellissima partita, non soltanto per il risultato 3-2, quindi 5 realizzazioni, ma proprio anche per l'intensità. L'MVP va, gioco forza ancora una volta, ad Erling Haaland, che fa 4 gol in 2 partite. Ricordiamoci che esordiva in questo mondiale, per la prima volta è riuscito ad arrivare con la sua nazionale a una competizione internazionale massima per nazionali, ed è già a quota 4, ieri ne fa ancora 2, in un match che si era complicato, ma lui ancora una volta si carica la squadra sulle spalle, firma questa doppietta decisiva e con i suoi gol regala un risultato che praticamente permette già alla Norvegia di ragionare in vista dei sedicesimi di finale, e dimostrando di essere il momento di massima forma psicofisica. E quando la palla scotta, l'avevamo anche già detto dopo l'esordio, tutti attendono Haaland. Peraltro c'è l'Haaland mania negli Stati Uniti, più che Messi, più che Mbappé, in una nazione dove il calcio sappiamo non essere lo sport principale. Il personaggio Haaland sta veramente attirando molto l'attenzione, proprio per quello che rappresenta, no? A livello così atletico, strutturale, per come incarna, per come così rappresenta, no? Lo sport, la figura dell'atleta. Ecco, gli americani amano questo tipo di personaggi.
0: Cose belle e brutte Haaland di questa partita, al di là dell'MVP.
1: Allora, mi è piaciuto lo spettacolo offensivo. È stata, ripeto, una partita bellissima, 5 gol, questo duello a distanza tra Haaland e Ismaïla Sarr, anche lui autore di una doppietta. Benissimo anche Mané,
0: sì.
1: Tra i migliori in campo, e anche lui ha propiziato, diciamo, direttamente le reti del Senegal. Per la Norvegia è piaciuta la capacità di mantenere la calma, perché obiettivamente sul 2-1 ci sono stati 5 minuti di grande forcing da parte degli africani, e però poi è arrivato subito a sigillare il terzo gol di Haaland la partita, e quindi la remata vincente. Ormai c'è questa coreografia delle remate norvegesi sugli spalti che obiettivamente sono alquanto spettacolari. Sì, e sì. Quindi nota di merito anche per la bellissima immagine a fine partita, dove Solbakken è andato a cercare la moglie Anniken in tribune, la baciata, anche sì. Un po' per...
0: Questa, è anche sì, questo il mondiale.
1: Togliere l'attenzione. È anche questo il mondiale.
0: Sì, scene particolari.
1: Non mi è piaciuta la tenuta difensiva di entrambe, che si hanno mostrato di avere 2 attacchi prolifici, e in verità non possiamo dire la stessa cosa delle fasi difensive. E quindi il Senegal già aveva mostrato un po' di fragilità al debutto, e quindi ecco, questo forse mi è piaciuto un po' meno.
0: Mi verrebbe da dire mai come la difesa dell'Iraq, ne parliamo dopo. Ma invece sì. il dato
1: è doppietta per Erling Haaland, che ripeto continua a segnare, è già la quarta realizzazione, numeri spaventosi. E attenzione, perché pur essendo arrivato relativamente tardi a questo mondiale, se paragonato per esempio a Mbappé, ma è già a 35 gol totali in carriera con la sua nazionale, ed è una macchina da guerra, per cui mi aspetto di tutto. Adesso a questo punto avranno la terza partita, che sarà bellissima e decisiva soltanto per stabilire chi arriverà primo nel girone, che sarà proprio contro la Francia di Mbappé.
0: Giordania, Algeria, Alain Valnegri. Alain.
2: L'hai visto, Enzo?
0: Onestamente no. La verità.
2: Vittoria algerina importante, con la capacità comunque di rimontare dopo l'1-0 di al Rajden. L'Algeria sulla tre quarti ha tanta qualità. Ieri abbiamo visto Mazza giocare ad altissimi livelli. In Algeria lo chiamano Mazzadona, giocatore giovanissimo del Bayer Leverkusen, che ha scelto proprio di difendere i colori algerini. qualità pura nell'uno contro uno, visione di gioco all'ultima capacità di accelerare, scusami, mi spiego un po' male perché è un po' stanco.
0: La
2: capacità di accelerare il gioco con l'ultimo passaggio con Guiri, grandissima associazione. Abbiamo visto anche un Marez giocare ad alti livelli. Adesso bisognerà capire se possono bastare questi tre punti, perché comunque contro la Norvegia vedo un'Algeria in difficoltà. Ieri ha concesso tanto, però il grande match di Benza Baini ha permesso all'Algeria di portare a casa una vittoria necessaria.
0: Allora andiamo invece adesso a raccontare insieme a Fabio Urbisaglia questa partita tra Francia e Iraq. Io devo dire, ragazzi, mo va bene la ripartenza dal basso, no? Tutto a posto, ok. Né che è un obbligo fare la ripartenza dal basso, soprattutto se la fai in quel modo, perché che la Francia fosse superiore all'Iraq è chiaramente cosa ovvia. Che Mbappé sta giocando uno straordinario mondiale, che è in grandissima forma, altrettanto lo dimostra il primo gol in particolare. Però anche l'Iraq ha partecipato in maniera molto attiva, soprattutto negli ultimi due gol. Però dai, l'MVP ancora una volta.
1: Se vuoi partiamo da lì, dalle cose che non mi sono piaciute.
0: Vai, partiamo dalle cose che...
1: sono i regali, insomma, i regali dell'Iraq. Già il raddoppio che arriva al 54esimo, quando la partita, perlomeno sulla carta, era ancora una partita che avrebbe potuto raccontarci qualcosa. E hanno ben pensato il tandem Zaid Tazen e il portiere Basil di passarsi un pallone, diciamo con poca precisione. Palla che arriva a Dembélé, che decide di non calciare nonostante l'occasione ghiotta, e nonostante, ricordiamolo, Dembélé non avesse ancora segnato un mondiale, esatto, un gol in un mondiale, un gol che poi arriverà in sequenza, e passa palla a Mbappé che a porta vuota trova il 2-0. A quel punto, tutto diciamo, facile. Sigilla la partita. Non pago il portiere, anche nell'azione del 3-0, sbaglia goffamente il rinvio, propiziando poi appunto la terza realizzazione, messa a segno invece da Dembélé, di cui sopra. Dembélé che peraltro passa quasi in sordina in questa Francia, il pallone d'oro in carica, nonché bicampione col PSG della Champions League, eppure sembra quasi diciamo una comparsa, ecco, in una nazionale dove andiamo all'MVP, l'MVP e la scena la rubano. Kylian Mbappé di nuovo con una doppietta, fa 60 complessive in nazionale, e occhio anche a lui, perché in ottica classifica marcatori all time nei mondiali la sfida a Messi è decisamente lanciata. Ricordiamoci, e fa spavento, che Mbappé ha solo 27 anni e quindi potrà giocarsi perlomeno ancora un paio di mondiali, e in prospettiva quello che sembrava un record di Miro Klose, eccetera, delle 16 realizzazioni, a questo punto comincia a sgretolarsi, e vedremo dove riusciranno a portare poi i numeri in queste lotte a distanza tra bombe implacabili, due dei quali, ci includo anche Haaland, molto giovani, anche perché la Norvegia da qui in avanti suppongo possa prendere parte a diverse edizioni dei mondiali.
0: Secondo me sì, perché è in continua crescita. Poi ci sarà la meravigliosa sfida per la vetta del girone proprio tra Francia e Norvegia nel prossimo turno, credo venerdì sera. Il dato che vogliamo evidenziare?
1: Allora, mi è piaciuto, ti dico cosa mi è piaciuto in breve, una partita comunque in cui si sono messi in mostra, oltre a Mbappé e Dembélé già citato, ancora una volta Olise, che anche lui magari non va a tabellino, però fa due assist, colpisce una traversa su una triangolazione stupenda, e si dimostra ancora una volta decisivo, in particolare la catena di destra funziona molto bene. Cosa non mi è piaciuto l'abbiamo già detto, il dato, e vabbè, sono i 16 gol di Kylian Mbappé, che ha praticamente già si è appaiato, diciamo, a quello che era ormai l'ex record di Miro Klose. E come già detto, occhio, perché il cammino è ancora lungo con questa edizione allargata, e rischiamo veramente di arrivare ben oltre le 20 realizzazioni. Esatto. Chiudo soltanto con una un po' provocatoria e del tutto personale: 22 minuti più recupero sono quelli giocati da un giocatore straordinario come Cherki, per me il miglior 10 al mondo, ed è un po' la fotografia di quello che è in questo momento la nazionale francese a livello di profondità di rosa, perché potersi permettere, capisci, no? Di far entrare il Cherki al 68esimo,
0: capisci che,
1: ti devo dire, Vince, beati loro,
0: beati loro nel vero senso della parola. Grazie a Fabio Urbisaglia da Bahia, ciao Fabio.
1: Obrigado, buon lavoro, ciao Alen, ciao Vincenzo.
0: Ciao Alen, grazie anche a te.
2: Ci ritroviamo. Ciao, buongiorno, ciao, ciao ragazzi.
0: Ci ritroviamo domani, sta per partire a Maracanã. Cedo la linea all'ottimo Andrea Maiocca, che saluto e ringrazio. E vi do appuntamento. Andrea Maiocca, eccolo. E io vi do appuntamento a domani, stesso posto, stessa ora. Ciao a tutti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: È stato rintracciato e fermato in provincia di Monza e Brianza il conducente del SUV che ieri sera ha provocato un inseguimento nel quale è morto l'agente di polizia locale di Milano Francesco Imprezzabile, di 39 anni. Con lui è stata fermata anche una seconda persona. L'auto, un SUV Audi Q7, non si era fermata a un posto di blocco nel quartiere Ponte Lambro. Il fatto è avvenuto alle 21.30 di lunedì in via Milano, nei pressi dell'aeroporto di Linate. La dinamica è ancora da accertare, ma secondo le prime informazioni, Imprezzabile avrebbe perso il controllo della sua motocicletta mentre inseguiva il SUV. Non si esclude l'ipotesi dello speronamento.
3: L'episodio ha suscitato grande commozione e vicinanza verso le forze dell'ordine, con la Premier Giorgia Meloni che a nome del governo italiano ha espresso il più sincero cordoglio alla famiglia, agli amici e ai colleghi. Onore a Francesco, servitore dello Stato, scrive ancora la Premier, che a corredo del suo post sceglie una foto che ritrae il 39enne in sella alla moto di servizio con le parole dello stesso agente. Indossare questa divisa non è solo un lavoro, è una responsabilità.
4: E questa notte invece un operaio di 21 anni incensurato è stato ucciso da un proiettile al torace mentre era sotto casa a Napoli. La sparatoria è avvenuta nei pressi della sua abitazione in via Caprera, nel quartiere Miano. Il colpo sarebbe stato esploso da uno sconosciuto da distanza ravvicinata. Portato al Cardarelli, il giovane è morto poco dopo. In corso le indagini da parte dei carabinieri del nucleo operativo Stella di Napoli per fare luce sulla dinamica e sulla matrice dell'omicidio.
3: La FAS persa all'Europa con temperature record di 40 gradi, mentre aumenta il bilancio delle vittime con una nuova tragedia in Francia, dove due bimbi di appena 2-4 anni hanno perso la vita nell'abitacolo infuocato dell'auto della mamma parcheggiata nel garage di famiglia. La Francia ha dichiarato l'allerta rossa in 49 dipartimenti, ha chiuso 850 scuole e fermato decine di treni intercity. Allarme anche in Italia, dove oggi è scattato il bollino rosso in 15 città, tra cui Roma, Firenze e Milano.
4: Medio Oriente, il primo ministro israeliano Netanyahu ha ringraziato gli Stati Uniti per il sostegno, sottolineando di volere l'autonomia negli armamenti, mentre con Teheran non è ancora finita. Intanto il primo round di colloqui di alto livello fra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi e le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana.
3: Calcio ai mondiali 2026, l'Argentina ha ipotecato i 16esimi grazie alla doppietta di Messi contro l'Austria. Per Leo sono i gol numero 17 e 18 nella storia dei mondiali, che gli permettono di superare Klose e andare in testa alla classifica dei marcatori all time. Ma non sono mancate le risposte di Mbappé e Haaland, altre due doppiette per loro. E oggi tocca a Cristiano Ronaldo, che col suo Portogallo sfida l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro. In programma anche Inghilterra, Ghana e Panama, Croazia.
4: Per il momento è tutto, al prossimo appuntamento.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: TMV Radio. Siamo fatti della stessa sostanza dello sport.
7: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
8: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
9: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
8: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
10: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Maracanã.
1: Che dovrebbe essere Malagò a vincere, con Malagò tornerebbe anche Roberto Mancini, quindi si fa un bel ritorno al passato, invece di andare avanti si torna indietro e va bene. Cioè, se tu prendi, dopo essere stato eliminato dal Mondiale, dopo aver vinto l'Europeo, partiamo da quello, quindi ha scritto una storia importantissima, della, cioè una pagina importantissima della storia della nostra nazionale.
2: Non è stata una cosa bella, lo sa per primo lui. Però insomma si può ripartire, io sono d'accordo con Lorenzo, però insomma non, fino a un certo punto, perché cioè, mi giro intorno, non sarei, cioè, con chi ripartire, come ripartire. Cioè siamo italiani e è vero che insomma ogni soluzione, ogni decisione che poi prendi fa discutere.
3: La politica sportiva sia più importante del programma sportivo. Effettivamente Malagò e Mancini sono abitué dei circoli romani. Malagò è nato per fare il dirigente sportivo, cambia la poltrona, continua a fare il dirigente sportivo.
4: Li dedico al futuro presidente della Federcalcio, che sarà sicuramente Giovanni Malagò, che sta parlando in questo momento. Il discorso è sicuramente un discorso interessante, e anche i discorsi precedenti sono stati per certi versi condivisibili. Mi è piaciuto molto quello di Gravina, però a queste parole dovranno seguire i fatti.
5: Cioè, Nico Paz costa 60 milioni tecnicamente, sì. Anche se poi vedi, cioè io ieri facevo un riferimento sulla diversità veramente del mercato e delle valutazioni. Perché mi dovete dire perché ci sono solo 10 milioni tra Palestra e Nico Paz?
6: È che il mio cavallo oggi a Lione ha vinto. Adesso, come nel come nella canzone Comune Romain, sono sull'autoroute della vacanza che vado verso la Côte d'Azur con 41 gradi. E quindi vi ho detto l'atmosfera. Maracanã!
7: Buon pomeriggio a tutti.
8: Buon pomeriggio a tutti, ci siamo in questa anteprima di Maracanã. Marco Piccari e Francesco Tringali, ciao Francesco.
9: Ciao Marco,
8: buon pomeriggio a te, nella calda giornata anche oggi, veramente una caldissima giornata. Ma noi ci siamo come sempre per farvi compagnia, per stare con voi in queste quattro ore di Maracanã. Salutiamo anche gli amici che si seguono sul canale 61 e del digitale terrestre, e naturalmente anche coloro che sono sulla nostra app, sul nostro PC, si possono andare sul sito, vedere tutti gli aggiornamenti, seguire live appunto la radio, per stare con noi in tanti modi. Allora, ci siamo, caro...
9: Ci siamo il giorno dopo un'altra bella giornata
8: di gol, mondiale, di doppiette, del supercampione,
9: di doppiette
8: però doppiette, c'è il supercampione,
9: doppietta di Mbappé, doppietta di Leo Messi.
8: Hai capito quel vecchietto
9: che fa tutto lui, sbaglia rigore,
8: fa tutto lui. Se nella prima partita qualcuno poteva dire Ma insomma l'avversario è arrivata la seconda, tutti aspettare, vediamo che fa me, boom, altri due gol, 5 gol per lui, bomber assoluto della competizione dei mondiali, e quindi supera e stacca anche Miro Klose. Chissà quanti ancora gol e numeri potrà aggiungere alla sua straordinaria bacheca, eh?
9: Sì, molto molto bene per quanto riguarda Leo Messi, perché anche a livello fisico, nel senso che a 90 minuti in quel modo così no, da protagonista, di corsa, di rincorse, e anche il secondo gol, quella capacità
8: ma anche di lavoro. Direi.
9: La capacità anche di costruirlo, quel secondo gol che sembrava una palla praticamente persa, invece lì in mezzo a quattro difensori e un portiere riesce a segnare. Grande partita, il primo gol strepitoso, perché 9 giocatori su 10 quella palla lì la mandano in curva, lui invece riesce a piazzarla in quel modo delizioso. Davvero incredibile un giocatore del genere, capocannoniere di questo mondiale. Ti dicevo prima di Mbappé, non ho dimenticato Haaland, perché anche lui un'altra grande prestazione di questa Norvegia
8: gol,
9: che va agli ottavi.
8: Sfidano,
9: Mbappé e Haaland, che saranno prossimi avversari. Francia, Norvegia sarà appunto del gruppo
8: qualificate, si sfideranno,
9: sì,
8: insomma, però
9: per il...
8: Molto molto bene, molto bene. I grandi campioni ci sono e naturalmente poi ci avviciniamo a quella che sarà la fase poi più bella del mondiale, quando si arriva all'eliminazione diretta. Quindi però ecco, i campioni hanno risposto fino ad oggi. Dice: chi sarà il capocannoniere? Mi chiede Magliocchi in cuffia. E che vi devo dire, sarà una bella battaglia, però quel signore di 39 anni è lì che continua a stare davanti a tutti. E
9: sì, quindi... a proposito di cannonieri, stasera vedremo anche Kane con Harry Kane con l'Inghilterra, perché è un altro insomma grande protagonista. Io a inizio torneo avevo insomma ipotizzato, che fatto la previsione su Oyarzabal, attaccante della Spagna, che però insomma è partito un po'... Sì, doppietta nell'ultima partita della Spagna, però quello 0-0 con Capoverde probabilmente lo sta limitando. Però sono tanti, perché è un mondiale davvero per i grandi attaccanti. Le doppiette, insomma, ieri sono state insomma indicative di quello che potrà essere. Sicuramente è un mondiale insomma da grandi centravanti.
8: Bene, allora abbiamo veramente tante cose da affrontare. Naturalmente poi ripartiremo anche dalla nomina di Malagò presidente, e soprattutto che cosa ci aspettiamo subito dal presidente Malagò, come possiamo ripartire, come ripartirà il presidente Malagò. Ne parliamo oggi e sentiremo tante opinioni in tal senso, perché c'è tanto da lavorare, c'è tanto da costruire e vediamo da dove si ripartirà, come si ripartirà, perché in qualche modo bisogna
9: da chi si ripartirà,
8: insomma le domande sono tante che possiamo porci oggi. E poi ci sono sempre quelle situazioni di mercato che andremo ad analizzare per diciamo così provare ad approfondire tanti temi. Adesso andiamo ai titoli, salutiamo Andrea Magliocca e comunque tutto lo staff tecnico, così come Daniele Petroselli in redazione, e possiamo partire con i titoli di oggi. Vai! Malagò presidente, ora ripartiamo, e questo è il primo titolo di oggi, perché bisogna ripartire, come ripartire, con chi ripartire. Proveremo così a fare un identikit di questa situazione, perché l'Italia, calcisticamente parlando, deve ripartire. Messi il più grande, lo so che a qualcuno diciamo così va giù male questa cosa, io non capisco il motivo. L'accostamento è giusto anche a Diego Armando Maradona, ed è anche giusto chiedersi oggi se lui è veramente il più grande dopo un'altra doppietta di ieri sera e soprattutto la prestazione. La Juve tornerà a vincere, questa è la convinzione di Michel Platini Leroy, un altro grande del calcio mondiale, che ieri ha parlato, era all'evento dedicato alla Fondazione Vialli, e ha parlato appunto della Juventus tornare a vincere. Proviamo un po' a capire come può tornare a vincere. Ancora Modric? La domanda che ci facciamo oggi per quanto riguarda il Milan. Ci sarà ancora con il progetto Amorim? Roma, oltre agli acquisti, c'è da fare qualche rinuncia, e allora due potrebbero essere i sacrificati: Sulé, che sembra quello più indiziato, ma anche Kone. Al lavoro c'è D'Amico, vediamo che tipo di situazione si prospetterà per la Roma di Gasperini. Che sta facendo sempre un pressing forte su Greenwood, che quindi è il giocatore che vuole assolutamente Gasperini. C'è un piano anche economico per poter arrivare al calciatore, delle tranche di pagamento. Però è chiaro che il 30 giugno incombe e la Roma dovrà fare anche delle cessioni in virtù dei, dei sì. paletti finanziari della UEFA.
9: Sì, sì, vediamo, perché poi si muove, in realtà si muove molto poco, mancano 7 giorni al 30 sì, giugno, data di scadenza anche dei contratti di Dybala e di Lorenzo Pellegrini, che sono altri due calciatori, insomma, in questo momento che devono trovare l'accordo. Su Greenwood stanno spingendo forte perché merita questa attenzione, un calciatore secondo me molto molto interessante, hanno Greenwood. Anche l'opportunità di mostrarlo e di diciamo di sponsorizzare la presenza in Champions League, questo farà sicuramente la differenza. Con insomma una trattativa che potrebbe andare anche oltre i 40 milioni. Hai detto bene, si sta provando a dilazionare il pagamento in maniera tale da poter. Maglioca non vede il tuo computer.
8: Ancora.
9: Per dilazionare il pagamento così da convincere il Marsiglia. Il calciatore sembra voler aver espresso il suo gradimento per quanto riguarda la Roma. In questo momento è una trattativa che si può fare, ma non è quantomeno conclusa. La vicenda, c'è ancora da lavorare, però insomma la strada sembra essere tracciata bene.
8: Vediamo, vediamo. News di mercato, intanto apriamo in questa prima parte, così sentiamo anche i nostri amici andando su tutto Mercato Web, perché palestra all'Inter, quando si chiude l'affare, c'è la domanda, la gente è arrivato ieri a Milano, c'è questo scenario che viene messo in evidenza da Dimitri Conti su tutto Mercato Web. Marco Palestra dall'Atalanta all'Inter per una cifra di almeno 50 milioni di euro tra parte fisse e bonus, quindi queste sono le cifre. E quando si chiuderà, si prova a fare così un po' il punto sulla situazione. Già oggi potrebbe essere un giorno buono, scrivono, come anticipato nel fine settimana. Infatti, a pensare che la chiusura dell'affare palestra potesse arrivare tra martedì e mercoledì, quindi tra oggi e domani, e si va verso una conferma, considerando che da ieri è arrivato a Milano il cuore pulsante del calciomercato, oltre che banalmente sede di una delle due squadre coinvolte, l'agente dell'esterno calciatore Alessandro Lucci, quindi che oggi sarà protagonista di nuovi contatti con il chiaro obiettivo di portare tutti al traguardo. Quindi ci potrebbe essere questa conclusione di questo affare al massimo domani, quindi potrebbe davvero arrivare la parola fine sul cambio di casacca da parte di Palestra, che appunto dovrebbe approdare all'Inter, quindi primo tassello per rinforzare la squadra campione d'Italia. Cifra importante, abbiamo detto tantissimo su questo.
9: Sì, lui e Chila sono gli unici, sono le uniche trattative diciamo trainanti di questo,
8: due difensori di questa fine con di ruoli giugno, diversi,
9: di giocatori diversi però molto interessanti, pagati in maniera completamente diversa in virtù di di contratti in essere completamente diversi. Però la domanda, vuoi farla
8: chi
9: tu
8: fa
9: la domanda?
8: Tu dici, qual è il colpo di questi due?
9: Perché
8: è una bella domanda, perché
9: molto interessante capire chi è, qual è l'affare, nel senso che se affare si intende il valore del calciatore a quanto lo paghi, io dico che l'affare allora a questo punto è Chila.
8: Lo
9: fa il Napoli con Chila. È vero anche che l'affare di Palestra lo fai, è un affare perché comunque vai a prendere in questo momento il calciatore più interessante per età e per esperienza avuta e per quanto mostrato sicuramente, però Marco spendi una cifra che è molto importante, perché comunque l'Atalanta è bottega cara e perché questo rischia di essere insomma l'esterno italiano più forte dei prossimi anni. Quindi chi lo fa l'affare? In questo momento secondo me l'affare lo fa Ghila, se lo paragoniamo.
8: C'è
9: per
8: 4 anni di
9: differenza
8: tra i due,
9: qualità prezzo.
8: C'è 4 anni di differenza tra i due, giovanissimo Palestra, 21 anni, 25 Mario Chila. Ma sai, è una bella domanda, bella osservazione, chi fa l'affare o comunque chi fa il colpo. Considerando, diciamo così, che uno è una ottima prospettiva che è Palestra, l'altro invece mi sembra un giocatore formato, finito, quindi pronto per l'inserimento, per dare subito un apporto importante ad una squadra che deve assolutamente lottare per il vertice, mentre Palestra è un giocatore molto interessante, un prospetto che guardando al futuro potrebbe arrivarsi un acquisto veramente di grande importanza, però insomma va all'Inter dopo uno scorcio di campionato in Serie A con il Cagliari, quindi non hai un giocatore almeno sulla carta subito pronto, poi potrebbe rilevarsi veramente facile anche l'inserimento di questo ragazzo, però se ti devo dire chi fa il colpo lo fa il Napoli,
9: Beh, però è un giocatore pronto, sì, Balestra. Sì, sì.
8: Pronto,
9: devi capire come si. Sì, come
8: pronto.
9: Si.
8: Pronto, perché lo stiamo dicendo tutti, però passa dal Cagliari all'Inter, quindi cioè, c'è un bello
9: sì, un bello da fare,
8: quindi devi andare in una squadra campione d'Italia che giocherà al campionato, che giocherà la Champions, devi andare a sostituire Dumfries, che è un giocatore che aveva fatto molto bene, che è stato un tassello fondamentale. Forse. Come giocatore alla mano, io anzi escluderei il forse, a più certezza il Napoli, di un inserimento immediato e di un valore immediato del calciatore. Quindi se devo pensare a questo, ti dico che il colpo in questo momento lo fa il Napoli con Gila in difesa, come colpo. Poi,
9: e come affare?
8: Poi è chiaro che Palestra è un giocatore che a me piace molto, però ecco, stiamo parlando naturalmente di una differenza di età notevole, e questo va messo, diciamo così, nel computo delle cose. Palestra arriva e quanto lo vuoi aspettare all'Inter? Cioè deve ipoteticamente il titolare,
9: il titolare se spendi 50 milioni
8: vuol dire che deve essere titolare immediato,
9: certo che titolare.
8: Ecco, lo devi aspettare ancora, quindi però ripeto, lì un punto interrogativo ci può stare nella valutazione in questo momento, sì, complessiva, mentre l'altro non è un punto interrogativo, l'altro il valore ormai lo conosciamo, giocatore affermato, con più esperienza, ha fatto già campionati italiani, ha dimostrato, io credo che nell'ultimo campionato, ma anche in precedenza, se uno dice che siamo di fronte ad uno dei migliori centrali, poco ci manca, insomma. Io adesso non so in Italia quale altro centrale può essere considerato così superiore a Gila.
9: Dica, forse.
8: Un bel duello tra i due, quindi vediamo, insomma. Allora, Antonio, la differenza dei 5 anni l'abbiamo sottolineata, quindi ok, quindi non riparto da questo, facevo proprio un discorso di calciatori di impatto immediato, però non ci nascondiamo adesso con i 21 anni, Antonio, perché se tu spendi 50 milioni per un giocatore, anzi forse più, ti aspetti che il suo inserimento sia immediato. Non possiamo parlare di giovane che deve essere inserito.
9: Perché ti aspetti? Se tu spendi 50 milioni vuol dire che lo compri per fare il titolare, non lo compri per tenerlo lì nella bambaggia per poi farlo.
8: Dico, la certezza in questo momento è Gila, ma non Palestra. Pagato 50 milioni.
9: No, è chiaro.
8: Tanto sto fardello te lo porti dietro, non c'è niente da fare, ragazzi. Cioè, come abbiamo parlato in estate passata di Cop Miners, quando fu acquistato per 60 milioni, ma un giocatore di 60 milioni, tanto. Poi il fardello te lo porti dietro, perché un giocatore che spendi 60 milioni tu ti aspetti pronti partenza e via, che sia funzionale.
9: Sì, anche in Champions League.
8: Voglio
9: perché
8: dire,
9: tu compri un giocatore che deve fare il titolare anche in Champions League, e presenze in Champions League non ce ne sono state. E anche la cifra è una cifra importante, perché io poi rimango sempre e dico, anche tante volte, giovani italiani spesso sono inavvicinabili perché ad una stagione positiva che fanno il valore schizza sempre 50 milioni. Adesso Palestra è un giocatore interessantissimo, ma si sta pagando 50 milioni per una crescita, sì, però è sempre una stagione positiva in Serie A. Cioè, devo avere anche, no, una controprova. Poi vogliamo pagare 50 milioni, per carità, ci stanno tutti, perché tu investi sul futuro e si investi su...
8: Perché è un investimento importante
9: sul futuro. Però tu stai pagando comunque un giocatore 50 milioni che non ha mai fatto la Champions, che ha fatto comunque una buona stagione in Serie A, ricordiamoci, soltanto perché è italiano.
8: Poi dice Gila è un 2000, l'affare lo fa lo Tito, se vende un giocatore con un anno di contratto a 30 milioni
9: non lo venderà mai 30 milioni.
8: Secondo me non li prenderà mai 30 milioni, e l'affare lo fa il Napoli, che con una cifra molto inferiore prende un giocatore molto forte. Ma Merck dice che sarà un nuovo Buongiorno. Io credo che tu di partite della Lazio ne hai viste veramente poche,
9: perché chi ha scritto?
8: Perché ha detto Gila 31 partite, media voto 6.3. Ma non lo so, adesso, considerando tutte le problematiche che ha avuto la Lazio, sta media avuto 6.3, lascia il tempo che trova. Io ho visto invece parecchie volte essere giudicato il migliore in partita. Secondo me è un gran bel difensore, che puoi giocare con la difesa a 3, puoi giocare con la difesa a 4, un giocatore anche molto bravo a uscire palla al piede, bravo nelle chiusure. Secondo me il Napoli fa un bel acquisto, che è già pronto, non deve aspettarlo. Quindi vediamo, è bello anche questo, vedere poi i giocatori quando cambiano squadra che tipo di rendimento possono praticamente fare. Alberto ci scrive: il problema sarà la pressione che peserà sul ragazzo, se non farà gol e assist arriveranno i fischi e gli insulti sui social, come è successo con Cop Miners ad esempio. Vedremo come andrà. Ma ragazzi, poi io, se vai all'Inter la responsabilità aumenta, non è che puoi pensare che vai all'Inter e non ci sono maggiori pressioni. Stai parlando della squadra campione d'Italia, se vai lì vuol dire che tu e vieni pagato quella cifra, devi dare un grande contributo. Non è che puoi limitarti a fare una partita e poi tre invece giochi male. Quindi la responsabilità aumenta ed è giusto che sia così. Allora,
9: no, è vero di della media voto. Allora, devo dire una cosa: che la media voto è reale, quello 6.03. Sì, però non ci possiamo basare. Cioè, se vedi conto è guardare le partite, un conto è vedere la media voto, perché la media voto è sempre qualcuno che fa, la media voto è sempre una cosa soggettiva. Giudichiamo i calciatori se guardiamo le partite, quanto sono forti e quanto è un affare.
8: Ma poi devi pensare anche dove stava quest'anno, le difficoltà che ci sono state. Che vuol dire la media voto, ragazzi? Ma secondo te vanno acquistare i giocatori e guardano la media voto?
9: La media voto di palestra, tu la devi rapportare al fatto, la media voto di palestra tu la devi rapportare al fatto che comunque lui giocava nel Cagliari.
8: Okay? Grazie.
9: E quindi sarà sempre il migliore e sempre proporzionato a quello che doveva fare il Cagliari.
8: Sì, ma queste sono veramente, scusate, sono discussioni da bar. Cioè, non è che chi va a comprare un giocatore guarda la media voto, ragazzi, se no veramente siamo alla frutta. Allora facciamo gli algoritmi, no? La media voto non conta niente. Tu vai a prendere un giocatore perché sai che quello è bravo, perché sai che è un giocatore che ti può dare tanto, e quindi non è che perché la media voto poi devi vedere la stagione, il contesto, la squadra dove sta. La media voto io sinceramente non ho mai pensato. Credo che nessuna squadra vada ad acquistare un giocatore con la media voto. Poi, se per voi è importante, per carità, mettiamo che la media voto sia 6.03. Vediamo palestra il prossimo anno che media voto ci avrà l'Inter. Ma che discorso è? Cioè, boh, io delle volte mi sorprendono. Allora, andiamo avanti. Poi c'è anche un altro tema che dobbiamo tirar fuori, è quello di Modric. Arrivo con l'audio. Modric sì, Modric no. Amorim riparterà da lui. L'ho letto oggi addirittura giocatore part-time. Ma conviene?
9: Io non lo so, io
8: conviene
9: non credo
8: andare avanti con Modric.
9: Possa essere che possiamo ritenere che questa sia una scelta di Amorim o del Milan. Io credo che sia più una scelta del calciatore. Cioè, fosse per Amorim, secondo me se lo prenderebbe subito un calciatore come Modric. Forse la decisione è soltanto sua. Part-time non esiste. Cioè, un calciatore o ce l'hai di quel tipo coinvolto all'interno dello spogliatoio come è stato quest'anno, oppure part-time non esiste. Tu o ci punti o non ci punti. A questo punto, se devo pensare di fare un'altra cosa, qualcosa di diverso, bene, Modric è stato un bell'anno, sì, ha giocato tanto, però io ripartirei da altro, sinceramente.
8: Va bene, va bene. Poi Mattia ci scrive: palestra è come Buffon alla Juve, un grande colpo. Ma io non lo metto in dubbio, perché a me piace moltissimo. Quindi l'Inter sicuramente sta facendo una grande operazione. Però, ripeto, se spendi 50 milioni per un ragazzo, tu il prossimo anno te lo aspetti titolare di quella corsia. Quindi avrà una grande responsabilità, un grande peso. Tutto qua. L'altro invece deve ripartire da quello che ha sempre fatto vedere, che è un po' differente. Allora vai con un audio e poi ci fermiamo.
0: Buongiorno a tutti, sono Giuseppe. Ma io credo che l'affare lo faccia chi acquista il calciatore per tenerselo, per vincere, cercare di vincere e farlo stare nel proprio club il più a lungo possibile. È chiaro, se l'affare si valuta su chi ci potrà riguadagnare in futuro, Gile viene pagato 20, è chiaro che ci puoi guadagnare tanto, su palestra ci puoi guadagnare un po' di meno, però dipende poi da che punto di vista acquisti un giocatore, con quale scopo acquisti un giocatore.
8: Ti seguo poco.
9: Allora, se pensi che tu comunque vai a spendere, facciamo 20 milioni per Kila, a 26 anni te lo tieni un paio d'anni, 2 o 3 anni, quanto lo puoi rivendere? 28-29 anni lo puoi rivendere.
8: Potrebbe farlo l'Inter con Palestra, non
9: però via. Ecco, con l'Inter con Palestra, metti che cresce, lo rivendi a più di 50 milioni?
8: Ma perché no? Dipende che campionato fa, un esterno può incidere di più ad esempio di un centrale.
9: Magari dici tu fa una grande stagione, una grande Champions League nel giro di 2-3 anni.
8: Io credo che l'Inter prenda Palestra perché è forte, perché si vuole forte, garantire una prospettiva di quella fascia duratura di almeno 4-5 anni. Almeno, poi è chiaro che quando c'ha 26 anni, se arriva un grande club che tira fuori un sacco di soldi per portarlo via, ci può stare una cessione, però non so se questo faccia la differenza o meno, non lo so, per carità. Allora, ci fermiamo, break, ci fermiamo.

0: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Grazie alla doppietta di Leo Messi, l'Argentina batte anche l'Austria e vola ai sedicesimi di finale. A Dallas finisce 2-0 per l'Albi Celeste. La Francia non sbaglia contro l'Iraq e vince 3-0 nel segno di Mbappé, autore di una doppietta. La squadra di Deschamps vince una gara lunghissima, interrotta 2 ore a causa dei fulmini che si sono abbattuti nella zona dello stadio. Seconda vittoria e qualificazione in tasca per la Norvegia. Gli scandinavi stendono il Senegal 3-0 con la doppietta di Haaland. Sfideranno la Francia per il primato nel girone I. Fa festa l'Algeria che batte 2-1 in rimonta la Giordania e tiene vivo il sogno qualificazione. I nordafricani sfideranno l'Austria nell'ultimo decisivo match. E il giorno dopo in cui Lionel Messi è diventato il miglior marcatore della storia dei mondiali, Cristiano Ronaldo vuole e deve rispondere. Nella partita del gruppo K che apre il programma di oggi scende in campo infatti il Portogallo contro l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro. La selezione allenata da Roberto Martinez vuole i 3 punti dopo il flop all'esordio. Fischio d'inizio ore 19, poi spazio al girone L. Alle 22 l'Inghilterra vuole mettere al sicuro il discorso qualificazione. Kane e compagni sfidano il Ghana. Nell'altra gara invece Panama e Croazia si giocano il tutto per tutto. Chi perde è eliminata. Per Modric e compagni è l'ultima spiaggia. A chiudere la nottata invece il match del girone K tra Colombia e Repubblica Democratica del Congo. Luis Diaz e compagni potrebbero accontentarsi anche di un pareggio. Vincere significherebbe ottenere l'aritmetica qualificazione e fare un grande passo verso il primo posto. E intanto in Italia, dopo l'elezione a presidente della FIGC, Giovanni Malagò deve pensare al futuro CT della nazionale. I nomi sono vecchie conoscenze, sono noti. Antonio Conte da una parte e Roberto Mancini dall'altra. Due figure carismatiche di grande esperienza e con un passato in azzurro importante, cui affiancare, e questa sembra ormai una certezza, un'icona come Paolo Maldini, cui verrà affidato il ruolo di direttore tecnico. Voglio un CT che non scelga l'Italia solamente per i soldi, dice l'ex numero uno del CONI e Repubblica. L'entusiasmo è la condizione imprescindibile. Ed ora la MotoGP, il rosso sarà ancora il suo colore. Inizia così il comunicato di Ducati che annuncia il rinnovo di Marc Marquez, blindato da Borgo Panigale fino al 2028. Un accordo biennale valido per le prossime 2 stagioni. Ho ancora più ambizioni. Questo è il posto giusto per raggiungere i miei obiettivi, le prime parole di Marquez. Di scelta naturale parla la Di Domenicali. Marc, dice, rappresenta al meglio la mentalità Ducati. Entusiasta anche il DG Dall'Igna. Lavorare con lui è impressionante. Ha portato la Desmo 16 GP al massimo livello di performance. Tennis, esordio stagionale sull'erba per Jasmine Paolini al primo turno del torneo WTA 250 di Eastbourne. L'azzurra, finalista a Wimbledon nel 2024 e prima testa di serie del tabellone, affronta la tedesca Tatiana Maria, numero 112 del mondo. Nel tabellone maschile invece tocca a Bellucci e Arnaldi. A Mallorca impegnati Sonego e Darderi. Domani per Jannik Sinner il test di esibizione pre-Wimbledon al Giorgio Armani Tennis Classic. Sfiderà Norri, c'è anche Djokovic-Kachanov. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Stai ascoltando TMV Radio.
3: Ci piace e lo facciamo 2 volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in 4 per risponderti.

0: Allora siamo tornati di nuovo con voi nel pomeriggio di Maracanã, Marco Piccari e Francesco Tringali in questa anteprima.
1: Andiamo a salutare anche gli amici di Gol TV per quanto riguarda l'anteprima di Maracanã. Benvenuti con in questo pomeriggio qui su TV Radio. Abbiamo iniziato trattando diversi argomenti. Da Palestre Ghila stiamo chiedendo qual è l'affare migliore tra i 50 milioni dell'Atalanta

0: e rispetto anche al prezzo del cartellino, qual è secondo voi l'affare migliore per
1: sì.
0: quanto riguarda queste
1: poi due abbiamo
0: operazioni.
1: Parlato anche di Modric, se bisogna continuare o meno con Modric, e poi andiamo a tutto mercato web perché Carnevali conferma la voglia di Kolumani 2.0 per la Juve, ci stiamo lavorando, ha detto l'amministratore delegato. Quindi mentre l'Inter va su un giovane, mentre il Napoli prende un difensore diciamo il cui rendimento è garantito, la Juventus vuole riprendere Kolumani. E quindi il ritorno in bianconero, attaccante francese che ha giocato appunto con la Juventus qualche mese fa. Kolumani, ci stiamo lavorando, lo conferma e arriva proprio dall'amministratore delegato Giovanni Carnevali. E quindi vediamo che questo sembra essere il primo colpo lì davanti, in attesa poi di capire che cosa succederà con le altre situazioni. Mi riferisco a Davide, mi riferisco a Vlahovic, per trovare appunto, passatemi il gioco di parole, un punto a questi giocatori. Vabbè, la decisione potrebbe essere questa. A me mi viene da dire che cos'ha di speciale Kolumani, però insomma, scelte sono scelte.
0: Sì, anche perché poi sono fossilizzati sempre su questo Kolumani già dall'anno scorso. Non se ne sono mai fatti una ragione. Cioè, cambiare. Secondo me ci sono anche tanti altri attaccanti interessanti. Mm-hmm. Invece vogliono andare su quell'attaccante che evidentemente conosce già l'ambiente Juve, conosce...
1: Avranno garanzie in questo senso.
0: Sì, queste garanzie, conosce magari l'ambiente Juve, conosce il campionato italiano, ha fatto bene, non vogliono prendersi un altro rischio in stile David. Ti faccio sentire un audio.
1: Vai,
0: però,
1: sentiamo
0: perché
1: l'audio.
0: Sono arrivati al 331-82-00213.
2: Buongiorno Maracanà, io penso che Palestra verrà tenuto e valorizzato per almeno 4-5 anni. Al quinto anno a bilancio praticamente sarà quasi a zero, e dopo lì, se il ragazzo avrà fatto bene, si ripotrà vendere di nuovo a 50 o 60, magari qualcosa anche in più se fa bene, e si avrà una grande plusvalenza. Grazie Rudy.
1: Beh, per avere una plusvalenza devi venderlo a più di 50 milioni,
0: Esatto.
1: No, pari, se no non è una plusvalenza. Vai con un altro audio. E poi ti fa una bella plusvalenza.
3: Marco, Ghila è un 2000 e Palestra è un 2005.
1: Sì, ci arriviamo. Grazie Antonio.
3: Non 4. Però detto questo, io credo che se Ghila viene pagato 30 milioni, non è un, sì, è un ottimo giocatore, ma pur sempre un anno di scadenza e pur sempre un bel prezzo. Se invece Napoli lo porta a casa con una cifra inferiore ai 25 milioni, intorno a 20, non capisco perché l'Inter non ci pensa, visto che vuole spendere quei soldi per Sulé. E per me fra Gila e Sulé non c'è paragone. Gila è troppo più forte.
1: Sono d'accordo. E vai con un altro audio.
0: Intendeva Sulé dell'Udinese.
1: Sì, Sulé dell'Udinese. Sì, assolutamente. Vai con un altro.
4: Ciao Marco, Robertino da Torino. Ma volevo chiedervi, perché mi sono perso l'informazione, ma Palestra, al di là dell'Inter, quali squadre lo volevano? Perché si è subito parlato di Inter, perché il ragazzo voleva l'Inter, ma c'erano delle squadre della Premier che lo cercavano. Perché secondo me un conto è se tu vali 50 milioni perché sei molto ricercato, un conto è se tu vali 50 milioni perché li vuole l'Atalanta, però il mercato non c'è. Io non mi ricordo quali altre squadre lo volevano. Ciao, grazie.
1: C'erano anche delle squadre della Premier. Ho sentito il Newcastle ad esempio.
0: Sì, ma non si sono mai palesate con forza. Cioè, il prezzo dei 50 milioni l'Atalanta lo ha fatto all'Inter a prescindere dalla concorrenza. Cioè, sì, non c'è mai stata un'asta del quale l'Inter ha fissato il prezzo. L'Inter si è subito mostrata, ha parlato col calciatore, ha ricevuto il suo gradimento e sempre sui 50 milioni sono rimasti.
1: Allora, andiamo? Siamo pronti? Sì, allora poi se la Juve riparte da Kolumani le prospettive non sono delle migliori, scrive Jacopo. Poi io mi chiedo com'è possibile che una società come l'Atalanta, con i conti a posto, vende un calciatore come Palestra quando ha sulle fasce calciatori con età avanzata. Vuole una risposta, ma l'Atalanta ha sempre fatto però questa politica? Ha sempre avuto giocatori che poi ha venduto molto bene, che ha valorizzato e venduto bene, quindi evidentemente anche la linea di questo club per sostenersi e per poi stare sempre ad un livello molto alto facendo altre operazioni. Quindi non credo che ci sia un'altra risposta a questa tua osservazione, Bernardo. Andiamo, vai.

0: grande attesa qui per il Palma Market su TMV Radio. Nessun giocatore è sconosciuto.
1: A Maracanã è il momento di Palma Market. Con l'osservatore Marco Palma puoi conoscere tanti giovani talenti. Al Palma Market nessun giocatore è sconosciuto.
2: Bene, ciao Marco, ben trovato.
3: Ciao ragazzi.
2: Ciao
3: Marco, Marco. Meno 40. Meno 40.
2: Che si riferisce alla classifica.
3: Stavo pensando che potremmo fare anche un giorno il Palma Markets.
2: Che tra l'altro ha firmato altri 2 anni di contratto con la Ducati fino al 2028. Va bene, allora lasciamo la MotoGP. Tra l'altro mi dai un assist perché domani alle 18:30 c'è Motor Valley e ci sarà l'approfondimento proprio sull'ultima del mondiale di MotoGP con la vittoria di Marquez e la classifica che cambia in maniera importante. E poi ci sono anche delle novità regolamentari che sono state introdotte già e saranno funzionali a partire da Assen, che le andremo ad analizzare nel corso della puntata. Allora, caro Marco, da dove partiamo oggi?
3: Beh, continuiamo con i ragazzi dei mondiali. Qualcuno che abbiamo parlato, seppure visto in campo, ha fatto pure abbastanza bene, soprattutto il ragazzo della Costa d'Avorio. Non so se vi è piaciuto con la Germania, è stato fra i migliori, che l'avevamo presentato la puntata precedente. Rimaniamo in Africa, ci spostiamo nella Repubblica Democratica del Congo. Lui si chiama Noah Sadiki, un ragazzo che gioca nel Sunderland, l'ottima stagione del Sunderland in Premier League porta anche la firma di questo ragazzo, centrocampista centrale di enorme dinamicità. È un 2004, come ho detto, della Repubblica Dominicana, la Repubblica Democratica del Congo, ed è 165 centimetri, una particolarità, è piccolino, ma questo gli consente di essere molto fastidioso, di essere dinamico, di andare a contrastare il pallone e andarlo a recuperare, perché è anche molto molto forte tecnicamente. Detto, è un ragazzo che mette tantissima quantità in campo, ma questa quantità l'abbina pure ad un'ottima qualità. Infatti, come dicevo, è anche ottimo nella costruzione del gioco e negli assistere i compagni. È un ragazzo che gioca con il Congo, però lui è nato in Belgio, cresciuto in Belgio, genitori congolesi, nell'Anderlecht e nelle giovanili dell'Anderlecht. Io l'ho visto anche in una Youth League, si vedeva già che questo ragazzo aveva questa capacità di tenere la palla, di far respirare la squadra, di dare i tempi quando c'è un po' da accelerare, ce l'aveva naturalmente. Hanno lavorato su questo, la sua esplosione proprio è stata nel 2023 quando è passata all'Union Saint-Gilloise, la squadra che ha lottato per lo scudetto anche quest'anno, gli italiani l'hanno incontrata in Coppa, negli ultimi anni è cresciuta molto, e questa crescita è stata anche grazie a Sadiki, tant'è che il Sunderland a luglio 25, cioè lo scorso, tornato in Premier League, se l'ha comprato, l'ha pagato 17 milioni di euro. Il ragazzo ha raddoppiato il valore, ragazzi, adesso gira sui 30 milioni di euro la sua valutazione, perché veramente col Sunderland ha fatto veramente bene, bene, bene, se pensate alla classifica che ha avuto la squadra da neopromossa. Quindi qui è sfociata la sua convocazione al mondiale. Mi ricorda un pochino, ve lo ricorderete anche voi, N'Golo Kanté, che adesso gioca nel Fenerbahce, ragazzo francese, però ha fatto una vita insomma nel Chelsea proprio a fare quello stesso ruolo. Ve lo ricorda molto, e fisicamente come di gioco, quindi dategli un occhio alla Repubblica del Congo con Noah Sadiki.
4: Bene, paragone con Kanté è anche importante come somiglianza, perché adesso Kanté gioca nel Fenerbahce, però ha fatto degli anni in cui è stato il miglior centrocampista secondo me del mondo nel suo
3: ruolo. Assolutamente, sono d'accordissimo. Infatti il paragone, diciamo, c'è, ma veramente il suo ragazzo, chi ha seguito la Premier League l'ha visto col Sunderland, era proprio veramente forse il cuore, il motore della squadra quest'anno, e vediamo se ai mondiali ripeterà. Però sì, Kanté è stato veramente qualcosa di meraviglioso, gli auguro di ripercorrere almeno un pezzetto di quella carriera.
2: Bene, andiamo avanti.
3: Adesso ho detto l'altra puntata che parlavamo di un ragazzo asiatico, lo seguo da molto, si chiama Keisuke Goto, è un ragazzo del 2005 ed è giapponese. Lui è una prima punta, pensate, 191 centimetri, ma se state vedendo il mondiale avete visto che il reparto d'attacco del Giappone sono tutti belli alti, ormai le generazioni stanno cambiando, e questo ragazzo, oltre ad avere caratteristiche fisiche importanti, ha un enorme senso del gol. È un ragazzo che lui è cresciuto in patria, nel Giubilo Iwata, che magari qualcuno l'ha sentito perché diciamo è la squadra un po' più importante del Giappone, e ritorna all'Anderlecht perché gli scout dell'Anderlecht in Belgio fanno un grandissimo lavoro, lo vediamo nel Bruges, lo vediamo nell'Anderlecht, in diverse squadre squadre, Jack Gent, e vedono questo ragazzo che faceva gol a raffica del campionato giapponese, segnava tantissimo. Nel 2024 l'hanno portato in Europa e hanno dimostrato che comunque lui ci sapeva fare, perché scontro fisico, bravo nel gioco aereo, ottimo nel dialogo con i compagni, poi sempre molto concentrato e negli allenamenti e nella preparazione della partita e in partita. L'Anderlecht, per provarlo, ha dato in prestito quest'anno al Sant Truiden, sempre squadra della Serie A belga, e lui ha fatto veramente tanto bene, che ha convinto i tedeschi del Friburgo a fare un'offerta dell'Anderlecht di 10 milioni più bonus facili per portarlo dal 1° luglio a Friburgo. Sarà un nuovo centravanti del Friburgo, squadra che avete visto quest'anno ha fatto veramente bene, proprio per questa sua grande capacità di spaccare le difese, di essere bravo con le difese chiuse e di fare gol. È entrato nella rosa dei mondiali, ha giocato poco perché l'alternativa là davanti a Ueda, il titolare, che è stato il capocannoniere tra l'altro del campionato olandese, quindi un giocatore importante, ma proprio nell'ultima partita Ueda è uscito per riposare, è entrato Godo che con un colpo di testa è andato subito vicino al gol. Mi ricorda nel giocato un giocatore che si chiama Fisnik Aslani, che è il centravanti dell'Hoffenheim, che pure lui ha fatto una super stagione. Beh, mi ricorda un po' quel modo soprattutto del gioco aereo di attaccare la porta. Si valuta sui 12 milioni d'euro, ma l'ha preso appena proprio a 12 milioni d'euro il Friburgo, quindi lo vedremo nel Friburgo. Keisuke Goto qui in Europa.
2: Bene, questo è il giapponese Goto. Poi il terzo?
3: Il terzo è un mio pallino, sono stato contento che l'hanno convocato, si chiama Ugo Sočurek, è un ragazzo, pensate, del 2008, gioca nella Repubblica Ceca, e vi assicuro che il parco centrocampisti, anche se non sta facendo benissimo la Repubblica Ceca, è molto forto, ma lui si è preso il posto, 183 cm e di piede destro, bravissimo perché fa il playmaker, bravo nel farlo perché costruisce l'azione in maniera veramente molto ariosa, intelligente, è giovanissimo, però c'ha già una capacità di gestire la palla in mezzo al campo veramente sopra le medie, e poi fa la mezzala, quando fa la mezzala inserimento, tiro in porta, perché ragazzi questo c'ha tecnica, c'ha dinamicità, poi c'ha una grandissima capacità di inserimento, quindi quando si trovano squadre un po' più chiuse lui si preferisce farlo giocare da incursore, quindi la capacità di fare centrocampista, regista, il contenitivo, l'incursore, abbina un'ottima qualità, lui è dello Sparta Praga e praticamente la nazionale non ne ha fatta a meno, nonostante un 2008 ha escluso giocatori più grandi in quel ruolo che sembrava dovessero essere convocati quando hanno fatto le preconvocazioni, e invece anche quel piccolo ritiro, lo staff di mia squadra è rimasto impressionato da questo ragazzo. Lui è stato poi capitano della Repubblica Ceca Under 16, Under 17, Under 18, questo a dimostrare la sua grande personalità, la sua grande maturità, e non per caso è nel gruppo della Repubblica Ceca ai mondiali nel 2008. Ma a me ricorda tantissimo Gallagher, che c'è nel Tottenham, giocatore che l'altro anno era all'Atletico Madrid, Conor Gallagher, perché pure lui c'ha questo, lo gli ho visto fare veramente tutto a Gallagher, anche il terzino destro in assenza di Llorente a Madrid, quindi mi piace questo loro modo di interpretare il calcio, e si somigliano anche fisicamente. A 6 milioni d'euro in 2008 la valutazione è già alta, ragazzi, però questo chi lo compra fa un affare, Sparta Praga, Ugo Sočurek.
2: Bene, bene, bene, bene. Quindi vediamo un po' se li vediamo all'opera. Questi
3: Beh, lui ancora non ha esordito, però magari visto che non va benissimo la Repubblica Ceca, ho letto qualcosa che qualcuno lo vuole buttare dentro, perché pure è bravo sui calci da fermo. 2008.
4: Interessante questo.
2: Sì. C'è una domanda per te, Marco. Vuoi chiedere? Ti chiedono se perché. Io non so se è corretta la pronuncia, quindi Albarracín ti risulta?
3: Albarracín,
2: del
3: sì.
2: Cagliari, del non Cagliari. È nel giro della nazionale uruguaiana.
3: Perché è discontinuo, ragazzo, ancora molto discontinuo. L'ascoltatore che lo scrive lo conosce, perché questo ragazzi è un giocatore che in Sud America ne parlava in maniera fantastica, già a livello di giovanile ha fatto grandissime cose. Quando l'ha creato il Cagliari, credo l'abbia preso nell'ultimo mercato di gennaio, è passato un po' sotto traccia. Forse noi, Marco, ne abbiamo parlato in una delle nostre presentazioni quando facciamo i giovani che vengono in Italia, sì. Nel Barasin, credo a gennaio.
2: Mi credo di sì.
3: Perché comunque ha delle caratteristiche enormi. Il problema è che hanno riscontrato anche a Cagliari, sai, comunque ho qualche contatto con Cagliari, mi hanno detto che il ragazzo è un po' ancora discontinuo, si perde ancora proprio anche quando fanno la partita d'allenamento, anche lì si spegne un pochino. Quindi probabilmente quando migliorerà questo star dentro la partita, perché nessuno discute delle caratteristiche tecniche, secondo me potrà entrare stabilmente nel gruppo della nazionale. E l'ascoltatore lo sa, le giovani l'ha fatto, poi si è un po' bloccato, però lui qualcosa caratteriale, deve mettere un po' più di impegno dentro, sicuramente sboccerà.
2: C'è un audio anche al 331 8200213, vai.
5: Buonasera, vorrei fare i complimenti all'esperto scout, perché settimana scorsa ho sottolineato la prestazione di Ayub Buadì, mi pare l'esperto ne parlò addirittura nel 2023. Sottolineerei anche la prestazione contro la Germania dell'ivoriano Chris Inau Oulai, altra bella belva del centrocampo citata dall'esperto settimana scorsa. Quindi complimenti, complimenti anche a voi per questa trasmissione molto interessante.
2: Grazie, grazie. Hai capito, Marco? Qui cioè chi ti segue prende appunti. Quindi vedi di non sparare bombe, perché insomma dopo loro ti... Hai capito, no?
3: Ha giocato bene, lui ha veramente giocato bene, forse è stato il migliore della Costa d'Avorio, insomma non è che perché l'ho detto io, però ragazzo veramente forte, l'abbiamo visto alle 30 milioni d'euro, non è proprio un pivellino.
2: Certo, certo, certo. Va bene, va bene. Marco, io credo che abbiamo terminato questo passaggio con te, con questi tre ragazzi, e vediamo un po' che se diciamo potranno avere un po' di impatto in questo mondiale. Per il momento ti ringraziamo e ci sentiamo prestissimo.
4: Ciao Marco, grazie.
3: Grazie
2: a Marco Palma, grazie a Marco Palma. Allora, abbiamo da recuperare un po' di messaggi, per esempio c'è questo caro Francesco che dice: ragazzi, da milanista vedere Maldini in nazionale mentre noi abbiamo il boss.
4: Esatto, perché non abbiamo parlato la di giornata. Una cosa importante, certo. Perché è anche il tema che daremo in pasto agli opinionisti qui su TMV Radio nel pomeriggio di Maracanã, ovvero qual è la prima cosa che dovrà fare Giovanni Malagò,
2: cosa bella
4: che deve fare Malagò da presidente della FIGC. Vediamo, perché oggi diciamo abbiamo letto anche dalla Gazzetta dello Sport che
2: c'è una,
4: insomma, rimescola un po' le carte sul futuro CT, mette in poll Antonio Conte con Paolo Maldini che è quasi certo come direttore tecnico, nonché presidente del Club Italia, e un direttore tecnico che poi dovrà insieme a Giovanni Malagò scegliere il futuro CT. E Antonio Conte sembra aver ripreso e quasi scavalcato, insomma, Roberto Mancini, e insomma una bella coppia, si presenterebbe con una coppia importante, comunque Paolo Maldini da direttore tecnico e Antonio Conte sono forse le figure manageriali, no? Che bisogna capire anche come si incastreranno, ma di sicuro su piazza forse le migliori.
2: Vediamo, vediamo, perché come hai detto tu, tra l'altro ho letto che se Maldini è direttore tecnico sceglierà lui il CT?
4: Io credo anche questo,
2: magari
4: credo
2: insieme a Malagò,
4: insieme, certo.
2: Insieme. Però sono salite fortemente le quotazioni di Conte, mentre prima sembrava veramente fatta per Roberto Mancini, stanno salendo le quotazioni di Antonio Conte, staremo a vedere, tanto io credo che... Non so che cosa ne pensi, Francesco, ma questa settimana dovrebbe arrivare, no, più o meno una decisione in questo senso. Dici di no?
4: No, secondo me no. Secondo me dal 1 luglio in poi. Nel senso che dal 1 luglio è previsto il primo Consiglio federale, si farà un punto anche sul bilancio per quanto riguarda l'anno successivo.
2: Quindi
4: io credo che questa
2: ancora
4: sia una settimana ancora particolare.
2: Settimana
4: se è vero come è vero che lui non ha parlato con nessuno, io non ci credo, però credo che da questo momento in poi, però questa settimana diciamo che è ancora un po' complicata.
2: Vabbè, vediamo. Audio.
6: Ciao Maracanã, rispondo anche all'ascoltatore di prima, spero. L'Atalanta, se guardate nel corso degli anni, ha una media tra gli 80 e i 100 milioni di plusvalenze ogni anno, ma non solo perché gli piace farle e fanno ricavi, ma perché avendo un bilancio sì sano, sì tutto, ma che non starebbe dietro ai famosi paletti, quest'anno per esempio senza Coppa, al momento con Ederson e con Palestra arriva a circa 100 milioni, gliene manca ancora un'altra vendita da 50 per non rincorrere in problematiche di liste o altro.
2: Beh,
6: questo è il problema del calcio italiano, che anche se la società è sana, bisogna stare attenti alle regole.
2: Eh sì, le regole. Andiamo su tutto mercato web, perché Malagò viene riportato un virgolettato del presidente della federazione: voglio un CT che non scelga l'Italia per i soldi, uno straniero, mai dire mai. e quindi attenzione, perché ci sono più scenari aperti. Non ho parlato con Roberto non ci sono, diciamo, veti per nessuno. La condizione imprescindibile per il CT è l'entusiasmo e la convinzione. Non deve sposare il progetto solo per i soldi. La componente economica esiste, ma se ci sono troppi paletti non mi interessa. Uno straniero? Mai dire mai. E quindi tra 2 anni ci saranno nuove elezioni, l'orizzonte è l'Europeo 2028. Sono una persona seria, non posso firmare un contratto a lungo termine non sapendo chi ci sarà in futuro.
4: Sì,
2: quindi 2 anni. Ha detto. Perché 2028.
4: Sì.
2: Le elezioni. Vabbè.
4: No, le elezioni di tu dici federale.
2: Ah, l'orizzonte europeo del 2028.
4: Europeo del 2028, sì, perché il mandato è comunque di 4 anni. Sì, e sì. Il prossimo obiettivo è sicuramente quello che deve sicuramente deve sterzare con coraggio, anche con scelte, anche secondo me, impopolari. Come detto, sale questa possibile coppia Conte in panchina e Maldini direttore tecnico. Stavo dando insomma un'occhiata anche alle altre notizie per capire insomma che tipo di scenari possono aprirsi anche in un mercato che anche complice il mondiale sono un po' bloccati. Vediamo, anche perché aspettiamo questa settimana, perché giugno è sempre un mese in cui si devono un po' far quadrare i conti e fare insomma una serie di rinnovi contrattuali. C'è qualche altro tema che non abbiamo analizzato tra i tanti che hai scelto, caro?
2: No, ci siamo, dai, ci siamo. Poi adesso sentiremo naturalmente tutti gli ospiti, ripartiremo anche con il discorso che cosa deve fare subito Malagò, qual è la prima mossa, fate voi come volete interpretarla, come ripartire. E vediamo che cosa ne pensano i nostri per capire insomma subito come si dovrà muovere. Mentre per quanto concerne altri argomenti, poi ci aspettiamo anche una risposta da Cristiano Ronaldo e Neymar, altri due grandi campioni che al momento non hanno risposto presente,
4: sì,
2: per
4: più
2: diversi
4: Ronaldo,
2: motivi
4: più insomma, Ronaldo, Neymar, certo. Situazione muscolare molto molto precaria probabilmente. Sì. Ma Cristiano Ronaldo sì, sicuramente oggi, vedendo anche l'avversario
2: magari uno squillo arriverà anche da parte sua, che è stato molto criticato nella prima uscita. Bene, allora Francesco, siamo arrivati al termine di questa anteprima, sta per arrivare Stefano Impallomeni, ti lascio al lavoro in redazione, grazie come sempre.
4: Grazie a te.
2: Noi ci prendiamo un piccolissimo break e poi torniamo e si parte.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Francesco Imprezzabile, agente della polizia locale di 39 anni, è morto durante un inseguimento a un'auto che non si è fermata a un posto di blocco ieri sera a Milano. L'inseguimento è iniziato verso le 21.30 nella zona di Ponte Lambro, nella periferia della città, ed è terminato a Peschiera Borromeo. Francesco Imprezzabile era sulla sua moto quando è partito l'inseguimento del veicolo, ma avrebbe perso il controllo cadendo a terra. La caduta sarebbe stata fatale. Sono in corso ora le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente. Nel frattempo è stato rintracciato e fermato in provincia di Monza e Brianza il conducente del SUV che ha provocato l'inseguimento. Con lui è stata fermata anche una seconda persona.
0: Questa notte un operaio 21enne incensurato è stato ucciso da un proiettile al torace mentre era sotto casa a Napoli. La sparatoria è avvenuta nei pressi della sua abitazione in via Caprera, nel quartiere Miano. La vittima si chiamava Lorenzo Spasiano. Il colpo sarebbe stato esploso da uno sconosciuto da distanza ravvicinata. Portato al Cardarelli, il giovane è morto poco dopo. In corso le indagini da parte dei carabinieri del nucleo operativo Stella di Napoli per far luce sulla dinamica e sulla matrice dell'omicidio. Secondo le prime ricostruzioni ancora da verificare, l'agguato potrebbe essere stato preceduto da una lite durante una partita di calcetto.
1: L'Europa è nella morsa dell'AFA. In Italia la situazione è critica, con 15 città da bollino rosso: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Il 24 giugno, domani, si arriverà a 16 con l'aggiunta di Latina, oggi in arancione. In Francia 40 persone sono morte per annegamento dall'inizio del weekend scorso, un fenomeno attribuito dalle autorità all'ondata di caldo che attanaglia il paese da una settimana. La Spagna affronta invece il terzo giorno consecutivo di allerta, che dovrebbe raggiungere il picco nelle prossime ore.
0: Quasi la metà dei lavoratori occupati nel settore terziario è working poor. È quanto emerge dallo studio Focus sul lavoro povero della Philcamps CGL, che ormai da anni pone l'attenzione sul settore del commercio, servizi e turismo, motore del mercato e del lavoro. All'interno del macro settore emerge un'ampia articolazione. La situazione peggiore si registra nel turismo, dove il 71,22% resta sotto la soglia di povertà, percentuale che al sud e nelle isole interessa 4 lavoratori su 5.
1: Nel 2024 sono emigrate dall'Italia 141.056 persone, il valore più alto degli ultimi 10 anni. Lo si legge nel rendiconto sociale dell'INPS, secondo il quale nell'anno gli immigrati nel nostro paese sono stati 247.274. Il saldo migratorio è positivo per 106.218 unità, mentre il saldo demografico complessivo, che tiene conto del saldo naturale tra nascite e morti, negativo per 283.165 unità, è stato negativo per 176.947 unità. Nel rapporto ha anche gli ultimi dati sui pensionati, pensioni e differenze di genere sull'assegno mensile.
0: Lo sport. Ufficiale il rinnovo di contratto biennale del fuoriclasse spagnolo Marc Márquez, che si lega a Ducati per le prossime 2 stagioni. Ho ancora più ambizioni, questo il posto giusto per raggiungere i miei obiettivi, le sue prime parole. Domenicali dice: scelta naturale. Marc rappresenta al meglio la mentalità Ducati, entusiasta anche l'EDG Dall'Igna. Da ingegnere, lavorare con lui è impressionante, ha portato la Desmo 16 GP al livello massimo di performance.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: TMV Radio, vera passione sportiva.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Kick-off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe, la iena e the fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì.
4: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
5: Bene, ci siamo.
3: Ciao,
5: grande
3: Marco.
5: Caldo, caro Stefano.
3: Buon pomeriggio a tutti.
5: Sì, sale la temperatura in tutti i sensi.
3: Fa caldo, fa molto,
5: molto caldo.
3: Caldo,
5: però insomma noi ci siamo come
3: adesso
5: sempre.
3: Adesso capisco perché.
5: Che capisci?
3: No, perché si lavora di meno nei paesi caldi.
5: Ah sì? Ah, perché quando
3: insomma,
5: dici
3: temperature
5: fa caldo,
3: proibitive.
5: Con l'aria condizionata accesa.
3: Sì, no, però è faticoso.
5: Anche una bibita fresca.
3: Però noi siamo
5: insomma.
3: Fortunati,
5: ma
3: parliamo
5: sì,
3: di calcio, dai, su.
5: Siamo qui poi nello studio.
3: Di Messi, Mbappé, Haaland, della
5: Vikingrow. Segna sempre
3: forte,
5: lui,
3: Ti piace? Mi sono innamorato della remata
5: norvegesi.
3: Di Vichinga.
5: I vichinghi sono arrivati. Hai visto che ormai è una moda. Va bene, va bene. Allora, caro Stefano,
3: eccoci
5: in questo
3: qui.
5: Avvio di trasmissione con noi, perché insomma ritorniamo un po' su quella che è stata la giornata di ieri, come bisogna ripartire, perché adesso c'è il presidente. Cioè, ma la Goma deve fare un grande lavoro, perché
3: sì,
5: insomma
3: sì,
5: c'è
3: non
5: tanto
3: c'è
5: da fare.
3: Dai, su, non cominciamo
5: ho letto già tanti nomi,
3: sì, ha già
5: direttore
3: fatto
5: tecnico.
3: Ha già risolto tutto.
5: E quindi, no,
3: la
5: però,
3: strada è lunga, è tortuosa,
5: impegnativa.
3: Vediamo
5: un po'.
3: Serve l'aiuto di tutti.
5: Assolutamente. Ne parliamo con il direttore Fabio Lavezzani, che
3: ciao,
5: salutiamo.
3: Fabio.
5: Ciao Fabio, ben trovato.
6: Ciao, ciao,
5: buon pomeriggio. Sei in un posto fresco tu, Fabio, in questo momento, sì.
6: Allora, vengo da una passeggiata con caldo torrido, ma avevo una granita. Adesso sono in ufficio, quindi sto partendo.
5: Grande. Un saluto anche ad Antonello Valentini.
3: Ciao
5: Antonello. Buon
7: ciao,
5: pomeriggio anche a te.
7: Voi parlate di lavoro, ma quando mai avete lavorato voi due? Sempre una giocata a calcio.
3: Tu
7: produci parole, quando mai avete lavorato?
5: Ma veramente, ma siamo uno scandalo.
3: Come diceva Montanelli, no, Antonello?
7: Esatto.
5: È vero, è vero.
3: Ciao
5: Antonello, ben trovato anche a te. Allora sentite, io vi faccio proprio ripartiamo da ieri questa elezione del presidente. Vi chiedo insomma come adesso deve ripartire, che cosa deve fare subito, qual è non so la prima mossa che vi aspettate, così perché insomma abbiamo fatto il titolo, adesso bisogna ripartire in tutti i sensi, Stefano.
3: Vabbè, qui abbiamo un maestro come Antonello, sarò breve.
7: No, prima Lavezzani, lui è il più
3: vabbè, ma io sarò breve, sono quello diciamo più scarso
7: direttore.
3: Però secondo me, guarda, non si deve far suggestionare, adesso vedo nomi, le cose, la stampa spinge per alcuni nomi, allora se entrerà qualcuno, no? Di celebre, vabbè, ha fatto un ottimo. No, non si deve far condizionare da niente, deve fare le sue scelte, deve formare la sua squadra,
5: certo,
3: senza pressioni, senza un coinvolgimento generale, ci siamo capiti. Perché se no, tanto vuol dire siamo con le ruote sgonfie. Abbiamo visto le squadre, io comincerei dal campo, poi dopo lascio ad Antonello e a Fabio tutte le analisi del caso, più tecniche, più voglio dire politiche tra virgolette, ma secondo me il campo ci dice che il calcio è cambiato perché andiamo a una velocità diversa, non che siamo più scarsi degli altri.
5: Quindi
3: noi facciamo le cose più lentamente rispetto agli altri.
5: Su tanti settori facciamo lenti.
3: Ma questo,
5: non soltanto...
3: questo dipende, insomma.
5: Vabbè. Allora Fabio, che cosa deve fare? E magari ti chiedo anche che cosa vorresti chiedergli in questo momento, cioè qual è la... proviamo insomma ad analizzare un po' il lavoro, pronti partenza e via, ecco.
6: Allora, la premessa è che Antonello è come se chiedesse a Antonello come funziona la Lombardia, ne so di più io, quindi ne sa sicuramente molto di più Antonello di me. Io dico questo in due parole. La prima è che credo che ci siano state delle circostanze anche sfavorevoli negli ultimi anni, no? Abbiamo avuto anche un po' di malasorte sui risultati della nazionale maggiore. Poi mi è molto piaciuto leggere l'intervista di Gravina, che ha detto postumo quello che doveva dire quando era in carica, no? Vorrei fare delle riforme, non me le fanno fare, abbiamo una serie di problemi che non si possono risolvere con questo tipo di elezione dove ci sono dei veti incrociati che bloccano tutto. Questo vuol dire che il nuovo presidente, nuovo un po' tra virgolette perché insomma non è giovanissimo, un anno più di me, dovrà eventualmente trovare degli accordi politici per rifondare completamente la gestione, secondo me. Poi io penso anche che in questi casi la fortuna sia determinante per un dirigente nel calcio, e Malagò è uno fortunato, l'abbiamo visto, no? Bravo probabilmente, ma sicuramente anche fortunato. Speriamo grande fortuna, il grande culo di Malagò. però su una cosa, ecco, voglio dire, mi aspetto la scelta del CT e della compagine dirigenziale dell'Italia maggiore, cioè lì Gravina ha fallito secondo me completamente. Che Gattuso non fosse adatto lo avevamo capito quasi tutti tranne lui, che la gestione ultima di Spalletti fosse folle l'avevamo visto tutti, che affidarsi a Buffon fosse un errore perché poi è stato lui quello che ha convinto a prendere Gattuso. Ecco, io mi aspetto che Malagò la prima cosa riporti qualità e competenza ai vertici della nazionale italiana.
5: Quindi qualità ai vertici della nazionale italiana, poi magari dopo ti chiedo anche che tipo di scelta faresti, eh? Quindi adesso mi prendo questa qualità che riporteresti ai vertici della nazionale italiana. Antonello Valentini.
7: Ma io credo che Giovanni Malagò abbia dimostrato in questi anni, negli ultimi anni, di avere le qualità personali, il profilo manageriale, l'entusiasmo, la capacità di relazioni, la tigna per fare bene il presidente della federazione. Ma non è Padre Pio, non è uno che può fare il miracolo di far ripartire il calcio. Ci vuole una concorrenza di intenti, ci vuole una condivisione di strategie che finora non c'è stata. Gravina è stato eletto con il 98% l'ultima volta e non è riuscito, come ha ricordato appena Fabio, non è riuscito a fare quello che pure aveva proposto anche in termini di riforma dei campionati, perché nel Consiglio federale scattano poi dei veti incrociati che bloccano qualsiasi cosa. Allora se le varie componenti, tutte, nessuna esclusa, A, B, C, D, calciatori e allenatori, non mettono da parte particolarismi, egoismi e non badano soltanto al loro officello, non si potrà fare nulla. Quindi la grande capacità che Malagò deve avere e che secondo me ha nelle sue corde è quella di la sfida, è quella di portare su un terreno di condivisione tutte queste componenti in modo da trovare delle soluzioni condivise, perché il nostro, oltretutto, parlo dei campionati, è un sistema di vasi comunicanti. Se tu tocchi la Serie A cascata vai a incidere fino alla Serie D senza tralasciare calciatori e allenatori. Quindi questa è la grande sfida di Malagò. Io credo che lui abbia queste capacità di mediazione, di convincimento, e lo ha dimostrato in questi anni di grandi successi. Certo, la fortuna, ha ragione Fabio, occorre anche quella. Abbiamo sempre parlato del culo di Sacchi tanti anni fa, vuol dire, però la fortuna poi premia chi se lo merita, e quindi io penso che Malagò potrà far bene. Per quanto riguarda la nazionale, io penso che la federazione debba scegliere la strada di due rami d'azienda, e credo che Malagò sia già su questo percorso, cioè uno di politica sportiva, a cominciare dai rapporti con il governo che sono non buoni per colpe reciproche, di politica sportiva, gestionali, regolamentari, finanziari, bilancistiche e via dicendo, è un ramo strettamente tecnico che guardi alle squadre nazionali, e lì ci vuole, come credo avverrà, un direttore tecnico, cioè uno che guidi tutta la filiera delle squadre nazionali, o un grande calciatore, ex calciatore, o un grande allenatore, ex allenatore, perché altrimenti se si mischiano sempre le cose occorre che ognuno faccia il suo mestiere, in sostanza.
5: Sono d'accordo, Antonello, però ecco, proprio su tutto mercato web, come mi poneva la regia in questo momento, visto che prima Fabio Ravezzani ha detto mi aspetto insomma delle scelte di qualità, no? Che possono riportare qualità alla nazionale. Voglio un CT, ha detto lui, che non scelga l'Italia per i soldi, uno straniero mai dire mai. Stefano, un CT che appunto non metta i soldi in primo piano, anche se quelli sono necessari, perché insomma,
3: no, ma ieri parlavamo di Mancini tutto il giorno,
5: invece è uscito fuori Conte, hai visto?
3: No, sì, ma adesso siamo sorpresi, quindi, anche da questo caos che si sta generando. Un straniero mai dire mai, insomma, alla fine
5: lui è stato chiaro, insomma, adesso che
7: io onestamente,
3: se non dovesse essere
7: nazionale...
3: Mancini sarebbe una sorpresa adesso.
5: Tu dici, se non prende Mancini sarebbe una sorpresa.
3: Se non dovesse essere Mancini in questo momento sarebbe una sorpresa.
5: Ok. Antonello, scusami, vai.
7: Ma io penso che la nazionale italiana, il calcio italiano, produca e abbia prodotto tanti di quegli allenatori che certamente possiamo pescare nel bacino nazionale. Li abbiamo esportati noi, gli allenatori, nelle altre nazionali, da Capello a Trappattoni, adesso a Montella, a cui purtroppo è andata male, a Cannavaro, a D'Ancelotti. Cioè, vuol dire, secondo me la nazionale italiana deve avere anche questo orgoglio, diciamo, di nazione calcistica ai primissimi livelli. Quindi ci sono tanti allenatori, sarà Conte, sarà Mancini, non lo so. Io Conte, hanno tutti e due, non solo precedenti in maglia azzurra e sulla panchina della nazionale, ma hanno tutti e due le caratteristiche e le qualità per rilanciare la nazionale. Voglio dire una cosa su Mancini, perché lui ha sbagliato nel 2023 quando ha lasciato la nazionale a Ferragosto ed è andato in Arabia a guadagnare un sacco di soldi. Ha capito di aver sbagliato, lo ha detto, lo ha riconosciuto, ha chiesto scusa, ha al suo attivo non solo un campionato europeo vinto con capacità e con una buona dose di fortuna, anche lì torniamo alla fortuna, però c'ha anche 37 risultati utili consecutivi della sua nazionale. Vuol dire, secondo me non si può cancellare Mancini soltanto nel ricordo di quella gaffe e di quella fuga che non è piaciuta a nessuno e di cui si è reso conto. Per quanto riguarda il direttore tecnico, parlavo prima o di un grande ex calciatore o di un grande ex allenatore. Sentivo fare il nome di Paolo Maldini. Allora,
5: come direttore tecnico.
7: Qua rivelo la mia età, perché io il 31 marzo dell'88 ero a Spalato con la nazionale di vicini, quando Paolo Maldini a 19 anni ha esordito, facemmo 1-1. Quindi per me è come un secondo figlio, un terzo figlio.
5: Lo vedresti bene lì.
7: Io lo vedrei bene, non so se lui accetterà. Ecco, siccome io lo conosco bene, non so se è disponibile a fare quel mestiere.
5: Hai capito. E, Fabio, però ti chiedo a questo punto: prima tu chiedevi riporti qualità ai vertici della nazionale, e ti chiedo, insomma, chi potrebbe portare questa qualità? Tu hai un'idea? Si stanno facendo dei nomi? Sì, ma...
6: Guarda, io ho un'idea molto precisa su chi non vorrei, che, come diceva Montale, questo oggi possiamo dirti ciò che non siamo, ciò che non vogliamo. Io non rivorrei Conte, ma vi spiego perché. Perché Conte è l'antitesi del ragionamento di Malagò. Conte ha avuto l'impudenza, scusate, perché mi è indignato questa cosa, di dire nell'ultima conferenza stampa col Napoli, voi ve lo ricorderete, per andare a fare l'allenatore del CT dell'Italia bisogna avere i fondi.
5: Sì.
6: Perché se tu vuoi Guardiola, ce li hai i fondi?
5: Certo, no? è vero, disse questa cosa, verissimo.
6: Ecco. Allora, uno che dice i fondi già esclude il ragionamento di Malagò, no? Perché ti sta dicendo voglio i soldi, poi vengo anche a allenare. L'altro problema di Conte, io sono d'accordo con Antonello, Mancini è comunque uno che ha trovato anche dei giocatori quando non sappiamo da che parte voltarci, su tutti i retegli, era almeno peggio, lui se ne è inventato lui. Poi ha avuto Pafundi anche lui, perché ognuno ha un Pafundi nella vita, certo. Battute a parte. Conte, è uno che sappiamo benissimo che dopo 2 anni se ne va ovunque sia andato. Dopo 2 anni lui non ce la fa più, fa parte del suo DNA, della sua persona, bisogna prenderne atto però, no? Scatenare polemiche, noi contro tutti, l'ambiente ce l'ha con noi, anche quando era in nazionale aveva fatto alcune dichiarazioni di questo genere. Quindi se tu vuoi ripartire da un allenatore che vuole i soldi innanzitutto, e l'ha detto lui, non me lo sono inventato io, e che sai già che dopo 2 anni va in conflitto con tutto il resto dell'ambiente intorno, perché anche con la nazionale poi se ne è voluto andare via dicendo sono stufo, basta, io ho bisogno del campo tutti i giorni, partiamo male. Su la figura tecnica, a me piacerebbe moltissimo Maldini. Mi dispiace quello che ha detto adesso Antonello, cioè che lui ha dei dubbi che poi Maldini possa accettare, perché mi sembra che sia un uomo di garanzia. E soprattutto, se viene un allenatore, deve venire l'Ancelotti della situazione. Ma perché Ancelotti è andato a allenare il Brasile e noi non ci siamo potuti permettere di avere Ancelotti? Ecco, vorrei uno con questo profilo. Magari il Brasile va male, facciamo il tifo contro, si liberano di Ancelotti e ce lo portiamo in Italia.
5: Quindi vedi, ha fatto la scelta Stefano di
7: sì,
5: Ancelotti,
7: ma io sono d'accordo con Fabio, però voglio ricordare una cosa scontata, ovvia, mi perdonerete, che noi tra metà settembre e metà novembre abbiamo 6 partite di Nations League andate e ritorno,
5: ci tocca trovarlo, dai, ragazzi,
7: Turchia, Belgio e Francia, cioè non è che abbiamo il Lussemburgo e la Grecia
5: nella serie, troviamo un CT e chiudiamo la storia, insomma,
7: perché altrimenti voglio dire, poi per carità, io so per certo che l'obiettivo della vita di Carlo Ancelotti è di chiudere con la nazionale italiana, era il vice di Sacchi a USA 94
5: certo,
7: è il suo sogno, così come il sogno di diventare un giorno allenatore della nazionale lo coltiva anche Fabio Cannavaro, però bisogna fare delle scelte immediate. Bisogna fare delle scelte immediate e
5: Cannavaro,
7: vediamo,
5: insomma, diamogli Maragò tempo.
7: Maragò adesso per tre giorni è fuori causa perché alla sessione CIO di Losanna stamattina ha detto ieri che doveva partire all'Alba, quindi il primo appuntamento vero con la federazione è il 1° luglio, quando si riunirà per la prima volta il Consiglio federale.
5: Vabbè, vediamo un po', qui arrivano messaggi perché abbiamo chiesto che mossa vi aspettate, la prima mossa, c'è chi dice aumentare le retrocessioni in B da a 4 o 5 per un maggior ricambio di squadre in Serie A e di conseguenza di palcoscenico ed esperienza per calciatori ed allenatori. Del resto tre retrocessioni c'erano con il campionato a 16 squadre, quindi ora 25 retrocessioni mi sembrano il minimo sindacale. Stefano, 5 retrocessioni.
3: Non credo che sia una priorità adesso.
5: No, anche per me.
3: Bisogna cambiare il modo di entrare, di scendere sul campo. Ci sono squadre che vanno troppo veloci, noi non abbiamo giocatori scarsi, abbiamo giocatori che giocano, si prendono pause, che speculano, che ragionano, che calcolano, che hanno un campionato che aspetta. Non si aspetta niente, hai visto ieri andavano altre partite dove andavano a 100 all'ora. Noi magari ci andiamo per 30 minuti,
5: visto pure quelli a 39
3: diciamo,
5: anni che vanno a 100 all'ora,
3: andiamo troppo forti, rallentiamo, cioè ci deve essere uno sforzo diverso. Il calcio è sempre uguale, 11 contro 11, ci sono due porte, però il ritmo è un'altra cosa, cioè non è che puoi sceglierlo tu il ritmo, è il calcio che ti impone un ritmo sempre costante,
5: assolutamente.
3: Se vuoi arrivare a certi livelli, se no non vai ai mondiali, te la giochi con chi c'è, la Turchia, le Nations League, ti fai l'Italia-Belgio 3-0, tutti è bello, l'Italia è tornata, no? A voglia, ma devi avere l'umiltà di avere una consapevolezza che non sei più quasi nulla. Allora, se no, noi non facciamo questo bagno d'umiltà tutti quanti, saremo sempre qui a dire serve Beckenbauer, Maldini, e allora quello, ma ha detto bene Antonello, ma mica è Padre Pio Mancini. Poi, tra l'altro, la coppia Maldini-Mancini,
7: posso dire una cosa?
3: Io non la vedo. Antonello, vai. Io non la vedo.
7: Volevate sapere che cosa uno può chiedere subito a Maragò. Io auspico che tra i primi provvedimenti di Maragò nei prossimi mesi, intendiamoci, non domani, ci sia quello, la scelta di rifondare la scuola allenatori di Coverciano, che è sempre stata un fiore all'occhiello della nazionale, invidiata in tutto il mondo, e che da più di 10 anni è ingessata, è diventata un diplomificio. Quando parliamo di dare spazio al talento, di dare spazio alla fantasia, meno tattica e più gioco, eccetera, ma secondo voi agli allenatori dei giovani calciatori o anche ai neo-allenatori, chi deve dettare questi programmi, chi deve dare questo indirizzo, questo orientamento, se non a scuola allenatori di Coverciano, che è praticamente paralizzata nel suo tran tran burocratico di produrre allenatori che poi devono iscriversi all'Associazione Italiana Allenatori, ma che non hanno dalla scuola allenatori di Coverciano questi input di cui parliamo tutti e poi...
3: Però Antonello, perdonami, secondo me il divario, il gap è sostanzialmente agonistico, fisico, dello sforzo. È come se io dovessi giocare a tennis con te. Ma non la prendo mai, Antonello. Ci sono i livelli, le categorie. Cioè, il calcio italiano non è... Noi diciamo, ma sono tutti scarsi. Io non sono d'accordo neanche con questo. Secondo me ci sono dei buoni giocatori che vogliono giocare al loro ritmo. Non è possibile. Ricordo, se gioco a tennis con te perdo perché non so giocare a livello tuo. Gioco con un'altra, con una pippa come me.
7: Questo è poco ma sicuro.
3: Hai capito? Molto semplice.
7: Ricordo a me stesso che la scuola allenatore di Coverciano e il settore tecnico di Coverciano si occupano anche di preparatori atletici, si occupano di motivatori, si occupano anche di questo. Quindi la condizione fisica, la condizione atletica che tu sottolinei è sacrosanta anche da questo punto di vista. Le metodologie di lavoro devono essere innovate, modificate.
5: Assolutamente, dai, ci vuole, rinnoviamoci un po'.
7: Ho visto il Giappone va a 6.000.
5: Intanto c'è un'ufficialità che arriva con un comunicato del club che Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio. Sono contento. In bocca al lupo, io gli auguro in bocca al lupo perché... dai, in bocca al lupo a Gattuso.
3: Ringhio a Formello.
5: Dovrà ringhia tanto. Allora, caro Ravezzani, senti Fabio, c'è invece una domanda per te. Ti chiedono Massimo, dice... no, aspetta, Luca. Caro Marco, per favore, fatti tramite col direttore Ravezzani. Ravezzani, liberaci da cardinale. Che ne so, vuoi fare questa allora, cosa tu, Fabio? Pensaci
3: ma
5: tu.
3: Ma tu vuoi provocare Fabio?
5: L'ho capito, ma c'è un messaggio di Luca da
3: se
5: Bologna.
3: Se l'ha inventato questo messaggio.
5: No, non è vero, va, Luca da Bologna. Che ne so, Luca, Fabio, che vuoi fare qualcosa tu? Non lo so.
8: Certo, no, io posso comprare il Milan, 1.400 milioni e cacciamo via questo americano presuntuoso che è il mercante dal tempio.
5: Che ti devo dire?
8: Questo è purtroppo lui è inossidabile da questo punto di vista, ma sono tanti i presidenti che in qualche modo hanno fatto il loro tempo, ma che di fronte ai quali la contestazione dei tifosi o anche le diciamo gli appunti, le critiche dei giornali più liberi, degli opinionisti più liberi lasciano inscalfibili. Il mio amico Urbano Cairo, ho un rapporto di grande amicizia con Urbano Cairo, ma a Torino questo accade regolarmente con il Toro. Dopo un po' vogliono favorire tutti i presidenti e giustamente lui rimane fin quando non avrà un...
5: Ne parliamo qua a Roma dell'Odido, insomma. È una
8: esatto,
5: cosa...
8: figurati questo qui che sta a New York, cosa gliene frega del fatto che noi diciamo, io figurati, tutte le critiche possibili e immaginabili gliele ho mosse,
5: certo.
8: però più di tanto posso fare. No, volevo solo chiudere,
5: vai.
8: Sono andato a ricercare mentre parlavamo su Conte,
5: sì.
8: Lui quando andò via disse la famosa frase del garage, no?
5: Sì.
8: Che vi cito, io penso che bisogna capire dove si è felici quando andò via dalla nazionale, so che farei molta fatica a stare in garage, e conclude, ho valutato se c'è la possibilità di restare, dopo sono passati 4 mesi ed è stata veramente dura senza far niente e pensate di stare altri 2 anni così, sinceramente ho avvertito difficoltà,
5: ecco.
8: Cioè torno a dire, questo era nel 2016, lui sono passati 10 anni, ma nei 10 anni successivi abbiamo visto Conte che dopo 2 anni andava via ovunque,
5: certo.
8: Un ultimo col Napoli, ecco perché dicevo questa cosa e sul Milan ribadisco, è chiaro che siamo tutti ostaggio di questo americano che quando parla, a parte che c'è stata questa cosa bellissima che avrete sicuramente letto, no? Sono stato in Vaticano, ho visto molte possibilità di sinergia tra il Vaticano e Red Bird.
7: Ecco, con questo abbiamo chiuso. È cardinale,
8: Comunque è vero che è cardinale, però abbiamo chiuso la partita, no? Cioè l'attendibilità e la megalomania di questo soggetto vengono. Ma finché uno è megalomane e spende, ben venga dal calcio. Cioè. Questo è megalomane e vuole anche guadagnarci, quindi il problema è veramente grosso.
5: Senti, ma l'ultima prima di salutarvi, ma visto che stiamo parlando di Milan, ma tu sei punteresti ancora su Modric, Fabio? Perché Amorim ci deve pensare, il giocatore ancora.
8: Ti do
5: ancora
8: la risposta
5: Modric.
8: Più scontata del mondo, dipende da chi mi proponi come alternativa. Siccome da quello che vedo di alternative non ce n'è e del Milan è anche terribilmente poco attraente in questo periodo per i calciatori di livello internazionale e italiani, se Modric vuole ancora tirare a campare un anno per una squadra la cui ambizione secondo me è massima, potrebbe essere, visto che venderanno di nuovo dei pezzi importanti, visto che compreranno dei giovani che devono farsi per poi rivenderli, perché questa è la strategia, per arrivare in zona Europa League, Modric secondo me va ancora benissimo.
5: Va ancora benissimo, sei d'accordo anche tu Antonello?
7: Ma guarda, io penso che il Milan dovrebbe comunque fidelizzare Modric finché se la sente, perché è una persona seria, finché se la sente giochi pure. Sì. Dopodiché, secondo me, deve diventare un punto di riferimento all'interno della società anche per tutti i giovani che il Milan acquisirà, perché è un punto di riferimento, un faro per questi ragazzi. Quindi, secondo me, a differenza di quello che ha fatto o non ha fatto Ibrahimovic, che secondo me non può fare il general manager, perché il general team manager deve essere uno che unisce e non è il mestiere di Ibrahimovic, Modric, secondo me, ha qualità diverse. Secondo me, giochi, vada in campo finché se la sente, sarà lui ad alzare la mano quando non se la sente, ma secondo me il Milan deve tenerlo nei suoi ranghi tecnici.
5: Sei d'accordo anche tu Stefano?
3: No,
5: no. Cioè, perché mi dici sto no così secco? Beh, spiegamelo, cioè tu dici ora te fa
3: sì.
5: basta.
3: C'è anche un bel mare in Croazia, cioè 41 anni
5: ora,
3: a settembre,
5: insomma, che
3: ora,
5: a un certo punto no, anche perché l'ho visto un po' fermo le ultime partite, insomma, quindi
8: Sì, ma sempre Modric e me, io prendo sempre Modric. Io sono bravino, però non
5: sì, sì, sì.
8: Mi abbraccio.
5: Ciao Fabio, un abbraccio a Fabio Ravezzani.
7: Ciao Fabio.
5: Antonello, grazie anche a te.
7: Grazie,
5: ci sentiamo
7: a
5: prestissimo.
7: Ciao,
5: a presto, ad Antonello.
7: Fate i bravi.
5: Sempre, ci proviamo, sempre, ci proviamo. Sempre. No, io ciao. Sono. Grazie Antonello. Ciao, Antonello, io sono un po' d'accordo con te, eh? Cioè nel senso adesso Modric
3: no,
5: grande campione,
3: dire, vediamo
5: però, insomma,
3: Messi,
5: basta, dai,
3: no, Messi 39 anni domani
5: ancora signa,
3: Però se è vivo,
5: è vivo, hai visto come corre, va a correre,
3: Modric
5: viene dietro
3: molto affaticato,
5: sì,
3: non stava benissimo, sì, ma voglio dire te lo puoi tenere 10-15 partite, si dice sempre un po' l'anima dello spogliatoio, prestigiosa, mentalità vincente, però se devi cambiare radicalmente un ciclo, cioè non puoi metterti tra l'altro un giocatore anche voglio dire impegnativo perché c'è una sua personalità,
5: no, che fai? Poi lo prendono, ho letto,
3: guarda che i campioni
5: ho letto
3: sono sempre impegnativi,
5: dici guarda giochi part time,
3: no,
5: se,
3: è difficile.
5: Allora chiudo con questo messaggio di Antonio: va abolito il 3-5-2 o 5-3-2, in Italia lo giocano tutti in modo osceno, nessuno corre in verticale, il pallone si passa indietro e nessuno sa più puntare l'uomo in campo aperto e di conseguenza nessun difensore è abituato a difendere in campo aperto. Abolite questi moduli soprattutto nelle giovanili.
3: Senti, ma possiamo mettere come tappetino la Viking Rule? Cioè, io sono ormai.
5: Ti piace?
3: Adesso mi fa impazzire. Ogni tanto
5: glielo chiediamo al nostro Ferrarese.
3: Questo urlo
5: che ti casa, ti carica. Va bene, torniamo tra poco con un bel trio che ripartiamo anche, insomma, voglio considerare questa prestazione incredibile di Messi, ragazzi. Qui ogni partita, 5 gol in due partite. Ed è il bomber del mondiale,
3: 18
5: della storia,
3: gol,
5: della competizione.
3: Gol, guardato Close.
5: Dai, torniamo
3: però Mbappé non molla.
5: Mbappé sta lì, sta là. Stanno tutti là, tra poco.

0: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Grazie alla doppietta di Leo Messi, l'Argentina batte anche l'Austria e vola ai sedicesimi di finale. A Dallas finisce 2-0 per l'Albi Celeste. La Francia non sbaglia contro l'Iraq e vince 3-0 nel segno di Mbappé, autore di una doppietta. La squadra di Deschamps vince una gara lunghissima, interrotta 2 ore a causa dei fulmini che si sono abbattuti nella zona dello stadio. Seconda vittoria e qualificazione in tasca per la Norvegia. Gli scandinavi stendono il Senegal 3-0 con la doppietta di Haaland. Sfideranno la Francia per il primato nel girone I. Fa festa l'Algeria che batte 2-1 in rimonta la Giordania e tiene vivo il sogno qualificazione. I nordafricani sfideranno l'Austria nell'ultimo decisivo match. E il giorno dopo in cui Lionel Messi è diventato il miglior marcatore della storia dei mondiali, Cristiano Ronaldo vuole e deve rispondere. Nella partita del gruppo K che apre il programma di oggi scende in campo infatti il Portogallo contro l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro. La selezione allenata da Roberto Martinez vuole i 3 punti dopo il flop all'esordio. Fischio d'inizio ore 19. Poi spazio al girone L. Alle 22 l'Inghilterra vuole mettere al sicuro il discorso qualificazione. Kane e compagni sfidano il Ghana. Nell'altra gara invece Panama e Croazia si giocano il tutto per tutto. Chi perde è eliminata. Per Modric e compagni è l'ultima spiaggia. A chiudere la nottata invece il match del girone K tra Colombia e Repubblica Democratica del Congo. Luis Diaz e compagni potrebbero accontentarsi anche di un pareggio. Vincere significherebbe ottenere l'aritmetica qualificazione e fare un grande passo verso il primo posto. E intanto in Italia, dopo l'elezione a presidente della FIGC, Giovanni Malagò deve pensare al futuro CT della nazionale. I nomi sono vecchie conoscenze, sono noti. Antonio Conte da una parte e Roberto Mancini dall'altra. Due figure carismatiche di grande esperienza e con un passato in azzurro importante, cui affiancare, e questa sembra ormai una certezza, un'icona come Paolo Maldini, cui verrà affidato il ruolo di direttore tecnico. Voglio un CT che non scelga l'Italia solamente per i soldi, dice l'ex numero uno del CONI e Repubblica. L'entusiasmo è la condizione imprescindibile. Ed ora la MotoGP, il rosso sarà ancora il suo colore. Inizia così il comunicato di Ducati che annuncia il rinnovo di Marc Marquez, blindato da Borgo Panigale fino al 2028. Un accordo biennale valido per le prossime 2 stagioni. Ho ancora più ambizioni. Questo è il posto giusto per raggiungere i miei obiettivi, le prime parole di Marquez. Di scelta naturale parla la Di Domenicali. Marc, dice, rappresenta al meglio la mentalità Ducati. Entusiasta anche il DG Dall'Igna. Lavorare con lui è impressionante. Ha portato la Desmo 16 GP al massimo livello di performance. Tennis, esordio stagionale sull'erba per Jasmine Paolini al primo turno del torneo WTA 250 di Eastbourne. L'azzurra finalista a Wimbledon nel 2024 e prima testa di serie del tabellone affronta la tedesca Tatiana Maria, numero 112 del mondo. Nel tabellone maschile invece tocca a Bellucci e Arnaldi. A Mallorca impegnati Sonego e Darderi. Domani per Jannik Sinner il test di esibizione pre-Wimbledon al Giorgio Armani Tennis Classic. Sfiderà Norri, c'è anche Djokovic-Kachanov. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Sacrificio, dedizione e concentrazione. I veri valori che per noi incarnano lo sport. Sei su TMV Radio.
4: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in 4 per risponderti.

0: Ci siamo sempre con voi nel pomeriggio di Maracanà. Marco Piccari e Stefano Impallomeni qui in diretta.
1: Buon pomeriggio a
0: tutti.
1: Allora,
0: caro Stefano, proseguiamo perché ci sono. Siamo sempre con voi nel pomeriggio di Maracanà. Marco Piccari e Stefano Impallomeni qui in diretta.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, caro Stefano, proseguiamo.

0: di pagelle. Beh,
1: una pagella a Malagò però la devi dare, una pagellina a Malagò.
2: Ma scusami, Piantanita, fai 2 mesi di vacanza, ma la cosa è rispettosa.
1: L'uomo più invidiato d'Italia.
2: Ma dai,
1: l'uomo più invidiato.
2: Ma non lo dire, neanche per scherzo, dai.
0: 3 mesi di vacanza, certo.
1: Aspetta, perché con noi, e mi fa molto piacere, c'è anche Franco Vanni, Repubblica. Ciao Franco,
2: ciao,
1: ben
2: Franco.
1: Trovato.
3: Ciao, eccomi.
1: Tu non sei in vacanza.
2: No,
1: non sei in vacanza. Doppio Franco, e quindi vi devo chiamare per cognome.
2: Ecco, forse Franco ha più notizie di tanti altri.
1: Vanni, insomma, adesso voglio dire.
2: Sulla nazionale, ma
1: sulla nazionale. Qui. No, però io vi voglio chiedere una cosa prima. So che è una cosa che dici, ma va sempre questa. Però io la devo fare, perché non si può non fare. Ieri Messi fa un altro 2 gol. È il più grande, sì o no? Vogliamo, cioè, perché non si può accostare Messi? Io quando sento Messi,
2: ma l'abbiamo detto 480
1: volte. Ho capito, però
2: volte,
1: ieri si sono incazzati tutti.
2: Chi?
1: Perché sui social leggevo: non vi permettete di accostare Messi a Maradona. Ma perché non si può accostare Messi a Maradona?
2: Beh,
1: me lo spiegate?
2: Sono due epoche diverse.
1: Cioè, perché?
2: Ma diciamo così, che è
1: perché?
2: Anche un po' difficile, antipatico.
1: È il suo erede naturale, fa il gol uguali.
2: Sì.
1: A 39 anni continua a segnare.
2: Però lasciamolo in pace a Maradona.
1: No, dai, ma per carità, però perché non si può accostare ad un
2: ma
1: grande?
2: Ma lo sa anche,
1: capito?
2: Messi, che è grande, il più grande di tutti a livello di numeri, di giocate, di record.
1: Non ti piace questo accostamento?
2: Beh, insomma, Maradona lo lascerei lì.
1: Vabbè. Tu, Franco, Piantanita, perché sennò se dico Franco faccio un macello, Piantanita.
0: No, io, guarda, non voglio prendere come riferimento questo, come dire, questi numeri che vengono tirati fuori a macchinetta come una slot machine per definire il più grande, cioè almeno io non lo faccio, cioè nel senso, se vogliamo fare questo giochino, che è giusto fare, faremo finché camperemo, è giusto così, però secondo me va fatto su un altro tipo di gusto, cioè dire ha fatto 757 gol, allora il più grande di tutti, a me personalmente non piace, ecco, poi se tu lo chiedi a me, per me sì, ok, ma non per i 700 gol che fa,
1: no, okay? Vabbè,
0: però
1: che c'è, quelli sono numeri positivi.
0: Per me sì, cioè me sì, tra l'altro, sì.
1: Aspetta, vado da Vanni, però saluto anche dalla redazione di Tutto Mercato Web il nostro Lorenzo Di Benedetto. Ciao Lorenzo!
2: Ecco, per fortuna c'è Lorenzo. Ciao Lorenzo!
1: Adesso voglio sentire anche lui. Ciao Lorenzo, ben trovato! Vanni, che ne pensi tu? Si può fare questo accostamento?
3: Allora, nel ciclismo c'è una frase molto bella, per cui Merckx è il più forte ciclista di tutti i tempi, ma Fausto Coppi è il più grande. Secondo me funziona un po' allo stesso modo, cioè che Messi sia più forte di Maradona secondo me non c'è alcun dubbio, e peraltro il dibattito esiste solo in Italia perché ha giocato a Napoli e un po' in Argentina per una questione di sacralità della figura di Maradona, però che Messi sia più forte di Maradona penso non ci sia alcun dubbio. Maradona però aveva della sua la poesia, il romanticismo, la fortuna di essere sceso in campo durante la guerra delle Malvinas o delle Falkland, come la si voglia vedere, che contrapponeva Argentina e Inghilterra, quindi insomma un po' come Oriassi e Furiassi, i giocatori dei due paesi si trovarono a combattere una guerra incruenta mentre ancora era vivissima la ferita della,
1: certo.
3: La guerra quella vera, però diciamo tolta tutta quest'aura e questo fascino di appuntamento con la storia, secondo me come calciatore, parlando di calcio come sport con un attrezzo in cui l'attrezzo è il pallone, Messi è più forte. Essere più forte non vuol dire per forza essere più grande.
1: Hai capito? Voglio sentire Di Benedetto che ci ascoltava. Che dici?
2: Per me
1: questo?
2: Di Benedetto dirà il migliore e il
1: Lorenzo.
2: Il più amato. Il migliore e il più amato.
4: Sono paragoni difficili, quasi impossibili. Uno, perché si sta paragonando due epoche di calcio totalmente diverse. Due, perché si sta paragonando due talenti completamente diversi con due vite completamente diverse. E cioè, se si sta a guardare la continuità è inutile stare a parlare, perché Messi è 20 anni che non smette neanche un secondo di essere decisivo. Maradona è durato meno, però è stato molto più iconico, si è andato a mettere in gioco in un club come il Napoli che non aveva mai vinto niente nella sua storia, cioè, sono due cose completamente diverse. Si fa fatica con Messi e Cristiano Ronaldo, anche se secondo me c'è poco da paragonare, nel senso, io voglio bene a Cristiano Ronaldo, ma sono due sport diversi per quanto mi riguarda.
1: Sì, sono d'accordo.
4: Però anche lì potrebbe arrivare qualsiasi persona a dirmi non capisci niente, perché Cristiano Ronaldo ha fatto più gol, perché ha vinto una Champions in più, quindi già con questo paragone non si mette d'accordo tutti, e quindi commesse

0: Maradona poi è ancora più complicato.
1: Va bene, no, sì, questo è vero, insomma, però a me queste cose qui penso siano anche belle, no? Ci fanno discutere un po' di calcio quando mettiamo poi al confronto i grandi campioni, come tutti gli sport, perché anche
0: Stefano,
1: negli altri sport avviene questo.
0: Non so se sei d'accordo, e comunque meglio di tutti questi c'è Vlahovic,
2: Sì,
0: c'è Vlahovic, sicuro. Meglio,
2: un Dusan, una spruzzatina di Dusan oggi va messa,
1: lo state tirando fuori voi, quindi.
0: Finire a Marco, c'è Vlahovic prima di tutti, poi c'è tutto il resto.
1: Vediamo dove andrà Vlahovic, c'è incertezza sul suo futuro.
0: No, c'è la coda, Marco.
1: Che ti devo dire?
0: Per
2: mettere un punto a questo confronto, per mettere un punto, Lorenzo, a questo confronto, insomma, voglio dire, ha ragione Franco. Insomma, è difficile. Io so che tu ami questo, però 30 anni, 40 anni di differenza. Maradona è stato Maradona. Io lo lascerei là. Per me, si è innegabilmente il
1: Io dico
2: più
1: solo una cosa.
2: Possiamo dire che il migliore nei numeri, nelle cose, è il più amato.
1: Sì.
2: Messi non è stato il più amato, Maradona sì.
1: Questo sì.
2: Perché Messi,
1: guarda, io ti dico una cosa,
2: fino
1: solo
2: al 2022 ha dovuto scalare una montagna contro anche lo scetticismo generale di un'intera nazione, il paese in cui naturalmente l'Argentina, che gli contestava il fatto di non avere quella garra, cioè non graffiava mai per un motivo o per l'altro. Sembrava stregato sto mondiale per lui. Poi a un certo punto ha perso la finale nel 2014, nel 2018, nel 2022, verso i titoli di coda, si riscatta e vince un mondiale da protagonista alla Maradona. Ora può bissare, secondo me dubito che l'Argentina possa bissare questo mondiale, però
1: vediamo.
2: Squadra.
1: Vediamo.
2: Vedo tante squadre forti.
1: Vediamo, insomma, ancora il cammino è lungo. Io dico solo una cosa e chiudo questa cosa dicendo che quando si è ritirato Maradona pensavo di non vedere più certe giocate, certi gol che aveva offerto lui alla platea. Messi ha fatto dei gol in copia e incolla a quelli di Maradona, ha fatto delle giocate in copia e incolla a quelli di Maradona.
2: Però esteticamente Maradona era più
1: io vi devo dire che
2: nel senso non si ingobbia, non lo so, io esteticamente
1: ci sono dei gol che vai a vedere, poi sono praticamente identici, riprodurli quasi in maniera
2: sì
1: identica.
2: Quello famoso col Getafe con la maglia del Barcellona,
1: ha fatto pure quello con la mano uguale, ne ha fatto uno col pugno quasi imitandolo, insomma, quindi che vi devo dire, per me rimane
2: lì ha fatto una marachella mica da ridere,
1: vabbè, quella sì, se c'era il VAR sarebbe stato annullato quel gol, quindi va bene. Sentite, è successo qualcosa anche ai vertici del calcio italiano, caro Lorenzo, no, ieri, quindi abbiamo il presidente che deve fare adesso subito la prima mossa. Lorenzo, che cosa ti aspetti, visto stiamo già leggendo i nomi? Ci interrogavamo io e Stefano qui, Maldini direttore tecnico, perché insomma, però voglio dire, vediamo.
0: Passare dal parlare di Messi, Maradona a Malagò,
1: ho capito, tosse. Però che
2: vuoi... ti tocca.
0: Però che deve fare? Deve fare un programma per punti, deve dare. Perché il tempo delle chiacchiere è finito, cioè deve finire ieri.
1: Non sentiamo più Lorenzo. Vediamo. Lorenzo, ti abbiamo avuto qualche problema. Ok, vai. C'era un attimo che si era impallato il segnale. Vai, ripeti.
0: No, dicevo che deve fare un programma e poi lo deve rispettare. Il tempo delle chiacchiere è finito ieri. Adesso bisogna agire, bisogna fare una ristrutturazione di tutto il momento. Che detto così, dici, la dici facile. No, assolutamente. È difficilissimo. Sarà complicato e sarà un processo lunghissimo, però bisogna cominciare da qualche parte. Adesso si sceglierà il commissario tecnico, altro cosa che non metterà d'accordo nessuno, perché Mancini sì, Mancini no, Conte sì, Conte no. E su Maldini, senti, io Maldini, poi il ruolo direttore tecnico è come quando si parla di direttori sportivi delle nazionali, no? Il nostro amico Malou che ci dice sempre che è stato direttore sportivo del Congo, ora cosa devi fare? Non devi mica fare il mercato, cioè, non è che puoi andare a comprare giocatori delle altre nazionali, quindi sono un po' ruoli un po' così, no? Diversi chiaramente da quelli che trattiamo nei club, però io Maldini in federazione faccia quello che vuole fare, però ce lo metterei sempre, soprattutto in un momento come questo.
1: Ok. Vanni, tu che cosa ti aspetti subito come prima mossa?
3: Ma mi aspetto che chiarisca la questione del CT, sinceramente, perché è su quello che tutti lo aspettano, su quello che leggiamo i titoli oggi dei giornali, compresa la bellissima intervista che gli ha fatto Matteo Pinci su Repubblica nel giornale. Quella è la cosa vera, non perché sia la cosa più urgente nel calcio italiano, ma perché, visto che stiamo guardando il mondiale degli, le notti magiche degli altri, visto che è ancora vivissima la ferita della mancata qualificazione, secondo me è quello che tutti si aspettano da lui, insomma. Quindi prima di mettere mano a riforme più consistenti, poi certo ci saranno da fare cose urgenti, burocratiche e poco affascinanti, come trattare col governo i gravi fiscali, insomma, certo, altri aspetti che i club hanno molto più a cuore rispetto alla scelta del CT. Però diciamo, è su quella, alla fine, anche se è improprio, il presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio viene giudicato principalmente sulla scelta del commissario tecnico, che è una parte piccola del suo lavoro relativamente a tutto.
1: Però diventa importante.
3: Cioè,
1: quindi diciamo, Conte o Mancini?
3: Io sinceramente mi auguro Mancini, e se è vero quel che si dice da sempre, cioè che i due sono molto legati, mi sembra la scelta più logica. Mancini, l'ho visto al Festival della Serie A di Parma, ha ammesso candidamente, come già aveva in parte fatto, di aver sbagliato ad andare prima in Arabia e poi negli Emirati. È l'ultimo allenatore che ha fatto giocare bene una nazionale, è l'ultimo allenatore che ha portato un trofeo alla nazionale. E secondo me chi dice ma ha abbandonato l'Italia per i soldi, cioè in Italia è incredibile come abbiamo un'evasione fiscale non da area euro, cioè abbiamo un'evasione fiscale da paese del terzo mondo, per usare una vecchia categoria di classificazione da guerra fredda, e nessuno se ne indigna. Abbiamo dei livelli di corruzione preoccupanti e nessuno se ne indigna. L'unica cosa che indigna è quando la gente di calcio fa quello che fanno tutti, e cioè si fa guidare dai soldi quando deve fare scelte lavorative. È vero che il CT è una figura speciale, siede sulla panchina più importante del calcio italiano, però insomma, prima di gettare la croce addosso a uno perché nel suo mestiere sceglie di andare a prendere più soldi da un'altra parte, dovremmo farci un serio...
1: No, vabbè, ma magari sai, sono d'accordo con te, forse è il modo che può essere anche un po', diciamo così, contestato e sottolineato. Poi
3: è stato antipatico, esatto, ma è ampiamente perdonabile.
1: Esatto. La scelta poi si fa anche in base ai soldi, non è che ci dobbiamo, nessuno si deve vergognare di questo, però ci sono poi dei modi come possono essere effettuate le scelte, tutto qui. Franco, vado da Piantanida stavolta.
4: Ma guarda, io quando sento le parole riforme e la associata a calcio italiano, penso a quando alle società di club si associa la parola progetto, ok? In 30 mesi di mandato a Malagò, invece, sì, va bene, chiediamogli le riforme sul tavolo, ma non gli chiediamo questo, gli chiediamo dignità, secondo me. Questo è, poi che passa attraverso il lavoro, passerà attraverso le riforme, questo non lo so, ma serve dignità al calcio italiano, allo sport italiano, a quello che è il principe degli sport italiani, o che perlomeno lo era, perché vivi in un'epoca dove tutti gli sport ora hanno una dignità mondiale, sia a livello di risultati, sia a livello di riconoscimento, sia a livello di interesse da parte di tutto il paese, ok? Ed è stato così dal Covid in avanti, dalle Olimpiadi di Tokyo nel 2020, diventate poi 21. E il calcio italiano invece ha perso questa cosa qui, proprio in quel momento lì, proprio nel 2021, quando ha vinto il mondiale. Quindi secondo me è questa. Poi ovviamente questa cosa passa per i risultati, come per una squadra di club, e le riforme, di cui nessuno ha idea e di cui tutti si riempiono la bocca, e quindi non voglio farlo, ma non si sa dove si può andare a parare con queste riforme. Quindi secondo me con un ridare dignità al movimento, questo sarà il compito di Malagò, e lui ha già dimostrato e l'ha già fatto con altre discipline da 20 anni a questa parte almeno, e quindi credo che sia lui l'uomo giusto. Per il CT non lo so, va bene Mancini, cioè nel senso va benissimo che almeno è stato l'unico che invece ce l'ha avuto un pizzico di dignità in quella squadra. Quello che aveva creato anche con i ragazzi e anche soprattutto con Gianluca Vialli ce l'aveva, quindi per questo motivo e per la voglia che ha uno di tornare anche per mettere una pezza a quello che è stato l'addio in quell'agosto di 2-3 anni fa, va bene Mancini.
1: Stefano, Maldini Conte o Maldini Mancini? Che combinazione ti piace di più?
2: Nessuna delle due.
1: Lo vedi un po' ingombrante una scelta del genere?
2: No, non la vedo come coppia. No,
1: nessuna delle due, insomma. Maldini, né con Conte né con Mancini.
2: Invece il punto essenziale l'ha toccato secondo me Franco, cioè la voglia di nazionale. A me sembra che adesso chi ha tanta voglia di nazionale sia Mancini. Poi possiamo discutere, piace, non piace, ha sbagliato, ha fatto quello, ha fatto quell'altro, non doveva andare via, abbandonare, ha tradito.
1: E potrebbe anche rispondere al principio.
2: Però ha voglia di nazionale. Gli altri sono, mi sembrano collocazioni. Non serve alla nazionale in questo momento. Ripeto, noi dobbiamo ritornare, riformare soprattutto la mentalità, riacquistare una mentalità che noi non abbiamo. È un ritmo, è un agonismo che noi non abbiamo. Magari possiamo discutere qua e dividerci per intere settimane e dire siamo scarsi, no, quello è scarso. Secondo me noi facciamo le cose al nostro piacimento, e invece l'agonismo ti impone una velocità differente. Il mondiale ci sta inviando un messaggio diretto, inequivocabile, che si gioca ad alta intensità, ma questa alta intensità non la devi intercettare per 6 partite in Serie A.
1: Sempre.
2: E quindi l'Italia si deve abituare a uno sforzo che è antipatico, però deve andare a quei chilometri orari, perché se no la palla non la vedi più.
1: Aumentare.
2: Allora
1: aumentare,
2: io comincerei da là, poi dopo le retrocessioni, le riforme dei campionati, io non so da dove cominciare, ha detto bene Franco, non saprei da dove cominciare, però cominciamo dal campo. Quindi da questa voglia di Mancini, e non da collocare delle persone perché te lo dice la stampa. Cioè, capisci?
1: No, chiarissimo.
2: Allora,
1: chiarissimo.
2: Sarebbe il più grande errore che,
1: può fare
2: Malagò.
1: Allora, vabbè, poi vediamo, perché c'è,
2: cioè,
1: le parole...
2: che decida lui la squadra, che guarda, metti qui, guarda, è questo.
1: E non si faccia influenzare.
2: No, poi... che devi fare una cosa di comodo per accontentare tutti. Siamo sempre. Non siamo nella situazione ideale di fare. L'abbiamo fatte. A volte ha funzionato, ma secondo me adesso bisogna ragionare in un altro modo.
1: Poi, tra l'altro,
2: se vogliamo bene al calcio,
1: vedremo come scrive tutto Mercato Web anche oggi, riportando un po' le parole di Malagò. Voglio un CT che non scelga l'Italia per i soldi, quindi staremo a vedere. Poi dice pure uno straniero.
4: Beh, anche perché non ce ne stanno molti comunque.
1: Non ce ne stanno molti, vediamo quale sarà la scelta, no? In base a queste frasi io mi orienterei un po' più per Mancini, che potrebbe accettare magari qualcosa di diverso. Non so, Lorenzo, che ne pensi rispetto a Conte?
0: Cioè, dal momento in cui Antonio Conte dice fossi il prossimo presidente della federazione, che ora è Malagò, ma quando parlò lui non sapevamo chi fosse, chi sarebbe stato, dice che mi terrei in considerazione. Cioè, lui lo sa benissimo che gli stipendi che può andare a prendere altrove non li può prendere in nazionale, quindi
1: certo.
0: Chi sceglierà la nazionale non sceglierà i soldi, assolutamente. Poi non voglio andare contro Franco Vanni, ma posso fare una battuta: Mancini ci credo che non li sceglie i soldi, li ha già scelti quando è scappato dall'Italia per andare a prendere il malloppo arabo. Io no, lo sapete, sono insomma di una corrente pensiero diversa, io capisco tutto e sono il primo a dire che quando uno ha un'offerta di lavoro economicamente più vantaggiosa, è chiaro che la debba stare come minimo ad ascoltare. Però Mancini è proprio scappato male.
1: Sì, no, la modalità siamo d'accordo.
0: Non avrebbe neanche detto, come sta dicendo, devo chiedere scusa. Quindi lo sa anche lui,
2: esatto,
0: di non aver agito,
2: allora, ma non c'è dubbio,
0: nel modo migliore possibile.
2: Ha chiesto scusa e adesso vedremo se sarà lui l'allenatore, magari ci aspetteremo anche altre parole.
1: Vediamo quando arriverà.
2: Però io dicevo sulla voglia, Lorenzo, sulla voglia di nazionale. Mi sembra che, che adesso, al netto di quello che sono d'accordo con te, è successo, sembra quello che abbia più voglia di nazionale di tutti, o no?
1: Vediamo.
2: Se noi dobbiamo ricoprire e fare la squadra a Mancini, sarebbe l'errore più grande, perché se tu prendi Mancini e vuoi fare la squadra a Mancini, è meglio che non lo prendi Mancini. Questo deve essere chiaro, perché se no cominciamo male, molto male. Cioè, se prendi Mancini, la squadra la fa Mancini.
1: Eh certo, non c'è dubbio.
2: Ma la fa Maldini.
1: Infatti io ho molti dubbi su questa figura, ma non di Maldini.
2: Però diventa...
1: Vabbè, staremo a vedere.
2: Cioè, diventa già difficile, capito?
1: Senti, prima di salutare Piantanida, ti voglio chiedere una cosa. In ambito del calciomercato, no? Palestra e Ghila, che sembrano due difensori con la strada abbastanza tracciata, uno Inter Lazio e l'altro Napoli. Qual è secondo te il colpo migliore, Franco?
4: Ma allora, sono colpi entrambi perfetti per le due squadre in cui andrà Inter e Napoli. Il colpo migliore, cioè, io ho tanta curiosità su Palestra. Sono uno che dice che può anche valerli 50 milioni, nel senso, per quello che si è visto. Però c'è un grosso punto di domanda. Siccome nel calcio di oggi, soprattutto nel calcio italiano, andare con i punti di domanda è sempre rischioso, per me Palestra può arrivare pure a 100, nel senso dipenderà poi da lui, no? Dipenderà dalle situazioni. Mi prendo come certezza fila 30 come colpo su cui io, allenatore, cioè Allegri...
0: Meno, Frank, lo pagano meno.
4: Faccio affidamento.
1: Lo pagano meno, dice Lorenzo, meno di 30.
4: Allora pure meglio. Poi su Palestra, invece, dipenderà dalla sua gamba, si dimostrerà di avere quella gamba lì anche all'Inter. Allora per me è giusto, come leggo i vari formatori di mercato, che l'Inter metta una clausola anche più alta, perché probabilmente si aspettano giustamente che, non so, possa venire via a 80, 100 fra 2-3 anni. Però è molto complicato, cioè è molto complicato. Può farlo, vediamo, e sono curioso. Su di Sila invece non ho punti di domande, non ho dubbi.
1: Franco, te lo chiedo anche a te, Vanni. C'è Franco?
3: Su Palestra?
1: Sì, tra i due.
3: Scusa, sai che mi sono un po' incasinato?
1: No, quale può essere definito un po' il colpo migliore tra questi due difensori? Palestra, Palestra, o Ghila che va al Napoli?
3: Ma Palestra. Palestra, io ho avuto anche lì la fortuna di fargli la prima intervista a Palestra. E è un ragazzo anche di un'umiltà incredibile. È ambidestro, anche se lui dice di no, perché deve ancora un po' migliorare il sinistro. E dai tempi di Paolo Maldini, è l'unico esterno in Europa, che ha chiuso una stagione con, nei 5 maggiori campionati europei, sia il miglior dato per palloni recuperati sia per dribbling riusciti. Secondo Palestra, se non verrà rovinato da condotte sbagliate, da se stesso, da allenatori che non lo vogliono e non lo capiscono, da qualunque altro tipo di vicenda, è veramente un giocatore superiore. L'ultima volta che mi sono commosso allo stadio è stato vedere gli anziani colleghi di Cagliari, che allo stadio di Cagliari continuano ad andare, anche giustamente, visto che lo spazio c'è in tribuna stampa, anche quando ha smesso di lavorare per i loro giornali, alzarsi i piedi e applaudire a un suo dribbling riuscito contro l'Inter. Cioè, come Palestra è un giocatore che ha veramente un altro passo, ha quell'età lì ed è un gioiello. Cioè, se rimarrà in Italia, come sembra che rimarrà per andare all'Inter, sarà veramente un po' un errore, non so come dire, l'errore di Matrix, no? Cioè la palla nel sistema, però una palla bella. Palestra è un giocatore potenzialmente superiore, dopodiché certo può succedere qualunque cosa, però me è una gemma.
1: Ti piace molto, una gemma. Lorenzo, queste due operazioni sono molto ben avviate, giusto?
0: Sono molto ben avviate, ma sì, diciamo, manca ancora qualcosa sia dall'una che dall'altra parte, no? Dicevo prima a Frank che lo pagheranno meno perché la Lazio ha abbassato parecchio le pretese. Sì. Ora si parla addirittura di 20 milioni, cioè 20 milioni, sì, sì, sì. Milioni è tanta roba, veramente tanta roba.
1: Sì, sì, sì.
0: E quindi, però la cosa incredibile è che arrivi a poter prendere Ghila a 20 milioni e ora il Napoli si sta scervellando perché vuol mettere una contropartita tecnica, mi sembra di sognare. Però siamo a questo, cioè l'accordo Napoli-Ghila c'è già. Manca quello tra Lazio e Napoli, perché il Napoli appunto vorrebbe inserire qualcuno per non sborsare tutti i 20 milioni di euro.
1: Luca
0: è molto cambiata e secondo me alla fine si farà. Per quel che riguarda Palestra siamo sempre fermi lì. L'Atalanta vuole più di 50 bonus compresi, 52-53. L'Inter ora è arrivata a 45 più 5, ma non bastano per ora. E vediamo, l'Inter secondo me, per come funziona il calciomercato, dovrebbe stringere per prenderlo, se lo vuole davvero, ma lo vuole davvero, perché altrimenti c'è il rischio che da un momento all'altro
1: si inserisca qualcuno, certo,
0: la società di turno straniera che dice quanto vuoi, 55, ti anni 60 e è finito.
1: Bene, Lorenzo, grazie. Ci sentiamo domani, come sempre, per altri approfondimenti di mercato. Un saluto a Lorenzo Di Benedetto. Sto per salutare Franco Vanni, però voglio ricordare anche, abbiamo la copertina del suo libro, Morte e Miracoli del numero 3, caro Franco, il tuo libro. Eccolo qui, romanzo ambientato nel mondo del calcio. Un giovane giocatore pronto al trasferimento dalla Serie D al Como viene ucciso a Milano. Quindi c'è un giallo, caro Franco.
3: Sì, è un giallo a cui tengo moltissimo, è il terzo di una serie con lo stesso protagonista che è un giornalista, il tuo miglior amico, un poliziotto, le indagini le fanno insieme.
1: Però
3: questa volta li ho portati nel mondo del calcio. A pagina 5 muore questo giovane calciatore africano che ho chiamato Azaba, che era pronto a fare grande salto dai dilettanti al Como, Como, che poi è stata una scelta fortunata, perché ho cominciato a scrivere questo libro che il Como era ancora in
1: insomma. Mi hai portato fortuna.
3: Esatto, no, beh, sì, sono stati bravi loro, diciamo,
1: sì, dai, scherziamo.
3: Loro fortuna il mio libro, ecco. Uh-huh. E l'indagine si snoda fra procuratori senza scrupoli, ultra odiatori dei social, insomma, tutto quel sottobosco anche meno piacevole del calcio, che nel calcio reale ci sta, a volte ci sta un po' male, ma che in un romanzo noir secondo me ci sta benissimo. E, c'è tanto calcio, c'è però una struttura di giallo classica, per cui morto all'inizio, colpevole si scopre alla fine. È uscito il 9 di giugno e ci tengo veramente tanto, insomma.
1: Quanto ci hai messo a farlo, Franco? Quanto ci hai messo? Quanto ci hai messo? Quanto hai impiegato per...
3: Ci ho messo tanto, io di solito i libri ne scrivevo uno l'anno, poi ho avuto due figli, ho cominciato a seguire l'Inter, quindi faccio tante trasferte. Nel frattempo poi ho finito il romanzo, una cosa è stata anche piuttosto complicata, di un mio amico fraterno che è mancato nel 2022, quindi insomma ho avuto tante cose che avevo lasciato incompiuto, ci sono state tante cose in mezzo, però diciamo che una cura così per la scrittura di un romanzo anche in termini di tempo non l'avevo mai messa. Ho cercato di mettere in questo libro veramente nella forma narrativa del giallo, però un po' tutto quello che ho conosciuto del dietro le quinte del pallone in questi anni in cui me ne occupo a tempo pieno.
1: Ti facciamo un in bocca al lupo, ripeto ancora, abbiamo la copertina in TV, Morte e Miracoli del numero 3, romanzo ambientato nel mondo del calcio, un giovane calciatore pronto al trasferimento dalla Serie D al Como viene ucciso a Milano e quindi da lì parte un'indagine, quindi leggetelo per scoprire poi come andrà a finire, caro Franco. Grazie Franco, a presto, so che stai preparando una cosa per Storie di Calcio insieme a Francesco Tringali, quindi in bocca al lupo per tutto.
2: Ciao Franco.
3: Grazie, grazie. Una cosa molto bella,
1: sì, è vero. Grazie a Franco Vanni e grazie anche a Franco Piantanino.
2: Ciao,
1: a presto Franco.
2: Ciao ragazzi, ciao.
1: A prestissimo, noi ci fermiamo adesso, un piccolo break e torniamo.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Sono in isolamento e sorvegliati a vista nel carcere di Sulmona Vincenzo Esposito, 46 anni, e Marco Daconto, 62, rispettivamente compagno e padre di Valentina Daconto, la donna arrestata nell'ambito dell'inchiesta sulla scomparsa delle due sorelline allontanate dalla casa famiglia di Civitella al Fetena e ritrovate domenica sera a Formia. I due uomini, insieme alla madre delle bambine, sono accusati di sequestro di persona aggravato in concorso. Valentina Daconto si trova invece detenuta nel carcere di Teramo.
0: È stato rintracciato e fermato in provincia di Monza e Brianza il presunto conducente del SUV che ieri sera ha provocato un inseguimento nel quale è morto l'agente della polizia locale di Milano Franceschi Imprezzabile di 39 anni. Con lui è stata fermata anche una seconda persona. I due, entrambi di nazionalità albanese, sono stati bloccati dalle polizie locali di Monza e Milano. La loro posizione è al vaglio degli inquirenti. L'auto, un SUV Audi Q7, non si era fermata a un posto di blocco nel quartiere Ponte Lambro.
1: Gli Stati Uniti manterranno una presenza navale intorno a Hormuz, anche se la navigazione nello stretto è ripresa. Ad annunciarlo è stato il presidente americano Donald Trump. Ho accettato di consentire allo stretto di Hormuz di rimanere aperto senza ulteriori blocchi navali. Tuttavia, tutte le navi restano in posizione nel caso fosse necessario ripristinare il blocco, ha scritto. Hezbollah ha denunciato intanto quella che ha definito una palese violazione del cessate il fuoco in Libano, dopo che i media statali hanno riferito che due persone sono state uccise da colpi di arma da fuoco israeliani nel sud del paese.
0: L'AFA sferza l'Europa con temperature record di 40 gradi, mentre aumenta il bilancio delle vittime con una nuova tragedia in Francia, dove due bimbi di appena 2 e 4 anni hanno perso la vita nell'abitacolo infuocato dell'auto della mamma, parcheggiata nel garage di famiglia. Li hanno trovati ormai senza sensi e i soccorsi sono stati inutili. Sono deceduti probabilmente per arresto cardiaco, hanno riferito i medici accorsi sul posto, mentre resta ancora da chiarire la dinamica. Nel paese sale il conto dei decessi legati all'ondata di calore, almeno altre 13 persone sono morte affogate mentre cercavano refrigerio nei corsi d'acqua.
1: Quasi la metà dei lavoratori occupati nel settore terziario è working poor, è quanto emerge dallo studio Focus sul lavoro povero della Philcams CGL, che ormai da anni pone l'attenzione sul settore del commercio, servizi e turismo, motore del mercato del lavoro. All'interno del macro settore emerge un'ampia articolazione. La situazione peggiore si registra nel turismo, dove il 71,22% resta sotto la soglia di povertà, percentuale che al sud e nelle isole interessa 4 lavoratori su 5.
0: Il mondiale ora. Tanti anni di attesa e poi la classifica viene riscritta in una manciata di giorni. Leo Messi entra ancora di più nella storia del mondiale grazie alla doppietta contro l'Austria, arrivando a quota 5 gol in questo torneo e diventando il miglior marcatore di sempre della fase finale della competizione con 18 gol, superando Klose, fermo a 16. Nemmeno una settimana fa era stato Mbappé a piazzare il sorpasso sull'argentino. Con la doppietta contro il Senegal, l'attaccante francese aveva raggiunto quota 14 gol. Poi le magie di Leo contro Algeria e Austria, che hanno per ora riscritto un'altra storia.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
5: Il pronostico di Giocabet TV.
6: Amici sportivi, ben ritrovati al pronostico con due partite del Mondiale. Partiamo subito dalla sfida tra Svizzera e Canada, con la formazione elvetica leggermente favorita al 39% sul 30% data al Canada, mentre l'ex al 31%. Nell'altra sfida Croazia favorita al 62% sul 15% di Panama, mentre l'ex è al 23%. E noi ci ritroviamo con un nuovo appuntamento, il pronostico di Giocabet TV.
5: Il pronostico di Giocabet TV.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora,
1: c'è da contattare anche mister Pocheschi, chiamatelo un attimo perché ha dato l'ok, quindi lo sa Tringali in redazione, così facciamo le comunicazioni live. Allora, intanto do, caro Simone, siamo rientrati Stefano, allora intanto do il buon pomeriggio a Simone Braglia. Ciao Simo, bentornato.
2: Ciao Simone,
1: bentornato.
2: Dove ti trovi?
1: È caduto, ecco, saluti.
2: L'abbiamo...
1: Allora aspetta, c'è Federico Bertone?
2: Federico, sempre presente.
1: Lo salutiamo.
2: Eccolo
1: grande
2: qua,
1: Federico.
2: Grande Federico.
1: Grande Federico.
3: Ciao ragazzi.
1: Allora, ciao Fede, ben trovato e buon pomeriggio a te e a tutta la redazione di Netweek. Allora, tra l'altro salutiamo anche gli amici che sono in TV su Italia 7 in Toscana, che si collegano con noi nel pomeriggio insieme, abbiamo già ricordato, a Gol TV in Toscana e nel Lazio, e poi il canale 61 del Digitale Terrestre. Allora, caro Federico, io prima di andare su tutti i temi che avevo preparato, però voglio far vedere, vado un attimo e faccio vedere insomma il comunicato ufficiale finalmente, perché giorni fa sì, c'era la voce ma arriverà, non arriverà, è ufficiale,
2: arrivato.
1: A Gennaro. Eccolo. Gattuso, eccola qui, bellissima foto con la divisa ufficiale, la Lazio con il suo comunicato ufficiale comunica di aver affidato l'incarico di allenatore responsabile della prima squadra al signor Gennaro Gattuso. La società accoglie con soddisfazione il nuovo allenatore nella convinzione che la sua esperienza, professionalità e determinazione possano contribuire al raggiungimento degli obiettivi sportivi del club. Poi bisognerebbe capire quali sono gli obiettivi, però insomma questo lo diranno cammin facendo. Federico, che ne so, vuoi dire la tua? Volete... C'è anche Braglia?
3: Sì.
1: Aspetta, salutiamo pure Simone Braglia. Ciao Simo, ben trovato.
4: Buongiorno, ciao Marco, buongiorno. Arriva. A tutti. Ciao Stefano.
1: Dai. C'è anche Sandro Pocheschi, così siamo al completo. Mister Pocheschi, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio.
4: Ciao Marco, un abbraccio a tutti.
1: Allora aspettate, vi faccio dire la vostra su questa ufficialità, perché insomma noi seguiamo anche la strettissima attualità. Federico, comincio da te.
3: Guarda, sinceramente, bocca al lupo, ti dico la verità, non ho sensazioni molto positive, ecco, ma perché allenare la Lazio in questo momento è veramente una gatta da pelare grossa, e anche per quello che Gattuso ha fatto vedere fino adesso. C'è un allenatore per cui io personalmente ho sempre fatto il tifo, però poi bisogna anche guardare gli ultimi anni di Gattuso, sono tutti deludenti, sono tutti negativi, quindi è un matrimonio tra due realtà che vivono un momento difficile. Magari andrà bene, attenzione, però già da quello che sto vedendo l'inizio di mercato è complicato. La Lazio può fare mercato solo a saldo zero, sono più i giocatori che vogliono andare via di quelli che vogliono arrivare, sta per perdere in un colpo solo sia Ghila che Romagnoli, cioè onestamente è difficile. Poi ci aggiungo anche la situazione ambientale, stadio vuoto, nessun abbonamento, contestazione, non è facile davvero,
1: non è facile
3: andare a allenare la Lazio in questo momento.
1: Braglia!
4: E aggiungo, sono d'accordo, aggiungo la Roma che probabilmente andrà bene, quindi anche quello è un altro dato di fatto in quel di Roma, ma io credo che sicuramente, qui non è che metto in dubbio, secondo me, non sono d'accordo su quel discorso del valore di Gattuso, il problema di fondo è che c'è un ambiente a Roma in questo momento, una società che pur capitanata dal proprietario da Lotito è comunque una società che ha queste diatribe interne che comunque ledono quello che è la serenità, certo, di uno spogliatoio. Quindi per cui non sono dell'idea che Gattuso non possa fare una buona annata, sicuramente il valore della rosa non è quella che sperava potesse avere,
1: certo.
4: Detto questo, però, comunque sia, io credo che una grossa mano anche nel comunicato che ha fatto la Lazio, loro sì, sono d'accordo, ma Gattuso ha bisogno anche della società, la società ha bisogno di Gattuso, ma Gattuso ha bisogno anche della società.
1: In Pallomeni
2: è stato detto tutto,
1: non hai nulla da aggiungere?
2: Beh no, insomma, il fattore ambientale è determinante, poi per quanto riguarda la scelta squisitamente tecnica, lo so che la maggior parte dei tifosi della Lazio non sono contenti di questa scelta, però secondo me è un ottimo professionista, è vero che ha avuto qualche annata così, non ha fatto bene, però secondo me è un buon allenatore e lo reputo un atto eroico il suo.
1: Atto eroico, mi piace.
2: Beh, perché
1: Nero, contro, insomma, già Nero, prima di
2: contro tutto e tutti,
1: certo.
2: Quindi
1: bene,
2: complimenti per la sua scelta.
1: Mister Pocheschi.
4: Beh, è l'uomo della provvidenza, dopo la nazionale, dopo la peggiore situazione che poteva capitare all'allenatore è allenare proprio la Lazio, tutto quello che è stato detto.
0: però è un allenatore che è caparbio, che ha personalità, mentalità, quindi è normale che gli allenatori, la fortuna degli allenatori sono le società, l'ambiente, quindi c'ha 0-2, parte da 0-2, deve essere bravo a rimontare, a stravolgere anche la diffidenza che magari tanti tifosi si aspettavano un altro allenatore, magari avrebbero preferito che Sarri rimaneva. Però Gattuso tutto gli possiamo dire, meno che non ha coraggio, perché sì, negli ultimi anni si è andato a prendere sempre delle gatte da pelare non indifferenti, insomma.
1: Ma io chiudo, voglio essere proprio diretto, e io non ho nulla contro Gattuso, contro la persona, che sia un lottatore, uno che ci mette sempre tutto, perché queste sono qualità che noi abbiamo visto sia sul campo, soprattutto perché poi non è che c'ho un rapporto di umano con lui, quindi giudico quello che vedo. A me sembra un allenatore in difficoltà, che va dentro un contesto complicatissimo. A me sembra un allenatore che negli ultimi anni ha avuto tante difficoltà. Devo giudicare quello che ho visto come allenatore, e non mi sembra uno che abbia, diciamo così, mentre quando tu prendi Sarri, nonostante hai problemi, ma sai che Sarri ha un valore perché comunque ha fatto delle cose. A me mi sembra che Gattuso sia un allenatore che ha avuto tantissime difficoltà, non ha espresso il valore di un grande allenatore, ecco. In nazionale io sono stato, lo dico chiaramente, uno di quelli che l'ho criticato, perché con tutte le problematiche che noi abbiamo potuto avere, ma lui ci ha messo del suo. Lui ci ha messo del suo. Quindi bisogna io sottolineare anche questo. Poi bocca al lupo e a tutti gli allenatori quando cominciano un'avventura. Però io sulle qualità dell'allenatore, ho dei dubbi. Punto interrogativo, vediamo. E, senti Stefano, non so se qualcuno vuole aggiungere qualcosa, Simone?
4: No, ma io sulla tua analisi non sono d'accordo.
1: No, ma lo so, infatti ci siamo scontrati spesso su questo.
4: Ecco, esatto. Io non sono d'accordo, perché comunque nel giudicare un allenatore lo si deve giocare sotto tanti punti di vista. Io considero che il valore di Gattuso ha sempre avuto, come ha detto Pochesci prima, ha sempre avuto esperienze molto difficoltose in ambienti molto difficili, Pisa, Fiorentina, Nazionale. Cioè, io adesso voglio vedere in nazionale cosa succederà a livello proprio di nazionale, perché comunque sia non vorrei che poi la nazionale vada sempre peggio, non me lo auguro da italiano, però
2: peggio, sul valore... peggio di così è difficile, fare peggio di così in nazionale è difficile.
4: Non lo so se sia arrivato al fondo. Il fondo non è mai il fondo. Cioè, io considero che comunque sia il discorso legato a Gattuso come persona e come allenatore sia un ragazzo e un allenatore di valore. Indipendentemente, poi ci sono, possiamo criticarlo per alcune scelte fatte in passato, o come allenatore potrebbe non andare a te, come non potrebbe andare a tanti altri. Ma reputo comunque l'uomo Gattuso, l'allenatore Gattuso, un allenatore che comunque sia ha il suo perché.
1: Per carità. Poi ti ripeto, poi il campo deve confermare o smentire tutto quello che noi possiamo pensare. Quindi ci sarà il campo, no? come giudizio. Sentite, un'altra cosa che vi voglio chiedere, che perché prima l'abbiamo accennata con Stefano. Stefano, tu dici il calcio italiano giustamente deve cambiare un po' marcia, intensità, io dico un po' perché tu sei stato molto chiaro e netto.
2: È la priorità.
1: È la priorità, quindi aumentare la velocità, aumentare l'intensità. Poi dopo leggo, e qui voglio capire, Modric al Milan anche il prossimo anno, perché insomma, cioè, Modric è un giocatore che fa cambiare intensità, ritmo. Cioè, noi abbiamo bisogno di questi giocatori in questo momento. La domanda è, non perché ce l'ho con Modric, ma il prossimo anno, Federico, correggimi se sbaglio, 42 primavere, o mi sbaglio?
5: Ma infatti io, guarda, neanche a farlo apposta, ne parlavo proprio oggi qui con i colleghi, quando mi è stata letta questa dichiarazione di Modric, no? Ma deve essere il Milan a decidere, esatto, se tenere Modric un altro anno o no, non il contrario. Modric deciderà se vuole rimanere un altro anno o no.
1: Esatto.
5: Onestamente Modric ha fatto una buonissima stagione, però nel girone di ritorno è calato tanto, e il Milan quest'anno avrà anche l'Europa League, quindi bisognerebbe anche pensarci. Poi io dico, hai preso un allenatore nuovo che gioca 3-4-3, cioè, non lo so, potrebbe essere anche l'occasione per voltare pagina, sinceramente. Io sono d'accordo con te, Marco.
1: Che dite? Sento voi, Stefano, parto da te, poi sento
2: su cosa?
1: Su Modric. Su questa cosa qui, insomma, che, per esempio Federico è chiaro, dice voltare pagina. Io sono d'accordo con lui.
2: Abbiamo detto prima, anche se poi dopo Modric è stato il miglior calciatore del Milan, almeno per il girone di andata, quindi questo sta a certificare quello che penso, cioè che è un campionato in cui ognuno si sintonizza sul modo di giocare personale, quindi rallenti, speculi, calcoli, mentre gli altri vanno a 100 all'ora. Cioè noi spostiamo tutto sulla tattica, va bene, sui sistemi di gioco, va bene, sul calcio è diventato più verticale, meno tiki-taka, eccetera, eccetera, va benissimo, ma l'aspetto principale, Marco, che ci sta inviando questo mondiale, ma poi tra l'altro anche le Champions League, certo, è che vanno a una velocità differente. Fai le cose con una velocità, non è che abbiamo giocatori scarsi, noi abbiamo giocatori che si adagiano e si sintonizzano su un ritmo che il campionato italiano dà.
1: Okay.
2: E no, perché non è uno sforzo, è come se io dovessi fare un allenamento con te, no? Tu fai le maratone, io dopo due giorni mi ricoverano perché non posso seguire il tuo ritmo, mi devo allenare per arrivare al tuo ritmo. 6 mesi, 8 mesi, un anno. Noi siamo indietro da quel punto di vista, perché noi scegliamo i ritmi come ci piace a noi. No, il ritmo te lo impone il calcio internazionale, va a 300 km orari. Ma l'hai visto la Norvegia come va? Il Giappone, l'Egitto, il Senegal, il Marocco.
1: No, ma questo nasceva questa valutazione.
2: Poi dopo giochi come
1: tu devi...
2: poi scegli, qui abbiamo un allenatore, cioè, poi che Braglia, le cose. Scegliamo, giochiamo a 3, giochiamo a 4. Sì, ma con quale velocità lo fai? Cioè, voglio dire, tu vieni cioè sei amante dei motori. Ci sono le categorie. Qui siamo a 3 cilindrate sotto. Allora il lavoro principale deve venire dal campo e dire: ragazzi, serve uno sforzo atletico, agonistico, fisico, di allenamento e di mantenere questo livello sempre, sempre, anche se fai un amichevole, anche se fai una partita contro che vinci 3 partite. È questo. Noi allentiamo a seconda, capito, del campionato, le pause, il calcolo, e allora prendiamo un punto, meglio non perdere. Cioè noi dobbiamo riformare questo tipo di mentalità,
1: lo so, però mentalità ma riformata anche facendo un cambio, basta con questi giocatori che a 41 anni 42 anni devono venire qui in Italia, sono stati fortissimi, bravissimi.
2: Ma io ti sto dicendo, Modric è stato il migliore del Milan proprio per questo motivo, perché abbiamo un campionato
1: cioè io sono d'accordo con Federico quando dice ma è possibile che lui che deve valutare, no, è il Milan che deve valutare,
2: certo, ma sono d'accordo
1: con grande rispetto per Modric, ma è il Milan che deve dire, serve Modric ancora il prossimo anno?
2: Probabilmente
1: cioè non servi manco Leao così, capito? Figurati Modric, Pogesci, il pensiero?
0: Il pensiero mio è che se non la smettiamo di avere certi arbitri nel nostro campionato dove al primo tocco fischiano, interrompono la partita ogni massimo 2 minuti, l'intensità e il ritmo non ce lo potrai mai avere.
1: Anche questo
0: non ce l'hai. Innanzitutto perché parliamoci chiaro, i nostri atleti non si allenano. In Italia non si allenano le squadre, vanno in palestra, escono fuori, corsettina, 2 sprint in diagonale, partita a campo ridotto, 50-60 metri per cercare l'intensità, ma non è così, perché l'intensità, c'è solo un allenatore in Italia che l'intensità la fa ogni partita a 100 metri ed è l'unico allenatore che in Europa ha una squadra europea, negli ultimi anni io parlo, quindi è proprio sbagliata la metodologia del lavoro. Il calcio italiano sta indietro proprio per questo motivo: uno, ci alleniamo poco; due, gli arbitri fischiano troppo, e se tu fischi troppo non c'è mai intensità. Tu vedi al mondiale, ci sono dei falli, non fischiano. Qui in Italia ti appoggi, prendi la palla di spalle e ti appoggi.
1: Ok, questo sicuramente è un tema che io sono d'accordo con te, perché poi vedi le altre partite vanno più veloce anche per questo motivo, perché non c'è stanno 10.
2: Secondo me non dipende dal.
1: Però è un tema anche questo, perché noi spezzettiamo troppo le partite, questo è vero. Però sono d'accordo con te, ma anche il modo di interpretare le partite andrebbe cambiato.
2: Bravo, bravo.
1: Basta speculare, proponi un po' di più.
0: Noi proponiamo sempre che la partita perfetta è 1-0.
1: Io sento parlare 0-0, 1-0.
0: Allegri fa l'1-0 e si difende e tutti gli fanno gli applausi. Ali, cortomuso, e facciamo un gol tutti dietro, 8 dietro la linea della palla, 2. Capisci? Se noi non cambiamo proprio la mentalità, perché il calcio deve essere. Cominciamo a dare.
1: Però dimmi la verità: su Modric tu ci punteresti ancora?
0: Ma no, ma Modric, ragazzi, Modric, soprattutto con un centrocampo a due, io Modric lo posso capire con un centrocampo a tre, si mette lì alla pirla, esatto, a palleggiare, a fare, ma con un centrocampo a due tu devi coprire 60 metri di campo, ma dove vai? Dai, lo uccidi. Infatti il Milan, girone d'andata, nelle ultime 10 partite, quando è mancato Modric, ha perso la Champions, era seconda in classifica. Questo proprio perché? Perché la squadra si era adeguata al modo di giocare di Modric con i suoi tempi. Quando poi l'ha perso, non c'è stato un giocatore che l'ha potuto sostituire. Io Modric me lo tengo, ma deve essere uno specchietto per i giovani. Il Milan ha perso un giocatore al Catanzaro che mo mi sfugge il nome, ma fortissimo.
1: Liberali.
0: Lasciato, ma come fai a lasciare libero un ragazzo del genere che io l'ho seguito nei nazionali, faceva delle robe incredibili? Come si fa a mandare via un giocatore che adesso lo vogliono tutti quanti in Serie A? Questi sono gli sbagli che fanno le società del calcio italiano. Aspetta. Andiamo a prendere un 42enne e c'hai dentro un centrocampista di 19 anni e te lo fai scappare, anzi lo liberi a costo zero. Costo zero. Neanche che dici, ha fatto plusvalenza, ha guadagnato, niente, a zero.
1: E mi voglio sentire anche Braglia
4: sul discorso, su questo discorso. No, ma penso che abbiate già detto, è una serie di fattori, sono d'accordo su tutto quello dell'analisi che avete fatto, e sono d'accordo anche su questa ultima analisi, cioè noi giovani li lasciamo andare a giocare, a fare esperienze in Serie B, mentre in Spagna, in Inghilterra, in Germania, in Francia, i giovani quando sono bravi li fanno giocare nelle squadre di
0: è in Marocco.
4: Allora io sto vedendo, vi faccio anche un altro spunto, ti do anche un altro spunto,
1: vai,
4: Marco.
1: Vai.
4: Sto guardando tutti i portieri, perché sto guardando tutti i portieri. Io questo è sono contento. Pronto?
1: No, non li sentiamo, non so chi è che ha attivato.
4: Io sono contento di vedere i portieri a me sconosciuti, perché fanno campionati magari diversi. Ad esempio quello del Marocco, Bono, però è già quello di Capoverde, quello della Costa d'Avorio.
1: Sì.
4: Cioè, l'impostazione di questi portieri in questo momento rispetto a quella degli europei è migliore. Perché? Perché sono più completi dei portieri europei. Escono quando c'hanno da uscire, escono, se sbagliano anche ripetono comunque l'uscita e non fanno il compitino, si prendono le responsabilità che devono avere. Cioè, questo mondiale deve farci imparare, deve darci lo spunto. C'è una squadra nel campionato italiano che gioca con questa mentalità? E tu mi dirai, ma sempre è il Como.
1: No, ma è vero. Ma...
4: Il Como è l'unica squadra che gioca con la mentalità di questi mondiali.
1: Dal punto di vista tattico, nessuno può dire il contrario sul Como.
4: Gioca senza speculare, cioè quando fa 1-0 gioca in maniera aperta lo stesso, cioè non sta dietro a difendersi.
2: Ma io non mi riferivo a quello.
4: No, lo so che non ti riferivi a quello.
2: Il Como è arrivato in Champions League perché è intenso.
4: No, ma
2: poi lascia perdere tutto quello. Serve, è un discorso agonistico, fisico, atletico.
4: Sono d'accordo.
2: È una velocità che noi
1: quello che diceva prima Mister.
2: Perché la Bosnia nel secondo tempo ci dà la paga da un punto di vista proprio del, arrivano sul pallone, sono più sulle seconde palle, le cose, e poi ci mettono capito là all'angolo.
4: Stefano, posso dirti una cosa? Noi due, anche Sandro, anche Pochesci, quando noi facevamo i ritiri, correvamo. Cioè ci facevano la preparazione e poi facevamo la preparazione invernale.
2: No, ma non è il problema di come ti alleni, come vai. Non è un discorso, perché non è che si allenano di più da altre parti, vanno proprio a un'altra velocità.
4: Però cioè, non vanno in giro a fare le tournée.
2: Ma non lo so, no, ma sì, ma dai, ci vanno tutti, il Manchester, ma corrono tutti.
4: Vanno di meno. Ma è appunto, è una questione anche di mentalità. Non badano al discorso economico, ma badano di più al discorso della preparazione e della mentalità che devono avere per affrontare i campionati lunghi come sono adesso e le partite che hanno durante l'arco dell'anno.
1: Comunque sta di fatto che i giri vanno aumentati, c'è poco da
2: i giri vanno aumentati
1: fare,
2: del
1: ragazzi,
2: motore Marco io ma l'hai vista la Norvegia,
1: guarda,
2: ieri?
1: Io commento la Champions, ho commentato la Champions League per tanti anni quando andavi nelle coppe. E quando andavi, è caduto Sandro, lo recupereremo meno, provate. E io mi ricordo che correvano tutti con un'intensità, correvano proprio l'intensità era maggiore, ti venivano addosso continuamente.
2: Ma sempre.
1: In Europa questo ritmo ce l'hanno più o meno tutti. E poi vai in difficoltà perché noi difficoltà. Nel nostro campionato...
2: Ma non è perché noi siamo più scarsi degli altri.
1: È così.
2: Dobbiamo intercettare quel tipo di sforzo,
1: esatto,
2: e trasformarlo in continuità.
1: No, io voglio chiedere una cosa a Federico. Federico, prima abbiamo affrontato anche questo tema. Cosa chiederesti a Malagò come prima cosa da fare?
5: Guarda, al di là del CT, che ovviamente sarà la sua priorità, lui adesso sta pensando alla nazionale, anche perché lui sa che se dà subito un paio di elementi grossi in pasto, sì, all'opinione pubblica, prende subito, no, la direzione giusta. Secondo me quello che dovrebbe essere fatto assolutamente è la riforma dei campionati, e in realtà non mi pare che sia uno dei punti all'ordine del suo mandato, perché io ne ho sentito parlare.
1: Per riforma cosa intendi? Mi dai un'idea? Riforma,
5: secondo
1: cosa intendi?
5: Me, Andrea, intendo la riforma, la riduzione della Serie A da 20 a 18, e poi a cascata anche della B e della C, soprattutto la C, se vogliamo, tre gironi da 20 squadre l'uno sono troppi, okay. Ma io credo che anche la Serie A avrebbe bisogno di questo, perché uno dei motivi per cui il nostro calcio, secondo me, ha perso competitività è l'allargamento. Io mi ricordo la Serie A di quando ero ragazzino, era un campionato dove squadre come, faccio un esempio, il Torino di oggi, si salvavano a fatica per il tipo di campionato fatto, invece oggi sono salve a gennaio o febbraio. Questo a cascata riduce la competitività del campionato, quindi mi sarebbe piaciuto sentirne parlare un po' di più. Non ne sta parlando nessuno, quindi deduco che anche questa volta non si farà.
1: Te, Simone?
4: Ma non lo so se la ridurre.
1: No, cioè, qual è? Che cosa chiederesti allora? Cosa chiederesti? Come deve ripartire? Su che cosa dovrebbe individuare?
4: Dovrebbe individuare lo staff tecnico col quale vuole iniziare a dover impostare un programma che abbia degli obiettivi ben precisi. Cioè, e forse dal punto di vista sostanziale ridurre il numero di stranieri e obbligare le squadre che partecipano alle coppe europee a giocare con più italiani, per dargli la possibilità e di fare esperienza ai ragazzi o a chiunque possa essere rappresentativo per la nazionale, e per poter avere la linfa per la nostra nazionale, perché io mi sono anche un po' stancato di vedere, un po' patriottico il pensiero, però mi sono stancato di vedere naturalizzati dei giocatori che sono di origine straniera.
1: D'accordo.
2: Sono per gli italiani, ma anche per chi è naturalizzato, cioè, voglio dire, ben venga se poi dopo, sì. Uno può essere nato altrove, ma può essere italiano, no?
1: Non credo che, per carità,
4: devono essere genitori italiani, però, Stefano, cioè non è possibile che si vada a beccare il nonno del nonno, dai, cioè, siamo un attimino, cioè, restiamo un attimino nei nostri confini, perché
2: però il mondo è cambiato, e allora dovresti allargare anche questo discorso alle giovanili, perché le giovanili, no, ma è cambiato anche nelle giovanili, vai a vedere le primavere,
5: un po' in tutti i paesi,
2: esatto. Beh, pieno di stranieri, cioè italiani in naturalizzati.
1: La Germania, tanti turchi, insomma, poi sono stati
2: naturalizzati.
1: Esatto. Ormai credo che questo sia una strada che stanno facendo tutti, Simone. Non è
2: cioè con le Osho
4: sappiamo del
1: cielo. No, vabbè, ma questo è il pensiero, io lo rispetto, ma
2: l'importante è che siano italiani, poi o italiani naturalizzati, dai, non deve fare questo. Parliamo invece che serve. Poi ecco, Federico ha detto la sua, ognuno dice la propria, per arricchire il dibattito. Però sinceramente, Marco, io non ho una ricetta se non quella di cominciare dal campo.
1: Sì, sì.
2: Arare il campo e poi solcare una nuova via, che è nella acquistare da zero una mentalità, un'intensità, un agonismo che io non vedo, Marco. Io non vedo, cioè. Poi magari diciamo che ma abbiamo la nazionale scarsa, i giocatori non sono all'altezza. Io non me la sento nemmeno di dire questa cosa. Secondo me giocano un calcio, cioè, che ne so, stoppi il pallone, c'è subito l'uomo addosso. Allora, un tocco e mezzo, devi abituarti a stoppare il pallone, boom, e liberarlo subito, perché devi abituare la testa a un altro tipo,
1: di velocità. Sì. E allora vi leggo questa e poi vi saluto, mi fermo. Panchina Italia, da tutto mercato web, ha scritto il direttore Niccolò Ceccarini: Mancini davanti a Conte, ma i giochi non sono ancora fatti. Quindi il direttore va su Mancini, perché oggi avevamo invece letto un avanzamento prepotente di Conte. E invece il direttore di Tutto Mercato Web sottolinea quanto sia in vantaggio proprio Roberto Mancini su Antonio Conti. In entrambi i casi sarebbe un ritorno, e poi parla insomma un po' di quello che è stata la carriera precedente di entrambi allenatori in nazionale, però vede in vantaggio Roberto Mancini. Non so se Daniele, se Federico vuoi aggiungere qualcosa, che Simone rimane con noi, poi magari lo sento dopo.
5: Sì, no, ma io preferirei Conte sinceramente, però fino a stamattina, quando ho guardato anch'io i giornali, ero convinto che non ci fosse neanche più questo tema.
1: Esatto.
5: Cioè, credevo
1: anche
5: che
1: io,
5: ci fosse Mancini.
1: Anche io.
5: Quindi è da stamattina che si torna a parlare di Conte.
1: Sponsorizzazione, aspetta, te lo dico, sponsorizzazione di Maldini.
5: Sì,
1: e sponsorizzazione di Conte da questa mattina.
5: Ah, esatto, ma Maldini mi sembra più invece una cosa che raccoglie consensi unanimi, cioè Maldini direttore tecnico, qualcuno dice praticamente fatta, qualcuno ci va un po' più prudente, ma mi sembra che ci si vada tutti. Sul CT invece credo che sia stata la Gazzetta dello Sport stamattina a dire Conte favorito, gli altri viaggiano tutti sulla direzione Mancini. Che a me sembrava, da quello che si diceva, una cosa già fatta, quindi evidentemente invece non è già fatto. Tra l'altro Mancini che si è liberato settimana scorsa dalla squadra del Qatar, cioè tutto lascia pensare, no, a Mancini, amico di Malagò. Ieri sera, tra l'altro, io ho sentito Malagò in Rai, l'intervista lunga che ha fatto, non ha detto nulla su Mancini, ma non ha nemmeno smentito. Cioè, non lo so, la davo per certa, ma poi
1: vediamo.
5: Per carità, se qualcuno mi dice che c'è anche Conte...
2: No, ma è interessante, sai, Federico, sapere chi lo sceglie l'allenatore. Il direttore tecnico o il presidente?
1: O il presidente. Bravo. Ecco.
5: Esatto, cioè
2: questo
5: teoricamente se tu prendi Maldini,
2: e Maldini secondo me non sceglie Mancini. Ecco perché è uscito fuori oggi tutta sta cosa Conte Maldini, perché Maldini, cioè se tu chiami Maldini, Paolo dice sì, ho capito, però l'allenatore lo scelgo io.
1: Va bene, ci fermiamo. Grazie Federico,
2: Ciao, Federico.
1: A presto, un abbraccio. Un abbraccio Federico Bertone, buon lavoro a te e tutta la redazione di Network. Ciao. Noi ci fermiamo, Simone rimane con noi perché arriva anche Rampulla, c'è anche un tema Juve da affrontare, arriviamo tra poco, quindi piccolo break.

Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Ufficiale il rinnovo di contratto biennale del fuoriclasse spagnolo Marc Márquez, che si lega a Ducati per le prossime due stagioni. Ho ancora più ambizioni, questo il posto giusto per raggiungere i miei obiettivi, le sue prime parole. Domenicali dice: scelta naturale. Marc rappresenta al meglio la mentalità Ducati, entusiasta anche il DG Dall'Igna. Da ingegnere, lavorare con lui è impressionante. Apoli dice: scelta naturale. Marc rappresenta al meglio la mentalità Ducati, entusiasta anche il DG Dall'Igna. Da ingegnere, lavorare con lui è impressionante.

0: Messi entra ancora di più nella storia del mondiale grazie alla doppietta contro l'Austria, arrivando a quota 5 gol in questo torneo e diventando il miglior marcatore di sempre della fase finale della competizione con 18 gol, superando Klose, fermo a 16. Nemmeno una settimana fa era stato Mbappé a piazzare il sorpasso sull'argentino. Con la doppietta contro il Senegal, l'attaccante francese aveva raggiunto quota 14 gol. Poi le magie di Leo contro Algeria e Austria, che hanno per ora riscritto un'altra storia. Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio, per l'ex CT dell'Italia contratto biennale. Settimana decisiva per la firma di Allegri col Napoli dopo la rescissione col Milan. Si delinea intanto il quadro delle panchine in Serie A. Restano soltanto altri due allenatori, quelli di Napoli e Monza, da annunciare. Il tennis. Jasmine Paolini perde l'esordio al torneo di Eastbourne. Nel suo debutto stagionale sull'erba prima di Wimbledon, da testa di serie numero uno del tabellone, si arrende alla tedesca Tatiana Maria in due set. Non il sorteggio migliore contro la vincitrice del Queens nel 2025, specialista della superficie. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: TMV Radio. Siamo fatti della stessa sostanza dello sport.
4: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
5: Il pronostico di Giocabet TV.
6: Amici sportivi, ben ritrovati al pronostico con due partite del Mondiale. Partiamo subito dalla sfida tra Svizzera e Canada, con la formazione elvetica leggermente favorita al 39% sul 30% data al Canada, mentre l'ex al 31%. Nell'altra sfida Croazia favorita al 62% sul 15% di Panama, mentre l'ex è al 23%. E noi ci ritroviamo con un nuovo appuntamento al pronostico Giocabet TV.
5: Il pronostico di Giocabet TV.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, siamo tornati, Stefano, nel pomeriggio di Maracanà, sempre con voi, 331-8200-213, siamo in nettissimo ritardo con Michelangelo Rampulla, che saluto subito in collegamento con noi. Ciao Michelangelo.
1: Ciao Marco, ciao Stefano.
2: Ciao Michelangelo.
0: Siamo stati un po' lunghi e ci scusiamo.
1: Vabbè, leggermente, ma ci mancherebbe.
0: Adesso c'è anche Simone Braglia che è caduta la linea, lo stanno rintercettando nuovamente. Arrivano tanti messaggi, ragazzi. Prima abbiamo commentato così l'ufficialità di Gattuso. Non convince, devo dire, a parecchi la scelta. Diciamo Gattuso ha avuto difficoltà ovunque, quindi sottolinea qualche ascoltatore. Poi dice Gattuso, Alessandro non piace come allenatore, e dice che se ti chiamano in ambienti in difficoltà vuol dire che sei un allenatore di seconda, terza fascia, a mio parere è allo stesso livello di Filippo Inzaghi. Quindi c'è questo ascoltatore che vede questo tipo di giudizio. Poi parlano anche del nostro campionato, è una macchina a quattro marce, ormai le macchine hanno 6-7 marce. Scrive Marco. Poi altri messaggi: sarebbe bello avere come

0: come CT della nazionale, Pep Guardiola. Vedi, qualcuno vorrebbe uno come lui. Ridi Michelangelo, ridi, ridi. C'è anche Simone Braglia che saluta. Ciao Simone.
1: Certo, bisogna puntare in alto.
0: Che punta in alto? Insomma,
1: No, punta in alto. Nel senso che...
0: Chi lo paga Guardiola? Ciao, chi lo paga, scusa?
1: Chi lo paga? Purtroppo adesso ormai funziona solo così, no? Funziona soltanto coi soldi e credo che sia... Si sta andando oltre. Andando oltre, io, mi sembra di essere sempre troppo critico, no, nei confronti di questo calcio moderno. Però
0: chi è che
1: effettivamente, no, siamo noi, io soprattutto. No, però sembra che sia un nostalgico del calcio, un po' lo sono effettivamente. Però
0: sei un boomer pure tu, dai.
1: No, sì, sicuramente sì, vabbè, non è mica una cosa brutta, voglio dire.
0: No, no, no.
1: No, facciamo parte di un altro tipo di calcio, però sì, il calcio si evolve, ma in questo caso tre mondiali che non ci andiamo si evolve in peggio, questo è il problema.
0: Vabbè, ma mo ci abbiamo Malagò che farà delle scelte, che ti aspetti?
1: Sì, sì, il problema è che bisogna avere i giocatori, non i dirigenti, a parte capito, i dirigenti. Vabbè,
0: allora non ne usciamo,
1: ma se non
0: più.
1: Hai giocatori.
0: I giocatori in ceso, allenatore in c'è, direttore in c'è, che qui non ne usciamo più, Michelangelo, cioè come fai?
1: Diamoci al tennis.
0: Ho capito, diamoci al tennis. Qualcosa, cioè cosa ti aspetti da Malagò subito, pronti,
1: no,
0: partenza
1: aspetta, no, sicuramente è un personaggio di grande spessore, un personaggio che tanto tempo che è nello sport, quindi io mi aspetto qualcosa di buono. Nel senso che, sai, avere questi personaggi a capo di una federazione può portare sicuramente qualcosa di positivo. Magari qualche nuovo dirigente, magari qualche tecnico, possa tornare ad avere
0: chi?
1: Voglia di allenare la nazionale,
0: butta
1: di
0: un nome, Michelangelo.
1: Non solo i soldi, voglio dire, non solo i soldi.
0: L'ha detto pure lui, non solo i soldi. Quindi,
1: che ne so, io partirei da Antonio Conte.
0: Oh, ecco, vedi, cioè, ha girato un po' intorno, però l'hai detto. Vorresti CT Antonio Conte?
1: No, sì, perché Antonio ha dimostrato dove è andato, di dare uno scossone iniziale e poi, sai, poi lui rimane 2-3 anni, voglio dire, in nazionale può rimanerci anche 5-6, voglio dire. Non per forza ogni sconfitta, ma non per forza ogni sconfitta bisogna essere critici e massacrare l'allenatore. Qui il discorso è che, come tutte le cose, ci vuole tempo e poi lasciare che... Se l'allenatore è bravo, è inutile che alla prima sconfitta dici no, cambiamo allenatore. E chi prendi? Se quello bravo perde la prima partita e lo vuoi far fuori, ne prendi un
0: quindi,
1: altro.
0: Quindi vabbè, facciamo per riassumere ed aspetti che Malagò chiami CT Antonio Conte. Diciamo così. Va
1: sì,
0: bene,
1: poi,
0: il fatto di accettare
1: un altro conto.
0: Vabbè, quello che lo chiami. Braglia, tu che ti aspetti? Che prima non me l'hai detto, come prima mossa?
2: No, la prima mossa sarebbe diciamo l'eventuale staff tecnico che poi deve scegliere l'allenatore.
0: E quindi come lo comporresti il tuo staff? Cosa vorresti vedere?
2: Quello che è comparso sui giornali, cioè io Maldini lo vedrei in pieno, però dopo Maldini deve avere le mani libere di dover scegliere lui l'allenatore.
0: Ah, ecco.
2: Non che l'allenatore sia scelto dalla componente politica. Poi
0: beh, certo, se tu fai direttore tecnico Maldini è lui che deve scegliere l'allenatore.
2: Non vorrei che invece succeda il contrario, cioè che la parte che deve comunque essere e svolgere le attività dirigenziali, e ho tutta la stima per Malagò comunque, perché si è dimostrato una persona sensibile in un fatto che è successo qui a Como, e io credo che ecco, non vorrei che scelga lui l'allenatore e dopodiché, perché se così fosse, secondo me Maldini non accetterebbe, come giusto che sia.
0: Io penso che Stefano da oggi pomeriggio che dice questa cosa, cioè se viene nominato Maldini deve scegliere lui il CT.
2: Sì, ma è così, ma le regole, gli spogliatoi li costruisci con le identità di vedute tecniche che devono competere ai tecnici, se no si vanno a infrangere determinate regole che nello spogliatoio poi ledono quello che è un equilibrio. È anche una questione di credibilità. Oggi abbiamo perso la credibilità, la nazionale italiana, per tutte le scelte che sono state fatte precedentemente. Quindi ci deve essere un programma che deve essere stilato dalla parte politica, ma che la competenza deve essere tecnica. E i due personaggi di spicco oggi che intravedo da un punto di vista nazionale, come ha detto anche Michele prima, dando tempo, va bene, sono Maldini come direttore staff tecnico, che sceglie lo staff tecnico della nazionale e che compone la squadra per poter permettere all'allenatore e alle sue componenti di raggiungere gli obiettivi che la nazionale merita.
0: Io non c'ho nulla da aggiungere, Stefano, non so se, però mi sembra se questa è la strada, è come dice Simone, cioè se tu nomini lui direttore tecnico, le scelte deve fare direttore
3: ma
0: tecnico.
3: Infatti quando io ti ho detto Maldini, Mancini, non li... cioè, se c'è Maldini non c'è Mancini, se c'è Mancini non c'è Maldini, secondo me.
2: Esatto, condivido.
0: No, ma è così. C'è poco da...
3: Perché Mancini lo staff se lo sceglie lui. Perché Maldini lo staff lo fa lui e decide lui l'allenatore. Quindi non possono coesistere, ma non perché non possono così, ma sarebbe una coppia formidabile, ma la vedo dura per il passato di Mancini, che di solito gli staff li compone lui. E tra l'altro una frizione prima della grande fuga, dobbiamo essere anche, diciamo, corretti nell'informazione, raccontarla tutta, infatti.
0: Sì.
3: Sta cosa del buffo, cioè, sapeva che qualcosa, no? Si era rotto. E quindi
0: sì,
3: anche quello l'aveva irritato.
0: Anche quello, si narrava.
3: Perché
0: anche
3: non era stato informato, almeno questo.
0: Esatto. Sì, si raccontava
3: uso il condizionale.
0: No, sì, si raccontava anche quello in quel momento. Vabbè.
3: E quindi io adesso addirittura che tu chiami Maldini e Paolo che fa...
0: Ma io non ho capito,
3: cioè, Paolo
0: come è uscito
3: fa direttore
0: fuori
3: tecnico e Giovanni, presidente Magoli dice: guarda che abbiamo preso Mancini, ti va bene? Sì. Mancio, ti va bene Maldini? Sì. E già cominci male. Perché non hanno queste, hanno una personalità forti. Cioè, allora uno fa il lavoro che può, che, no, le scelte che può fare e che deve fare legittime, perché insomma se io sono direttore tecnico e mi chiamo Paolo Maldini, faccio io la scelta dell'allenatore, faccio io lo staff, magari metto qualcuno. E Mancini fa la stessa cosa.
0: Guardate,
3: Marco,
0: guarda,
3: cioè Mancini non è che si fa,
0: guardate, c'è questo
3: che faccia l'allenatore e poi lo staff lo decidi tu, non la vedo difficile.
0: C'è questo approfondimento di Tutto Mercato Web che vi riporto: prima il direttore tecnico, scrivono, poi il CT, l'agenda nazionale di Malagò e la scelta può arrivare a luglio. Quindi, come dire,
3: allora,
0: c'è tempo.
3: Se Maldini,
0: c'è tempo.
3: Non lo so, magari sarà anche lo stesso Mancio. Che, ma, che non la so, vedo dura, che non lo so, Michelangelo e Simone, che pensieri
0: luglio
3: hanno a riguardo, ma
0: non è lontanissimo. Insomma.
3: Che gli imponga, cioè, voglio dire, a Mancini lo staff tecnico.
0: Vabbè,
3: se invece
0: vediamo,
3: dice posso sceglierlo io, non lo so, magari
0: chiaro,
3: può succedere così.
1: Però voglio dire, il discorso non è che Maldini può scegliere il preparatore atletico tutti.
3: Punto,
1: No, ma secondo me, allora, giustamente, come diceva Simone, bisogna scegliere prima il direttore tecnico. Se vuoi un direttore tecnico.
3: Se vuoi un direttore bravo, se vuoi un direttore tecnico,
1: bravo,
3: sennò poi fa pure.
1: Però dopo devi,
3: cioè, non è che
1: insieme,
3: Lippi
1: poi...
3: aveva il direttore tecnico sopra,
1: No, certo. Però vedi, il calcio cambia, si evolve, ci sono tante nuove figure che secondo me servono. E
3: ma
1: non
3: in questo
1: servono.
3: Momento, Michelangelo, la domanda
1: momento,
3: che vi faccio,
1: se parliamo di questi personaggi,
3: faccio a te
1: e
3: a Simone, serve il direttore tecnico in questo momento attuale, storico?
1: In questo momento sì, sicuramente sì, però questo tipo di direttore tecnico, non come diceva Simone, un politico, uno che gira lì intorno per amicizia, ci vuole un direttore tecnico che sappia cosa vuol dire il calcio, punto.
0: Vabbè,
1: stop. E credo che Maldini, insomma, come Maldini in questo momento in Italia non c'è. Se poi naturalmente lui avesse voglia di farlo, perché dopo non è che sì, scelgo Maldini, poi Maldini dice no, io non c'ho voglia di farlo, faccio altro. Però per ripartire da direttore tecnico Maldini credo che sia un bel punto d'inizio
2: che potremmo avere, Michele.
1: Sì, è il miglior punto. Sì,
3: però
1: certo,
3: però certo, Michelangelo, perdonami, anche a te, Simone. Parlavamo così anche di Gigi, di Buffon.
1: No, vabbè, ma Gigi
3: non ne facevamo
1: direttore tecnico.
3: Ho capito, però è stato lui a fare anche, voglio dire, no? Prendere in mano la situazione a un momento critico, quindi a proporre anche il nome di Gattuso, il rientro di Leonardo,
1: sì,
3: di Bonucci.
1: Però,
3: cioè, voglio dire, no, eravamo sicuri che poi, no? Avrebbe potuto cambiare un po' le cose.
0: Si è comportato come tale nell'ultimo periodo.
3: No, non è così. Cioè, Michela, tu sei stato un giocatore importante e hai vissuto ambienti. Non è così facile, Michelangelo. Non è così facile.
1: No, non è facile, ma ci mancherebbe altro che non è facile. Però il discorso di Gattuso.
3: Secondo me la prima cosa è la voglia. è la voglia veramente, se ci credi, esatto, puoi fare quel tipo di lavoro.
2: Certo,
3: no, che deve essere un impiego e poi prendere i soldi. Cioè, la frase di Malagò, io la estenderei, allargherei pure al direttore tecnico, a tutti. Cioè,
2: ma certo, ma ovvio.
3: Ci deve essere voglia di nazionale. Voglio lavorare insieme a Giovanni, ma voglio lavorare insieme a Picchi. Voglio, questo deve. E Mancini, secondo me, c'è una voglia matta di tornare in nazionale.
2: E soprattutto una cosa, Stefano.
3: Il resto non lo so.
2: Bisogna andare per competenze, non per amicizie. E questo è importante. Vabbè, perché dopo. Ragazzi, siamo in Italia. Siamo in Italia. Lascia,
3: no, io direi. Allora, Michelangelo, scusa, io direi tutte e due le cose, perché non è che c'è nulla di male.
2: Cioè, no, ma.
3: Sei bravo e siamo amici. Benvenga, insomma.
2: Grazie.
0: No.
2: Sì, bravo. No, d'accordissimo. D'accordissimo, però si va per competenze. Il direttore tecnico in questo momento, diciamo che sia Maldini, che è una persona di un certo spessore, sceglierà l'allenatore ed insieme all'allenatore si faranno lo staff. Credo che sia questo fondamentale.
4: Scusa Marco, vai. Noi dobbiamo riacquisire una certa fiducia da parte delle istituzioni a livello di opinioni pubbliche. Noi oggi non possiamo sbagliare quel tipo di figura da un punto di vista anche politico. La maggior garanzia ce la dà un uomo che comunque sia ha una credibilità anche nelle scelte, prendendosi le responsabilità conseguenti poi dopo, ma che una personalità forte quale quella di Maldini non penso che ci sia altro giocatore che possa averla in questo contesto. Per cui io credo che prendere Mancini oggi, per come è andato via, poi liberi tutti di fare le scelte per amor del cielo che sono state fatte, e quindi però in termini di opinione pubblica noi in questo momento perderemmo a livello di opinione pubblica, perché tante parole sono state spese quando Mancini per scelta è sua e se n'è andato, va bene, in quel contesto lì
3: Simone tutto, però sono d'accordo con Marco, cioè non è che ti devi far condizionare da niente. Mancini nell'all time delle presenze dei commissari tecnici azzurri è terzo dietro Pozzo e Lippi, se non vado errato. Mancini ha portato l'Italia a Wembley sul tetto d'Europa. Mancini ha avuto una striscia di imbattibilità di 37 partite.
2: Ma nessuno
3: quindi voglio dire, no, parlava di competenze, Michela, cioè la nazionale Coverciano la conosce. Anche Maldini, per carità. Ma Maldini però sto ruolo ancora non la cioè non è stato in nazionale un grandissimo fuoriclasse, un grandissimo campione, però cioè Mancini già sa come funziona, no? O no?
4: Beh, ma a livello dirigenziale, dai, Maldini, che non pensavamo che arrivasse a fare tanto, però a livello di personalità.
3: Ma quello che ti sto dicendo, che sono due personalità forti, Simone, non ci giriamo intorno. Che è difficile che possano coesistere, perché ognuno vuole decidere. Sono due decisionisti. Come fai?
4: Quello sono d'accordo. Ho capito, ma se tu prendi e la funzione principale, l'ha letta Marco prima. La cosa principale è prendere il direttore tecnico inizialmente, ok? Quindi il direttore tecnico è in funzione anche dell'allenatore, e in questo momento a livello di opinione pubblica non c'è personaggio che possa
0: poi bisogna vedere che cosa sceglie lui come direttore dopo,
3: ma perché devi mettere l'opinione pubblica? Ma scusami, se io devo rifondare il calcio, no? Ricostruirlo, ma tu devi fare delle scelte magari sono anche impopolari, però come ha detto Michelangelo, competenti, cioè tu devi fare la squadra credendo che quella squadra possa far bene, no perché te lo dice l'opinione pubblica, allora perché devi fare, che ne so, col manuale Cencelli devi dare un po' uno, un po' l'altro, un po' e quindi accontenti tutti. Secondo me cominci male così. Se uno lavora così comincia male già, perché devi accontentare. Che devi accontentare? Che siamo a pezzi.
0: Vai se Simone.
4: Se prenderà Mancini, vediamo se non salta fuori il discorso di cui sto parlando.
3: Ma certo, no, salterà sicuramente. Però,
0: perdonatemi.
3: Ma uno se ne deve infischiare. Se tu credi in una persona.
0: Secondo me.
4: Non credo che se ne debba infischiare.
0: Però siamo di fronte, scusatemi, lo dico a tutte e tre, siamo di fronte alla scelta di due CT che comunque. Una parte, diciamo, ombrosa, cioè in tutte e due, motivi, capito? Perché a Mancini gli si può rimproverare questo fatto di essere andato via, eccetera.
3: Ha scelto, ha fatto una cosa brutta, ha chiesto scusa, ma non è che adesso ha fatto una controindicazione.
0: Dall'altra parte, perdonatemi, prima c'è stato qui Ravezzani che ci ha raccontato, ha ripreso le parole di Conte quando diceva che è stato chiuso dentro il garage, fa nazionale, si era stufato, voleva andare via. Cioè, ci sono tante cose che vanno. Cioè, alla fine non è che tutte e due sono esenti da punti, capito che ti voglio dire? Sono una scelta.
3: Però scusami, vince la voglia di nazionale, Marco.
0: Chi ce l'ha di
3: chi
0: più?
3: Chi ce n'ha di più? Bravo. Quindi, perché vediamo. Non è che adesso se ti chiamano Michelangelo vuoi. Se... Senti, vabbè, dai, che c'è, vabbè, vado là a Coverciano.
1: Sì, sì, io,
3: però se non
1: sì,
3: sei convinto, si vede dopo un mese e mezzo se non sei convinto, Michelangelo, o no?
1: No, no, io ci vado.
3: No, lo so che ci vado. Pure Braglia andrebbe di corso
0: subito. No, senti, la voglia. Voglio chiedere, voglio chiedere una cosa a Michelangelo.
1: Ho già fatto le nazionali,
3: Lo so.
0: Certo, certo. No. Michelangelo, senti, ti voglio chiedere una cosa. Ieri all'evento Fondazione Vialli c'era Michel Platini.
1: Sì, io ce l'ho l'anno scorso, questa volta ho visto
0: che c'era Michel Platini che ha detto state tranquilli che la Juve tornerà a vincere.
3: Quanto non tempo si non si sa, non l'ha detto quando.
0: Però ecco, vi chiedo,
1: questo
0: è un augurio, ragazzi, perché giustamente però,
3: Leroy
0: fa questo augurio, speranza, poi insomma ha detto tante altre cose.
1: Il calcio è fatto di cicli, no? Giustamente, ha detto le cose giuste. Ci sono dei momenti in cui non si vince e poi si ritorna a vincere, però magari ci vuole un pochettino più di tempo però, del necessario, però
0: ti volevo chiedere se la strada si può intraprendere accorciando un po' i tempi, cioè se già nel prossimo campionato ci può essere una squadra un po' più competitiva, perché io credo che è giusto che torni a vincere, però in quanto tempo?
1: Questo non lo sappiamo. Questo sicuramente, se riesce a indovinare quei 2-3 acquisti che servono a questa squadra, potrà lottare. Non ho detto che non si può dire che vincerà di sicuro, ma insomma cominciare a mettere giù le basi per magari fra un anno, due anni, di poter tornare a essere molto più competitiva di adesso. Certamente poi magari sai, a volte quando tu fai gli acquisti iniziali d'estate dici che questi sono l'abbiamo visto, poi abbiamo la storia parla per noi, che magari pensi questo ha fatto 40 gol, questo ne fa 30, questo è fortissimo. Io devo dire, ripeto, Koopmeiners l'ho visto giocare all'Atalanta, sinceramente per me è un grandissimo calciatore. Poi se vai in un'altra squadra e rendi zero, questo non possiamo sapere a priori. Quindi io credo che
0: ci punteresti
1: un po' di bravura e fortuna di indovinare 2-3 acquisti, perché la squadra
0: Koopmeiners ci buttare. Punteresti su Koopmeiners, perché sembra proprio che sia questo l'obiettivo.
1: Ci punterei io sinceramente, da affiancare a uno come Vlahovic sicuramente potrebbe essere una cosa interessante, se no come ho detto l'altra volta qui da voi, ci vuole una punta di un certo spessore. Purtroppo le punte di un certo spessore costano parecchi milioni, troppi forse, quindi diventa complicato, perché dopo devi saper spendere.
3: Siamo sempre lì, Michelangelo.
0: Stefano, cosa serve?
1: Mi dai
0: così. Cioè, se ti chiedo oggi, se uno ti fa questa domanda, Stefano, cosa serve la Juve per tornare competitiva al prossimo anno? Come rispondere?
3: Ma Michelangelo,
0: una rivoluzione? No. Serve cambiare 4-5 giocatori? Cosa
3: no,
0: servirebbe?
3: No, secondo me è una cultura del lavoro importante.
0: Ok, e con Spalletti ce l'hai. E con Spalletti quella ce l'hai.
3: Cioè, all'Aria Stadium deve essere il principio, ecco, questa cosa dell'intensità. Cioè, devono trovare una squadra che ti mette lì all'angolo, che non ti fa respirare, al di là della bravura individuale degli interpreti. Però sono d'accordo con Michelangelo, se sei fortunato prendi 2-3 giocatori, alla fine puoi lottare, non dico vincere lo scudetto, ma puoi lottare, perché non è che ci sono queste squadre che hanno delle certezze incredibili, tranne l'Inter, che mi sembra che parta in vantaggio rispetto al gruppone. Poi c'è un gruppone in cui la Juve può dire la sua. Adesso lascia perdere il finale, che no, è stato sporcato, la Juve è arrivata sesta, grande delusione.
0: Sì, infatti ha detto Platini,
3: ha avuto due inciampi
0: clamorosi. Bastava battere la Fiorentina, i discorsi sarebbero stati diversi, sì, anche i giudizi sarebbero stati diversi. Simone, tu che dici? Cioè, cosa serve? Serve tanto? Poco?
2: Allora, da Michele mi sarei aspettato che mi dicesse serve un portiere.
0: quello è vero, quello c'ha ragione Braglia, su questo io do ragione.
2: Perché comunque se si parla di un Dibu Martini.
1: Ma non lo sai, Simone, quello che dico io, Simone, il discorso è che il portiere lo fa anche la squadra, lo sai benissimo.
2: Vero,
1: no?
2: Vero.
1: Certamente se io gioco Gentile, Gabrini, Brio, Scirea davanti, o Montero, Ferrara Turam, Cannavaro, se gioco in porta io
4: giochi con la sigaretta
1: faccio meno fatica a giocare. Cioè, voglio dire, il discorso è che deve esserci la squadra. Se tu hai una squadra forte, il portiere
4: puoi sì, anche però avere anche un viceversa, normale. Però anche viceversa,
1: certo, la
3: Michelangelo, aggiungerei non solo la difesa forte, ma anche il preparatore dei portieri fa la differenza, perché voi siete un ruolo a parte e deve essere bravo il preparatore dei portieri.
1: Sì, no, ma il discorso dell'allenatore dei portieri è un discorso molto lungo che io, Stefano, vorrei affrontare insieme anche a Simone. Noi parliamo spesso con Simone. L'allenatore del portiere, purtroppo, lo possono fare tutti, chiunque può fare l'allenatore dei portieri, perché ormai ci sono libri, ci sono delle cose dove video, dove tu puoi imparare a fare l'allenatore. Ma l'allenatore dei portieri non è solo para questo, tira questo, para, perché dopo, per me, avere un allenatore dei portieri che abbia fatto il portiere e sa cosa vuol dire stare lì in mezzo al campo, dentro quell'area di rigore, da solo a pensare, a fare. Quindi è importante la psicologia del portiere, bisogna allenare non solo fisicamente
0: la testa,
1: e tecnicamente,
0: come no.
1: Ma soprattutto
0: già siete strani
1: testa,
0: perché
3: io volevo dire che funge un po' a questa funzione d'angelo custode psicologico, anche l'allenatore c'è un rapporto
1: interno.
3: No, è la verità.
1: È un ruolo.
3: È la verità. Ragazzi. Il portiere, guarda che loro sono tutti stranieri, cioè sono una categoria a parte.
0: Un po' passarelli.
1: No, siamo sinceramente, come dicevo, siamo una categoria superiore. Quindi,
0: Vuol dire tra di voi.
3: Beh, numero uno.
0: Allora, alla Juve.
1: No, a me me l'ha detto il mio primo allenatore dei portieri. Quindi io ripeto quello che mi hanno detto.
0: Alla Juve, allora scrive un nostro amico al 331-8200-213. Alla Juve servono 4-6 anni per tornare competitiva. Mi sembra
3: 4-6 anni, ho capito. Qui Maracanã, dobbiamo fare la ventesima edizione Maracanã per aspettare.
0: 4-6
3: anni,
0: ragazzi,
3: campione d'Italia.
0: Dai, su, mo mi sembra veramente esagerare. Chi c'hanno davanti?
3: 4-6 anni addirittura, mi prende l'ansia.
0: Non è possibile.
3: Bravi, è tutta colpa tua qui.
4: Bravo. Perché è tutto colpa mia?
0: Ma
4: io
0: così,
4: dico che la Juve,
0: io dico che
4: la Juve, secondo me, battaglierà per la vittoria dello scudetto insieme a Inter e Roma.
0: Hai capito? Giuseppe,
4: il grande flop sarà il Napoli.
0: Capirai.
3: Rinnega subito Allegri,
0: Ciarvirino là subito. Vabbè. Allora, no, Giuseppe scrive: mi dispiace, ma ha ragione Braglia. Mancini ha tradito gli italiani. Conte costa
3: Mamma
0: troppo
3: mia, ragazzi,
0: per quello che ha detto
3: ma
0: Malagò. Ci sono due allenatori: uno è Ranieri e l'altro è Baldini.
3: Noi siamo campioni del mondo in questo, poi dopo
0: vabbè.
3: Altre cose non ce ne frega niente, cose più importanti non ce ne frega niente. Di questo adesso abbiamo deciso.
0: Ranieri, andiamo a prendere Ranieri.
1: No, come direttore tecnico, un altro potrebbe essere Ranieri, no?
3: Potrebbe.
1: Oltre, se Maldini non dovesse accettare, però bisogna intanto.
3: Maldini è una bella figura, eh.
0: Vabbè. Io non capisco come è uscito fuori, però così
3: oggi ci siamo sorpresi tutti, sembrava finito Mancini e cose, adesso abbiamo la coppia Conte-Maldini adesso.
0: Senti, chiudo così perché prima tu non mi hai risposto a sta cosa, quindi vi coinvolgo. Simone, chi fa il colpo di mercato, l'Inter se prende Palestra o il Napoli se prende Ghila?
4: Per me il Napoli se prende Ghila, perché Palestra, a mio modo di vedere, è un ottimo giocatore, però piano. Mi sembra che Michele abbia fatto la scorsa volta abbia fatto un inciso. È un giocatore valente, di prospettive future, di altissime prospettive future, però un campionato fatto nel Cagliari è un conto, un campionato fatto eventualmente nell'Inter è tutta un'altra cosa. Perché le responsabilità cominciano a aumentare e comunque, al di là della validità, Ghila ha già un'esperienza dettata dal fatto che comunque sia è un giocatore già affermato, quindi io credo che il Napoli possa essere quello che fa l'acquisto migliore, e secondo me 50 e rotti milioni scherzi, cioè non c'è più religione, cioè,
0: è stato chiaro,
4: cioè, dopo un campionato se si sparano di quelle cifre, che che insomma che non permettono poi alle squadre di poter riqualificarsi e ristrutturare quello che è il bacino delle rose.
3: Secondo Napoli, sono due ottimi colpi. Sì. Perché è vero, ha ragione Simone, il prezzo è eccessivo per quanto riguarda Palestra, però è un investimento che comprendo. Cioè, secondo me non è un fuoco di paglia questo ragazzo, a me piace molto ed è forte. Poi il prezzo, sì, sono d'accordo, troppo. Però capisco l'investimento e coprire la fascia per almeno i prossimi 10 anni.
0: Okay.
3: Anche la volontà del calciatore è stata decisiva, voleva l'Inter e così è stato. Per quanto riguarda invece il Napoli si mette in casa un giocatore forte. Il prezzo mi sembra un buon
0: 20
3: prezzo.
0: 20 milioni, dai.
3: Sembra un buon, un'ottima operazione di mercato. E un calciatore dalle caratteristiche diverse che nel reparto difensivo il Napoli non ha. Quindi un ottimo acquisto.
0: Ottimo acquisto. Rampulla.
1: No, io dico, pensavo ai 50 milioni, 20 milioni. Che poi non è che acquisti, non acquisti nessuno. Tu prendi in affitto. Perché dopo il ragazzo, dopo 3 anni che gioca in una squadra, tu hai investito 50 più altri soldi che servono per tutto il resto, fai un investimento da 80, da 80 milioni.
0: Quindi,
1: dopo 3 anni il ragazzo dice, come fa Vlahovic, comprato a 60, non firmo, me ne vado da un'altra parte. Tu
0: ma questo va a parte del gioco, dai.
1: No, è un gioco sbagliato comunque, per questo siamo arrivati a questo punto. È un gioco sbagliato, però io dico, hanno ragione tutti e due, sia Stefano che Simone, perché l'investimento di Palestra è sempre un punto interrogativo, però è un ragazzo di grande prospettiva e quindi ci può stare, no? Ci sta che l'Inter investa in questo ragazzo. Poi il fatto di dimostrare, come dicevo prima, per quanto riguarda la Juventus, quando fai gli acquisti non sai mai, pensi di aver fatto un grande acquisto inizialmente, poi il campo che parla. Se poi si dimostrerà che il campo, il ragazzo ha qualche problema, questo fa parte del gioco. Per quanto riguarda il Napoli, Ghila è un calciatore già affermato, per cui si può andare sul sicuro. Però sai, anche lì il discorso parla sempre il campo dei giocatori affermati. Quando giochi in Italia, quando giochi in queste squadre, devi dare tempo magari di conoscere il campionato, e poi insomma, quando uno è un fuoriclasse c'è poco da dire.
4: Posso, Marco, fare una domanda a Michele?
0: Sì, fa la domanda e poi chiudo.
4: Michi, ma tu lo prenderesti Meret alla Juve?
1: Io sì. Bravo. Sì, anche se... Sì, no, ma io Meret l'ho visto giocare, a me piace, perché è un ragazzo che tecnicamente è forte.
0: È più forte di Gregorio, questo sicuro.
1: No, lo so, perché dopo De Gregorio a Monza ha fatto dei bellissimi campionati. Voglio dire, il discorso è che
0: quello è campione d'Italia, però insomma è un portiere
1: infatti, a parte quest'anno, negli ultimi 3 anni a Napoli ha vinto 2 campionati. Voglio dire, è un a me è sempre piaciuto.
0: Marette è bravo, ragazzi.
1: Io l'ho sempre detto.
0: Non ho capito. Per me c'è un pregiudizio nei suoi confronti.
1: Ma è colpa vostra dei giornalisti.
0: Ma che colpa?
1: È
0: sempre colpa nostra. C'è un pregiudizio nei suoi confronti.
1: Sì. Perché? Lo dico da sempre. I giornalisti siete una corporazione che vi difende sempre, fate voi.
0: Sì, vabbè
3: dai, non esageriamo, Michelangelo.
0: Va, cantate e suonate voi, dai.
1: Sì, bravo.
0: Voglio dire,
1: Simone, noi siamo.
0: Però è vero, io guarda, con Simone ci ho parlato di questo argomento anche in privato. Io su Meret sono d'accordo, c'è un pregiudizio su questo ragazzo da sempre
3: attaccato,
0: soprattutto
3: non si
0: a Napoli. Io ho percepito sempre giudizio bravo. Negativo su
3: mai,
0: questo,
3: non ha mai convinto.
0: E invece
1: perché si fa gli affari suoi? Cioè, voglio dire, adesso farebbe fatica anche uno come Dino Zoff, perché è una persona schiva, non si fa vedere in giro, non fa il guascone, non è un rompiscatole, per cui
0: poi che non sia il portiere più forte, sono d'accordo, però non è nemmeno un portiere
3: così dimesso,
0: capito? Cioè, a me, cioè, per esempio, se tu, domanda ragazzi, secca, Meret o Milinkovic Savic, io tutta la vita Meret, so voi, io a me come portiere piace di più. Secondo me è più forte.
3: Ma Allegri vorrebbe un altro portiere.
1: Parliamo di grandi portieri, Marco. Parliamo di portieri che giocano a livello nazionale. Quindi sono tutti bravi. Però anch'io scelgo Meret, scelgo Carnesecchi, scelgo Caprile, scelgo Vicario tutta la vita.
0: Simone, tu stai zitto.
1: È Donnarumma, perché ho già detto 6 portieri.
0: E poi mi fermo perché ho sporato.
1: Italiani.
0: Non dici nulla.
4: No, ma io se fossi la Juve. sento i nomi, per l'amor del cielo, con tutto il rispetto per tutti, sono d'accordo su Carnicecchi, sono d'accordo su Vicario, ma io in questo momento dovrei trattare un giocatore, la Juve ha bisogno del portiere, Meretto, subito, al 101%. Dopo bisogna vedere però se l'allenatore dei portieri gli dà quelle sicurezze che di cui parlavamo prima insieme a Michele.
0: Vabbè, però tu hai detto una tua.
4: E la squadra. E io dico
0: certo,
4: la mia.
0: No, no, ma questo è interessante. Cioè...
4: Poi dopo ognuno può avere le sue idee.
0: Poi vogliono, leggo che vogliono fare una Juve molto italiana. Meret è pure portiere italiano. Credo che, insomma, vabbè, vediamo, dai. Va bene, mi devo fermare, devo salutare Michelangelo Rampulla. Michelangelo, a presto.
3: Ciao Michelangelo.
0: Un abbraccio.
1: Un abbraccio. Abbraccio a tutti voi.
3: A presto,
0: ciao Michelangelo,
3: ciao.
0: A presto.
3: Abbandonare.
0: Non ci abbandonare, non ci abbandonare, mi raccomando. Un saluto anche a Simone Braglia, ci sentiamo venerdì. Simone, un abbraccio.
4: Ciao, ciao, ciao, ciao.
0: Break
4: ciao.
0: Per noi.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: La Procura di Milano ha aperto un fascicolo per omicidio stradale per il nuovo reato previsto dal codice della strada di fuga pericolosa in relazione all'inseguimento nel quale è morto Francesco Imprezzabile, agente della Polizia Locale di Milano. La PM di turno, Francesca Crupi, ha disposto l'autopsia sul corpo del 39enne e va ancora fissata una data per gli esami medico-legali. La Procura di Milano esclude dai primi accertamenti che ci sia stato uno speronamento.
0: Il presidente russo e quello bielorusso Alexander Lukashenko prevedono di avere contatti a breve per discutere delle minacce del leader ucraino Zelensky di intervenire contro la Bielorussia se non smantellerà i sistemi ripetitori che, a suo parere, vengono utilizzati per guidare gli attacchi dei droni russi. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. E da Mosca viene annunciato a breve un incontro per rispondere allo stesso Zelensky.
1: Domenica 21 giugno un'esplosione in un impianto di produzione di gas naturale in Qatar ha provocato la morte di almeno 13 persone e il ferimento di altre 66. Tutte le vittime provenivano da Pakistan e India. Il ministro dell'energia del paese ha spiegato che si è trattato di un incidente, ma le cause ancora non sono chiare. Le autorità escludono che si sia trattato di un atto doloso, nonostante la zona sia già stata bombardata nei mesi scorsi dall'Iran durante la fase iniziale della guerra con Stati Uniti e Israele.
0: Quello di Giulio Regeni è un corpo spezzato dal dolore ed è su tutto questo che il regime egiziano non ha voluto indagare. È per tutto questo che il regime egiziano ha scelto di proteggere gli aguzzini. Non ha chiamato a rispondere i propri ufficiali delle nefandezze compiute. Ha scelto consapevolmente di coprirli. Così il procuratore aggiunto di Roma, Sergio Colaiocco, nel corso della requisitoria del processo che vede imputati 4007 egiziani accusati del sequestro e dell'omicidio del ricercatore friulano rapito, torturato e ucciso in Egitto 10 anni fa.
1: L'Europa nella morsa dell'AFA. In Italia la situazione è critica con 15 città da bollino rosso: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Il 24 giugno si arriverà a 16 con l'aggiunta di Latina, oggi in arancione. In Francia 40 persone sono morte per annegamento dall'inizio del weekend scorso, un fenomeno attribuito dalle autorità all'ondata di caldo che attanaglia il paese da una settimana. La Spagna affronta invece il terzo giorno consecutivo di allerta che dovrebbe raggiungere il picco nelle prossime ore.
0: Il calcio. Gennaro Gattuso è ufficialmente il nuovo allenatore della Lazio con un contratto di 2 anni. Ecco il comunicato del club. La SS Lazio SPA comunica di aver affidato l'incarico di allenatore responsabile della prima squadra al signor Gennaro Gattuso. La società accoglie con soddisfazione il nuovo allenatore nella convinzione che la sua esperienza, professionalità e determinazione possano contribuire al raggiungimento degli obiettivi sportivi del club.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
5: TMV Radio. Siamo fatti della stessa sostanza dello sport. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora, Stefano,
1: eccoci.
0: Ben trovato. Siamo, abbiamo una parte, la dedichiamo tutta una serie di messaggi. Allora, Mbappé, Holland, Rolando era un altro. Baggio del Piero, li avete mai visti correre? No, infatti giocavano da fermo questi.
1: Sì, no, a due all'ora andavano.
0: Tutti fermi.
1: Mbappé
0: è fermo, Holland è fermo. Ronaldo, il CR7 adesso magari è un po' più fermo, ma prima non mi sembrava uno fermo.
2: Subito una grande cagata.
0: Baggio magari era un giocatore che faceva correre gli altri.
1: Ma correva pure lui.
0: Però correva pure lui, non è che stava proprio fermo. Del Piero non mi sembra un giocatore che giocava da fermo, insomma, non lo so. Boh.
3: No!
0: Vabbè.
3: No.
0: Dunque, vado avanti. Poi dice Braglia fa le sentenze, lo registra. Ma Braglia dice la sua,
1: piace,
0: registratela.
1: Ma lui, lui
0: si
1: piace.
0: Espone. Io preferisco chi si espone,
1: sì, esatto,
0: che dà una sua. Poi se, se non vi piace,
1: cioè, il campionato
0: tenetevi
1: comincia,
0: quelli che fanno 0-0, che sono tutti bravi.
1: Comincerà ad agosto, lui a maggio ti dice che
0: lui
1: c'ha Napoli
0: una sua concezione. Lui dice che il Napoli secondo lui avrà difficoltà, mentre è più fiducioso verso altre squadre. Non ha offeso né la Madonna né Gesù Cristo né nessuno, ha dato un'opinione di calcio, cioè uno può dire non sono d'accordo, poi non è che devo registrare un'opinione perché è stata no, voglio dire, preferisco chi parla oggi che chi parla all'ultima giornata di campionato, che sia tutto avverato. Io preferisco questa gente, ecco. Allora, ieri ho visto
1: Leo Messi ieri mi hanno fatto una domanda, scusa se cambio discorso, ho detto, allora Messi ha sbagliato il calcio di rigore, lui l'ha guardato in faccia, la prima domanda, giornalista argentino, l'ha guardato e ha detto sì, ma ho fatto due gol.
0: Certo.
1: Poi l'ha guardato.
0: No, vabbè, la prima giornata c'è stato un episodio che forse lo ha favorito e doveva essere penalizzato, ma non è colpa di Messi però. Colpa dell'arbitro,
1: guardiamo sempre la parte
0: Messi
1: negativa.
0: Ha fatto quell'entrata,
1: cioè, c'è Messi,
0: però,
1: e parliamo pure che doveva essere espulso. Benissimo,
0: che dobbiamo fare?
4: Una
1: carcagnata.
0: Ieri ho visto Argentina-Austria. Gli unici che correvono erano quelli con la maglia rossa più Lautaro, che gioca in Italia. Prima di correre, bisogna saper trattare la palla come Diego, Messi, Platini, eccetera.
1: Questo, certo, sicuro. Però si va a una velocità considerevole adesso.
0: Che poi penso che più che velocità è l'intensità che tu sottolini, perché la velocità
1: esecuzione,
0: è una cosa,
1: velocità di pensiero, intensità, andare, restare, partire,
0: allora,
1: stoppare la palla quando ce n'è due addosso.
0: Esatto. Secondo Raffaele dice che il direttore, se diventa direttore tecnico Maldini, a luglio convincerà Ancelotti, a finito il mondiale, ad andare CT della nazionale.
1: Però sta cosa da Ancelotti, scusami, però Marco, dai, dobbiamo anche un po' smetterla testa. Ancelotti fa l'allenatore del Brasile, adesso vedremo che cosa farà il Brasile.
0: Prendere una decisione.
1: Ho capito, ma se, se va fuori gli ottavi di finale o i quarti di finale, che campione del mondo avrà fatto Ancelotti con la Selecion? Cioè, capito? Cioè, nel senso che noi Ancelotti arriva e ci risolve i problemi. Dai, sono tutti bravi. Ancelotti, Mancini, Conte, dai, uno vale l'altro.
0: Aspetta, arriva Federico, perché manca il messaggio del portate rispetto. Se no,
1: a chi?
0: Aspetta, portate rispetto e scuse. Federico lo chiama il porta rispetto e scuse. Scrive: portate rispetto a Maldini. Non mi sembra che gli sia stato.
1: Mamma mia,
0: non gli sia stato. Guardate cosa è successo al Milan. Da quando lui se n'è andato, la squadra
1: è sempre
0: scomparsa.
1: Parlato bene di Paolo.
0: Ma posso dire una cosa? Ma perché Maldini errori al Milan ha fatti?
1: Anche lui, certo.
0: Allora,
1: tutti facciamo,
0: io
1: tutti
0: questa
1: quanti.
0: Santificazione sono sempre un po' molto scettico a santificare qualcuno. Io non lo santifico. Vediamo se viene direttore tecnico quello che farà. Vi ricordo che Maldini voleva mandare via Pioli per prendere Pirlo al Milan. Quindi, adesso che Pirlo grazie a Maldini diventava un super allenatore, io non ci credo, però la scelta era quella. Allora,
1: bello il velo di Almada sul gol di Messi.
0: Sì. Poi vabbè, c'è Ume che dice: io vedrei bene la coppia Maldini-Baldini. Mamma mia, no, mamma mia, nel senso che mi sembrano due molto Maldini-Baldini. Allora, Conte non lo sopporta nessuno. Mancini deve essere un non l'ha definito uno furbo, vabbè, perché come allenatore vale poco. Vale poco Mancini come allenatore? A me mi sembra veramente non attinente alla realtà questo messaggio. Insomma, la carriera di Mancini credo che sia una carriera molto rispettabile come allenatore, o mi sbaglio? Insomma, mi sembra che c'è
1: pure
0: qualche
1: vittoria. Tutti bravi, Ancelotti, Conte, Mancini. Però non è che adesso facciamo il nome d'Ancelotti che sta allenando il Brasile, esatto. Facciamo, lasciamolo in pace,
0: vediamo quello che farà. Allora, ma qualcuno ha chiesto a Malagò se per esempio è d'accordo a un campionato a 18 squadre? No, non gliel'ha chiesto, ma la domanda che faccio io: ma è così importante portare la Serie A a 18 squadre? Siccome io sento sempre sto ritornello di ridurre le squadre,
1: da 20 anni che si dice questo,
0: sì, io voglio capire, portando il campionato a 18 squadre, l'Italia diventa una delle nazioni più forti al mondo?
1: No.
0: Cioè, risolviamo il problema della nazionale italiana?
1: No.
0: Faccio un'altra domanda. Perché
1: per
0: ci
1: no.
0: sono più campionati a 20 squadre rispetto a 18? Gli altri fanno gli stage? Fanno queste convocazioni continue per mettere insieme la nazionale? Io, Roma, degli stage sento parlare solo in Italia. Ma perché? Sono così importanti? Dalle altre parti le fanno? Non mi sembra. Boh. Allora, questo era un complimento a Michelangelo Rampulla, mi dispiace ma lo leggo adesso e scusami molto, mi riferisco ad Alberto. Allora, vai con un audio.
3: Voglio fantasticare, Malagò ha detto che fa una scelta di campo per il direttore tecnico, chiaramente si ipotizza Maldini. Allora io unisco un'altra notizia, che è quella che potrebbero nominare il CT della nazionale in luglio. Allora ho pensato, a luglio è finito il mondiale, ora il Brasile o vince o perde, Ancelotti si libererà. E non è che Maldini fa la scelta di Ancelotti, è una mia follia.
0: Potrebbe starci.
1: Ma tanto voglio dire, non è questione di essere di follie, ci può stare tutto.
0: Assolutamente, perché potrebbe pure
1: certo,
0: essere.
1: Il mondiale finisce il 20 luglio, 19 luglio.
0: 19 luglio.
1: 20 luglio, insomma.
0: E Maracanã finisce il 21.
1: Beh, forse prima della fine di Maracanã c'è Malagò, ce lo farà sapere, no?
0: No, finiamo il 20, scusami, 20 luglio.
1: Prima del 20 luglio
0: lo sapremo, tu dici che... andremo in vacanza col nome del CT, speriamo, insomma, così
1: tu dici no.
0: Abbiamo archiviato un problema.
1: Anche perché poi a settembre ricomincia tutto, Nations League.
0: Vai con un altro audio, Andrea, vai.
4: Ciao Marina, rileggendo e ascoltando le parole di Malagò,
0: sì,
4: dove dice ho incontrato Del Piero, Buffon, Maldini come direttore tecnico, usa anche questa parola diversa, ho abbracciato Baggio. Siccome è un grande comunicatore, potrebbe essere il divincodino
0: come direttore tecnico? Perché io non escludo nulla, che ne so, può darsi pure questo.
1: Mi farebbe piacere
0: rivedere
1: Baggio
0: all'inter... Sì,
1: certo, vedo, è un personaggio
0: sono tutti impegnativo,
1: tutti personaggi impegnativi, ragazzi, però
0: qui stiamo parlando di istituzioni del calcio. Vai con un altro audio, Andrea, vai.
5: Salve, buongiorno, sono Andrea da Reggio Emilia, ho visto che c'è anche Bertoni in collegamento, ma io una domanda la faccio. Allora, Conte se n'è andato per cercare soldi,
0: sì.
5: Mancini se n'è andato per cercare soldi,
0: sì.
5: Pioli non lo ritengo all'altezza, io Mancini lo continuo a dire comunque che è sempre stato non un gran allenatore, continua a non essere un gran allenatore. Io chiedo, ma perché a questo punto non affidare la panchina a Ranieri, che a parte l'età, ma a livello di motivazione, a livello di saper motivare e unire il gruppo, secondo me è l'unica persona che non è uguale. Grazie mille.
0: Non lo so, rispondi te Stefano velocemente, così sentiamo anche un altro audio.
1: No, ma non credo che si andrà verso questa direzione.
0: Quindi non credi in questo. Ok, perfetto, vai con un altro audio.
6: Usiamo i termini giusti, Braglia. Lo titolo non capitana niente. Lo Tito gestisce con i soldi messi dai tifosi. L'unica squadra che ha il mercato bloccato è con un presidente che non immette capitale per sbloccare la situazione, per cui lui gestisce, non capitana nulla.
0: Bene, sono arrabbiati, c'hanno pure un po' di ragione. Vai con un altro audio.
7: Ciao Marco, la scelta sarebbe molto semplice,
0: sì.
7: Luis Enrique. Ma il problema è Luis Enrique, sì, viene in Italia e quanti soldi vuole? Perché lui sarebbe perfetto per aumentare l'intensità della squadra e altro. Ciao.
0: Ciao. Ancora Luis Enrique sta dove sta da diretta, non ci pensa proprio a noi, vai.
8: Io di Benedetto gli vorrei ricordare, ecco, con tanto rispetto, domani, che anche Conte, quando andò via nel 2016 alla nazionale, andò al Chelsea per prendere più del doppio di stipendio.
0: Eh sì,
8: così. Prima firmò con il Chelsea e poi lasciò la nazionale, prima e finisse l'europeo.
0: Va bene. No, ma vero, io però continuo a dire, è giusto sottolineare questa cosa, ma è la modalità sbagliata come è avvenuta. Però io non mi sento di dire che poi uno non possa scegliere una cosa per motivi economici. È il modo come è avvenuto, certo, che ti ha preso e ti ha piantato così.
1: Ma lo ha detto lo stesso Mancini.
0: Ma però l'ha detto lui, cioè, capito?
1: Lo deve ripetere 100.000 volte?
0: Oddio mai. Allora, Maurizio ci scrive: buon pomeriggio, ormai la maglia azzurra non attira più come una volta. Può essere, che ti devo dire. Allora, solo Claudio Ranieri può sollevare la nazionale, però nessuno nomina né lo prende in considerazione. Continuiamo così, facciamoci del male ingaggiando i cavalli di ritorno Conte e peggio ancora Mancini o addirittura uno straniero. Quindi l'amico Roberto vuole Ranieri. Vabbè, vai con uno, c'è l'ultimo audio, dai, se c'è, e poi ci fermiamo.
9: Maracanà, buon pomeriggio. Siamo e buon venuti. Pomeriggio a Marco e a Stefano. Stefano,
1: buon pomeriggio.
9: Stefano, una cortesia mi dica. Diglielo a Marco. Ma se Messi avesse giocato 20 anni nel Napoli, ma quanta pallone d'oro avrebbe vinto? Diglielo tu. Io dico che non avrebbe vinto manco uno. Diglielo.
0: Che vuol dire per questo discorso?
1: No, credo che si riferisse a Diego Armando Maradona. Credo,
0: Ah, sì, sì.
1: Difendere Diechito, che tra l'altro quando era allenatore in Sudafrica, sai Messi quanti gol ha fatto con lui? Zero.
0: Vabbè, però era giovanissimo, giocava
1: vabbè,
0: pure
1: ho capito, era giovanissimo, 2010 Marco, era il secondo mondiale.
0: Vabbè, no, insomma.
1: Zero.
0: Stava zero. Parecchio in panchina.
1: Zero gol.
0: Poi sulle qualità di Maradona allenatore parliamone. Parliamone.
1: L'ho provocato, caro amico.
0: Parliamone se volete.
1: Ti conosco.
0: Maradona e Platini come allenatori, parliamone. Parliamone, cioè se volete.
1: Gli hanno fatto la domanda a Platini come allenatore.
0: Ma ci metto pure Paolo Roberto Falcao come allenatore.
1: Però come
0: che è andato in Giappone, che ha detto
1: fanalisi
0: in Giappone, capito? Come allenatori parliamone, insomma, di tutte e tre.
1: Ieri ha fatto vedere quando Almada ha fatto il velo, no? Gol di Messi, ha detto ma io ho già fatto. Lui ha fatto, hanno fatto vedere l'immagine, lui fa il velo, Brasile 82,
0: sì.
1: Te lo ricordi Eder?
0: Come no?
1: Alza la palla, boom, tira una stecca da fuori area, gol, bellissimo, lui tutto compiaciuto, non l'hai visto?
0: Sì. No, non l'ho visto, però mi ricordo i gol.
1: Vuol dire che ha visto? Detta dal male,
0: ha visto prima lui, certo, è andato a rivedere i videocassette di Falcao.
1: Però è forte, grazie.
0: Oh, no,
1: un saluto a
10: Ancelotti, Mancini e tutti questi. Baldini, allora, ha mandato in campo dei giovani che hanno fame, voglia di correre.
1: Dalla bisogna ripartire.
10: Il italiano deve essere rifondato.
1: Ma Baldini resta là, Baldini, non ti preoccupare.
10: E poi sono d'accordo in questa santificazione di tutti. Ma va,
1: Silvione rimane lì, non ti preoccupare.
0: Chi è Roberto questo?
10: È Conte, mio amico, mi ha detto. Su, Conte è un bel piangina. Quest'anno il Napoli faceva ridere, è arrivato secondo, mi dispiace per lui, ma non ha vinto. Quindi Conte non ha vinto. Saluto, ciao
0: amico mio, è bello il messaggio veloce. Forse ce n'abbiamo un altro ancora?
1: Quelli che fanno... Vogliono che trionfi la propria vincente. Cioè, questo Conte lo sta pedinando da
0: sempre. Però c'è ragione, Conte questa.
1: Sì, alla fine la crepa.
0: Dai!
11: Tutti appassionati al Toto CT. Possiamo prendere Guardiola, possiamo prendere chi vogliamo. Fatelo voi il nome del migliore
1: Guardiola
11: del mondo, Ancelotti. Tanti giocatori sono quelli. Se non si fa qualcosa per far giocare gli italiani. Non andremo da nessuna parte. Credo sia
0: però pure questo è vero, pure questo è vero,
1: sì,
0: senza
1: ma
0: qualcosa.
1: Cominciamo da quel calcio che piace tanto a te,
0: sì,
1: cioè quello intenso, veloce, no?
0: Un po' di intensità non guasterebbe. Vabbè, visto come corre pure i giapponesi corrono, i vichinghi corrono, gli americani corrono tutti. pure quelli del Capo Verde stanno lì, combattono è una roba proprio incredibile, cioè, ma proprio,
1: anche
0: guarda,
1: l'Iran no, vabbè, cioè, deve difendere bene, ma sì, grande rispetto
0: tutti
1: per l'Iran,
0: con grande
1: per
0: dignità, orgoglio,
1: stanno lì,
0: stanno lì, li vedi proprio coinvolti già dall'inno quando stanno lì. Ma scusa, posso dire una cosa? Ma vi piace questa cosa, sì, che li mettono tutti insieme,
1: no,
0: così a mezzo cerchio?
1: Piace.
0: No, a me mi piace. E mi piace tradizionali, tutti in fila così,
1: però,
0: capito? Sta cosa semicerchio. Questo semicerchio non mi piace, cioè posso dire che non mi piace questo semicerchio, sta cosa. Tutti dritti, belli che cantano, la mano sul petto, capito? Vabbè, ci fermiamo.
1: Te lo prometto.
0: Fermiamoci, break, e andiamo all'ultima parte di Maracanà, tra poco.

0: pomeriggio dalla redazione sportiva. Ufficiale il rinnovo di contratto biennale del fuoriclasse spagnolo Marc Márquez, che si lega a Ducati per le prossime due stagioni. Ho ancora più ambizioni, questo il posto giusto per raggiungere i miei obiettivi, le sue prime parole. Domenicali dice scelta naturale, Marc rappresenta al meglio la mentalità Ducati, entusiasta anche l'EDG Dall'Igna. Da ingegnere, lavorare con lui è impressionante, ha portato la Desmo 16 GP al livello massimo di performance. I mondiali 2026 continuano, oggi scenderanno in campo altre 8 squadre, due del gruppo K e altre due del gruppo L. Alle 19 sarà il turno del Portogallo di Cristiano Ronaldo impegnato contro l'Uzbekistan, mentre alle 22 scenderanno in campo Inghilterra e Ghana. Nella notte, all'una, giocherà Panama-Croazia, seguita poi alle 4 da Colombia-Repubblica Democratica del Congo. Tanti anni di attesa e poi la classifica viene riscritta in una manciata di giorni. Leo Messi entra ancora di più nella storia del mondiale grazie alla doppietta contro l'Austria, arrivando a quota 5 gol in questo torneo e diventando il miglior marcatore di sempre della fase finale della competizione con 18 gol, superando Klose, fermo a 16. Nemmeno una settimana fa era stato Mbappé a piazzare il sorpasso sull'argentino. Con la doppietta contro il Senegal, l'attaccante francese aveva raggiunto quota 14 gol. Poi le magie di Leo contro Algeria e Austria, che hanno per ora riscritto un'altra storia. Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio, per l'ex CT dell'Italia contratto biennale. Settimana decisiva per la firma di Allegri col Napoli dopo la rescissione col Milan. Si delinea intanto il quadro delle panchine in Serie A. Restano soltanto altri due allenatori, quelli di Napoli e Monza, da annunciare. Il tennis. Jasmine Paolini perde l'esordio al torneo di Eastbourne. Nel suo debutto stagionale sull'erba prima di Wimbledon, da testa di serie numero uno del tabellone, si arrende alla tedesca Tatiana Maria in due set. Non il sorteggio migliore contro la vincitrice del Queen's nel 2025, vera specialista della superficie. È tutto. Dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Prendi a calci la monotonia. Vivi con noi tutta la tua passione sportiva. TMV Radio.
4: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
3: Prendi a calci la monotonia. Vivi con noi tutta la tua passione sportiva. TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331-80.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà.

0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
1: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Prendi a calci la monotonia. Vivi con noi tutta la tua passione sportiva. TMV Radio.
3: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
2: Prendi a calci la monotonia. Vivi con noi tutta la tua passione sportiva. TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, siamo tornati, Stefano, sempre in diretta nel pomeriggio. Marco Bicchere, Stefano Impallomeni, eccoci qua.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Allora Stefano, facciamo una cosa: da oggi proviamo ogni tanto a fare un po' un focus di mercato sulle squadre. Oggi partiamo con Torino e Bologna, facciamo un focus con i corrispondenti che seguono le rispettive squadre per capire come si stanno muovendo le squadre. E allora ci colleghiamo con Elena Rossin, torinogranata.it. Ciao Elena, ben trovata.
2: Ciao a tutti e grazie per l'invito.
0: Ci mancherebbe. Allora, situazione Torino, Elena, come si sta muovendo? Qui sto sul sito, insomma, che riporta contatti avviati per Nelson dell'Leicester, ma c'è comunque una concorrenza da superare. Come si sta muovendo il Torino di Abate?
2: Sicuramente il Torino di Abate avrà bisogno di parecchi giocatori, più o meno diciamo 7. Quasi tutta l'ossatura centrale, quindi la spina dorsale della squadra, a partire dal portiere, deve risolvere alcune situazioni di mercato, nel senso che bisognerà capire quali giocatori in attacco rimarranno e quali no, e poi, visto il tipo di gioco di Abate, servirà sicuramente uomini sulle fasce, anche perché sulle fasce è andato via parametro zero Lazaro, non è stato riscattato Nkunku, e quindi chiaramente Biraghi oramai ha una certa età, e poi insomma non è che la sua esperienza al Torino, forse a parte un pochino all'inizio, proprio quando arrivò a gennaio di 2 anni fa, non è stata così eccellente, e di conseguenza c'è bisogno di tanti giocatori, anche perché oltre al portiere sappiamo tutti che Israele è sul mercato.
0: Il reparto arretrato è uno di quelli che va un po', insomma, rifondato, possiamo dire così?
2: Sì, soprattutto perché l'anno scorso il Torino ha preso 63 gol, che sono tantissimi. È vero che con l'arrivo di D'Aversa è andata un po' meglio la situazione, perché il Torino ha subito qualche gol in meno, ma rimane comunque il fatto che 63 gol, la seconda peggior difesa del campionato, pensando che due stagioni fa, quando c'era, cioè l'ultima stagione di Juric, il Torino aveva la quarta difesa del campionato, è evidente che qualcosa, cioè, non ha funzionato negli ultimi 2 anni. Via a parametro zero, e quindi praticamente al centro della difesa colui che dovrebbe dirigerla rimarrebbe Ismaili, ma Ismaili purtroppo

0: purtroppo quando sta bene fisicamente gioca e fa anche discretamente bene, però non dà una continuità perché ha pregressi anche prima di arrivare al Torino, quindi mi riferisco al tempo dell'Empoli, di infortuni muscolari che lo tormentano nell'arco della stagione.
1: Stefano, una squadra che adesso deve lavorare un po' sul reparto difensivo, stavo leggendo proprio alcune indicazioni da torinogranada.it dove si parla anche di un nome che è stato segnalato, Andrea Giorgini della Juve Stabia, che ho conosciuto,
2: sì, che ha fatto molto bene con lui,
1: esatto, sì, un classe 2002 che... quindi molto apprezzato da Ignazio Abate,
2: cioè,
1: quindi...
2: è interessante, voglio dire, come il Torino voglia rilanciarsi, soprattutto scegliendo Ignazio Abate, che ritengo essere un allenatore molto bravo, un rampante, insomma, che aveva bisogno anche di questa possibilità. Il Torino e Cairo e Petraghi gliel'hanno data, gliel'hanno concessa. Ora, come dice Elena, c'è da costruire una squadra che dia un senso alla scelta fatta, cioè che venga consegnata una squadra dove l'allenatore si può riconoscere, Marco.
1: Assolutamente. Per quanto riguarda l'attacco, non dovrebbe subire grossi cambiamenti, Elena, ti chiedo? Oppure...
0: No, lì ci sono dei grandi punti interrogativi, perché... se è vero che si sta discutendo con Zapata per il rinnovo del contratto, teniamo però conto che Zapata ha 35 anni,
1: esatto,
0: un fisico molto importante, arriva da questo infortunio che ha avuto due stagioni fa, grande, ci ha messo un infortunio importante, grave anche, insomma. E quindi sì, può fare da chioccia, la classica chioccia. Poi però Adams... rimane, non rimane, adesso sta svolgendo il mondiale, ha una vetrina nella quale mettersi in posta, e poi c'è tutto il discorso legato a Simeone, l'anno scorso capocannoniere con 11 gol, arrivato dal Napoli in prestito con obbligo di riscatto che era già andato in onda a febbraio alla prima sua presenza in campo, però sicuramente divenuto punto fermo del Torino in attacco, però lui in alcune interviste rilasciate e non solo in Italia ma anche in Argentina ha già detto che non gli spiacerebbe prima o poi ritornare al River Plate, la squadra che l'ha visto crescere dal punto di vista calcistico e l'ha formato calcisticamente, e poi bisogna appunto, però il River finora ha fatto un'offerta, perché lo stesso presidente del River ha confermato la volontà,
1: certo,
0: l'interesse per il giocatore, e solo che ha offerto 9 milioni. Chiaramente il Torino, tra prestito oneroso, riscatto e una cosa e l'altra, ha speso 8 milioni e mezzo circa. È evidente che Urbano Cairo non si accontenta di 500 mila euro di guadagno su un giocatore.
1: Prima di chiudere, Stefano, ti priveresti di Simeone? Perché Zapata, almeno da quello che si scrive, dovrebbe restare. Simeone probabilmente, Adams no, come scrive anche Torino Granata, però ti priveresti di uno come Simeone in questo momento per pensare alla prossima stagione?
2: Bisogna puntare su uno o sull'altro, Marco, perché come caratteristiche sono simili Zapata e Simeone.
1: Però Simeone mi sembra, insomma, Zapata comincia a pure una certa età ed è reduce da degli infortuni, soprattutto l'ultimo che lo hanno limitato tantissimo.
2: Ti devono scegliere, però credo che, non so, Simeone forse vuole cambiare aria, non ti so dire se la scelta da parte dell'allenatore ricade su Zapata.
1: Vabbè, staremo a vedere, questi un po' diciamo alcuni movimenti, possibili movimenti. Elena, noi ti ringraziamo, grazie, a presto,
0: grazie,
1: ciao,
0: a
1: buon lavoro.
0: Ciao, ciao.
1: Grazie alla Rossina Torino Granata. Abbiamo adesso pronto anche un altro focus sul Bologna, Stefano, altra squadra che tra l'altro, altra squadra che ha cambiato l'allenatore con l'arrivo di Tedesco, e quindi capire quali saranno poi le eventuali mosse in casa Torino. Allora, poi nel frattempo prendo ancora qualche messaggio al 331 8200 213. Arrivano ancora messaggi sul discorso Messi Maradona, appena si tocca questo tasto, caro mio, si scatena sempre un grandissimo interesse. Dino dice: io parlo di Maradona calciatore, non allenatore, perché non è detto che un grande giocatore possa essere un grande allenatore. Infatti Maradona da allenatore zero, ma che calciatore, era il più grande di tutti, nessuno come lui. Sì, come allenatore abbiamo detto, parliamone, come calciatore stiamo parlando di un grandissimo. Io sono un maradoniano convinto, però ragazzi, Messi sta facendo veramente una carriera strepitosa.
2: Beh, 38 anni fa la differenza in questo modo.
1: È roba veramente, non si può non riconoscere quello che sta facendo questo calciatore, che si è avvicinato ma veramente tanto sul campo tecnicamente a Maradona. Non, io sinceramente faccio fatica a non pensare a una cosa di questo tipo. C'ha delle giocate, dei gol, dei...
2: Però io non farei un confronto puro, ecco. Le lascerei uno da una parte, uno dall'altra.
1: È bello pensare che Maradona possa avere un erede, ecco, da questo punto di vista.
2: Sì.
1: È bello pensare questo, che forse era impensabile, e invece abbiamo visto un calciatore che si è avvicinato tantissimo. Poi il preferire uno o l'altro è un altro discorso. Io tra Messi e Cristiano Ronaldo non ho dubbi, preferisco, ma non vuol dire che Ronaldo non sia un giocatore valido, anch'io. Ci mancherebbe. Però per me Messi è talento puro, e l'altro invece è stato grandissimo nel lavorare, lo dimostra ancora quanto tiene al suo fisico.
2: Se lo vedremo tra poco, le 7.
1: Vediamo, insomma, perché serve anche un suo squillo.
2: Uzbekistan di Cannavaro.
1: Sì. Allora, 331-8200-213, non ci abbiamo il collegamento. Vabbè, andiamo avanti. Un appello al nuovo presidente Malagò: tutte le squadre professioniste devono costruire non uno ma due centri sportivi, uno riservato ai giovanissimi. Avremo anche più giocatori e meno, diciamo così, lui dice, delinquenti in giro, quindi vorrebbe più centri sportivi, Stefano.
2: Beh, se non è un male, fare attività fisica, salute, anche, voglio dire, lo sport è veramente, no, allontana.
1: No, dico, escono tutti questi virgolettati di Malagò: tifavo sia per la Roma che per la Lazio, vi spiego. Come faceva un attimo?
2: Beh, allora leggiamo, perché sono
1: curiosito
2: da questa cosa.
1: Curiosito, aspetta. Tra le dichiarazioni di oggi di Giovanni Malagò, eletto ieri come presidente della Federazione Italiana, si ritrova anche una curiosa confessione fatta al suo intervistatore dal dirigente ex numero uno Conte. Malagò, a suo dire, da ragazzo era allo stesso tempo sia tifoso della Roma che dei cugini e rivali della città, la Lazio. Lo ha rivelato lui stesso. Il primo pensiero dopo la vittoria alle elezioni federali è andato a mio padre. A 6-7 anni mi portava all'Olimpico ogni domenica. Si fatica a credere, ma ero contemporaneamente un lupetto della Roma e un aquilotto della Lazio. Ed ero molto orgoglioso di quel doppio abbonamento. Ah, c'aveva il doppio abbonamento, andava a vedere.
2: Giovanni, è spettacolare.
1: Così metto d'accordo tutti e buonanotte.
2: Poi, papà, io vabbè, sono molto affezionato, perché insomma, quando c'era vicepresidente della Roma, Vincenzo.
1: Voglio dire, adesso ricopre un ruolo e avrà questa passione per una squadra che c'hanno tutti, non c'è, l'importante è che faccia bene quello che
2: però
1: deve fare.
2: Però bene l'altra volta, invece, che non bisogna rinnegare nulla.
1: Ma certo,
2: che è sta,
1: allora,
2: no.
1: Ma scusate, gli anni di attività ad alto livello conteranno qualcosa, scrive un nostro ascoltatore, compensando sempre al paragone, lo vedi che c'è niente da fare, che è divisivo questo paragone. Allora, se il calcio italiano, vediamo, no, se per il calcio italiano la diagnosi fosse che corrono poco, i nostri allenatori sarebbero così sciocchi da non tentare almeno di copiare gli allenatori delle squadre straniere. Noi a Napoli abbiamo un presidente che ha trovato una cinquantina di luoghi per fare un centro sportivo e dopo una decina di prime pietre niente è stato fatto, cosa che avrebbe dovuto fare un giorno dopo aver comprato la squadra del Napoli. Quindi doveva fare il centro sportivo, ha preso una squadra fallita, l'ha riportata ad altissimi livelli, ha vinto scudetti, ha partecipato alla Champions, ha preso un sacco di giocatori forti. Posso dire una cosa? A me del centro sportivo non me ne frega niente.
2: Andate a vedere il Belgio.
1: Ho visto.
2: Ho visto due prestazioni abbastanza incolori.
1: Sì.
2: De Bruyne e Lukaku. Mi sa che il Farone si è preoccupato un po'. No, De Bruyne male,
1: sì.
2: O no?
1: Lukaku no, non benissimo.
2: Vabbè, Lukaku veniva da un lungo
3: De Bruyne, stop. Una certa continuity.
1: Sì, voglio dire, tante cose. Vediamo un po'. Allora,
4: ciao Marco, ciao Stefano, complimenti a Maracanã, sono Alberto.
2: Ciao Alberto.
4: Io mi rendo conto che, guardando il mondiale, noi come Italia, cioè, dire che perdiamo contro le 7-8 che siamo indietro, ok, ma anche con quale di seconda terza fascia, io le vedo davanti a noi. cioè no, uno Stati Uniti d'America ad esempio,
2: 20
4: che è una squadra di terza fascia, io
2: Marco.
4: penso che sia davanti a noi.
2: No,
4: Vedo le
2: 7-8. Abbiamo
4: partite,
2: detto il
4: loro
2: contrario,
4: corrono.
2: Alberto. Abbiamo detto quello che pensi tu. Almeno 20. Facciamo fatica contro almeno 20, o no, Marco? Per fare un... Tu dici no?
1: Boh, non lo so, io.
3: Pronostici non vanno mai
1: Se devo
3: fatti
1: dire
3: perché
1: la verità,
3: portano sempre iella.
1: al di là
2: Sì, ha
1: dell'intensità
2: ragione,
1: che tu hai sottolineato,
2: Presidente.
1: però io non ho visto sta grande qualità, sto mondiale.
2: No, sì, ho capito, ma
1: La
2: l'intensità
1: qualità non ho visto.
2: è significativa. Cioè, Marocco tipo impensierire.
1: Sì, il Marocco
2: Cioè, nel
1: è
2: senso,
1: impensierito
2: giocare con...
1: squadra, impensierito il Brasile, che è un po' impensierito
2: Vabbè, va a
1: l'Italia.
2: giocare contro la Scozia, perché la Scozia, tu sei sicuro che batti la Scozia, tu Italia? Marco,
1: Adesso non ci abbiamo nessuna sicurezza,
2: forse con
1: però.
2: il Belgio una partita combattuta che alla fine potrebbe essere, no?
1: Però, che ti devo dire,
2: Ci sono
1: forse.
2: solite, non è
1: Poi
2: perché
1: senti, io penso
2: magari
1: che al di
2: noi
1: là di
2: siamo
1: tutto si deve
2: particolari,
1: creare
2: nella fase finale
1: anche.
2: mondiale ci
1: Si deve creare
2: saltiamo.
1: un po' di entusiasmo, di
2: Esatto.
1: appartenenza, di voglia di stare
2: Però
1: insieme, di
2: noi
1: combattere,
2: dobbiamo
1: eccetera.
2: riprendere quel livello che ci ha consentito di fare quel bel europeo, anche combattuto,
1: Bellissimo.
2: fortunato, eccetera. Però abbiamo
1: Vabbè,
2: retto la
1: c'era
2: scena.
1: tutto.
2: Ecco, dobbiamo tornare a
1: Sì.
2: quel livello lì.
1: Sì. Allora,
2: Secondo me ci possiamo ritrovare.
1: speriamo. Che è sta roba qui?
2: Eccola! Oh, vedi, Magliocca,
1: Oh, l'ha
2: che
1: trovata.
2: adesso dobbiamo
1: Mi
2: chiamare
1: piace
2: una
1: sta
2: volta
1: cosa.
2: Lillo e Lillo ci deve raccontare un po' tutta la storia di questa Viking Row. Spettacolare, l'hai visto a Times Square che si sono messi lì tutti quanti?
1: Bellissimo, tutti, ma veramente, bravi. Ormai è
2: Ma anche allo
1: diventata
2: stadio tutti
1: virale
2: i
1: questa
2: tifosi,
1: cosa.
2: sì.
1: Sì. Fabregas, parla anche lui, il tecnico del Como.
2: Che ha detto?
1: Smolcic si è guadagnato il rinnovo, ha la mentalità che serve al Como. Hai capito? A Como mi sono sentito subito a casa e il rinnovo significa che siamo entrambi felici di continuare il nostro futuro insieme. Così, riportato anche da tutto il mercato web, Smolcic ha commentato così il suo rinnovo. Sono migliorato dal punto di vista tattico e difensivo,
2: Abbiamo visto.
1: spronato dall'allenatore
2: Bravo.
1: in uno spogliatoio
2: Bravo
1: fantastico
2: Ivan.
1: e multiculturale.
2: Bravo
1: Hai
2: Ivan.
1: capito?
2: Vedi?
1: Voglio vedere questo se lo davi a qualcun
2: Tutti.
1: altro, se poi veniva.
2: Dobbiamo essere smolcici un po' tutti quanti.
1: Questo
5: Non è
1: per.
5: Pate Pio.
1: No, no, non è, però insomma. Questo per far capire quanto sia importante l'allenatore. Sì, l'ha detto oggi, è vero.
5: Non è Pate Pio.
1: È certo, 331-8200213, siamo quasi addirittura
2: Blasfemia, vedi?
1: d'arrivo,
2: Aspettiamo Padre Pio,
1: No, vabbè, nel senso non fai miracoli, no? Ricordatevi una cosa, lo stesso Conte ha più volte detto che il centro sportivo del Napoli è assolutamente inadeguato. E vabbè, sarà inadeguato, però intanto Conte ha vinto lo scudetto lì ed è arrivato poi secondo, anche con un centro sportivo inadeguato.
6: Ciccio, fai il bravo, fai il bravo.
1: Va bene, va bene. No, perché c'è pure chi c'ha i centri sportivi, però non c'ha la squadra di allenatori adeguati, capito?
2: Ah, beh,
1: Insomma, potremmo
2: tu ti
1: l'elenco è
2: riferisci
1: lungo.
2: sempre, vai
1: No,
2: sempre
1: no,
2: lì.
1: per carità, io non, cioè, è un dato di fatto, voglio dire, per esempio, che a Torino non c'hanno il centro sportivo?
2: Ce l'hanno.
1: Però c'hanno.
6: La chiesa, perché ci teniamo.
1: Capito? Che a Formello non c'hanno il centro sportivo? Grandissimo, bellissimo.
2: Bellissimo.
1: Strutture, tutto, però non sei guaglia, o no?
2: Vabbè, oggi è stato annunciato l'allenatore.
1: Oggi è stato annunciato Gattuso, in bocca al lupo veramente, guarda. Va bene, ci dobbiamo fermare, siamo arrivati ormai alla fine. Vi stiamo per lasciare e dare l'appuntamento a Tuttacino. Come sempre ritorneremo domani a partire
2: domani.
1: dalle ore 13 con Maracanà. Vi lasciamo così ai
2: Ciao
1: prossimi
2: Marco, domani.
1: appuntamenti. Ciao Stefano, a
2: Ciao a
1: domani.
2: tutti.
1: Grazie in cabina di regia a tutta la
7: Un
1: squadra
7: momento,
1: tecnica.
7: il capo sono io, lo dico io quando è la
1: Ah, è
7: fine.
1: vero, c'era
7: È
1: questa
7: la
1: cosa? È
7: fine.
1: la fine. Va bene, ci possiamo fermare, ci ha dato l'autorizzazione.
2: No,
1: Ci
2: no, no.
1: fermiamo, a domani.
8: Maracanã.
5: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
8: L'Europa nella morsa del caldo, allerta nel Regno Unito, in Spagna e in Germania, con temperature destinate a sfiorare i 40 gradi. In Francia 40 morti per annegamento dal 18 giugno. Tra le vittime che erano in cerca di refrigerio ci sono molti giovani. È il bilancio confermato dalla Premier dopo quella che è stata la notte più calda dal 1947, da quando sono iniziate le rilevazioni. Per l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'ondata di calore in Unione Europea è un'emergenza sanitaria.
5: Ma l'ondata di caldo non lascia respirare neanche l'Italia. Dopo giornate di picchi di calore, continuano ad aumentare le città segnalate con il bollino rosso dal bollettino del Ministero della Salute. Un'escalation che porterà l'allerta massima domani in 16 città italiane, che raggiungerà il record il giorno successivo, giovedì, quando le città da bollino rosso saranno ben 17.
8: La cronaca ora: l'agente Francesco Imprezzabile, 39 anni, ha perso il controllo della sua motocicletta mentre inseguiva un SUV che non si era fermato a un'alta. La Procura di Milano, sulla base dei primi accertamenti, ha escluso che ci sia stato uno speronamento. Fermato il presunto conducente del mezzo insieme a un'altra persona, sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente. È stato aperto un fascicolo per omicidio stradale e fuga pericolosa.
5: Ci potrebbe essere una banale lite per un fallo durante una partita di calcetto alla base dell'omicidio di un 21enne incensurato, ucciso da un proiettile al torace mentre era sotto casa a Napoli. La sparatoria è avvenuta nei pressi della sua abitazione in via Caprera, nel quartiere Miano. La vittima si chiamava Lorenzo Spasiano. Il colpo sarebbe stato esploso da uno sconosciuto da distanza ravvicinata. Portato al Cardarelli, il giovane è morto poco dopo. Sono in corso le indagini dei carabinieri.
8: Legge elettorale in aula alla Camera venerdì prossimo, 26 giugno. Vano il tentativo di mediazione del presidente dell'Assemblea di Montecitorio, Lorenzo Fontana, che durante la riunione della conferenza dei capigruppo aveva proposto uno slittamento di qualche giorno con la calendarizzazione per il 29. Le opposizioni hanno detto no, chiedendo che invece si andasse a luglio per consentire una discussione più approfondita in commissione, dove nel pomeriggio proseguirà l'esame degli emendamenti, che è previsto termini il 24 giugno.
5: Mondiali: l'Argentina ha ipotecato i sedicesimi grazie alla doppietta di Lionel Messi contro l'Austria. Per Leo sono i gol numero 17 e 18 nella storia dei mondiali, che gli permettono di superare Klose e andare in testa alla classifica dei marcatori all time. Ma non sono mancate le risposte di Mbappé e Haaland, altre due doppiette per loro, e oggi tocca a Cristiano Ronaldo.
8: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
9: Siete all'ascolto di TMV Radio.
10: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
9: Chi ama il calcio, ascolta TMV Radio.
11: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
12: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
13: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di TMV Radio. Questa è A tutta C, la rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Ben ritrovati da Luca Bargellini al microfono e da Giorgio Sorani in cabina di regia, che saluto e ringrazio per questo appuntamento di martedì 23 giugno 2026. Mentre il caldo sul piano atmosferico si fa sentire, non ci facciamo mancare neanche il caldo, il clima bollente in termini di calciomercato, perché sono davvero, davvero tantissime le notizie e gli aggiornamenti che sono arrivati in queste ore. Prima di dare il via alle danze, vi ricordo che ci potete seguire tramite il sito della nostra radio, tmvradio.com, tramite la nostra applicazione ufficiale, ma anche e soprattutto tramite il canale 61 del digitale terrestre. 331-8200213 è il numero per i vostri messaggi WhatsApp. Io adesso non posso far altro che dare il ben ritrovato a Matteo Ferri dalla redazione di TuttoC.com. Ciao Matteo, buongiorno.
2: Buongiorno Luca, buongiorno a tutti gli ascoltatori e telespettatori.
1: Fa caldo anche da te o sei a frescheggiare tipo nel nord del Canada?
2: L'aria condizionata accesa ininterrottamente da 14 giorni praticamente. Il cambiamento climatico non mi tange minimamente, anzi io sono la causa del cambiamento climatico.
1: Il cambiamento climatico non esiste, è un parto delle vostre menti malate, semi citando una sketch della Jalapas di qualche eone fa. Matteo, giornata, ore decisamente intense in termini di mercato e non solo. Iniziamo dal non solo, perché nelle ultime ore ne sono arrivate diverse di dichiarazioni molto molto importanti. Partirei da quelle che riguardano una delle più grandi protagoniste, una delle più grandi attese della prossima stagione, della nuova stagione, ovvero il Bari, perché ha preso la parola il presidente Luigi De Laurentiis.
2: Sì, una delle grandi protagoniste suo malgrado, insomma, penso che la piazza ne avrebbe fatto volentieri a meno di essere protagonista in Serie C. Ieri c'è stato tra l'altro uno striscione appeso fuori dai cancelli di Via Allegri prima delle votazioni per il presidente federale con i tifosi del Bari, che in sostanza chiedevano a De Laurentiis di farsi nuovamente da parte, manifestavano la loro contrarietà alla multiproprietà. Il presidente ieri ha dichiarato che la retrocessione è arrivata in maniera un po' inattesa, è stata una brutta botta, però stanno lavorando in silenzio proprio perché vogliono, diciamo, ricucire uno strappo con la piazza che francamente ritengo abbastanza difficile a questo punto ricucire, più che altro perché comunque le regole impongono a De Laurentiis entro il 2028 di cedere la società. Poi se in questi due anni magari fa il doppio salto e arriva in Serie A, sicuramente penso che la tifoseria biancorossa si dimenticherà di tutto quello che è successo. Certo. Se non dovesse succedere, insomma, la vedo abbastanza difficile. De Laurentiis ha parlato di circa 6-7 soggetti interessati, tra cui un paio molto interessati con un progetto insomma, stabile e interessante da valutare. Ha detto che non lascerà la squadra, la società in mano al primo che capita, e ci mancherebbe, mi viene da aggiungere, vista anche la tipologia di piazza, però certo. Insomma, al momento diciamo che i risultati non gli hanno dato grande, non trasmettono grande fiducia alla piazza. Vedremo se saprà quantomeno riconquistarla.
1: Un'altra piazza del girone C, del prossimo girone C, che è ancora in attesa di capire quale sarà il suo futuro, è senza dubbio il Cosenza. La trattativa tra Guarascio e Rota sta andando avanti oramai da settimane. Ieri sono arrivate delle dichiarazioni dello stesso Rota, intercettato da dei colleghi della città calabrese in un bar a parlare con dei tifosi, e il fatto che abbia detto, insomma, che al 60% la trattativa non va in porto, credo abbia reso più lieve l'umore dei tifosi rossoblù, perché Guarascio in questo momento sembra ancora intenzionato a non trovare l'accordo per salutare il Cosenza.
2: Sì, se a Bari abbiamo parlato di rapporto difficile, ma da ricucire, a Cosenza credo che non ci siano proprio più margini in
1: Sono già
2: nessuna
1: volati
2: maniera, anche
1: piatti.
2: perché, eh sì, insomma, anche perché quest'anno, questa stagione, la tifoseria non è entrata allo stadio. L'anno prossimo addirittura si parla ancora di querela con lo stadio tra il comune e il Cosenza Calcio, che non sappiamo dove andrà a finire a giocare. La trattativa in realtà, da quello che emerge oggi dalla Gazzetta del Sud, sembrerebbe ancora aperta, perché dovrebbe esserci nelle prossime ore, nei prossimi giorni, addirittura nelle prossime ore, un incontro faccia a faccia tra Guarascio e Rota, che al momento si stanno parlando solo tramite avvocati e non si stanno dicendo cose particolarmente carine, se proprio vogliamo dirla tutta, visto soprattutto il comunicato che ci è stato inviato ieri dai legali di Rota. Però insomma sembrerebbe che Rota stia convincendo una cordata di imprenditori isolani a rafforzare l'eventuale nuova compagine societaria, quindi la trattativa dovrebbe essere ancora in porto. Poi con Guarascio è tutto da vedere, perché sono penso 10 anni che si parla di trattative lì lì per concludersi e poi non si concludono mai, che è poi anche uno dei tanti motivi per cui la tifoseria cosentina in sostanza non lo regge più, ecco, detto in termini molto brutali.
1: Assolutamente, assolutamente sì, diciamo che il rapporto è finito già da diverso tempo, solo che una delle due parti non sembra volerne accettare la fine, come solo i grandi matrimoni possono concludersi. Ultima tranche legata alle dichiarazioni arrivate nelle ultime ore, c'è stato il Consiglio federale nella giornata di ieri, Giovanni Malagò, nuovo presidente della FIGC, a margine ha rilasciato delle dichiarazioni anche Gianfranco Zola, vicepresidente della nostra Lega Pro, che ci ha tenuto a ribadire, dopo che l'ha fatto anche lo stesso presidente Matteo Marani con un discorso condivisibile al mille per mille, direttamente in assemblea, ha voluto dare peso e importanza, rinnovandola ancora una volta al mondo della Serie C.
2: Sì, diciamo, Marani e Zola hanno fatto un po' poliziotto buono, poliziotto cattivo, perché Marani giustamente ha bastonato, è anche forte, e il discorso è assolutamente condivisibile parola per parola, non ce n'è una mezza, neanche mezza sbagliata delle parole di Marani di ieri. Zola, diciamo che è stato un po' più morbido, ha parlato di coesione tra le varie parti, di progetto che deve essere legittimamente pluriennale, perché se speriamo di risolvere i nostri problemi da un mese all'altro, è chiaro che forse non abbiamo capito molto di quali sono i problemi del calcio italiano. Ha ribadito il fatto che i talenti ci sono in Italia, prova ne è i numerosi trofei che poi comunque le varie nazionali under azzurre riescono a conquistare, non ultimo l'Europeo under 17 vinto po poche settimane fa. Però giustamente ha sottolineato Zola, la vittoria di un europeo under 17, di un mondiale under 20 o quello che sia, non deve rappresentare per quei ragazzi il punto d'arrivo, ma semmai il punto di partenza in un percorso che poi li deve portare ai vertici del calcio nazionale e mondiale. La Lega Pro con la riforma Zola qualcosina ha fatto per i giovani, tra l'altro Abete l'altro ieri proprio in vista delle elezioni in federazione aveva detto che la riforma Zola era in sostanza l'unica riforma effettivamente fatta nel calcio italiano negli ultimi anni, e sottolineerei, pensa alle altre, perché insomma, con tutto il rispetto per la riforma Zola, non stiamo parlando di una riforma epocale, e tra l'altro una riforma che riguarda solo la Serie C, però intanto qualcosa in Serie C è stato fatto. Ha ribadito Zola la necessità di lavorare tutti insieme. È quello che sentiamo dire un po' da tutti da anni. Vediamo se con Malagò qualcosa si riesce a fare, oppure se tra 3 o 4 anni staremo qui a domandarci perché San Marino ci ha buttato fuori dai mondiali.
1: Sì, esatto. Tra l'altro ci aggiungo anche in tema di riforme l'introduzione del salary cap in Serie C, che è un'altra delle novità arrivate sotto la gestione Marani. Il problema della riforma Zola è che è una riforma ottima per la Serie C, ma che non può bastare se si deve cercare di rilanciare un sistema a 360 gradi. Matteo, panchine, ce ne sono ancora tantissime in cerca di un padrone. C'è quella di Catania, c'è quella di Potenza, ce ne sono veramente, veramente tante sotto tutti i punti di vista, ad ogni latitudine, mi sembra di poter dire. Quali sono le novità delle ultime ore?
2: Sì, più che altro ci sono dei nomi di allenatori che vediamo praticamente accostati ad ogni panchina del calcio italiano, forse ormai neanche più solo del calcio italiano, tra un po' le vedremo accostate anche al calcio estero. Uno di questi è Gorgone, che è rimasto col cerino in mano prima a Padova e poi a Bolzano, perché poi sono stati, era dato in primissima linea per la successione di Breda da una parte e di Castori dall'altra, poi le due società hanno scelto strade diverse. Oggi sembrerebbe che per Gorgone si sia aperta la pista Spezia, in virtù del fatto che lo Spezia l'altro ieri ha ufficializzato Angelozzi come direttore sportivo e Angelozzi e Gorgone hanno condiviso, diciamo, una parte di percorso lavorativo insieme a
1: Vero.
2: Frosinone, quando Angelozzi era sempre il DS dei Ciociari e Gorgone era l'allenatore della squadra Primavera, che tra l'altro fece molto bene in quelle stagioni. Vedremo, perché quello che è sicuro è che Gorgone lascerà Pescara al 30 giugno, alla scadenza del suo contratto, anche perché Pescara ha già di fatto ufficializzato Boucher a partire dal 1 luglio. Vedremo se almeno per quanto riguarda la Spezia, questa volta non rimarrà anche lì col cerino in mano. Su Catania sembrerebbe essersi un po' riaperta la pista Caserta, che un paio di settimane fa era data quasi per chiusa, cioè sembrava quasi che Caserta
1: Vero.
2: dovesse soltanto firmare, stava lì con la penna in mano ad aspettare che qualcuno gli dicesse di firmare. Da nostre fonti interne, in realtà non sembra così vicina alla chiusura la trattativa con Caserta, anzi, sembra ancora tutto in alto mare. Vedremo, anche perché, insomma, il Catania, come il Bari, è un'altra piazza che sta ribollendo dopo l'ultima stagione. Toscano ha lasciato, ha detto tra l'altro che il suo percorso era finito a gennaio, e io mi domando allora perché è
1: Vero.
2: rimasto fino a giugno ed è tornato dopo che l'avevano esonerato. Però è ovvio che serve una risposta forte, perché Catania sono troppi anni che è in Serie C e che non riesce a risalire, e la piazza si aspetta qualcosa in più, insomma, di annunci a metà, ancora a fine giugno.
1: È una Serie C che in termini di panchine è legata quest'estate forse come non mai nel recente passato alla Serie B, perché per esempio Potenza deve decidere se affidare la panchina per il posto di Giorgio a Tisci o a Espinal, ma finché non risolve il contratto con De Giorgio, che dovrebbe andare alla Juve Stabia, che era seguito dall'Empoli e che era seguito almeno da altre 14 squadre, la situazione non si sblocca. Empoli, Caserta è il finale della passata stagione di Serie B. Caserta che piace al Catania, ma l'Empoli nel frattempo deve ancora scegliere il prossimo allenatore. C'è da capire se lo farà prima dell'ingresso dei nuovi soci a fianco di Fabrizio Corsi. C'è Troise, c'è Andreoletti, Spezia, idem, che sta seguendo Andreoletti, dicevi giustamente Gorgone, che è una delle opzioni per il Catania. Abbiamo citato Troise, che però piace anche, è una delle opzioni per il Cesena, dove dovrebbe arrivare Diamanti. Cioè, è tutto un giro assolutamente intricato, difficile anche da capire fino in fondo. La sensazione è che al 23 di giugno mai ci siamo trovati nel recente passato. Poi sicuramente tu sei più giovane e fresco di me anche in termini di memoria, con così tante panchine senza padrone né in Serie B né in Serie C. Il paradosso, mettiamola così, è che quelle poche che hanno scelto già da tempo l'allenatore potrebbero trovarsi con un vantaggio incredibilmente importante. Mi viene in mente, abbiamo parlato tanto del girone C, mi viene in mente la Salernitana che ha scelto di confermare Cosmi, e insomma, già che è una conferma di un signore allenatore, ma partire di fatto con 20 giorni d'anticipo rispetto a competitor di tipo Bari, tipo Catania, tipo lo stesso Cosenza, tipo Crotone e tutto il resto può fare la differenza.
2: Sì, o nel girone B la Reggiana, che ha scelto subito De Serre, che ha trovato immediatamente la
1: Esatto,
2: quadratura del cerchio,
1: esatto.
2: prendendo un allenatore tra l'altro tra i più vincenti della categoria, se non il più vincente tra quelli attualmente ancora con una panchina, perché un altro tra quelli più vincenti è Toscano, ma al momento è fermo. Sì, sicuramente siamo in una condizione forse mai vista prima, perché non solo sono tante le panchine rimaste scoperte, ma sono tante le panchine rimaste scoperte delle big. Perché, ecco, lo Spezia è
1: Esatto.
2: una di queste, e dallo Spezia, francamente, ci aspettavamo un'accelerata ancora più importante. È vero che Angelozzi è un grandissimo colpo per la categoria, però, insomma, arrivare al 23 di giugno senza ancora avere l'allenatore e addirittura avere ancora i dubbi su chi scegliere, insomma, è qualcosa che lascia un po' perplessi. Il Catania, peggio mi sento, come si dice a Roma, insomma. Quindi staremo a vedere come andrà a finire, perché, come hai giustamente detto tu, chi parte con un allenatore con un'ossatura di squadra e un'idea di rosa già delineata in un campionato in cui poi bastano veramente piccolissimi dettagli per vincere, si prende già un bel vantaggio. Poi le stagioni possono finire benissimo o malissimo per tantissime ragioni. Certo è che arrivare a luglio senza sapere neanche chi è l'allenatore è uno dei motivi per cui magari una stagione può andare malissimo.
1: E chiudo la considerazione legando ancora a doppio filo Serie C e Serie B. Mi viene da dire che se la Sampdoria sceglie Bernardo Corradi, panchine da professionista zero, e il Cesena sta puntando forte su Alino Diamanti, panchine da professionista zero, mi viene facile immaginare, insomma, che anche in Serie C, proprio sul discorso di questa continuità, ci sia ancora tantissimo da lavorare. E forse, mi verrebbe da dire, forse c'è più improvvisazione in Serie B in questo momento che in Serie C, giusto per chiosare e dire la mia, di cui sinceramente probabilmente non gliene fregherà niente a nessuno. Matteo, grazie mille, buona giornata e buon lavoro.
2: Grazie Luca, buona giornata e buon lavoro anche a te.
1: Salutiamo Matteo Ferri dalla redazione di TuttoC.com. Vi ricordo ancora una volta il nostro numero per i messaggi WhatsApp, che è il 331 8200 213. Un paio di minuti di pausa e poi torniamo.

0: Seconda parte di A tutta C in questo martedì 23 giugno 2026. Luca Bargellini sempre al microfono, così come Giorgio Sorani al di là dal vetro, in diretta su tmvradio.com e su 61 del digitale terrestre per raccontare, analizzare e capire al meglio quello che succede nell'universo della Serie C. Nella puntata di oggi cerchiamo di farlo anche grazie, soprattutto grazie al contributo del nostro prossimo ospite, che saluto e ringrazio, mister Michele Marcolini. Buongiorno, mister.
1: Buongiorno.
0: Allora, mister, prima con Matteo Ferri, collega di TuttoC.com, riflettevamo sul fatto che al 23 di giugno ci siano tantissime panchine, soprattutto di grandi squadre, di grandi piazze di Serie C, ancora senza allenatore. Che riflessione le fa fare questa situazione? E poi da tecnico le chiedo quanto diventa più complesso il lavoro di chi siede in panchina se si parte con 10, 15, 20 giorni di ritardo rispetto ai rivali di altri allenatori, altre società, altre squadre.
1: Ma sì, è una situazione un po' particolare quest'anno, soprattutto perché sono proprio le squadre, diciamo, quelle che dovrebbero essere più organizzate, magari ad avere ancora i lavori in corso. Però evidentemente in queste situazioni ci sono delle riorganizzazioni che portano, di conseguenza a dei rinvii, a delle perdite di tempo. Però poi credo che, sai, tutto dipende anche dalla forza di una società. Partire in ritardo non è mai una cosa buona, però è anche vero che nelle difficoltà della Serie C di oggi, se la società è una società solida, che ha possibilità, che ha capacità economica, solidità economica, ecco che poi il gap si riaccorcia molto brevemente, perché insomma, soprattutto le grandi squadre, se hanno forza economica, poi i giocatori che vogliono riescono ad arrivare prima delle altre società di Serie C. Quindi è tutto un po' relativo. È chiaro che prima si costruisce una squadra, meglio è, ma credo che l'importante sia arrivare per la data del ritiro con una squadra quasi completa. Farlo oggi è una cosa bella, perché vuol dire sottolinea l'organizzazione di tutti, però la cosa fondamentale credo sia arrivare in ritiro i più completi possibili.
0: Tra l'altro, tutto questo con anche due grandi piazze ancora in cerca di allenatore, retrocesse dalla Serie B come Spezia e Bari, che anche a livello ambientale, quindi in relazione ai tifosi, non stanno vivendo un momento semplice. Anche questo aspetto sicuramente non aiuterà né la squadra né l'allenatore che si prenderà in carico, diciamo, questa responsabilità. Può anche essere questo un fattore che per un allenatore incide o meno sulla scelta di accettare un incarico, seppur in società e piazze prestigiose, come nel caso specifico quelle di Spezia e Bari.
1: Ma io mi sento di parlare per quanto mi riguarda. Voglio dire, Spezia è una piazza importante, una piazza che ha sfiorato, insomma, la Serie A con D'Angelo, poi ha vissuto una stagione veramente negativa, maledetta. Bari ci ho giocato, Bari è una piazza straordinaria. Chi pensa alle problematiche ambientali e quindi non è convinto di andare a Bari, non vuole fare questo lavoro. Cioè, Bari è una piazza dove bisogna andarci a piedi, onestamente, da dovunque ti trovi. Piazza che sicuramente ha delle problematiche, per il rapporto che si è creato tra la città e la proprietà. Però a prescindere da tutto, a prescindere da quelle che possono essere le difficoltà, Bari rimane Bari, una piazza straordinaria che con un pubblico da Serie A e che ha dimostrato anche nei momenti difficili di saper fare un blocco unico con la squadra. E quindi ecco, io direi che spero che il problema non sia questo per la mancata decisione dell'allenatore, ma onestamente credo che molti altri allenatori la pensino come me.
0: Tra gli allenatori e le società che invece hanno già scelto la propria guida tecnica, ci sono tante conferme rispetto allo scorso anno. Mi viene in mente Tedesco a Perugia, Cosmi a Salerno, Tabiani a Trento. Ce ne sono tante. Ci sono anche alcune che hanno deciso di cambiare allenatore. Una di queste mi interessa capire il punto di vista proprio mentale per quanto riguarda un allenatore. Il Lumezzane ha salutato Emanuele Troise dopo una stagione incredibile. Ricordiamo, Troise è entrato, mi sembra, la quarta giornata di campionato col Lumezzane che le aveva perse tutte e ha portato la formazione bresciana a giocarsi i playoff, quindi con un exploit, un cammino strepitoso. Le parti si sono separate. Il Lumezzane ha scelto San Marco, che ha chiuso la stagione in Serie A a Verona. Quanto sarà difficile per San Marco, cioè, stravolgere il proprio, se c'è da stravolgere, il suo lavoro, il punto di vista, la quotidianità, passando dall'Hellas Verona al Lumezzane, passando dalla Serie A alla Serie C?
1: Ma no, non credo onestamente. Chiaramente Paolo ha fatto un grandissimo cammino con la primavera del Verona, giocando, facendo degli ottimi risultati, ma soprattutto mostrando grande organizzazione e un bellissimo calcio. Comunque ha portato tanti ragazzi poi a poter essere protagonisti in Serie C, in Serie B. Ci sei, è stato il primo a metterlo a fare la mezzala nel 3-5-2 e a farlo vedere un po' a tutti. Quindi sicuramente anche per l'esplosione di Cissé, Paolo ha i suoi meriti. Quindi adesso chiaramente ha avuto questa esperienza in Serie A, che sicuramente è ricca di emozioni, anche se è stata difficile per il Verona e di conseguenza immagino anche per lui. Però lui ha lavorato tanto con i giovani, sono sicuro che a Lumezzane potrà fare un bel lavoro. Il Lumezzane, insomma, con la nuova società da qualche anno è ripartito alla grande, con grande organizzazione, stanno facendo un ottimo lavoro e secondo me il profilo di Paolo è un profilo giusto, insomma, ha lavorato tanto bene con i giovani. Il Lumezzane anche l'anno scorso ha mostrato la volontà di puntare sui giovani, ha messo in mostra un giocatore come Kakavo che insomma sembra che adesso abbia conquistato addirittura la Serie A dopo una stagione da protagonista nel Bresciano,
0: Vero.
1: quindi credo che possa essere un matrimonio più che giusto.
0: Mister, è impossibile, credo, almeno per quanto mi riguarda, anche se parliamo di Serie C, non intrecciare i ragionamenti e le riflessioni col mondiale in corso di svolgimento. Poi, insomma, lei ha anche un'esperienza, in quel di Malta, quindi anche al di là dei confini. Le chiedo se un allenatore, a prescindere dalla categoria, segue il mondiale per cercare di capire qualche novità, qualche curiosità, qualche dettaglio da poter magari copincollare nel proprio lavoro, nella propria quotidianità, e se c'è qualcosa in queste prima tranche di gare che l'ha colpita di quello che si sta vedendo al di là dell'Atlantico.
1: Diciamo che ormai noi allenatori quando guardiamo le partite non le guardiamo più da semplici tifosi o da semplici appassionati, ma cerchi sempre di
0: Immagino.
1: analizzare un po' le dinamiche che si vengono a creare durante le partite. Chiaramente stiamo parlando del top mondiale, quindi bisogna prenderlo con le pinze, però qualche spunto c'è sempre da trovarlo. Quello che mi sta piacendo di più in questo mondiale è che il mondiale sta facendo capire che quando uno è forte poi lo rimane sempre anche se gli anni aumentano. In questo mondiale credo che forse mai come questo mondiale c'è la conferma delle star. Sono partite tutte, a parte Ronaldo che nella prima gara non ha segnato, ma le altre stanno veramente andando a mille. Kane doppietta la prima partita, una prestazione super, Messi straordinario, già 5 gol, Haaland ne ha 4, poi sicuramente me ne scorderò qualche un altro, però ecco, mi piace sottolineare anche questo, la leadership di questi campioni che si presentano all'appuntamento più importante di sempre in condizioni ottimali e sanno trascinare la propria squadra da leader. Non è mai facile. Anche perché insomma, nei mondiali ci sono tante tensioni, tante responsabilità, e questi giocatori invece stanno confermando tutte le loro doti, soprattutto tutta la loro leadership, non solo tecnica, no? Basta vedere le immagini di Messi, vabbè, ma Messi
0: Certo.
1: chiaramente è un alieno.
0: Sì, diciamo che il 10 dell'Argentina mi pare buono. Ecco, non so se farà
1: Sì,
0: carriera, ma secondo me
1: forse
0: qualche
1: un po' di esperienza
0: spunto.
1: in C potrebbe servirgli.
0: Esatto. Credo gli manchi giusto quella. Tra l'altro, spunto, riflessione personale, sono rimasto sorpreso dall'organizzazione tattica del Giappone. L'ho visto nella gara
1: Sorprendentissimo.
0: d'esordio.
1: Sì, non è la
0: Esatto.
1: prima volta, onestamente, che dimostra questa compattezza, questa organizzazione. Poi davanti a dei giocatori molto rapidi che sanno, insomma, sanno puntare l'uomo, quindi il Giappone più che sorpresa è una bella conferma perché anche l'altra volta insomma, aveva mostrato delle buone doti e una buona organizzazione. A me piace il popolo giapponese, spero che possa. Il risultato con l'Olanda sicuramente è stato un risultato molto positivo, anche perché l'Olanda ha qualità da vendere, quindi pareggiare con loro e in una partita così equilibrata è stata sicuramente una dimostrazione di forza, ecco.
0: Tra l'altro, consiglio per gli acquisti assolutamente non richiesto, visto che parliamo di Giappone, Nakamura, l'esterno offensivo, quello del Rams, secondo me, in Serie A potrebbe fare un po' quello che gli pare. Mister, torniamo a parlare di Serie C dopo la parentesi mondiale. Ieri c'è stata l'elezione del presidente federale Giovanni Malagò, c'è stata una presa di posizione forte del presidente Marani riguardo alla Serie C, che ha detto, sta parlando di riforme. Da anni la Serie C è sempre stata additata come la causa di gran parte dei mali del sistema, però in realtà è l'unica lega che ha fatto delle riforme perché ha ridotto il proprio organico a più riprese, ha introdotto la riforma Zola per la valorizzazione dei vivai, si è data un salary cap. La sensazione, glielo chiedo da addetto ai lavori, quindi dall'interno, è che i problemi siano da cercare un po' più in alto rispetto alla nostra Serie C.
1: Problemi purtroppo ce ne sono tanti, il più grosso credo che sia quello economico e purtroppo anche la Serie C sotto questo punto di vista poi dopo ne viene travolta, nonostante sicuramente con Marani e Zola si stia facendo un ottimo lavoro e si stiano portando avanti delle strategie più che buone. La verità è che in Italia siamo rimasti un po' indietro, i grandi capitali che una volta ci portavano ad avere i giocatori migliori sono da un'altra parte, i campionati più affascinanti poi sono quelli sempre con i giocatori più forti e onestamente non è più il nostro, però credo che insomma, da questo esame di coscienza che non può essere solo legato alla parte economica, ma di conseguenza deve essere anche molto legato alla parte organizzativa, dobbiamo cercare di cambiare delle cose. Secondo me Malagò, è una scelta giusta, è un dirigente che ha sempre dimostrato di saper fare le cose, molto molto bene, e potrebbe essere un primo passo iniziale, però c'è da lavorare tanto, c'è da partire dalle basi, dalla struttura, dall'organizzazione. Bisogna avere la forza, secondo me, di non avere fretta, di fare dei cambiamenti che magari possono essere anche un po' radicali, e soprattutto tutti gli appassionati di calcio non devono avere la fretta perché Anche se verranno i risultati, come ci auguriamo tutti, i grandi cambiamenti non possono avvenire in un anno o due. I grandi cambiamenti necessitano anni di lavoro, anni di organizzazione, e quindi bisogna avere anche la pazienza di dare fiducia a chi entra, sperando che, insomma, questi cambiamenti possano essere di grande aiuto al movimento. Adesso c'è da guardare a quello. Il calcio italiano ha necessità di riprendersi soprattutto a livello di nazionale, a livello di qualità di giocatori nati in casa, e bisogna tornare a essere una squadra che cerca di primeggiare come siamo sempre stati.
0: Mister, grazie mille, buona giornata e buon lavoro, a risentirla presto, spero.
1: Grazie, grazie a voi, buon proseguimento.
0: Salutiamo mister Michele Marcolini, col quale abbiamo fatto un viaggio un po' randomico tra la Serie C, i massimi sistemi con l'elezione di Malagò alla poltrona di presidente della FIGC, fino ad arrivare dall'altra parte dell'Oceano Atlantico per il Mondiale di calcio. Vi ricordo il 331-8200213 per i vostri messaggi WhatsApp, e adesso facciamo un po' il riepilogo di qualche notizia di cui darvi conto, perché ci sono delle ufficialità che sono arrivate, come quella rinnovo di Andrea Bussaglia, centrocampista, rinnovo annuale con il Vado, che quindi rimarrà al Club Ligure anche nella stagione di Serie C, nella stagione del ritorno del Club Ligure. Vi ricordo, prima storico club a vincere la Coppa Italia, cioè un secolo fa, letteralmente un secolo fa. Specialità arriva da Bari, che ha ufficializzato la risoluzione anticipata del prestito di Marvin Cuni, anticipata di giusto una settimana, perché poi il 30 di giugno sarebbe scaduto il prestito con il diritto di riscatto, che non verrà giocoforza esercitato per il giocatore, vista anche la retrocessione in Serie C dei Galletti. Cuni torna al Rubin Kazan, club che ne detiene la titolarità del cartellino, ma nuovo prestito in arrivo in Slovenia, all'NK Olimpia. Per quanto riguarda sempre il mercato, ci spostiamo a Ravenna, che in attesa dello sbarco di Ronaldinho sembra fantacalcio, sembra fantascienza, sembra multiverso Marvel, ma così è, e quindi staremo a vedere un po' che cosa ci regalerà l'ex numero 10 di Barcellona e Milan in giallorosso in Romagna, per capire quali saranno i contorni di questo progetto, di cui anche ulteriori opere legate all'impianto elettrico e meccanico nel rispetto dei criteri infrastrutturali della FIGC, e quindi propedeutici per l'omologazione dello stadio alla stessa.

neo presidente della FIGC. Al di là delle congratulazioni di rito, poi Pasini scrive: il calcio italiano ha bisogno di una visione chiara e di scelte coraggiose. Oggi più che mai servono interventi concreti sulle politiche fiscali, sulle infrastrutture sportive e sul sostegno ai club, affinché le società possano programmare e investire nel lungo periodo. In particolare, ritengo fondamentale un piano strutturato per i settori giovanili e per la realizzazione e l'ammodernamento di centri sportivi. Se vogliamo far crescere i nostri talenti e tornare competitivi ai massimi livelli, dobbiamo creare le condizioni affinché ragazzi e ragazze possano formarsi in strutture moderne, adeguate e accessibili. Questo non è un interesse esclusivo del calcio, ma un investimento sul futuro del paese. E poi tutta la lettera, ovviamente, continua, la potete trovare sia su tuttoci.com che su tuttomercatoweb.com. La riflessione sulle politiche fiscali, sul sostegno ai club, va sulla scia delle dichiarazioni fatte dal presidente della FIGC Marani proprio in sede di assemblea elettiva, quando, insomma, nel complesso è stato ricordato il fatto che di mutualità alla Serie C la massima serie ha dato un decimo di quello che ha recentemente versato invece nelle tasche dei procuratori e intermediari di vario genere per le operazioni di mercato. Mi piacerebbe che la Serie A, prima di lamentarsi, andasse a vedere quello che fanno in termini di percentuali di contributi a sostegno dei club delle leghe minori, non tanto lontano, non importa andare in Giappone o andare in Argentina o in Brasile, basta andare in Inghilterra. È vero, i soliti detrattori diranno: sì, ma lì ci sono più soldi, ma le percentuali esulano dai soldi, quindi basta mettersi lì con la calcolatrice e rendersi conto di come funziona un sistema strutturato con un briciolo di intelligenza e di rispetto per quello che è il sistema calcistico. Ma purtroppo sappiamo che non siamo l'Inghilterra, non lo saremo mai, e poi riusciamo a copiare solo cose letteralmente a caso da parte degli altri paesi, vedi le seconde squadre. E qui scusate, ma sapete che è la mia battaglia personale e non la mollerò certo oggi. 331-8200-213 è il numero per i vostri messaggi WhatsApp. Continuate a seguirci su tianvradio.com, continuate a seguirci sul 61 del digitale terrestre. Un paio di minuti di pausa e poi torniamo.

Terza e ultima parte della puntata odierna di A Tutta C di questo martedì 23 giugno 2026, un paio di aggiornamenti direttamente da tuttoc.com, dove c'è un approfondimento dedicato all'asse di mercato che si sta creando tra Como e Folgore Caratese, altra formazione neopromossa in Serie C, Fumagalli, Mazzaglia e non solo, che potrebbero passare dal club lariano al club brianzolo nel corso di questa sessione di mercato. Asse di mercato che sembra disegnarsi anche tra Salerno e Avellino. Paterno e Tribuzzi sono i nomi più caldi, ma anche qui potete andare su tuttoc.com per leggervi l'approfondimento, così come tante altre notizie di mercato e non solo riguardanti la nostra Serie C. In conclusione di puntata vi proponiamo, visto che abbiamo parlato per tutta la nostra ora insieme del tema degli allenatori, quelli ufficializzati, quelli confermati, quelli ancora in attesa di ufficializzazione, andiamo appunto a sentirci le parole di uno dei tecnici nuovi della stagione 26-27, ovvero Enrico Barillari, che è stato presentato come nuovo tecnico del nuovo allenatore del Pineto. Ci sentiamo uno stralcio delle sue dichiarazioni in conferenza stampa. Prima di farlo, saluto e ringrazio Giorgio Sorani in cabina di regia. Vi ricordo di non mollare il palinsesto

0: Testo di TMV Radio, mai, mai, soprattutto ora con i mondiali, con il calciomercato, con tutto quello che c'è da raccontare, soprattutto per quanto riguarda Maracanã, che è la grande show di TMV Radio condotto da Marco Piccari e Stefano Impallomeni. Da Luca Bargellini, un buon proseguimento di giornata. E adesso sentiamoci Barillari, nuovo tecnico del Pineto. Ciao, ciao.
1: Posso chiaramente ringraziarvi per essere qua presenti e sono più emozionato di quello che pensavo, nel senso che comunque sia è veramente un piacere stare con voi e devo dire la verità, ho passato tante ore col presidente, col direttore e l'entusiasmo che danno è quotidiano, cioè praticamente tu nella giornata che fai con loro ricevi una carica effettivamente molto, molto alta per quello che può essere il nostro lavoro futuro. Io ho già avuto con loro un colloquio 2 anni fa e ero già venuto da avversario, quindi chiaramente conoscevo l'ambiente Pineto anche molto bene. Devo dirvi anche sinceramente, ho seguito in questi 2 anni tantissime partite del Pineto, vuoi per simpatia, vuoi per curiosità, visto che poi non ero stato allora allenatore, quindi comunque la curiosità anche di vedere cosa poi facevano in queste 2 stagioni. E devo essere sincero, e non è ruffianeria, l'idea che hanno loro del calcio sostenibile, del calcio che valorizza i giovani, ma che porta comunque anche risultati, perché hanno fatto 2 stagioni clamorose, è quella che è la mia stessa visione di calcio. Anche il modo di lavorare, il modo di fare del presidente, che è sempre molto dedito al fair play ai valori veri dello sport, sono dei valori che sinceramente mi piace coltivare, quindi mi trovo molto bene in questa visuale. Hanno fatto 2 stagioni, secondo me, clamorose, bellissime. Devo fare i complimenti allo staff, veramente al mister Tisci, perché io li vedevo giocare, giocavano bene, tanti giovani, ne hanno valorizzato veramente tanti e alcuni avrò il piacere anche di allenare, quindi sono molto felice di quello che lui mi lascia, sinceramente. Io ho fatto 2 anni che comunque mi sono serviti, 2 anni difficili, dove diciamo ho fatto un po' di saliscendi, no? Dove magari in certi momenti ho toccato il cielo con un dito, ho fatto un po' come quei titoli azionari che incontrano la resistenza, arrivano, sembra che strappano e poi tornano giù. Colpa mia, colpa non importa, questo non è un problema, però sono esperienze che ti porti dietro e adesso ho voglia veramente di ripartire. E qui si sta bene, qui si sta forse troppo bene, il problema è quello. Che, come diceva il direttore prima, cioè si deve essere ambiziosi perché si deve sempre cercare di avere l'ambizione di fare meglio. Poi è chiaro che sappiamo che le precedenti stagioni sono state fatte molto molto bene, ma sono sicuro che il modo di lavorare, la professionalità della società mi metterà nelle condizioni migliori, che è quello che poi io cerco.
2: Benvenuto.
1: Piacere mio.
2: Le chiedo, visto che insomma, ha detto di aver seguito insomma, il Pineto nel corso di questi anni, è già qui da poco, però comunque avrà avuto modo di farsi un'idea, rispecchia quello che lei pensava nel corso di questi anni, ha trovato effettivamente quello che pensava.
1: Sì, ma si vedeva anche guardando le partite che la mentalità era questa, si vede questa struttura bellissima. Io sono venuto qua per la finale della Pool Scudetto, era già una bella struttura, ma poi è migliorata ancora e anche le strutture d'allenamento. Cioè, ieri sono andato a vedere Palena, ho trovato comunque una sede di ritiro ottima per lavorare bene. Quindi sicuramente anche quello che erano le impressioni viste dal di fuori, poi viste da dentro, devo dire che poi mi sono in questi giorni confrontato anche diciamo, con lo staff dirigenziale, quindi non solo con il direttore, anche con Andrea Masciangelo, ho conosciuto l'allenatore dei portieri Radunanza e poi ho scoperto che in realtà ci conoscevamo da anni perché a ogni partita ci salutavamo, ma io che sono magari poco fisionomista non collegavo che l'allenatore dei portieri, quindi per dire sono sicuro che trovo delle persone molto professionali e che sanno fare calcio, quindi dovessimo fare male magari mi devo prendere qualche responsabilità poi io.
2: Mattia, seconda.
3: Mister, benvenuto
1: Grazie.
3: terra abruzzese. Le chiedo, ecco, dell'esperienza della quale parlava. Lei comunque è passato diverso tempo anche tra squadre e anche il professionismo, conosce bene. Che cosa si può portare da quelle esperienze per questa stagione che verrà per il Pineto? Le chiedo, prima parlava di valori, diciamo, è un mix di questo, di giocatori, tanti giovani talenti valorizzati. l'idea anche del club che l'ha un po' spinta proprio anche come idea di progetto?
1: Allora, per quello che riguarda la mia esperienza in questi ultimi 2 anni, chiaramente agli anni precedenti ho vissuto una situazione ambientale simile a quella di Pineto, dove ero a Sesti Levante, ci sono molte analogie, voi perché siamo andati insieme in Serie C quell'anno e quindi lì era una situazione molto simile. Poi ho vissuto 2 esperienze al girone C al sud che per me, magari che venivo da un ambiente diverso, potevano essere forse traumatiche, ma non lo sono state dal punto di vista umano perché mi sono trovato benissimo sia a Sorrento che a Foggia. È chiaro che vieni da un ambiente tipo Foggia dove ci sono delle pressioni particolari ed è una bella palestra. Io una cosa sicuramente ho imparato, che nel momento in cui tutto va bene non devi dare nulla per scontato e devi spingere ancora più forte, perché a Sorrento mi sono trovato 4° e dopo 2 mesi mi sono trovato esonerato, a Foggia ero quasi fuori dalla zona salvezza e dopo 3 settimane mi hanno esonerato, quindi vuol dire che io ho sbagliato qualcosa nella gestione del momento di euforia. E mi rifaccio un po' a quello del discorso del Pineto. Il Pineto ha chiuso la stagione molto bene, magari, che ne so, poteva fare, magari mi ritrovo in una situazione simile, devo sapere che magari si può fare ancora meglio, invece di magari di sedermi, di essere, per quello che dicevo, si sta tanto bene. Magari ogni tanto c'è bisogno, che so, del tifo che viene a farti capire che ti devi svegliare, cioè, non parlo di Pineto ovviamente, a Foggia questo problema non c'era perché i tifosi te lo facevano capire quotidianamente, però cioè, il saper gestire il momento, secondo me è più facile gestire il momento di difficoltà che non il momento della vittoria. Il momento della vittoria è difficilissimo da gestire perché ti monti la testa. E magari è successo anche a me, mi do delle colpe nelle cose poi quando vanno male. E riguardo all'altra domanda che mi hai fatto sulla valorizzazione dei giovani, sì, direi che qui è proprio l'ABC ed è una cosa che mi piace. Io comunque ho fatto 8 anni di giovanili dello Spezia, quindi più anche altre società sempre a livello giovanile, quindi di fatto poi adesso che le annate sono sempre, i ragazzi sono sempre più giovani nelle prime squadre, ti ritrovi a fare una primavera praticamente, sono tutti millennials, quindi... Sì, mi piace molto lavorare con i giovani, quindi la filosofia della società è quello che mi piace in maniera particolare.
4: Facciamo Iago Forcella, il messaggero.
5: Buongiorno, visto che hai parlato dell'esperienza, del contatto che c'è stato 2 anni fa, perché oggi Barillari è un allenatore migliore per il Pineto rispetto a 2 anni fa, secondo la sua opinione? E poi, visto che un po', immagino conosca la rosa, l'organico, prima il Presidente parlava giustamente dei risultati molto buoni che ci sono stati in passato, visto che probabilmente l'anno prossimo la Serie C sarà un campionato complesso, il Pineto dove lo possiamo collocare?
1: Allora, l'ultima è la domanda difficile secondo me. Allora, il discorso perché mi sento migliore dei 2 anni fa, no, è semplicemente che io credo che tutti migliorano anno per anno perché anche nelle difficoltà acquisiscono qualcosa, quindi... un po' di esperienza, un po' di competenza in più credo che valga per tutti. Poi è chiaro che non è che è una regola che per forza farai meglio, questo non vuol dire. Il Pineto, la rosa sì, la rosa mi piace, soprattutto non scendo nel dettaglio del singolo, ma mi piace il loro modo di lavorare. So che sono dei ragazzi che hanno voglia di sperimentare, di fare cose particolari, che si divertono nelle cose apparentemente noiose, anche negli esperimenti tattici, e questo credo per un allenatore sia la parte più bella.
6: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Cari amici del TM News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Ci concentreremo su Malagò, nuovo presidente della FIGC, gli obiettivi che si è dato. Naturalmente c'è da ridare lustro al nostro calcio, una nazionale che deve ancora trovare il suo commissario tecnico. Insomma, un lavoro immane quello che attende Malagò. Ne parliamo con il nostro ospite. In collegamento con noi c'è Rosario Rampanti, ex calciatore di Torino e Napoli, tra le altre. Ciao Rosario, ben ritrovato.
1: Ciao, ciao.
0: Dunque, Malagò, nuovo presidente della FIGC, può davvero portare a qualcosa di nuovo questa nomina?
1: Ma intanto esperienza ne ha da vendere e quindi evidentemente, sai, l'esperienza conta molto per sapersi muovere in questo ambito. L'ambito calcistico è molto, molto difficile. Lui non c'è mai stato in questo ambito, è stato tutto in altre cose, ha comandato dall'alto il CONI, si è occupato marginalmente di sport e quindi entrare poi, come dire, nel meccanismo della federazione calcio non è semplice. Ha già dato qualche indirizzo, no? Nel senso che ha parlato di stadi, ha parlato di sovvenzioni, ha parlato di che ha bisogno di collaborazione. Bisogna capire intanto con chi si metterà, chi metterà al suo fianco. Insomma, lì è molto importante che lui sappia scegliere bene gli uomini che dovranno poi dirgli cosa fare, anche perché dovrà prendere persone di esperienza nell'ambito calcistico. Poi, naturalmente, quando parla di stadi e parla di sovvenzioni, lì un pochino, secondo me, era meglio aspettare a parlare di aiuti dallo Stato. Lo Stato in questo momento ha altri grossi problemi, che sono sanità e altre cose, lavoro. Non è un momento bello e quindi non vorrei che lui significasse tutto l'ambaradan, cioè la gente che non sta bene, la maggioranza degli italiani, e quindi quel termine di aiuti allo Stato potrebbe, secondo me, eliminarlo, anche perché non dimentichiamo tutti i soldi che girano intorno al calcio, e il calcio, secondo me, dovrebbe sapersi amministrare per sé. Fare l'imprenditore è bello, bisogna essere bravi per fare gli imprenditori, ma io distingo sempre l'imprenditore dal prenditore. Coloro che si fanno aiutare troppo dallo Stato, non, secondo me, non va bene. L'imprenditore deve essere una persona autonoma che riesce a farsi con le sue forze. Quando si hanno troppi aiuti dallo Stato c'è qualche discrepanza, secondo me non va bene. Quindi sono curioso di vedere come andrà avanti e come tocca ancora questo tasto, ecco, con cui io non sono d'accordo.
0: Ecco, però per quanto riguarda la nazionale, adesso si cerca un direttore tecnico e si rifà il nome di Paolo Maldini, che poi avrebbe il compito di scegliere il commissario tecnico. Cosa ne pensi di questa eventualità?
1: Ma qui entriamo nell'altro ambito, l'ambito tecnico. Noi passiamo da un presidente federale che ha dato carta bianca nella scelta dei tecnici a uno come Buffon, e sappiamo come finisce. E quindi prendersi la responsabilità, parlo di Maldini, di farsi tutte le scelte lui, è una grossa responsabilità, perché bisogna poi saper scegliere, bisogna capire bene il momento del calcio italiano, il momento dei giocatori, chi si ha a disposizione, tutto il movimento calcio, nel senso che dall'alto fino in basso, e parlo qui di ciò che circonda il calcio, ma anche del calcio in sé, dei giovani, dei semiprofessionisti, insomma tutto ciò che è tecnico, tutto ciò che riguarda la conduzione tecnica della squadra. Lui dovrà pensare all'alto, dalla prima squadra fin sotto. Io ho fatto una grossa esperienza nella federazione e quindi so quanto è difficile, so quanto sono difficili le scelte, e so quanto bisogna essere immuni da ogni interferenza nel gestire le nazionali. Quindi auguri a Maldini, compito molto difficile se Maldini
0: accetterà questo incarico, ecco.
1: Perché non deve accettare, non c'è altri incarichi, quindi questi sono incarichi di prestigio, bisogna avere la responsabilità verso il calcio, verso i colori che vai a indossare, che sono l'azzurro. L'azzurro rappresenta l'Italia. È un onore, secondo me, quando si viene chiamati al compito di rappresentare la tua patria.
0: Per quanto riguarda il ruolo di commissario tecnico, tra Conte e Mancini, chi sceglieresti? Ci può essere anche l'ipotesi Baldini, che è stato chiamato a dirigere l'Italia in queste ultime due partite?
1: Beh, tu stai naturalmente esagerando, perché bisogna pensare a gente che ha un'esperienza molto alta, nel senso che noi qui stiamo parlando di gente come Conte e come Mancini, che hanno avuto la conduzione di cose importanti, quindi nazionali, squadre di club, insomma, hanno saputo navigare ad alti livelli. E lo metti in comparazione con un Baldini che, insomma, non ha allenato grossi club, non ha avuto quelle grosse responsabilità, quindi c'è un dislivello pazzesco, secondo me. Quindi quel rischio di continuare con Baldini, io non credo che se lo possa prendere nessuno. Non se lo prenderà sicuramente Malagò, oppure chi per lui, o Maldini o chi altro. Quindi lì dipenderà. Diciamo che uno un pochino più diplomatico fra Conte e Mancini, l'altro un pochino più irruente in certi momenti, e lì bisogna vedere dove andranno a cadere. Certamente cadono bene in tutte e due i posti, insomma, sono tutte e due di grandi esperienze, grandi capacità comunicative anche. Sanno vendere bene il proprio prodotto e sanno anche decidere al momento giusto che sta ad intraprendere anche nella scelta dei giocatori. È un compito difficile comunque, perché il calcio italiano non se la passa molto bene, perché per tanti motivi. Motivi sono, per esempio, che tu nelle squadre italiane sono troppi, troppi stranieri, sono quasi tutti stranieri che giocano, quindi le scelte sono difficili. Devi andare a prendere per far giocare gente che magari non ha tante esperienze di campionato, vengono convocate gente che ha fatto una partita, però addirittura non ha mai giocato in Serie A, quindi le convocazioni sono, per me, sono a un certo punto quasi ridicole in certi casi. Una volta, insomma, per arrivare in nazionale dovevi fare i campionati, ma dovevi giocare ad altissimo livello e quindi eri competitivo. Adesso la competizione puoi reggere poco la competizione, anche perché la differenza, per esempio, delle squadre che arrivano sopra nei primi 4 posti o 6 posti, a differenza delle squadre che sono in fondo alla classifica, come dire, non sono molto allenanti le partite, e non sono molto competitive le partite che devono affrontare i giocatori singolarmente. Quindi e lì evidentemente non si fortificano abbastanza per poi affrontare ad alto livello le squadre estere, ed è per questo che tu vieni poi eliminato. Cioè, non c'è poca il discorso andrebbe più approfondito anche per quanto riguarda le sovvenzioni che arrivano quando la squadra viene promossa dalla B alla A, no? I diritti televisivi delle prime squadre che sono in alto, vedi, Juventus, sono altissimi. E quindi queste squadre qui possono permettersi di comprare grandi giocatori, giocatori importanti. La squadra che viene su dalla Serie B, cosa può permettersi con 10 milioni, 15 milioni? Può permettersi niente. E quindi ecco che ci sarà sempre questa grande differenza. Per esempio, in altri paesi come l'Inghilterra, questa differenza non c'è. Sono molto più, come dire, molto più altruiste le società, i club di alta categoria, no? In alto, che dividono bene i proventi delle regioni anche con quelli in basso, con le squadre che arrivano dalla B. E quindi lì di conseguenza c'è più competizione poi, e questa maggiore competizione ti serve poi per affrontare meglio i campionati esteri, le Champions e altre coppe. E quindi questo è un tasto che mi aspetto che un presidente federale vada a toccare, oppure perché questo tasto le squadre in Lega non lo toccano, perché comandano poi i grandi cercano di guadagnare loro. Dovrebbero essere più altruiste, perché indirettamente gli servirà di più questo, gli serve per essere più competitivi. È un problema che non vedo che tocchi.
0: Difficilissima risoluzione. Parliamo un po' anche del
1: Invece
0: tuo Torino.
1: sarebbe bello che lo toccassero questo
0: Sì,
1: tasto.
0: certo. Parliamo un po' del tuo Torino, come si sta strutturando con Abate alla guida, che sensazioni hai?
1: Guarda, ti dissi che i periodi del Torino dopo gli anni 60, dove gli allenatori erano stati Rocco, Fabi che tornava dalla nazionale, i periodi d'oro sono stati periodi in cui il Torino ha avuto tre allenatori giovani che venivano dalla B, che sono stati Giannoni, Radice e Mondonico. Ecco, quei tre allenatori avevano portato a livello molto alto la società, il club. La squadra infatti entrò, vinse campionato, entrò nelle coppe europee. Ma quelli lì sono stati periodi d'oro. E quindi io scrissi, diciamo 6-7 mesi fa, che il Torino avrebbe dovuto prendere un allenatore giovane, anche perché il giovane, come dire, ha più coraggio, può rischiare, quindi può metterci quel pochino di fantasia in più per dare entusiasmo alla gente. Quindi ben venga questo giovane Abate che calza a pennello, lui gioca con tre centrali, due esterni che devono spingere. E quindi lui, secondo me, ha fatto bene questa scelta. Lui giocava esterno destro, quindi sa come insegnare ai fluidificanti esterni ad attaccare, perché oggigiorno quando giochi a 3 a 5 dietro, tu hai bisogno di due esterni che spingano. Certamente il Torino questi anni ha faticato molto perché gli sono mancati questi due giocatori che spingessero, no? Solamente Ansaldi, qualche anno fa, riusciva a spingere, Mansaldi poi si faceva sempre male, quindi faceva mezzo campionato. Poi quest'anno ha dovuto arrangiarsi con Lazzaro, che per carità, Pedersen che ha fatto bene, mi sembra che ieri abbia segnato anche un gol, però Pedersen è molto timido. In quei ruoli lì deve avere gente coraggiosa, gente che spinge, che riesce ad arrivare sul fondo, riesce a mettere dei palloni per il centro, no? Affinché il compagno, la punta, riesca a deviarla o di piede o di testa. Se tu oggigiorno non c'hai degli esterni che spingono su nel calcio, vai poco avanti. Infatti, vedi che le grandi squadre, questi giocatori sono preziosissimi, no? E quando un difensore, una volta le società avrebbero azzardato di spendere 40 o 50 milioni per comprare un esterno. Una volta si diceva che spesi per la punta, colui che faceva gol. L'esterno, il difensore si poteva creare. Infatti, la storia ti dice che certi giocatori che giocavano attaccanti poi sono riusciti a trasformarsi anche come difensori o come addirittura come liberi, no? Potrei farti anche dei nomi, ma tanto lo sapete che nomi sono. Io ricordo lo Zaccarelli che giocava a mezzala, poi si trasformò in libero. Il
0: Certo.
1: Comi stesso,
0: Io ricordo Comi, Antonio Comi.
1: nomi che giocava davanti e poi giocava
0: Difensore.
1: libero, no? Il difensore tu potevi crearlo, non spendevi mai. La cosa che era importante alla società era: no, io i soldi me li conservo per spendere per quel prima gol. E invece adesso vedi, per esempio, il giocatore che era dall'Atalanta, è arrivato nel Cagliari, adesso mi sfugge il nome, che è stato pagato 40 milioni, mi sono vale 40 milioni, no? E la società li spende
0: Palestra,
1: perché
0: palestra. Più
1: hanno. Ma palestra, la società hanno capito
0: di
1: che devono
0: 40 milioni,
1: spendere.
0: ora vale anche 50 milioni.
1: Addirittura, quindi vale così, perché diventano giocatori, vedi Di Marco che giocatore importante è, no? Cioè, si è capito finalmente che il gioco sulle fasce è importantissimo. Una volta si pensava al centrocampista, comunque in tutti i casi tutti i giocatori di una squadra sono importanti. L'importante è che l'allenatore riesca a fare della squadra un bel mosaico, dove tutti quanti ci stanno dentro, tutti quanti danno il loro contributo. E quando c'hai delle carenze in qualche reparto, tu paghi dazio e falli l'annata, come l'ha fallita, diciamo, squadre importanti, ma non importantissime, come il Torino Fiorentina, per esempio, no? Siamo sempre lì. Io
0: Sì.
1: seguo molto la Fiorentina, quindi ogni tanto faccio riferimento, ma seguo molto il Torino. Il Torino c'ha il compito di Petrachi, è
0: Sì.
1: difficilissimo.
0: Tra l'altro c'è anche un problema portiere perché chiaramente bisogna cercare di porre rimedio a questa questione. Si parla delle ipotesi Ravaglia e Montipò, ti convincono?
1: Ma a me ha convinto questo di quest'anno. Non deve essere timido, che dice: ma io mi accontento di giocare lì, ma io voglio stare. Ma cavolo, tu hai giocato il campionato, te la sei cavata alla grande, no? E perché devi dire: io mi accontento? è più bravo Montipò, Ravaglia di questo che abbiamo avuto quest'anno. Non lo so. Io, a volte non è. È questione di personalità, uno deve essere anche un pochino sfacciato, deve affrontare le difficoltà, deve sapersi porre anche e saper rispondere come si deve. La timidezza, nel calcio a me piacciono i giocatori che sanno osare, no? Coloro che vogliono fare il passaggio a rischio. Io l'altro anno ho criticato tante volte, per esempio, Ricci, che secondo me faceva sempre il passaggino senza responsabilità, sai come la. Il numero di passaggi esatti, queste statistiche che fanno che sono tutte sballate, non si rendono conto che il passaggio va fatto sempre, spesso qualche volta si vede che il giocatore assuma la responsabilità per fare il passaggio a rischio, se no che giocatore sei? Sei un giocatore scontato che non farà mai la differenza. La differenza la fanno coloro che hanno la sfacciataggine di tenere la giocata, il dribbling, l'affondo, il lancio. L'assist per il compagno che lo mandi in porta, tutti i giocatori vanno valutati queste cose qua, nel contrasto, il gioco di testa, insomma, le qualità di un giocatore devono essere infinite per farlo, per definire uno che vale più di 20 milioni, 30 milioni di euro. Invece pagano certe cifre per dei giocatori veramente che fanno cascare le braccia. Guarda, te lo dice uno che un po' di esperienza ce l'ha.
0: Ah, certo. Rosario, grazie mille come sempre per il tuo intervento. Alla prossima, buona giornata.
1: Ti ringrazio, stammi bene. Ciao. Ciao.
0: Adesso torniamo a parlare di Malagò, che è stato eletto presidente della FIGC. Il commento da parte del presidente dell'Inter, Beppe Marotta.
2: Presidente, è stato eletto Malagò come nuovo presidente della FIGC. Cosa rappresenta?
3: Ma sicuramente rappresenta il fatto di aver affidato alla federazione, quindi il mondo del calcio, il movimento calcistico, una persona che ha grande competenza, grande esperienza, è un vincente, i risultati mi pare lo hanno dimostrato nella sua storia, per cui io credo che sia una premessa molto importante questa considerazione, perché oggi ci vuole gente competente, abbiamo tanto da lavorare e quindi un presidente così autorevole che rappresenta tutte queste caratteristiche positive sia ed era necessario.
2: Serie A di nuovo centrale dopo diverso tempo, Presidente.
3: È una casualità, dal 2001 che nella Serie A non presentava una candidatura dopo Carraro, e il fatto di averla fatta non significa avere un predominio su tutte le altre componenti, qui va il massimo del rispetto da parte nostra, però è un dato importante perché comunque il fatto poi di aver ottenuto anche con il supporto di altre componenti questa vittoria significa che diciamo che la Serie A non è ritornata centrale, ma comunque ha assunto un ruolo che gli competeva e che secondo me può essere importante per il futuro.
2: Grazie. Un'ultima domanda di mercato, siamo a Roma, non possiamo non citare anche Ndicka, una sua battuta.
3: Ora non abbiamo fatto niente, non abbiamo cercato, quindi assolutamente se mi chiedi lo state trattando, no di sicuro.
0: Adesso vi proponiamo anche le parole dell'ex presidente della FIGC Gravina su Malagò.
4: No, dagli discorsi che ha sentito è emerso qualcosa di nuovo secondo lei, un
5: No,
4: elemento di
5: su
4: riflessione?
5: tutti c'è grande coerenza,
4: Microfoni
5: sappiamo,
4: passi.
5: siamo a conoscenza dei problemi, e adesso bisogna attuare quello che si è detto, recuperare alcuni rapporti, mettere da parte alcune tensioni, togliere quelle ragnatele, voglio dire, che purtroppo hanno impedito al nostro mondo di svilupparsi, ma ci sono tutte le condizioni per poterlo fare.
4: In che cosa Malagò potrebbe riuscire dove lei purtroppo non è riuscita?
5: Chiedetelo a lui,
4: No, no, ma...
5: io traccio progetti, visioni, c'è tutto a disposizione.
0: E con le parole di Gravina siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, non mancate. Buon proseguimento di serata.

0: Maracanã.
1: Dovrebbe essere Malagò a vincere, con Malagò tornerebbe anche Roberto Mancini, quindi si fa un bel ritorno al passato, invece di andare avanti si torna indietro e va bene. Cioè, se tu prendi, dopo essere stato eliminato dal Mondiale, dopo aver vinto l'Europeo, partiamo da quello, quindi ha scritto una storia importantissima, della, cioè una pagina importantissima della storia della nostra nazionale.
2: Non è stata una cosa bella, lo sa per primo lui. Però insomma si può ripartire, io sono d'accordo con Lorenzo, però insomma non, fino a un certo punto, perché cioè, mi giro intorno, non sarei cioè, con chi ripartire, come ripartire. Cioè siamo italiani e è vero che insomma ogni soluzione, ogni decisione che poi prendi fa discutere.
3: La politica sportiva sia più importante del programma sportivo. Effettivamente Malagò e Mancini sono abitué dei circoli romani. Malagò è nato per fare il dirigente sportivo, cambia la poltrona, continua a fare il dirigente sportivo.
4: Li dedico al futuro presidente della Federcalcio, che sarà sicuramente Giovanni Malagò, che sta parlando in questo momento. Il discorso è sicuramente un discorso interessante, e anche i discorsi precedenti sono stati per certi versi condivisibili, mi è piaciuto molto quello di Gravina, però a queste parole dovranno seguire i fatti.
5: Cioè, Nico Paz costa 60 milioni tecnicamente, sì. Anche se poi vedi, cioè io ieri facevo un riferimento sulla diversità veramente del mercato e delle valutazioni. Perché mi dovete dire perché ci sono solo 10 milioni tra Palestra e Nico Paz?
6: È che il mio cavallo oggi a Lione ha vinto. Adesso, come nel come nella canzone Comino Roman, sono sull'autobus della vacanza che vado verso la Côte d'Azur con 41 gradi. E quindi vi ho detto l'atmosfera.
7: Maracanã! Buon pomeriggio a tutti.
8: Buon pomeriggio a tutti, ci siamo in questa anteprima di Maracanã. Marco Piccari e Francesco Tringali, ciao Francesco.
9: Ciao Marco, buon pomeriggio.
8: Ciao, buon pomeriggio a te, nella calda giornata anche oggi, veramente una caldissima giornata. Ma noi ci siamo come sempre per farvi compagnia, per stare con voi in queste quattro ore di Maracanã. Salutiamo anche gli amici che si seguono sul canale 61 e del digitale terrestre, e naturalmente anche coloro che sono sulla nostra app, sul nostro PC, si possono andare sul sito, vedere tutti gli aggiornamenti, seguire live appunto la radio, per stare con noi in tanti modi. Allora, ci siamo, caro...
9: ci siamo il giorno dopo un'altra bella giornata
8: di gol,
9: mondiale,
8: di doppiette, però doppiette, c'è il super campione,
9: doppietta di Mbappé, doppietta di Leo Messi,
8: hai capito, quel becchietto
9: che fa tutto lui,
8: lì,
9: sbaglia rigore,
8: fa tutto lui, se nella prima partita qualcuno poteva dire ma insomma l'avversario vabbè, è arrivata la seconda, tutti aspettare, vediamo che fa me, boom, altri due gol, 5 gol per lui, bomber assoluto della competizione dei mondiali, e quindi supera e stacca anche Miro Klose, chissà quanti ancora gol e numeri potrà aggiungere alla sua straordinaria bacheca, eh?
9: Sì, molto molto bene per quanto riguarda Leo Messi, perché vabbè, anche a livello fisico, nel senso che a 90 minuti in quel modo così così, no, da protagonista di corsa, di rincorse, e anche il secondo gol, quella capacità
8: ma
9: di...
8: anche di lavoro, direi.
9: No, di lavoro. Questo, la capacità anche di costruirlo quel secondo gol, che sembrava una palla praticamente persa, invece lì in mezzo a quattro difensori e un portiere riesce a segnare. Grande, grande partita, il primo gol strepitoso, perché 9 giocatori su 10 con la palla lì la mandano in curva, lui invece riesce a piazzarla in quel modo delizioso. Davvero incredibile un giocatore del genere, capocannoniere di questo mondiale. Ti dicevo prima di Mbappé, non ho dimenticato Haaland, perché anche lui un'altra grande prestazione di questa Norvegia,
8: gol,
9: che va agli ottavi.
8: Sfidano,
9: Mbappé
8: e
9: Haaland, che saranno prossimi avversari. Francia-Norvegia sarà appunto del gruppo
8: qualificate, si sfideranno,
9: sì,
8: insomma, però
9: per il...
8: Molto molto bene, molto bene. I grandi campioni ci sono e naturalmente poi ci avviciniamo a quella che sarà la fase poi più bella del mondiale, quando si arriva all'eliminazione diretta. Quindi però ecco, i campioni hanno risposto fino ad oggi. Dice: chi sarà il capocannoniere? Mi chiede Magliocchi in cuffia. E che vi devo dire, sarà una bella battaglia, però quel signore di 39 anni è lì che continua a stare davanti a tutti. E
9: sì, quindi... a proposito di cannonieri, stasera vedremo anche Kane con Harry Kane con l'Inghilterra, perché è un altro insomma grande protagonista. Io a inizio torneo avevo insomma ipotizzato, che fatto la previsione su Oyarzabal, attaccante della Spagna, che però insomma è partito un po'... Sì, doppietta nell'ultima partita della Spagna, però quello 0-0 con Capoverde probabilmente lo sta limitando. Però sono tanti, perché è un mondiale davvero per i grandi attaccanti. Le doppiette, insomma, ieri sono state insomma indicative di quello che potrà essere. Sicuramente è un mondiale insomma da grandi centravanti.
8: Bene, allora abbiamo veramente tante cose da affrontare. Naturalmente poi ripartiremo anche dalla nomina di Malagò presidente, e soprattutto che cosa ci aspettiamo subito dal presidente Malagò, come possiamo ripartire, come ripartirà il presidente Malagò. Ne parliamo oggi e sentiremo tante opinioni in tal senso, perché c'è tanto da lavorare, c'è tanto da costruire. Vediamo da dove si ripartirà, come si ripartirà, perché in qualche modo bisogna...
9: Da chi si ripartirà,
8: insomma, le domande sono tante che possiamo porci oggi. E poi ci sono sempre quelle situazioni di mercato che andremo ad analizzare per, diciamo così, provare ad approfondire tanti temi. Adesso andiamo ai titoli, salutiamo Andrea Magliocca e comunque tutto lo staff tecnico, così come Daniele Petroselli in redazione, e possiamo partire con i titoli di oggi. Vai! Malagò presidente, ora ripartiamo, e questo è il primo titolo di oggi, perché bisogna ripartire. Come ripartire, con chi ripartire, proveremo così a fare un identikit di questa situazione, perché l'Italia, calcisticamente parlando, deve ripartire. Messi il più grande, lo so che a qualcuno, diciamo così, no, va giù male questa cosa, io non capisco il motivo. L'accostamento è giusto anche a Diego Armando Maradona, ed è anche giusto chiedersi oggi se lui è veramente il più grande dopo un'altra doppietta di ieri sera e soprattutto la prestazione. La Juve tornerà a vincere, questa è la convinzione di Michel Platini Leroy, un altro grande del calcio mondiale, che ieri ha parlato, era all'evento dedicato alla Fondazione Vialli, e ha parlato appunto della Juventus tornare a vincere. Proviamo un po' a capire come può tornare a vincere. Ancora Modric? La domanda che ci facciamo oggi per quanto riguarda il Milan. Ci sarà ancora con il progetto Amorim? Roma, oltre agli acquisti, c'è da fare qualche rinuncia, e allora due potrebbero essere i sacrificati: Sulé, che sembra quello più indiziato, ma anche Kone. Al lavoro c'è D'Amico, vediamo che tipo di situazione si prospetterà per la Roma di Gasperini. Che sta facendo sempre un pressing forte su Greenwood, che quindi è il giocatore che vuole assolutamente Gasperini. C'è un piano anche economico per poter arrivare al calciatore, delle tranche di pagamento. Però è chiaro che il 30 giugno incombe e la Roma dovrà fare anche delle cessioni in virtù dei paletti finanziari della UEFA.
9: Sì, sì, vediamo, perché poi si muove, in realtà si muove molto poco, mancano 7 giorni al 30 giugno, data di scadenza anche dei contratti di Dybala e di Lorenzo Pellegrini, che sono altri due calciatori, insomma, in questo momento che devono trovare l'accordo. Su Greenwood stanno spingendo forte perché merita questa attenzione, un calciatore secondo me molto molto interessante, hanno Greenwood anche l'opportunità di mostrarlo e di diciamo di sponsorizzare la presenza in Champions League, questo farà sicuramente la differenza con insomma una trattativa che potrebbe andare anche oltre i 40 milioni. Hai detto bene, si sta provando a dilazionare il pagamento in maniera tale da poter... Maglioca non vede il tuo computer,
8: ancora.
9: Per dilazionare il pagamento così da convincere il Marsiglia, il calciatore sembra voler aver espresso il suo gradimento per quanto riguarda la Roma, in questo momento è una trattativa che si può fare, ma non è quantomeno conclusa. La vicenda, c'è ancora da lavorare, però insomma la strada sembra essere tracciata bene.
8: Vediamo, vediamo. News di mercato, intanto apriamo in questa prima parte, così sentiamo anche i nostri amici andando su tutto mercato web, perché palestra all'Inter, quando si chiude l'affare, c'è la domanda, la gente è arrivato ieri a Milano, c'è questo scenario che viene messo in evidenza da Dimitri Conti su tutto mercato web. Marco Palestra dall'Atalanta all'Inter per una cifra di almeno 50 milioni di euro tra parte fisse e bonus, quindi queste sono le cifre. Quando si chiuderà, si prova a fare così un po' il punto sulla situazione. Già oggi potrebbe essere un giorno buono, scrivono, come anticipato nel fine settimana. Infatti, a pensare che la chiusura dell'affare palestra potesse arrivare tra martedì e mercoledì, quindi tra oggi e domani, e si va verso una conferma, considerando che da ieri è arrivato a Milano il cuore pulsante del calciomercato, oltre che banalmente sede di una delle due squadre coinvolte, l'agente dell'esterno calciatore Alessandro Lucci, quindi che oggi sarà protagonista di nuovi contatti con il chiaro obiettivo di portare tutti al traguardo, quindi ci potrebbe essere questa conclusione di questo affare al massimo domani, quindi potrebbe davvero arrivare la parola fine sul cambio di casacca da parte di Palestra, che appunto dovrebbe approdare all'Inter, quindi primo tassello per rinforzare la squadra campione d'Italia. Cifra importante, abbiamo detto tantissimo su questo.
9: Sì, lui e Chila sono gli unici, sono le uniche trattative diciamo trainanti di questo,
8: due difensori di questa fine con di ruoli giugno, diversi,
9: di giocatori diversi però molto interessanti, pagati in maniera completamente diversa in virtù di contratti in essere completamente diversi. Però la domanda, vuoi farla
8: chi
9: tu
8: fa
9: la domanda?
8: Tu dici, qual è il colpo di questi due?
9: Perché
8: è una bella domanda, perché
9: molto interessante capire chi è, qual è l'affare, nel senso che se affare si intende il valore del calciatore a quanto lo paghi, io dico che l'affare allora a questo punto è Chila,
8: lo fa il Napoli
9: con Chila. È vero anche che l'affare di Palestra lo fai, è un affare perché comunque vai a prendere in questo momento il calciatore più interessante per età e per esperienza avuta e per quanto mostrato sicuramente, però Marco spendi una cifra che è molto importante perché comunque l'Atalanta è bottega cara e perché questo rischia di essere insomma l'esterno italiano più forte dei prossimi anni, quindi chi lo fa l'affare? In questo momento secondo me l'affare lo fa Ghila, se lo paragoniamo,
8: cioè,
9: per
8: 4 anni di differenza
9: prezzo,
8: tra i due
9: qualità prezzo.
8: C'è 4 anni di differenza tra i due, giovanissimo Palestra, 21 anni, 25 Mario Chila. Ma sai, è una bella domanda, bella osservazione, chi fa l'affare o comunque chi fa il colpo. Considerando, diciamo così, che uno è una ottima prospettiva che è Palestra, l'altro invece mi sembra un giocatore formato, finito, quindi pronto per l'inserimento, per dare subito un apporto importante ad una squadra che deve assolutamente lottare per il vertice, mentre Palestra è un giocatore molto interessante, un prospetto che guardando al futuro potrebbe arrivarsi un acquisto veramente di grande importanza, però insomma va all'Inter dopo uno scorcio di campionato in Serie A con il Cagliari, quindi non hai un giocatore almeno sulla carta subito pronto, poi potrebbe rilevarsi veramente facile anche l'inserimento di questo ragazzo, però se ti devo dire chi fa il colpo lo fa il Napoli.
9: Beh, però è un giocatore pronto, Palestra.
8: Sì, sì. Pronto, pronto.
9: Pronto, devi capire come si... Sì, come
8: pronto.
9: Si...
8: Pronto, pronto, perché lo stiamo dicendo tutti, però passa dal Cagliari all'Inter, quindi cioè, c'è un bello
9: sì, un bello da fare,
8: quindi devi andare in una squadra campione d'Italia che giocherà il campionato, che giocherà la Champions, devi andare a sostituire Dumfries, che è un giocatore che aveva fatto molto bene, che è stato un tassello fondamentale. Forse come giocatore alla mano, io, anzi escluderei il forse, a più certezze il Napoli, di un inserimento immediato e di un valore immediato del calciatore. Quindi se devo pensare a questo, ti dico che il colpo in questo momento lo fa il Napoli con Gila in difesa, come colpo, poi
9: come affare,
8: poi è chiaro che Palestra è un giocatore che a me piace molto, però ecco, stiamo parlando naturalmente di una differenza di età notevole, e questo va messo, diciamo così, nel computo delle cose. Palestra arriva, e quanto lo vuoi aspettare all'Inter? Cioè deve ipoteticamente il titolare,
9: il titolare
8: se spendi 50 milioni vuol dire che deve essere titolare immediato,
9: certo che titolare.
8: Ecco, lo devi aspettare ancora. Quindi però ripeto, lì un punto interrogativo ci può stare nella valutazione in questo momento, sì, complessiva, mentre l'altro non è un punto interrogativo, l'altro il valore ormai lo conosciamo, giocatore affermato con più esperienza, ha fatto già campionati italiani, ha dimostrato, io credo che nell'ultimo campionato ma anche in precedenza, se uno dice che siamo di fronte ad uno dei migliori centrali, poco ci manca, insomma. Adesso non so in Italia quale altro centrale può essere considerato così superiore a Gila.
9: Dica forse.
8: Un bel duello tra i due, quindi vediamo, insomma. Allora, Antonio, la differenza di 5 anni l'abbiamo sottolineata, quindi ok, quindi non riparto da questo, facevo proprio un discorso di calciatori di impatto immediato, però non ci nascondiamo adesso con i 21 anni, Antonio, perché se tu spendi 50 milioni per un giocatore, anzi forse più, ti aspetti che il suo inserimento sia immediato. Non possiamo parlare di giovane che deve essere inserito.
9: Perché ti aspetti? Se tu spendi 50 milioni vuol dire che lo compri per fare il titolare, non lo compri per tenerlo lì nella bambaggia per poi farlo
8: dico risparmio. La certezza in questo momento è Gila, ma non Palestra.
9: È chiaro.
8: Pagato 50 milioni.
9: No, è chiaro.
8: Tanto sto fardello te lo porti dietro, non c'è niente da fare, ragazzi. Cioè, come abbiamo parlato in estate passata di Cop Miners, quando fu acquistato per 60 milioni, ma un giocatore di 60 milioni, tanto... Poi il fardello te lo porti dietro, perché un giocatore che spendi 60 milioni tu ti aspetti pronti partenza e via, che sia funzionale.
9: Sì, anche in Champions League.
8: Voglio dire,
9: tu compri un giocatore che deve fare il titolare anche in Champions League, e presenze in Champions League non ce ne sono state. E anche la cifra è una cifra importante, perché io poi rimango sempre e dico, anche tante volte, giovani italiani spesso sono inavvicinabili perché ad una stagione positiva che fanno il valore schizza sempre 50 milioni. Adesso Palestra è un giocatore interessantissimo, ma si sta pagando 50 milioni per una crescita, sì, però è sempre una stagione positiva in Serie A. Devo avere anche una controprova. Poi vogliamo pagare 50 milioni, per carità, ci stanno tutti, perché tu investi sul futuro e si investi su...
8: Perché è un investimento importante.
9: Sul futuro. Però tu stai pagando comunque un giocatore 50 milioni che non ha mai fatto la Champions, che ha fatto comunque una buona stagione in Serie A. Ricordiamoci, soltanto perché è italiano.
8: Poi dice Gila è un 2000, l'affare lo fa lo Tito, se vende un giocatore con un anno di contratto a 30 milioni.
9: Prenderà mai 30 milioni?
8: Secondo me non li prenderà mai 30 milioni. L'affare lo fa il Napoli, che con una cifra molto inferiore prende un giocatore molto forte. Ma Merck dice che sarà un nuovo buongiorno. Io credo che tutti i partiti della Lazio ne hai viste veramente poche.
9: Perché chi ha scritto?
8: Perché ha detto Gila 31 partite, media voto 6.3. Ma non lo so, adesso considerando tutte le problematiche che ha avuto la Lazio, sta media avuto 6.3, lascia il tempo che trova. Io ho visto invece parecchie volte essere giudicato il migliore in partita. Secondo me è un gran bel difensore, che puoi giocare con la difesa a 3, puoi giocare con la difesa a 4, un giocatore anche molto bravo a uscire palla al piede, bravo nelle chiusure. Secondo me il Napoli fa un bel acquisto, che è già pronto, non deve aspettarlo. Quindi vediamo, è bello anche questo, vedere poi i giocatori quando cambiano squadra che tipo di rendimento possono praticamente fare. Alberto ci scrive: il problema sarà la pressione che peserà sul ragazzo, se non farà gol e assist arriveranno i fischi e gli insulti sui social, come è successo con Cop Miners ad esempio. Vedremo come andrà. Ma ragazzi, poi se vai all'Inter la responsabilità aumenta, non è che puoi pensare che vai all'Inter e non ci sono maggiori pressioni. Stai parlando della squadra campione d'Italia, se vai lì vuol dire che tu e vieni pagato quella cifra, devi dare un grande contributo. Non è che puoi limitarti a fare una partita e poi tre invece giochi male. Quindi la responsabilità aumenta ed è giusto che sia così. Allora,
9: No, è vero, della media voto, allora, devo dire una cosa, che la media voto è reale, quello 6.03, sì, però non ci possiamo basare, se vedi le conto è guardare le partite, un conto è vedere la media voto, perché la media voto è sempre qualcuno che fa, la media voto è sempre una cosa soggettiva. Giudichiamo i calciatori se guardiamo le partite, quanto sono forti e quanto è un affare.
8: Ma poi devi pensare anche dove stava quest'anno, le difficoltà che ci sono state, che vuol dire la media voto, ragazzi? Ma secondo te vanno acquistare i giocatori e guardano la media voto?
9: La media voto di Palestra, tu la devi rapportare al fatto, la media voto di Palestra tu la devi rapportare al fatto che comunque lui giocava nel Cagliari.
8: Grazie.
9: E quindi sarà sempre il migliore, e sempre proporzionato a quello che doveva fare il Cagliari.
8: Sì, ma queste sono veramente, scusate, sono discussioni da bar. Cioè non è che chi va a comprare un giocatore guarda la media voto, ragazzi, sennò veramente siamo alla frutta. Allora facciamo gli algoritmi, no? La media voto non conta niente, tu vai a prendere un giocatore perché sai che quello è bravo, perché sai che è un giocatore che ti può dare tanto, e quindi non è che perché la media voto poi devi vedere la stagione, il contesto, la squadra dove sta. La media voto io sinceramente non ho mai pensato, credo che nessuna squadra vada ad acquistare un giocatore con la media voto. Poi, se per voi è importante, per carità, mettiamo che la media voto sia 6.03. Vediamo Palestra il prossimo anno che media voto ci avrà l'Inter. Ma che discorso è? Cioè, boh, io delle volte mi sorprendono. Allora, andiamo avanti. Poi c'è anche un altro tema che dobbiamo tirar fuori, è quello di Modric. Arrivo con l'audio. Modric sì, Modric no. Amorim ripartirà da lui. L'ho letto oggi addirittura giocatore part-time. Ma conviene?
9: Io non lo so, io
8: conviene andare avanti con Modric?
9: Possa essere che possiamo ritenere che questa sia una scelta di Amorim o del Milan. Io credo che sia più una scelta del calciatore. Cioè, fosse per Amorim, secondo me se lo prenderebbe subito un calciatore come Modric. Forse la decisione è soltanto sua. Part time non esiste. Cioè, un calciatore o ce l'hai di quel tipo coinvolto all'interno dello spogliatoio come è stato quest'anno, oppure part time non esiste. Tu o ci punti o non ci punti. A questo punto, se devo pensare di fare un'altra cosa, qualcosa di diverso, bene, Modric è stato un bell'anno, sì, ha giocato tanto, però io ripartirei da altro sinceramente.
8: Va bene. Poi Mattia ci scrive: Palestra è come Buffon alla Juve, un grande colpo. Ma io non lo metto in dubbio, perché a me piace moltissimo. Quindi l'Inter sicuramente sta facendo una grande operazione. Però, ripeto, se spendi 50 milioni per un ragazzo, tu il prossimo anno te lo aspetti titolare di quella corsia. Quindi avrà una grande responsabilità, un grande peso. Tutto qua. L'altro invece deve ripartire da quello che ha sempre fatto vedere, che è un po' differente. Allora vai con un audio e poi ci fermiamo.
0: Buongiorno a tutti, sono Giuseppe. Ma io credo che l'affare lo faccia chi acquista il calciatore per tenerselo, per vincere, cercare di vincere e farlo stare nel proprio club il più a lungo possibile. È chiaro, se l'affare si valuta su chi ci potrà riguadagnare in futuro, Gile viene pagato 20, è chiaro che ci puoi guadagnare tanto, su Palestra ci puoi guadagnare un po' di meno, però dipende poi da che punto di vista acquisti un giocatore, con quale scopo acquisti un giocatore.
8: Ti seguo poco.
9: Io allora, se pensi che tu comunque vai a spendere, facciamo 20 milioni per Kila, a 26 anni te lo tieni un paio d'anni, 2-3 anni, quanto lo puoi rivendere? 28-29 anni lo puoi rivendere?
8: potrebbe farlo l'Inter con Palestra, non
9: però via. Ecco, con l'Inter con Palestra, metti che cresce, lo rivendi a più di 50 milioni?
8: Ma perché no? Dipende che campionato fa, un esterno può incidere di più, ad esempio, di un centrale.
9: Magari dici tu, fa una grande stagione, una grande Champions League nel giro di 2-3 anni.
8: Io credo che l'Inter prenda Palestra perché è forte e si vuole forte, garantire una prospettiva di quella fascia duratura di almeno 4-5 anni. Almeno poi è chiaro che quando c'ha 26 anni, se arriva un grande club che tira fuori un sacco di soldi per portarlo via, ci può stare una cessione. Però non so se questo faccia la differenza o meno, non lo so, per carità. Allora ci fermiamo, break, ci fermiamo.

0: Allora siamo tornati di nuovo con voi nel pomeriggio di Maracanã, Marco Piccari e Francesco Tringali in questa anteprima.
1: Andiamo a salutare anche gli amici di Gol TV per quanto riguarda l'anteprima di Maracanã. Benvenuti con noi in questo pomeriggio qui su TV Radio. Abbiamo iniziato trattando diversi argomenti. Da Palestrighila stiamo chiedendo qual è l'affare migliore tra i 50 milioni dell'Inter investiti per un giocatore giovane, importante, in rampa di lancio, futuribile, 4 anni in più di Ghila, che 4 anni in più per quanto riguarda Ghila, che invece sembra essere vicinissimo al Napoli. La cifra ancora definitiva non la sappiamo, perché Lazio e Napoli stanno provando a trovare una quadra su questo, però con i dovuti paragoni rispetto all'età e rispetto anche al prezzo del cartellino, qual è secondo voi l'affare migliore per quanto riguarda questi
0: Poi abbiamo parlato anche di Modric, se bisogna continuare o meno con Modric, e poi andiamo a tutto mercato web, perché Carnevali conferma la voglia di Kolumani 2.0 per la Juve. Ci stiamo lavorando, ha detto l'amministratore delegato. Quindi mentre l'Inter va su un giovane, mentre il Napoli prende un difensore, diciamo, il cui rendimento è garantito, la Juventus vuole riprendere Kolumani. E quindi il ritorno in bianconero, attaccante francese che ha giocato appunto con la Juventus qualche mese fa. Kolumani, ci stiamo lavorando, arriva proprio dall'amministratore delegato Giovanni Carnevali. E quindi vediamo che questo sembra essere il primo colpo lì davanti, in attesa poi di capire che cosa succederà con le altre situazioni. Mi riferisco a Davide, mi riferisco a Vlahovic, per trovare appunto, passatemi il gioco di parole, un punto a questi giocatori. La decisione potrebbe essere questa. Mi viene da dire che cos'ha di speciale Kolumani, però insomma, scelte.
1: Sì, anche perché poi sono fossilizzati sempre su questo Kolumani già dall'anno scorso. Non se ne sono mai fatti una ragione che cambiare. Secondo me ci sono anche tanti altri attaccanti interessanti, invece vogliono andare su quell'attaccante che evidentemente conosce già l'ambiente Juve, conosce,
0: avranno garanzie in questo senso.
1: Sì, queste garanzie, conosce magari l'ambiente Juve, conosce il campionato italiano, ha fatto bene, non vogliono prendersi un altro rischio in stile David. Ti faccio sentire un audio.
0: Vai,
1: però, sentiamo, perché sono arrivati al 331-82-00-213.
2: Buongiorno Maracanã, io penso che Palestra verrà tenuto e valorizzato per almeno 4-5 anni. Al quinto anno a bilancio praticamente sarà quasi a zero, e dopo lì, se il ragazzo avrà fatto bene, si ripotrà vendere di nuovo a 50 o 60, magari qualcosa anche in più, se fa bene, e si avrà una grande plusvalenza. Grazie Rudy.
0: Beh, per avere una plusvalenza devi vendere a più di 50 milioni,
1: Esatto.
0: No, pari, se no non è una plusvalenza. Vai con un altro audio. Poi ti fa una bella plusvalenza.
3: Marco, Ghila è un 2000 e Palestra è un 2005.
0: Sì, ci arriviamo. Grazie Antonio.
3: Non 4. Però detto questo, io credo che se Ghila viene pagato 30 milioni, non è è un ottimo giocatore, ma pur sempre un anno di scadenza e pur sempre un bel prezzo. Se invece Napoli lo porta a casa per una cifra inferiore ai 25 milioni, intorno a 20, non capisco perché l'Inter non ci pensa, visto che vuole spendere quei soldi per Sulé. E per me fra Ghila e Sulé non c'è paragone. Ghila è troppo più forte.
0: Sono d'accordo. E vai con un altro audio.
1: Intendeva Sulé dell'Udinese.
0: Sì, Sulé dell'Udinese. Sì, assolutamente. Vai con un altro.
4: Ciao Marco, Robertino da Torino. Ma volevo chiedervi, perché mi sono perso un'informazione, ma Palestra, al di là dell'Inter, quali squadre lo volevano? Perché si è subito parlato di Inter, perché il ragazzo voleva l'Inter, ma c'erano delle squadre della Premier che lo cercavano. Perché secondo me un conto è se tu vali 50 milioni perché sei molto ricercato, un conto è se tu vali 50 milioni perché li vuole l'Atalanta, però il mercato non c'è. Io non mi ricordo quali altre squadre lo volevano. Ciao, grazie.
0: C'erano anche delle squadre della Premier. Ho sentito il Newcastle.

0: ad esempio.
1: Sì, ma non si sono mai palesate con forza. Cioè, il prezzo dei 50 milioni l'Atalanta lo ha fatto all'Inter a prescindere dalla concorrenza. Cioè, sì, non c'è mai stata un'asta del quale l'Inter ha dovuto rilanciare.
0: Prezzo, punto,
1: ha fissato il prezzo. L'Inter si è subito mostrata, ha parlato col calciatore, ha ricevuto il suo gradimento e sempre sui 50 milioni sono rimasti.
0: Allora, andiamo? Siamo pronti? Sì, allora poi se la Juve riparte da Colomani le prospettive non sono delle migliori, scrive Jacopo. Poi io mi chiedo com'è possibile che una società come l'Atalanta con i conti a posto vende un calciatore come Palestra quando ha sulle fasce calciatori con età avanzata. Vuole una risposta. Ma l'Atalanta ha sempre fatto però questa politica? Ha sempre avuto giocatori che poi ha venduto molto bene, che ha valorizzato e venduto bene. Quindi evidentemente anche la linea di questo club per sostenersi e per poi stare sempre ad un livello molto alto facendo altre operazioni. Quindi non credo che ci sia un'altra risposta a questa tua osservazione, Bernardo. Andiamo, vai.
2: Grande attesa qui per il Palma Market su TMV Radio. Nessun giocatore è sconosciuto.
3: A Maracanã è il momento di Palma Market. Con l'osservatore Marco Palma puoi conoscere tanti giovani talenti. Al Palma Market nessun giocatore è sconosciuto.
0: Bene, ciao Marco, ben trovato.
4: Ciao ragazzi.
1: Ciao
4: Marco, Marco. Meno 40. Meno 40.
0: Che si riferisce alla classifica.
4: Stavo pensando che potremmo fare anche, potremmo fare un giorno il Palma Markets.
0: Che tra l'altro ha firmato altri 2 anni di contratto con la Ducati fino al 2028. Va bene. Allora, lasciamo la MotoGP. Tra l'altro mi dai un assist perché domani alle 18.30 c'è Motor Valley e ci sarà l'approfondimento proprio sull'ultima del mondiale di MotoGP con la vittoria di Marquez e la classifica che cambia in maniera importante. E poi ci sono anche delle novità regolamentari che diciamo sono state introdotte già, saranno funzionali a partire da Assen, che le andremo ad analizzare nel corso della puntata. Allora, caro Marco, da dove partiamo oggi?
4: Beh, continuiamo con i ragazzi dei mondiali, qualcuno Vai. Che abbiamo parlato, pure visto in campo, ha fatto pure abbastanza bene, soprattutto il ragazzo della Costa d'Avorio, non so se vi è piaciuto con la Germania, è stato fra i migliori, che l'avevamo presentato la puntata precedente. Rimaniamo in Africa, ci spostiamo nella Repubblica Democratica del Congo, lui si chiama Noah Sadiki, un ragazzo che gioca nel Sunderland, l'ottima stagione del Sunderland Premier League, porta anche la firma di questo ragazzo, centrocampista centrale di enorme dinamicità, è un 2004, come ho detto, della Repubblica Dominicana, la Repubblica Democratica del Congo, ed è 165 centimetri, una particolarità, è piccolino, ma questo gli consente di essere molto fastidioso, di essere dinamico, di andare a contrastare il pallone e andarlo a recuperare, perché è anche molto molto forte tecnicamente. Detto, è un ragazzo che mette tantissima quantità in campo, ma questa quantità l'abbina pure ad un'ottima qualità, infatti come dicevo è anche ottimo nella costruzione del gioco e negli assistere i compagni. È un ragazzo che gioca con il Congo, però lui è nato in Belgio, cresciuto in Belgio, genitori congolesi, nell'Anderlecht e nelle giovanili dell'Anderlecht, io l'ho visto anche in una Youth League, si vedeva già che questo ragazzo aveva questa capacità di tenere la palla, di far respirare la squadra, di dare i tempi quando c'è un po' da accelerare, ce l'aveva naturalmente. Hanno lavorato su questo, la sua esplosione proprio è stata nel 2023 quando è passata all'Union Saint-Gilloise, la squadra che ha lottato per lo scudetto anche quest'anno, le italiane l'hanno incontrata in Coppa, negli ultimi anni è cresciuta molto e questa crescita è stata anche grazie a Sadiki, tant'è che il Sunderland a luglio 25, cioè lo scorso, tornato in Premier League, se l'ha comprato, l'ha pagato 17 milioni di euro, il ragazzo ha raddoppiato il valore, ragazzi, adesso gira sui 30 milioni di euro la sua valutazione, perché veramente col Sunderland ha fatto veramente bene, bene, bene, se pensate alla classifica che ha avuto la squadra da neopromossa. Quindi è sfociata la sua convocazione al Mondiale, mi ricorda un pochino, ve lo ricorderete anche voi, N'Golo Kanté, che adesso gioca nel Fenerbahce, ragazzo francese, però ha fatto una vita insomma nel Chelsea proprio a fare quello stesso ruolo, lo ricorda molto e fisicamente come di gioco, quindi dategli un occhio alla Repubblica del Congo con Noah Sadiki.
1: Bene, paragone con Kanté è anche importante come somiglianza, perché adesso Kanté gioca nel Fenerbahce, però ha fatto degli anni in cui è stato il miglior centrocampista secondo me del mondo, nel suo
4: assolutamente
1: ruolo.
4: Sono d'accordissimo. Infatti no, il paragone, diciamo, c'è, ma veramente il suo ragazzo, chi ha seguito la Premier League l'ha visto col Sunderland, era proprio veramente forse il cuore, il motore della squadra quest'anno, e vediamo se ai mondiali ripeterà, però sì, Kanté è stato veramente qualcosa di meraviglioso, gli auguro di ripercorrere almeno un pezzetto di quella carriera.
0: Bene, andiamo avanti.
4: Adesso ho detto l'altra puntata che parlavamo di un ragazzo asiatico, lo seguo da molto, si chiama Keisuke Goto, è un ragazzo del 2005 ed è giapponese, lui è una prima punta, pensate, 191 centimetri, ma se state vedendo il mondiale avete visto che il reparto d'attacco del Giappone sono tutti belli alti, ormai le generazioni stanno cambiando, e questo ragazzo, oltre ad avere caratteristiche fisiche importanti, ha un enorme senso del gol. Un ragazzo che lui è cresciuto in patria, nel Giubilo Iwata, che magari qualcuno l'ha sentito perché diciamo è la squadra un po' più importante del Giappone, e ritorna all'Anderlecht perché gli scout dell'Anderlecht in Belgio fanno un grandissimo lavoro, lo vediamo nel Bruce, lo vediamo nell'Anderlecht, in diverse squadre, Jack Genk, e vedono questo ragazzo che faceva gol alla raffica del campionato giapponese, segnava tantissimo, nel 2024 l'hanno portato in Europa e hanno dimostrato che comunque lui ci sapeva fare, perché scontro fisico, bravo nel gioco aereo, ottimo nel dialogo con i compagni, poi sempre molto concentrato e negli allenamenti e nella preparazione della partita e in partita. L'Anderlecht per provarlo ha dato in prestito quest'anno al Sint-Truiden, sempre squadra della Serie A belga, e lui ha fatto veramente tanto bene, che ha convinto i tedeschi del Friburgo a fare un'offerta dell'Anderlecht di 10 milioni più bonus facili per portarlo dal 1° luglio a Friburgo. Sarà un nuovo centravanti del Friburgo, squadra che avete visto quest'anno ha fatto veramente bene, proprio per questa sua grande capacità di spaccare le difese, di essere bravo con le difese chiuse e di fare gol. È entrato nella rosa dei mondiali, ha giocato poco perché l'alternativa là davanti a Ueda, il titolare, che è stato il capocannoniere tra l'altro del campionato olandese, quindi un giocatore importante, ma proprio nell'ultima partita Ueda è uscito per riposare, è entrato Goto che con un colpo di testa è andato subito vicino al gol. Mi ricorda nel giocato un giocatore che si chiama Fisnik Aslani, che è il centravanti dell'Hoffenheim, che pure lui ha fatto una super stagione. Beh, mi ricorda un po' quel modo soprattutto nel gioco aereo di attaccare la porta. Si valuta sui 12 milioni d'euro, ma l'ha preso appena proprio a 12 milioni d'euro il Friburgo, quindi lo vedremo nel Friburgo. Keisuke Goto qui in Europa.
0: Bene, questo è il giapponese Goto. Poi il terzo?
4: Il terzo è un mio pallino, sono stato contento che l'hanno convocato, si chiama Ugo Sociurek, è un ragazzo, pensate, del 2008, gioca nella Repubblica Ceca, e vi assicuro che il parco centrocampisti, anche se non sta facendo benissimo la Repubblica Ceca, è molto folto, ma lui si è preso il posto, 183 centimetri e di piede destro, bravissimo perché fa il playmaker, bravo nel farlo perché costruisce l'azione in maniera veramente molto ariosa, intelligente, è giovanissimo, però c'ha già una capacità di gestire la palla in mezzo al campo veramente sopra le medie, e poi fa la mezzala, quando fa la mezzala inserimento, tiro in porta, perché ragazzi questo c'ha tecnica, c'ha dinamicità, poi c'ha una grandissima capacità di inserimento, quindi quando si trovano squadre un po' più chiuse lui si preferisce farlo giocare da incursore, quindi la capacità di fare centrocampista, regista, il contenitivo, l'incursore, abbina un'ottima qualità, lui è dello Sparta Praga e praticamente la nazionale non ne ha fatta a meno, nonostante un 2008 ha escluso giocatori più grandi in quel ruolo che sembrava dovessero essere convocati quando hanno fatto le preconvocazioni, e invece anche quel piccolo ritiro, lo staff di prima squadra è rimasto impressionato da questo ragazzo, lui è stato poi capitano della Repubblica Ceca, under 16, under 17, under 18, questo a dimostrare la sua grande personalità, la sua grande maturità, e non per caso è nel gruppo della Repubblica Ceca ai mondiali nel 2008. Ma a me ricorda tantissimo Gallagher, che c'è nel Tottenham, giocatore che l'altro anno era all'Atletico Madrid, Conor Gallagher, perché pure lui c'ha questo, lo gli ho visto fare veramente tutto a Gallagher, anche il terzino destro in assenza di Llorente a Madrid, quindi mi piace questo loro modo di interpretare il calcio, e si somigliano anche fisicamente. A 6 milioni d'euro nel 2008 la valutazione è già alta, ragazzi, però questo chi lo compra fa un affare, eh. Fatta Braga, Ugo Sociurek.
0: bene. Quindi vediamo un po' se li vediamo all'opera. Questi
4: beh, lui ancora non ha esordito, però magari visto che non va benissimo la Repubblica Ceca, ho letto qualcosa che qualcuno lo vuole buttare dentro, perché pure è bravo sui calci da fermo. 2008.
1: Interessante questo.
0: Sì. C'è una domanda per te, Marco. Puoi chiedere? Ti chiedono se perché. Io non so se è corretta la pronuncia, quindi Al-Barasin, Albarracín, ti risulta?
4: Albarracín,
0: del
4: sì.
0: Cagliari, del non Cagliari. È nel giro della nazionale uruguayana.
4: Perché è discontinuo, ragazzo, ancora molto discontinuo. L'ascoltatore che lo scrive lo conosce, perché questo ragazzo è un giocatore che in Sud America ne parlava in maniera fantastica, già a livello di giovanile ha fatto grandissime cose. Quando l'ha preso il Cagliari, credo l'abbia preso nell'ultimo mercato di gennaio, è passato un po' sotto traccia. Forse noi, Marco, ne abbiamo parlato in una delle nostre presentazioni quando facciamo i giovani che vengono in Italia, sì. Nel Barasin, credo a gennaio.
0: Mi credo di sì.
4: Perché comunque ha delle caratteristiche enormi. Il problema è che hanno riscontrato anche a Cagliari, sai, comunque ho qualche contatto con Cagliari, mi hanno detto che il ragazzo è un po' ancora discontinuo, si perde ancora proprio anche quando fanno la partitella d'allenamento, anche lì si spegne un pochino. Quindi probabilmente quando migliorerà questo star dentro la partita, perché nessuno discute delle caratteristiche tecniche, secondo me potrà entrare stabilmente nel gruppo della nazionale. E l'ascoltatore lo sa, le giovani l'ha fatto, poi si è un po' bloccato, però lui qualcosa caratteriale, deve essere un po' più di impegno dentro, sicuramente sboccerà.
0: C'è un audio anche al 331 8200 213, vai.
5: Buonasera, vorrei fare i complimenti all'esperto scout, perché settimana scorsa, grazie, ho sottolineato la prestazione di Ayub Buadì, mi pare l'esperto ne parlò addirittura nel 2023. Sottolineerei anche la prestazione contro la Germania dell'ivoriano Christinau Oulai, altra bella belva del centrocampo, citata dall'esperto settimana scorsa. Quindi complimenti anche a voi per questa trasmissione molto interessante.
0: Grazie, hai capito, Marco? Qui c'è, cioè, chi ti segue prende appunti. Quindi vedi di non sparare bombe, perché insomma dopo loro ti... No. Hai capito, no?
4: Ha giocato bene, lui ha veramente giocato bene, forse è stato il migliore della Costa d'Avorio, insomma non è che perché l'ho detto io, però ragazzo veramente forte, l'abbiamo visto alle 30 milioni d'euro, non è proprio un pivellino.
0: Certo, va bene, Marco, io credo che abbiamo terminato questo passaggio con te, con questi tre ragazzi, e vediamo un po' che se diciamo potranno avere un po' di impatto in questo mondiale. Per il momento ti ringraziamo e ci sentiamo prestissimo.
1: Ciao Marco, grazie.
4: Grazie
0: ciao, a Marco Palma. Grazie a Marco Palma. Allora, abbiamo da recuperare un po' di messaggi. Per esempio, c'è questo caro Francesco che dice: ragazzi, da milanista vedere Maldini in nazionale mentre noi abbiamo il boss.
1: Esatto, perché non abbiamo parlato di giornata. Una cosa importante,
0: certo.
1: Perché è anche il tema che daremo in pasto agli opinionisti qui su TMV Radio nel pomeriggio di Maracanã, ovvero qual è la prima cosa che dovrà fare Giovanni Malagò, che deve fare Malagò da presidente della FIGC. Vediamo, perché oggi, diciamo, abbiamo letto anche dalla Gazzetta dello Sport che
0: c'è una,
1: insomma,
0: ripresa,
1: rimescola un po' le carte sul futuro CT, mette in poll Antonio Conte con Paolo Maldini che è quasi certo come direttore tecnico, nonché presidente del Club Italia, è un direttore tecnico che poi dovrà insieme a Giovanni Malagò scegliere il futuro CT. E Antonio Conte sembra aver ripreso e quasi scavalcato, insomma, Roberto Mancini, e insomma una bella coppia, si presenterebbe con una coppia importante, comunque Paolo Maldini da direttore tecnico e Antonio Conte sono forse le figure manageriali, no? Che bisogna capire anche come si incastreranno, ma di sicuro su piazza forse le migliori.
0: Vediamo, perché come hai detto tu, tra l'altro ho letto che se Maldini è direttore tecnico sceglierà lui il CT.
1: Io credo anche questo,
0: magari insieme a Malagò,
1: insieme.
0: Però sono salite fortemente le quotazioni di Conte, mentre prima sembrava veramente fatta per Roberto Mancini, stanno salendo le quotazioni di Antonio Conte. Staremo a vedere, tanto io credo che, non so che cosa ne pensi Francesco, ma questa settimana dovrebbe arrivare, no, più o meno una decisione in questo senso. Dici di no?
1: No, secondo me no, secondo me dal 1 luglio in poi, nel senso che dal 1 luglio è previsto il primo consiglio federale, si farà un punto anche sul bilancio per quanto riguarda l'anno successivo.
0: Quindi
1: io
0: aspettiamo,
1: credo che questa
0: ancora
1: sia una settimana ancora particolare.
0: Settimana ancora.
1: Se è vero come è vero che lui non ha parlato con nessuno, io non ci credo, però credo che da questo momento in poi, però questa settimana diciamo che è ancora un po' complicata.
0: Vabbè, vediamo. Audio.
6: Ciao Maracanã, rispondo anche all'ascoltatore di prima, spero. L'Atalanta, se guardate nel corso degli anni, ha una media tra gli 80 e i 100 milioni di plusvalenze ogni anno, ma non solo perché gli piace farle e fanno ricavi, ma perché avendo un bilancio sì sano, sì tutto, ma che non starebbe dietro ai famosi paletti, quest'anno per esempio senza Coppa, al momento con Ederson e con Palestra arriva a circa 100 milioni, gliene manca ancora un'altra vendita da 50 per non rincorrere in problematiche di liste o altro.
0: Beh.
6: Questo è il problema del calcio italiano, che anche se la società è sana, bisogna stare attenti alle regole.
0: Eh sì, le regole. Andiamo su Tutto Mercato Web, perché Malagò viene riportato un virgolettato del presidente della federazione: voglio un CT che non scelga l'Italia per i soldi, uno straniero mai dire mai. E quindi attenzione, perché ci sono più scenari aperti. Non ho parlato con Roberto non ci sono, diciamo, viti per nessuno. La condizione imprescindibile per il CT è l'entusiasmo e la convinzione. Non deve sposare il progetto solo per i soldi. La componente economica esiste, ma se ci sono troppi paletti non mi interessa. Uno straniero mai dire mai. E quindi tra 2 anni ci saranno nuove elezioni, l'orizzonte è l'Europeo 2028. Sono una persona seria, non posso firmare un contratto a lungo termine non sapendo chi ci sarà in futuro.
1: Sì,
0: quindi 2 anni, ha detto. Perché 2028
1: questo? Sì,
0: le elezioni. Vabbè.
1: No, le elezioni di tu dici federale.
0: Ah, l'orizzonte europeo del 2028.
1: Europeo del 2028, sì, perché il mandato è comunque di, di 4 anni. Sì, e il prossimo obiettivo è sicuramente quello che deve sicuramente deve sterzare con coraggio, anche con scelte, anche secondo me, impopolari. Come detto, sale questa possibile coppia Conte in panchina e Maldini direttore tecnico. Stavo dando insomma un'occhiata anche alle altre notizie per capire insomma che tipo di scenari possono aprirsi anche in un mercato che, anche complice il mondiale, sono un po' bloccati. Vediamo, anche perché aspettiamo questa settimana, perché giugno è sempre un mese in cui si devono un po' far quadrare i conti e fare insomma una serie di rinnovi contrattuali. C'è qualche altro tema che non abbiamo analizzato tra i tanti che hai scelto, caro?
0: No, ci siamo, dai, ci siamo. Poi adesso sentiremo naturalmente tutti gli ospiti, ripartiremo anche con il discorso che cosa deve fare subito Malagò. Qual è la prima mossa? Fate voi come volete interpretarla, come ripartire. E vediamo che cosa ne pensano i nostri per capire insomma subito come si dovrà muovere. Mentre per quanto concerne, vabbè, altri argomenti, poi ci aspettiamo anche una risposta da Cristiano Ronaldo e Neymar, altri due grandi campioni che al momento non hanno risposto presente,
1: sì,
0: per
1: più
0: diversi
1: Ronaldo,
0: motivi più
1: insomma
0: Ronaldo,
1: Neymar,
0: certo.
1: Situazione muscolare molto molto precaria probabilmente. Sì. Ma Cristiano Ronaldo sì, sicuramente oggi, vedendo anche l'avversario
0: magari uno squillo arriverà anche da parte sua, che è stato molto criticato nella prima uscita. Bene, allora Francesco, siamo arrivati al termine di questa anteprima, sta per arrivare Stefano Impallomeni, ti lascio al lavoro in redazione, grazie come sempre.
1: Grazie a te.
0: Noi ci prendiamo un piccolissimo break e poi torniamo e si parte.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta a voi?
3: Sì.
4: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
3: Bene, ci siamo.
5: Ciao,
3: grande
5: Marco.
3: Caldo, caro Stefano.
5: Buon pomeriggio a tutti.
3: Sì, sale la temperatura in tutti i sensi.
5: Fa molto caldo,
3: però insomma noi ci siamo come
5: adesso
3: sempre.
5: Adesso capisco perché.
3: Che capisci?
5: No, perché si lavora di meno nei paesi caldi.
3: Ah, sì? Ah, perché quando dici
5: temperature proibitive.
3: Con l'aria condizionata accesa.
5: Sì, no, però è faticoso.
3: Una bibita fresca.
5: Però noi siamo
3: insomma.
5: Fortunati, parliamo
3: sì,
5: di calcio, dai, su.
3: Siamo qui poi nello studio.
5: Di Messi, Mbappé, chi, Holland.
3: Messi.
5: Della Viking Row.
3: Segna sempre
5: forte,
3: lui,
5: Mi sono innamorato della remata di Vichinga.
3: I vichinghi sono arrivati. Hai visto che ormai è una moda. Va bene, va bene. Allora, caro Stefano,
5: eccoci
3: in questo
5: qui.
3: Avvio di trasmissione con noi, perché insomma ritorniamo un po' su quella che è stata la giornata di ieri, come bisogna ripartire, perché adesso c'è il presidente. Cioè, ma la Goma deve fare un grande lavoro, perché
5: sì,
3: insomma
5: sì,
3: c'è
5: non
3: tanto
5: c'è
3: da fare.
5: Dai, su, non cominciamo a...
3: Ho letto già tanti nomi,
5: sì, ha già
3: direttore
5: fatto
3: tecnico.
5: Ha già risolto tutto. No,
3: e quindi, no,
5: la
3: però...
5: strada è lunga,
3: è
5: tortuosa,
3: impegnativa.
5: Vediamo
3: un po'.
5: Serve l'aiuto di tutti.
3: Assolutamente. Ne parliamo con il direttore Fabio Ravezzani, che
5: ciao,
3: salutiamo.
5: Fabio.
3: Ciao Fabio, ben trovato.
6: Ciao,
3: buon pomeriggio. Sei in un posto fresco tu, Fabio, in questo momento, sì.
6: Allora, vengo da una passeggiata con un caldo torrido, ma avevo una granita. Adesso sono in ufficio, quindi sono partito.
3: Grande. Un saluto anche ad Antonello Valentini. Ciao,
5: ciao Antonello.
3: Buon
7: ciao,
3: pomeriggio anche a te.
7: Voi parlate di lavoro, ma quando mai avete lavorato voi due? Sempre una giocata a calcio.
5: Tu
7: produci parole. Quando mai avete lavorato?
3: Ma veramente, ma siamo uno scandalo. Dovremmo
5: come diceva proprio... Montanelli, no, Antonello?
7: Esatto.
3: È vero, è vero.
5: Ciao
3: Antonello, ben trovato anche a te. Allora sentite, io vi faccio proprio ripartiamo da ieri questa elezione del presidente. Vi chiedo insomma come adesso deve ripartire, che cosa deve fare subito, qual è non so la prima mossa che vi aspettate, così perché insomma abbiamo fatto il titolo, adesso bisogna ripartire in tutti i sensi. Stefano,
5: vabbè, qui abbiamo un maestro come Antonello. Sarò breve.
7: No, prima Ravezzani, lui è il più
5: ma io sarò breve, sono quello diciamo più scarso
7: direttore.
5: Però secondo me, guarda, non si deve far suggestionare. Adesso vedo nomi, le cose, la stampa spinge per alcuni nomi, allora se entrerà qualcuno, no, di celebre, allora vabbè, ha fatto un'ottima. No, non si deve far condizionare da niente, deve fare le sue scelte, deve formare la sua squadra,
3: certo,
5: senza pressioni, senza un coinvolgimento generale, ci siamo capiti. Perché se no, tanto vuol dire siamo con le ruote sgonfie. Abbiamo visto le squadre, io comincerei dal campo, poi dopo lascio ad Antonello e a Fabio tutte le analisi del caso, più tecniche, più, voglio dire, politiche tra virgolette. Ma secondo me il campo ci dice che il calcio è cambiato perché andiamo a una velocità diversa, non che siamo più scarsi degli altri.
3: Quindi
5: noi facciamo le cose più lentamente rispetto agli altri.
3: Su tanti settori facciamo lenti.
5: Ma questo dipende. Insomma.
3: Vabbè. Allora Fabio, che cosa deve fare? E magari ti chiedo anche che cosa vorresti chiedergli in questo momento. Cioè qual è la... proviamo insomma ad analizzare un po' il lavoro, punti partenze e via. Ecco.
6: Allora, la premessa è che Antonello è come se chiedesse a Antonello come funziona la Lombardia, ne so di più io, ne sa sicuramente molto di Antonello di me. Io dico questo in due parole. La prima è che credo che ci sono state delle circostanze anche sfavorevoli negli ultimi anni, no? Abbiamo avuto anche un po' di malasorte sui risultati della nazionale maggiore. Mi è molto piaciuto leggere l'intervista di Gravina, che ha detto postumo quello che doveva dire quando era in carica, no? Vorrei fare delle riforme, non me le fanno fare, abbiamo una serie di problemi che non si possono risolvere con questo tipo di elezione dove ci sono dei veti incrociati che bloccano tutto. Questo vuol dire che il nuovo presidente, nuovo un po' tra virgolette perché insomma non è giovanissimo, un anno più di me, dovrà eventualmente trovare degli accordi politici per rifondare completamente la gestione, secondo me. Poi io penso anche che in questi casi la fortuna sia determinante per un dirigente nel calcio, e Malagò è uno fortunato, l'abbiamo visto, no? Bravo probabilmente, ma sicuramente anche fortunato. Speriamo grande fortuna, il grande culo di Malagò. però su una cosa, ecco, voglio dire, mi aspetto la scelta del CT e della compagine dirigenziale dell'Italia maggiore, cioè lì Gravina ha fallito secondo me completamente. Che Gattuso non fosse adatto lo avevamo capito quasi tutti tranne lui, che la gestione ultima di Spalletti fosse folle l'avevamo visto tutti, che affidarsi a Buffon fosse un errore perché poi è stato lui quello che ha convinto a prendere Gattuso. Ecco, io mi aspetto che Malagò la prima cosa riporti qualità e competenza ai vertici della nazionale italiana.
3: Quindi qualità ai vertici della nazionale italiana, poi magari dopo ti chiedo anche che tipo di scelta faresti. Quindi adesso mi prendo questa qualità che riporteresti ai vertici della nazionale italiana. Antonello Valentini.
7: Ma io credo che Giovanni Malagò abbia dimostrato in questi anni, negli ultimi anni, di avere le qualità personali, il profilo manageriale, l'entusiasmo, la capacità di relazioni, la tigna per fare bene il presidente della federazione. Ma non è Padre Pio, non è uno che può fare il miracolo di far ripartire il calcio. Ci vuole una concorrenza di intenti, ci vuole una condivisione di strategie che finora non c'è stata. Gravina è stato eletto con il 98% l'ultima volta e non è riuscito, come ha ricordato appena Fabio, non è riuscito a fare quello che pure aveva proposto anche in termini di riforma dei campionati, perché nel Consiglio federale scattano poi dei veti incrociati che bloccano qualsiasi cosa. Allora se le varie componenti, tutte, nessuno, A, B, C, calciatori e allenatori, non mettono da parte particolarismi, egoismi e non badano soltanto al loro orticello, non si potrà fare nulla. Quindi la grande capacità che Malagò deve avere e che secondo me ha nelle sue corde è quella di la sfida, è quella di portare su un terreno di condivisione tutte queste componenti in modo da trovare delle soluzioni condivise, perché il nostro, oltretutto, parlo dei campionati, è un sistema di vasi comunicanti. Se tu tocchi la Serie A, a cascata vai a incidere fino alla Serie D senza tralasciare calciatori e allenatori. Quindi questa è la grande sfida di Malagò. Io credo che lui abbia queste capacità di mediazione, di convincimento, e lo ha dimostrato in questi anni di grandi successi. Certo, la fortuna, ha ragione Fabio, occorre anche quella. Abbiamo sempre parlato del culo di Sacchi tanti anni fa, vuol dire, però la fortuna poi premia chi se lo merita, e quindi io penso che Malagò potrà far bene. Per quanto riguarda la nazionale, io penso che la federazione debba scegliere la strada di due rami d'azienda, e credo che Malagò sia già su questo percorso, cioè uno di politica sportiva, a cominciare dai rapporti con il governo che sono non buoni per colpe reciproche, di politica sportiva, gestionali, regolamentari, finanziari, bilancistiche e via dicendo, è un ramo strettamente tecnico che guardi alle squadre nazionali, e lì ci vuole, come credo avverrà, un direttore tecnico, cioè uno che guidi tutta la filiera delle squadre nazionali, o un grande calciatore, ex calciatore, o un grande allenatore, ex allenatore. Perché altrimenti, se si mischiano sempre le cose, occorre che ognuno faccia il suo mestiere, in sostanza.
3: Sono d'accordo, Antonello, però ecco, proprio su tutto mercato web, come mi poneva la regia in questo momento, visto che prima Fabio Ravezzani ha detto mi aspetto insomma delle scelte di qualità, no? Che possono riportare qualità alla nazionale. Voglio un CT, ha detto lui, che non scelga l'Italia per i soldi. Uno straniero, mai dire mai. Stefano, un CT che appunto non metta i soldi in primo piano, anche se quelli sono necessari, perché insomma,
5: no, ma ieri parlavamo di Mancini tutto il giorno.
3: Invece è uscito fuori Conte, hai visto?
5: No, adesso siamo sorpresi, quindi, anche da questo caos che si sta generando. Un straniero mai dire mai, insomma, alla fine.
3: Lui è stato chiaro, insomma. Ma, adesso insomma,
7: Io onestamente,
5: se non dovesse essere Mancini sarebbe una sorpresa adesso. Ah.
3: Tu dici, se non prende Mancini sarebbe una sorpresa.
5: Se non dovesse essere Mancini in questo momento sarebbe una sorpresa.
3: Ok. Antonello, scusami, vai.
7: Ma io penso che la nazionale italiana, il calcio italiano, produca e abbia prodotto tanti di quegli allenatori che certamente possiamo pescare nel bacino nazionale. Li abbiamo esportati noi gli allenatori nelle altre nazionali, da Capello a Trappattoni, adesso a Montella, qui purtroppo è andata male, a Cannavaro, a D'Ancelotti. Cioè, vuol dire, secondo me la nazionale italiana deve avere anche questo orgoglio, diciamo, di nazione calcistica ai primissimi livelli. Quindi ci sono tanti allenatori, sarà Conte, sarà Mancini, non lo so. Io Conte, hanno tutti e due, non solo precedenti, in maglia azzurra e sulla panchina della nazionale, ma hanno tutti e due le caratteristiche e le qualità per rilanciare la nazionale. Voglio dire una cosa su Mancini, perché lui ha sbagliato nel 23, quando ha lasciato la nazionale a Ferragosto ed è andato in Arabia a guadagnare un sacco di soldi, ha capito di aver sbagliato, lo ha detto, lo ha riconosciuto, ha chiesto scusa, ha al suo attivo non solo un campionato europeo vinto con capacità e con una buona dose di fortuna, anche lì torniamo alla fortuna, però c'ha anche 37 risultati utili consecutivi della sua nazionale. Vuol dire, secondo me non si può cancellare Mancini soltanto nel ricordo di quella gaffe e di quella fuga che non è piaciuta a nessuno e di cui si è reso conto. Per quanto riguarda il direttore tecnico, parlavo prima o di un grande ex calciatore o di un grande ex allenatore. Sentivo fare il nome di Paolo Maldini. Allora,
3: come direttore tecnico.
7: Qua rivelo la mia età, perché io il 31 marzo dell'88 ero a Spalato con la nazionale di vicini, quando Paolo Maldini a 19 anni ha esordito, facemmo 1-1. Quindi per me è come un secondo figlio, un terzo figlio. Paolo Maldini.
3: Lo vedresti
7: quindi
3: bene lì.
7: Io lo vedrei bene, non so se lui accetterà. Siccome io lo conosco bene, non so se è disponibile a fare quel mestiere.
3: Hai capito. Fabio, però ti chiedo a questo punto, prima tu chiedevi riporti qualità ai vertici della nazionale, e ti chiedo insomma chi potrebbe portare questa qualità. Tu hai un'idea? Si stanno facendo dei nomi? Sì, ma
6: guarda, io ho un'idea molto precisa su chi non vorrei che, come diceva Montale, questo oggi possiamo dirti ciò che non siamo, ciò che non vogliamo. Io non rivorrei Conte, ma vi spiego perché Conte è l'antitesi del ragionamento di Malagò. Conte ha avuto l'impudenza, scusate perché mi è indignato questa cosa, di dire nell'ultima conferenza stampa col Napoli, voi ve lo ricorderete, per andare a fare l'allenatore CT dell'Italia bisogna avere i fondi.
3: Sì.
6: Perché se tu vuoi Guardiola, ce li hai i fondi?
3: Certo, no? È vero, disse questa cosa, verissimo. Ecco.
6: Allora, uno che dice i fondi già esclude il ragionamento di Malagò, no? Perché ti sta dicendo voglio i soldi, poi vengo anche a allenare. L'altro problema di Conte, io sono d'accordo con Antonello, Mancini è comunque uno che ha trovato anche dei giocatori quando non sappiamo da che parte voltarci, su tutti i retegli, insomma, era almeno peggio, lui se l'ha inventato lui. Poi ha avuto Pafundi anche lui, perché ognuno ha un Pafundi nella vita, battute a parte. Conte è uno che sappiamo benissimo che dopo 2 anni se ne va da ovunque sia andato. Dopo 2 anni lui non ce la fa più, fa parte del suo DNA, della sua persona, bisogna prenderne atto però, no? Scatenare polemiche, noi contro tutti, l'ambiente ce l'ha con noi, anche quando era in nazionale aveva fatto alcune dichiarazioni di questo genere. Quindi se tu vuoi ripartire da un allenatore che vuole i soldi innanzitutto, e l'ha detto lui, non me lo sono inventato io, e che già che dopo 2 anni va in conflitto con tutto il resto dell'ambiente intorno, perché anche con la nazionale poi se ne è voluto andare via dicendo sono stupido, basta, hai bisogno del campo tutti i giorni, partiamo male. Su la figura tecnica, a me piacerebbe moltissimo Maldini. Mi dispiace quello che ha detto adesso Antonello, cioè che lui ha dei dubbi che poi Maldini possa accettare, perché mi sembra che sia un uomo di garanzia. E soprattutto, se viene un allenatore, deve venire l'Ancelotti della situazione. Ma perché Ancelotti è andato a allenare il Brasile e noi non ci siamo potuti permettere di avere Ancelotti? Ecco, vorrei uno con questo profilo. Magari il Brasile va male, facciamo il tifo contro, si liberano di Ancelotti e ce lo portiamo in Italia.
3: Quindi vedi, ha fatto la scelta Stefano di
7: sì,
3: Ancelotti,
7: ma io sono d'accordo con Fabio, però voglio ricordare una cosa scontata, ovvia, mi perdonerete, che noi tra metà settembre e metà novembre abbiamo 6 partite di Nations League andate e ritorno,
3: ci tocca trovarlo, dai ragazzi.
7: Turchia, Belgio, e Francia, cioè non è che abbiamo il Lussemburgo e la Grecia,
3: nella serie troviamo un CT e chiudiamo la storia, insomma,
7: perché altrimenti voglio dire, poi per carità, io so per certo che l'obiettivo della vita di Carlo Ancelotti è di chiudere con la nazionale italiana, era il vice di Sacchi del 94, certo, è il suo sogno, così come il sogno di diventare un giorno allenatore della nazionale lo coltiva anche Fabio Cannavaro. Però bisogna fare delle scelte immediate, vediamo,
3: insomma, diamo Maragò, di tempo.
7: Maragò adesso per tre giorni è fuori causa perché alla sessione CIO di Losanna stamattina ha detto ieri che doveva partire all'alba, quindi il primo appuntamento vero con la federazione è il 1° luglio, quando si riunirà per la prima volta il Consiglio federale.
3: Vabbè, vediamo un po', qui arrivano messaggi, perché abbiamo chiesto che mossa vi aspettate, la prima mossa, c'è chi dice aumentare le retrocessioni in B da a 4 o 5 per un maggior ricambio di squadre in Serie A e di conseguenza di palcoscenico ed esperienza per calciatori ed allenatori. Del resto tre retrocessioni c'erano con il campionato a 16 squadre, quindi ora 25 retrocessioni mi sembrano il minimo sindacale. Stefano, 5 retrocessioni.
5: Non credo che sia una priorità adesso.
3: No, anche per
5: credo, bisogna cambiare il modo di entrare, di scendere sul campo. Ci sono squadre che vanno troppo veloci, noi non abbiamo giocatori scarsi, abbiamo giocatori che giocano, si prendono pause, che speculano, che ragionano, che calcolano, che hanno un campionato che aspetta. Qui non si aspetta niente, hai visto ieri andavano altre partite dove andavano a 100 all'ora. Noi magari ci andiamo per 30 minuti.
3: Visto pure quelli a 39
5: diciamo,
3: anni che vanno a 100 all'ora.
5: Andiamo troppo forti, rallentiamo, cioè ci deve essere uno sforzo diverso. Il calcio è sempre uguale, 11 contro 11, ci sono due porte, però il ritmo è un'altra cosa, cioè non è che puoi sceglierlo tu il ritmo, è il calcio che ti impone un ritmo sempre costante.
3: Assolutamente.
5: Se vuoi arrivare a certi livelli, se no non vai ai mondiali. Te la giochi con chi c'è? La Turchia, le Nations League, ti fai l'Italia-Belgio 3-0, tutti bella, l'Italia è tornata, no? A voglia, ma devi avere l'umiltà di avere una consapevolezza che non sei più quasi nulla. Allora, se noi non facciamo questo bagno d'umiltà tutti quanti, saremo sempre qui a dire serve Beckenbauer, Maldini, e allora quello, ma ha detto bene Antonello, mica è Padre Pio Mancini. Poi, tra l'altro, la coppia Maldini-Mancini,
7: posso dire una cosa?
5: Io non la vedo. Io non la vedo.
7: Volevate sapere che cosa uno può chiedere subito a Maragò? Io auspico che tra i primi provvedimenti di Maragò nei prossimi mesi, intendiamoci, non domani, ci sia quello, la scelta di rifondare la scuola allenatori di Coverciano, che è sempre stata un fiore all'occhiello della nazionale, invidiata in tutto il mondo, e che da più di 10 anni è ingessata, è diventata un diplomificio. Quando parliamo di dare spazio al talento, di dare spazio alla fantasia, meno tattica e più gioco, eccetera, ma secondo voi agli allenatori dei giovani calciatori o anche ai neo-allenatori, chi deve dettare questi programmi, chi deve dare questo indirizzo, questo orientamento, se non a scuola allenatori di Coverciano, che è praticamente paralizzata nel suo tran burocratico di produrre allenatori che poi devono iscriversi all'Associazione Italiana Allenatori, ma che non hanno dalla scuola allenatori di Coverciano questi input di cui parliamo tutti e poi...
5: Però Antonello, perdonami, secondo me il divario, il gap è sostanzialmente agonistico, fisico, dello sforzo. È come se io dovessi giocare a tennis con te. Ma non la prendo mai, Antonello. Ci sono i livelli, le categorie. Cioè, il calcio italiano non è... Noi diciamo, ma sono tutti scarsi. Io non sono d'accordo neanche con questo. Secondo me ci sono dei buoni giocatori che vogliono giocare al loro ritmo. Non è possibile. Se gioco a tennis con te perdo perché non so giocare a livello tuo. Giocano con un'altra, con una pippa come me.
7: Questo è poco ma sicuro.
5: Hai capito? È molto semplice.
7: Ricordo a me stesso che la scuola allenatore di Coverciano e il settore tecnico di Coverciano si occupano anche di preparatori atletici, si occupano di motivatori, si occupano anche di questo. Quindi la condizione fisica, la condizione atletica che tu sottolinei è sacrosanta anche da questo punto di vista. Le metodologie di lavoro devono essere innovate, modificate.
3: Assolutamente, dai, ci vuole, rinnoviamoci un po'.
7: Ho visto il Giappone va a 6.000.
3: Intanto c'è un'ufficialità che arriva con un comunicato del club che Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio. Sono contento, in bocca al lupo, io gli auguro in bocca al lupo perché...
5: dai.
3: Per in bocca al lupo a Gattuso.
5: Ringhio a Formello.
3: Dovrà ringhiare tanto. Allora, caro Ravezzani, senti Fabio, c'è invece una domanda per te. Ti chiedono Massimo, dice... no, aspetta, Luca. Caro Marco, per favore, fatti tramite col direttore Ravezzani. Ravezzani, liberaci da cardinale. Che ne so, vuoi fare questa allora, cosa tu, Fabio? Pensaci
5: tu. Ma tu vuoi provocare Fabio?
3: L'ho capito, ma c'è un messaggio di Luca da
5: se
3: Bologna.
5: Se l'ha inventato io... questo messaggio.
3: No, non è vero, guarda, Luca da Bologna. Che ne so, Luca, Fabio, che vuoi fare qualcosa tu? Non lo so.
8: Certo, no, io posso comprare il Milan, 1.400.000.000 e cacciamo via questo americano presuntuoso che il mercante dal tempio.
3: Che ti devo dire?
8: Questo è purtroppo lui è inossidabile da questo punto di vista, ma sono tanti i presidenti che in qualche modo hanno fatto il loro tempo, ma che di fronte ai quali la contestazione dei tifosi o anche le diciamo gli appunti, le critiche dei giornali più liberi, degli opinionisti più liberi li lasciano inscalfibili. Il mio amico Urbano Cairo, io ho un rapporto di grande amicizia con Urbano Cairo, ma a Torino questo accade regolarmente con il Toro. Dopo un po' vogliono favorire tutti i presidenti e giustamente lui rimane fin quando non avrà un...
3: Ne parliamo qua a Roma dell'Odido, insomma.
8: È una esatto, cosa, figurati questo qui che sta a New York, cosa gliene frega del fatto che noi diciamo, io figurati, tutte le critiche possibili e immaginabili gliele ho mosse,
3: certo.
8: però più di tanto posso fare. Non no, volevo solo chiudere,
3: vai.
8: Sono andato a ricercare mentre parlavamo su Conte,
3: sì.
8: Lui quando andò via disse la famosa frase del garage, no?
3: Sì.
8: Che vi cito, io penso che bisogna capire dove si è felici quando andò via dalla nazionale, so che farei molta fatica a stare in garage. E conclude, ho valutato se c'è la possibilità di restare, dopo sono passati 4 mesi ed è stata veramente dura senza far niente e pensate di stare altri 2 anni così, sinceramente ho avvertito difficoltà,
3: ecco.
8: Cioè torno a dire, questo era nel 2016, lui sono passati 10 anni, ma nei 10 anni successivi abbiamo visto Conte che dopo 2 anni andava via ovunque,
3: certo.
8: Un ultimo col Napoli, ecco perché dicevo questa cosa e su Milano ribadisco, è chiaro che siamo tutti ostaggio di questo americano che quando parla, a parte che c'è stata questa cosa bellissima che avrete sicuramente letto, no? Sono stato in Vaticano, ho visto molte possibilità di sinergia tra il Vaticano e Red Bird.
7: Ecco, con questo abbiamo chiuso. Lui è cardinale.
8: Comunque è vero che è cardinale, però abbiamo chiuso la partita, no? Cioè l'attendibilità e la megalomania di questo soggetto vengono. Ma finché uno è megalomane e spende, ben venga del calcio. Lui è megalomane e vuole anche guadagnarci, quindi il problema è veramente grosso.
3: Senti, ma l'ultima prima di salutarvi, ma visto che stiamo parlando di Milan, ma tu punteresti ancora su Modric, Fabio? Perché Amorim ci deve pensare, il giocatore ancora.
8: Ti do la risposta
3: Modric.
8: Più scontata del mondo, dipende da chi mi proponi come alternativa. Siccome da quello che vedo di alternative non ce n'è, ed il Milan è anche terribilmente poco attraente in questo periodo per i calciatori di livello nazionale e italiani, se Modric vuole ancora tirare a campare un anno per una squadra la cui ambizione secondo me è massima, potrebbe essere, visto che venderanno di nuovo dei pezzi importanti, visto che compreranno dei giovani che devono farsi per poi rivenderli, perché questa è la strategia, per arrivare in zona Europa League, Modric secondo me va ancora benissimo.
3: Va ancora benissimo. Sei d'accordo anche tu, Antonello?
7: Ma guarda, io penso che il Milan dovrebbe comunque fidelizzare Modric finché se la sente, perché è una persona seria, finché se la sente giochi pure. Sì. Dopodiché, secondo me, deve diventare un punto di riferimento all'interno della società anche per tutti i giovani che il Milan acquisirà, perché è un punto di riferimento, un faro per questi ragazzi. Quindi, secondo me, a differenza di quello che ha fatto o non ha fatto Ibrahimovic, che secondo me non può fare il general manager, perché il general team manager deve essere uno che unisce e non è il mestiere di Ibrahimovic, Modric, secondo me, ha qualità diverse. Secondo me, giochi, vada in campo finché se la sente, sarà lui ad alzare la mano quando non se la sente, ma secondo me il Milan deve tenerlo nei suoi ranghi tecnici.
3: Sei d'accordo anche tu, Stefano?
5: No,
3: no. Perché mi dici sto no così secco? Spiegami. Cioè tu dici ora te fa
5: sì.
3: Basta.
5: C'è anche certo un bel mare in Croce, cioè 41 anni
3: ora,
5: a settembre,
3: insomma, che ora, a un certo sì. punto, no? Anche perché l'ho visto un po' fermo nelle ultime partite, insomma, quindi
8: Sì, ma sempre Modric e me, io prendo sempre Modric. Io sono bravino, però no. Sì. Mi abbraccio.
3: Ciao Fabio, un abbraccio a Fabio Ravezzani.
7: Ciao Fabio.
3: Antonello, grazie anche a te, ci sentiamo prestissimo.
5: Ciao Antonello.
3: A presto, Antonello.
7: Fate i bravi,
3: sempre. Ci proviamo. No, io sono... Grazie Antonello. Ciao, Antonello, io sono un po' d'accordo con te, eh? Cioè nel senso adesso Modric no, grande campione,
5: dire, vediamo però, insomma, Messi, basta, dai, no, Messi 39 anni domani
3: ancora signa,
5: però se è vivo,
3: è vivo, hai visto come corre, va a correre,
5: Modric
3: viene dietro,
5: molto affaticato,
3: sì,
5: ma stava benissimo, sì, ma voglio dire te lo puoi tenere 10-15 partite, si dice sempre un po' l'anima dello spogliatoio, prestigiosa, mentalità vincente, però se devi cambiare radicalmente un ciclo, cioè non puoi metterti
3: Vabbè.
5: Tra l'altro un giocatore anche voglio dire impegnativo perché c'è una sua personalità,
3: no, poi lo prendono,
5: ho letto
3: part time, dici guarda giochi part time,
5: no,
3: se, buonanotte,
5: è difficile.
3: Allora chiudo con questo messaggio di Antonio: va abolito il 3-5-2 o 5-3-2, in Italia lo giocano tutti in modo osceno, nessuno corre in verticale, il pallone si passa indietro e nessuno sa più puntare l'uomo in campo aperto e di conseguenza nessun difensore è abituato a difendere in campo aperto. Abolite questi moduli soprattutto nelle giovanili.
5: Senti, ma possiamo mettere come tappetino la Viking Rule? Cioè mi sono ormai...
3: Ti piace?
5: Adesso mi fa impazzire. Ogni tanto
3: glielo chiediamo al nostro Ferrarese.
5: Questo urlo.
3: Questo urlo che ti casa, ti carica. Va bene, torniamo tra poco con un bel trio che ripartiamo anche, insomma, voglio considerare questa prestazione incredibile di Messi, ragazzi. Qui ogni partita, 5 gol in 2 partite. Ed è il bomber del mondiale,
5: 18
3: della storia,
5: gol,
3: della competizione.
5: Gol, close.
3: Dai, torniamo.
5: Però Mbappé non molla.
3: Mbappé sta lì. Quello sta là. Stanno tutti là. Tra poco.

0: Ci siamo, sempre con voi nel pomeriggio di Maracanà. Marco Piccari e Stefano Impallomeni qui
1: di
0: in
1: nuovo,
0: diretta.
1: Buon pomeriggio a
0: allora,
1: tutti.
0: Allora, caro Stefano, proseguiamo perché ci sono un po' di domande che ci stavamo facendo, ma che adesso poniamo subito a chi starà con noi in questo tratto di trasmissione. Vi ricordo sempre il 331-8200213. Vado a dare il buon pomeriggio a Franco Piantanida di Mediaset. Ciao Franco.
1: Ciao Franco.
2: Oh, buongiorno ragazzi. Oh, buongiorno.
0: È un po' che non ti sentivo e mi ero preoccupato, caro Franco.
1: Urgono le pagelle mondiali.
2: Pagelle in vacanza secche fino a settembre. Non ne voglio sapere di pagelle mondiali.
0: Una pagella a Malagò però la devi dare. Una pagellina a Malagò.
1: Ma scusami, Piantanida, fai 2 mesi di vacanza. Ma la cosa è irrispettosa.
0: L'uomo più invidiato d'Italia.
1: Ma dai,
0: l'uomo più invidiato.
1: Ma non lo dire, neanche per scherzo. Dai,
2: 3 mesi di vacanza, certo.
0: Aspetta, perché con noi, e mi fa molto piacere, c'è anche Franco Vanni, Repubblica. Ciao Franco, ben trovato.
3: Ciao, eccomi.
0: Tu non sei in vacanza, doppio Franco, e quindi vi devo chiamare per cognome.
1: Ecco, forse Franco ha più notizie di tanti altri.
0: Vanni, insomma, adesso voglio dire...
1: Sulla nazionale.
0: Qui. No, però io vi voglio chiedere una cosa prima. So che è una cosa che dici, ma sempre questa... Però io la devo fare, perché non si può non fare. Ieri Messi fa un altro 2 gol. È il più grande, sì o no? Vogliamo, cioè, perché non si può accostare Messi quando sento...
1: Abbiamo detto 480
0: capito, però
1: volte,
0: ieri si sono incazzati perché sui social non vi permette di accostare Messi a Maradona. Ma perché si può accostare Messi a Maradona?
1: Beh, sono due erze. Ma diciamo così, che è
0: perché?
1: Anche un po' difficile, antipatico.
0: È il suo erede naturale, sì, gol uguali, sì. A 90 anni come a segnare.
1: Però lasciamolo in pace a Maradona.
0: No, per carità, però perché non si può...
1: Ma lo sa anche Messi che è il più grande di tutti a livello di numeri, di giocate, di record.
0: Non ti piace questo accosto?
1: Beh, insomma, Maradona lo lascerei.
0: Vabbè. Tu Franco Piantanida, perché sennò se dico Franco Macello Piantanida.
2: No, io guarda, non voglio prendere come riferimento questo, come dire, questi numeri che vengono messi fuori a macchina come una slot machine per definire. Cioè, almeno io non lo faccio, cioè nel senso, se vogliamo fare questo giochino che è giusto fare, lo faremo finché camperemo, è giusto così, però secondo me va fatto su un di gusto, cioè,
0: sì.
2: Dire ha fatto 757 gol, allora il più grande di tutti, a me personalmente non piace, ecco, poi se tu lo chiedi a me, per me sì, ok, ma non 100 gol che fa,
0: no, okay. Vabbè,
2: però
0: che c'è, quelli sono numeri positivi,
2: per me sì, tra l'altro,
0: Aspetta, vado da Vanni, però saluto anche dalla redazione di Tutto Mercato Web il nostro Lorenzo Di Benedetto. Ciao Lorenzo!
1: Ecco, per fortuna c'è Lorenzo.
0: Adesso voglio sentire anche lui. Ciao Lorenzo, ben trovato. Vanni, che ne pensi tu? Si può fare questo accostamento?
3: Guarda, nel ciclismo c'è una frase molto bella, in cui Merckx è il più forte ciclista di tutti i tempi, ma Fausto Coppi è il più grande. Secondo me funziona un po' allo stesso modo, cioè che Messi sia più forte in Maradona secondo me non c'è alcun dubbio, e peraltro il dibattito esiste solo in Italia perché ha giocato a Napoli e un po' in Argentina per una questione di sacralità della figura di Maradona, però che Messi sia più forte in Maradona penso non ci sia alcun dubbio. Maradona però aveva della sua la poesia, il romanticismo, la fortuna di essere sceso in campo durante la guerra delle Malvinas o delle Falkland, come si voglia vedere, che contrameva l'Argentina e Inghilterra, quindi insomma un po' come Oriassi i giocatori dei due paesi si trovarono a combattere una guerra incruenta mentre ancora era vivissima la ferita della guerra quella vera, però diciamo tolta tutta quest'aura quest'aura e questo fascino di appuntamento con la storia, secondo me come calciatore, parlando di calcio come sport con un attrezzo in cui l'attrezzo è il pallone, Messi è più forte. Essere più forte non vuol dire per forza essere più grande.
0: Hai capito? Voglio sentire Di Benedetto che ci ascoltava. Che dici?
1: Per me
0: questo?
1: Di Benedetto dirà il migliore e il più amato.
4: Sono paragoni difficili, quasi impossibili. Uno, perché si sta paragonando due epoche di calcio totalmente diverse. Due, perché si sta paragonando due talenti completamente diversi con due vite completamente diverse. E cioè, se si sta a guardare la continuità è inutile stare a parlare, perché Messi è 20 anni che non smette neanche un secondo di essere decisivo. Maradona è durato meno, però è stato molto più iconico, si è andato a mettere in gioco in un club come il Napoli che non ha aveva mai vinto niente nella sua storia, cioè, sono due cose completamente diverse. Si fa fatica con Messi e Cristiano Ronaldo, anche se secondo me c'è poco da paragonare, nel senso, io voglio bene a Cristiano Ronaldo, ma sono due sport diversi per quanto mi riguarda. Sì, però deve arrivare qualsiasi persona a dirmi non capisci niente perché Cristiano Ronaldo ha fatto più gol, perché ha vinto una Champions in più, quindi già con questo paragone non si mette d'accordo tutti, e quindi con Messi, Maradona poi è ancora più complicato.
0: Va bene, no, sì, questo è vero, insomma, però a me queste cose qui penso siano anche belle, no? Ci fanno discutere un po' di calcio quando mettiamo poi al confronto i grandi campioni, come tutti gli sport. Negli altri sport avviene questo.
4: Se sei d'accordo, e comunque meglio di tutti questi c'è Vlahovic, Vlahovic è meglio.
1: Dusan, una spruzzatina di Dusan oggi va messa,
0: lo state tirando fuori voi.
4: Marco, c'è Vlahovic prima di tutti, poi c'è tutto il resto.
0: Va bene. Vediamo dove andrà Vlahovic, c'è incertezza sul suo futuro.
4: No, c'è la coda, Marco.
0: Che ti devo dire?
1: Per mettere un punto a questo confronto. Mettere un punto, Lorenzo, a questo confronto, insomma, voglio dire, ha ragione Franco, è difficile, io so che tu ami questo, però 30 anni, 40 anni di differenza, Maradona è stato Maradona, io lo lascerei là, però Messi è innegabilmente il
0: io
1: più,
0: dico
1: più
0: solo una cosa.
1: Possiamo dire che il migliore, nei numeri, nelle cose, è il più amato.
0: Sì.
1: Messi non è stato il più amato, Maradona sì.
0: Questo sì.
1: Perché Messi,
0: guarda, io ti dico una cosa,
1: fino
0: solo
1: al 2022 ha dovuto scalare una montagna contro anche lo scetticismo generale di un'intera nazione, il paese in cui si è, naturalmente l'Argentina, che gli contestava il fatto di non avere quella garra, cioè non graffiava mai per un motivo o per l'altro. Sembrava stregato sto mondiale per lui. Poi a un certo punto ha perso la finale nel 2014, nel 2018, nel 2022 ha perso i titoli di coda, si riscatta e vince un mondiale da protagonista alla Maradona. Ora può bissare, secondo me dubito che l'Argentina possa bissare questo mondiale, però
0: vediamo.
1: Squadra
0: vediamo,
1: vedo tante squadre forti,
0: vediamo, insomma, ancora il cammino è lungo. Io dico solo una cosa e chiudo questa cosa dicendo che quando si è ritirato Maradona pensavo di non vedere più certe giocate, certi gol che ha offerto lui alla Pea. Messi ha fatto dei gol in copia e incolla a quelli di Maradona, fatto delle giocate in copia e incolla a quelle di Maradona.
1: Però esteticamente Maradona era più
0: io
1: più
0: devo dire
1: vedere,
0: che
1: cioè, nel senso non si ingobbia, cioè, era più,
0: però
1: non lo so, io esteticamente
0: ci sono dei gol che vai a vedere poi sono praticamente identici, riprodurli quasi in maniera
1: sì
0: identica.
1: Quello famoso col Getafe con la maglia
0: sì,
1: del Barcellona,
0: ha fatto pure quello con la mano uguale, ne ha fatto uno col pugno quasi imitandolo, insomma, quindi che vi devo dire, per me rimane
1: fatto una maracchera mica da ridere,
0: vabbè, quella sì, se c'era sarebbe stato annullato quel gol, quindi va bene. Sentite, è successo qualcosa anche ai vertici del calcio italiano, caro Lorenzo, no, ieri, quindi abbiamo il presidente che deve fare adesso subito la prima mossa. Lorenzo, che cosa ti aspetti? Ti visto già di nomi, ci interrogavamo io e Stefano qui, quindi abbiamo il presidente che deve fare adesso subito la prima mossa. Lorenzo, che cosa ti aspetti? Ti visto già di nomi, ci interrogavamo

0: Sentiamo più Lorenzo. Lorenzo, abbiamo qualche problema. Ok, vai. C'era un attimo che ti era, si era impallato il segnale.
1: No, dicevo che deve fare un programma e poi lo deve rispettare. Il tempo delle chiacchiere è finito ieri. Adesso bisogna agire, bisogna fare una ristrutturazione di tutto il momento. Che detto così, dici, la dici facile. No, assolutamente. È difficilissimo, sarà complicato, sarà un processo lunghissimo. Però bisogna cominciare da qualche parte. Adesso si sceglie il commissario tecnico, altra cosa che non metterà d'accordo nessuno, perché i vicini sì, i vicini no, Conte sì, Conte no. E su Maldini, senti, io Maldini, poi il ruolo direttore tecnico è come quando si parla di direttori sportivi delle nazionali, no? Cioè, il nostro amico Malou che ci dice sempre che è stato direttore sportivo del Congo, ora cosa devi fare? Non devi mica fare di mercato, cioè, non è che manda a comprare giocatori delle altre nazionali, quindi sono un po' ruoli un po' così, no? Diversi chiaramente da quelli che trattiamo nei club, però io Maldini in federazione faccia quello che vuole fare, però ce lo metterei sempre, soprattutto in un momento
0: ok
1: come
0: ok. Vanni, tu che cosa ti aspetti subito come prima mossa?
2: Ma mi aspetto che chiarisca la questione del CT, sinceramente, perché è su quello che tutti lo aspettano, su quello che leggiamo i titoli oggi dei giornali, compresa la bellissima intervista che gli ha fatto Matteo Pinci su Repubblica nel giornale. Quella è la cosa vera, non perché sia la cosa più urgente nel calcio italiano, ma perché, visto che stiamo guardando il mondiale degli le notti magiche degli altri, visto che è ancora vivissima la ferita della mancata qualificazione, secondo me è quello che tutti si aspettano da lui, insomma. Quindi prima di mettere mano a riforme più consistenti, poi certo ci saranno da fare cose urgenti, burocratiche e poco affascinanti, come fare col governo i gravi fiscali, insomma, tutti altri aspetti che i club hanno molto più a cuore rispetto alla scelta del CT. Però diciamo, è su quella, alla fine, anche se è improprio, il presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio viene giudicato principalmente sulla scelta del commissario tecnico, che è una parte piccola del suo lavoro relativamente a tutto.
0: Però diventa importante.
2: Cioè,
0: quindi Conte o Mancini? Conte o Mancini?
2: Io sinceramente mi auguro Mancini, e se è vero quel che si dice da sempre, cioè che i due sono molto legati, mi sembra la scelta più logica. Mancini, l'ho visto al Festival della Serie A di Parma, ha ammesso candidamente, come già aveva in parte fatto, di aver sbagliato ad andare prima in Arabia e poi negli Emirati. È l'ultimo allenatore che ha fatto giocare in una nazionale, è l'ultimo allenatore che ha portato un trofeo alla nazionale. E secondo me chi dice ma ha abbandonato l'Italia per i soldi, cioè in Italia è incredibile come abbiamo un'evasione fiscale non da area euro, cioè abbiamo un'evasione fiscale da paese del terzo mondo, per usare una vecchia categoria di classificazione da guerra fredda, e nessuno se ne indigna. Abbiamo dei livelli di corruzione preoccupanti e nessuno se ne indigna. L'unica cosa che indigna è quando la gente di calcio fa quello che fanno tutti, e cioè si fa guidare dai soldi quando deve fare scelte lavorative. È vero che il CT è una figura speciale, siede sulla panchina più importante del calcio italiano, però insomma, prima di gettare la croce addosso a uno perché nel suo mestiere sceglie di andare a prendere più soldi da un'altra parte, dovremmo farci un serio...
0: No, vabbè, ma magari sai, sono d'accordo con te, forse è il modo, che può essere anche un po', diciamo così, contestato e sottolineato. Poi
2: è stato antipatico, esatto, ma è ampiamente perdonabile.
0: Esatto. La scelta poi si fa anche in base ai soldi, non è che nessuno si deve vergognare di questo, però ci sono poi dei modi come possono essere effettuate scelte, tutto qui. Franco, vado da Piantanida stavolta.
3: Ma guarda, io quando sento le parole riforme e la società calcio italiano, penso a quando alle società di club si associa la parola progetto, ok? In 30 mesi di mandato a Malagò, invece, sì, va bene, chiediamogli le riforme sul tavolo. Ma non gli chiediamo questo, gli chiediamo dignità, secondo me. Questo è, poi che passa attraverso il lavoro, passerà attraverso le riforme, questo non lo so, ma serve dignità al calcio italiano, allo sport italiano, a quello che è il principe degli sport italiani, o che perlomeno lo era, perché vivi in un'epoca dove tutti gli sport ora hanno una dignità

0: mondiale, sia a livello di risultati, sia a livello di riconoscimento, sia a livello di interesse da parte di tutto il paese, ok? Ed è stato così dal Covid in avanti, dalle Olimpiadi di Tokyo nel 2020, diventa poi 21. E il calcio italiano invece ha perso questa cosa qui, proprio in quel momento lì, proprio nel 2021 quando ha vinto il mondiale. Quindi secondo me è questa. Poi ovviamente questa cosa passa per i risultati, come per una squadra di club, e le riforme di cui nessuno ha idea e di cui tutti si riempiono la bocca, e quindi non voglio farlo, ma non si sa dove si può andare a parare con queste riforme. Quindi secondo me con un ridare dignità al movimento, questo sarà il compito di Malagò, e lui ha già dimostrato e l'ha già fatto con altre discipline da 20 anni a questa parte almeno, e quindi credo che sia lui l'uomo giusto. Per il CT non lo so, va bene Mancini, cioè nel senso va benissimo che almeno è stato l'unico che invece ce l'ha avuto un pizzico di dignità in quella squadra. Quello che aveva creato anche con i ragazzi e anche soprattutto con Gianluca Vialli ce l'aveva, quindi per questo motivo e per la voglia che ha uno di tornare anche per mettere una pezza a quello che è stato l'addio in quell'agosto di 2-3 anni fa, va bene Mancini.
1: Stefano, Maldini Conte o Maldini Mancini? Che combinazione ti piace di più?
2: Nessuna delle due.
1: Lo vedi un po' ingombrante una scelta del genere?
2: No, non la vedo come coppia. No.
1: Nessuna delle due, insomma. Maldini né con Conte né con Mancini.
2: Invece il punto essenziale l'ha toccato secondo me Franco, cioè la voglia di nazionale. A me sembra che adesso chi ha tanta voglia di nazionale sia Mancini. Poi possiamo discutere, piace, non piace, ha sbagliato, ha fatto quello, ha fatto quell'altro, non doveva andare via, abbandonare, attraverso.
1: E potrebbe anche rispondere al principio.
2: Per voglia di nazionale, gli altri... mi sembrano collocazioni. Non serve alla nazionale in questo momento, ripeto, noi dobbiamo ritornare, riformare soprattutto la mentalità, riacquistare una mentalità che noi non abbiamo, è un ritmo, è un agonismo che noi non abbiamo. Magari possiamo discutere qua e dividerci per intere settimane e dire siamo scarsi, no, quello è scarso. Secondo me noi facciamo le cose al nostro piacimento, e invece l'agonismo ti impone una velocità differente. Il mondiale ci sta inviando un messaggio diretto, inequivocabile, che si gioca ad alta intensità, ma questa alta intensità non la devi intercettare per 6 partite sempre. E quindi l'Italia si deve abituare a uno sforzo che è antipatico, però deve andare a quei chilometri orari, perché se no la palla non la vedi più.
1: Aumentare
2: io comincerei da là, poi dopo processione, le rime dei campionati, io non so da dove cominciare, ha detto bene Franco, non saprei da dove cominciare, però cominciamo dal campo, quindi da questa voglia di Mancini e non da collocare delle persone perché te lo dice la stampa. Cioè, capisci?
1: No, chiarissimo.
2: Allora
1: chiarissimo.
2: Sarebbe il più grande errore che può fare Malagò.
1: Allora, vabbè, poi vediamo, perché c'è,
2: cioè,
1: le parole...
2: che decida lui la squadra, sì. Che guarda, metti qui, guarda questo.
1: E non si faccia influenzare.
2: No, poi... che devi fare una cosa di comodo per accontentare tutti. Siamo sempre. Non siamo nella situazione ideale di fare. L'abbiamo fatte. A volte ha funzionato, ma secondo me adesso bisogna ragionare in un altro modo.
1: Poi, tra l'altro,
2: se vogliamo bene al calcio.
1: Vedremo come scrive tutto Mercato Web anche oggi, riportando un po' le parole di Malagò. Voglio un CT che non scelga l'Italia per i soldi, quindi staremo a vedere. Poi dice pure uno straniero.
0: Beh, anche perché non ce ne stanno molti, comunque.
1: Vediamo quale sarà la scelta. No? In base a queste frasi, io mi orienterei un po' più per Mancini, che potrebbe accettare magari qualcosa di diverso. Non so, Lorenzo, che ne pensi?
3: No,
1: rispetto,
3: ma
1: magari,
3: scusa,
1: a Conte,
3: dal momento in cui Antonio Conte dice fossi il prossimo presidente della federazione, che ora è Malagò, ma quando parlo lui non sapevamo chi fosse, chi sarebbe stato, dice mi terrei in considerazione. Cioè, lui lo sa benissimo che gli stipendi che può andare a prendere altrove non li può prendere in nazionale, quindi
1: certo.
3: Sceglierà la nazionale e non sceglierà i soldi, assolutamente. Poi non voglio andare contro Franco Vanni, ma posso fare una battuta: Mancini ci credo che non li sceglie i soldi, li ha già scelti quando è scappato dall'Italia per andare a prendere il malloppo arabo. Io no, lo sapete, sono insomma di una corrente pensiero diversa. Io capisco tutto e sono il primo a dire che quando uno ha un'offerta di lavoro economicamente più vantaggiosa, è chiaro che la debba stare come minimo ascoltare, però Mancini è proprio scappato male.
1: Sì, no, la modalità, siamo d'accordo.
3: avrebbe, cioè non avrebbe neanche detto, come sta dicendo, devo chiedere scusa. Quindi lo sa anche lui di non aver agito,
2: certo, allora, ma non c'è
3: nel
2: dubbio,
3: modo migliore possibile.
2: Ha chiesto scusa e adesso vedremo se sarà lui l'allenatore, magari ci aspetteremo anche altre parole.
1: Vediamo quando
2: arriverà. Però io dicevo sulla voglia, Lorenzo, sulla voglia di nazionale. Mi sembra che adesso, al netto di quello che sono d'accordo con te, è successo, sembra quello che abbia più voglia di nazionale di tutti, o no?
1: Vediamo.
2: Ricoprire e fare la squadra a Mancini sarebbe l'errore più grande, perché se tu prendi Mancini e vuoi fare la squadra a Mancini, è meglio che non lo prendi Mancini. Questo deve essere chiaro, perché se no cominciamo male, molto male. Cioè, se prendi Mancini, la squadra la fa Mancini.
1: Certo, non c'è dubbio.
2: Ma la fa Maldini.
1: Infatti io ho molti dubbi su questa figura, ma non di Maldini,
2: però diventa,
1: vabbè, staremo a vedere,
2: cioè, diventa già difficile, capito?
1: Senti, prima di salutare Piantanida, ti voglio chiedere una cosa, in ambito del calciomercato, no? Palestra e Ghila, che sembrano due difensori con la strada abbastanza tracciata, uno Inter, Lazio e l'altro Napoli, qual è secondo te il colpo migliore, Franco?
0: Ma allora, sono colpi entrambi perfetti per le due squadre in cui andranno Inter e Napoli. Il colpo migliore, cioè io ho tanta curiosità su Palestra. Sono uno che dice che può anche valerli 50 milioni, nel senso per quello che si è visto. Però c'è un grosso punto di domanda. Siccome nel calcio di oggi, soprattutto nel calcio italiano, andare con i punti di domanda è sempre rischioso, per me Palestra può arrivare pure a 100, nel senso dipenderà poi da lui, no? Dipenderà dalle situazioni. Mi prendo come certezza Ghila 30 come colpo su cui io allenatore, cioè
3: meno Frank, lo pagano meno,
0: faccio affidamento,
1: lo pagano meno, dice Lorenzo, meno di 30,
0: è meglio. Poi su Palestra invece dipenderà dalla sua gamba, si dimostrerà di avere quella gamba lì anche all'Inter, allora per me è giusto, come leggo i vari informatori di mercato, che l'Inter metta una clausola anche più alta, perché probabilmente si aspettano giustamente che, non so, possa venire via a 80, a 100 fra 2-3 anni. Però è molto complicato, cioè è molto complicato. Però vediamo, sono curioso, su di Ghila invece non ho punti di domande. Non ho...
1: Franco, te lo chiedo anche a te, Vanni. C'è Franco?
4: Su Palestra?
1: Sì, tra i due.
4: Scusa, sai che mi sono un po' incasinato.
1: Quale può essere definito un po' il colpo migliore tra questi due difensori? Palestra, il giovane Palestra, o Ghila che va al Napoli?
4: Ma no, ma Palestra. Secondo me Palestra, io ho avuto anche lì la fortuna di fargli la prima intervista a Palestra. E è un ragazzo anche di un'umiltà incredibile. È ambidestro, anche se lui dice di no, perché deve ancora un po' migliorare il sinistro. E dai tempi di Paolo Maldini, è l'unico esterno in Europa, dai tempi di Paolo Maldini, che ha chiuso una stagione con, nei 5 maggiori campionati europei, sia il miglior dato per palloni recuperati, sia per dribbling riusciti. Se va a Palestra, se non verrà rovinato da condotte sbagliate, da se stesso, da allenatori che non lo vogliono e non lo capiscono, da qualunque altro tipo di vicenda, è veramente un giocatore superiore. Cioè, io, l'ultima volta che mi sono commosso allo stadio è stato vedere gli anziani colleghi di Cagliari, che allo stadio di Cagliari continuano ad andare, anche giustamente, visto che lo spazio c'è in tribuna stampa, anche quando ha smesso di lavorare per i loro giornali, alzarsi in piedi e applaudire a un suo dribbling riuscito contro l'Inter. Cioè, come Palestra è un giocatore che ha veramente un altro passo, ha quell'età lì ed è un gioiello. Cioè, se rimarrà in Italia, come sembra che rimarrà per andare all'Inter, sarà veramente un po' un errore, non so come dire, l'errore di Matrix, no? Cioè la palla nel sistema, però una palla bella. Palestra è un giocatore potenzialmente superiore, dopodiché certo può succedere qualunque cosa, però come è una gemma,
1: piace molto, una gemma. Lorenzo, queste due operazioni sono molto ben avviate, giusto?
3: Sono molto ben avviate, ma sì, diciamo, manca ancora qualcosa sia dall'una che dall'altra parte, no? Dicevo prima a Frank che lo pagheranno meno perché la Lazio ha abbassato parecchio le pretese. Ora si parla addirittura di 20 milioni, cioè 20 milioni, per 20 milioni è tanta roba, veramente roba.
1: Sì.
3: E quindi però la cosa incredibile è che arrivi a poter prendere Ghila a 20 milioni e ora il Napoli si sta scervellando perché vuol mettere una contropartita tecnica, mi sembra di sognare. Però siamo a questo, cioè l'accordo Napoli-Ghila c'è già. Manca quello tra Lazio e Napoli, perché il Napoli appunto vorrebbe inserire qualcuno per non sborsare tutti i 20 milioni di euro, Luca. Piata, e secondo me alla fine si farà. Per quel che riguarda palestra, siamo sempre fermi lì. L'Atalanta vuole più di 50, bonus compresi, 52-53. L'Inter ora è arrivata a 45 più 5, ma non bastano per ora. Vediamo. L'Inter, secondo me, per come funziona il calciomercato, dovrebbe stringere per prenderlo, se lo vuole davvero, ma lo vuole davvero, perché altrimenti c'è il rischio che da un momento all'altro arrivi,
1: si inserisca qualcuno, certo,
3: la società, certo, di turno straniera, che dice quanto vuoi, 55, ti anni 60 e è finito.
1: Bene, Lorenzo, grazie, ci sentiamo domani, come sempre, per altri approfondimenti. Un saluto a Lorenzo Benedetto. Sto per salutare Franco Vanni, però voglio ricordare anche, abbiamo la copertina del suo libro Morte e Miracoli del numero 3, caro Franco, il tuo libro, eccolo qui, romanzo ambientato nel mondo del calcio, un giovane giocatore pronto al trasferimento dalla Serie D al Como viene ucciso a Milano, quindi c'è un giallo, caro Franco.
4: Sì, è un giallo a cui tengo moltissimo, è il terzo di una serie con lo stesso protagonista, che è un giornalista, il tuo migliore amico un poliziotto, le indagini le fanno insieme. Però questa volta li ho portati nel mondo del calcio. A pagina 5 muore questo giovane calciatore africano che ho chiamato Azaba, che era pronto a fare il grande salto dai dilettanti al Como. Como, che poi è stata una scelta fortunata, perché ho cominciato a scrivere questo libro che il Como era ancora in serie B, insomma.
1: Gli hai portato fortuna.
4: Esatto, no, beh, sì, sono stati bravi loro, diciamo, spero sì, dai, scherziamo, loro fortuna il mio libro, ecco. L'indagine si snoda fra procuratori senza scrupoli, ultra odiatori dei social, insomma, tutto quel sottobosco anche meno piacevole del calcio, che nel calcio reale ci sta, a volte ci sta un po' male, ma che in un romanzo noir secondo me ci sta benissimo. C'è tanto calcio, c'è però una struttura di giallo classica, per cui morto all'inizio, colpevole, si scopre alla fine. È uscito il 9 di giugno e ci tengo veramente tanto, insomma.
1: Quanto ci hai messo a farlo, Franco? Quanto ci hai messo? Quanto hai impiegato per...
4: Ci ho messo tanto, io di solito i libri ne scrivevo uno l'anno, poi ho avuto due figli, ho cominciato a seguire l'Inter, quindi faccio tante trasferte. Nel frattempo poi ho finito il romanzo, una cosa è stata anche piuttosto complicata, di un mio amico fraterno che è mancato nel 2022, quindi insomma ho avuto tante cose che avevo lasciato incompiuto, ci sono state tante cose in mezzo, però diciamo che una cura così per la scrittura di un romanzo, anche in termini di tempo, non l'avevo mai messa. Ho cercato di mettere in questo libro, veramente nella forma narrativa del giallo, però un po' tutto quello che ho conosciuto del dietro le quinte del pallone in questi anni in cui me ne occupo a tempo pieno.
1: Ti facciamo un in bocca al lupo, ripeto ancora, abbiamo la copertina in TV, Morte e Miracoli del numero 3, romanzo ambientato nel mondo del calcio, un giovane calciatore pronto al trasferimento dalla Serie D al Como viene ucciso a Milano e quindi da lì parte un'indagine, quindi leggetelo per scoprire poi come andrà a finire, caro Franco. Grazie Franco, a presto, so che stai preparando una cosa per Storie di Calcio insieme a Francesco Tringali, quindi in bocca al lupo per tutto.
2: Ciao Franco.
4: Grazie,
1: è vero, grazie a Franco Vanni e grazie anche a Franco Piantanini.
2: Ciao,
1: a presto Franco.
2: Ciao ragazzi, ciao.
1: A prestissimo, noi ci fermiamo adesso, un piccolo break e torniamo.

0: Allora, bravo Marco, sì, però c'è
1: da contattare anche mister Pokesci, chiamatelo un attimo perché ha dato l'ok, quindi lo sa Tringale in redazione, così facciamo le comunicazioni live. Allora, intanto do, caro Simone, siamo rientrati Stefano, allora intanto do il buon pomeriggio a Simone Braglia. Ciao Simo, bentornato.
2: Ciao Simone, dove ti trovi?
1: È caduto. Saluti.
2: Ecco, l'abbiamo...
1: Allora aspetta, c'è Federico Bertone? C'è Federico Bertone?
2: Sempre presente.
1: Lo salutiamo.
2: Grande Federico.
3: Ciao ragazzi.
1: Allora, ciao Fede, ben trovato e buon pomeriggio a te e a tutta la redazione di Netweek. Allora, tra l'altro salutiamo anche gli amici che sono in TV su Italia 7 in Toscana, che si collegano con noi nel pomeriggio insieme... abbiamo già ricordato a Gol TV in Toscana e nel Lazio e poi il canale 61 del Digitale Terrestre. Allora, caro Federico, io prima di andare su tutti i temi che avevo preparato, però voglio far vedere, vado un attimo e faccio vedere insomma il comunicato ufficiale finalmente, perché giorni fa sì, c'era la voce, ma arriverà, non arriverà, è ufficiale,
2: arrivato. Welcome a Gennaro.
1: Gattuso, eccola qui, bellissima foto con la divisa ufficiale, la Lazio con il suo comunicato ufficiale comunica di aver affidato l'incarico di allenatore responsabile della prima squadra al signor Gennaro Gattuso. La società accoglie con soddisfazione il nuovo allenatore nella convinzione che la sua esperienza, professionalità e determinazione possano contribuire al raggiungimento degli obiettivi sportivi del club. Poi bisognerebbe capire quali sono gli obiettivi, però insomma questo lo diranno cammin facendo. Federico, che ne so, vuoi dire la tua? Volete... C'è anche Braglia?
3: Sì.
1: Aspetta, salutiamo pure Simone Braglia. Ciao Simo, ben trovato.
4: Buongiorno, ciao Marco, buongiorno a tutti. Ciao Stefano.
1: Dai. C'è anche Sandro Pokesci, così siamo al completo. Mister Pokesci, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio.
4: Ciao Marco, un abbraccio a tutti.
1: Allora aspettate, vi faccio dire la vostra su questa ufficialità, perché insomma noi seguiamo anche la strettissima attualità. Federico, comincio da te.
3: Guarda, sinceramente bocca al lupo, ti dico la verità, non ho sensazioni molto positive, ecco, ma perché allenare la Lazio in questo momento è veramente una gatta da pelare grossa. E anche per quello che Gattuso ha fatto vedere fino adesso, c'è un allenatore per cui io personalmente ho sempre fatto il tifo, però poi bisogna anche guardare gli ultimi anni di Gattuso, sono tutti deludenti, sono tutti negativi, quindi è un matrimonio tra due realtà che vivono un momento difficile. Magari andrà bene, attenzione, però già da quello che sto vedendo l'inizio di mercato è complicato. La Lazio può fare mercato solo a saldo zero, sono più i giocatori che vogliono andare via di quelli che vogliono arrivare, sta per perdere in un colpo solo sia Ghila che Romagnoli. Cioè, onestamente è difficile. Poi ci aggiungo anche la situazione ambientale, stadio vuoto, nessun abbonamento, contestazione. Non è facile davvero andare a allenare la Lazio in questo momento.
1: Braglia!
4: Sì, aggiungo, sono d'accordo, aggiungo la Roma che probabilmente andrà bene, quindi anche quello è un altro dato di fatto in quel di Roma, ma io credo che sicuramente, qui non è, metto in dubbio se sono d'accordo con il discorso del valore di Gattuso, il problema di fondo è che c'è un ambiente a Roma in questo momento, una società che pur capitanata dal proprietario da Lotito è comunque una società che ha queste diatribe interne che comunque ledono quello che è la serenità, certo, di uno spogliatoio. Quindi per cui non sono dell'idea che Gattuso non possa fare una buona annata, sicuramente il valore della rosa non è quella che sperava potesse avere,
1: certo.
4: Detto questo però comunque sia io credo che una grossa mano anche nel comunicato che ha fatto la Lazio. Loro sì, sono d'accordo, ma Gattuso ha bisogno anche della società, la società ha bisogno di Gattuso, ma Gattuso ha bisogno anche della società.
1: In Pallomeni
2: è stato detto tutto,
1: non hai nulla da aggiungere?
2: Beh no, insomma, il fattore ambientale è determinante, poi per quanto riguarda la scelta squisitamente tecnica, lo so che la maggior parte dei tifosi della Lazio non sono contenti di questa scelta, però secondo me è un ottimo professionista, è vero che ha avuto qualche annata così, non ha fatto benissimo, però secondo me è un buon allenatore e lo reputo un atto eroico il suo.
1: Atto eroico, mi piace.
2: Beh, perché
1: Nero, contro, insomma, già Nero, prima di
2: contro tutto e tutti,
1: certo.
2: Quindi
1: bene.
2: Complimenti per la sua scelta.
1: Mister Pokesci.
4: Beh, è l'uomo della provvidenza, dopo la nazionale, dopo la peggiore situazione che poteva capitare all'allenatore è allenare proprio la Lazio, tutto quello che è stato detto.
0: però è un allenatore che è capace, che ha personalità, mentalità. Quindi è normale che gli allenatori, la fortuna degli allenatori sono le società, l'ambiente, quindi c'ha 0-2, parte da 0-2, deve essere bravo a rimontare, a stravolgere anche la diffidenza che magari tanti tifosi si aspettavano un altro allenatore, magari avrebbero preferito che Sarri rimaneva. Però Gattuso tutto gli possiamo dire, meno che non ha coraggio, perché sì, negli ultimi anni si è andato a prendere sempre delle gatte da pelare non indifferenti, insomma.
1: Ma io chiudo, voglio essere proprio diretto, e io non ho nulla contro Gattuso, contro la persona, che sia un lottatore, uno che ci mette sempre tutto, perché queste sono qualità che noi abbiamo visto sia sul campo e soprattutto, perché poi non è che c'ho un rapporto di umano con lui, quindi giudico quello che vedo. A me sembra un allenatore in difficoltà, che va dentro un contesto complicatissimo. A me sembra un allenatore che negli 80 difficoltà. Devo giudicare quello che ho visto come allenatore. E non mi sembra uno che abbia, diciamo così, mentre quando tu prendi Sarri, nonostante hai problemi, ma sai che Sarri ha un valore perché comunque ha fatto delle cose. A me mi sembra che Gattuso sia un allenatore che ha avuto tantissime difficoltà, non ha espresso il valore di un grande allenatore. Ecco. In nazionale io sono stato, lo dico chiaramente, uno di quelli che l'ho criticato, perché con tutte le problematiche che noi abbiamo potuto avere, ma lui ci ha messo del suo. Quindi bisogna... io sottolineerei anche questo. Poi bocca al lupo e a tutti gli allenatori quando cominciano un'avventura, però io sulle qualità dell'allenatore, ho dei dubbi, punto interrogativo, vediamo. E, senti Stefano, non so se qualcuno vuole aggiungere qualcosa, Simone,
4: Federico. No, ma io sulla tua analisi non sono d'accordo.
1: No, ma lo so, infatti ci siamo scontrati spesso su questo.
4: Ecco, esatto. Io non sono d'accordo, perché comunque nel giudicare un allenatore lo si deve giocare sotto tanti punti di vista. Io considero che ha sempre avuto esperienze molto difficoltose in ambienti molto difficili, Pisa, Fiorentina, Nazionale. Cioè, io adesso voglio vedere in nazionale cosa succederà a livello proprio di nazionale, perché comunque sia non vorrei che poi la nazionale vada sempre peggio, non me lo auguro da italiano,
2: di così è difficile, stare peggio di così in nazionale è difficile.
4: Non lo so se sia arrivato il fondo. Il fondo non è mai il fondo. Cioè, io considero che comunque sia il discorso legato a Gattuso come persona e come allenatore sia un ragazzo e un allenatore di valore. Indipendentemente, poi possiamo criticarlo per alcune scelte fatte in passato, o come allenatore potrebbe non andare a te, come non potrebbe andare a tanti altri. Ma reputo comunque l'uomo Gattuso, l'allenatore Gattuso, un allenatore che comunque sia ha il suo perché.
1: Per carità. Poi ti ripeto, poi il campo deve confermare o smentire tutto quello che noi possiamo pensare. Quindi ci sarà il campo, no? come giudizio. Sentite, un'altra cosa che vi voglio chiedere, che perché prima l'abbiamo accennata con Stefano. Stefano, tu dici il calcio italiano giustamente deve cambiare un po' marcia, intensità. Io dico un po', perché tu sei stato molto chiaro e netto.
2: È la priorità.
1: È la priorità, quindi aumentare la velocità, aumentare l'intensità. Poi dopo leggo, e qui voglio capire, Modric al Milan anche il prossimo anno, perché insomma, cioè, Modric è un giocatore che fa cambiare intensità, ritmo. Cioè, noi abbiamo bisogno di questi giocatori in questo momento. Non perché ce l'ho con Modric, ma il prossimo anno, Federico, correggimi se sbaglio, 42 primavere, o mi sbaglio?
5: Ma infatti io, guarda, neanche a farla apposta, ne parlavo proprio oggi qui con i colleghi, quando mi è stata letta questa dichiarazione di Modric, no? Ma deve essere il Milan a decidere, esatto, se tenere Modric un altro anno o no, non il contrario. Modric deciderà se vuole rimanere un altro anno o no.
1: Esatto.
5: Onestamente, Modric ha fatto una buonissima stagione, però nel girone di ritorno è calato tanto, e il Milan quest'anno avrà anche l'Europa League, quindi bisognerebbe anche pensarci. Poi io dico, hai preso un allenatore nuovo che gioca 3-4-3, cioè, non lo so, potrebbe essere anche l'occasione per voltare pagina, sinceramente. Io sono d'accordo con te, Marco.
1: Che dite? Sento voi, Stefano, parto da te, poi sento
2: su cosa? Su,
1: su questa cosa qui, insomma, che, per esempio Federico è chiaro, dice voltare pagina, io sono d'accordo con lui.
2: Abbiamo detto prima, anche se poi dopo Modric è stato il miglior calciatore del Milan, almeno per il girone di andata, quindi questo sta a certificare quello che penso, cioè che è un campionato in cui ognuno si sintonizza sul modo di giocare personale, quindi rallenti, speculi, calcoli, mentre gli altri vanno a 100 all'ora. Cioè noi spostiamo tutto sulla tattica, va bene, sui sistemi di gioco, va bene, sul calcio è diventato più verticale, meno tiki-taka, eccetera, eccetera, va benissimo, ma l'aspetto principale, Marco, che ci sta inviando questo mondiale, ma poi tra l'altro anche le Champions League, certo, è che vanno a una velocità differente. Fai le cose con una velocità, non è che abbiamo giocatori scarsi, noi abbiamo giocatori che si adagiano e si sintonizzano su un ritmo che il campionato italiano dà.
1: Okay.
2: E no, perché non è uno sforzo, è come se io dovessi fare allenamento con te, no? Tu fai le maratone, io dopo due giorni mi ricoverano perché non posso seguire il tuo ritmo, mi devo allenare per arrivare al tuo ritmo. 6 mesi, 8 mesi, un anno. Noi siamo indietro da quel punto di vista, mm-hmm, perché noi scegliamo i ritmi come ci piace a noi, no? Il ritmo te lo impone il calcio internazionale, va a 300 km orari. Ma l'hai visto la Norvegia come va? Il Giappone, l'Egitto, il Senegal, il Marocco.
1: No, ma questo nasceva questa valutazione,
2: dopo giochi come,
1: se tu
2: poi
1: devi...
2: scegli, qui abbiamo un allenatore, cioè, poi che, Braglia, le cose. Scegliamo, giochiamo a 3, giochiamo a 4. Sì, ma con quale velocità lo fai? Cioè, voglio dire, tu vieni cioè sei amante dei motori. Ci sono le categorie. Qui siamo a 3 cilindrate sotto. Allora il lavoro principale deve venire dal campo e dire: ragazzi, serve uno sforzo atletico, agonistico, fisico, di allenamento e di mantenere questo livello sempre, sempre, anche se fai un amichevole, anche se fai una partita contro che vinci 3 partite. È questo, questo noi allentiamo a seconda, capito, del campionato, le pause, il calcolo, e allora prendiamo un punto, meglio non perdere. Cioè noi dobbiamo riformare questo tipo di mentalità.
1: Lo so, però mentalità ma informata anche facendo un cambio. Basta con questi giocatori che a 41 anni, 42 anni sono venuti qui in Italia, sono stati fortissimi, bravissimi.
2: Ma io ti sto dicendo, Modric c'è stato il migliore del Milan proprio per questo motivo, perché abbiamo un campionato,
1: campionato da livelli. Cioè io sono d'accordo con Federico quando dice ma è possibile che è lui che deve valutare. No, è il Milan che deve valutare.
2: Certo, ma sono d'accordo
1: con grande rispetto per Modric, ma è il Milan che deve dire: serve Modric ancora il prossimo anno?
2: Probabilmente no.
1: Cioè non servi manco Leao così, capito? Figurati Modric, Pogesci, il pensiero?
0: Il pensiero mio è che se non la smettiamo di avere certi arbitri nel nostro campionato dove al primo tocco fischiano e interrompono la partita ogni massimo 2 minuti, l'intensità e il ritmo non ce lo potrai mai avere.
1: Anche
0: perché
1: questo
0: non ce l'hai. Innanzitutto perché parliamoci chiaro, i nostri atleti non si allenano. In Italia non si allenano le squadre, vanno in palestra, escono fuori, corsettina, 2 sprint in diagonale, partita a campo ridotto, 50-60 metri, per cercare l'intensità, ma non è così, perché l'intensità, c'è solo un allenatore in Italia che l'intensità la fa ogni partita a 100 metri, ed è l'unico allenatore che in Europa ha una squadra europea, negli ultimi anni io parlo, quindi è proprio sbagliata la metodologia del lavoro. Il calcio italiano sta indietro proprio per questo motivo: uno, ci alleniamo poco; due, gli arbitri fischiano troppo, e se tu fischi troppo non c'è mai intensità. Tu vedi al mondiale, ci sono dei falli, non fischiano. Qui in Italia ti appoggi, prendi la palla di spalle e ti appoggi.
1: Ok, questo sicuramente è un tema che io sono d'accordo con te, perché poi vedi le altre partite vanno più veloce anche per questo motivo, perché non c'è stanno 10.
2: Secondo me non dipende dal.
1: Però è un tema anche questo.
2: Sì, è un tema anche questo.
1: Partite, questo è vero, però sono d'accordo con te, ma anche il modo di interpretare le partite,
2: bravo,
1: andrebbe cambiato.
2: Bravo.
1: Basta speculare,
2: bravo.
1: Proponi un po' di più. Spingi un po' di più.
0: Noi proponiamo sempre che la partita perfetta è 1-0.
1: Io sento parlare 0-0, 1-0.
0: Allegri fa l'1-0 e si difende e tutti gli fanno gli applausi. Ali, cortomuso, e facciamo un gol tutti dietro, 8 dietro la linea della palla, 2... capisci? Se noi non cambiamo proprio la mentalità del calcio, deve essere, cominciamo a
1: però
0: dare,
1: dimmi la verità,
0: dare...
1: su Modric tu ci punteresti ancora?
0: Ma no, ma Modric, ragazzi, Modric, soprattutto con un centrocampo a due, io Modric lo posso capire con un centrocampo a tre, si mette lì alla pirla, esatto, a palleggiare, a fare, ma con un centrocampo a due tu devi coprire 60 metri di campo, ma dove vai? Dai, lo uccidi. Infatti il Milan, girone d'andata, nelle ultime 10 partite, quando è mancato Modric, ha perso la Champions, era seconda in classifica. Questo proprio perché? Perché la squadra si era adeguata al modo di giocare di Modric con i suoi tempi. Quando poi l'ha perso, non c'è stato un giocatore che l'ha potuto sostituire. Io Modric me lo tengo, ma deve essere uno specchietto per i giovani. Il Milan ha perso un giocatore al Catanzaro che mo mi sfugge il nome, ma fortissimo.
1: Liberali.
0: Ma come fai a lasciare libero un ragazzo del genere che io l'ho seguito nei nazionali, faceva delle robe incredibili? Come si fa a mandare via un giocatore che adesso lo vogliono tutti quanti in Serie A? Questi sono gli sbagli che fanno le società del calcio italiano. Andiamo a prendere un 42enne e c'hai dentro un centrocampista di 19 anni e te lo fai spare, anzi lo liberi a costo zero, neanche che ha fatto plus valenza, ha guadagnato, niente, a zero.
1: E mi voglio sentire anche Braglia
4: sul discorso, su questo discorso. No, ma penso che abbiate già detto, è una serie di fattori, e sono d'accordo su tutto quello dell'analisi che avete fatto, e sono d'accordo anche su questa ultima analisi, cioè noi giovani li lasciamo andare a giocare, a fare esperienze in Serie B, mentre in Spagna, in Inghilterra, in Germania, in Francia, i giovani quando sono bravi li fanno giocare nelle squadre di
0: è in Marocco.
4: Allora io sto vedendo, vi faccio anche un altro spunto, ti do anche un altro spunto,
1: vai,
4: Marco.
1: Vai.
4: Sto guardando tutti i portieri. Io questo è sono contento. Pronto?
1: No, non li sentiamo, non so chi è che ha attivato. Vai.
4: Io sono contento di vedere i portieri a me sconosciuti, perché fanno campionati magari diversi. Ad esempio quello del Marocco, Bono, però è già quello di Capoverde, quello della Costa d'Avorio.
1: Sì.
4: Cioè, l'impostazione di questi portieri in questo momento rispetto a quella degli europei è migliore. Perché? Perché sono più competitivi dei portieri europei. Escono quando c'hanno da uscire, escono, se sbagliano anche ripetono comunque l'uscita e non fanno il compitino, si prendono le responsabilità che devono avere. Cioè, questo mondiale deve farci imparare, deve darci lo spunto. C'è una squadra nel campionato italiano che gioca con questa mentalità? E tu mi dirai, ma sempre è il Como.
1: No, ma è vero. Ma
4: il Como, il Como è l'unica squadra che gioca con la mentalità di questi mondiali.
1: Dal punto di vista tattico, nessuno può dire il contrario sul Como.
4: Gioca
1: quindi...
4: senza speculare, cioè quando fa 1-0 gioca in maniera aperta lo stesso, cioè non sta dietro a difendersi.
2: Ma io non mi riferivo a quello.
4: No, lo so che non ti riferivi a quello.
2: Il Como è arrivato in Champions League perché è intenso.
4: No, ma
2: poi
4: sì,
2: lascia perdere tutto
4: d'accordo.
2: Serie è un discorso agonistico, fisico, atletico.
4: Sono d'accordo.
2: È una velocità che noi
1: quello che diceva prima mister, no,
2: perché
1: mister,
2: la Bosnia nel secondo tempo ci dà la paga da un punto di vista proprio arrivano sul pallone, sono più sulle seconde palle le cose e poi ci mettono capito là all'angolo.
4: Stefano, posso dirti una cosa? Noi due, anche Sandro, anche Pochisci, quando noi facevamo i ritiri correvamo. Cioè ci facevano la preparazione e poi facevamo la preparazione invernale.
2: No, ma non è, il problema di come ti alleni, come vai. Non è un discorso. Perché non è che si allenano di più da altre parti, vanno proprio a altra velocità.
4: Però cioè, non vanno in giro a fare le tournée.
2: Ma non lo so, no, ma sì, no, ma dai, ci vanno tutti in Manchester, ma corrono tutti.
4: È una questione anche di mentalità. Non badano al discorso economico, ma badano di più al discorso della preparazione e della mentalità che devono avere per affrontare i campionati lunghi come sono adesso e le partite che hanno durante l'arco dell'anno.
1: Comunque sta di fatto che i giri vanno aumentati, c'è poco da
2: i giri vanno aumentati
1: fare,
2: del
1: ragazzi,
2: motore Marco
1: io
2: ma l'hai vista la Norvegia,
1: guarda,
2: ieri?
1: Io commento la Champions, ho commentato la Champions League per tanti anni quando andavi nelle coppe. E quando andavi, è caduto Sandro, lo recupereremo meno, provate. E io mi ricordo che correvano tutti con un'intensità, correvano proprio l'intensità era maggiore, ti venivano addosso continuamente.
2: Ma sempre.
1: In Europa questo ritmo ce l'hanno meno tutti. E poi vai in difficoltà perché noi difficoltà. Nel nostro campionato.
2: Ma non è perché noi siamo più scarsi degli altri.
1: È così.
2: Dobbiamo intercettare quel tipo di sforzo e trasformarlo in continuità.
1: No, lo io so, voglio so chiedere una faccia, cosa a Federico. Federico, prima abbiamo affrontato anche questo tema. Cosa chiederesti a Malagò come prima cosa da fare?
5: Guarda, al di là del CT, che ovviamente sarà la sua priorità, lui adesso sta pensando alla nazionale, anche perché lui sa che se dà subito un paio di elementi grossi in passo all'opinione pubblica, prende subito, no, la direzione giusta. Secondo me quello che dovrebbe essere fatto assolutamente è la riforma dei campionati, e in realtà non mi pare che sia uno dei punti all'ordine del suo mandato, perché io ne ho sentito parlare.
1: Per riforma cosa intendi? Mi dai un'idea? Riforma
5: secondo
1: cosa
5: me
1: intendi?
5: Intendo la riforma, la riduzione della Serie A da 20 a 18, e poi a cascata anche della B e della C, soprattutto la C, se vogliamo, tre gironi da 20 squadre l'uno sono troppi, ma io credo che anche la Serie A avrebbe bisogno di questo, perché uno dei motivi per cui il nostro calcio secondo me ha perso competitività è l'allargamento. Io mi ricordo la Serie A di quando ero ragazzino, era un campionato dove squadre come, faccio un esempio, il Torino di oggi si stavano a fatica per il tipo di campionato fatto, invece oggi sono salve a gennaio febbraio. Questo a cascata riduce la competitività del campionato. Quindi mi sarebbe piaciuto sentirne parlare un po' di più, non ne sta parlando nessuno, quindi deduco che anche questa volta non si farà.
1: Te, Simone?
4: Ma non lo so se la ridurre.
1: No, cioè, qual è? Che cosa chiederesti allora? Cosa chiederesti? Come deve ripartire? Su che cosa dovrebbe individuare?
4: Dovrebbe individuare lo staff tecnico col quale vuole iniziare a dover impostare un programma che abbia degli obiettivi ben precisi. Cioè, e forse dal punto di vista sostanziale ridurre il numero di stranieri e obbligare le squadre che partecipano alle coppe europee a giocare con più italiani, per dargli la possibilità e di fare esperienza ai ragazzi o a chiunque possa essere rappresentativo per la nazionale e per poter avere la linfa per la nostra nazionale, perché io mi sono anche un po' stancato di vedere, pur un po' patriottico il pensiero, però mi sono stancato di vedere naturalizzati dei giocatori che sono di origine straniera.
1: D'accordo.
2: Non, cioè, voglio dire, sono per gli italiani, ma anche per chi è naturalizzato. Cioè, voglio dire, ben venga se poi dopo, se uno può essere nato altrove, ma può essere italiano.
1: Non credo che, per carità,
4: anche i genitori italiani, però, Stefano, cioè, non è possibile che si vada a beccare il nonno del nonno, dai, cioè, siamo un attimino, cioè, restiamo un attimino nei nostri confini, perché di
2: no, però il mondo è cambiato e allora dovresti allargare anche questo discorso alle giovanili. Perché le giovanili? No, ma è cambiato anche nelle giovanili. Vai a vedere le primavere.
5: Ma poi in tutti i paesi. Anche.
2: Esatto. Beh, è pieno di stranieri, cioè italiani naturalizzati.
1: La Germania, tanti turchi, insomma, poi sono stati
2: naturalizzati. Esatto.
1: Ormai credo che questo sia una strada che stanno facendo tutti, Simone. Non è
2: cioè con le Osho sappiamo
1: no no vabbè ma no, questo no, è il pensiero, io lo rispetto, ma
2: tanto è che siano italiani poi o italiani naturalizzati, dai, non deve fare questo. Parliamo invece che serve, poi ecco, Federico ha detto la sua, ognuno la propria, per arricchire il dibattito. Però sinceramente, Marco, io non ho una ricetta se non quella di cominciare dal campo, arare il campo e poi solcare una nuova via, che è nel acquistare da zero una mentalità, un'intensità, un agonismo che io non vedo, Marco. Io non vedo, cioè, poi magari diciamo che ma abbiamo la nazionale scarsa, i giocatori non sono all'altezza, io non me la sento nemmeno di dire questa cosa. Secondo me giocano un calcio, cioè, che ne so, stoppi il pallone, c'è subito l'uomo addosso, allora un tocco e mezzo, devi abituarti a stoppare il pallone, boom, e liberarlo subito, perché devi abituare la testa a un altro tipo,
1: di velocità. Sì. E allora vi leggo questa e poi vi saluto, mi fermo. Panchina Italia, da tutto mercato web, ha scritto il direttore Niccolò Ceccarini: Mancini davanti a Conte, ma i giochi non sono ancora fatti. Quindi il direttore va su Mancini, perché oggi avevamo invece letto un avanzamento prepotente di Conte. E invece il direttore di Tutto Mercato Web sottolinea quanto sia in vantaggio proprio Roberto Mancini su Antonio Conti. In entrambi i casi sarebbe un ritorno, e poi parla insomma un po' di quello che è stata la carriera precedente di entrambi allenatori in nazionale, però vede in vantaggio Roberto Mancini. Non so se Daniele, se Federico vuoi aggiungere qualcosa, che Simone rimane con noi, poi magari lo sento dopo.
5: Sì. No, ma io preferirei Conte, sinceramente, però fino a stamattina, quando ho guardato anch'io i giornali, ero convinto che non ci fosse neanche più questo tema.
1: Esatto.
5: Cioè, credevo
1: anche
5: che
1: io,
5: ci fosse Mancini.
1: Anche io.
5: Quindi è da stamattina che si torna a parlare di Conte.
1: Sponsorizzazione, aspetta, te lo dico, sponsorizzazione di Maldini e sponsorizzazione di Conte, da questa mattina.
5: Ah, esatto, ma Maldini mi sembra più invece una cosa che raccoglie consensi unanimi, cioè Maldini direttore tecnico, qualcuno dice è praticamente fatta, qualcuno ci va un po' più prudente, ma mi sembra che ci si vada tutti. Sul CT invece credo che sia stata la Gazzetta dello Sport stamattina a dire Conte favorito, gli altri viaggiano tutti sulla direzione Mancini, che a me sembrava, da quello che si diceva, una cosa già fatta, quindi evidentemente invece non è già fatto. Tra l'altro Mancini che si è liberato settimana scorsa dalla squadra del Qatar, cioè tutto lascia pensare, no, a Mancini, amico di Malagò. Ieri sera, tra l'altro, io ho sentito Malagò in Rai, l'intervista lunga che ha fatto, non ha detto nulla su Mancini, ma non ha nemmeno smentito. Cioè, non lo so, la davo per certa, ma poi,
1: vediamo,
5: per carità, se qualcuno mi dice che c'è anche Conte...
2: No, ma è interessante,
5: per me è meglio,
2: sai Federico,
5: per me
2: sapere
5: meglio, io...
2: chi lo sceglie l'allenatore? Il direttore tecnico o il presidente?
1: O il presidente.
5: Bravo. Esatto, cioè
2: questo
5: teoricamente se tu prendi Maldini,
2: Maldini secondo me non sceglie Mancini.
1: Ecco
2: perché è uscito fuori oggi tutta sta cosa Conte Maldini, perché Maldini, cioè se tu chiami Maldini, Paolo dice sì, ho capito, però l'allenatore lo scelgo io.
1: Certo. Va bene, ci fermiamo. Grazie Federico,
2: Federico.
1: A presto, un abbraccio.
5: Grazie,
1: a Federico,
5: ragazzi,
1: Bertone, buon lavoro a te e tutta la redazione di Network.
5: Ciao.
1: Noi ci fermiamo, Simone rimane con noi perché arriva anche Rampulla, c'è anche un tema Juve da affrontare, arriviamo tra poco, quindi piccolo break.

0: Bene, siamo tornati, Stefano, nel pomeriggio di Maracanà, sempre con voi, 331-8200-213. Siamo
1: ciao,
0: in nettissimo ritardo con Michelangelo Rampulla, che saluto subito in collegamento con noi. Ciao Michelangelo.
2: Ciao Marco, ciao Stefano.
1: Ciao Michelangelo.
0: Siamo stati un po' lunghi e ci scusiamo.
2: Vabbè, leggermente, ma ci mancherebbe.
0: Adesso c'è anche Simone Braglia, che è caduta la linea, lo stanno rintercettando nuovamente. Arrivano tanti messaggi, ragazzi. Prima abbiamo commentato così l'ufficialità di Gattuso. Non convince, devo dire, a parecchi la scelta. Diciamo Gattuso ha avuto difficoltà ovunque, quindi sottolinea qualche ascoltatore. Poi dice Gattuso, Alessandro non piace come allenatore, e dice che se ti chiamano in ambienti in difficoltà vuol dire che sei un allenatore di seconda, terza fascia, a mio parere è allo stesso livello di Filippo Inzaghi. Quindi c'è questo ascoltatore che vede questo tipo di giudizio. Poi parlano anche del nostro campionato, è una macchina a quattro marce, ormai le macchine hanno 6-7 marce. Scrive Marco. Poi altri messaggi: sarebbe bello avere come CT della nazionale Pep Guardiola. Vedi, qualcuno vorrebbe uno come lui. Ridi Michelangelo, ridi. C'è Simone Braglia, saluto. Ciao Simone.
2: Certo, bisogna puntare in alto.
0: Che punta in alto?
2: Insomma, no, punta in alto. Nel senso di...
0: Chi lo paga Guardiola? No, chi lo paga? Scusa.
2: Chi lo paga? Purtroppo adesso ormai funziona solo così, no? Funziona soltanto con i soldi, e credo che sia, si sta andando oltre, Io, mi sembra di essere sempre troppo critico, no, nei confronti di questo calcio moderno, però
0: chi è
2: effettivamente siamo noi, io soprattutto, no? Però sembra che sia un nostalgico del calcio, un po' lo sono effettivamente, però
0: sei un boomer pure tu, dai.
2: No, sì, sicuramente sì. Vabbè, non è mica una cosa brutta, voglio dire.
0: No,
2: fa parte di un altro tipo di calcio, però sì, il calcio si evolve, ma in questo caso tre mondiali che non ci andiamo, si evolve in peggio. Questo è il problema.
0: Vabbè, ma mo ci abbiamo Malagò che farà delle scelte, che ti aspetti?
2: Sì, sì. Il problema bisogna avere i giocatori, non i dirigenti, a parte i dirigenti. Vabbè,
0: allora non ne usciamo più.
2: I giocatori
0: in ceso, allenatore in c'è, direttore in c'è, anche qui non ne usciamo più, Michelangelo. Cioè, come fai?
2: Diamoci al tennis.
0: Ho capito, diamoci al tennis. Qualcosa, cioè, cosa ti aspetti da Malagò subito? Pronto?
2: No,
0: partenza,
2: aspetta, sicuramente è un personaggio di grande spessore, un personaggio che è tanto tempo che è nello sport. Quindi io mi aspetto qualcosa di buono, nel senso che, sai, avere questi personaggi a capo di una federazione. Può portare sicuramente qualcosa di positivo, magari qualche nuovo dirigente, magari qualche tecnico, possa tornare ad avere
0: chi?
2: Voglia di allenare la nazionale.
0: Butta
2: di
0: un nome, Michelangelo.
2: Non solo i soldi.
0: L'ha detto pure lui, non solo i soldi, quindi.
2: E quindi, che ne so. Io partirei da Antonio Conte.
0: Ecco, vedi, cioè, ha girato un po' intorno, però l'hai detto, vorresti CT Antonio Conte?
2: No, sì, perché Antonio ha dimostrato, dove è andato di dare uno scossone iniziale, e poi, sai, poi lui rimane 2-3 anni, voglio dire, in nazionale può rimanerci anche 5-6, voglio dire. Non per forza ogni sconfitta, ma non per forza ogni sconfitta bisogna essere critici e massacrare l'allenatore. Qui il discorso è che, come tutte le cose, ci vuole tempo. E poi lasciare che, se l'allenatore è bravo, è inutile che alla prima sconfitta dici no, cambiamo allenatore. Chi prendi? Se quello bravo perde la prima partita e lo vuoi far fuori, ne prendi un
0: Quindi,
2: altro.
0: Quindi vabbè, facciamo per riassumere d'aspetti che Malagò chiami CT Antonio Conte. Diciamo così, va bene.
2: Il fatto di accettare un altro conto.
0: Vabbè, quello che lo chiama Braglia, tu che ti aspetti? Che prima non me l'hai detto come prima mossa?
3: No, la prima mossa sarebbe diciamo l'eventuale staff tecnico,
0: okay,
3: che poi deve scegliere l'allenatore.
0: E quindi che staff, come lo comporresti il tuo staff? Cosa vorresti vedere?
3: Quello che è comparso sui giornali, cioè io Maldini lo vedrei in pieno, però dopo Maldini deve avere le mani libere di dover scegliere lui l'allenatore,
0: ecco.
3: Non che l'allenatore sia scelto dalla componente politica.
0: Poi beh, certo, se tu fai direttore tecnico Maldini, è lui che deve scegliere l'allenatore.
3: Non vorrei che invece succeda il contrario, cioè che la parte che deve comunque essere e svolgere le attività dirigenziali, e ho tutta la stima per Malagò comunque, perché si è dimostrato una persona sensibile in un fatto che è successo qui a Como, e io credo che ecco, non vorrei che scelga lui l'allenatore, e dopodiché, perché se così fosse, secondo me Maldini non accetterebbe, come giusto che sia.
0: Io penso che Stefano, da oggi pomeriggio, che dice questa cosa, cioè se viene nominato Maldini deve scegliere lui il CT.
3: Sì, ma è così, ma le regole, gli spogliatoi li costruisci con le identità di vedute tecniche che devono competere ai tecnici, se no si vanno a infrangere determinate regole che nello spogliatoio poi ledono quello che è un equilibrio. È anche una questione di credibilità. Oggi abbiamo perso la credibilità, la nazionale italiana, per tutte le scelte che sono state fatte precedentemente. Quindi ci deve essere un programma che deve essere stilato dalla parte politica, ma che la competenza deve essere tecnica, e i due personaggi di spicco oggi che intravedo da un punto di vista nazionale, come ha detto anche Michele prima, dando tempo, va bene, sono Maldini come direttore staff tecnico, che sceglie lo staff tecnico della nazionale e che compone la squadra per poter permettere alle sue componenti di raggiungere gli obiettivi che la nazionale merita.
0: Io non c'ho nulla, Stefano, non so se, però mi sembra se questa è la strada, è come dice Simone, cioè se tu nomini lui direttore tecnico, le scelte deve fare direttore
1: tecnico. Infatti, quando io ti ho detto Maldini, Mancini, non cioè, se c'è Maldini non c'è Mancini, se c'è Mancini non c'è Maldini, secondo me.
3: Esatto, condivido.
0: No, ma è così. C'è poco da.
1: Perché Mancini lo staff se lo sceglie lui. Perché Maldini lo fa lui e decide l'allenatore, quindi non possono coesistere, ma non perché non possono così, ma sarebbe una coppia formidabile, ma la vedo dura per il passato di Mancini, che di solito gli staff li compone lui, e tra l'altro un'azione prima la grande fuga, dobbiamo essere diciamo corretti nell'informazione, raccontarla tutta, infatti
0: sì,
1: sta cosa del buffo, cioè sapeva che qualcosa si era rotto, e quindi
0: sì,
1: anche
0: vero,
1: quello l'aveva irritato,
0: anche quello si narrava,
1: perché
0: anche
1: non
0: quello
1: era stato informato, almeno questo,
0: esatto. Sì, raccontava
1: uso il condizionale,
0: no? Si raccontava anche quello,
1: e quindi io adesso addirittura che tu chiami Maldini e Paolo che fa,
0: ma io non ho capito,
1: cioè, Paolo
0: fa il
1: direttore tecnico e presidente Magoli dice guarda che abbiamo preso Mancini, ti va bene? Sì. Mancio, ti va bene Maldini? Sì, e già cominci male. Perché non hanno queste, hanno una personalità forti. Cioè, allora uno fa il lavoro le scelte che può fare e che deve fare legittime, perché insomma se io sono direttore tecnico e mi chiamo Paolo Maldini, faccio io la scelta dell'allenatore, faccio io lo staff, magari metto qualcuno. E Mancini fa la stessa cosa, Mancini non è che si fa.
0: Guardate, c'è questo
1: allenatore e poi lo staff lo decidi tu, non la vedo difficile.
0: C'è questo approfondimento di tutto il mercato web che vi riporto: prima il direttore tecnico, scrivono, poi il CT, l'agenda nazionale di Malagò, e la scelta può arrivare a luglio. Quindi, come dire,
1: allora
0: c'è tempo.
1: Se Maldini, insomma, magari sarà anche lo stesso Mancio. Vedo tu che non lo so, Michelangelo e Simone che pensieri
0: luglio
1: hanno a riguardo, ma
0: non è lontanissimo, insomma,
1: che gli imponga, cioè voglio dire, a Mancini lo staff tecnico, vabbè, se invece vediamo, dice posso sceglierlo io, non lo so, magari può succedere così.
2: Però voglio dire il discorso non è che Maldini può scegliere il preparatore atletico tutti
1: appunto, Michelangelo, non lo so, appunto.
2: No, ma secondo me, allora, giustamente come diceva Simone, bisogna scegliere prima il direttore tecnico, se vuoi un direttore tecnico,
1: se vuoi un direttore bravo, se vuoi un direttore tecnico
2: bravo,
1: se fa pure,
2: però dopo devi,
1: cioè, non è che
2: Lippi poi
1: c'aveva il direttore tecnico sopra,
2: No, certo, però vedi, il calcio cambia, si evolve, ci sono tante nuove figure che secondo me servono.
1: Ma in questo momento Michelangelo, la domanda momento, che vi faccio,
2: però, se parliamo di questi personaggi,
1: e faccio a te a Simone, serve il direttore tecnico in questo momento attuale, storico?
2: In questo, sì, sicuramente sì, però questo tipo di direttore tecnico, non come diceva Simone, un politico, uno che gira lì intorno per amicizia, ci vuole un direttore tecnico che sappia cosa vuol dire il calcio, punto. Vabbè, stop. E credo che Maldini, insomma, come Maldini in questo momento in Italia non c'è, se poi naturalmente lui avesse voglia di farlo, perché dopo non è che sì, scelgo Maldini, poi Maldini dice no, io non c'ho voglia di farlo, faccio altro. Però per ripartire da direttore tecnico Maldini credo che sia un bel punto d'inizio
3: che potremmo avere, Michele.
2: Sì, è il miglior punto.
1: Cioè, però però Michelangelo, perdonami, anche adesso, parlavamo così anche di Gigi, di Buffon.
2: No, vabbè, ma Gigi non ne facevamo il direttore tecnico.
1: Ho capito, però è stato lui a fare anche, voglio dire, no? Prendere in mano la situazione a un momento critico, quindi a proporre anche il nome di Gattuso, il rientro di Leonardo, di Bonucci. Eravamo sicuri che poi, no? Avrebbe potuto cambiare un po' le cose.
0: Si è comportato come tale nell'ultimo periodo.
1: Sei stato un giocatore importante, hai vissuto ambienti. Non è così facile, Michelangelo.
2: Non è facile, ma ci mancherebbe altro che non è facile. Però il discorso di Gattuso.
1: Secondo me la prima cosa è la voglia. È la voglia, veramente, se ci credi, puoi fare quel tipo di lavoro. No, che deve essere un impiego e poi prendere i soldi. Cioè, la frase di Malagò, io la estenderei, allargherei pure al direttore tecnico, a tutti. Cioè,
2: ma certo, ma ovvio,
1: ci deve essere voglia di nazionale. Voglio lavorare insieme a Giovanni, ma voglio lavorare insieme a Picche. Questo deve. E Mancini, secondo me, c'è una voglia matta di tornare a nazionale.
2: E soprattutto una cosa, Stefano.
1: Adesso non lo so.
2: Bisogna andare per competenze, non per amicizie, e questo è importante. Vabbè, perché dopo. Ragazzi, siamo in Italia.
1: Michelangelo, scusa, io direi tutte e due le cose, perché non è che c'è nulla di male,
2: No, ma
1: se bravo e siamo amici, venga, insomma,
2: grazie. D'accordissimo, però si va per competenze. Il direttore tecnico in questo momento, diciamo che sia Maldini, che è una persona di un certo spessore, sceglierà l'allenatore ed insieme all'allenatore si faranno lo staff. Credo che sia questo fondamentale.
3: Scusa Marco,
0: vai.
3: Noi dobbiamo riacquisire una certa fiducia da parte delle istituzioni a livello di opinioni pubbliche. Noi oggi non possiamo sbagliare quel tipo di figura da un punto di vista anche politico. La maggior garanzia ce la dà un uomo che comunque sia ha una credibilità anche nelle scelte, prendendosi le responsabilità conseguenti poi dopo, ma che una personalità forte quale quella di Maldini non penso che ci sia altro giocatore che possa averla in questo contesto. Per cui io credo che il prendere Mancini oggi, per come è andato via, penso che ci sia altro giocatore che possa averla in questo contesto. Per cui io credo che il prendere Mancini oggi, per come è andato

0: l'all time delle presenze dei commissari tecnici azzurri è terzo dietro Pozzo e Lippi, se non vado errato. Mancini ha portato l'Italia a Wembley sul tetto d'Europa. Mancini ha avuto una striscia di imbattibilità di 37 partite.
1: Ma nessuno
0: voglio dire, parlava di competenze, Michela, cioè la nazionale Coversiano la conosce. Anche Maldini, per carità. Ma Maldini però sto ruolo ancora non la cioè non è stato in nazionale un grandissimo fuoriclasse, un grandissimo campione, però cioè Mancini già sa come funziona, no? O no?
1: Beh, ma a livello dirigenziale, dai, Maldini, che non pensavamo che arrivasse a fare tanto, però a livello di personalità.
0: Quello che ti sto dicendo, che sono due personalità forti, Simone, non ci giriamo intorno. Che è difficile che possano coesistere, perché ognuno vuole decidere. Sono due decisionisti.
1: Sono d'accordo. Ho capito, ma se tu prendi e la funzione principale, l'ha letta Marco prima. La cosa principale è prendere il direttore tecnico inizialmente, ok? Quindi il direttore tecnico è in funzione anche dell'allenatore, e in questo momento a livello di opinione pubblica non c'è personaggio che possa
2: poi bisogna vedere che cosa sceglie lui come direttore dopo,
0: ma perché devi mettere l'opinione pubblica? Ma scusami, se io devo rifondare il calcio, no? Ricostruirlo, ma tu devi fare delle scelte magari sono anche impopolari, però come ha detto Michelangelo, competenti, cioè tu devi fare la squadra credendo che quella squadra possa far bene, no perché te lo dice l'opinione pubblica, allora perché devi fare, che ne so, col manuale Cencelli devi dare un po' uno, un po' l'altro, un po' e quindi accontenti tutti. Secondo me cominci male così. Se uno lavora così, comincia male già, perché devi accontentare. Che devi accontentare? Che siamo a pezzi.
2: Vai Simone.
1: Se prenderà Mancini, vediamo se non salta fuori il discorso di cui sto parlando.
0: Ma certo, no, salterà sicuramente.
2: Perdonatemi.
0: Ma uno se ne deve infischiare. Se tu credi in una persona.
2: Secondo me.
1: Non credo che se ne debba infischiare.
2: Però siamo di fronte, scusatemi, lo dico a tutte e tre, siamo di fronte alla scelta di due CT che comunque. Una parte, diciamo, ombrosa, cioè in tutte e due, motivi, capito? Perché a Mancini gli si può rimproverare questo fatto di essere andato via, eccetera.
0: Ha chiesto scusa,
2: è una controindicazione. Dall'altra parte, perdonatemi, prima c'è stato qui Ravezzani che ci ha raccontato, ha ripreso le parole di Conte quando diceva che è stato chiuso dentro il garage, fa nazionale, si era stufato, voleva andare via. Tante cose che vanno. Cioè, alla fine non è che tutte e due sono appunti, capito che ti voglio dire? Ma una scelta.
0: Però scusami, vince la voglia di nazionale, Marco.
2: Chi ce l'ha di più?
0: Bravo. Non è che adesso se ti chiamano, Michelangelo, vuoi. Vado là a Coversiano. Se non sei convinto, si vede dopo un mese e mezzo se non sei convinto, Michelangelo. O no?
3: No, io ci vado.
0: No, lo so che c'è. Pure Braglia andrebbe di corso
2: subito. No, sentite, è la voglia. Voglio chiedere una cosa a Michelangelo.
3: L'ho già fatta le nazionali,
0: Lo so.
2: Certo. No. Michelangelo, senti, ti voglio chiedere una cosa. Ieri all'evento Fondazione Vialli c'era Michel Platini.
3: Sì, io ce l'ho l'anno scorso, questa volta non sono potuto andare.
2: Ho visto che c'era Michel Platini che ha detto: "State tranquilli che la Juve tornerà a vincere."
0: Quanto tempo non si sa, non l'ha detto quando.
2: Però ecco, vi chiedo.
3: Questo è un augurio, ragazzi,
2: perché giustamente. Leroy fa questo augurio, speranza, poi insomma ha detto tante altre cose.
3: Il calcio è fatto di cicli, no? Giustamente, ha detto le cose giuste. Ci sono dei momenti in cui non si vince, poi si ritorna a vincere. Però magari ci vuole un pochettino più di tempo necessario.
2: Ti volevo chiedere se la strada si può intraprendere accorciando un po' i tempi, cioè se già nel prossimo campionato ci può essere una squadra un po' più competitiva, perché io credo che è giusto che tornino a vincere, però in quanto tempo?
3: Questo non lo sappiamo. Questo sicuramente, se riesce a indovinare quei due o tre acquisti che servono a questa squadra, potrà lottare. Non ho detto che non si può dire che vincerà di sicuro, ma insomma cominciare a mettere giù le basi per magari fra un anno, due anni, di poter tornare a essere molto più competitiva di adesso. Certamente poi magari a volte quando tu fai gli acquisti iniziali d'estate, cioè, questi sono l'abbiamo visto, poi abbiamo la storia parla per noi. Che magari pensi, questo ha fatto 40 gol, questo ne fa 30, questo è fortissimo. Io devo dire, ripeto, Cop Mines l'ho visto giocare all'Atalanta, sinceramente

0: è un grandissimo calciatore. Poi se vai in un'altra squadra e rendi zero, questo non possiamo sapere a priori. Quindi io credo che ci vuole un po' di bravura e fortuna di indovinare due o tre acquisti, perché la squadra non
1: Columani,
0: è proprio da
1: ci
0: buttare.
1: punteresti su Columani? Perché sembra proprio che sia questo l'obiettivo.
0: Ci punterei io sinceramente, da affiancare a uno come Vlahovic sicuramente potrebbe essere una cosa interessante, se no, come ho detto l'altra volta qui da voi, ci vuole una punta di un certo spessore. Purtroppo le punte di un certo spessore costano parecchi milioni, troppi forse. Quindi diventa complicato, perché dopo devi saper spendere.
2: Siamo sempre lì, Michelangelo.
1: Stefano, cosa
0: Lo so, è
1: serve?
0: questo,
1: Cioè, mi dai
0: purtroppo è
1: un.
2: così.
1: Cioè, se ti chiedo oggi, se uno ti fa questa domanda, Stefano, cosa serve alla Juve per tornare competitiva il prossimo anno? Come
2: Ha ragione, ma
1: risponderesti?
2: Michelangelo
1: Una
2: è stato.
1: rivoluzione? Serve cambiare
2: No.
1: 4-5 giocatori? Cosa
2: No, no, no.
1: servirebbe?
2: Secondo me sembra una cultura del lavoro importante.
1: Ok, e
2: Che
1: con Spalletti
2: Spalletti
1: ce
2: può.
1: l'hai, e con Spalletti quella ce l'hai, è
2: Cioè,
1: assicurata.
2: all'Allianz
1: Poi.
2: Stadium deve essere il principio, ecco, questa cosa dell'intensità. Cioè, devono trovare una squadra che ti mette lì all'angolo, che non ti fa respirare, al di là della bravura individuale degli interpreti. Però sono d'accordo con Michelangelo, se sei fortunato, prendi due o tre giocatori, alla fine puoi lottare. Non dico vincere lo scudetto, ma puoi lottare, perché non è che ci sono queste squadre che hanno delle certezze incredibili, tranne l'Inter, che mi sembra che fa vantaggio rispetto al gruppone. Poi c'è un gruppone in cui la Juve può dire la sua. Adesso lascia perdere il finale, che no, è stato sporcato, la Juve è arrivata sesta, grande
1: Sì,
2: delusione.
1: infatti ha detto
2: Ha
1: Platini,
2: avuto due inciampi
1: bastava battere
2: clamorosi.
1: la Fiorentina, i discorsi sarebbero stati
2: Sì,
1: diversi,
2: quello è il
1: anche i
2: discorso.
1: giudizi sarebbero stati diversi. Simone, tu che dici? Cioè, cosa serve? Serve tanto, poco?
3: Allora, da Michele mi sarei aspettato che mi dicesse serve un portiere, in primis.
1: Quello è vero, quello c'ha ragione Braglia, su questo io do ragione Braglia.
3: Perché comunque se si parla di un Dybu
0: Magari,
3: Martini
0: però lo
3: o di un.
0: sai, Simone, no, quello che dico io, Simone, il discorso è che il portiere lo fa anche la squadra, lo sai
3: Vero,
0: benissimo, no?
3: vero.
0: Certamente se io gioco Gentile, Gabrini, Brio, Scirea davanti o Montero, Ferrara,
3: Bravo,
0: Thuram,
3: quanto bravo che sei.
0: Cannavaro, se gioco in porta io
3: Giochi con la sigaretta.
0: faccio meno fatica a giocare. Cioè, voglio dire, il discorso è che deve esserci la squadra. Se tu hai una squadra forte, il portiere puoi
3: Sì,
0: anche
3: però
0: avere un
3: anche
0: portiere
3: viceversa,
0: normale.
3: Michi. Però anche viceversa,
0: Certo,
3: perché il
0: la
3: portiere ti
0: squadra deve essere
2: Michelangelo, io
0: la squadra deve essere
2: aggiungerei
0: tranquilla col
2: non solo la
0: portiere dietro,
2: difesa
0: certo.
2: forte, ma anche il preparatore dei portieri fa la differenza, perché voi siete un ruolo a parte, il preparatore dei
0: Sì,
2: portieri.
0: no, ma il discorso dell'allenatore dei portieri è un discorso
2: Allenatore, eh?
0: molto lungo che io, Stefano, vorrei affrontare insieme anche a Simone. Noi parliamo spesso con Simone. L'allenatore del portiere, purtroppo, lo possono fare tutti, chiunque può fare l'allenatore del portiere, perché ormai ci sono libri, ci sono delle cose dove video, dove tu puoi imparare a fare l'allenatore. Ma l'allenatore del portiere non è solo para questo, tira questo, para, perché dopo. Per me, avere un allenatore dei portieri che abbia fatto il portiere e sa cosa vuol dire stare lì in mezzo al campo, dentro quell'area di rigore, da solo a pensare, a fare. Quindi è importante la psicologia del portiere. Bisogna allenare non solo
1: La
0: fisicamente e
1: testa, come
0: tecnicamente,
1: no, come
0: ma
1: no.
0: soprattutto è
1: Già
0: una
1: siete
0: questione di
1: strani,
0: testa. Perché
2: perché no, ma
0: no,
2: no,
0: perché
2: ma io volevo dire
0: il
2: che
0: portiere
2: fu
0: fa
2: un
0: quello
2: po'
0: che.
2: a questa funzione d'angelo custode psicologico, anche l'allenatore c'è un
0: Bravo,
2: rapporto proprio
0: esatto.
1: Lo chiamano
2: interno.
1: Grepe.
2: No, è la verità.
0: È un ruolo
2: La verità,
0: portiere,
2: il
0: ragazzi.
2: portiere, guarda che loro sono tutti strani, cioè sono una categoria a parte.
1: Beh, un po'
0: No,
1: passarelli,
0: siamo
1: dicevano.
0: sinceramente, come dicevo, siamo una categoria superiore, quindi voglio dire, non
1: Esatto,
0: è che.
1: lo dite tra di
2: Beh,
1: voi.
2: numero uno.
1: Allora, alla
0: No,
1: Juve.
0: a me me l'ha detto il mio primo allenatore dei portieri. Quindi io ripeto quello che mi hanno detto.
1: Alla Juve, allora scrive un nostro amico al 331-8200-213. Alla Juve servono 4-6 anni per tornare competitiva. A me ne sembra
2: 4-6
1: troppo,
2: anni, ho
1: ragazzi. Dai,
2: capito. Qui
1: anche
2: Maracanà, dobbiamo fare la 20ª edizione Maracanà per
1: dai, no.
2: aspettare
1: 4-6
2: la
1: anni,
2: Juventus
0: ragazzi.
2: campione d'Italia.
1: Dai, su, mo mi sembra veramente esagerato. E chi
2: Dai,
1: c'hanno
2: 4-6
1: davanti?
2: anni addirittura, mi prende l'ansia.
1: Non è possibile,
2: Braglia, è tutta
1: Michelangelo.
2: colpa tua qui.
3: Bravi. Perché è tutto colpa mia?
1: Ma, io dico
3: che la Juve, secondo me, battaglierà per la vittoria dello scudetto insieme a Inter e Roma.
1: Hai capito? Giuseppe,
3: il grande flop sarà Napoli.
1: Vabbè, capirai.
2: Rinnega subito Allegri,
1: Ciarvirino là subito. Allora, Giuseppe scrive: mi dispiace, ma ha ragione Braglia. Mancini ha tradito gli italiani. Conte costa mamma troppo mia, ragazzi, per quello che ha detto
2: ma
1: Malagò. Ci sono due allenatori, uno è Ranieri e l'altro è Baldini.
2: Noi siamo campioni del mondo in questo. Altre cose non ce ne frega niente, le cose più importanti non ce ne frega niente. Di questo adesso abbiamo deciso.
1: Ranieri. Prende Ranieri.
0: Come direttore tecnico, un altro potrebbe essere Ranieri, no?
1: Potrebbe.
0: Oltre, se Maldini non dovesse accettare, però sa, bisogna intanto.
2: Maldini è una bella figura, eh.
1: Io non capisco come è uscito fuori, però così
2: oggi ci siamo sorpresi tutti, sembrava finito Mancini e cose, adesso abbiamo la coppia Conte Maldini adesso.
1: Senti, chiudo così perché prima tu non mi hai risposto a sta cosa, quindi vi coinvolgo. Simone, chi fa il colpo di mercato, l'Inter se prende Palestra o il Napoli se prende Ghila?
3: Per me il Napoli se prende Ghila, perché Palestra a mio modo di vedere è un ottimo giocatore, però Michele abbia fatto la scorsa volta abbia fatto un inciso, è un giocatore valente di prospettive future, di altissime prospettive future, però un campionato fatto nel Cagliari è un conto, un campionato fatto eventualmente nell'Inter è un'altra cosa, è tutta un'altra cosa, perché le responsabilità cominciano a aumentare e comunque al di là della validità Ghila ha già un'esperienza dettata dal fatto che comunque sia è un giocatore già affermato, quindi io credo che il Napoli possa essere quello che fa l'acquisto migliore. E secondo me 50 e rotti milioni, scherzo, cioè non c'è più religione. Cioè,
1: è stato chiaro.
3: Cioè, dopo un campionato se si sparano di quelle cifre che non permettono poi alle squadre di poter riqualificarsi e ristrutturare quello che è il bacino delle rose.
2: Sono due ottimi colpi.
1: Sì.
2: Perché è vero, ha ragione Simone, il prezzo è eccessivo per quanto riguarda Palestra, però è un investimento che comprendo. Cioè, secondo me non è un fuoco di paglia questo ragazzo, a me piace molto e forte. Poi il prezzo, sì, sono d'accordo, troppo. Però capisco l'investimento e coprire la fascia per almeno i prossimi 10 anni.
1: Okay.
2: Anche la punta del calciatore è stata decisiva, voleva l'Inter e così è stato. Per quanto riguarda invece il Napoli si mette in casa un giocatore forte, il prezzo mi sembra un buon
1: 20
2: prezzo.
1: 20 milioni, dai.
2: Sembra un'ottima operazione di mercato e un calciatore dalle caratteristiche diverse che nel reparto Napoli, quindi un ottimo acquisto.
1: Ottimo acquisto. Rampulla.
0: No, io dico pensavo ai 50 milioni, 20 milioni, che poi non è che acquisti, non acquisti nessuno, tu prendi in affitto, perché dopo il ragazzo, dopo 3 anni che gioca in una squadra, tu hai investito 50 più altri soldi che servono per tutto il resto, un investimento da 80, da 80 milioni,
1: quindi
0: dopo 3 anni il ragazzo dice come fa Vlahovic, ho comprato a 60, non firmo, me ne vado da un'altra parte.
1: Ma questo va a parte del gioco, dai.
0: No, è un gioco sbagliato comunque, per questo siamo arrivati a questo punto. È un gioco sbagliato, però io dico, hanno ragione tutte e due, sia Stefano che Simone, perché l'investimento di Palestra è sempre un punto interrogativo, però è un ragazzo di grande prospettiva e quindi ci può stare, no? Ci sta che l'Inter investe in questo ragazzo, poi il fatto di dimostrare, come dicevo prima, per quanto riguarda la Juventus, quando fai gli acquisti non sai mai, pensi di aver fatto un grande acquisto inizialmente, poi il campo che parla, se poi si dimostrerà che il campo, il ragazzo ha qualche problema, questo fa parte del gioco. Per quanto riguarda il Napoli, Ghila è un calcio già affermato, per cui può andare sul sicuro, però sai, anche lì il discorso parla sempre il campo dei giocatori affermati, quando giochi in Italia, quando giochi in queste squadre devi dare tempo magari di conoscere il campionato, e poi insomma, quando uno è un fuoriclasse c'è poco da dire.
3: Posso, Marco, fare una domanda a Michele?
1: Sì, fa domanda e poi chiudo.
3: Michi, ma sì, tu lo prenderesti Meret alla Juve?
0: Io sì. Sì, bravo. Anche se sì, no, a me, io Meret l'ho visto giocare, a me piace perché è un ragazzo che tecnicamente è forte.
1: È più forte di Gregorio, questo sicuro.
0: No, perché dopo De Gregorio ha fatto a Monza, ha fatto dei bellissimi campionati. Voglio dire, il discorso è che
1: quello è campione d'Italia, però insomma è un portiere che
0: infatti a parte quest'anno, negli ultimi tre anni a Napoli ha vinto due campionati. Voglio dire, è un a me è sempre piaciuto.
1: Meret è bravo,
0: io l'ho sempre detto.
1: Non ho capito. Per me c'è un pregiudizio nei suoi confronti.
0: Ma è colpa vostra dei giornalisti.
1: Ma che colpa? È sempre colpa nostra. C'è un pregiudizio nei suoi confronti.
0: Sì. Perché? Lo dico da sempre. I giornalisti siete una corporazione che vi difende sempre, fate voi.
2: Sì, vabbè, dai, noi esageriamo, Michelangelo.
1: Va, cantate, va, suonate voi, dai.
0: Sì, bravo. Cioè,
1: voglio dire.
0: Simone, noi siamo.
1: No, però è vero, io guarda, con Simone ci ho parlato di questo argomento anche in privato. Io su Meret sono d'accordo, c'è un pregiudizio su questo ragazzo, da sempre. Soprattutto a Napoli io ho percepito sempre un giudizio negativo su
2: mai,
1: questo.
2: Non ha mai convinto.
1: E invece
0: perché si fa gli affari suoi? Cioè, voglio dire, adesso farebbe fatica anche uno come Dino Zoff, perché è una persona schiva, non si fa vedere in giro, non fa il guascone, non è un rompiscatole, per cui
1: che non sia il portiere più forte, sono d'accordo, però non è nemmeno un portiere
2: così dimesso,
1: capito? Cioè, a me, cioè, per esempio, se tu, domanda ragazzi, secca, Meret o Milinkovic Savic, io tutta la vita Meret, so voi, io a me come portiere piace di più, secondo me è più forte.
2: Ma Allegri vorrebbe un altro portiere.
0: Parliamo di grandi portieri, Marco, parliamo di portieri che giocano a livello nazionale, quindi sono tutti bravi, però io anch'io scelgo Meret, scelgo Carnesecchi, scelgo Caprile, scelgo Vicario, tutta la vita.
1: Simone, tu stai zitto.
0: È Donnarumma, perché ho già detto sei portieri
1: e
0: forti.
1: E poi mi fermo, sporato. Non dici.
3: No, ma io se fossi la Juve... Sento i nomi, per l'amor del cielo, con tutto il rispetto per tutti, sono d'accordo su Carnesecchi, sono d'accordo su Vicario, ma io in questo momento dovrei trattare un giocatore, la Juve ha bisogno del portiere, Meret, subito, al 101%. Dopo bisogna vedere però se l'allenatore dei portieri gli dà quelle sicurezze di cui parlavamo prima insieme a Michele.
1: Vabbè, però tu hai detto una tua.
3: E la squadra, io dico
1: certo,
3: la mia.
1: No, no, ma questo è interessante, cioè...
3: Poi dopo ognuno può avere le sue idee.
1: Poi vogliono, leggo che vogliono fare una Juve molto italiana. Meret è pure portiere italiano. Credo che insomma. Vabbè, vediamo dai. Va bene, mi devo fermare. Devo salutare Michelangelo Rampulla. Michelangelo, a presto.
2: Ciao, Michelangelo.
1: Un abbraccio. Un abbraccio.
0: Abbraccio a tutti voi.
2: A presto,
1: ciao, Michelangelo. Non ci abbandonare, mi raccomando. Un saluto anche a Simone Braglia, ci sentiamo venerdì. Simone, un abbraccio.
3: Ciao,
1: break
3: ciao.
1: Per noi.

0: Allora, Stefano.
1: Eccoci.
0: Ben trovato. Abbiamo una parte, la dedichiamo tutta una serie di messaggi. Allora, Mbappé, Holland, Rolando era un altro. Baggio del Piero, li avete mai visti correre? No, infatti giocavano da fermo questi.
1: Sì, no, a due all'ora andavano.
0: Tutti fermi.
1: Mbappé
0: è fermo, Holland è fermo. Ronaldo, il CR7 adesso magari un po' più fermo, ma prima non mi sembrava uno
1: mamma
0: fermo
1: mia,
2: subito una grande cagata.
0: Baggio magari era un giocatore che faceva correre gli altri,
1: correva pure lui.
0: Però correva pure lui, non è che stava proprio fermo. Del Piero non mi sembra un giocatore che giocava da fermo, insomma, non lo so, boh.
3: No,
0: vabbè,
3: no.
0: Dunque vado avanti. Poi dice Braglia fa le sentenze, lo registriamo. Braglia dice la sua, registrata.
1: Ma lui,
0: si espone. Io preferisco chi si espone, sì, esatto, che dà una sua. Poi se non vi piace,
1: cioè, il campionato
0: tenetevi
1: comincia,
0: quelli che fanno 0-0, che sono tutti
1: comincerà
0: bravi.
1: Comincerà ad agosto. Lui a maggio ti dice che
0: lui
1: c'ha Napoli
0: una sua concezione. Lui dice che il Napoli, secondo lui, avrà difficoltà, mentre è più fiducioso verso altre squadre. Non ha offeso né la Madonna, né Gesù Cristo, né nessuno. Ha dato un'opinione di calcio, cioè uno può dire non sono d'accordo, poi non è che devo registrare un'opinione perché è stata... No, voglio dire, preferisco chi parla oggi che chi parla all'ultima giornata del campionato, che è tutto avverato. Io preferisco questa gente, ecco. Allora, ieri ho visto...
1: Leo Messi, ieri... Mi hanno fatto una domanda, scusa se cambio discorso, ho detto, allora Messi ha sbagliato il calcio di rigore, lui l'ha guardato in faccia, la prima domanda, giornalista argentino, l'ha guardato e ha detto sì, ma ha fatto due gol.
0: Certo.
1: Poi l'ha guardato.
0: La prima giornata c'è stato un episodio che forse lo ha favorito e doveva essere penalizzato, ma non è colpa di Messi però. Colpa dell'arbitro.
1: Guardiamo sempre la parte
0: Messi
1: negativa.
0: Ha fatto quell'entrata,
1: cioè, c'è Messi,
0: però...
1: e parliamo pure che doveva essere espulso. Benissimo.
0: Che dobbiamo fare?
2: Una cagnata.
0: Ieri ho visto Argentina-Austria. Gli unici che correvono erano quelli con la maglia rossa più Lautaro, che gioca in Italia. Prima di correre bisogna saper trattare la palla come Diego, sì, Messi, Platini, eccetera.
1: Questo certo, sicuro. Però si va a una velocità considerevole adesso.
0: Che poi penso che più che velocità è l'intensità che tu sottolini, perché la velocità
1: esecuzione,
0: è una cosa,
1: velocità di pensiero, intensità, andare, restare, partire,
0: allora,
1: stoppare la palla quando ce n'è due addosso.
0: Secondo Raffaele dice che il direttore, se diventa direttore tecnico Maldini,
1: sì,
0: a luglio convincerà Ancelotti, a finito il mondiale, ad andare CT della nazionale.
1: Però sta cosa da Ancelotti, scusami, però Marco, dai, dobbiamo anche un po' smetterla testa. Ancelotti fa l'allenatore del Brasile, adesso vedremo che cosa farà il Brasile.
0: Prendere una decisione.
1: Ho capito, ma se va fuori gli ottavi di finale o i quarti di finale, che campione del mondo avrà fatto Ancelotti con la Selasson? Cioè, capito? Cioè, nel senso che noi Ancelotti arriva e ci risolve i problemi. Dai, sono tutti bravi. Ancelotti, Mancini, Conte, dai, uno vale l'altro.
0: Aspetta, arriva Federico, perché manca il messaggio del portate rispetto. Se no...
1: A chi?
0: Aspetta, portate rispetto e scuse. Federico vuole chiamare, il porta rispetto e scuse. Scrive, portate rispetto a Maldini. Non mi sembra che gli sia stato...
1: Mamma mia.
0: Non gli sia stato... Guardate cosa è successo al Milan. Da quando lui se n'è andato, la squadra
1: è sempre
0: scomparsa.
1: Parlato bene di Paolo.
0: Ma posso dire una cosa, ma perché Maldini errori al Milan ha fatti?
1: Ma anche lui, certo.
0: Allora,
1: tutti facciamo.
0: Io
1: tutti
0: questa quanti. Santificazione, sono sempre un po' molto scettico a santificare qualcuno. Io non lo santifico. Vediamo se viene direttore tecnico quello che farà. Vi ricordo che Maldini voleva mandare via Pioli per prendere Pirlo al Milan. Quindi, adesso che Pirlo... grazie a Maldini diventava un super allenatore, io non ci credo, però la scelta era quella. Allora,
1: bello il velo di Almada su gol di Messi.
0: Sì. Poi vabbè, c'è Ube che dice io vedrei bene la coppia Maldini-Baldini. Mamma mia. No, mamma mia, nel senso che mi sembrano due molto lunghi.
1: Maldini-Baldini.
0: Allora, Conte non lo sopporta nessuno, Mancini deve essere un... Vabbè, non la definito uno... Uno furbo? Vabbè. Perché come allenatore vale poco. Vale poco Mancini come allenatore? A me mi sembra veramente non attinente alla realtà questo messaggio. Insomma, la carriera di Mancini credo che sia una carriera molto rispettabile come allenatore. O mi sbaglio? Dico, no. Insomma, mi sembra che ci ha pure qualche
1: vittoria. Ancelotti, Conte, Mancini. Però non è che adesso facciamo il nome di Ancelotti che sta allenando il Brasile, esatto. Sì, facciamo, lasciamolo in pace,
0: vediamo quello che farà. Allora, ma qualcuno ha chiesto a Malagò se per esempio è d'accordo a un campionato a 18 squadre? No, non gliel'ha chiesto, ma la domanda che faccio io: ma è così importante portare la Serie A a 18 squadre? Siccome io sento sempre sto ritornello di ridurre le squadre,
1: da 20 anni che si dice questo,
0: sì. Io voglio capire, portando il campionato a 18 squadre, l'Italia diventa una delle nazioni più forti al mondo?
1: No.
0: Cioè, risolviamo il problema della nazionale italiana?
1: No.
0: Faccio un'altra domanda: perché
1: per me
0: ci
1: no.
0: sono più campionati a 20 squadre rispetto a 18? Gli altri fanno gli stage, fanno queste convocazioni continue per mettere insieme la nazionale? Io, Roma, degli stage sento parlare solo in Italia. Ma perché? Sono così importanti? Dalle altre parti le fanno? Non mi sembra. Boh. Allora, questo era un complimento a Michelangelo Rampulla, mi dispiace, ma lo leggo adesso e scusami molto, mi riferisco ad Alberto. Allora, vai con un audio.
3: Voglio fantasticare.
0: Vai,
3: Malagò ha detto che fa una scelta di campo per il direttore tecnico, chiaramente, e si ipotizza Maldini. Allora io unisco un'altra notizia, che è quella che potrebbero nominare il CT della nazionale in luglio. Allora ho pensato, a luglio è finito il mondiale, ora il Brasile o vince o perde, Ancelotti si libererà. E non è che Maldini fa la scelta di Ancelotti, è una mia follia.
0: No, potrebbe starci.
1: Ma tanto voglio dire, non è questione di essere di follie, ci può stare tutto.
0: Assolutamente, perché potrebbe pure
1: certo,
0: essere.
1: Certo, il mondiale finisce il 20 luglio, 19 luglio.
0: 19 luglio.
1: 20 luglio, insomma.
0: E Maracanã finisce il 21.
1: Ma forse prima della fine di Maracanã c'è Malagò, ce lo farà sapere, no?
0: No, finiamo il 20, scusami, 20 luglio.
1: Prima del 20 luglio
0: lo sapremo, tu dici che... andremo in vacanza col nome del CT, speriamo, insomma, così
1: tu dici no.
0: Abbiamo archiviato un problema.
1: Anche perché poi
0: a
1: settembre ricomincia tutto, Nations League.
0: Vai con un altro audio, Andrea, vai.
4: Ciao Marina, rileggendo e ascoltando le parole di Malagò,
0: sì.
4: Dove dice ho incontrato Del Piero, Buffon, Maldini come direttore tecnico, usa anche questa parola diversa, ho abbracciato Baggio. Siccome è un grande comunicatore, potrebbe essere il Divincodino?
0: Come direttore tecnico? Perché io non escludo nulla. Che ne so, può darsi pure questo.
1: Mi farebbe piacere.
0: Beh, dai.
1: Rivedere Baggio.
0: Sì.
1: Certo, vedo, è un personaggio
0: sono tutti impegnativo, personaggi
1: personaggi impegnativi, ragazzi, però
0: qui stiamo parlando di istituzioni del calcio. Vai con un altro audio, Andrea, vai.
5: Salve, buongiorno, sono Andrea da Reggio Emilia. Ho visto che c'è anche Bertoni in collegamento, ma io una domanda la faccio. Allora, Conte se n'è andato per cercare soldi.
0: Sì.
5: Mancini se n'è andato per cercare soldi.
0: Sì.
5: Pioli non lo ritengo all'altezza, io Mancini lo continuo a dire comunque che è sempre stato non un gran allenatore, continua a non essere un gran allenatore. Io chiedo, ma perché a questo punto non affidare la panchina a Ranieri, che a parte l'età, ma a livello di motivazione, a livello di saper motivare e unire il gruppo, secondo me è l'unica persona che non è uguale. Grazie mille.
0: Non lo so, rispondi te, Stefano, velocemente, così sentiamo anche un altro audio.
1: No, ma non credo che si andrà verso questa direzione.
0: Quindi non credi in questo. Ok, perfetto, vai con un altro audio.
6: Usiamo i termini giusti, Braglia. Lo titolo non capitana niente. Lo Tito gestisce con i soldi messi dai tifosi. L'unica squadra che ha il mercato bloccato è con un presidente che non immette capitale per sbloccare la situazione, per cui lui gestisce, non capitana nulla.
0: Bene. Sono arrabbiati, ci hanno pure un po' di ragione. Vai con un altro audio.
7: Ciao Marco, la scelta sarebbe molto semplice.
0: Sì.
7: Luis Enrique. Ma il problema è Luis Enrique,
0: sì,
7: viene in Italia e quanti soldi vuole? Perché lui sarebbe perfetto per aumentare l'intensità della squadra e altro. Ciao.
0: Ciao. Ancora Luis Enrique sta dove sta da diretta, non ci pensa proprio a noi, vai.
8: Io di Benedetti gli vorrei ricordare, ecco, con tanto rispetto, domani, che anche Conte, quando andò via nel 2016 alla nazionale, andò al Chelsea per prendere più del doppio di stipendio.
0: Eh sì,
8: così. Prima firmò con il Chelsea e poi lasciò la nazionale, prima e finisse l'europeo.
0: Va bene. No, ma vero, io però continuo a dire, è giusto sottolineare questa cosa, ma è la modalità sbagliata come è avvenuta. Però io non mi sento di dire che poi uno non possa scegliere una cosa per motivi economici. È il modo come è avvenuto, certo, che ti ha preso e ti ha piantato così.
1: Ma lo ha detto stesso Mancini.
0: Ma però l'ha detto lui.
1: Cioè, lo deve ripetere 100.000 volte?
0: Oddio mai. Allora, Maurizio ci scrive: buon pomeriggio, ormai la maglia azzurra non attira più come una volta. Può essere, che ti devo dire. Allora, solo Claudio Ranieri può sollevare la nazionale, però nessuno nomina né lo prende in considerazione. Continuiamo così, facciamoci del male ingaggiando i cavalli di ritorno, Conte e peggio ancora Mancini o addirittura uno straniero. Quindi l'amico Roberto vuole Ranieri. Vabbè, vai con uno, cioè, l'ultimo audio, dai, se c'è, e poi ci fermiamo.
9: Maracanà, buon pomeriggio. Siamo e buon venuti. Pomeriggio a Marco e a Stefano. Stefano,
1: buon pomeriggio.
9: Stefano, una cortesia mi dice, diglielo a Marco. Ma se Messi avesse giocato 20 anni nel Napoli, ma quanta pallone d'oro avrebbe vinto? Diglielo tu. Io dico che non avrebbe vinto manco uno. Diglielo.
0: Che vuol dire per questo discorso?
1: No, credo che si riferisse a Diego Armando Maradona. Credo,
0: Ah, sì, sì.
1: Difendere Diechito, che tra l'altro quando era allenatore in Sudafrica, sai Messi quanti gol ha fatto con lui? Zero.
0: Vabbè, però era giovanissimo, giocava
1: vabbè,
0: pure
1: ho capito, era giovanissimo, 2010 Marco, era il secondo mondiale.
0: Vabbè, però, insomma.
1: Zero.
0: Stava zero. Parecchio in panchina.
1: Zero gol.
0: Poi sulle qualità di Maradona allenatore parliamone. Parliamone.
1: L'ho provocato, caro amico.
0: No, parliamone se volete.
1: Ti conosco.
0: Maradona e Platini come allenatori, parliamone. Parliamone, cioè, se volete.
1: Mi hanno fatto la domanda a Platini come allenatore.
0: Ma ci metto pure Paolo Roberto Falcao come allenatore.
1: Però come
0: che è andato in Giappone, che ha detto
1: analisi
0: Giappone, capito? Come allenatori parliamone, insomma, di tutte e tre.
1: Ieri ha fatto vedere quando Almada ha fatto il velo, no? Gol di Messi. Ha detto "Ma io ho già fatto". Lui hanno fatto vedere l'immagine, lui fa il velo Brasile 82,
0: sì.
1: Te lo ricordi Eder?
0: Come no?
1: Alza la palla, boom, tira una stecca da fuori area, gol,
0: sì,
1: bellissimo,
0: sì, sì.
1: Lui tutto compiaciuto, sì, non l'hai visto?
0: Sì, sì. No, non l'ho visto, però mi ricordo i gol.
1: Vuol dire che ha visto, detto dal male,
0: ha visto prima lui, cioè è andato a rivedere i videocassette di Falcao.
1: Però è forte, mi piace.
0: Oh, no,
1: un saluto a Paolo.
10: Ancelotti, Mancini, tutti questi, Baldini, allora, ha mandato in campo dei giovani,
0: sì,
10: che hanno fame, voglia,
1: bravo,
10: di correre,
1: dalla bisogna ripartire.
10: Il calcio italiano deve essere,
1: bravo,
10: rifondato.
1: Ma Baldini, sì, ma resta là Baldini, non ti preoccupare.
10: E poi sono d'accordo,
1: amico caro,
10: in questa santificazione di tutti. Ma va,
1: Silvione rimane lì, non ti preoccupare.
0: Chi è Roberto questo?
10: È Conte, il mio amico, mi ha detto su, Conte è un bel piangina. Quest'anno il Napoli faceva ridere, è arrivato secondo, mi dispiace per lui, ma non ha vinto. Quindi Conte non ha vinto. Saluto, ciao
0: amico mio, è bello il messaggio veloce. Forse ce n'abbiamo un altro ancora?
1: Quelli che
0: fanno...
1: vogliono che trionfi la propria vincente,
0: cioè
1: questo Conte lo sta pedinando da
0: però c'ha ragione Conte, questa
1: sì, alla fine la crepa
0: dai
11: tutti appassionati al Toto CT, possiamo prendere Guardiola, possiamo prendere chi vogliamo, fatelo voi il nome, il
1: Guardiola,
11: Ancelotti, andate, i giocatori sono quelli, se non si fa qualcosa per far giocare gli italiani non andremo da nessuna parte, credo sia,
0: però pure questo è vero, pure questo è vero,
1: sì,
0: senza,
1: ma
0: qualcosa.
1: Cominciamo da quel calcio che piace tanto a te,
0: sì,
1: cioè quello intenso, veloce, no?
0: Un po' di intensità non guasterebbe. Vabbè, visto come corre pure i giapponesi corrono, i vichinghi corrono, gli americani corrono tutti, pure quelli del Capo Verde stanno lì, combattono è una roba proprio incredibile, cioè, ma proprio,
1: anche
0: guarda,
1: l'Iran no, vabbè, cioè, difende bene, ma sì, grande rispetto
0: tutti
1: per l'Iran,
0: con grande
1: per
0: dignità,
1: l'Iran,
0: orgoglio,
1: con grande dignità, stanno lì invece.
0: Stanno lì, li vedi proprio coinvolti già dall'inno quando stanno lì. Ma scusa, posso dire una cosa, ma vi piace questa cosa,
1: sì,
0: che li mettono
1: piace.
0: Tutti insieme,
1: no,
0: così a mezzo cerchio? No, a me mi piace, e mi piace tradizionali tutti in fila così,
1: però
0: capito, sta cosa a semicerchio. Questo semicerchio non mi piace, cioè posso dire che non mi piace questo semicerchio, sta cosa, tutti dritti, belli, che cantano, la mano sul petto, capito? Vabbè, ci fermiamo.
1: Te lo prometto.
0: Fermiamoci, break, e andiamo all'ultima parte di Maracanà, tra poco.

0: Bene, siamo tornati, Stefano, sempre in diretta nel pomeriggio. Marco Bicchiere e Stefano Impallomeni, eccoci qua.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Allora Stefano, facciamo una cosa: da oggi proviamo ogni tanto a fare un po' un focus di mercato sulle squadre. Oggi partiamo con Torino e Bologna, facciamo un focus con i corrispondenti che seguono le rispettive squadre per capire come si stanno muovendo le squadre. E allora ci colleghiamo con Elena Rossin, torinogranata.it. Ciao Elena, ben trovata.
2: Ciao a tutti e grazie per l'invito.
0: Ci mancherebbe. Allora, situazione Torino, Elena, come si sta muovendo? Qui sto sul sito, insomma, che riporta contatti avviati per Nelson dell'Eister, ma c'è comunque una concorrenza da superare. Come si sta muovendo il Torino di Abate?
2: Sicuramente il Torino di Abate avrà bisogno di parecchi giocatori, più o meno diciamo 7. Quasi tutta l'ossatura centrale, quindi la spina dorsale della squadra, a partire dal portiere, deve risolvere alcune situazioni di mercato, nel senso che bisognerà capire quali giocatori in attacco rimarranno e quali no, e poi, visto il tipo di gioco di Abate, servirà sicuramente uomini sulle fasce, anche perché sulle fasce è andato via parametro zero Lazaro, non è stato riscattato Nkunku, e quindi chiaramente Biraghi oramai ha una certa età, e poi insomma non è che la sua esperienza al Torino, forse a parte un pochino all'inizio, proprio quando arrivò a gennaio di 2 anni fa, non è stata così eccellente, e di conseguenza c'è bisogno di tanti giocatori, anche perché oltre al portiere sappiamo tutti che Israele è sul mercato,
0: il reparto arretrato è uno di quelli che va un po', insomma, rifondato, possiamo dire così?
2: Sì, soprattutto perché l'anno scorso il Torino ha preso 63 gol, che sono tantissimi. È vero che con l'arrivo di D'Aversa è andata un po' meglio la situazione, perché il Torino ha subito qualche gol in meno, ma rimane comunque il fatto che 63 gol, la seconda peggior difesa del campionato, pensando che stagioni fa, quando c'era, cioè l'ultima stagione di Juric, il Torino aveva la quarta difesa del campionato, è evidente che qualcosa non ha funzionato negli ultimi 2 anni. Via a parametro zero, e quindi praticamente al centro della difesa colui che dovrebbe dirigerla rimarrebbe Ismaili, ma Ismaili purtroppo quando sta bene fisicamente gioca e fa anche discretamente bene, però non dà una continuità perché ha pregressi anche prima di arrivare al Torino, quindi mi riferisco al tempo, al tempo dell'Empoli, di infortuni muscolari che lo tormentano nell'arco della stagione.
0: Stefano, una squadra che adesso deve lavorare un po' sul reparto difensivo, stavo leggendo proprio alcune indicazioni da torinogranata.it, dove si parla anche di un nome che è stato segnalato, Andrea Giorgini della Juve Stabia, che conosciuto,
1: che ha fatto molto bene con lui,
0: esatto, sì, un classe 2002, quindi molto apprezzato da Ignazio Abate.
1: È interessante, voglio dire, come il Torino voglia rilanciarsi, soprattutto scegliendo Ignazio Abate, che ritengo essere un allenatore molto bravo, un rampante, insomma, che aveva bisogno anche di questa possibilità. Torino e Cairo e Petraghi gliel'hanno data, gliel'hanno concessa. Ora, come dice Elena, c'è da costruire una squadra che dia un senso alla scelta fatta, cioè che venga consegnata una squadra dove l'allenatore si può riconoscere, Marco.
0: Assolutamente. Per quanto riguarda l'attacco, non dovrebbe subire grossi cambiamenti, Elena, ti chiedo? Oppure
2: no, lì ci sono dei grandi punti interrogativi, perché se è vero che si sta discutendo con Zapata per il rinnovo del contratto, teniamo però conto che Zapata ha 35 anni,
0: esatto,
2: un fisico molto importante, arriva da questo infortunio che ha avuto due stagioni fa, grande, ci ha messo fortuna importante, grave anche, insomma, e quindi sì, può fare da chioccia, la classica chioccia. Poi però Adams rimane, non rimane, adesso sta svolgendo il mondiale, ha una vetrina alla quale mettersi, nella quale mettersi in posta, E poi c'è tutto il discorso legato a Simeone. L'anno scorso capocannoniere con 11 gol, arrivato dal Napoli in prestito con obbligo di riscatto che era già andato in onda a febbraio alla prima sua presenza in campo, e però sicuramente divenuto punto fermo del Torino in attacco, però lui in alcune interviste rilasciate e non solo in Italia ma anche in Argentina ha già detto che non gli spiacerebbe prima o poi ritornare al River Plate, la squadra che l'ha visto crescere dal punto di vista calcistico e l'ha formato calcisticamente. E poi bisogna appunto, però il River finora ha fatto un'offerta, perché lo stesso presidente del River ha confermato la volontà, l'interesse per il giocatore, e solo che ha offerto 9 milioni. Chiaramente il Torino, tra prestito oneroso, riscatto e una cosa e l'altra, ha speso 8 milioni e mezzo circa. È evidente che Urbano Cairo non si accontenta di 500 mila euro di guadagno su un giocatore.
0: Prima di chiudere, Stefano, ti priveresti di Simeone? Perché Zapata, almeno da quello che si scrive, dovrebbe restare. Simeone probabilmente, Adams no, come scrive anche Torino Granata, però ti priveresti di uno come Simeone in questo momento per pensare alla prossima stagione?
1: Bisogna puntare su uno o sull'altro, Marco, perché come caratteristiche sono simili Zapata e Simeone.
0: Però Simeone mi sembra, insomma, Zapata cominciava pure una certa età ed è reduce da degli infortuni, soprattutto l'ultimo, che lo hanno limitato tantissimo.
1: Ti devono scegliere, però credo che, non so, Simeone forse vuole cambiare aria, non ti so dire. Se la scelta da parte dell'allenatore ricade su Zapata,
0: vabbè, staremo a vedere. Questi un po' diciamo alcuni movimenti, possibili movimenti. Elena, noi ti ringraziamo, grazie, a presto,
2: ciao
0: Elena, buon lavoro.
2: Ciao, ciao.
0: Grazie Elena Rossina, Torino Granata. Abbiamo adesso pronto anche un altro focus sul Bologna, Stefano, altra squadra che tra l'altro ha cambiato l'allenatore con l'arrivo di Tedesco, e quindi capire quali saranno poi le eventuali mosse in casa Torino. Allora, poi nel frattempo prendo ancora qualche messaggio al 331 8200 213. Arrivano ancora messaggi sul discorso Messi Maradona, appena si tocca questo tasto, caro mio, si scatena sempre un grandissimo interesse. Dino dice: io parlo di Maradona calciatore, non allenatore, perché non è detto che un grande giocatore possa essere un grande allenatore. Infatti Maradona da allenatore zero, ma che calciatore, era il più grande di tutti, nessuno come lui. Sì, come allenatore abbiamo detto, parliamone, come calciatore stiamo parlando di un grandissimo. Io sono un maradoniano convinto, però ragazzi, Messi sta facendo veramente una carriera strepitosa.
1: Beh, 38 anni fa la differenza in questo modo.
0: È roba veramente, non si può non riconoscere quello che sta facendo questo calciatore, che si è avvicinato ma veramente tanto sul campo tecnicamente a Maradona. Io sinceramente faccio fatica a non pensare una cosa di questo tipo. C'ha delle giocate, dei gol,
1: però io non farei un confronto puro, ecco. Li lascerei uno da una parte, uno dall'altra.
0: È bello pensare che Maradona possa avere un erede, ecco, da questo punto di vista. È bello pensare questo, che forse era impensabile, e invece abbiamo visto un calciatore che si è avvicinato tantissimo. Poi il preferire uno o l'altro è un altro discorso. Io tra Messi e Cristiano Ronaldo non ho dubbi, preferisco, ma non vuol dire che Ronaldo non sia un giocatore valido, anch'io, ci mancherebbe. Però per me Messi è talento puro, e l'altro invece è stato grandissimo nel lavorare, lo dimostra ancora quanto tiene al suo fisico.
1: Lo vedremo
0: ancora
1: tra poco, le 7.
0: Vediamo, insomma, perché serve anche un suo squillo.
1: Uzbekistan di Cannavaro.
0: Sì. Allora, 331 8200 213, non ci abbiamo il collegamento. Vabbè, andiamo avanti. Un appello al nuovo presidente Malagò: tutte le squadre professioniste devono costruire non uno ma due centri sportivi, uno riservato ai giovanissimi. Avremo anche più giocatori e meno, diciamo così, lui dice, delinquenti in giro, quindi vorrebbe più centri sportivi. Stefano,
1: beh, se non è un male, fare attività fisica, salute, anche, voglio dire, lo sport è veramente, no, allontana.
0: No, dico, escono tutti questi virgolettati di Malagò: tifavo sia per la Roma che per la Lazio, vi spiego. Come faceva una tipa?
1: Beh, allora leggiamo, perché io sono curiosito da questa cosa.
0: Curiosito, di... aspetta. Tra le dichiarazioni di oggi di Giovanni Malagò, eletto ieri come presidente della Federazione Italiana, si ritrova anche una curiosa confessione fatta al suo intervistatore dal dirigente ex numero uno Conte. Malagò, a suo dire, da ragazzo, era allo stesso tempo sia tifoso della Roma che dei cugini e rivali della città, la Lazio. Lo ha rivelato lui stesso. Il primo pensiero dopo la vittoria alle elezioni federali è andato a mio padre. A 6-7 anni mi portava all'Olimpico ogni domenica. Si fatica a credere, ma ero contemporaneamente un lupetto della Roma e un aquilotto della Lazio. Ed ero molto orgoglioso di quel doppio abbonamento. Ah, c'aveva il doppio abbonamento, andava a vedere.
1: Giovanni è spettacolare.
0: Così metto d'accordo tutti e buonanotte.
1: Poi papà, io vabbè, sono molto affezionato, perché sono quando era vicepresidente della Roma. Vincenzo.
0: Voglio dire, adesso ricopre un ruolo e avrà questa passione per una squadra che c'hanno tutti, non c'è, l'importante è che faccia bene quello che
1: però
0: deve fare.
1: Però ha detto bene l'altra volta invece che non bisogna rinnegare nulla.
0: Ma certo.
1: Non,
0: che è sta allora,
1: no.
0: Ma scusate, gli anni di attività ad alto livello conteranno qualcosa, scrive un nostro ascoltatore, compensando sempre al paragone, lo vedi che c'è niente da fare, che è divisivo questo paragone. Allora, se il calcio italiano, vediamo, no, se per il calcio italiano la diagnosi fosse che corrono poco, i nostri allenatori sarebbero così sciocchi da non tentare almeno di copiare gli allenatori delle squadre straniere. Noi a Napoli abbiamo un presidente che ha trovato una cinquantina di luoghi per fare un centro sportivo e dopo una decina di prime pietre niente è stato fatto, cosa che avrebbe dovuto fare un giorno dopo aver comprato la squadra del Napoli. Quindi doveva fare il centro sportivo, ha preso una squadra fallita, l'ha riportata ad altissimi livelli, ha vinto scudetti, ha partecipato alla Champions, ha preso un sacco di giocatori forti. Posso dire una cosa? A me del centro sportivo non me ne frega niente.
1: È andato a vedere il Belgio.
0: Ho visto
1: due prestazioni abbastanza incolori.
0: Sì.
1: De Bruyne e Lukaku. Mi sa che il Farone si è preoccupato un po'. No, De Bruyne è male,
0: sì.
1: O no?
0: Lukaku no, non benissimo.
1: Vabbè, Lukaku veniva da un lungo
3: De Bruyne,
1: stop.
3: Una certa continuity.
0: Sì, voglio dire, tante cose. Vediamo un po'. Allora,
4: ciao Marco, ciao Stefano, complimenti a Maracanã, sono Alberto.
1: Ciao Alberto.
4: Io mi rendo conto che guardando il mondiale noi come Italia, cioè dire che perdiamo contro le 7-8 che siamo indietro, ok, ma anche con quelle di seconda, terza fascia io le vedo davanti a noi. Cioè Stati Uniti d'America ad esempio, 20. Che è una squadra di terza fascia,
1: Marco,
4: io penso che sia davanti a noi.
1: No, 7-8, abbiamo detto il contrario, Alberto, abbiamo detto quello che pensi tu, almeno 20. Facciamo fatica contro almeno 20 o no, Marco? Per fare un... Te dici no?
0: Non lo so, io...
3: I pronostici non vanno mai fatti, perché
0: verità,
3: portano sempre
0: al di là dell'intensità che tu hai sottolineato, Presidente. Però io non ho visto sta grande qualità, sto mondiale.
1: No, sì, ho capito, ma l'intensità
0: qualità
1: è
0: non ho visto.
1: Significativa. Cioè, Marocco ti può impensierire,
0: Sì, sì, il Marocco è
1: pensieri
0: del Brasile, che è un po' pensieri dell'Italia.
1: Ma gioca contro la Scozia, perché la Scozia, tu sei sicuro che batti la Scozia? Tu Italia? Marco,
0: adesso non ci abbiamo nessuna sicurezza.
1: Forse
0: però...
1: con il Belgio una partita combattuta che alla fine potrebbe essere, no?
0: Però che ti devo dire, forse
1: ci sono, non è perché
0: poi senti, io penso che al di là di tutto si deve creare anche si deve creare anche un po' di entusiasmo, di appartenenza, di voglia di stare insieme, di combattere.
1: Noi dobbiamo
0: eccetera.
1: Riprendere quel livello che ci ha consentito di fare quel bel europeo anche combattuto,
0: bellissimo,
1: fortunato, eccetera. Però abbiamo retto la scena, ecco, dobbiamo tornare a quel livello lì.
0: Sì, sì, sì. Allora,
1: secondo me ci possiamo vedere.
0: Speriamo. Che è sta roba qui?
1: Oh, vedi, Magliocca.
0: Oh, l'ha trovata.
1: Adesso dobbiamo chiamare una volta Lillo. E Lillo ci deve raccontare un po' tutta la storia di questa Viking Road. Spettacolare. L'hai visto a Times Square che si sono messi lì?
0: Ma bellissimo, tutti. Ma veramente, bravi. ormai è diventata virale questa tifosi, cosa. Sì. Fabregas, parla anche lui, il tecnico del Como.
1: Che ha detto?
0: Smolcic si è guadagnato il rinnovo, ha la mentalità che serve al Como. Hai capito? A Como mi sono sentito subito a casa e rinnovo significa che siamo entrambi felici di continuare il nostro futuro insieme. Così riportato anche da tutto Mercato Web, Smolcic ha commentato così il suo rinnovo. Sono migliorato dal punto di vista tattico e difensivo, spronato dall'allenatore.
1: Bravo.
0: In uno spogliatoio fantastico.
1: Bravo, Ivan.
0: E multiculturale.
1: Bravo, Ivan.
0: Hai capito?
1: Vedi?
0: Voglio vedere questo se lo davi a qualcun tutti. Altro, se poi veniva...
1: Dobbiamo essere Smolcic un po' tutti quanti.
5: Questo non per... è Pate Pio.
0: No, no, non è, però insomma... Questo per far capire quanto sia importante l'allenatore. Sì, l'ha detto oggi, è vero.
5: Non è Pate Pio.
0: Certo, 331-8200213, siamo quasi addirittura d'arrivo.
1: Aspettiamo Padre Pio.
0: No, vabbè, nel senso non fai miracoli, no? Ricordatevi una cosa, lo stesso Conte ha più volte detto che il centro sportivo del Napoli è assolutamente inadeguato. E vabbè, sarà inadeguato, però intanto Conte ha vinto lo scudetto lì ed è arrivato poi secondo, anche con un centro sportivo... inadeguato.
6: Così. Ciccio, fai il bravo.
0: Va bene. No, perché c'è pure chi c'ha i centri sportivi, però non c'ha la squadra di allenatori adeguati, capito? Insomma, potremmo l'elenco lungo.
1: Vai sempre
0: no,
1: lì.
0: No, per carità, io non è un dato di fatto, voglio dire, per esempio, che a Torino non c'hanno il centro sportivo?
1: Ce l'hanno.
6: La chiesa, perché ci teniamo.
0: Capito? Che a Formello non c'hanno il centro sportivo? Grandissimo, bellissimo.
1: Bellissimo.
0: Strutture, tutto. Però non si guaglia, o no?
1: Vabbè, oggi è stato annunciato l'allenatore.
0: In bocca al lupo, veramente. Guarda. Va bene, ci dobbiamo fermare. Siamo arrivati ormai alla fine. Vi stiamo per lasciare e dare l'appuntamento a tutta C. Noi, come sempre, ritorneremo domani a partire
1: dalle ore 13
0: con Maracanà. Vi lasciamo così ai
1: ciao
0: prossimi
1: Marco,
0: appuntamenti.
1: Domani.
0: Ciao Stefano,
1: ciao
0: a domani.
1: Tutti.
0: Grazie in cabina di regia.
7: Un momento, il capo sono io, lo dico io quando è la fine.
0: Ah, è vero, c'era questa cosa. È la fine. Va bene, ci possiamo fermare, ci ha dato l'autorizzazione. Fermiamo, a domani.
8: Maracanã.

0: Cari amici del TM Good News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Ci concentreremo su Malagò, nuovo presidente della FIGC, gli obiettivi che si è dato. Naturalmente c'è da ridare lustro al nostro calcio, una nazionale che deve ancora trovare il suo commissario tecnico. Insomma, un lavoro immane quello che attende Malagò. Ne parliamo con il nostro ospite. In collegamento con noi c'è Rosario Rampanti, ex calciatore di Torino e Napoli, tra le altre. Ciao Rosario, ben ritrovato.
1: Ciao, ciao.
0: Dunque, Malagò, nuovo presidente della FIGC, può davvero portare a qualcosa di nuovo questa nomina?
1: Ma intanto esperienza ne ha da vendere e quindi evidentemente, sai, l'esperienza conta molto per sapersi muovere in questo ambito. L'ambito calcistico è molto, molto difficile. Lui non c'è mai stato in questo ambito, è stato tutto in altre cose, ha comandato dall'alto il CONI, si è occupato marginalmente di sport e quindi entrare poi, come dire, nel meccanismo della Federazione Calcio non è semplice. Ha già dato qualche indirizzo, no? Nel senso che ha parlato di stadi, ha parlato di sovvenzioni, ha parlato di che ha bisogno di collaborazione. Bisogna sapere intanto con chi si metterà, chi metterà al suo fianco. Insomma, lì è molto importante che lui sappia scegliere bene gli uomini che dovranno poi dirgli cosa fare, anche perché dovrà prendere persone di esperienza nell'ambito calcistico. Poi, naturalmente, quando parla di stadi e parla di sovvenzioni, lì un pochino, secondo me, era meglio aspettare a parlare di aiuti dallo Stato. Lo Stato in questo momento ha altri grossi problemi, che sono sanità e altre cose, lavoro. Non è un momento bello e quindi non vorrei che lui significasse tutto l'ambaradan, cioè la gente che non sta bene, la maggioranza degli italiani, e quindi quel termine di aiuti allo Stato potrebbe, secondo me, eliminarlo, anche perché non dimentichiamo tutti i soldi che girano intorno al calcio, e il calcio, secondo me, dovrebbe sapersi amministrare per sé. Fare l'imprenditore è bello, bisogna essere bravi per fare gli imprenditori, ma io distingo sempre l'imprenditore dal prenditore. Coloro che si fanno aiutare troppo dallo Stato, non, secondo me, non va bene. L'imprenditore deve essere una persona autonoma che riesce a farsi con le sue forze. Quando si hanno troppi aiuti dallo Stato c'è qualche discrepanza, secondo me non va bene. Quindi sono curioso di vedere come andrà avanti e come tocca ancora questo tasto, ecco, con cui io non sono d'accordo.
0: Ecco, però per quanto riguarda la nazionale, adesso si cerca un direttore tecnico e si rifà il nome di Paolo Maldini, che poi avrebbe il compito di scegliere il commissario tecnico. Cosa ne pensi di questa eventualità?
1: Ma qui entriamo nell'altro ambito, l'ambito tecnico. Noi passiamo da un presidente federale che ha dato carta bianca nella scelta dei tecnici a uno come Buffon, e sappiamo come finire. E quindi prendersi la responsabilità, parlo di Maldini, di farsi tutte le scelte lui, è una grossa responsabilità, perché bisogna poi saper scegliere, bisogna capire bene il momento del calcio italiano, il momento dei giocatori, chi si ha a disposizione, tutto il movimento calcio, nel senso che dall'alto fino in basso, e parlo qui di ciò che circonda il calcio, ma anche del calcio in sé, dei giovani, dei semiprofessionisti, insomma tutto ciò che è tecnico, tutto ciò che riguarda la conduzione tecnica della squadra. Lui dovrà pensare all'alto, dalla prima squadra fin sotto. Io ho fatto una grossa esperienza nella federazione e quindi so quanto è difficile, so quanto sono difficili le scelte, e so quanto bisogna essere immuni da ogni interferenza nel gestire le nazionali. Quindi auguri a Maldini, compito molto difficile se è Maldini,
0: certo. Se accetterà questo incarico, ecco.
1: Perché non deve accettare, non c'è altri incarichi, quindi questi sono incarichi di prestigio, bisogna avere la responsabilità verso il calcio, verso i colori che vai a indossare, che sono l'azzurro. L'azzurro rappresenta l'Italia. È un onore, secondo me, quando si viene chiamati al compito di rappresentare la tua patria.
0: Per quanto riguarda il ruolo di commissario tecnico, tra Conte e Mancini, chi sceglieresti? Ci può essere anche l'ipotesi Baldini, che è stato chiamato a dirigere l'Italia in queste ultime due partite?
1: Beh, tu stai naturalmente esagerando, perché bisogna pensare a gente che ha un'esperienza molto alta, nel senso che noi qui stiamo parlando di gente come Conte e come Mancini, che hanno avuto la conduzione di cose importanti, quindi nazionali, squadre di club, insomma, hanno saputo navigare ad alti livelli. E lo metti in comparazione con un Baldini che, insomma, non ha allenato grossi club, non ha avuto quelle grosse responsabilità, quindi c'è un dislivello pazzesco, secondo me. Quindi quel rischio di continuare con Baldini, io non credo che se lo possa prendere nessuno. Non se lo prenderà sicuramente Malagò, oppure chi per lui, o Maldini o chi altro. Quindi lì dipenderà. Diciamo che uno un pochino più diplomatico fra Conte e Mancini, l'altro un pochino più irruente in certi momenti, e lì bisogna vedere dove andranno a cadere. Certamente cadono bene in tutte e due i posti, insomma, sono tutte e due di grandi esperienze, grandi capacità comunicative anche. Sanno vendere bene il proprio prodotto e sanno anche decidere al momento giusto che sta ad intraprendere anche nella scelta dei giocatori. È un compito difficile comunque, perché il calcio italiano non se la passa molto bene, perché per tanti motivi. Motivi sono, per esempio, che tu comunque perché il calcio italiano non se la passa molto bene, perché per tanti motivi. Motivi sono, per esempio, che tu

0: altissimo livello e quindi ricompetitivo. Adesso la competizione, puoi reggere poco la competizione, anche perché la differenza, per esempio, delle squadre che arrivano sopra, nei primi 4 posti o 6 posti, a differenza delle squadre che sono in fondo alla classifica, come dire, non sono molto allenanti le partite e non sono molto competitive le partite che devono affrontare i giocatori singolarmente. Quindi è lì evidentemente non si fortificano abbastanza per poi affrontare ad alto livello le squadre estere. È per questo che tu vieni poi eliminato.
1: Certo.
0: Cioè non c'è poca. Il discorso andrebbe più approfondito anche per quanto riguarda le sovvenzioni che arrivano quando la squadra viene promossa dalla B alla A, no? I diritti televisivi delle prime squadre che sono in alto, vedi Juventus, sono altissimi e quindi queste squadre qui possono permettersi di comprare grandi giocatori, giocatori importanti. La squadra che viene su dalla Serie B cosa può permettersi con 10 milioni, 15 milioni? Può permettersi niente. E quindi ecco che ci sarà sempre questa grande differenza. Per esempio, in altri paesi come l'Inghilterra, questa differenza non c'è, sono molto più, come dire, molto più altruiste le società, i club di alta categoria, no? In alto, che dividono bene i proventi delle regioni anche con quelle in basso, anche con le squadre che arrivano dalla B. E quindi lì di conseguenza c'è più competizione poi. E questa maggiore competizione ti serve poi per affrontare meglio i campionati esteri, le Champions, le altre coppe. E quindi questo è un tasto che mi aspetto che un presidente federale vada a toccare. Oppure perché questo tasto le squadre in Lega non lo toccano, perché comandano poi i grandi cercano di guadagnare loro. Dovrebbero essere più altruiste perché indirettamente gli servirà di più questo, gli serve per essere più competitivi. È un problema che non
1: È
0: vedo
1: di
0: che tocchi.
1: difficilissima risoluzione. Parliamo un po'
0: E
1: anche del
0: invece
1: tuo Torino.
0: sarebbe bello che lo toccassero questo
1: Sì,
0: tasto.
1: certo. Parliamo un po' del tuo Torino, come si sta strutturando con Abate alla guida, che sensazioni hai?
0: Guarda, io ti dissi che i periodi del Torino dopo gli anni 60, dove gli allenatori erano stati Rocco, Fabi che tornava dalla nazionale, i periodi d'oro sono stati periodi che il Torino ha avuto tre allenatori giovani che venivano dalla B, che sono stati Giannoni, Radice e Mondonico. Ecco, quei tre allenatori avevano portato a livello molto alto la società, il club. La squadra infatti entrò, vinse campionato, entrò nelle coppe europee. Ma quelli lì sono stati periodi d'oro. E quindi io scrissi, diciamo 6-7 mesi fa, che il Torino avrebbe dovuto prendere un allenatore giovane, anche perché il giovane, come dire, ha più coraggio, può rischiare, quindi può metterci quel pochino di fantasia in più per dare entusiasmo alla gente. Quindi ben venga questo giovane Abate che calza a pennello, lui gioca con tre centrali, due esterni che devono spingere. E quindi lui, secondo me, ha fatto bene questa scelta. Lui giocava esterno destro, quindi sa come insegnare ai fluidificanti esterni ad attaccare, perché oggigiorno quando giochi a 3 a 5 dietro, tu hai bisogno di due esterni che spingano. Certamente il Torino questi anni ha faticato molto perché gli sono mancati questi due giocatori che spingessero, no? Solamente Ansaldi, qualche anno fa, riusciva a spingere, Mansaldi poi si faceva sempre male, quindi faceva mezzo campionato. Poi quest'anno ha dovuto arrangiarsi con Lazzaro, che per carità, Pedersen che ha fatto bene, mi sembra che ieri abbia segnato anche un gol, però Pedersen è molto timido. In quei ruoli lì deve avere gente coraggiosa, gente che spinge, che riesce ad arrivare sul fondo, riesce a mettere dei palloni per il centro, no? Affinché il compagno, la punta, riesca a deviarla o di piede o di testa. Se tu oggigiorno non c'hai degli esterni che spingono su nel calcio, vai poco avanti. Infatti, vedi che le grandi squadre, questi giocatori sono preziosissimi, no? E quando mai un difensore, una volta le società avrebbero azzardato di spendere 40 o 50 milioni per comprare un esterno. Una volta si diceva che li spesi per la punta, colui che faceva il gol.

0: L'esterno, il difensore si poteva creare, infatti la storia ti dice che certi giocatori che giocavano attaccanti poi sono riusciti a trasformarsi anche come difensori o come, addirittura come liberi, no? Potrei farti anche dei nomi, ma tanto lo sapete che nomi sono. Io ricordo lo Zaccarelli che giocava a mezzala, poi si trasformò in libero. Il
1: Certo.
0: Comi stesso,
1: Io
0: vi
1: ricordo
0: faccio
1: Comi, Antonio
0: nomi
1: Comi.
0: che giocava davanti e poi giocava.
1: Difensore.
0: No? Il difensore tu potevi crearlo, non spendevi mai la cosa che era importante per la società era no, io soldi me li conservo per spendere per quello che fa gol. E invece adesso vedi per esempio il giocatore che era dell'Atalanta, è arrivato nel Cagliari, adesso mi sfugge il nome, che è stato pagato 40 milioni, mi sono vale 40 milioni, no? E la società li spende
1: Palestra,
0: perché
1: palestra. Più
0: va a palestra, la società hanno capito che
1: di
0: devono
1: 40 milioni,
0: spendere.
1: ora vale anche 50 milioni.
0: Addirittura, quindi vale così, perché diventano giocatori, vedi Di Marco che giocatore importante è, no? Cioè, si è capito finalmente che il gioco sulle fasce è importantissimo. Una volta si pensava al centrocampista, comunque in tutti i casi tutti i giocatori di una squadra sono importanti. L'importante è che l'allenatore riesca a fare della squadra un bel mosaico, dove tutti quanti ci stanno dentro, tutti quanti danno il loro contributo. E quando c'hai delle carenze in qualche reparto, tu paghi dazio e falli l'annata, come l'ha fallito, diciamo, squadre importanti, ma non importantissime, come il Torino e la Fiorentina. Per esempio, no? Siamo sempre lì. Io
1: Sì.
0: seguo molto la Fiorentina, quindi ogni tanto faccio riferimento, ma seguo molto il Torino. Il Torino c'ha il compito di Petrachi, è
1: Sì.
0: difficilissimo.
1: Tra l'altro c'è anche un problema portiere perché chiaramente
0: Eh sì.
1: bisogna cercare di porre rimedio a questa questione. Si parla dell'ipotesi Ravaglia e Montipò, ti convincono?
0: Ma a me ha convinto questo di quest'anno. Non deve essere timido, che dice: ma io mi accontento di giocare lì, ma io voglio stare. Ma cavolo, tu hai giocato il campionato, te la sei cavata alla grande, no? E perché devi dire: io mi accontento? È più bravo Montipò o Ravaglia di questo che abbiamo avuto quest'anno, non lo so. Io, a volte non è questione di personalità, uno deve essere anche un pochino sfacciato, deve affrontare le difficoltà, deve sapersi porre, anche deve saper rispondere come si deve. La timidezza nel calcio, a me piacciono i giocatori che sanno osare, no? Coloro che vogliono fare il passaggio a rischio. Io l'altro anno ho criticato tante volte, per esempio, Ricci, che secondo me faceva sempre il passaggino senza responsabilità, sai come la penso nel numero di passaggi esatti, queste statistiche che fanno, che sono tutte sballate, non si rendono conto che il passaggio va fatto sempre, spesso, qualche volta, bisogna che il giocatore assuma la responsabilità per fare il passaggio a rischio, se no che giocatore sei? Sei un giocatore scontato che non farà mai la differenza. La differenza la fanno coloro che hanno la sfacciataggine di tenere la giocata, il dribbling, l'affondo, il lancio, l'assist per il compagno che lo mandi in porta. Tutti i giocatori vanno valutati queste cose qua, nel contrasto, il gioco di testa, insomma, le qualità di un giocatore devono essere infinite per definire uno che vale più di 20 milioni, 30 milioni di euro. Invece pagano certe cifre per dei giocatori veramente che fanno cascare le braccia. Guarda, te lo dice uno che un po' di esperienza ce l'ha.
1: Eh certo. Rosario, grazie mille come sempre per il tuo intervento. Alla prossima, buona giornata.
0: Ti ringrazio, stammi bene. Ciao. Ciao.
1: Adesso torniamo a parlare di Malagò, che è stato eletto presidente della FIGC. Il commento da parte del presidente dell'Inter, Beppe Marotta.
2: Presidente, è stato eletto Malagò come nuovo presidente della FIGC. Cosa rappresenta?
3: Ma sicuramente rappresenta il fatto di aver affidato alla federazione, quindi il mondo del calcio, il movimento calcistico, una persona che ha grande competenza, grande esperienza, è un vincente, i risultati mi pare lo hanno dimostrato nella sua storia, per cui io credo che sia una premessa molto importante questa considerazione, perché oggi ci vuole gente competente, abbiamo tanto da lavorare e quindi un presidente così autorevole che rappresenta tutte queste caratteristiche positive sia ed era necessario.
2: Serie A di nuovo centrale dopo diverso tempo, Presidente.
3: È una casualità, dal 2001 che nella Serie A non presentava una candidatura dopo Carraro, il fatto di averla fatta non significa avere un predominio su tutte le altre componenti, cui va il massimo del rispetto da parte nostra, però è un dato importante perché comunque il fatto poi di aver ottenuto anche con il supporto di altre componenti questa vittoria significa che diciamo che la Serie A non è ritornata centrale, ma comunque ha assunto un ruolo che gli competeva e che secondo me può essere importante per il futuro.
2: Grazie. Un'ultima domanda di mercato, siamo a Roma, non possiamo non citare anche Ndicka, una sua battuta.
3: Per ora non abbiamo fatto niente, non abbiamo cercato, quindi assolutamente se mi chiedi lo state trattando, no di sicuro.
1: Grazie. Adesso vi proponiamo anche le parole dell'ex presidente della FIGC Gravina su Malagò.
2: No, dai discorsi che ha sentito, è emerso qualcosa di nuovo secondo lei?
4: No, su tutti grande coerenza, sappiamo, siamo a conoscenza dei problemi, adesso bisogna attuare quello che si è detto, recuperare alcuni rapporti, mettere da parte alcune tensioni, togliere quelle ragnatele, voglio dire, che purtroppo hanno impedito al nostro mondo di svilupparsi. Ma ci sono tutte le condizioni per poterlo fare.
2: In che cosa Malagò potrebbe riuscire dove lei purtroppo non è riuscita?
4: Chiedetelo a lui, io traccio progetti, visioni, c'è tutto a disposizione.
1: E con le parole di Gravina siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, non mancate, buon proseguimento di serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di TMV Radio. Questa è A tutta C, la rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Ben ritrovati da Luca Bargellini al microfono e da Giorgio Sorani in cabina di regia, che saluto e ringrazio per questo appuntamento di martedì 23 giugno 2026. Mentre il caldo sul piano atmosferico si fa sentire, non ci facciamo mancare neanche il caldo, il clima bollente in termini di calciomercato, perché sono davvero, davvero tantissime le notizie e gli aggiornamenti che sono arrivati in queste ore. Prima di dare il via alle danze, vi ricordo che ci potete seguire tramite il sito della nostra radio, tmvradio.com, tramite la nostra applicazione ufficiale, ma anche e soprattutto tramite il canale 61 del digitale terrestre. 331 8200213 è il numero per i vostri messaggi WhatsApp. Io adesso non posso far altro che dare il ben ritrovato a Matteo Ferri dalla redazione di TuttoC.com. Ciao Matteo, buongiorno.
2: Buongiorno Luca, buongiorno a tutti gli ascoltatori e telespettatori.
1: Fa caldo anche da te o sei a frescheggiare tipo nel nord del Canada?
2: L'aria condizionata accesa ininterrottamente da 14 giorni praticamente. Il cambiamento climatico non mi tange minimamente, anzi sono la causa del cambiamento climatico.
1: Il cambiamento climatico non esiste, è un parto delle vostre menti malate, semi citando una sketch della Jalapas di qualche eone fa. Matteo, giornata, ore decisamente intense in termini di mercato e non solo. Iniziamo dal non solo, perché nelle ultime ore ne sono arrivate diverse di dichiarazioni molto molto importanti. Partirei da quelle che riguardano una delle più grandi protagoniste, una delle più grandi attese della prossima stagione, della nuova stagione, ovvero il Bari, perché ha preso la parola il presidente Luigi De Laurentiis.
2: Sì, una delle grandi protagoniste suo malgrado, insomma, penso che la piazza ne avrebbe fatto volentieri a meno di essere protagonista in Serie C. Ieri c'è stato tra l'altro uno striscione appeso fuori dai cancelli di Via Allegri prima delle votazioni per il presidente federale con i tifosi del Bari, che in sostanza chiedevano a De Laurentiis di farsi nuovamente da parte, manifestavano la loro contrarietà alla multiproprietà. Il presidente ieri ha dichiarato che la retrocessione è arrivata in maniera un po' inattesa, è stata una brutta botta, però stanno lavorando in silenzio proprio perché vogliono, diciamo, ricucire uno strappo con la piazza che francamente ritengo abbastanza difficile a questo punto ricucire, più che altro perché comunque le regole impongono a De Laurentiis entro il 2028 di cedere la società. Poi se in questi due anni magari fa il doppio salto e arriva in Serie A, sicuramente penso che la tifoseria biancorossa si dimenticherà di tutto quello che è successo. Certo. Se non dovesse succedere, insomma, la vedo abbastanza difficile. De Laurentiis ha parlato di circa 6-7 soggetti interessati, tra cui un paio molto interessati con un progetto insomma, stabile e interessante da valutare. Ha detto che non lascerà la squadra, la società in mano al primo che capita, e ci mancherebbe, mi viene da aggiungere, vista anche la tipologia di piazza, però certo. Insomma, al momento diciamo che i risultati non gli hanno dato grande, non trasmettono grande fiducia alla piazza. Vedremo se saprà quantomeno riconquistarla.
1: Un'altra piazza del girone C, del prossimo girone C, che è ancora in attesa di capire quale sarà il suo futuro, è senza dubbio il Cosenza. La trattativa tra Guarascio e Rota sta andando avanti oramai da settimane. Ieri sono arrivate delle dichiarazioni dello stesso Rota, intercettato da dei colleghi della città calabrese in un bar a parlare con dei tifosi, e il fatto che abbia detto, insomma, che al 60% la trattativa non va in porto, credo abbia reso più lieve l'umore dei tifosi rossoblù, perché Guarascio in questo momento sembra ancora intenzionato a non trovare l'accordo per salutare il Cosenza.
2: Sì, se a Bari abbiamo parlato di rapporto difficile ma da ricucire, a Cosenza credo che non ci siano proprio più margini in
1: Sono già
2: nessuna
1: volati
2: maniera, anche
1: piatti.
2: perché, eh sì, insomma, anche perché quest'anno, questa stagione, la tifoseria non è entrata allo stadio. L'anno prossimo addirittura si parla ancora di querelle con lo stadio tra il Comune e il Cosenza Calcio, che non sappiamo dove andrà a finire a giocare. La trattativa, in realtà, da quello che emerge oggi dalla Gazzetta del Sud, sembrerebbe ancora aperta, perché dovrebbe esserci nelle prossime ore, nei prossimi giorni, addirittura nelle prossime ore, un incontro faccia a faccia tra Guarascio e Rota, che al momento si stanno parlando solo tramite avvocati e non si stanno dicendo cose particolarmente carine, se proprio vogliamo dirla tutta, visto soprattutto il comunicato che ci è stato inviato ieri dai legali di Rota. Però insomma sembrerebbe che Rota stia convincendo una cordata di imprenditori silani a rafforzare l'eventuale nuova compagine societaria, quindi la trattativa dovrebbe essere ancora in porto. Poi con Guarascio è tutto da vedere, perché sono penso 10 anni che si parla di trattative lì lì per concludersi, e poi non si concludono mai, che è poi anche uno dei tanti motivi per cui la tifoseria cosentina in sostanza non lo regge più, ecco, detto in termini molto brutali.
1: Assolutamente, assolutamente sì, diciamo che il rapporto è finito già da diverso tempo, e solo che una delle due parti non sembra volerne accettare la fine, come solo i grandi matrimoni possono concludersi. Ultima tranche legata alle dichiarazioni arrivate nelle ultime ore, c'è stato il Consiglio federale nella giornata di ieri, Giovanni Malagò, nuovo presidente della FIGC, a margine ha rilasciato delle dichiarazioni anche Gianfranco Zola, vicepresidente della nostra Lega Pro, che ci ha tenuto a ribadire, dopo che l'ha fatto anche lo stesso presidente Matteo Marani con un discorso condivisibile al mille per mille, direttamente in assemblea, ha voluto dare peso e importanza, rinnovandola ancora una volta al mondo della Serie C.
2: Sì, diciamo, Marani e Zola hanno fatto un po' poliziotto buono, poliziotto cattivo, perché Marani giustamente ha bastonato, è anche forte, e il discorso è assolutamente condivisibile parola per parola, non ce n'è una mezza, neanche mezza sbagliata delle parole di Marani di ieri. Zola, diciamo che è stato un po' più morbido, ha parlato di coesione tra le varie parti, di progetto che deve essere legittimamente pluriennale, perché se speriamo di risolvere i nostri problemi da un mese all'altro, è chiaro che forse non abbiamo capito molto di quali sono i problemi del calcio italiano. Ha ribadito il fatto che i talenti ci sono in Italia, prova ne è i numerosi trofei che poi comunque le varie nazionali under azzurre riescono a conquistare, non ultimo l'Europeo under 17 vinto po poche settimane fa. Però giustamente ha sottolineato Zola, la vittoria di un europeo under 17, di un mondiale under 20 o quello che sia, non deve rappresentare per quei ragazzi il punto d'arrivo, ma semmai il punto di partenza in un percorso che poi li deve portare ai vertici del calcio nazionale e mondiale. La Lega Pro con la riforma Zola qualcosina ha fatto per i giovani, tra l'altro Abete l'altro ieri proprio in vista delle elezioni in federazione aveva detto che la riforma Zola era in sostanza l'unica riforma effettivamente fatta nel calcio italiano negli ultimi anni, e sottolineerei, pensa alle altre, perché insomma, con tutto il rispetto per la riforma Zola, non stiamo parlando di una riforma epocale, e tra l'altro una riforma che riguarda solo la Serie C, però intanto qualcosa in Serie C è stato fatto. Ha ribadito Zola la necessità di lavorare tutti insieme. È quello che sentiamo dire un po' da tutti da anni. Vediamo se con Malagò qualcosa si riesce a fare, oppure se tra 3 o 4 anni staremo qui a domandarci perché San Marino ci ha buttato fuori dai mondiali.
1: Sì, esatto. Tra l'altro ci aggiungo anche in tema di riforme l'introduzione del salary cap in Serie C, che è un'altra delle novità arrivate sotto la gestione Marani. Il problema della riforma Zola è che è una riforma ottima per la Serie C, ma che non può bastare se si deve cercare di rilanciare un sistema a 360 gradi. Matteo, panchine, ce ne sono ancora tantissime in cerca di un padrone. C'è quella di Catania, c'è quella di Potenza, ce ne sono veramente, veramente tante sotto tutti i punti di vista, ad ogni latitudine, mi sembra di poter dire. Quali sono le novità delle ultime ore?
2: Sì, e più che altro ci sono dei nomi di allenatori che vediamo praticamente accostati ad ogni panchina del calcio italiano, forse ormai neanche più solo del calcio italiano, tra un po' le vedremo accostate anche al calcio estero. Uno di questi è Gorgone, che è rimasto col cerino in mano prima a Padova e poi a Bolzano, perché poi sono stati, era dato in primissima linea per la successione di Breda da una parte e di Castori dall'altra, poi le due società hanno scelto strade diverse. Oggi sembrerebbe che per Gorgone si sia aperta la pista Spezia, in virtù del fatto che lo Spezia l'altro ieri ha ufficializzato Angelozzi come direttore sportivo e Angelozzi e Gorgone hanno condiviso, diciamo, una parte di percorso lavorativo insieme a
1: Vero.
2: Frosinone, quando Angelozzi era sempre il DS dei Ciociari e Gorgone era l'allenatore della squadra primavera, che tra l'altro fece molto bene in quelle stagioni. Vedremo, perché quello che è sicuro è che Gorgone lascerà Pescara al 30 giugno, alla scadenza del suo contratto, anche perché il Pescara ha già di fatto ufficializzato Boucher a partire dal 1 luglio. Vedremo se almeno per quanto riguarda la Spezia, questa volta non rimarrà anche lì col cerino in mano. Su Catania sembrerebbe essersi un po' riaperta la pista Caserta, che un paio di settimane fa era data quasi per chiusa, cioè sembrava quasi che Caserta
1: Vero.
2: dovesse soltanto firmare, stava lì con la penna in mano ad aspettare che qualcuno gli dicesse di firmare. Da nostre fonti interne, in realtà non sembra così vicina alla chiusura la trattativa con Caserta, anzi, sembra ancora tutto in alto mare. Vedremo, anche perché, insomma, il Catania, come il Bari, è un'altra piazza che sta ribollendo dopo l'ultima stagione. Toscano ha lasciato, ha detto tra l'altro che il suo percorso era finito a gennaio, e io mi domando allora perché è
1: Vero.
2: rimasto fino a giugno ed è tornato dopo che l'avevano esonerato. Però è ovvio che serve una risposta forte, perché Catania sono troppi anni che è in Serie C e che non riesce a risalire, e la piazza si aspetta qualcosa in più, insomma, di annunci a metà, ancora a fine giugno.
1: È una Serie C che in termini di panchine è legata quest'estate forse come non mai nel recente passato alla Serie B, perché per esempio Potenza deve decidere se affidare la panchina per il posto di Giorgio a Tisci o a Espinal, ma finché non risolve il contratto con De Giorgio, che dovrebbe andare alla Juve Stabia, che era seguito dall'Empoli e che era seguito almeno da altre 14 squadre, la situazione non si sblocca. Empoli, Caserta è il finale della passata stagione di Serie B. Caserta che piace al Catania, ma l'Empoli nel frattempo deve ancora scegliere il prossimo allenatore. C'è da capire se lo farà prima dell'ingresso dei nuovi soci a fianco di Fabrizio Corsi. C'è Troise, c'è Andreoletti, Spezia, idem, che sta seguendo Andreoletti, dicevi giustamente Gorgone, che è una delle opzioni per il Catania. Abbiamo citato Troise, che però piace anche, è una delle opzioni per il Cesena, dove dovrebbe arrivare Diamanti. Cioè, è tutto un giro assolutamente intricato, difficile anche da capire fino in fondo. La sensazione è che al 23 di giugno mai ci siamo trovati nel recente passato. Poi sicuramente tu sei più giovane e fresco di me anche in termini di memoria, con così tante panchine senza padrone né in Serie B né in Serie C. Diciamo il paradosso, mettiamola così, è che quelle poche che hanno scelto già da tempo l'allenatore potrebbero trovarsi con un vantaggio incredibilmente importante. Mi viene in mente, abbiamo parlato tanto del girone C, mi viene in mente la Salernitana, che ha scelto di confermare Cosmi, e, insomma, già che è una conferma di un signor allenatore, ma partire di fatto con 20 giorni d'anticipo rispetto a competitor di tipo Bari, tipo Catania, tipo lo stesso Cosenza, tipo Crotone e tutto il resto, può fare la differenza.
2: Sì, o nel girone B la Reggiana, che ha scelto subito De Serre, che ha trovato immediatamente la
1: Esatto,
2: quadratura del cerchio,
1: esatto.
2: prendendo un allenatore tra l'altro tra i più vincenti della categoria, se non il più vincente tra quelli attualmente ancora con una panchina, perché un altro tra quelli più vincenti è Toscano, ma al momento è fermo. Sì, sicuramente siamo in una condizione forse mai vista prima, perché non solo sono tante le panchine rimaste scoperte, ma sono tante le panchine rimaste scoperte delle big. Perché ecco, lo Spezia
1: Esatto.
2: è una di queste, e dallo Spezia francamente ci aspettavamo un'accelerata ancora più importante. È vero che Angelozzi è un grandissimo colpo per la categoria, però insomma arrivare al 23 di giugno senza ancora avere l'allenatore e addirittura avere ancora i dubbi su chi scegliere, insomma, è qualcosa che lascia un po' perplessi. Il Catania, peggio mi sento, come si dice a Roma, insomma. Quindi staremo a vedere come andrà a finire, perché, come hai giustamente detto tu, chi parte con un allenatore con un'ossatura di squadra e un'idea di rosa già delineata in un campionato in cui poi bastano veramente piccolissimi dettagli per vincere, si prende già un bel vantaggio. Poi le stagioni possono finire benissimo o malissimo per tantissime ragioni. Certo è che arrivare a luglio senza sapere neanche chi è l'allenatore è uno dei motivi per cui magari una stagione può andare malissimo.
1: E chiudo la considerazione legando ancora a doppio filo Serie C e Serie B. Mi viene da dire che se la Sampdoria sceglie Bernardo Corradi, panchine da professionista zero, e il Cesena sta puntando forte su Alino Diamanti, panchine da professionista zero, mi viene facile immaginare, insomma, che anche in Serie C, proprio sul discorso di questa continuità, ci sia ancora tantissimo da lavorare. E forse, mi verrebbe da dire, forse c'è più improvvisazione in Serie B in questo momento che in Serie C. Giusto per chiosare e dire la mia, di cui sinceramente probabilmente non gliene fregherà niente a nessuno. Matteo, grazie mille, buona giornata e buon lavoro.
2: Grazie Luca, buona giornata e buon lavoro anche a te.
1: Salutiamo Matteo Ferri dalla redazione di TuttoC.com. Vi ricordo ancora una volta il nostro numero per i messaggi WhatsApp, che è il 331 8200 213. Un paio di minuti di pausa e poi torniamo.

0: Seconda parte di A tutta C in questo martedì 23 giugno 2026. Luca Bargellini sempre al microfono, così come Giorgio Sorani al di là dal vetro, in diretta su tmvradio.com e su 61 del digitale terrestre per raccontare, analizzare e capire al meglio quello che succede nell'universo della Serie C. Nella puntata di oggi cerchiamo di farlo anche grazie, soprattutto grazie al contributo del nostro prossimo ospite che saluto e ringrazio, mister Michele Marcolini. Buongiorno, mister.
1: Buongiorno.
0: Allora, mister, prima con Matteo Ferri, collega di TuttoC.com, riflettevamo sul fatto che al 23 di giugno ci siano tantissime panchine, soprattutto di grandi squadre, di grandi piazze di Serie C, ancora senza allenatore. Che riflessione le fa fare questa situazione? E poi da tecnico le chiedo quanto diventa più complesso il lavoro di chi siede in panchina se si parte con 10, 15, 20 giorni di ritardo rispetto ai rivali di altri allenatori, altre società, altre squadre.
1: Ma sì, è una situazione un po' particolare quest'anno, soprattutto perché sono proprio le squadre, diciamo, quelle che dovrebbero essere più organizzate, magari ad avere ancora i lavori in corso. Però evidentemente in queste situazioni ci sono delle riorganizzazioni che portano di conseguenza a dei rinvii, a delle perdite di tempo. Però poi credo che, sai, tutto dipende anche dalla forza di una società. Partire in ritardo non è mai una cosa buona, però è anche vero che nelle difficoltà della Serie C di oggi, se la società è una società solida, che ha possibilità, che ha capacità economica, solidità economica, ecco che poi il gap si riaccorcia molto brevemente, perché insomma, soprattutto le grandi squadre, se hanno forza economica, poi i giocatori che vogliono riescono ad arrivare prima delle altre società di Serie C. Quindi è tutto un po' relativo. È chiaro che prima si costruisce una squadra, meglio è, ma credo che l'importante sia arrivare per la data del ritiro con una squadra quasi completa. Farlo oggi è una cosa bella, perché vuol dire sottolinea l'organizzazione di tutti, però la cosa fondamentale credo sia arrivare in ritiro i più completi possibili.
0: Tra l'altro, tutto questo con anche due grandi piazze ancora in cerca di allenatore, retrocesse dalla Serie B come Spezia e Bari, che anche a livello ambientale, quindi in relazione ai tifosi, non stanno vivendo un momento semplice. Anche questo aspetto sicuramente non aiuterà né la squadra né l'allenatore che si prenderà in carico, diciamo, questa responsabilità. Può anche essere questo un fattore che per un allenatore incide o meno sulla scelta di accettare un incarico, seppur in società e piazze prestigiose, come nel caso specifico quelle di Spezia e Bari.
1: Ma io mi sento di parlare per quanto mi riguarda. Voglio dire, Spezia è una piazza importante, una piazza che ha sfiorato, insomma, la Serie A con D'Angelo, poi ha vissuto una stagione veramente negativa, maledetta. Bari ci ho giocato, Bari è una piazza straordinaria. Chi pensa alle problematiche ambientali e quindi non è convinto di andare a Bari, non vuole fare questo lavoro. Cioè, Bari è una piazza dove bisogna andarci a piedi, onestamente, da dovunque ti trovi. Piazza che sicuramente ha delle problematiche per il rapporto che si è creato tra la città e la proprietà. Però a prescindere da tutto, a prescindere da quelle che possono essere le difficoltà, Bari rimane Bari, una piazza straordinaria che con un pubblico da Serie A e che ha dimostrato anche nei momenti difficili di saper fare un blocco unico con la squadra. E quindi ecco, io direi che Spero che il problema non sia questo per la mancata decisione dell'allenatore, ma onestamente credo che molti altri allenatori la pensino come me.
0: Tra gli allenatori e le società che invece hanno già scelto la propria guida tecnica, ci sono tante conferme rispetto allo scorso anno. Mi viene in mente Tedesco a Perugia, Cosmi a Salerno, Tabiani a Trento. Ce ne sono tante, ce ne sono anche alcune che hanno deciso di cambiare allenatore. Una di queste mi interessa capire il punto di vista proprio mentale per quanto riguarda un allenatore. Il Lumezzane ha salutato Emanuele Troise dopo una stagione incredibile. Ricordiamo, Troise è entrato, mi sembra, la quarta giornata di campionato con il Lumezzane che le aveva perse tutte e ha portato la formazione bresciana a giocarsi i playoff, quindi con un exploit, un cammino strepitoso. Le parti si sono separate. Il Lumezzane ha scelto San Marco, che ha chiuso la stagione in Serie A a Verona. Quanto sarà difficile per San Marco, cioè, stravolgere il proprio, se c'è da stravolgere, il suo lavoro, il punto di vista, la quotidianità, passando dall'Hellas Verona al Lumezzane, passando dalla Serie A alla Serie C?
1: Ma no, no, non credo onestamente. Chiaramente Paolo ha fatto un grandissimo cammino con la primavera del Verona. Giocando, facendo degli ottimi risultati, ma soprattutto mostrando grande organizzazione e un bellissimo calcio. Comunque ha portato tanti ragazzi poi a poter essere protagonisti in Serie C, in Serie B. Cissé è stato il primo a metterlo a fare la mezzala nel 3-5-2 e a farlo vedere un po' a tutti. Quindi sicuramente anche per l'esplosione di Cissé, Paolo ha i suoi meriti. Quindi adesso chiaramente ha avuto questa esperienza in Serie A, che sicuramente è ricca di emozioni, anche se è stata difficile per il Verona e di conseguenza immagino anche per lui. Però lui ha lavorato tanto con i giovani, sono sicuro che a Lumezzane potrà fare un bel lavoro. Il Lumezzane, insomma, con la nuova società da qualche anno è ripartito alla grande, con grande organizzazione, stanno facendo un ottimo lavoro e secondo me il profilo di Paolo è un profilo giusto, insomma, ha lavorato tanto bene con i giovani. Il Lumezzane anche l'anno scorso ha mostrato la volontà di puntare sui giovani, ha messo in mostra un giocatore come Caccavo che, insomma, sembra che adesso abbia conquistato addirittura la Serie A dopo una stagione da protagonista nel Bresciano,
0: Vero.
1: quindi credo che possa essere un matrimonio più che giusto.
0: Mister, è impossibile, credo, almeno per quanto mi riguarda, anche se parliamo di Serie C, non intrecciare i ragionamenti e le riflessioni col mondiale in corso di svolgimento. Poi, insomma, lei ha anche un'esperienza, in quel di Malta, quindi anche al di là dei confini. Le chiedo se un allenatore, a prescindere dalla categoria, segue il mondiale per cercare di capire qualche novità, qualche curiosità, qualche dettaglio da poter magari copincollare nel proprio lavoro, nella propria quotidianità, e se c'è qualcosa in queste prima tranche di gare che l'ha colpita di quello che si sta vedendo al di là dell'Atlantico.
1: Diciamo che ormai noi allenatori, quando guardiamo le partite, non le guardiamo più da semplici tifosi o da semplici appassionati, ma cerchi sempre di
0: Immagino.
1: analizzare un po' le dinamiche che si vengono a creare durante le partite. Chiaramente stiamo parlando del top mondiale, quindi bisogna prenderlo con le pinze, però qualche spunto c'è sempre da trovarlo. Quello che mi sta piacendo di più in questo mondiale è che il mondiale sta facendo capire che quando uno è forte poi lo rimane sempre anche se gli anni aumentano. In questo mondiale credo che forse mai come questo mondiale c'è la conferma delle star. Sono partite tutte, a parte Ronaldo che nella prima gara non ha segnato, ma le altre stanno veramente andando a mille. Kane doppietta la prima partita, una prestazione super, Messi straordinario, già 5 gol, Haaland ne ha 4, poi sicuramente me ne scorderò qualcun altro, però ecco, mi piace sottolineare anche questo, la leadership di questi campioni che si presentano all'appuntamento più importante di sempre in condizioni ottimali e sanno trascinare la propria squadra da leader. Non è mai facile. Anche perché insomma, nei mondiali ci sono tante tensioni, tante responsabilità, e questi giocatori invece stanno confermando tutte le loro doti e soprattutto tutta la loro leadership, non solo tecnica, no? Basta vedere le immagini di Messi, vabbè, ma Messi
0: Certo.
1: chiaramente è un alieno.
0: Sì, diciamo che il 10 dell'Argentina mi pare buono. Ecco, non so se farà
1: Sì,
0: carriera, ma secondo me
1: forse
0: qualche
1: un po' di esperienza
0: spunto.
1: in C potrebbe servirgli.
0: Esatto. Credo gli manchi giusto quella. Tra l'altro, spunto, riflessione personale, sono rimasto sorpreso dall'organizzazione tattica del Giappone. L'ho
1: Mi
0: visto
1: sono
0: nella gara
1: piaciuti molto.
0: d'esordio.
1: Non è
0: Esatto,
1: la prima
0: esatto.
1: volta, onestamente, che dimostra questa compattezza, questa organizzazione. Poi davanti a dei giocatori molto rapidi che sanno, insomma, sanno puntare l'uomo. Quindi il Giappone, più che sorpresa, è una bella conferma perché. Anche l'altra volta, insomma, aveva mostrato delle buone doti e una buona organizzazione. A me piace il popolo giapponese, spero che possa. Il risultato con l'Olanda sicuramente è stato un risultato molto positivo, anche perché l'Olanda ha qualità da vendere, quindi pareggiare con loro in una partita così equilibrata è stata sicuramente una dimostrazione di forza, ecco.
0: Tra l'altro, consiglio per gli acquisti assolutamente non richiesto, visto che parliamo di Giappone, Nakamura, l'esterno offensivo, quello del Rams, secondo me, in Serie A potrebbe fare un po' quello che gli pare. Mister, torniamo a parlare di Serie C dopo la parentesi mondiale. Ieri c'è stata l'elezione del presidente federale Giovanni Malagò, c'è stata una presa di posizione forte del presidente Marani riguardo alla Serie C, che ha detto, sta parlando di riforme. Da anni la Serie C è sempre stata additata come la causa di gran parte dei mali del sistema, però in realtà è l'unica lega che ha fatto delle riforme perché ha ridotto il proprio organico a più riprese, ha introdotto la riforma Zola per la valorizzazione dei vivai, si è data un salary cap. La sensazione, glielo chiedo da addetto ai lavori, quindi dall'interno, è che i problemi siano da cercare un po' più in alto rispetto alla nostra Serie C.
1: Problemi purtroppo ce ne sono tanti, il più grosso credo che sia quello economico e purtroppo anche la Serie C sotto questo punto di vista poi dopo ne viene travolta, nonostante sicuramente con Marani e Zola si stia facendo un ottimo lavoro e si stiano portando avanti delle strategie più che buone. La verità è che in Italia siamo rimasti un po' indietro, i grandi capitali che una volta ci portavano ad avere i giocatori migliori sono da un'altra parte, i campionati più affascinanti poi sono quelli sempre con i giocatori più forti e onestamente non è più il nostro, però credo che insomma, da questo esame di coscienza che non può essere solo legato alla parte economica, ma di conseguenza deve essere anche molto legato alla parte organizzativa, dobbiamo cercare di cambiare delle cose. Secondo me Malagò, è una scelta giusta, è un dirigente che ha sempre dimostrato di saper fare le cose, molto molto bene, e potrebbe essere un primo passo iniziale, però c'è da lavorare tanto, c'è da partire dalle basi, dalla struttura, dall'organizzazione. Bisogna avere la forza, secondo me, di non avere fretta, di fare dei cambiamenti che magari possono essere anche un po' radicali, e soprattutto tutti gli appassionati di calcio non devono avere la fretta perché, anche se verranno i risultati, come ci auguriamo tutti, i grandi cambiamenti non possono avvenire in un anno o due. I grandi cambiamenti necessitano anni di lavoro, anni di organizzazione, e quindi bisogna avere anche la pazienza di dare fiducia a chi entra, sperando che, insomma, questi cambiamenti possano essere di grande aiuto al movimento. Adesso c'è da guardare a quello. Il calcio italiano ha necessità di riprendersi soprattutto a livello di nazionale, a livello di qualità di giocatori nati in casa, e bisogna tornare a essere una squadra che cerca di primeggiare come siamo sempre stati.
0: Mister, grazie mille, buona giornata e buon lavoro, a risentirla presto, spero.
1: Grazie, grazie a voi, buon proseguimento.
0: Salutiamo mister Michele Marcolini, col quale abbiamo fatto un viaggio un po' randomico tra la Serie C, i massimi sistemi, con l'elezione di Malagò alla poltrona di presidente della FIGC, fino ad arrivare dall'altra parte dell'Oceano Atlantico per il Mondiale di calcio. Vi ricordo il 331-8200213 per i vostri messaggi WhatsApp, e adesso facciamo un po' il riepilogo di qualche notizia di cui darvi conto, perché ci sono delle ufficialità che sono arrivate, come quella del rinnovo di Andrea Bussaglia, centrocampista, rinnovo annuale con il Vado, che quindi rimarrà al club ligure anche nella stagione di Serie C, nella stagione del ritorno del club ligure. Vi ricordo, prima storico club a vincere la Coppa Italia, cioè un secolo fa, letteralmente un secolo fa. Ufficialità arriva da Bari, che ha ufficializzato la risoluzione anticipata del prestito di Marvin Cuni, anticipata di giusto una settimana, perché poi il 30 di giugno sarebbe scaduto il prestito, con il diritto di riscatto che non verrà giocoforza esercitato per il giocatore, vista anche la retrocessione in Serie C dei Galletti. Cuni torna al Rubin Kazan, club che ne detiene la titolarità del cartellino, ma nuovo prestito in arrivo in Slovenia, all'NK Olimpia. Per quanto riguarda sempre il mercato, ci spostiamo a Ravenna, che in attesa dello sbarco di Ronaldinho, sembra fantacalcio, sembra fantascienza, sembra multiverso Marvel, ma così è, e quindi staremo a vedere un po' che cosa ci regalerà l'ex numero 10 di Barcellona e Milan in giallorosso in Romagna, per capire quali saranno i contorni di questo progetto tecnico. Vedo la faccia stupita di Sorani, ma così è, King. Questo ci tocca raccontare, e lo racconteremo con tutta la dovizia di particolari necessaria. Dicevo di Ravenna, però non si parla solo del Bondigno, ma anche di un innesto per quanto riguarda la porta, perché è in via di definizione l'arrivo di Giacomo Venturi dall'Arezzo, il portiere dell'Arezzo, che si è meritato nel girone B la promozione diretta in cadetteria, e dovrebbe essere messo tutto nero su bianco la prossima settimana, per un innesto di esperienza per la formazione del patron Cipriani, che cerca un nuovo tentativo di aggancio alla serie cadetta. Arriva una nota ufficiale anche da parte del Treviso, una delle altre formazioni ad essere state promosse in Serie C. È stata ufficializzato il via ai lavori di restyling dello stadio Omobono Tenni, come previsto l'attuale cronoprogramma, si legge nella nota del Treviso. Il primo intervento edile riguarderà la demolizione parziale della tribuna laterale sud esistente al momento inagibile. I lavori saranno eseguiti, e qui c'è tutta la distinta delle società che prenderanno parte. Parallelamente prenderanno via anche ulteriori opere legate all'impianto elettrico e meccanico, nel rispetto dei criteri infrastrutturali della FIGC, e quindi propedeutici per l'omologazione dello stadio alla stessa categoria, quindi alla serie C, quindi un restyling necessario per prendere parte al campionato di terza serie. Chiudiamo, prima di andare in fascia ad affrontare la nostra seconda pausa, di trasmissione con la lettera aperta che Giuseppe Pasini, patron presidente dell'Union Brescia, ha pubblicato tramite i canali ufficiali del club lombardo a Giovanni Malagò, neo presidente della FIGC. Al di là delle congratulazioni di rito, poi Pasini scrive: "Il calcio italiano ha bisogno di una visione chiara e di scelte coraggiose. Oggi più che mai servono interventi concreti sulle politiche fiscali, sulle infrastrutture sportive e sul sostegno ai club affinché le società possano programmare e investire nel lungo periodo. In particolare, ritengo fondamentale un piano strutturato per i settori giovanili e per la realizzazione e l'ammodernamento di centri sportivi. Se vogliamo far crescere i nostri talenti e tornare competitivi ai massimi livelli, dobbiamo creare le condizioni affinché ragazzi e ragazze possano formarsi in strutture moderne, adeguate e accessibili. Questo non è un interesse esclusivo del calcio, ma un investimento sul futuro del paese." E poi tutta la lettera, ovviamente, continua, la potete trovare sia su tuttoci.com che su tuttomercatoweb.com. La riflessione sulle politiche fiscali, sul sostegno ai club va sulla scia delle dichiarazioni fatte dal presidente della FIGC Marani proprio in sede di assemblea elettiva, quando insomma nel complesso è stato ricordato il fatto che di mutualità alla Serie C, la massima serie, ha dato un decimo di quello che ha recentemente versato invece nelle tasche dei procuratori e intermediari di vario genere per le operazioni di mercato. Mi piacerebbe che la Serie A, prima di lamentarsi, andasse a vedere quello che fanno in termini di percentuali di contributi a sostegno dei club delle leghe minori, non tanto lontano, non importa andare in Giappone o andare in Argentina o in Brasile, basta andare in Inghilterra. È vero, i soliti detrattori diranno: "Sì, ma lì ci sono più soldi", ma le percentuali esulano dai soldi, quindi basta mettersi lì con la calcolatrice e rendersi conto di come funziona un sistema strutturato con un briciolo di intelligenza e di rispetto per quello che è il sistema calcistico. Ma purtroppo sappiamo che non siamo l'Inghilterra, non lo saremo mai, e poi riusciamo a copiare solo cose letteralmente a caso da parte degli altri paesi, vedi le seconde squadre. E qui scusate, ma sapete che è la mia battaglia personale e non la mollerò certo oggi. 331-8200-213 è il numero per i vostri messaggi WhatsApp. Continuate a seguirci su tiamvradio.com, continuate a seguirci sul 61 del digitale terrestre. Un paio di minuti di pausa e poi torniamo.

0: terza e ultima parte della puntata odierna di A Tutta C di questo martedì 23 giugno 2026. Un paio di aggiornamenti direttamente da tuttoc.com, dove c'è un approfondimento dedicato all'asse di mercato che si sta creando tra Como e Folgore Caratese, altra formazione neopromossa in Serie C, Fumagalli, Mazzaglia e non solo, che potrebbero passare dal club lariano al club brianzolo nel corso di questa sessione di mercato. Asse di mercato che sembra disegnarsi anche tra Salerno e Avellino. Paterna e Tribuzzi sono i nomi più caldi, ma anche qui potete andare su tuttoc.com per leggervi l'approfondimento, così come tante altre notizie di mercato e non solo riguardanti la nostra Serie C. In conclusione di puntata vi proponiamo, visto che abbiamo parlato per tutta la nostra ora insieme del tema degli allenatori, quelli ufficializzati, quelli confermati, quelli ancora in attesa di ufficializzazione, andiamo appunto a sentirci le parole di uno dei tecnici nuovi della stagione 26-27, ovvero Enrico Barillari, che è stato presentato come nuovo tecnico del nuovo allenatore del Pineto. Ci sentiamo uno stralcio delle sue dichiarazioni in conferenza stampa. Prima di farlo, saluto e ringrazio Giorgio Sorani in cabina di regia. Vi ricordo di non mollare il palinsesto di TMV Radio mai, mai, soprattutto ora con i mondiali, con il calciomercato, con tutto quello che c'è da raccontare, soprattutto per quanto riguarda Maracanà, che è la grande show di TMV Radio condotto da Marco Piccari e Stefano Impallomeni. Da Luca Bargellini un buon proseguimento di giornata e adesso sentiamoci Barillari, nuovo tecnico del Pineto. Ciao ciao!
1: Voglio chiaramente ringraziarvi per essere qua presenti e sono più emozionato di quello che pensavo, nel senso che comunque sia è veramente un piacere stare con voi e devo dire la verità, ho passato tante ore con col presidente, col direttore e l'entusiasmo che danno è quotidiano, cioè praticamente tu nella giornata che fai con loro ricevi una carica effettivamente molto, molto alta per quello che può essere il nostro lavoro futuro. Io ho già avuto con loro un colloquio 2 anni fa e ero già venuto da avversario, quindi chiaramente conoscevo l'ambiente Pineto anche molto bene. Devo dirvi anche sinceramente, ho seguito in questi 2 anni tantissime partite del Pineto, vuoi per simpatia, vuoi per curiosità, visto che poi non ero stato allora allenatore, quindi comunque la curiosità anche di vedere cosa poi facevano in queste 2 stagioni. E devo essere sincero, e non è ruffianeria, l'idea che hanno loro del calcio sostenibile, del calcio che valorizza i giovani, ma che porta comunque anche risultati, perché hanno fatto 2 stagioni clamorose, è quella che è la mia stessa visione di calcio. Anche il modo di lavorare, il modo di fare del presidente, che è sempre molto dedito al fair play e ai valori veri dello sport, sono dei valori che sinceramente mi piace coltivare, quindi mi trovo molto bene in questa visuale. Hanno fatto 2 stagioni secondo me clamorose, bellissime. Devo fare i complimenti allo staff, veramente al mister Tisci, perché io li vedevo giocare, giocavano bene, tanti giovani, ne hanno valorizzato veramente tanti e alcuni avrò il piacere anche di allenare, quindi sono molto felice di quello che lui mi lascia, sinceramente. Io ho fatto 2 anni che comunque mi sono serviti, 2 anni difficili, dove diciamo ho fatto un po' di saliscendi, no? Dove magari in certi momenti ho toccato il cielo con un dito. Ho fatto un po' come quei titoli azionari che incontrano la resistenza, arrivano, sembra che strappano e poi tornano giù. Colpa mia, colpa... non importa, questo non è un problema, però sono esperienze che ti porti dietro e adesso ho voglia veramente di ripartire. E qui si sta bene, qui si sta forse troppo bene. Il problema è quello che, come diceva il direttore prima, cioè si deve essere ambiziosi perché si deve sempre cercare di avere l'ambizione di fare meglio. Poi è chiaro che sappiamo che le precedenti stagioni sono state fatte molto molto bene, ma sono sicuro che il modo di lavorare, la professionalità della società mi metterà nelle condizioni migliori, che è quello che poi io cerco.
2: Dottor, benvenuto.
1: Piacere mio.
2: Le chiedo, visto che ha seguito, ha detto di aver seguito il Pineto nel corso di questi anni, è qui da poco, però comunque avrà avuto modo di farsi un'idea, rispecchia quello che lei pensava nel corso di questi anni, ha trovato effettivamente quello che pensava?
1: Sì, ma si vedeva anche guardando le partite che la mentalità era questa, si vede questa struttura bellissima. Io sono venuto qua per la finale della Pool Scudetto, era già una bella struttura, ma poi è migliorata ancora. E anche le strutture d'allenamento, cioè ieri sono andato a vedere Palena, ho trovato comunque una sede di ritiro ottima per lavorare bene, quindi sicuramente anche quello che erano le impressioni viste dal di fuori, poi viste da dentro, devo dire che poi mi sono in questi giorni confrontato anche con, diciamo, con lo staff dirigenziale, quindi non solo con il direttore, anche con Andrea Masciangelo, ho conosciuto l'allenatore dei portieri Radunanza e poi ho scoperto che in realtà ci conoscevamo da anni perché a ogni partita ci salutavamo, ma io che sono magari poco fisionomista non collegavo che l'allenatore dei portieri, quindi per dire sono sicuro che trovo delle persone molto professionali e che sanno fare calcio, quindi dovessimo fare male magari mi devo prendere qualche responsabilità poi io.
2: Mattia, seconda.
3: Mister, benvenuto
1: Grazie.
3: terra abruzzese. Le chiedo, ecco, dell'esperienza della quale parlava. Lei comunque è passato diverso tempo anche tra squadre e anche il professionismo, conosce bene. Che cosa si può portare da quelle esperienze per questa stagione che verrà per il Pineto? Le chiedo, prima parlava di valori, diciamo, è un mix di questo, di giocatori per il Pineto. Le chiedo, prima parlava di valori, diciamo, è un mix di questo, di giocatori, tanti giovani talenti, valori.

0: sono trovato benissimo sia a Sorrento che a Foggia. È chiaro che vieni da un ambiente tipo Foggia dove ci sono delle pressioni particolari ed è una bella palestra. Io una cosa sicuramente ho imparato, che nel momento in cui tutto va bene non devi dare nulla per scontato e devi spingere ancora più forte, perché a Sorrento mi sono trovato quarto e dopo 2 mesi mi sono trovato esonerato, a Foggia ero quasi fuori dalla zona salvezza e dopo 3 settimane mi hanno esonerato, quindi vuol dire che io ho sbagliato qualcosa nella gestione del momento di euforia. E mi rifaccio un po' a quello del discorso del Pineto: il Pineto ha chiuso la stagione molto bene. Magari, che ne so, poteva fare, magari mi ritrovo in una situazione simile, devo sapere che magari si può fare ancora meglio, invece di magari di sedermi, di essere, per quello che dicevo, si sta tanto bene. Magari ogni tanto c'è bisogno, che so, del tifo che viene a farti capire che ti devi svegliare, cioè, non parlo di Pineto ovviamente, a Foggia questo problema non c'era perché i tifosi te lo facevano capire quotidianamente, però cioè, il saper gestire il momento, secondo me è più facile gestire il momento di difficoltà che non il momento della vittoria. Il momento della vittoria è difficilissimo da gestire perché ti monti la testa. E magari è successo anche a me. Mi do delle colpe nelle cose poi quando vanno male. E riguardo all'altra domanda che mi hai fatto sulla valorizzazione dei giovani, sì, direi che qui è proprio l'ABC ed è una cosa che mi piace. Io comunque ho fatto 8 anni di giovanili dello Spezia, quindi più anche altre società sempre a livello giovanile, quindi di fatto poi adesso che le annate sono sempre, i ragazzi sono sempre più giovani nelle prime squadre, ti ritrovi a fare una primavera praticamente, sono tutti millennials, quindi sì, mi piace molto lavorare con i giovani, quindi la filosofia della società è quello che mi piace in maniera particolare.
1: Facciamo Iago Forcella, il messaggero.
2: Buongiorno, visto che hai parlato dell'esperienza del contatto che c'è stato 2 anni fa, perché oggi Barillari è un allenatore migliore per il Pineto rispetto a 2 anni fa, secondo la sua opinione? E poi, visto che un po' immagino conosca la rosa, l'organico, e prima il presidente parlava giustamente dei risultati molto buoni che ci sono stati in passato, e visto che probabilmente l'anno prossimo la Serie C sarà un campionato complesso, Pineto dove lo possiamo collocare?
0: Allora, l'ultima domanda è difficile secondo me. Allora, il discorso perché mi sento migliore dei 2 anni fa, no, è semplicemente che io credo che tutti migliorano anno per anno perché anche nelle difficoltà acquisiscono qualcosa, quindi un po' di esperienza, un po' di competenza in più credo che valga per tutti. Poi è chiaro che non è che è una regola che per forza farai meglio, questo non vuol dire. Il Pineto, la rosa sì, la rosa mi piace, soprattutto non scendo nel dettaglio del singolo, ma mi piace il loro modo di lavorare. So che sono dei ragazzi che hanno voglia di sperimentare, di fare cose particolari, che si divertono nelle cose apparentemente noiose, anche negli esperimenti tattici, e questo credo per un allenatore sia la parte più bella.
3: Il
0: Dove ci
3: calcio ci
0: colochiamo?
3: fa
0: Non lo so,
3: impazzire.
0: passiamo.
3: A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Oh, ben ritrovati, buon martedì 23 giugno, temperature altissime ma anche tanta qualità in campo per quanto riguarda il mondiale. Messi che sbaglia un rigore, poi ne fa altri due, sono 5 le reti segnate nelle prime due partite con l'Argentina qualificate, sono 4 quelle per Kylian Mbappé per quanto riguarda la Francia, anche lei qualificate, sono 4 anche per Erling Haaland, anche la Norvegia qualificata, poi ci sarà proprio la sfida per chi passa da prima del girone tra Francia e Norvegia. Insomma, brillano le stelle sicuramente del mondiale, come si comincia a vedere anche la qualità, Colin Breck.

0: fanno storcere il naso ai tifosi che fischiano queste ulteriori pause che ci sono, che evidentemente non gradiscono. Nel frattempo, mentre altrove c'è grande qualità dal punto di vista tecnico e organizzativo, in Italia si prova a rinascere, a ricostruirsi. Lo si fa con Giovanni Malagò, che sarà il nuovo presidente federale, presidente della FIGC, che è eletto con il 68,58% dei voti nell'assemblea di ieri. Ha parlato poi con una lunga conferenza stampa a Fiume, nella quale ha affrontato tutti i vari temi, tra cui anche naturalmente la ricostruzione della nazionale. Vedremo quali saranno i nomi. Nessun nome era stato già deciso. Si pensava a Mancini ormai cosa fatta, addirittura con dettagli da porre sul contratto, eppure invece, per quanto riguarda invece la decisione del CT della nazionale, potrebbe esserci un ribaltone con Conte, che potrebbe sorpassare Mancini, in virtù anche del fatto che come direttore tecnico Malagò sembrerebbe spingere per la figura di Paolo Maldini, una figura tanto acclamata, voluta dal mondo del calcio. Tanti tifosi, anche non necessariamente del Milan, da tempo chiedevano la presenza appunto di Paolo Maldini nei vertici della nuova federazione, e potrebbe essere comunque una presenza attuativa all'interno di quello che dovrebbe essere la nuova struttura della nazionale, che deve rinascere necessariamente poi sotto quello che sarà la gestione Malagò. Quindi da capire un po' questo aspetto, da capire anche come si ricostruiscono invece le squadre di Serie A oggi, lungo approfondimento che faremo come sempre con Jacopo Galvani a partire dalle 12.05 in casa Milan, con questa società Milan che di fatto viene a ricostruirsi in maniera di autogestione, quindi nessun nome che viene da fuori, ci si autogestisce. Poi la puntualizzazione di Cardinale, che fa capire tante cose, ovvero di un Zlatan Ibrahimovic che avrà un ruolo molto più attuativo, supervisore sostanzialmente, ma con la parola decisiva sugli acquisti e sulle uscite dei giocatori del Milan, quindi di fatto sarà un po' lui il deus ex machina del Milan. Non so se questo rende felici i tifosi del Milan. Amorim intanto cerca di chiamare quelli che fanno parte del Milan e che nella sua testa, nella sua idea, andranno a far parte del Milan anche nel prossimo anno, e quindi se li vuole tenere stretti, e cerca anche di chiamare a raccolta il pubblico rossonero, chiedendo appunto che sia fiducioso in quello che sarà il progetto Milan che si costruirà per tornare a vincere. Ma qualche perplessità soprattutto i tifosi del Milan hanno sicuramente avuto. Allora, Colomani, perché intanto si viaggia anche su quelle che sono le squadre che si stanno costruendo al di là del Milan, anche la Juventus, che sta rincorrendo il proprio attaccante che potrebbe essere a questo punto Colomani. Ieri intercettato dall'ottimo Quintiliano Giampietro di Radio Bianconera durante i vari incontri tra i dirigenti che erano presenti lì alle elezioni del presidente federale, Quintiliano Giampietro gli ha chiesto proprio esplicitamente con Colomani che cosa si sente di dire, e Carnevali risponde: ci stiamo lavorando. Una risposta non vaga ma precisa, che fa capire che evidentemente l'obiettivo principale è assolutamente Giovanni Carnevali, assolutamente Colomani per Giovanni Carnevali, che comunque sta lavorando anche alla trattativa di Sorloth, che al momento però sembrerebbe essere stoppata per via del fatto che fin quando non esce Jonathan David difficilmente si potrebbe fare un ulteriore altro acquisto. Questo per quanto concerne appunto la situazione relativa alla Juventus. Per quanto riguarda casa Napoli, si attende l'ufficialità di quello che sarà l'acquisto del nuovo allenatore, cioè Massimiliano Allegri. Già tutti gli accordi ci sono con lui, si sta avvicinando anche il primo regalo, in attesa della fumata bianca, che più che fumata bianca è l'ufficialità di una trattativa già chiusa da parecchio tempo, visto che Allegri non ha ancora l'intesa col Milan, non può rescindere o chiudere i rapporti con il Milan e non può andare a puntualizzare quello che sarà il suo futuro con il Napoli. Però il Napoli è sicuro della presenza di Massimiliano Allegri, quindi è soltanto una formalità sulla propria panchina, e si avvicina anche il primo possibile regalo per Massimiliano Allegri, che naturalmente è un difensore, visto che Allegri ci tiene tantissimo a costruire soprattutto una barriera difensiva che sia valida, forte, sostenibile e eclettica. Mario Gila in tal senso è il regalo che il Napoli potrebbe dare a Massimiliano Allegri, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club azzurro avrebbe intensificato i contatti con la Lazio per il difensore spagnolo, considerato uno dei principali obiettivi per rafforzare il reparto arretrato in vista della prossima stagione. La trattativa sarebbe entrata in una fase ormai più concreta, i tiri e molla con il presidente Lotito sembrerebbero riuscire a trovare una pianificazione ormai, con il Napoli pronto a mettere sul tavolo un'offerta da 18 milioni di euro, alla quale potrebbe aggiungersi il prestito anche di Lorenzo Lucca come contropartita tecnica. Tra l'altro Lorenzo Lucca, giocatore che ritorna a Napoli ma che non ha convinto il Napoli e potrebbe appunto partire quantomeno in prestito. Distanza ridotta con la Lazio, intanto magari chiedo a Andrea Maiocca di sentire il direttore Marco Vicca in modo da vedere se riesce a intercedere per noi. Stiamo per andare in contatto con Luca Marchetti, naturalmente dalla diretta mi riesce difficile riuscire a dialogare con lui in questo momento. Distanza ridotta, dicevo, tra la Lazio e la Juventus per quanto riguarda Gira, c'è l'intesa però con il giocatore. Intanto nel frattempo la società avrebbe appunto trovato l'accordo di massima con il calciatore, per Gira sarebbe pronto un contratto quinquennale da 2,5 milioni di euro a stagione, segnale della volontà del Napoli di chiudere rapidamente l'operazione. Se i contatti tra i club dovessero proseguire in maniera positiva nelle prossime settimane, il difensore potrebbe diventare uno dei primi volti nuovi a disposizione di Allegri per l'inizio del ritiro estivo. A proposito sempre di Napoli, ma in questo caso in uscita, occhio all'assalto che la Juventus sta facendo per Lobotka, Stanislav Lobotka, che è un obiettivo della Juventus. Continua a monitorare con attenzione questa situazione, un giocatore che comunque il Napoli vorrebbe trattenere, ma piace molto a Luciano Spalletti, che insomma è stato un po' il vero mentore di Stanislav Lobotka, facendolo crescere tantissimo. La posizione del giocatore potrebbe rappresentare un'opportunità per il club torinese, infatti il contratto in essere scade nel 2027. E in passato Lobotka aveva manifestato la volontà di valutare nuove esperienze lontano dall'azzurro. Lobotka Juve però resta comunque uno scenario molto complicato, una trattativa estremamente complessa. L'addio di Antonio Conte e l'arrivo di Massimiliano Allegri ha riaperto anche addirittura i discorsi relativi a un prolungamento contrattuale che non ci sarebbe stato nel caso di una permanenza di Antonio Conte. C'è una clausola rescissoria che vale 25 milioni di euro presente nel contratto del giocatore, che è valida fino a metà luglio, credo sia però esclusivamente per club esteri, infatti esercitato esclusivamente dai club stranieri, e non rappresenta quindi una strada percorribile per i bianconeri, che quindi non possono mettere semplicemente la cifra di 25 milioni per portare a casa eventualmente il giocatore, che a quel punto sarebbe soggetto a una trattativa tra club che chiaramente vedrà la Juventus in difficoltà, visto che se non cede difficilmente può andare ad acquistare o comunque mettere sul tavolo determinati cash per il centrocampista del Napoli, detto che la Juventus sta spingendo intanto per l'attaccante, come abbiamo detto prima, Colomani, e per il Dibu Martinez. Non ci sono ancora i 10 milioni per raggiungere eventualmente l'accordo con il giocatore. Andiamo avanti nel frattempo che attendiamo appunto il collegamento con Luca Marchetti. Andiamo avanti per quello che saranno invece altri colpi di mercato. In questo caso andiamo ad affacciarci in casa Roma. Per la difesa piace Østergaard, ieri uno dei protagonisti sicuramente della sfida della Norvegia. Intanto Luca dovrebbe esserci, quindi a momenti dovremmo essere in contatto con lui e approfondirei allora direttamente con lui un po' la questione relativa agli acquisti anche in casa Roma, perché per la difesa appunto piace Østergaard, però si sta continuando a lavorare anche a quelle che potrebbero essere altre alternative. Detto questo, diamo subito il buongiorno a Luca Marchetti, Sky Sport. Ciao Luca, ben ritrovato.
1: Ciao, subito non direi, visto che sono in clamoroso ritardo.
0: Però io te lo do subito,
1: perdono,
0: buongiorno.
1: Perdono.
0: Sei sempre perdonato, Luca, lo sai.
1: Mi cospargo il capo di cenere.
0: Ma quando mai, Luca, c'ho la favilla io, quindi parlo, ho fatto una testa tanta no, per ascoltatori.
1: Fortuna. Quindi chiedo scusa a loro.
0: Bravo. Che mi hanno tollerato fino adesso.
1: Esatto.
0: Invece adesso possono ascoltare te. Oh, stavo parlando del fatto che mentre le stelle brillano al mondiale senza di noi, noi cerchiamo di ricostruire una nazionale che possa essere di stelle, e tornavo un po' sulla elezione di Malagò, 68,58% di voti, e sulla finestra per quanto riguarda il discorso nazionale con Conte che sta scavalcando Mancini. Forse non era poi così fatta la questione allenatore?
1: Ma guarda, allora, se sia fatta o meno io non lo so, noi non l'abbiamo mai data per fatta, perché come era normale che fosse, io credo che contatti diretti non ci erano stati né con Malagò né con Abete. Ci potevano essere delle rassicurazioni che magari venivano date, e tutti quanti noi abbiamo detto che Mancini era sicuramente il candidato in pectore per diventare il CT della nazionale, e io continuo a ritenere che sia possibile, che sia probabile, che poi ci possa essere ancora un punto interrogativo, questo sì, perché poi i contratti bisogna firmarli, bisogna capire anche come è costruita la squadra, chi c'è, chi non c'è, viene comunque deve essere deciso il direttore tecnico, si parla di Ranieri, si parla di Paolo Maldini, che dovranno comunque decidere che fanno, il direttore tecnico senza neanche metterci bocca su chi può essere allenatore, come deve essere strutturato e tutto quanto il pacchetto completo, secondo me un po' ci vuole, sicuramente non sarà Baldini, perché questo ieri lo ha detto Malagò in maniera molto aperta. Ti dico quello che penso senza troppa diplomazia, come invece spesso facciamo. A me dell'allenatore della nazionale sinceramente interessa poco, e ti dico perché. Se sia Mancini o sia Conte o sia Ranieri o chi per te,
0: già,
1: il problema non è l'allenatore.
0: Il problema non è l'allenatore.
1: Cioè adesso se va Mancini ci può stare antipatico o simpatico, se va Conte simpatico o antipatico, ma non è che sono scarsi.
0: No.
1: Non è che diciamo, cavolo, abbiamo preso uno che è la nazionale, per carità di Dio, ma com'è possibile che questo fa la nazionale? No? Non succederà mai questo, secondo me, in Italia, no? Perché comunque anche Gattuso, che degli ultimi è stato quello che aveva forse meno esperienza, no? Degli altri, ma comunque stiamo parlando di un allenatore serio, no? Non è che stiamo parlando di uno che non ha mai fatto questo lavoro qua. Poi se si arriverà ad avere il CT federale, questo è un altro discorso, come ha detto ieri Malagò, che può essere il frutto di un albero che però ancora deve essere seminato, quindi ci sarà del tempo per arrivare al CT federale, eventualmente, visto che questo è stato anche uno dei temi. Il problema è che cosa consegniamo a questo allenatore. Oggi l'allenatore della nazionale deve tamponare un'emergenza di una nazionale che non si qualifica dal mondiale da 3 volte consecutive e dove non c'è un talento che brilla, che è opaco questo talento, che è un po' rimesso in discussione dai risultati e dalle situazioni che si sono verificate in questi anni. Quindi serve un allenatore che riesca a dare tono alla nazionale. Per me sia Mancini che Conte lo possono fare. Poi, ripeto, ognuno di noi avrà il suo pensiero su Mancini, ognuno di noi avrà il suo pensiero su Conte, ma non possiamo dire che sono scarsi. Quindi l'ultimo dei problemi di Malagò è trovare il CT della nazionale.
0: Esatto.
1: È quello più evidente come problematica, ma è l'ultimo dei problemi. Il primo dei problemi, secondo me, è riorganizzare veramente il calcio italiano. È una cosa improba, ci sono tanti temi da buttare in mezzo, c'è anche il mercato, perché anche il mercato contribuisce, secondo me, al discorso della nazionale. Perché se tu oggi hai il 70% dei calciatori che sono stranieri, è più difficile avere dei giocatori italiani.
0: Esatto, per questo dire. È un tema,
1: perché
0: tematica si compra che all'estero? Si è tirata
1: perché
0: fuori.
1: Si compra all'estero? Perché all'estero sono più forti? Allora abbiamo un problema di formazione.
0: No.
1: Perché all'estero costa di meno? E qui non ci possiamo fare poco. Ma se su alcune cose possiamo intervenire, vedi Fideiussione. Vedi decreto crescita su quale si è intervenuto. O metterlo addirittura al contrario. Creare delle norme che favoriscano l'utilizzo degli italiani o favoriscano maggiormente l'utilizzo degli italiani o dei creati in casa. Questo si può fare.
0: Sì.
1: Creare delle aree federali come succede in Francia o in Germania che possano agevolare la crescita di chi è nato in Italia, questo si può fare. Queste sono politiche che ti portano poi ad avere una nazionale migliore, certo non adesso, non è che se da domani mattina mettiamo, che ne so io, togliamo la Fideiussione per fare le operazioni di mercato, allora all'improvviso la nazionale è campione del mondo,
0: No, ovviamente no.
1: Però
0: è un incipit, diciamo, per creare un percorso che possa far emergere più il talento italiano, dandogli più spazio, piuttosto che andare.
1: Fare il decreto crescita al contrario si può fare, perché rimane in Italia da 10 anni, c'è un'agevolazione fiscale, per dire, dico, magari non si può fare a livello di costituzione, o a livello europeo, perché per la libera concorrenza, per carità, quindi magari dicono a studiare. Però trovare delle situazioni che possano diminuire il numero delle partite durante l'anno, si può fare per favorire la nazionale, si può fare. Sono scelte dure, complicate, difficili, non sempre totalmente inclusive. C'è il famoso diritto di veto di cui ha parlato tante volte Gravina, che è stato spesso sottovalutato, che ha impedito le grandi variazioni. C'è la politica che deve intervenire, che in qualche modo deve essere coinvolta, ed è stato questo il grande problema dell'elezione di Malagò. Però anche il mercato, anche dal mercato passa il futuro dell'Italia. C'è il discorso delle spese che vengono fatte sul mercato. Ieri mi ha colpito molto una frase del presidente Marani, quando ha detto che i soldi ai procuratori sono più di quelli che dà la Serie A ai procuratori, sono più di quelli che la Serie A dà alla Serie C.
0: Sì, è abbastanza indicativa questa frase.
1: Allora, io non dico che i soldi dei procuratori, perché non l'ho mai detto in vita mia, che i soldi dei procuratori non sono giusti, anche perché sono tutti qui quanti visibili, trasparenti, cioè, non c'è nessuno. Poi si può dire, si può discutere eticamente se una cifra è troppo alta per un'operazione, però io è libero mercato. Se vuoi pagare una macchina 100 milioni, la paghi 100 milioni, vuoi pagare un giocatore 100 milioni, lo paghi 100 milioni, vuoi pagare un appartamento 100 milioni, lo paghi 100 milioni, cavoli tuoi, legge del mercato.
0: Certo.
1: Però all'interno di un'organizzazione sono più i soldi del lusso rispetto a quelli del welfare, all'interno di uno Stato, un ragionamento politico va fatto.
0: Sì, sì. Ma io ti aggiungo anche un'altra cosa, non so se sei d'accordo, è un argomento spinoso. Anche una vigilanza di controllo sui movimenti dei giocatori in Italia. Abbiamo visto inchieste anche che raccontano di come spesso dei giovani non riescano ad emergere perché magari ci sono dei movimenti oscuri, diciamo così, alle spalle. Se ci fosse un organo anche di vigilanza sulla
1: io credo che ce ne sia abbastanza, non troppa. Le aree di grigio ci saranno sempre, è chiaro che bisogna combatterle. Io non penso che oggi il talento in Italia non venga fuori perché ci siano queste aree di grigio, per quanto grandi possano essere, perché secondo me queste aree di grigio più sono grandi e più perché c'è poco talento, nel senso che tu un giocatore talentuoso non lo puoi mai nascondere, no? Un giocatore con poco talento magari lo puoi mandare avanti, no? Ti ricordi quel servizio che fece le Iene, di chi pagava per far parte della primavera di un settore giovanile di una squadra professionistica? Lo puoi mandare avanti in un contesto in cui il livello è basso, uno scarso nella primavera della Fiorentina che ha vinto il campionato non ci gioca, per dire, capite, voglio dire. E se invece il livello è scarso, allora magari anche il raccomandato, quello che paga, ci può stare. È chiaro che bisogna controllare, ragazzi, voglio dire, nello sport deve valere il merito, almeno nello sport giocato, perché parliamo tanto di soldi, no? Almeno però nello sport giocato il merito ci deve essere,
0: sennò,
1: ragazzi, di che cosa stiamo parlando?
0: Certo.
1: Non è più sport,
0: certo.
1: Non vince il più bravo, vince il più ricco, ma quella è un'altra competizione, però. Già
0: certo.
1: Così un po' è, perché alla fine è vero che vince il più bravo, ma spesso il più bravo è il più ricco.
0: Sì.
1: Pensa al Manchester City, pensa al Bayern Monaco, pensa al Real Madrid, perché i soldi portano i giocatori più forti, questo mi pare un'equazione abbastanza evidente.
0: Sì.
1: Però c'è tutta una filiera, no? Che parte anche dall'Italia, dalla nostra Serie C, che va tenuta in piedi.
0: Molto.
1: Cioè il sistema calcio è vero che viene trainato dalla Serie A. Io non voglio togliere alcun merito alla Serie A, anzi secondo me ne ha pochi, guarda che ti dico. Perché è la Serie A quella che dà visibilità al movimento.
0: Certo.
1: Perché se non ci fosse la Serie A così visibile, probabilmente non ci sarebbe neanche una Serie C con così tante squadre. Altro argomento di cui secondo me bisognerebbe parlare in maniera molto approfondita in sede di Consiglio federale.
0: Secondo me i temi sono veramente tanti. Sì.
1: Se non ci fossero sotto, sì, sono tantissimi. Se non ci fossero sotto le squadre, il settore giovanile, non ci sarebbe neanche la Serie A.
0: Perché il
1: calcio è molto popolare è perché è giocato da tutti. Se invece diventa una cosa di elite, diventa come la NBA. Sì, ce la guardiamo perché è un bello spettacolo.
0: Però è fine a se stesso. E tra l'altro c'è veramente da ricostruire tantissime. Hai buttato giù soltanto qualche idea, figurati quanto lavoro c'è per Malagò, che tra l'altro ha nel suo 68,58% di preferenze ne ha prese molte meno di Gravina, pensa un po', eppure ha ribadito come Gravina con una percentuale maggiore non fosse riuscito a portare
1: posso
0: avanti
1: dire,
0: delle
1: posso
0: riforme.
1: Dire una cosa
0: certo.
1: In merito a questo?
0: Sì.
1: Assolutamente sì, hai ragione, 100%, perché e tutti pensavamo che con quel tipo di percentuale poi dopo ci fosse più possibilità di fare cambiamenti, invece sa benissimo che il diritto di veto questo lo impedisce. Ha preso meno di Gravina perché c'era un competitor nella democrazia avere un competitor aiuta perché spinge a fare meglio.
0: Bravo.
1: Quando sei da solo a correre è chiaro che prendi il 98%.
0: Esatto. Vedi anche perché la poltrona del UEFA e della FIFA.
1: Ma no, ma Abete sapeva già che non avrebbe potuto vincere, perché voglio dire, i conti li abbiamo fatti tutti quanti. L'endorsement che è stato fatto per Malagò era talmente importante che era difficilissimo pensare che potesse esserci un ribaltone. Ma la democrazia porta anche ad avere la dignità di presentarsi anche senza sapere di essere eletto, per contribuire a un processo democratico che io mi auguro continui.
0: Bravo.
1: Perché il presidente Abete, che rimane chiaramente presidente dell'NT, ex presidente della PGC, ultimo a partecipare peraltro al mondiale, no?
0: Sì, sì.
1: E le sue idee non erano poi così dissimili da quelle di Malagò, perché alla fine, voglio dire, non è che se ne parliamo noi di come può risorgere il calcio italiano, non lo sanno loro, non è che sono così diverse. Io spero che o da oppositore o da collaboratore possa concretamente dare una mano, e sono certo che lo farà. Perché anche avere una visione diversa, anche contrapposta, in maniera seria, all'interno del Consiglio federale, è strautile. Perché poi rappresenta un mondo, quello del mondo dilettantistico, estremamente importante. La politica dei contrappesi, spesso abbiamo detto in questi giorni, 4% dei dilettanti è troppo, il 12%, se si mettono insieme Serie C e Serie D, il Presidente federale lo eleggono loro. Bene, cosa ci sarebbe stato di sbagliato? Perché la Serie A non veniva rappresentata, vero? Ma se no la Serie C e la Serie D chi li rappresenta?
0: Punto.
1: Quindi è tutto complicato. Il fatto che sia complicato non significa che sia impossibile.
0: No, no, assolutamente. Però sono molto d'accordo con te sul fatto di avere, anche se sicuro di una sconfitta, un contraltare o comunque una concorrenza.
1: È la più bella regola della democrazia.
0: Bravissimo, e questo non c'è proprio dubbio. Luca, invece ci tuffiamo anche un po' sul mercato. Allora, ieri il nostro...
1: Tu ci stai da ridere.
0: Tu da là non ti muovi. Ieri a margine, insomma, di questi incontri così, noi abbiamo nell'altra emittente, Radio Bianconera, abbiamo uno che noi chiamiamo simpaticamente il cagnaccio, che è Quintiliano Giampietro, sì, che è uno che si attacca ai piedi delle persone fin quando non parlano, non si stacca, no? come fanno tanti giornalisti d'assalto. Si è azzeccato a Carnevale dice: ma che vuoi? Oh, voglio sapere di Colomanie, e lui ha detto: ci stiamo lavorando. Ora la domanda è: ci sta lavorando, ma quanto è determinante per la Juventus prima cedere per poi acquistare? Cioè, quindi ci stai lavorando, ma poi sei bloccato per il Dibu, per Colo e per Sorlot, per tanti altri nomi fin quando non cedi? O si può fare qualcosa prima? Perché magari fai il prestito con obbligo di acquisto.
1: Si può fare anche prima, e le trattative possono essere condotte anche prima. La Juventus ha bisogno di questi giocatori a prescindere, non è che non li dovrebbe prendere questi giocatori qua. La Juventus lo sa, è chiaro che qualcosa deve andare via. Io ti dico anche, come abbiamo avuto modo di dire, che si sono liberati 40 milioni di euro, tanto costava tra ammortamento di cartellino e l'ingaggio all'ordo Vlahovic. Quindi non è che la Juventus all'improvviso è diventata povera. La Juventus deve rientrare in alcuni parametri, non ha la necessità di farlo entro il 30 giugno come la Roma. Perché deve rientrare entro determinati parametri? Perché il prossimo anno sicuramente cambieranno gli incassi della Juventus.
0: Sì, okay? Dall'Europa, dalla Champions, non c'è la Champions.
1: Quindi devi in qualche modo ammortizzare quella cifra lì che non prendi. Però magari può essere brava ad aumentare il commercial, non credo, perché non gioca in Champions League.
0: No.
1: Magari puoi fare più abbonamenti, questo perché no, magari la stagione è particolarmente positiva, la Juventus rimane prima in classifica e fai un sacco di incassi in più con lo stadio, che comunque è una parte importante del fatturato di un'azienda. Quindi, oppure diminuisci il monte ingaggi, prendi i giocatori, magari quelli che rientrano dai prestiti o che non ti servono più, riesci a trovarli senza doverli svendere. Quindi non è un'urgenza vendere. Noi immaginiamo che la Juventus debba vendere almeno un pezzo per questi motivi qua, ma non è che deve vendere per comprare, è una necessità di bilancio.
0: Okay, quindi...
1: Il Colomuani arriva se i numeri di Colomuani sono sostenibili dalla Juventus. Okay. Oggi Carnevale ha chiesto questo al suo agente: mi fai sapere i numeri? Perché a noi ci piace, non vogliamo prenderci in giro, non vogliamo fare come l'anno scorso che siamo arrivati il 28 di agosto e poi vi abbiamo detto come Juventus non ci interessa più, salvo poi richiedervelo a gennaio. Quanto costa Colomuani? Quanto prende d'ingaggio per bene e quanto lo portate via? Fatevi per favore prima una chiacchierata fra voi. Se costa 50 e guadagna 8 lo facciamo, se costa 70 e guadagna 10 non lo facciamo. Questo è.
0: No, e quindi è la classica trattativa che prendi.
1: Le cose sono molto più semplici,
0: sì, sì, di come uno se le prova a immaginare.
1: Perché
0: esatto.
1: Poi nel frattempo che cosa succede? Che il procuratore, sapendo più o meno quanto può spendere la Juventus, va dal Paris Saint Germain e gli dice quanto costa. Se la risposta non è positiva, alla Juventus gli dice: guarda, ancora non mi hanno risposto, perché magari cerca di lavorarci lui su sta roba qua.
0: Esatto.
1: Per far arrivare alla Juventus una ordine di grandezza sul quale si può lavorare, perché il compito del procuratore barra intermediario è esattamente questo: cercare di mettere a tavola due persone che hanno due posizioni magari divergenti, no?
0: certo,
1: come
0: certo.
1: È successo un po' con l'Inter con Palestra, lì hanno fatto da sole le due società perché sono società amiche, ma si era partiti da delle valutazioni molto importanti, poi una volta un bonus, una volta una chiacchierata, una volta una telefonata, una volta un'assemblea di Lega, ecco che la situazione ormai si è avvicinata alla conclusione.
0: Una lunga storia quella di Colomani e la Juventus, molti si domandano perché si insiste su di lui, banalmente possiamo dire che già c'è stato, ha funzionato e quindi è un po' una cartina di tornasole che già ti torna assolutamente utile.
1: Ma Casa... poi si può sì. discutere, magari ci stanno dei giocatori più forti.
0: Ma sicuramente, poi magari anche qui si lavora su una pista perché poi ne nascondi un'altra, insomma può succedere un po' di tutto. Per quanto riguarda invece il Milan, allora abbiamo capito che faranno autogestione.
1: Anda mezz'ora, quando abbiamo un'altra mezz'ora?
0: Purtroppo no, però abbiamo capito che faranno autogestione.
1: Forse sono più gli argomenti del Milan che quelli della FIGC.
0: Sì, penso proprio di sì. Sistemando, diciamo, in estrema sintesi, io ho notato che faranno autogestione e l'ultima parola la dice Ibrahimovic. Può essere riassunto proprio all'estremo così?
1: Il tuo dono di sintesi mi piace molto, e anche la parola che tu hai utilizzato, l'autogestione, ci riporta indietro di 30 anni. Dall'autogestione non sempre sono venute fuori cose brutte, anzi.
0: No,
1: è stato anche un grande momento di crescita della nostra generazione scolastica e un grande fermento creativo. Temo che questo non sia quello di cui oggi il Milan abbia bisogno, ma lo scopriremo durante la stagione. Io ritengo che un club come il Milan oggi stia scommettendo in maniera troppo forte sul suo futuro, mettendo in mano il club a delle risorse interne. È vero che il progetto inglese è con l'allenatore al centro e alla guida anche del mercato, è una cosa che esiste, che ha funzionato, non a caso utilizzo il passato, perché oggi in Inghilterra la figura del direttore sportivo c'è ed è anche molto forte. Oggi l'allenatore in Inghilterra rimane centrale,
0: sì,
1: ma non è più quello che fa il mercato, non è più Arsène Wenger, non è più Ferguson,
0: che era un allenatore manager, Benitez,
1: allenatore manager, non c'è più Benitez. Non c'è più Hodgson, oppure se c'è in un modo diverso. Oggi Guardiola, Klopp, De Zerbi, dimmi tu Slot, dimmi tu chi vuoi, Maresca, sono allenatori che chiaramente condividono con i loro dirigenti le operazioni di mercato, indicano chiaramente, come succede in Italia, non è che Spalletti o Chivu non parlano con i loro dirigenti.
0: Oh, certo.
1: Poi c'è chi è più bravo, chi ha più personalità, chi come Conte riesce a essere più convincente, per dire, di altri. C'è chi è definito aziendalista, che si fida del lavoro della dirigenza, ma ci si è livellati sul discorso europeo. Il Milan fa un progetto diverso, più americano, però mi permetto di dire, con tutta l'umiltà di questo mondo, siamo in Italia. In Italia c'è un modello che funziona in un determinato modo, che possiamo chiamare italiano, europeo, ma perché siamo in un altro paese e quindi abbiamo delle regole diverse. Oggi chi va a fare il direttore sportivo al Milan non lo ha mai fatto, se non 10 anni fa e in una stagione sicuramente non positiva per l'Aston Villa. Oggi chi va a fare il capo scout era uno che già lo faceva, ma sotto Moncada. E quindi, per carità, io non sono contrario alle promozioni interne e sono sicuro che sono tutte persone di valore, perché se sei arrivato al Milan e lavori al Milan da 10 anni, tanto scarso non devi essere, no?
0: No, ovviamente no.
1: No, perché sennò poi dopo veramente ci prendiamo in giro. Però è la struttura che mi pone in una situazione di attesa. Perché temo che sulle spalle di Amorim ci sia non soltanto la questione di campo, che già è bella pesante, perché il Milan non è andato in Champions League, e quindi la prima cosa chiaramente comanda il campo,
0: e
1: anche una ristrutturazione interna non facile. L'ultima volta che il Milan aveva provato a fare una stagione con le risorse interne non era tanto lontana, perché ti ricorderai che la questione Fonseca con Ibrahimovic che faceva il dirigente e D'Onofrio direttore sportivo, poi è finita con uno dei
0: risultati
1: sportivi del Milan degli ultimi anni.
0: Funzionò, bisogna vedere come funziona. È un terno all'otto.
1: Funzionò non propriamente bene, però
0: no.
1: Neanche in Europa.
0: Sicuramente non ti dà il senso di una struttura come dovrebbe essere al Milan.
1: Oggi se ci sono delle problematiche all'interno del Milan, che era quello che poi registravamo quando c'era Fonseca, no? Con chi ne parla Fonseca? Cioè, con chi si confronta? Scusami, Amorim.
0: Amorim oramai, prima con Fonseca.
1: Sì, sì, scusi.
0: Però...
1: con chi si confronta Amorim?
0: Secondo me, poi, ti aggiungo che a tutto questo, se il confronto finale è con Ibrahimovic, nutro qualche perplessità.
1: Ma non è lì. Ma non perché Ibra non è bravo. A me, se Ibra è simpatico o antipatico, non me ne frega niente. Ibra è un grande giocatore, è stato un grande giocatore, è anche un grande comunicatore. Non so come dirigente, per quello che l'abbiamo visto, ancora deve imparare. Perché per quello che abbiamo visto ancora devi imparare, ma se non sei lì, i problemi dell'ordinaria amministrazione, che sono quelli che decidono le sorti di club, difficilmente li risolvi. Sì. Poi se Ibra farà tutti i giorni a Milano, è un altro discorso.
0: Ed è su questo che nutro qualche
1: non ha nessun ruolo.
0: No, però magari, che ne so, se gli mettono in mano le chiavi di dover dare un contributo importante, ma lo aspetto che sia chiuso lì dentro dalla mattina.
1: Ma ce l'ha comunque le chiavi, anche se vive in un'altra parte, pare evidente che ormai penso ce l'ha.
0: Un po' più, diciamo, attuativo sicuramente. L'ultimissima domanda, Luca, te la fa un nostro ascoltatore che ti chiede notizie sull'Inter. Io a questo punto ci aggiungo la questione di Nico Paz. Come si incastra alla fine? Resta Como, resta Real Madrid, lo acquista l'Inter, qual è il costo? Perché si parla di 60-80 che dopo aver preso immagino si chiuderà palestra per 50, sia un po' complicato andare poi a investire altri 80 per Nico Paz.
1: Beh, dipende dalle uscite, chiaramente, questo è ovvio. Certo. Se ci sono delle uscite importanti, l'Inter ha lo spazio economico per poterlo fare. Però per il momento stiamo parlando del nulla.
0: Già.
1: Che all'Inter piaccia Nico Paz, non ci sono dubbi. Ci prese anche la famosa strigliata di Fabbrica.
0: Sì, che disse non lo avranno mai. E allora loro se la sono preso legata al
1: No,
0: dito.
1: No, non lo so. Però oggi è una questione fra Como e Real Madrid. In settimana, domani, dopodomani, anzi dopodomani, è previsto un incontro a Madrid fra Como e Real per cercare di districare la situazione, che cerco di riassumerti in maniera più breve possibile. Il Como ha un contratto con il Real Madrid. Il giocatore, per rimanere a Como, non ha bisogno di essere acquistato dal Real Madrid, e questo il Como lo ha già detto al Real. Il Real gli dice: ma perché invece non me lo compri? Quelli dicono: ma perché te lo devo comprare? Ma perché devo spendere 60 milioni per una cosa che già c'ho? Perché sennò te la compro io. Ma compramelo allora tu, e poi vediamo che succede. Però perché me lo devi comprare? Perché me lo devi togliere? Perché hai bisogno di 50 milioni di euro da me? Io neanche te li posso dare col fair play finanziaro. Non è che non voglio perché mi stai antipatico, caro Real. Io già ho problemi col fair play finanziario. Se compro un giocatore che già ho a 60 milioni, io non posso comprare intanto altri giocatori, addirittura dovrei vendere, perché sai benissimo che il Como entra sotto il radar della UEFA, no? Considerata la qualificazione in Europa che ha avuto, peraltro entrando dalla porta maggiore. Ma perché non rimaniamo così? Che tu, Nico Paz, il prossimo anno te lo puoi prendere comunque a 11 milioni di euro, e nel frattempo ha fatto con me dove vuole rimanere, con Fabregas, che è un bravo allenatore, e te lo ha fatto diventare quello che è, e gioca in Champions League. Ma perché mi devi chiedere 60 milioni? Dice il Como. E gli fate l'affare tuo, a me mi servono 60 milioni perché ne ho spesi adesso proprio 60 per comprare Cucurella.
0: Esatto.
1: Io ho i miei problemi, tu avrai i tuoi problemi, io ho i miei, io ho bisogno, oppure me lo voglio tenere e voglio vendere Prem Diaz, oppure me lo voglio vendere altri due. Quindi la situazione questa è. Dovranno parlare e cercare di fare un accordo, anche perché sai benissimo che per esempio si sta parlando di Palacios, altro giocatore della cantera del Real Madrid, che potrebbe fare lo stesso percorso. Cioè oggi, se il Real Madrid è un giocatore da 60 milioni, questa, poi torniamo seri, è un merito del Como e di Fabregas.
0: Che ci hanno lavorato, l'hanno
1: sicuramente
0: fatto.
1: Poi magari lo sarebbe diventato comunque un giocatore da 60 milioni, ma oggi è sicuramente del Como, perché questa cosa non deve essere riconosciuta? Questo è quello che chiede oggi il Como. Abbi rispetto per il lavoro che ho fatto, e non, però d'altro canto la mia sensazione è che il Real Madrid o voglia veramente tenerselo, oppure che abbia già qualcuno pronto
0: con una bella con
1: una ragionevole certezza con, esatto, che si può pensare sia all'Inter, per carità, ma non è pronta adesso, ma io penso soprattutto alla Premier. Allora a quel punto la richiesta del Real Madrid assume un significato diverso, che dice: io ho già un'offerta da 60-70 milioni, io a te te lo do a 60 milioni, però me ne devi dare, che sennò io li perdo.
0: Esatto.
1: Però il Como gli vuol dire: ma se il prossimo anno ne guadagni 80? Che gioca la Champions e quindi vabbè, ma infatti è
0: però
1: mercato.
0: è altrettanto vero che il Real Madrid sta vivendo una fase di totale ristrutturazione, quindi magari quei soldini, tra virgolette, non è che ne ha bisogno,
1: vabbè,
0: però
1: ho capito,
0: in una
1: non
0: spesa
1: avevo
0: così
1: da me, ma
0: ampia
1: proprio da me li vuoi.
0: li recuperano ora. Noi non li possiamo aiutare, Luca, questo è poco
1: Esatto.
0: ma sicuro. Intanto parlerei per ore, però ti devo salutare, ci ritroviamo credo per l'ultima
1: Ciao, ciao.
0: volta martedì prossimo. Ciao Luca,
1: Ma
0: un grande
1: quando vuoi,
0: abbraccio.
1: poi mi puoi chiamare, non ti
0: Oh,
1: preoccupare.
0: mi fai felice, lo sai. Un abbraccio
1: Figurati.
0: a Luca.
1: Ciao, ciao.
0: Buon lavoro, Luca. Luca Marchetti, Sky Sport, noi ci fermiamo, torniamo tra poco con Lorenzo Di Benedetto. Vi aspetto.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca. Non si è fatto trovare pronto Andrea Maiocca.
2: Chi è?
1: In cabina di regia. Andiamo subito però nella redazione di Tutto Mercato Web dal nostro Lorenzo Di Benedetto. Dibe, ciao, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Allora Dibe, breve considerazione sulle elezioni di ieri, sulle prime parole di Malagò, sulle cose da fare, e poi facciamo una bella carrellata di mercato, per quanto possibile ovviamente, detto che insomma i soldi sono quelli che sono.
3: Guarda, allora su Malagò ti dico, cioè tra Malagò e Abete io insomma sono, avrei votato anch'io Malagò, quindi vediamo, però insomma conta poco alla fine, secondo me, chi c'è sulla poltrona più importante la federazione, ma contano i fatti, basta con le parole, basta con i progetti, basta con tutto. Bisogna farne uno solo di progetto e portarlo avanti, perché insomma siamo qui ancora a vivere un mondiale per la terza volta di fila senza Italia, e insomma saremmo anche
1: stanchi di vedere,
3: avremo anche abbastanza di vivere delle estati così, dai.
1: Assolutamente. Poi breve considerazione sul CT, a questo punto non era poi così scritto Mancini, forse ci potrebbe essere un sorpasso Conte o addirittura Ranieri, viste le parole di Malagò.
3: Ma sì, diciamo che Mancini resta il favorito, perché era, cioè, Abete non l'avrebbe fatto Mancini commissario tecnico, mentre Malagò sì, è sempre stato il nome numero uno. Però è chiaro che quando poi c'è Conte, che sicuramente starà, non ti dico telefonando in prima persona, ma quando disse io fossi il nuovo presidente mi terrei in considerazione, è chiaro che ci ha fatto capire, no, quanto voglia tornare sulla panchina nazionale. Quindi quando c'è un antagonista come Antonio Conte, come fai a non tenerlo in considerazione? Su Ranieri credo che possa avere più un altro tipo di ruolo, ecco, magari può dar mano, può entrare in federazione, ma non come commissario tecnico. Quindi secondo me la lotta a due alla fine sarà tra Conte e Mancini.
1: Del Milan parleremo tra poco, ma cadono un po' le braccia, ne abbiamo già un po' anticipato ieri. C'è da parlare però di tutte le altre squadre, in particolare voglio andare un attimo in casa Napoli, perché si attende ancora la famosa fumata bianca per Massimiliano Allegri, che arriverà nel momento in cui Allegri avrà trovato la risoluzione con il Milan, ma è tutto già pronto e si pensa appunto a Ghila come primo regalo per Allegri. Com'è questa operazione? Cosa prevede? Che, se non ricordo male, la Lazio deve riconoscere un 50% o una percentuale al Real Madrid, che era il club di appartenenza.
3: Sì, esatto, però viene un po' sotto, cioè è in secondo piano, diciamo che anche perché la Lazio ha abbassato un po' le pretese, perché sa che insomma quest'estate deve scegliere il giocatore, quindi la situazione è questa al momento. Il Napoli ha l'accordo totale con Mario Ghila e quindi deve soltanto trovare quello con la Lazio. La Lazio chiedeva 25, era partita da 30 addirittura, poi è scesa a 25, adesso è scesa ancora a 20 milioni di euro, quindi diciamo che non dovrebbe essere un grossissimo problema per il Napoli riuscire a trovare la quadra. Ma il Napoli in tutto questo sta provando ad inserire qualche contropartita tecnica. Un nome poteva essere quello di Lorenzo Lucca, però da capire come casomai infilarlo dentro la trattativa, perché Lucca chiaramente l'anno scorso era valutato 40 milioni di euro, ed è la cifra che il Napoli ha pagato all'Udinese, troppi soldi chiaramente, però indietro non si torna. E però adesso che si è svalutato tantissimo Lucca dopo questa prima stagione al Napoli, poi metà al Napoli, metà in Inghilterra, al Nottingham, dove non è riuscito a imporsi, diciamo è stata una stagione disastrosa quella per Lucca l'anno scorso. E quindi non è che puoi adesso valutarlo 15 milioni Lucca, cioè non può svalutarsi, può anche svalutarsi
1: sì, di 25
3: milioni in un anno, ma a livello di bilancio non puoi certo metterla a bilancio in uscita a 15 milioni di euro, quindi da capire un attimino come il Napoli proverà a inserire questa contropartita, sempre che la Lazio, che è già scesa di 10 milioni rispetto alla quotazione di partenza, accetti questa cosa. Io voglio dire, fossi io Claudio Lotito, fossi io un dirigente della Lazio, fossi io la Lazio in generale, alla una telefonata del Napoli, di Manna o di De Laurentiis o di chi per loro, risponderei: no, guarda, cioè, ho già abbassato i 10 milioni, questi 20 me li dai, se no il giocatore non lo prendi. Quindi questo però sarebbe il mio pensiero. E vediamo insomma quello che succederà, però io credo che alla fine Mario Chila sarà un giocatore del Napoli che proverà a prendere un altro centrale. Non è una novità, perché l'anno scorso è arrivato Beukema, perché 2 anni fa è arrivato Buongiorno, e sono stati 2 giocatori pagati tantissimo, 70-72 milioni di euro totali spesi in 2 anni per 2 giocatori che secondo me non sono da Napoli. Quindi bisogna che il Napoli al terzo tentativo vada a segno e
1: Esatto.
3: riesca a prendere un difensore centrale, cosa che non aveva per esempio sbagliato nel post Koulibaly, perché il Napoli cedette Koulibaly
1: Ieri male con la sua nazionale.
3: come?
1: Ieri male col Senegal.
3: Sì, ma vabbè, ma ora sono passati 4 anni,
1: 10 annetti,
3: insomma,
1: infatti.
3: 4 anni passano per tutti, eh. No, però dico, nel momento in cui il Napoli cedette Koulibaly al Chelsea, andò a prendere Kim, che fu uno dei giocatori protagonisti della vittoria del primo dei 2 scudetti degli ultimi anni, il terzo della storia del Napoli. Poi, insomma, ceduto Kim, invece c'è stato un pochino più di problema, c'è stato qualche problema in più nel trovare un sostituto all'altezza. Non voglio dire che Buongiorno e Beukema siano 2 giocatori scarsi, non sto dicendo assolutamente questo, però secondo me il Napoli, soprattutto per quanto li ha pagati, pensava e sperava potessero essere giocatori diversi.
1: 4 anni passano per tutti tranne Messi, ovviamente. Ha fatto 5
3: Certo.
1: gol in 2 partite, lo ricordiamo proiettato all'ombra del Duomo di Milano quando si sognava il suo arrivo a Milano casa Inter, che ovviamente non ci fu. Invece ti chiedo, mi riallaccio proprio qui, palestra in chiusura, per Nico invece l'intrigo come può finire?
3: Nico Pass è tosta, cioè riuscire a districarsi è tosta. La partiamo da le certezze, ovvero Nico Pass è arrivato 2 anni fa al Como e il Como l'ha acquistato. In questo momento Nico Pass è un giocatore, non in questo momento, negli ultimi 2 anni, dagli ultimi 2 anni, da 2 anni fa ad oggi Nico Pass è stato un giocatore del Como a titolo definitivo. Però c'è questa ricompra che è lì che aleggia, ormai questa è la seconda stagione in cui aleggia. Allora, il primo anno, l'anno scorso, il Real Madrid avrebbe potuto riprendere Nico Pass a 8 milioni di euro. Quest'anno, entro il 30 giugno, può riprenderlo a 9. Il prossimo anno, entro il 30 giugno 2027, lo potrà riprendere a 10. Però è cambiato qualcosa. È cambiato qualcosa dove? A Madrid, perché il Como fino a un paio di giorni fa era praticamente certo di avere Nico Pass un altro anno almeno con sé, perché il Real Madrid aveva, tra virgolette, deciso di lasciarlo, di non esercitare la ricompra in questa sessione di mercato. Poi qualcosa è cambiato. Io credo che sia cambiato perché c'è il pressing dell'Inter. L'Inter lo sappiamo, no? Come agisce da grande club, nel senso non ha troppo, tra virgolette, rispetto, no? Degli altri, e quindi va per la sua strada, ma mi sembra anche
1: Beh,
3: una
1: poi
3: cosa
1: dopo le
3: giusta.
1: parole di Fabregas si sarà anche indispettito un pochettino. Tu di che
3: Esatto,
1: parole
3: ma lo
1: diamo?
3: fece l'anno scorso quando andò proprio restando in tema Como a bussare alla porta di Fabregas, che dovette insomma intervenire su Arso dicendo: Inter, vai su altro perché noi Fabregas non lasciamo partire, non c'è nessuna possibilità che voi riusciate a prendere Fabregas. Poi l'Inter ci ha raccontato che la prima scelta era Kivu,
1: Sì,
3: ma non ci
1: certo.
3: fidiamo, certo.
1: Abbiamo creduto subito.
3: E quindi Real Madrid secondo me ha cambiato idea. Perché ha cambiato idea? Perché sta facendo la solita campagna acquisti post elezioni, ovvero ha fatto le promesse. Florentino Perez, che adesso deve
1: Continua.
3: rispettare. La prima non è andata a segno con Julian Alvarez, anche se ieri, insomma, dopo la partita, Julian Alvarez non ha fatto un favore all'Atletico Madrid, questi grandi. O poi si capisce, apro e chiudo parentesi, si capisce perché i club non facciano parlare i calciatori. Guarda,
1: bravo,
3: li malediciamo tra virgolette perché non ce li fanno mai intervistare, perché non è possibile avere un contatto con il giocatore, ma poi ti rendi conto che la stagione è finita da meno di un mese e Leao prende, va nel ritiro in Portogallo e dice no, vado via perché al Milan ho finito, e si svaluta il cartellino. Julian Alvarez con l'Atletico Madrid che ha detto no a 100 milioni del Barcellona, no a 150 del Real Madrid, con sberleffi sui social, ci fate ridere, arriva Julian Alvarez dopo l'Austria e dice no, io secondo me devo andare via. Però signori belli, io capisco che siate dei giocatori, che siete tutti giovani, che ancora dovete scoprire tutto il mondo, perché nonostante siate sulla cresta dell'onda ma siete ancora giovani, però pesate nelle parole, perché così fate perdere un sacco di soldi ai club che comunque vi hanno cresciuto e vi hanno tenuto con sé negli ultimi anni. Quindi aperta e chiusa parentesi,
1: e non fanno neanche il loro bene, perché poi magari il club si mette contro e esatto, è bloccato.
3: Insomma, aperta e chiusa parentesi, il Real Madrid vuole incassare, quindi l'idea del Real Madrid è quello di cederlo, Nico Paz, magari mantenendo anche in questo caso una recompra. Però come lo vuole cedere? Lo vuole cedere a 60 milioni. L'idea del Real Madrid è: cedo Nico Paz al Como a 60 milioni di euro, cioè lo riscatto, chiaramente l'ho detto prima, no? È a titolo definitivo al Como. Il Real Madrid lo deve riscattare, lo deve ricomprare. A quel punto lì dà canale preferenziale al Como 60 milioni di euro. 60 milioni di euro, e ritenendo poi un'altra ricompra, che ne so, invece che far guadagnare due spiccioli al Como, dice guarda, la mettiamo a 80-90, quindi il Como ci guadagnerebbe 20-30 milioni di euro. Ora, è un problema per il Como tirar fuori i 60 milioni di euro? No, in teoria, perché se il mondo funzionasse come dovrebbe funzionare, ovvero arriva un proprietario, è pieno di soldi, li vuole buttare tutti nel calcio, sarebbe libero di farlo. Però no, perché c'è la UEFA che ha fatto questa magica gabbia del fair play finanziario ormai da anni,
1: che tanto qualcuno gira abilmente con gli sponsor,
3: esatto,
1: quella è un'altra storia,
3: che impedisce però di poter fare questa cosa. Quindi il Como non può spendere 60 milioni. Quindi cosa succede? Il Como, con Carlo Alberto Ludi, direttore sportivo, partirà in questi giorni per andare a Madrid a parlare con il Real Madrid, e secondo me alla fine poi un accordo lo troveranno. Io per il momento penso questa cosa qui. Sullo sfondo c'è l'Inter che sta cercando di racimolare soldi da cessioni di minori, vedi Frattesi che è un comprimario, vedi Diouf arrivato e ha fatto pochissimo. Per riuscire ad arrivare a questi 60 milioni con i quali potrebbe prendere Nico Paz dal Real Madrid. Ci sono due problemi, forse anche di più, però parliamone di due. Allora, il primo è chiaramente che l'Inter non accetterebbe la ricompra come la potrebbe accettare il Como, nel senso, se l'Inter spende 60 milioni per prendere Nico Paz, poi ne vuol fare quello che vuole con Nico Paz, nel senso, me lo tengo fino a quando non smette di giocare, lo cedo, però alle cifre che dico io, perché se io Nico Paz lo valorizzo ancora, magari lo metto in Champions League, lo metto ancora più in luce, lui continua a migliorare, eccetera, fra due anni non è che ne vale 80 se lo pago 60, magari fra due anni ne vale 150, e quindi l'Inter chiaramente non credo che possa essere contenta di questa ricompra che il Real Madrid vorrebbe mettere. Il secondo è l'interessamento da parte del Real Madrid su Bastoni, e quindi si potrebbero intrecciare le cose, perché il Real Madrid vuole Bastoni, incredibilmente Bastoni vale quanto Nico Paz, a me queste cose mi fanno impazzire.
1: Sì.
3: No, stesso davvero, valore. Allora, uno decide le partite.
1: Poi ti fa capire un'altra cosa, quando si parlava di plusvalenze, ma il valore del giocatore chi lo stabilisce? Non c'è un valore oggettivo, esatto. Perché se mi paragoni Bastoni a Nico,
3: esatto, c'è un difensore che comunque ha fatto una figura che vabbè, non ci torniamo neanche troppo sopra. È un difensore che è costato il mondiale all'Italia, non ci sbagliamo. È un difensore che non sa difendere da top club, secondo me. bravissima a impostare, tecnicamente fortissimo, tutto quello che vuoi, ma i difensori secondo me sono un po' della vecchia scuola, cioè difensore da difendere per quanto mi riguarda. Poi se è anche bravo a impostare è un altro discorso, però come prima specifica
1: Devi
3: devi sapere.
1: difendere, sei difensore, difendi intanto.
3: Quindi niente, quindi si stanno intrecciando tutte queste strade. Ho fatto più o meno il
1: Sì, quadro. Come
3: quadro
1: adesso vediamo
3: generale.
1: come
3: Adesso
1: finisce.
3: aspettiamo che Ludi vada a Madrid. Quando Ludi tornerà da Madrid, ne sapremo di più.
1: Chiudo rapidissimamente sulla Juventus. Ieri il cagnacciolo, così lo chiamiamo in senso positivo del termine, Quintiliano, si è aggrappato a Carnevale, l'ha pressato e dimmi che vuoi. C'è detto, ma a Colomani, e lui ha detto ci stiamo lavorando. Poi sappiamo che si sta lavorando anche alla pista portiere. Non a caso la Juventus, credo, ne parlavamo con te ieri, all'inizio del mercato i primi obiettivi sarà portiere e difensore. Ci sta lavorando, si è ridotta un po' la forbice, la distanza, aumenta l'ottimismo per Colomani, viste le parole di Carnevali che avrebbe potuto glissare e dire guarda, per adesso non se ne parla.
3: Sì, sicuramente si è fatto dei passi avanti. Altra cosa che mi fa impazzire è
1: Esiste
3: Colomoni
1: solo
3: in
1: lui.
3: Juventus, perché è una telenovela pazzesca. Pensavo il problema, tra virgolette, fosse come lì, e invece no.
1: Gli piace
3: La
1: proprio la Juve, Colomani.
3: Juve sì, è incredibile.
1: Vabbè.
3: Comunque va bene. Quindi sì, la forbice si è ridotta, senza ombra di dubbio, anche perché comunque sia. Se da una parte il mondiale è un'arma a doppio taglio, nel senso che i giocatori che sono impegnati in questi giorni, in queste settimane nella Coppa del Mondo, vedranno gonfiati o sgonfiati i prezzi dei cartellini a seconda delle loro prestazioni, ecco, il fatto che Colomouani, autore dell'errore decisivo, no, nell'ultima finale del mondiale, quando ha avuto quella palla
1: Sì.
3: nel recupero del secondo tempo supplementare, fallita, il fatto che non sia stato convocato, ha fatto calare la quotazione. Ora è vero che la Francia potrebbe scegliere chiunque, però era un giocatore che è stato protagonista nel 2022 e adesso non è stato
1: Non
3: neanche
1: è più.
3: convocato. Quindi è chiaro che questo è stato un assist di Deschamps alla Juve. Si torna indietro nel tempo, però credo che il Paris Saint-Germain abbia abbassato le pretese, quindi alla fine la Juve riuscirà a portare a casa Colomouani, e poi mi
1: Fine della storia.
3: auguro tutta la Juve che Colomouani diventi il miglior marcatore di tutti i tempi della Juve,
1: Magari esce.
3: perché dopo una rincorsa del genere, insomma,
1: Esatto. Magari
3: bisogna.
1: diventerà l'Osimhen di Spalletti 2.0. Chi lo sa? Vedremo, vedremo. Siamo curiosi di vedere dopo tutta questa ricerca, la telenovela enorme. Se diventa un altro David, diventa abbastanza ridicola come storia. Grazie, Dibbe. Grande abbraccio, Lorenzo Di Benedetto, Tutto Mercato Web.
3: Ciao,
1: Ciao,
3: Enzo.
1: Dibbe. Noi ci fermiamo al rientro. Avremo Jacopo Galvani, così andiamo ad analizzare nello specifico le vicende di Casa Milan. Vi aspetto.

0: Ed è venuto il momento di andare a casa Galvani, o meglio, operazione 007 Jacopo Galvani. A che quadro sei, Jacopo?
1: Ma no, ho appena iniziato a giocare, l'ho preso ieri sera il gioco, adesso mentre aspettavo... È bello.
0: Stai divertendo?
1: Sì, io con i videogiochi mi diverto.
0: Ma perché hai ambizione a diventare 007 per capire che succede al mio?
1: No, è bello perché se vi piace la serie dei film sembra di stare nel film, perché mi diverto.
0: Ma perché hai ambizione a diventare 007 per capire che succede al mio?
1: No, è bello perché se vi piace la serie dei film sembra di stare...

0: più cosa sta succedendo in quella società lì. Mi sembrano tutti matti, megalomani, anche le dichiarazioni che ha fatto Cardinale, che vedrebbe bene una collaborazione col Vaticano. Cioè, non... È vero che in questo momento c'è bisogno di
1: Anche
0: chiedere
1: dei
0: un
1: santi.
0: aiuto a qualcuno dei poteri che è superiore a quelli del calcio. A parte che non capisco cosa ha bisogno, visto che ce n'è uno che si definisce Dio, questo che pensa di poter fare una collaborazione col Vaticano. Cioè, mi sembrano delle robe che veramente, ma non lo so, mi sembrano delle
1: Tu
0: robe
1: vorresti
0: folli.
1: svegliarti un giorno e leggere, comunque tutto a posto, se sei su scherzi a parte.
0: Ma sì, mi sembra la barzelletta di Beppi Struson, che è una vecchia barzelletta, che praticamente c'è questo operaio della Fiat che a un certo punto c'è Gianni Agnelli che arriva a visitare le varie officine, vede sto Beppi Struson, Beppi, come stai, grande? E si abbracci, abbracci, no? E tutti fanno, ma che conosci Gianni Agnelli? Eh sì, è tanto, siamo amici di vecchia data. Poi dopo un certo punto... E c'è Beppi Struson che è in giro con l'imperatore della Cina e vedi che poi arriva un altro ministro e fa grande Beppi e non riconoscono l'imperatore della Cina. Poi va avanti così finché a un certo punto Piazza San Pietro esce il Papa e uno lì di fianco gli fa Agnelli, ma chi è quel tipo buffo col cappellino bianco di fianco a Beppi Struson? Cioè, qua mi sembra la stessa roba, cioè, è una roba fuori di testa, cioè, non,
1: Siamo arrivati a questo.
0: ma
1: Quindi
0: sì, cioè,
1: chi è che fa il mercato del Milan adesso? Calvelli.
0: pare che da quello che leggo, da quello che dicono, pare che sarà Amorim con un ruolo più da manager all'inglese che fa anche il mercato del Milan, cioè, ma non lo so, ma sono tutte delle ipotesi, perché poi qua è veramente sparare nel mucchio e sperare di prenderne una, perché è praticamente impossibile capire cosa frulla nella testa questa gente qui, cioè sembra una roba che è più surreale che altro, cioè non...
1: Surreale,
0: ma sì, boh, io non so
1: ma
0: cosa dire.
1: intanto il mercato del Milan è un po', dico, paralizzato, qualcosina c'è, bisogna capire anche chi parte, chi resta. Dei big chi va via?
0: Folle, anche qua mi verrebbe da dirti Leao, mi verrebbe da dirti
1: Rabiot,
0: Rabiot, mi verrebbe da
1: Pulisic.
0: dire lui. Pulisic, secondo me, no, perché essendo proprietà americana, avere il giocatore più rappresentativo degli Stati Uniti, secondo me, gioca a forza ad averlo a livello commerciale. Non sto parlando a livello tecnico. Però siamo tutti, penso Jimenez possa partire, ma siamo tutti in un punto di domanda immenso e gigantesco, perché oggettivamente non si capisce niente. Cioè non si capisce niente, non riesci a dare una linea, anche una visione, perché io in questo momento la visione non ce l'ho. Sento parlare di giocatori che giocano allo Sporting Lisbona come se lo Sporting Lisbona fosse la miglior società degli ultimi 20 anni, cioè riescono, cioè si va da così a teorie, secondo me speranze più che teorie, perché in questo momento è veramente difficile dare una linea o tracciare una guida. Ad esempio, quando è arrivato Carnevale alla Juve, più o meno la linea l'avevamo capita quale sarà dei
1: Sì,
0: prossimi anni,
1: sì.
0: qua non si sa. Poi posso condividere o no la linea di Carnevale. Questa è un'altra parentesi che potremmo aprire, ma sul Milan, boh. Cioè, poi anche il fatto che penso che sia la prima società in Italia che sostanzialmente rinuncia al direttore sportivo.
1: È del Milan, non è una società qualsiasi, voglio dire, quindi.
0: Ma allora, anche qui è una visione
1: Beh, in teoria
0: diversa.
1: anche la Juventus l'anno scorso, perché l'anno scorso la Juventus era tutto in mano a Como lì, poi se ne è parlato a gennaio di vedere Ottolini, ma prima si faceva tranquillamente senza, quindi come vedi,
0: Beh,
1: non ha
0: quindi bisogna
1: funzionato.
0: capire, no, non ha funzionato,
1: Direi.
0: bisogna capire se oggi il direttore sportivo è Amorim, sostanzialmente, con questo ruolo manager all'inglese, loro sostengono che è un asse societario stile come si fa nello sport americano e in Premier League, ad esempio, questo stile ce l'ha Liverpool. Quindi vuol dire che la parte sportiva pensa alla

0: parte sportiva, la parte economica, penso alla parte economica. Poi andiamo a vedere i nomi, a parte che erano già presenti organigramma del Milan, e gente che è stata cacciata dall'Aston Villa, gente che ha fatto danni più o meno ovunque. Addirittura si dice che quello che oggi dovrebbe essere un po' occuparsi della parte sportiva, sostanzialmente non ha mai visto una partita di calcio, se non letto dei grandi numeri. Io non lo so, rimango molto basito. Poi magari nei numeri capiscono che va preso uno come Mbappé e vinciamo lo scudetto, sì. L'Europa League. Ma che cosa ti devo dire? Ma non credo che sia questo. Poi anche questa sparata della Bild, che tra l'altro Bild è uno dei quotidiani a livello europeo più prestigiosi che c'è in assoluto, che salta fuori dicendo no, ma c'è un budget nei prossimi 4 anni 700 milioni.
1: Diciamo, se me lo dici io sono contento, convinto, però insomma al momento non sembrano questi gli indizi. Anzi, però leggevo che Amorim vuole fare muro contro muro e tenersi Rabiot. Secondo te vincerà papà Allegri e se lo porta al Napoli, o potrebbe il Milan riuscire a trattenerlo e sarebbe comunque una prova di forza, così come per esempio la permanenza di Modric, che però ti chiedo, dopo averlo visto al Mondiale, se può fare ancora la differenza al Milan.
0: Allora,
1: cioè in Italia diciamo che, però sai,
0: ecco, diciamo che il campionato italiano è talmente scarso che basta che tu hai dei piedi buoni e fai la differenza. C'è anche da dire che Modric, quando ha avuto l'infortunio al viso, ha accelerato il rientro, non è rientrato al 100%, c'è un sacco di cose che bisogna mettere in sei, ma io continuo a essere dell'idea che un giocatore di 41 anni, l'avevo detto quando il Milan lo prese, poi gli ho fatto un sacco di complimenti perché è un giocatore di grandissima qualità, ma io di mio continuo a pensare che non è la politica e la strada giusta prendere giocatori di 40 anni. Per me la strada giusta è quella di prendere i giovani, valorizzarli, portarli a essere delle star e poi trattenerli. Questo è sempre il concetto finale. Il problema è che qua si è su una situazione totalmente diversa. Adesso io cosa devo dire? È la strada giusta? Per me no, non è la strada giusta minimamente. Per me si può fare di meglio? Sicuramente sì. Cosa farà questo Milan? E chi lo sa? Cioè, allora a sto punto, non sapendo cosa farà e soprattutto avendo visto quello che è successo nelle stagioni precedenti, cioè via Teo Hernandez e arriva Estupiñán o Stupipon, chiamatelo come volete, io a sto punto cerco di tenermi quelli che ho forti, perché sai, è il discorso, adesso leggevo, qua si parla sempre di notizie lette, non sì, sono neanche andato a verificarle perché non me ne frega niente, leggevo ad esempio che secondo Mourinho Vinicius Junior è un problema, ok, e lo vuole vedere. Allora se tu fossi veramente la società ambiziosa, ripeto, ambiziosa,
1: dovresti andare a vedere il problema del Real Madrid.
0: Appunto, tu vendi Leao, che dici tanto che è un problema, e ti porti Vinicius Junior. Allora lì io ti dico, ma sai cosa c'è? Leao, te saluti, come dicono a Milano, ti imbarco io, non ti voglio mai più vedere se so che arriva Vinicius Junior, che è uno per me degli esterni sinistri più forti che c'è al mondo. Ma se tu in realtà non vai a prendere Vinicius Junior, ma ti presenti con un giocatore di bassa mezza classifica della Ligue 1, e allora mi tengo Leao. Cioè il concetto è quello, perché poi non si presentano neanche con un giovane di prospettiva. Cioè se loro mi dicessero, adesso cito un solito nome, che se loro mi dicessero vendiamo Leao perché prendiamo Gabriel Mack perché ha 18 anni, perché secondo noi sarà il nuovo crack, allora io ci vedo una logica e la sposo. Ma se tu ti presenti con un giocatore di 24-25 anni della Ligue 1 che il miglior piazzamento che ha ottenuto è stato un sesto posto, allora ti dico scusami, ma mi tengo Leao con tutti i problemi, cerco di recuperarlo mentalmente e fisicamente. Cioè il problema è sempre quello, perché quando l'anno scorso c'era tutto il pubblico via Teo Hernandez, che sembrava che il peggior giocatore della storia fosse Teo Hernandez, quando poi si è presentato Estupiñán, ancora oggi ci chiediamo ma come si è fatto a prendere un giocatore come Estupiñán? Allora siamo sempre qui, il problema è sempre quello. Ragioniamo su certe cose precise. Sì è Stupignan, no è Stupignan, questo è il problema. Di questa dirigenza ci fidiamo? Io personalmente continuo a non fidarmi, perché non vedo un progetto, non vedo un'idea, non vedo niente. E anche, l'ho detto anche in un mio video, e anche nella splendida ipotesi che il Milan dovesse per caso vincere, questi nel giro di 3 anni distruggerebbero tutto come hanno già fatto, perché comincerebbero a vendere per incassare più soldi. Quindi non riuscireste nemmeno a costruire un ciclo, perché se voi ci pensate, nell'ultimo scudetto, quello di Pioli, lo diceva anche Maldini, inserendo 2 o 3 giocatori avresti costruito un ciclo vincente e magari anche in Europa. Cosa hai fatto? Hai pensato a vendere tutto per monetizzare il più possibile, dicendo io mi tengo Leao e Hernandez e Maignan e da quelli lì che vincono le partite spesso da soli cerco di stare a galla. Ma loro anche lì poi nel culo hai beccato Reinders, ma l'hai venduto anche lui, perché questo
1: quindi
0: è il problema.
1: Non c'è prospettiva sostanzialmente.
0: Ma no, non ce l'hai, perché se la tua prospettiva è quello, comunque se valorizzo il giocatore di venderlo, vinco lo scudetto, ho fatto bingo e ho più soldi da incassare. Il problema è quello, cioè finché non esci da questo circolo vizioso e finché non si capisce che si tengono i giocatori migliori, si cerca di vendere le pippe e si cerca di costruire un ciclo sportivo, non ne esci più, ma veramente non ne esci più. A me, guarda, è diventata una cosa allucinante. Anche stamattina ho incontrato un cliente che è tifoso dell'Inter e rideva, mi pigliava per il culo e io non sapevo neanche come reagire, gli davo ragione, ma è una cosa folle.
1: Senti, ti chiedo anche, prima di farti fare una battuta anche sul mondiale, si parla di Paolo Maldini come direttore tecnico della nazionale nel nuovo corso targato Giovanni Malagò. Potrebbe funzionare secondo te?
0: Per me, guarda, già quando ho visto i 2 candidati e poi quando ho visto i probabili allenatori della nazionale, ho detto non cambierà niente, sarà la solita porcheria e non si andrà avanti da nessuna parte. Poi, Maldini proverà a far qualcosa e probabilmente darà le dimissioni perché non gliele faranno fare, ma il concetto è quello. Qua non ho ancora sentito né uno dei candidati né quello eletto qual è la riforma che vuol fare. Tutti niente, ho visto la conferenza, ma io conosco tutti i campi d'Italia. Ah beh, allora prendo un contadino, conosce anche la qualità dell'erba. Però, ma no, ma è un dato di fatto. Non,
1: vabbè, magari non ha voluto svelare tutte le...
0: Ma sei stato eletto! Cosa che devi svela? Raccontaci! E poi quando uno viene eletto, di solito presenta un programma. Ce l'ha fatto vedere anche le elezioni del... Non solo la politica che presentano delle fanfaronate, ma anche il programma del Real Madrid, delle elezioni, ha detto se mi eleggete compro questo, e questo, e questo. Questo qua non si sa. Ci ha detto nella conferenza che lui conosce i campi dei settori delle società sportive dilettantistiche. Bravo! E cosa ti devo dire? Li conosco anch'io. Andiamo al Villa, che è il quartiere, è la squadra del mio quartiere. Andiamo al Villa, visto, lo conosco. Mi eleggete anche me. Conosco anche il Real Trezzano. Mi eleggete, ne conosco 2. Posso andare avanti,
1: E Maldini non porterebbe qualcosa in più?
0: Non lo so, cioè qua il problema non è mettere Maldini, mettere Conte, mettere Mancini. Il problema è lo spazio di manovra. E a me qua sembra che nessuno ha parlato di che cosa vogliono fare per rivoluzionare il calcio italiano. Probabilmente se metteranno Maldini sapremo già che Daniel Maldini sarà un convocato alla nazionale. Probabilmente vedremo questo, va bene. Ma il discorso è, c'è veramente volontà di rivoluzionare questo calcio? Per me, no. Non c'è volontà.
1: Ci dobbiamo augurare naturalmente.
0: Ad esempio,
1: però...
0: potrebbero fare che in primavera non puoi giocare, oltre i 18 anni non ci puoi giocare, così sei obbligato a mandare i giocatori in prima squadra. Ad esempio, riformulare il settore giovanili con competizioni che non prevedono retrocessioni, ma con l'allenatore deve essere premiato se valorizza il giocatore e lo porta alla prima squadra. Potrebbero fare tante cose, ma mi sembra che non ci sia la volontà di fare niente di tutto ciò. Se vuoi valorizzare la Serie A, comincia a togliere due squadre almeno dal campionato, farlo diventare a 18 squadre. Comincia a valorizzare e pensare a qualche cosa di valorizzazione, ma non credo che faranno niente di tutto ciò.
1: No. Senti, invece, capitolo mondiale, domanda retorica, mi rendo conto, però nella giornata di ieri si accendono o continuano a brillare le stelle di Messi, Erling Haaland e Mbappé. Quale di questi giocatori ti prende di più? Ho detto domanda retorica.
0: Diciamo, però... quello che mi fa più incazzare è Messi.
1: Perché?
0: Ma ragazzi, adesso io lo so che adesso mi piglierò del pirla, dell'invidioso, okay, del ciccione, me le becco tutte. Ma per me uno che fa un'entrata a piede martello e non si becca manco il giallo, avevo già finito di parlare. Ieri c'era un altro fallo da rosso contro l'Argentina e ovviamente si è passato sempre inosservato. Come metà dei palloni d'oro che ha vinto sono passati così. Nessuno si ricorda che magari c'è gente come Iniesta, c'è gente come Lewandowski, c'è gente che meritava dei palloni d'oro e non gli sono stati dati perché doveva vincere di Messi. Io mi sono anche un po' stufato. Poi vogliamo dire che Messi è il migliore della storia? Va bene, ditelo. Va benissimo, è il migliore della storia. È incredibile e sensazionale. Io continuo a non vederci, continuo a sentire puzza. Perché ci sono delle situazioni che sono vergognose. Vergognose.
1: Haaland
0: e perché Mbappé... ti ripeto se il fallo col piede a martello l'avesse subito Messi, c'era rosso e 3 giornate di squalifica.
1: Questa è una cosa che ha fatto discutere molto. Sono molto d'accordo con te. Dal punto
0: quindi
1: di vista...
0: è inutile che continuano con sto Messi. Maradona gli spaccavano le caviglie
1: lo so.
0: E si rialzava e giocava.
1: Lo so. Senti, invece gli altri due, Erling Haaland e Mbappé.
0: Beh, Mbappé, ragazzi, sarà pure
1: antipatico.
0: A me, a parte che non sta neanche antipatico, grande rosso-nero, ma avrà tutti i difetti che volete. Sarà una testa calda, sarà uno spogliatoio, quello che volete, ma questo quando decide di farti vincere, ti fa vincere. Punto, chiuso. Haaland continua a dimostrare di essere il centravanti più forte al mondo, perché Mbappé secondo me non è un 9, più una seconda punta.
1: Sì, sì.
0: Haaland dimostra di essere il 9 più forte al mondo continuamente, ha una potenza, una cosa incredibile, però devo dire che questo mondiale mi sta facendo godere, perché tanti giocatori che ho segnalato, che ho parlato, che mi sono preso sempre del pirla, stanno venendo fuori in questo mondiale e questa cosa mi fa piacere in una maniera incredibile. Ma no, soprattutto perché dimostrano che all'estero non hanno paura a far giocare un mondiale a un ragazzino. Invece da noi abbiamo questo concetto che non si possono far giocare i ragazzini. E la nazionale, il fallimento della nazionale lo dimostra, no?
1: Sì.
0: Blocco Inter perché qui, perché là, perché su, perché giù, e va bene che uno dice prendo un blocco, però poi hai palestra e non lo puoi far giocare perché lo fai entrare a 10 minuti dalla fine, poi hai magari altri giovani potenzialmente forti che non puoi far giocare perché qualcuno ti ha detto che nel calcio non si possono mettere i giovani. E va bene così, però la dimostrazione è che mi sembra che Spagna, Inghilterra
1: valorizzano i giovani e quelli fanno la differenza.
0: Ragazzi, l'Inghilterra ha due giocatori, O'Reilly in particolare, poi l'altro dello United che adesso mi sfugge il nome, che arrivano dal settore giovanile e secondo Transfer Market valgono 70 milioni l'uno, e arrivano dal settore giovanile e giocano in Premier nelle loro squadre, giocano da titolari e arrivano a giocare in nazionale da titolari e valgono 70 milioni di euro. Allora adesso io mi chiedo, ma come mai è possibile che lo United e City, che hanno molti più soldi delle squadre italiane, ma i fenomeni del settore giovanile li portano su comunque? Noi invece, che non abbiamo una lira, il massimo che abbiamo portato negli ultimi 5 anni sono Bartesaghi e Pio Esposito. ma alzo le mani, perché se diciamo che
1: Baldassarre è più, dai.
0: Sì, è Palestra, che comunque, perché anche questa cosa qua ne passa sempre inosservato, perché quando la fanno quelli dall'altra parte di Milano, loro sono furbi intelligenti, faceva parte della Academy dell'Inter, l'hanno mandato a Bergamo, è andato un anno in prestito al Cagliari per pagarlo 50 milioni di euro. Voi pensate l'intelligenza,
1: sì, sì. Allora,
0: cioè l'incapacità dei nostri dirigenti.
1: Ti saluto con la domanda più complicata e difficile, nella quale so che è complicata e difficile, quindi ti chiedo veramente di rispondere a istinto, senza pensarci troppo, perché abbiamo pochi secondi. Hai la possibilità di scegliere un giocatore, perché ci sono i 700 milioni che il Milan mette sul tavolo, Mbappé o Jonathan David? Ci hai pensato però per un attimo?
0: No, pensavo, no, non avevo neanche collegato lui, perché nel Jonathan David ho detto, vuoi dire che ha citato, cioè, un giocatore che non conosco? Ho detto, ce n'è uno che non conosco, che figura che faccio.
1: Però direi la scelta è chiaro,
0: conoscendo questa proprietà, capace di dirti Jonathan David.
1: Ok, c'è un audio
0: per, ma c'è un motivo, c'è un motivo.
1: Qual è?
0: Un motivo è molto logico, che si prenderebbero il Canada come fetta di mercato, cioè, che
1: certo,
0: non hanno.
1: Certo, così fanno.
0: Quindi avrebbero Canada, Stati Uniti, sì, Messico, posto. Ecuador, perché la creme arriva dall'Ecuador. Sì. Cioè, che ti devo dire? Così
1: sarebbe un colpaccio. Sentiamoci questa nota vocale e ti salutiamo, dai.
2: Galvani, tu mi devi dire, a parte più Esposito e Palestra, quali sono i giovani meritevoli di giocare in nazionale? Ma mi devi fare i nomi e cognomi, perché stiamo parlando di aria fritta.
0: Io non ho capito, cioè è due ore che sto sospendendo sta cosa, mi arriva sta nota vocale, è due ore che dico che non ci sono, perché nel settore
1: poi,
0: giovanile
1: ti
0: non
1: spiego,
0: hanno coraggio di fare
1: giocare. Poi ti spiego in privato, però direi che possiamo chiuderla qua. Grazie a Jacopo,
0: grazie.
1: Ti mandiamo la puntata.
0: Grazie
1: a
0: voi, ciao a tutti.
1: Ciao, ciao, ciao. Maglioccone, ti ridò la linea, torniamo tra poco con l'Operazione Mondiale.

0: Allora, adesso viene il momento della nostra operazione mondiale. Buongiorno direttamente dal Brasile, Bahia, Fabio Urbisaglia. Fabio.
1: Buongiorno e buon mondiale a tutti.
0: Eccolo. Buongiorno anche da Barcellona, Alain Valnegri, bianco nei capelli,
2: ragazzi,
0: brizzolato, ma molto affascinante, sembra l'ispettore Clouseau. Ciao Alain, buongiorno.
2: Buongiorno Vincent De Maranger, lo sanno, no? Che ti chiamo Vincent De Maranger.
0: Mi piace Maranger, io sono molto francofono, non perché c'hanno Mbappé, ma proprio non perché c'hanno Deschamps, non perché c'hanno Dembélé, non perché sono fortissimi, ma proprio sono francofono, quindi vabbè, non perché oggi...
2: Deschamps chiamerebbe, andresti a difendere la nazionale dei Galletti?
0: Assolutamente, oggi ho anche il compleanno di Zinedine Zizou Zidane, quindi tanti auguri anche a Zinedine, che veramente, mamma mia ragazzi, un tempo era, cioè, vabbè, lasciamo stare ragazzi, campioni di un tempo che adesso non viviamo più e non viveremo.
1: Almeno
0: viveremo.
1: Il figlio ha vinto la partita, no?
0: Sì, vabbè,
1: si è regalato una vittoria.
0: Si è regalato una vittorina. Allora, andiamo ad analizzare le partite, comincio da Alain e vado ad analizzare questo Argentina-Austria con Leo Messi che sbaglia un rigore, tutti a dire ecco qua, come l'ha tirato male, sbagliato, quell'esploit di prima, della prima partita magari sarà fine a se stessa e poi ne fa altri due. Qualcuno però continua a dire, Jacopo Galvani prima, sì, però magari questa partita manco la doveva giocare perché doveva essere espulso nella partita precedente. Però Croce e Delizia, l'MVP ancora una volta lui, immagino, Alain.
2: Inevitabilmente, inevitabilmente, ma al di là dei gol, al di là che vabbè, ha battuto il record è il dato di questa partita.
0: Esatto,
2: che
0: quindi abbiamo dato già il dato intanto.
2: Sorpassa Klose con Mbappé che lo segue lì da vicino, alla gentile Sarriá con Maradona. E, sì, a me sinceramente mi sorprende sempre la capacità che ha Messi di cancellare un'azione sbagliata. 95% dei calciatori sbagliano un rigore dopo 5 minuti in una partita. Crollano. La partita è rovinata. Lui è proprio, riesce ad avere quella memoria da pesciolino rosso, dimentica l'errore e si concentra sulla prossima fase e continua il suo. Se tu guardi Messi al di là dei gol, il ruolo che ha nell'Argentina, e io quando andavo allo stadio a vedere il Barça, non sono andato tante volte, ma quando andavo lo osservavo, e lui l'80% della partita cammina, perché camminando capisce dove può far male alla difesa rivale. E questo a 38 anni, se non hai questa intelligenza, questa furbizia, capire, no, cosa ha bisogno la tua squadra, dove colpire il rivale, pochi calciatori ce l'hanno. E lui riesce sempre ad essere i 5 gol in due partite, ma non... Un mese fa dicevano che comunque si sarebbe perso l'inizio dei mondiali, aveva questo infortunio, eccetera, eccetera. Ormai conferma che comunque con Messi in campo non ci sono limiti. E guardando il tabellone dell'Argentina, probabilmente torneremo a vedere un'Argentina in semifinale contro un'Austria che li ha fatti soffrire. Secondo me nel secondo tempo l'Argentina è calata fisicamente, l'Austria è una squadra di gamba, però all'Austria manca il gol. Manca il gol, tira poco e tira male in porta. E Arnautovic deve giocare dall'inizio, ma anche se avesse 60 anni, perché Gregoric comunque non è mai stato bomber e l'ha dimostrato ieri.
0: L'ha dimostrato, quindi il dato e l'MVP l'abbiamo già dimostrato, il bello e il brutto della partita in sintesi?
2: Beh, il bello è la gestione, la capacità di soffrire dell'Argentina, si deve reinventare, perché comunque secondo me gli manca la transizione offensiva all'Argentina, non ha il calciatore che strappa in contropiede, ci ha provato con Thiago Almada, ci ha provato con Nico Gonzalez, però strappano gli ultimi 30 metri, su 50 metri gli manca quel profilo di calciatore. Scaloni lo sta cercando, mi è piaciuto come è entrato Nico, perché è entrato con la mentalità giusta e con la fame necessaria, e mi è piaciuto l'Austria. Nel secondo tempo il centrocampo austriaco ha fatto una grandissima partita, però è mancato il gol, e alla fine la qualità ti castiga e Messi li ha castigati.
0: Fabio dal Brasile, Norvegia, Senegal. Ecco. Ancora una volta, se brilla Messi, risponde da attaccante puro, vero, lì di mezzo all'area, Erling Haaland, ancora una volta doppietta per lui, giocatore spaziale. Però occhio a questo Senegal che comunque fino all'ultimo ha tenuto botta, ha dato battaglia. con questa doppietta di Sarr, la prima in occasione della prima c'è stata, no, la prima cadendo, nella seconda occasione con un bel duetto con Jackson, un altro giocatore che secondo me sta un po' emergendo in questo mondiale. Ma partiamo dall'MVP intanto e dalle cose belle e brutte di questa partita.
1: Cominciamo col dire che è stata una bellissima partita, non soltanto per il risultato 3-2, quindi 5 realizzazioni, ma proprio anche per l'intensità. L'MVP va gioco forza ancora una volta ad Erling Haaland, che fa 4 gol in 2 partite. Ricordiamoci che esordiva in questo mondiale, per la prima volta è riuscito ad arrivare con la sua nazionale a una competizione internazionale massima per nazionali, ed è già a quota 4, ieri ne fa ancora 2 in un match che si era complicato, ma lui ancora una volta si carica la squadra sulle spalle, firma questa doppietta decisiva e con i suoi gol regala un risultato che praticamente permette già alla Norvegia di ragionare in vista dei sedicesimi di finale, e dimostrando di essere il momento di massima forma psicofisica. E quando la palla scotta, l'avevamo anche già detto dopo l'esordio, tutti attendono Haaland. Peraltro c'è l'Haaland mania negli Stati Uniti, più che Messi, più che Mbappé, in una nazione dove il calcio sappiamo non essere lo sport principale. Il personaggio Haaland sta veramente attirando molto l'attenzione, proprio per quello che rappresenta, no? A livello così atletico, strutturale, per come incarna, per come così rappresenta, no? Lo sport, la figura dell'atleta. Ecco, gli americani amano questo tipo di personaggi.
0: Cose belle e brutte Haaland di questa partita, al di là dell'MVP.
1: Allora, mi è piaciuto lo spettacolo offensivo. È stata, ripeto, una partita bellissima, 5 gol, questo duello a distanza tra Haaland e Ismaïla Sarr, anche lui autore di una doppietta. Benissimo anche Mané,
0: sì.
1: Benissimo anche Mané, tra i migliori in campo, e anche lui ha propiziato, diciamo, direttamente le reti del Senegal. Per la Norvegia è piaciuta la capacità di mantenere la calma, perché obiettivamente sul 2-1 ci sono stati 5 minuti di grande forcing da parte degli africani, e però poi è arrivato subito a sigillare il terzo gol di Haaland la partita, e quindi la remata vincente. Ormai c'è questa coreografia delle remate norvegesi sugli spalti che obiettivamente sono alquanto spettacolari. Sì, e quindi nota di merito anche per la bellissima immagine a fine partita, dove Solbakken è andato a cercare la moglie Anniken in tribune, l'ha baciata anche un po' per...
0: Questa, è anche per questo il mondiale.
1: Togliere l'attenzione. E anche questo è il mondiale.
0: Sì, sì,
1: anche questo. Non mi è piaciuta la tenuta difensiva di entrambe, che si hanno mostrato di avere 2 attacchi prolifici. E in verità non possiamo dire la stessa cosa delle fasi difensive. E quindi il Senegal già aveva mostrato un po' di fragilità al debutto. E quindi ecco, questo forse mi è piaciuto un po' meno.
0: Mi verrebbe da dire mai come la difesa dell'Iraq, ne parliamo dopo. Invece, il dato.
1: Doppietta per Erling Haaland, che ripeto, continua a segnare, è già la quarta realizzazione, numeri spaventosi. E attenzione, perché pur essendo arrivato relativamente tardi a questo mondiale, se paragonato per esempio a Mbappé, ma è già a 35 gol totali in carriera con la sua nazionale, ed è una macchina da guerra, per cui mi aspetto di tutto. Adesso a questo punto avranno la terza partita, che sarà bellissima e decisiva soltanto per stabilire chi arriverà primo nel girone, che sarà proprio contro la Francia di Mbappé.
0: Giordania, Algeria, Alain Valnegri.
2: L'hai visto, Enzo?
0: Onestamente no. La verità.
2: Vittoria algerina importante, con la capacità comunque di rimontare dopo l'1-0 di al Rajden. L'Algeria sulla tre quarti ha tanta qualità. Ieri abbiamo visto Mazza giocare ad altissimi livelli. In Algeria lo chiamano Mazzadona, giocatore giovanissimo del Bayer Leverkusen, che ha scelto proprio di difendere i colori algerini. qualità pura nell'uno contro uno, visione di gioco all'ultima capacità di accelerare. Scusami, mi spiego un po' male perché un po' stanco.
0: Ha la capacità
2: di accelerare il gioco con l'ultimo passaggio con Guiri, grandissima associazione. Abbiamo visto anche un Marez giocare ad alti livelli. Adesso bisognerà capire se possono bastare questi tre punti, perché comunque contro la Norvegia vedo un'Algeria in difficoltà. Ieri ha concesso tanto, però il grande match di Benza Baini ha permesso all'Algeria di portare a casa una vittoria necessaria.
0: Allora andiamo invece adesso a raccontare insieme a Fabio Bisaglia questa partita tra Francia e Iraq. Io devo dire, ragazzi, mo va bene la ripartenza dal basso, no? Tutto a posto, ok, né che è un obbligo fare la ripartenza dal basso, soprattutto se la fa in quel modo, perché che la Francia fosse superiore all'Iraq è chiaramente cosa ovvia, che Mbappé sta giocando uno straordinario mondiale, che è in grandissima forma, altrettanto lo dimostra il primo gol in particolare. Però anche l'Iraq ha partecipato in maniera molto attiva, soprattutto negli ultimi due gol. Però dai, l'MVP ancora una volta.
1: Se vuoi partiamo da lì, dalle cose che non mi sono piaciute.
0: Vai, partiamo dalle cose che
1: sono i regali, insomma, i regali dell'Iraq. Già il raddoppio che arriva al 54esimo, quando la partita, perlomeno sulla carta, era ancora una partita che avrebbe potuto raccontarci qualcosa. E hanno ben pensato il tandem Zaid Tazen, il portiere Basil, di passarsi un pallone diciamo con poca precisione, palla che arriva a Dembélé, che decide di non calciare nonostante l'occasione ghiotta, e nonostante, ricordiamolo, Dembélé non avesse ancora segnato un mondiale, esatto, un gol in un mondiale, un gol che poi arriverà in sequenza, e passa palla a Mbappé che a porta vuota trova il 2-0. A quel punto diciamo sigilla la partita. Non pago il portiere, anche nell'azione del 3-0 sbaglia goffamente il rinvio, propiziando poi appunto la terza realizzazione, messa a segno invece da Dembélé, di cui sopra. Dembélé che peraltro passa quasi in sordina in questa Francia, il pallone d'oro in carica, nonché bicampione col PSG della Champions League, eppure sembra quasi diciamo una comparsa, ecco, in una nazionale dove andiamo all'MVP, l'MVP la scena la rubano Kylian Mbappé di nuovo con una doppietta, fa 60 complessive in nazionale, e occhio anche a lui perché in ottica classifica marcatori all time nei mondiali la sfida a Messi è decisamente lanciata. Ricordiamoci, e fa spavento, che Mbappé ha solo 27 anni e quindi potrà giocarsi perlomeno ancora un paio di mondiali, e in prospettiva quello che sembrava un record di Miro Klose, eccetera, delle 16 realizzazioni, a questo punto comincia a sgretolarsi, e vedremo dove riusciranno a portare poi i numeri in queste lotte a distanza tra bombe implacabili, due dei quali, ci includo anche Haaland, molto giovani, anche perché la Norvegia da qui in avanti suppongo possa prendere parte a diverse edizioni dei mondiali.
0: Secondo me sì, perché è in continua crescita. Poi ci sarà la meravigliosa sfida per la vetta del girone proprio tra Francia e Norvegia nel prossimo turno, credo venerdì sera. Il dato che vogliamo evidenziare?
1: Allora, mi è piaciuto, ti dico cosa mi è piaciuto in breve, una partita comunque in cui si sono messi in mostra, oltre a Mbappé e Dembélé già citato, ancora una volta Olise, che anche lui magari non va a tabellino, però fa due assist, colpisce una traversa su una triangolazione stupenda, e si dimostra ancora una volta decisivo. In particolare la catena di destra funziona molto bene. Cosa non mi è piaciuto l'abbiamo già detto, il dato, e sono i 16 gol di Kylian Mbappé, che ha praticamente già si è appaiato, diciamo, a quello che era ormai l'ex record di Miro Klose. E come già detto, occhio, perché il cammino è ancora lungo con questa edizione allargata, e rischiamo veramente di arrivare ben oltre le 20 realizzazioni. Chiudo soltanto con una un po' provocatoria e del tutto personale: 22 minuti più recupero sono quelli giocati da un giocatore straordinario come Cherki, per me il miglior 10 al mondo, ed è un po' la fotografia di quello che è in questo momento la nazionale francese a livello di profondità di rosa, perché potersi permettere di far entrare il Cherki al 68esimo,
0: capisci
1: che ti devo dire, Vince,
0: beati loro nel vero senso della parola. Grazie a Fabio Urbisaglia da Bahia, ciao Fabio.
1: Obrigado, buon lavoro, ciao Alen, ciao Vincenzo.
0: Ciao Alen, grazie anche a te.
2: Ci ritroviamo. Ciao, buongiorno, ciao, ciao ragazzi.
0: Ci ritroviamo domani, sta per partire a Maracanã, ricevo la linea all'ottimo Andrea Maiocca, che saluto e ringrazio, e vi do appuntamento, Andrea Maiocca, eccolo, e io vi do appuntamento a domani, stesso posto, stessa ora, ciao a tutti.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Ci concentreremo su Malagò, nuovo presidente della FIGC, gli obiettivi che si è dato. Naturalmente c'è da ridare lustro al nostro calcio, una nazionale che deve ancora trovare il suo commissario tecnico. Insomma, un lavoro immane è quello che attende Malagò. Ne parliamo con il nostro ospite. In collegamento con noi c'è Rosario Rampanti, ex calciatore di Torino e Napoli, tra le altre. Ciao Rosario, ben ritrovato.
1: Ciao, ciao.
0: Dunque, Malagò, nuovo presidente della FIGC, può davvero portare a qualcosa di nuovo questa nomina?
1: Ma intanto esperienza ne ha da vendere e quindi evidentemente, sai, l'esperienza conta molto per sapersi muovere in questo ambito. L'ambito calcistico è molto, molto difficile. Lui non c'è mai stato in questo ambito, è stato tutto in altre cose, ha comandato dall'alto il CONI, si è occupato marginalmente di sport e quindi entrare poi, come dire, nel meccanismo della Federazione Calcio non è semplice. Ha già dato qualche indirizzo, no? Nel senso che ha parlato di stadi, ha parlato di sovvenzioni, ha parlato di che ha bisogno di collaborazione. Bisogna vedere intanto con chi si metterà, chi metterà al suo fianco, insomma. È molto importante che lui sappia scegliere bene gli uomini che dovranno poi dirgli cosa fare, anche perché dovrà prendere persone di esperienza nell'ambito calcistico. Poi, naturalmente, quando parla di stadi e parla di sovvenzioni, lì un pochino, secondo me, era meglio aspettare a parlare di aiuti dallo Stato. Lo Stato in questo momento ha altri grossi problemi, che sono sanità e altre cose, lavoro. Non è un momento bello e quindi non vorrei che lui significasse tutto l'ambaradan, cioè la gente che non sta bene, la maggioranza degli italiani, e quindi quel termine di aiuti allo Stato potrebbe, secondo me, eliminarlo, anche perché non dimentichiamo tutti i soldi che girano intorno al calcio, e il calcio, secondo me, dovrebbe sapersi amministrare per sé. Fare l'imprenditore è bello, bisogna essere bravi per fare gli imprenditori, ma io distingo sempre l'imprenditore dal prenditore. Coloro che si fanno aiutare troppo dallo Stato, secondo me non va bene. L'imprenditore deve essere una persona autonoma che riesce a farsi con le sue forze. Quando si hanno troppi aiuti dallo Stato c'è qualche discrepanza, secondo me non va bene. Quindi sono curioso di vedere come andrà avanti e come tocca ancora questo tasto,
0: ecco.
1: Con cui io non sono d'accordo.
0: Ecco, però per quanto riguarda la nazionale, adesso si cerca un direttore tecnico e si rifà il nome di Paolo Maldini, che poi avrebbe il compito di scegliere il commissario tecnico. Cosa ne pensi di questa eventualità?
1: Ma qui entriamo nell'altro ambito, l'ambito tecnico. Noi passiamo da un presidente federale che ha dato carta bianca nella scelta dei tecnici a uno come Buffon, e sappiamo come finisce. E quindi prendersi la responsabilità, parlo di Maldini, di farsi tutte le scelte lui, è una grossa responsabilità, perché bisogna poi saper scegliere, bisogna, come dire, capire bene il momento del calcio italiano, il momento dei giocatori, chi si ha a disposizione, tutto il calcio, nel senso che dall'alto fino in basso. E parlo qui di ciò che circonda il calcio, ma anche del calcio in sé, dei giovani, dei semiprofessionisti, insomma tutto ciò che è tecnico, tutto ciò che riguarda la conduzione tecnica della squadra. Lui dovrà pensare all'alto, dalla prima squadra fin sotto. Io ho fatto una grossa esperienza nella federazione e quindi so quanto è difficile, so quanto sono difficili le scelte. E so quanto bisogna essere immuni da ogni interferenza nel gestire le nazionali. Quindi auguri a Maldini. Compito molto difficile, se Maldini è ancora
0: Certo,
1: ufficialmente.
0: se accetterà questo incarico. Se accetterà questo incarico. Ecco, e tra.
1: Perché non deve accettare? Non c'è altri incarichi, quindi questi sono incarichi di prestigio. Bisogna avere la responsabilità verso il calcio, verso i colori che vai a indossare, che sono l'azzurro. L'azzurro rappresenta l'Italia. È un onore, secondo me, quando si viene chiamati al compito di rappresentare la tua patria.
0: Per quanto riguarda il ruolo di commissario tecnico, tra Conte e Mancini, chi sceglieresti? Ci può essere anche l'ipotesi Baldini, che è stato chiamato a dirigere l'Italia in queste ultime due partite?
1: Beh, tu stai naturalmente esagerando, perché bisogna pensare a gente che ha un'esperienza molto alta, nel senso che noi qui stiamo parlando di gente come Conte e come Mancini, che hanno avuto la conduzione di cose importanti, quindi nazionali, squadre di club, insomma, hanno saputo navigare ad alti livelli. E lo metti in comparazione con un Baldini che, insomma, non ha allenato grossi club, non ha avuto quelle grosse responsabilità, quindi c'è un dislivello pazzesco, secondo me. Quindi quel rischio di continuare con Baldini, io non credo che se lo possa prendere nessuno. Non se lo prenderà sicuramente Malagò, oppure chi per lui, o Maldini, o chi altro. Quindi lì dipenderà. Diciamo che uno un pochino più diplomatico fra Conte e Mancini, l'altro un pochino più irruente in certi momenti, e lì bisogna vedere dove andranno a cadere. Certamente cadono bene in tutte e due le ipotesi, insomma, sono tutte e due di grandi esperienze, grandi capacità comunicative anche. Sanno vendere bene il proprio prodotto e sanno anche decidere al momento giusto che sta ad intraprendere anche nella scelta dei giocatori. È un compito difficile comunque, perché il calcio italiano non se la passa molto bene, perché per tanti motivi. Motivi sono, per esempio, che tu nelle squadre italiane sono troppi, troppi stranieri, sono quasi tutti stranieri che giocano, quindi le scelte sono difficili. Devi andare a prendere per far giocare gente che magari non ha tante esperienze di campionato, vengono convocate gente che ha fatto una partita, però addirittura non ha mai giocato in Serie A. Quindi le convocazioni sono, per me, sono a un certo punto quasi ridicole in certi casi. Una volta, insomma, per arrivare in nazionale dovevi fare i campionati, ma dovevi giocare ad altissimo livello e quindi eri competitivo. Adesso la competizione puoi reggere poco la competizione, anche perché la differenza, per esempio, delle squadre che arrivano sopra, nei primi 4 posti o 6 posti, a differenza delle squadre che sono in fondo alla classifica, come dire, non sono molto allenanti le partite, e non sono molto competitive le partite che devono affrontare i giocatori singolarmente. Quindi e lì evidentemente non si fortificano abbastanza per poi affrontare ad alto livello le squadre estere, ed è per questo che tu vieni poi eliminato.
0: Certo.
1: Cioè, non c'è poca il discorso andrebbe più approfondito anche per quanto riguarda le sovvenzioni che arriva quando la squadra viene promossa dalla B alla A, no? I diritti televisivi delle squadre che sono in alto, vedi, Juventus, sono altissime. E quindi queste squadre qui possono permettersi di comprare grandi giocatori, giocatori importanti. La squadra che viene su dalla Serie B cosa può permettersi con 10 milioni, 15 milioni? Può permettersi niente. E quindi ecco che ci sarà sempre questa grande differenza. Per esempio, in altri paesi come l'Inghilterra, questa differenza non c'è, sono molto più, come dire, molto più altruiste le società, i club di alta categoria, no? In alto, che dividono bene i proventi delle regioni anche con quelle in basso, con le squadre che arrivano dalla B, e quindi lì di conseguenza c'è più competizione poi, e questa maggiore competizione ti serve poi per affrontare meglio i campionati esteri, le Champions, le altre coppe. E quindi questo è un tasto che mi aspetto che un presidente federale vada a toccare, oppure perché questo tasto le squadre in Lega non lo toccano, perché comandano poi i grandi cercano di guadagnare loro. Dovrebbero essere più altruiste, perché indirettamente gli servirà di più questo, gli serve per essere più competitivi. È un problema che non vedo che tocchi.
0: Difficilissima risoluzione. Parliamo un po'
1: E
0: anche del
1: invece
0: tuo Torino.
1: sarebbe bello che lo toccassero questo
0: Sì,
1: tasto.
0: certo. Parliamo un po' del tuo Torino, come si sta strutturando con Abate alla guida, che sensazioni hai?
1: Guarda, Io ti dissi che i periodi del Torino dopo gli anni 60, dove gli allenatori erano stati Rocco, Fabi che tornava dalla nazionale, i periodi d'oro sono stati periodi in cui il Torino ha avuto tre allenatori giovani che venivano dalla B, che sono stati Giannoni, Radice e Mondonico. Ecco, quei tre allenatori avevano portato a livello molto alto la società, il club. La squadra infatti entrò, vinse il campionato, entrò nelle coppe europee, ma quelli lì sono stati i periodi d'oro. E quindi io scrissi, diciamo, 6-7 mesi fa, che il Torino avrebbe dovuto prendere un allenatore giovane, anche perché il giovane, come dire, ha più coraggio, può rischiare, quindi può metterci quel pochino di fantasia in più per dare entusiasmo alla gente. Quindi ben venga questo giovane Abate che calza a pennello, lui gioca con tre centrali, due esterni che devono spingere. E quindi lui, secondo me, ha fatto bene questa scelta. Lui giocava esterno destro, quindi sa come insegnare ai fluidificanti esterni ad attaccare, perché oggigiorno quando giochi a 3 a 5 dietro, tu hai bisogno di due esterni che spingano. Certamente il Torino questi anni ha faticato molto perché gli sono mancati questi due giocatori che spingessero, no? Solamente Ansaldi, qualche anno fa, riusciva a spingere, ma Ansaldi poi si faceva sempre male, quindi faceva mezzo campionato. Poi quest'anno ha dovuto arrangiarsi con Lazzaro, che per carità, Pedersen che ha fatto bene, mi sembra che ieri abbia segnato anche un gol, però Pedersen è molto timido. In quei ruoli lì deve avere gente coraggiosa, gente che spinge, che riesce ad arrivare sul fondo, riesce a mettere dei palloni per il centro, no? Perché affinché il compagno, la punta, riesca a deviarla o di piede o di testa. Se tu oggigiorno non c'hai degli esterni che spingono, tu nel calcio vai poco avanti. Infatti vedi che le grandi squadre, questi giocatori sono preziosissimi, no? E quando un difensore una volta le società avrebbero azzardato di spendere 40 o 50 milioni per comprare un esterno. Una volta si diceva che spesi per la punta, colui che faceva gol, l'esterno, il difensore si poteva creare. Infatti, la storia ti dice che certi giocatori che giocavano attaccanti poi sono riusciti a trasformarsi anche come difensori o addirittura come liberi, no? Potrei farti anche dei nomi, ma tanto lo sapete che non mi so, io ricordo lo Zaccarelli che giocava a mezzala, poi si trasformò in libero. Il
0: Certo.
1: Comi stesso, faccio
0: Io ricordo Comi, Antonio
1: nomi
0: Comi.
1: che giocava davanti e poi giocava,
0: Difensore.
1: no? Il difensore tu potevi crearlo, non spendevi mai. La cosa che era importante per la società era: no, io soldi me li conservo per spendere per quel primo gol. E invece adesso vedi, per esempio, il giocatore che era dell'Atalanta, è arrivato nel Cagliari, adesso mi sfugge il nome, che è stato pagato 40 milioni, diciamo, vale 40 milioni, no? E la società rispetto
0: Palestra,
1: perché hanno.
0: palestra. Più
1: Ma palestra, la società hanno capito che
0: di
1: devono
0: 40 milioni,
1: spendere
0: ora vale anche 50 milioni.
1: addirittura, quindi vale così, perché diventano giocatori, vedi Di Marco che giocatore importante è, no? Cioè, si è capito finalmente che il gioco sulle fasce è importantissimo. Una volta si pensava al centrocampista. Comunque, in tutti i casi, tutti i giocatori di una squadra sono importanti. L'importante è che l'allenatore riesca a fare della squadra un bel mosaico, dove tutti quanti ci stanno dentro, tutti quanti danno il loro contributo. E quando c'hai delle carenze in qualche reparto, tu paghi dazio. E fallì l'annata, come l'ha fallito, diciamo, squadre importanti, ma non importantissime, come il Torino e la Fiorentina, per esempio, no? Siamo sempre lì. Io
0: Sì.
1: seguo molto la Fiorentina, quindi ogni tanto faccio riferimento, ma seguo molto il Torino. Il Torino c'ha il compito di Petrarchi, è
0: Sì.
1: difficilissimo.
0: Tra l'altro c'è anche un problema portiere perché chiaramente
1: Sì.
0: bisogna cercare di porre rimedio a questa questione. Si parla dell'ipotesi Ravaglia e
1: Sì.
0: Montipò, ti convincono?
1: Ma a me ha convinto questo di quest'anno. Non deve essere timido che dice: ma io mi accontento di giocare lì, ma io voglio stare. Cavolo, tu hai giocato il campionato, te la sei cavata alla grande, no? E perché devi dire: io mi accontento? più bravo Montipò Ravaglia di questo che abbiamo avuto quest'anno. Non lo so, io, a volte non è questione di personalità, uno deve essere anche un pochino sfacciato, deve affrontare le difficoltà, deve sapersi porre anche e saper rispondere come si deve. La timidezza nel calcio a me piacciono i giocatori che sanno osare, no? Coloro che vogliono fare il passaggio a rischio. Io l'altro anno ho criticato tante volte, per esempio, Ricci, che secondo me faceva sempre il passaggino senza responsabilità. Sai come la penso nel numero di passaggi esatti, queste statistiche che fanno, che sono tutte sballate, non si rendono conto che il passaggio va fatto sempre. Spesso, qualche volta, bisogna che il giocatore assuma la responsabilità per fare il passaggio a rischio, se no che giocatore sei? Sei un giocatore scontato che non farà mai la differenza. La differenza la fanno coloro che hanno la sfacciataggine di tenere la giocata, il dribbling, l'affondo, il lancio, l'assist per il compagno che lo mandi in porta. Tutti i giocatori vanno valutati queste cose qua, il contrasto, il gioco di testa, insomma. Le qualità di un giocatore devono essere infinite per definire uno che vale più di 20 milioni, 30 milioni di euro. Invece pagano certe cifre per dei giocatori veramente che fanno cascare le braccia. Guarda, te lo dice uno che un po' di esperienza ce l'ha.
0: Ah, certo. Rosario, grazie mille come sempre per il tuo intervento. Alla prossima, buona giornata.
1: Ringrazio, stammi bene. Ciao. Ciao.
0: Adesso torniamo a parlare di Malagò, che è stato eletto presidente della FIGC. Il commento da parte del presidente dell'Inter, Beppe Marotta.
2: Presidente, è stato eletto Malagò come nuovo presidente della FIGC, cosa rappresenta?
3: Ma sicuramente rappresenta il fatto di aver affidato alla federazione, quindi il mondo del calcio, il movimento calcistico, una persona che ha grande competenza, grande esperienza, è un vincente, i risultati mi pare lo hanno dimostrato nella sua storia, per cui io credo che sia una premessa molto importante questa considerazione, perché oggi ci vuole gente competente, abbiamo tanto da lavorare e quindi un presidente così autorevole che rappresenta tutte queste caratteristiche positive sia ed era necessario.
2: Serie A di nuovo centrale dopo diverso tempo, Presidente.
3: È una casualità, dal 2001 che la Serie A non presentava una candidatura dopo Carraro, e il fatto di averla fatta non significa avere un predominio su tutte le altre componenti, cui va il massimo del rispetto da parte nostra, però è un dato importante perché comunque il fatto poi di aver ottenuto anche con il supporto di altri componenti questa vittoria, significa che diciamo che la Serie A non è ritornata centrale, ma comunque ha assunto un ruolo che gli competeva e che secondo me può essere importante per il futuro.
2: Grazie. Un'ultima domanda di mercato, siamo a Roma, non possiamo non citare anche Ndicka, una sua battuta.
3: Ora non abbiamo fatto niente, non abbiamo cercato, quindi assolutamente, se mi chiedi lo state trattando, no, di sicuro.
0: Adesso vi proponiamo anche le parole dell'ex presidente della FIGC Gravina su Malagò.
4: No, dai discorsi che ha sentito, è emerso qualcosa di nuovo secondo lei, un
5: No,
4: elemento di
5: no, su
4: riflessione?
5: tutti c'è grande coerenza,
4: Microfono prossimo.
5: siamo a conoscenza dei problemi, adesso bisogna attuare quello che si è detto. Recuperare alcuni rapporti, mettere da parte alcune tensioni, togliere quelle ragnatele, voglio dire, che purtroppo hanno impedito al nostro mondo di svilupparsi, ma ci sono tutte le condizioni per poterlo fare.
4: In che cosa Malagò potrebbe riuscire dove lei purtroppo non è riuscita?
5: Chiedetelo a lui,
4: No, no, ma
5: io traccio progetti, visioni, c'è tutto a disposizione.
0: E con le parole di Gravina siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, non mancate. Buon proseguimento di serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di TMV Radio. Questa è A tutta C, la rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Ben ritrovati da Luca Bargellini al microfono e da Giorgio Sorani in cabina di regia, che saluto e ringrazio per questo appuntamento di martedì 23 giugno 2026. Mentre il caldo sul piano atmosferico si fa sentire, non ci facciamo mancare neanche il caldo, il clima bollente in termini di calciomercato, perché sono davvero davvero tantissime le notizie e gli aggiornamenti che sono arrivati in queste ore. Prima di dare il via alle danze, vi ricordo che ci potete seguire tramite il sito della nostra radio, tmvradio.com, tramite la nostra applicazione ufficiale, ma anche e soprattutto tramite il canale 61 del digitale terrestre. 331 8200213 è il numero per i vostri messaggi WhatsApp. Io adesso non posso far altro che dare il ben ritrovato a Matteo Ferri dalla redazione di tuttoc.com. Ciao Matteo, buongiorno.
2: Buongiorno Luca, buongiorno a tutti gli ascoltatori e telespettatori.

0: Iniziamo dal non solo, perché nelle ultime ore ne sono arrivate diverse di dichiarazioni molto molto importanti. Partirei da quelle che riguardano una delle più grandi protagoniste, una delle più grandi attese della prossima stagione, della nuova stagione, ovvero il Bari, perché ha preso la parola il presidente Luigi De Laurentiis.
1: Sì, una delle grandi protagoniste suo malgrado, insomma, penso che la piazza ne avrebbe
0: Esatto.
1: fatto volentieri a meno di essere protagonista in Serie C. Ieri c'è stato tra l'altro uno striscione appeso fuori dai cancelli di Via Allegri prima delle votazioni per il presidente federale con i tifosi del Bari che in sostanza chiedevano a De Laurentiis di farsi nuovamente da parte, manifestavano la loro contrarietà alla multiproprietà. Il presidente ieri ha dichiarato che la retrocessione è arrivata in maniera un po' inattesa, è stata una brutta botta, però stanno lavorando in silenzio proprio perché vogliono, diciamo, ricucire uno strappo con la piazza che francamente ritengo abbastanza difficile a questo punto ricucire, più che altro perché comunque le regole impongono a De Laurentiis entro il 2028 di cedere la società. Poi se in questi 2 anni magari fa il doppio salto e arriva in Serie A, sicuramente penso che la tifoseria biancorossa si dimenticherà di tutto quello che è successo.
0: Certo.
1: Se non dovesse succedere, insomma, la vedo abbastanza difficile. De Laurentiis ha parlato di circa 6-7 soggetti interessati, tra cui un paio molto interessati con un progetto, insomma, stabile e interessante da valutare. Ha detto che non lascerà la squadra, la società in mano al primo che capita e ci mancherebbe, mi viene da aggiungere, vista anche la tipologia di piazza, però
0: Certo.
1: insomma al momento diciamo che i risultati non gli hanno dato grande, non, diciamo non trasmettono grande fiducia alla piazza, vedremo se saprà quantomeno riconquistarla.
0: Un'altra piazza del girone C, del prossimo girone C, che è ancora in attesa di capire quale sarà il suo futuro.
2: La Dea tornò subito nel massimo campionato. A Bergamo Magrin rimase fino al 1987, anni in cui la Juventus decise di prelevarlo dall'Atalanta per 2,8 miliardi di lire e sopperire così alla partenza. Niente proprio di meno di Michel Platini. Magrin dovrebbe sostituire appunto Platini nel gioco e negli occhi dei tifosi, che pure, tra l'altro, proprio Platini diceva: "Lui è più bravo di me". Il tecnico gli toglie però un peso importante dalle spalle, non lo fa giocare con quella maglia numero 10, gioca da mezzala destra Magrin, il numero sulle spalle conta meno, ma quel centrocampista quasi infallibile su punizioni e rigori non ha potuto vivere fino in fondo la grande occasione della carriera, ma non per suoi demeriti, attenzione, ma perché era una Juventus in profondo stato di crisi. Scirea, che prima di lui ha percorso il viaggio da Bergamo a Torino, lo aiuta a inserirsi, subito diventano amici, ma non basterà. Dopo 2 stagioni Magrin passa al Verona e la mente torna al 10 dicembre 1989 a una punizione delle sue, telecomandata all'ultimo minuto contro la Fiorentina. Le è iniziate a battere a 16 anni le punizioni Marino Magrin, al Bassano Virtus in D, aveva 16 anni. Le tira a foglia morta come Mario Corso nella grande Inter, registra i filmati di Maradona, di Zico, dello stesso Platini, li studia al rallentatore, si accorge che tutti piegano il corpo sul piede d'appoggio, prova a fare lo stesso, impara ad accarezzare la palla allenandosi al freddo d'inverno. Ottavio Bianchi all'Atalanta poi gli insegna a dare un giro particolare alla palla quando calcia da una ventina di metri perché rende il tiro più potente, praticamente imparabile. Così il professore Magrin in questo modo ne ha scritte tante, indelebili, di storie di calcio. Marino Magrin, un saluto, grazie per essere con noi in Storie di Calcio.
3: Grazie a voi tutti e saluto tutti gli sportivi. Grazie. Buongiorno.
2: Ho cercato, Marino, mi perdonerai, ho cercato di ripercorrere tanti anni di carriera in questo breve estratto. Mentre parlavo, insomma, penso, no, che le emozioni siano state tante.
3: Beh, io prima di tutto dico grazie, un bel, diciamo, un bel curriculum, tutto veritiero. L'unica cosa è che non
2: Dimmi.
3: sono mai stato un professore.
2: Ah,
3: Direi che sono stato,
2: ok.
3: diciamo, io intanto ti ringrazio di questa bella realtà che mi hai accomunato, però per quanto riguarda, diciamo, professore, no, ci sono altri professori più forti di me. Io sono stato un giocatore veramente che ho sempre amato il pallone, sin da piccolino. Mi sono divertito nella squadra del mio paese che era l'US Casonense, seguendo i miei 2 fratelli maggiori, che uno è del 55, che fa ancora adesso l'attuale allenatore di portiere, una squadra di

0: promozione eccellenza, e quindi andavo a vedere lui, seguivo tutti i ragazzi maggiorenni, la prima squadra, però cercavo di accogliere, diciamo, quel giocatore più tecnico che mi vedevo, insomma, in lui. Io sono cresciuto col giocatore più fondamentale in quel periodo, che era Gianni Rivera, quindi vedevo in lui, diciamo, quella classe carismatica, diciamo, come accarezzava la palla, come faceva i passaggi, corto, lungo, e quindi cercavo di migliorarmi giorno per giorno, ma era nella squadra dell'oratorio.
1: Sì, no, così puntualizziamo anche per chi ci ascolta: il professore non è quel professore della cattedra, è semplicemente il professore come hai anche, sei stato anche di ispirazione per molti in quegli anni, anche per come calciavi le punizioni, un po' il maestro, anche se poi giustamente è un'etichetta che, come hai detto tu, non vuoi attaccarti, e ci sta, Marino, assolutamente, però per noi il professore, per come battevi quelle punizioni, è davvero incredibile. Però, Marino, torno proprio a quegli anni, perché poi ai tuoi inizi di carriera, quando è stato il momento di svolta che, insomma, hai capito che quella del calcio potesse essere una passione? Perché, tra l'altro, ho letto, e vorrei che me ne parlassi, dopo la terza media avevi cominciato a fare anche il falegname, e fa capire anche come all'epoca bisognava conquistarsene davvero le cose.
0: Beh, guarda, io ho perso nel 66 mio padre, che aveva 46 anni, quindi mia mamma Albina veramente ha fatto dei sacrifici enormi, con 4 figli ancora piccolini, e quindi è stata veramente una situazione familiare, diciamo, un po' dura, soprattutto far crescere 4 ragazzi giovani, però ringraziando la provvidenza, come diceva sempre mia mamma, con gli esigui, con gli aiuti di esigui, insomma, il pane non ci è mai mancato. Però soprattutto anche i miei fratelli hanno cominciato a tirarsi sulle maniche, andare a cercare lavoro in fabbrica, e dopo anch'io, diciamo, anche se avevo la possibilità di continuare gli studi, ma vedendo un attimino un po' i problemini un attimino che c'era in famiglia, ho detto, ma no, dai, ne approfitto, cerco di andare a guadagnarmi un po' lo stipendio. E da lì, guarda caso, ho avuto anche la fortuna, perché dopo, quando giocavo a 16 anni, come hai detto tu, nel Bassano Virtus, dopo 2 anni ho avuto la fortuna e la bravura che il Montebelluna mi ha chiesto, una società montebellunese dove sono usciti fior di giocatori da Serena e tanti altri giocatori. E il datore di lavoro mi lasciava la possibilità del pomeriggio di andarmi a allenare, e quindi devo ringraziare tante persone che mi hanno voluto bene. E io, anzi, di quando sono arrivato nel Montebelluna,
1: sì,
0: nel Montebelluna, guarda caso, c'era il mister Gianni Rossi, che addirittura c'era un fior di giocatori che avevano anche giocato, come Bresolin, Zerbini, giocatori di categoria superiore, guarda caso mi ha dato la possibilità di calciare i rigori. Avevo visto in me già un, diciamo, che dagli 11 metri, insomma, rispetto agli altri, forse avevano fiducia, e quindi ero il giocatore anche carismatico per quanto riguardava il penalty dagli 11 metri.
1: Ecco, dagli 11 metri, però indietreggiamo insieme, Marino. Come nasce la passione del calcio di punizione? L'arte di calciare, no? Di tirare un bel calcio di punizione, superare la barriera, metterla nel sette, col portiere immobile. Da dove nasce questa passione?
0: La passione è nata soprattutto quando, a 16 anni, che io giocavo, era il primo anno degli allievi a Bassano Virtus, che ho poi esordito in prima squadra, perché ho esordito in prima squadra si può dire a 16 anni e mezzo, ok, in quel caso in Serie D, come dicevete prima, e niente, del mister che avevo negli allievi, Beppe Bonotto, che dopo allenamento del venerdì ci fermavamo lì, 2-3 ragazzi, quelli un attimino che avevano il piedino morbido, si può dire,
1: sì,
0: ci fermavo lì a calciare su una sagoma, e dicevo, ma cercate di accarezzarla bene questa palla, di farla scavalcare appena sopra la barriera, che il portiere è impossibile che dopo vada a prendere da un palo all'altro. E quindi da lì, insomma, ho sempre cercato. Però quando tu giochi, che hai 17, 18 anni, 19 anni, e giochi con giocatori veramente, soprattutto i bomber, mi ricordo a Montebelluna Bresolin, a Mantova c'era Sauro Frutti, a Bergamo con Lino Mutti, diciamo, era quel giocatore che mi piaceva fare, il giocatore quello che si avvicinava alla palla, soprattutto, certo, c'era punizioni a due, la toccavo per il tiro bomba, no? C'era la bomba, si può dire, il tiro dell'attaccante che cercava di fare gol. E guardando soprattutto i giocatori dalla Serie C, che erano i primi VHS che uscivano, guardavo i giocatori, quelli della Serie A, quando facevano vedere la Domenica Sportiva, io memorizzavo, e guarda caso l'anno con mister Ottavio Bianchi, mister Ottavio Bianchi è stato così che mi allungo un attimino, che un venerdì dice: guardate ragazzi, si parla tanto di tattica di allenatori, proprio io sono andato a vedere mercoledì la partita in Coppa Italia, Milan-Juventus, si è lavorato benissimo, organizzazione di gioco fondamentale, 0-0, però dopo guarda caso arriva una punizione a 8 minuti dalla fine, è arrivato il francese, tiro, gol, 1-0 per la Juve. E io mi sono
1: strappato la regola, perché la storia di calcio Bruno non l'ha raccontata sui campi da calcio, ma l'ha raccontata dalla tribuna stampa attraverso le televisioni degli italiani. Allora è doveroso dedicargli una nostra puntata di storia di calcio. È un modo di dire di cui si abusa, specie nei commiati, ma prima di tutto Bruno Pizzul era davvero una persona per bene. Poi è stato anche un grande telecronista. Abbinava la proprietà di linguaggio del professore di lettere alla competenza dell'ex calciatore. Aveva svolto entrambe le professioni prima di entrare in Rai da vincitore di un concorso, quindi niente segnalazioni e nessuna tessera di partito. Aveva un grande talento nell'azzeccare i toni giusti, sapeva emozionare e coinvolgere, ma senza esagerare, sempre con grande equilibrio ed equidistanza e senza prendersi troppo sul serio. Bruno Pizzul è morto nella notte del 5 marzo, giusto 3 giorni prima del suo 87esimo compleanno all'ospedale di Gorizia. Era nato ad Udine, ha vissuto per quasi tutta la vita a Milano. Assunto in Rai nel 1969, è stato telecronista di calcio, ma non solo, perché si ricordano sue telecronache anche di bocce. Fino al 2002. È stato la voce della nazionale del 1986, quando prese il posto di Nando Martellini. A differenza del suo predecessore, non è riuscito a raccontare la conquista di un trofeo da parte dell'Italia, nonostante abbia seguito gli azzurri in 5 mondiali e 4 europei. In compenso sono stati numerosi i successi delle squadre italiane nelle coppe europee, che hanno avuto la sua voce come sottofondo. Per molti anni è stato conduttore di Domenica Sprint e di Sportsera, e per una stagione ha guidato anche la Domenica Sportiva. Bruno Pizzul ha girato il mondo, ma non aveva la patente. A San Siro ci andava in bicicletta e la legava con una catena al cancello dello stadio. In un mondo patinato, uno straordinario esempio di normalità. Pizzul apprende il modo di raccontare il calcio alla scuola della Rai, si affianca a Nando Martellini, poi lo sostituisce durante il campionato del mondo di Messico 1986. Da allora iniziò la sua scuola, quella che si inseriva nella tradizione della TV di Stato, ma che brillava per semplicità, chiarezza ed essenzialità, con un'ironia raffinata e sottile. L'ironia che chi ha visto la nazionale tra gli anni 90 e 2000 ricorda in quel magnifico commento durante Italia-Corea del Sud ai quarti di finale del Mondiale del 2002. La telecronaca che inquadra il cartellino rosso sventolato a Francesco Totti e poi quell'arbitro ecuadoriano Byron Moreno, autore di una prestazione scandalosa. Quel suo quest'arbitro ha una faccia un po' particolare, detto con garbo ed eleganza, capace di esprimere lo sdegno di una nazione intera senza mancare di rispetto a nessuno, la stessa nazione che oggi gli rivolge il suo più grande grazie. Che storia di calcio, quella di Bruno Pizzul.

0: Totti.
1: Segna anche
2: non
1: Totti.
2: Ci credo.
1: Totti ha rischiato l'impossibile, ha beffato Van der Sar.
0: Tanti due avversari, tre Zanetti con la sua caratteristica andatura, e c'è il gol di Branca. Splendida azione di Zanetti sulla destra, e Marco Branca che mette dentro con un Roy Hodgson, come avete visto, intaccibile.

0: Martino Baggio, pallonetto per Benarrivo, giù, rigore, rigore, stavolta Brizio lo concede.
1: Parte Baggio.
0: Sì, gol, 2-1 per noi al dodicesimo del primo tempo supplementare. Roberto Baggio, doppietta per lui.
2: Marcatissimo da Jankov, si fa vedere Roberto, si gira bene, converge, la palla è sul destro e c'è un grandissimo gol da parte di Roberto Baggio, strepitoso gol di Roberto Baggio.
3: Largo per Donadoni che ora punta Ferrer, va Ferrer su Donadoni. Si prolunga il duello fra i due e poi l'inserimento per Dino Baggio che è un buon tiratore, parte il suo tiro ed è gol! Grandissimo gol di Dino Baggio!
0: Gullit lavora sullo stretto, un ottimo pallone, trova l'inserimento da quindi ad Ancelotti, destro, gol, grandissimo gol di Ancelotti.

0: Se è vero ciò che diceva Strauss, ovvero che la voce umana è il più bello strumento che esista, ma è anche il più difficile da suonare, allora Pitzul possiamo dire che suonasse davvero molto bene. Tra l'altro è stato costretto a lasciare il calcio giocato a causa di un infortunio al ginocchio, perché sì, Pitzul ha anche giocato a calcio nel Catania e poi nella squadra della sua città, dove è nato nel 1938 ad Udine. Nonostante poi quell'addio al calcio, è voluto rimanere comunque nel mondo del pallone, entrando in Rai, come detto, nel 69, e non senza le classiche difficoltà giovanili, perché quel dottore in giurisprudenza che è stato Bruno Pizzola è arrivato anche con 15 minuti di ritardo al campo neutro di Como, lo stadio scelto per far disputare lo spareggio di Coppa Italia tra Juventus e Bologna, cominciando a commentare la sua prima partita, pensate, dal 16° minuto. Erano altri tempi, la partita era trasmessa in differita e comunque ha potuto rimediare come solo lui poteva e sapeva fare. Abbiamo raccolto nel corso della settimana qui su TMV Radio dei pareri di chi ha conosciuto Bruno Pizzul, ve li proponiamo ripartendo e partendo dalla voce e dalla testimonianza di Antonello Valentini.
1: Bruno Pizzul appartiene a quella stirpe, se così si può dire, di scuola Rai, di radio telecronisti, che ha dei nomi fantastici. Io ho già citato Martellina, vorrei ricordare Paolo Rossi per l'atletica, il pugilato in rugby, Bellani, Oddo, Galeazzi per il tennis, Salvo Giordani per il basket, Adriano De Zan per il ciclismo, a parte i radiocronisti che sotto la guida di Guglielmo Moretti, di Roberto Bortoluzzi, di Gilberto Evangelisti, cito queste persone perché i più giovani non hanno avuto il piacere e la fortuna di ascoltarli, non si possono dimenticare Ameri e Ciotti. E in questa linea a seguire, io parlo ovviamente di quelli della mia epoca, diciamo così, poi la Rai ha continuato in una tradizione che ha portato tanti colleghi, tra cui mi piace citare Riccardo Cucchi, Retici adesso, Alberto Rimedio, ma ce ne sono tanti altri, per carità, certo, non voglio fare torto a nessuno, perché però con questi che ho citato ho avuto un rapporto più diretto per via della nazionale, naturalmente. Quindi voglio dire due cose. L'aneddoto è il seguente: nel 92 andammo a fare una trasferta, siccome eravamo stati eliminati dagli europei in Svezia, andammo a fare una trasferta. E nella squadra c'era Lentini, non so se ve lo ricordate.
2: Come no?
1: Ovviamente Lentini era uno che spingeva molto, andava avanti, portava il pallone. Allora Bruno si divertiva, un po' sfotticchiandomi, un po' perché ci scherzavamo, a dirgli sempre Valentini, Valentini, Valentini. Dice: Bruno, guarda, mi fai fare una figuraccia, se mi stia giocando io. Valentini era diventato una specie di piccolo spottò nei miei confronti, affettuoso naturalmente. Certo. E voglio dire un'ultima cosa. Bruno Pizzul è stato un telecronista fantastico e passatemi una battuta, se non me la passate la faccio lo stesso, era un radiotelecronista che usava l'italiano.
0: La sua scomparsa ovviamente lascia un vuoto non solo nel mondo dello sport, ma anche e soprattutto in famiglia. Da moltissimi anni Bruno era infatti sposato con Maria, a quale insomma la definiva la tigre, da cui ha avuto tre figli, Fabio, Silvia e Anna. La tigre perché guida la tigre, diceva mia moglie Maria, che ormai ha anche funzione di badante, amava scherzare Bruno Pizzul, che poi spiegò che la moglie di un calciatore della Triestina veniva chiamata così. Quella ragazza mostrava analogie con Maria e ne adottai il nomignolo. Ovviamente la famiglia ha dato comunicazione del decesso senza specificarne le cause. Questa per quanto riguarda la famiglia di Bruno Pizzul, ma continuiamo con le testimonianze raccolte qui su TMV Radio. Vi facciamo sentire quello di Alessandro Renica, che tra l'altro insomma è stato protagonista col Napoli nella finale contro lo Stoccarda per quanto riguarda la prima Coppa UEFA vinta dal Napoli e commentata dall'indimenticabile voce di Bruno Pizzul. Sentiamo però il ricordo di Alessandro Renica.
3: Una persona umile che conosceva bene il calcio e per me personalmente, che anche ho avuto la fortuna di conoscerlo un attimo, di essere stato intervistato da lui, si capiva che era una persona di livello un grande uomo, insomma, la percezione che avevo, e per me è stato come per Maradona il calcio e il Maradona dei telecronisti.
0: Personaggio televisivo anche polivalente per Bruno Pizzul, perché non è stato soltanto il telecronista istituzionale, ma si è anche riscoperto showman attraverso quella che è stata presenza a quelli che è il calcio con Simona Ventura, insomma un programma di intrattenimento molto importante dell'epoca, molti di voi sicuramente lo ricorderanno, però sempre pagato e sempre elegante Bruno. Al suo fianco Massimo Caputi, indimenticabile, la coppia di telecronisti in una veste diversa, in quella che era il programma su Rai 2, quelli che è il calcio, e Massimo Caputi, che è stato uno dei nostri testimoni rispetto al grande rapporto che ha sempre avuto con uno dei maestri, ovvero Bruno Pizzul. Sentiamo Caputi.
2: Ho avuto il piacere, l'onore di anche di lavorare insieme a Bruno, sì, a quelli che il calcio all'inizio degli anni 2000, ed è stata un'esperienza bellissima, perché una persona di una semplicità, era veramente una gran bella persona, ancorché un grande giornalista. Posso dire che immaginate negli anni, nel 90, nel 94, quando insomma io facevo il telecronista per Tele Monte Carlo dei mondiali, dei grandi eventi, e mi trovavo, diciamo, come antagonista un signore che si chiamava Bruno Pizzul, e per me è stato un maestro, è stata una persona che ho sempre preso come punto di riferimento per il suo modo di raccontare le partite, con il suo stile, con la sua voce inconfondibile, ma soprattutto sul fatto di essere sempre mai protagonista. Il protagonista era la partita, erano i calciatori e non lui. Con le sue telecronache, e questo secondo me, almeno per me, è stato un grande insegnamento.
0: Era protagonista il campo per Bruno Pizzul, un esempio, un modello da seguire per tutti coloro che hanno sognato di fare il suo stesso lavoro. Bruno ha prestato la sua voce per raccontare anche la tragica finale di Coppa dei Campioni del 1985, quando la Juventus ha battuto il Liverpool dopo che sugli spalti 39 persone morirono schiacciati negli scontri tra tifoseria. Il giornalista ha dichiarato di aver commentato per un'ora e mezza gli scontri prepartita con le lacrime agli occhi. Non era però solo cuore, professionalità. Bruno Pizzul era davvero molto di più. Lo ha raccontato anche Beniamino Vignola, che quella notte l'ha vissuta con la Juventus, il grande dolore dell'Eisel. La sua testimonianza raccolta a TV Radio, quella di Beniamino Vignola.
4: Io lo conoscevo molto bene Bruno, perché veniva spesso in vacanza lì a Grado con Reia. Io vado sempre a Grado, quindi ci trovavamo spesso. E ora che abbiamo smesso entrambi, che avevamo smesso entrambi con il calcio, ma io l'ho incrociato anche in una brutta occasione, che è stata, sì, quella dell'Eisel, sì, la serata dell'Eisel, della quale abbiamo parlato spesso con grande malinconia. Era, come avete detto voi, era un grande intenditore di calcio, conosceva il calcio, sapeva commentare anche le situazioni un po' spiacevoli, come è successo nel mondiale del 94 con la nostra Italia, mentre stava commentando che stavamo quasi tornando a casa. E poi invece Baggio ci ha risvegliato tutti, e in quelle circostanze bisogna tenere sempre il morale abbastanza alto e tenere la partita sempre viva, quindi è una grande mancanza sicuramente.
0: Come non ricordare le sue frasi più iconiche, il suo tutto molto bello tra le espressioni più imitate e iconiche, che veniva pronunciata proprio quando una gara regalava un certo spettacolo, ma sempre con il suo modo garbato e composto. È Pizzul che ha coniato il termine grappolo di uomini per sottolineare la presenza di molti calciatori dentro l'area di rigore nel momento in cui si doveva battere un calcio d'angolo. Uno degli incipit invece utilizzati più di frequente è quel partiti dopo il fischio iniziale dell'arbitro, così come il modo più comune di commentare una rete, ed è gol, mai gridato ma sottolineato con un tono della voce più alto rispetto alla classica telecronaca, così come un'altra espressione tipica come la sventola da fuori a indicare un gran tiro da fuori area, termini che rimarranno davvero soprattutto nel nostro cuore oltre che nelle nostre orecchie. Chi è rimasto ovviamente le sue telecronache sono rimaste davvero insomma da farne tesoro è stato Riccardo Cucchi, che in Bruno Pizzul ha avuto uno dei suoi maestri, Riccardo Cucchi, che ha voluto lasciarci la sua testimonianza, il suo ricordo del maestro Pizzul.
5: Una giornata molto triste per me, perché naturalmente ho conosciuto, ho avuto il piacere e l'onore di lavorare con lui, ma prima ancora lo ascoltavo, prima ancora lo ascoltavo, la mia generazione è nata vivendo il calcio in televisione con Martellini e Pizzula e naturalmente la radio con Ameri, Ciotti, Provenzali, autentici maestri della parola. Chi come me sognava di fare questo mestiere non poteva prescindere da questa straordinaria voce. E devo dire che quando poi mi sono trovato nella condizione di lavorare, di essere vicino a lui, la soggezione verso l'uomo, il professionista, era tale che mi impediva in qualche misura di essere naturale, no? Di essere in qualche modo me stesso. Con lui ad aiutarmi con la sua empatia straordinaria, con la sua capacità di essere all'altezza di tutti senza mai in nessun modo far pesare il suo straordinario ruolo di giornalista e di narratore, e soprattutto in un'occasione che ricordo con grande affetto perché fu l'unica Olimpiade che io feci per la televisione, quella del 92 a Barcellona, e la RAI decise di mettermi al fianco del grande Bruno Pizzula, addirittura nella telecronaca della cerimonia inaugurale dei Giochi Olimpici. Poi seguì l'atletica leggera. In postazione con me c'era anche Del Noce, Fabrizio Del Noce, quindi veramente un gruppo, un binomio di giornalisti straordinari. E ricordo che Bruno mi vedeva un po' preoccupato, soprattutto preso lì a prendere appunti, a scrivere, e mi disse: Riccardo, non scrivere nulla, non portare foglietti in postazione, non serve a niente, non abbassare gli occhi, guarda quello che succede, quello che ti rimane in testa è ciò che conta davvero, è quello che dovrei dire al microfono. Una grande lezione che ho portato con me per tutto il tempo in cui ho potuto lavorare. Bruno ha avuto una grande capacità, quella di non sdoppiarsi, era se stesso al microfono e nella vita. Era semplice, umano, sensibile, sia come essere umano, come persona, come collega, come amico, e sia come professionista. E questo io credo che i telespettatori l'abbiano colto al volo, abbiano capito perfettamente la grandezza di questa capacità di essere uno di noi, di rompere il vetro, come si diceva una volta, del televisore per entrare in punta di piedi nel salotto di tutti noi. E non è un caso, naturalmente, che a lui fossero legati tanti appassionati indipendentemente dai loro colori, e che negli stadi dove si giocavano le partite della nazionale spesso c'erano striscioni rivolti anche a lui, di saluto e di omaggio a questo grande narratore di calcio. Ci mancherà tanto, ma spero che la sua lezione, quella che abbiamo cercato noi naturalmente più giovani e più modesti di apprezzare e di imparare, possa essere utile anche ai giovani del presente e del futuro, perché quel modo di fare telecronaca non è un modo finito, anzi io vorrei che fosse preso in considerazione soprattutto per un aspetto: Bruno non era il protagonista.
0: Con l'avvento dei social hanno avuto certamente un boom di consensi e condivisioni quanto avvenuto ai mondiali di calcio di USA 1994. In campo c'erano contemporaneamente, pensate, Dino e Roberto Baggio, e Pizzul, per non confonderli, decise di chiamarli con il loro nome di battesimo con un'espressione indimenticabile: Dino, Roberto e di nuovo Dino, con la stessa pacatezza che lo ha contraddistinto da sempre. Un signore delle telecronache non urlate, a differenza di oggi. Si deve ricordare anche l'errore dal dischetto di Aldo Serena nella semifinale d'Italia 90 tra la nazionale italiana e quella argentina, quando Bruno disse proprio: sono immagini che non avremmo mai voluto commentare. Chiudiamo con i pareri, insomma, di chi lo ha conosciuto bene, e vi facciamo ascoltare quello di Fulvio Collovati.
6: Una delle mie prime telecronache le feci con lui, un'amichevole Spagna-Italia-Barcellona, stiamo parlando del 2000, per cui era un amico, innanzitutto un compaesano, perché io sono friulano, lui era, diciamo, siamo due friulani, ecco, per cui ci capivamo alla perfezione. Poche parole, però insomma, lui è una voce inconfondibile, una persona leale, onesta, quantunque, vi ricordate quando diceva quantunque? Non lo so, quando se ne va una persona cara è sempre un grande dispiacere. Io poco tempo fa, al giorno del mio compleanno, il 9 maggio, l'avevo anche intervistato così per una pagina web, si era dimostrato disponibile, per cui... ma non si muoveva, se tu gli chiedevi di venire in Rai o a fare un'intervista non si muoveva, lui non, ma sto parlando anche di 2-3 anni fa, quando stava ancora bene, non si muoveva perché amava la sua terra, per cui aveva deciso di andare gli ultimi anni da da Milano nella sua terra, il Friuli. Questo per farvi capire che tipo di persona era, insomma, una persona legata ai valori, alle terre, insomma, personaggio d'altri tempi che ci ha accompagnato per tanti anni con la sua voce. Facciamo un po' di telecronaca perché 3-4 anni, cosa ti devo raccontare? Quando a Barcellona andavo, gli piaceva mangiare, gli piaceva bere, da buon friulano, mi portò a mangiare in un ristorante di Barcellona sul porto, me lo ricordo bene che... E dopo facevo fatica a fare perché mi fece bere, gli ho detto: Bruno, io non sono un bevitore accanito, sono un friulano arrangiato. Episodi ce ne sono tanti, però era un grande conoscitore di calcio perché è stato un giocatore di calcio, conosceva il calcio perché lo aveva vissuto, lo aveva, per cui episodi ce ne sono mille, dai.
0: E la voce dei sogni divenuti realtà è quella di Bruno Pizzul. Alla fine di questa storia di calcio bellissima e incredibile che abbiamo rivissuto attraverso la voce dei protagonisti, capite bene, i protagonisti anche nella sua scomparsa sono gli altri, non è mai Bruno. Bruno che abbiamo incontrato noi di TMV Radio qualche anno fa, esattamente alla festa dei suoi 80 anni. L'abbiamo intervistata, è stata davvero una delle poche e ultime interviste di Bruno, che poi amava tra l'altro far sentire la sua voce e il suo commento attraverso le pagine del Messaggero Veneto, chiuso nella sua stanza e nel suo studio, soprattutto in Friuli. Alla festa dei suoi 80 anni Bruno Pizzul ci ha raccontato questo. Vogliamo farvi sentire, dopo avervi fatto ascoltare la voce di chi l'ho conosciuto, non possiamo non chiudere la nostra storia di calcio facendovi ascoltare la sua di voce, quella di Bruno Pizzul, il giorno del suo 80° compleanno.
7: Un po' in imbarazzo, quelli che hanno organizzato questa festa, alla quale sono grato perché si sono dati da fare, sanno che fin dall'inizio io avevo detto: dai, lasciamo stare, vogliamo un pochino più basso. Poi per un motivo o per un altro questa ricorrenza ha avuto un certo riscontro anche di carattere mediatico ed è successa sta roba qua che mi mette francamente un po' in imbarazzo.
8: Ce l'ha raccontato anche di lunedì sera, c'è qualche aneddoto magari a cui hai ripensato da raccontare questa sera qui ai presenti?
7: Di aneddoti ci sono tanti, ma io non sono un aneddotico, l'aneddotico è quello lì che sta arrivando, vieni qua, patacca! Geraldo Pecci, il grande Geraldo Pecci, cosa vuoi, di aneddoti ce ne sono tanti, no? Per esempio, come ci siamo divertiti io e lui ad andare in giro in bicicletta per Amsterdam suonando il campanello.
9: Avevamo vinto contro l'Olanda, ma quando abbiamo perso...
7: Avevamo anche qualche anno di meno.
9: Ci ha rubato il campanello.
7: Ci ha rubato il campanello.
8: Bruno, in chiusura, magari con qualche partita ti diverti ancora a fare qualche telecronaca così, anche se magari non ti preso la telecamera.
7: No, si fa mai a vuota. Mi piace ancora seguire il calcio così, ma telecronaca no, abbiamo già dato.
0: Hai dato tanto, Bruno, davvero grazie da tutta Italia, da parte nostra e da chi ti ha sempre seguito, ammirato e a chi soprattutto tu, caro Bruno Pizzul, hai ispirato. Finisce qui la nostra puntata di Storie di Calcio dedicata a Bruno Pizzul. Da Francesco Tringali è tutto, restate all'ascolto di TMV Radio.
10: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio. Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
11: Amici di TMV Radio, benvenuti a un nuovo appuntamento di Storie di Calcio, dove ripercorriamo delle belle, appunto, storie che hanno caratterizzato il nostro calcio con i protagonisti. E oggi abbiamo scelto un attaccante. Sì, perché l'attaccante è sempre colui che, oltre a segnare gol, a far vincere la squadra, realizza anche i sogni, diciamo così, dei tifosi. È quello che concretizza il gesto, l'atto finale della costruzione di un'azione per portare, appunto, in gol la propria squadra. E oggi abbiamo con noi, e mi fa molto piacere, lo presento così, Romano, classe 75, ha vestito le seguenti maglie: Samp, Venezia, Napoli, Bologna, ancora Samp, Livorno, Modena. Ha intrapreso anche la carriera di allenatore, ha segnato 157 gol in carriera, se sbaglio qualche numero mi correggerà appena lo vado a presentare, 45 gol in Serie A, e qui con noi Claudio Bellucci. Ciao Claudio, ben trovato!
12: Grazie, benissimo.
11: Bene, bene Claudio, e i numeri li ho sbagliati? Sono giusti questi numeri?
12: Sono giusti.
11: Senti Claudio, ti voglio partire subito così, tanti gol che abbiamo appunto, che ho detto qui, ce n'è uno in particolare che porti nel cuore? C'è un gol che ogni tanto ci pensi?
12: Sì, allora, uno, te ne dico uno per ogni squadra, bene?
11: Uno per ogni squadra, va bene.
12: Allora, col Napoli un gol alla Juventus, è stato veramente il mio primo traguardo, che il mio primo obiettivo, che era segnare ad una grande squadra in Serie A, e con la Sampdoria i due gol al Lazio in semifinale di Coppa delle Coppe, e col Bologna un gol rovesciato al 90° contro il Verona, che secondo me quello è il gol più bello della mia carriera.
11: Ah, quello è il più bello però?
12: Sì, quello col Bologna è stato il gol più bello della mia carriera. Importante e bello.
11: Ce n'è invece uno che avresti voluto realizzare e non ci sei riuscito?
12: Ma ce ne sono tanti che avrei voluto realizzare e non ci sono riuscito, soprattutto quando retrocedemmo col Bologna avrei voluto fare il gol della salvezza.
11: Vedi, ci sono dei momenti che rimangono scritti, no? nel proprio cuore. Senti, ma sognavi di fare l'attaccante tu?
12: Sempre, anche perché mio padre era un difensore, quindi quando ero piccolo giocavo sempre contro di lui e non lo saltavo mai. Poi con l'andare del tempo ho cominciato anche a saltare lui, però mio padre giocava a livello dilettantistico da difensore, quindi io ero sempre il bastian contrario, quindi giocavo attaccante.
11: Quindi è lui che ti ha trasmesso questa passione, Claudio?
12: Da sempre, sì. A casa mia si è sempre respirato calcio, fin da piccoli con mio padre, gli amici di mio padre, quindi andavo anche quando ero piccolo, mi portava sempre all'allenamento con lui, quindi era inevitabile che facessi il calciatore. Non pensavo a questi livelli, ma avrei fatto il calciatore comunque.
11: Sei partito dalla Lodigiani, sei arrivato a grandi traguardi, e tuo papà era, diciamo così, pensava veramente che potessi fare un percorso di questo tipo?
12: Ma guarda, venendo da una borgata impegnativa come quella di San Basilio, era difficile pensarlo, però ripeto, mio padre e mia madre e mia sorella sono stati eccezionali, mi hanno dato sempre quella spinta in più che serviva per emergere. Poi insomma, quando ho fatto l'esordio in Serie A, diciamo che è stata da ragazzo di borgata, è stata una festa per tutto il quartiere.
11: Te lo ricordi l'esordio? Che qual è la prima fotografia di quell'esordio, pensandoci adesso?
12: Eriksson mi chiama, era Milan-Sampdoria a San Siro, scontro diretto per lo scudetto, io mi stavo riscaldando, mancavano 12-13 minuti ed entro al posto di Riccardo Maspero e mi ricordo la prima faccia che ho incrociato con i difensori del Milan è Franco Baresi, quindi figuriamoci l'emozione che fino agli anni prima lo vedevo alzare le coppe dei campioni ed era arrivato a giocare contro di lui, e è stata un'emozione incredibile.
11: Senti, a proposito di Sven-Goran Eriksson, io ho dato un po' così un'occhiata ai tuoi social, in particolare alla pagina Instagram, c'è una bellissima foto dove tu abbracci Sven-Goran Eriksson. È anche una bellissima, diciamo, dedica, no? A questo allenatore che ha segnato molto nel nostro calcio, no? con la Roma, con la Samp, con la Lazio, insomma è stato un allenatore che ha tracciato qualcosa di profondo nel calcio italiano, ma anche a livello internazionale, ricordiamoci in precedenza con le sue esperienze con squadre, diciamo, importanti.
12: Ma il mister per me è stato fondamentale, il mio primo allenatore in Serie A, creduto in me insieme a tutta la società della Samp, perché anche loro hanno fatto tutto il lavoro che c'era da fare per portare avanti un ragazzo che veniva da Roma da quando aveva 14 anni. Il mister è stato fondamentale Perché? Perché è una persona eccezionale, educatissima, mai fuori dalle righe, veramente. Tante volte non riusciva a sgridare neanche i suoi giocatori, lo faceva sempre con educazione, però veramente grandissimo rispetto per lui ho sempre avuto. E quella foto là è l'ultima volta che ci siamo visti al tributo che hanno fatto i tifosi della Samp, e è stato emozionantissimo perché lucidissimo, veramente con dignità, ha lasciato questa vita veramente con dignità, questo veramente non è da tutti, ripeto, un ricordo bellissimo.
11: Senti Claudio, c'è un'altra foto che ho visto che mi è piaciuta molto, è quella con Garrone, presidente della Samp. Tra l'altro ho visto anche una foto dove tu con le mani facevi un segno dell'otto, io adesso non so che cosa gli volevi dire in quel momento. Te lo ricordi? No, ti chiedo insomma se questo è stato il presidente per te più importante, visto che hai parlato dell'allenatore che ha influito molto, che è stato appunto Sven-Goran Eriksson. Ti volevo chiedere di Garrone, che cosa gli stavi dicendo lì con quell'otto, con quelle mani lì?
12: Non lo so, non me lo ricordo di preciso. Io e Pazzini chiedevamo un premio, forse. No, un bellissimo di Riccardo Garrone, veramente è stato più che un presidente. Ha portato avanti lo stile che ha insegnato alla Sampdoria a contraddistinguersi, come la famiglia Mantovani. Paolo Mantovani per i sampdoriani è un guru del calcio, veramente. Lui è riuscito a portare avanti quello stile, anche magari ha ottenuto dei grandi obiettivi, non ha ottenuto vittorie, però qualificazione in Europa, quella che conta, Europa League, Champions, e parlando anche del passato, penso che la famiglia Mantovani ha fatto conoscere la Sampdoria nel mondo, e veramente si dice che nel calcio non c'è riconoscenza, però la famiglia Mantovani è quella che mi ha fatto crescere come uomo e come calciatore, e Riccardo Garrone, il presidente che mi ha riportato dopo 12 anni a rivestire quella bella maglia della Sampdoria.
11: Senti, c'è anche una bellissima foto di due grandissimi, Mancini e Vialli, con la maglia della Samp. Che cosa vuol dire per Bellucci essere stato vicino a questi due straordinari giocatori?
12: Quello che ho scritto. Loro hanno fatto la storia di questa società. Io mi ricordo che giocavo negli allievi nazionali, adesso Under 17, con Nicola Moruso, e volevamo essere loro noi. Cioè, eravamo una coppia che poi hanno giocato anche insieme in Serie A, sia con la Samp che con Napoli, e noi volevamo imitarli, volevamo essere loro. Abbiamo fatto di tutto per esserlo, speriamo di esserlo stato all'altezza, almeno come comportamento, per quello che ci hanno insegnato.
11: Ma più Vialli o più Mancini come giocatore?
12: Allora, Nicola voleva essere il bomber, era il bomber, io facevo un lavoro un po' più sporco, però io, con tutto il rispetto, che il Mancio veramente mi ha cresciuto sin da quando ero ragazzino, ma anche lui lo sapeva, il mio grande idolo è sempre stato Luca Vialli.
11: Senti, la squadra più importante

0: ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
1: Benvenuti a un nuovo appuntamento di Storie di Calcio. Come sempre ripercorreremo la storia di un grandissimo calciatore oggi in questo appuntamento. Un saluto da Marco Piccari, con me, che mi accompagna in questo racconto, Quintiliano Giampietro. Ciao Quintiliano.
2: Salve Marco, un saluto a tutti.
1: Caro Quintiliano, parleremo di uno dei più grandi numeri 10. La FIFA lo ha inserito addirittura tra i primi 5, quindi voglio dire, stiamo parlando di un top assoluto che ha illuminato il pianeta bianconero nel 1982
2: per ben 5 anni, Marco.
1: Sei preparatissimo.
2: Tantissimo, 3 palloni d'oro consecutivi, 3 volte capocannoniere, malgrado fosse un numero 10, ma parleremo delle caratteristiche.
1: Assolutamente, un numero 10 che illuminava, mandava in gol i suoi compagni, ma segnava tanti gol, come ha detto Quintiliano, capocannoniere per più volte nella nostra Serie A. Beh, insomma, di chi stiamo parlando? Leroy, Michel, Platini, gli anni del re, tra l'altro questo libro che dopo presenteremo del nostro collega amico Stefano Discreti, che ci racconterà un po' di cose, perché in questo libro ci sono delle foto fantastiche. Qui abbiamo anche noi delle foto che ricordano le giocate di Michel Platini, e tra l'altro abbiamo anche delle frasi celebri che andremo adesso a ricordare. Hai detto però una cosa: era stato vicino all'Inter, se non
2: erro. Sì, era stato vicino all'Inter. Pensa che 5 anni prima Mazzola lo portò nella sede dell'Inter e firmò un precontratto, solo che poi bloccarono in Italia l'ingresso degli stranieri, e di conseguenza Platini tornò in Francia, 5 anni al Saint-Étienne, quindi alla Juventus. Ma attenzione Marco, la correttezza dell'uomo e del calciatore: prima di approdare alla Juventus telefonò di nuovo all'Inter, che aveva promesso di andare all'Inter, ma l'Inter ormai aveva già preso i suoi stranieri, se non ricordo male, Juari e Müller.
1: E quindi lui prese la direzione della Juventus e fu una strada illuminata di successi, di gloria e di grandissimi appunto trionfi con questa maglia. Michel Platini, che come hai detto tu Quintiliano, era un 10 che segnava e costruiva gioco, faceva di tutto insomma.
2: Le caratteristiche di un'ottima visione di gioco, grande tecnica, Marco, finalizzatore soprattutto sui calci di punizione, che erano una sorta di sentenza, un rigorista eccelso. Peraltro Marco migliora molto anche nel colpo di testa, quindi 16, 18 e 20 gol nelle 3 volte in cui vinse la classifica capocannonieri. Penso
1: la nostra veramente calcolatrice qui nel studio con tutti i numeri di Michel Platini. A questo proposito facciamo questo viaggio, ma insieme a noi in questo viaggio abbiamo anche coloro che lo hanno vissuto, Michel Platini, che lo hanno visto da vicino. Se la regia mi dà l'ok, io farei subito sentire un primo contributo di un attaccante molto giovane all'epoca, che insomma ha avuto il grande onore di conoscere subito Michel Platini. Guardate chi è e poi insomma già lo scoprite tramite il video, vai.
3: Wow, Michel Platini, giocatore di una eleganza, di una qualità, di una velocità di pensiero pazzesca. Io ero un ragazzino, nell'82 avevo fatto un ottimo exploit, e l'anno dopo andò via Bredi e arrivò Michel Platini e Zibi Bonic. Devo dire che mi sono divertito tanto perché era un ragazzo fantastico, era un campione eccezionale, ma anche fuori dal campo era uno che sapeva vivere nel modo migliore. E da ragazzino io cercavo di imparare, molto spesso e volentieri mi fermavo anche con lui a tirare le punizioni e allegramente cercavo di creare quella sfida per per divertirci un po'. In porta c'era Bodini, ho ricordi molto belli perché ogni suo consiglio per me è stato fondamentale, ogni suo atteggiamento è stato ottimo nei miei confronti, e molte cose me le sono portate. Certo, non potevo rubargli tutta quella classe immensa e quella qualità che aveva, ma sicuramente sotto l'aspetto umano sono stato fortunato, perché vicino a tantissimi campioni di quel momento della Juventus, Michel Platini era una persona che mi ha lasciato molto. Mi sono proprio divertito perché era veramente geniale sotto tanti aspetti ed era soprattutto una gran bella persona.

0: persona che ancora adesso ricordo con tanto amore.
1: Beppe Calderisi lo ricorda così, lui era giovanissimo, Michel Platini, quello che ha dato a questo ragazzo e anche a tanti altri giocatori della Juventus. Noi abbiamo anche una serie di frasi, caro Quintiliano, appena è possibile ne mettiamo già la prima e così la leggiamo un attimo insieme, perché poi in questo viaggio vogliamo ricordare anche alcuni momenti. Eccolo qui, questo è il grande Gianni Agnelli. Questa è una frase che abbiamo detto: avere Platini in squadra era come avere un credit card sempre a portata di mano.
2: È vero.
1: Hai capito che roba?
2: Sì, certo, perché tra l'altro la prima frase adesso credo che tu la faccia vedere, no? L'abbiamo preso per un tozzo di pane, ci abbiamo spalmato sopra il caiale, ma devo dire che l'ha meritato.
1: Assolutamente. Lo sai con chi ne parliamo di Michel Platini? Con il direttore Xavier Iacobelli. Xavier, ben trovato, buonasera.
3: Eccoci.
2: Ciao Xavier.
1: Ciao Xavier, ben trovato.
3: Mi sentiate e soprattutto mi vediate.
1: Noi ti sentiamo benissimo e appena ci dà l'ok naturalmente anche la regia ti dovremmo anche vedere, però tu ci senti bene, giusto? Ecco di qua, ti vediamo, grande Xavier.
2: Ciao,
1: grande,
2: Xavier.
1: Sempre elegantissimo Xavier. Xavier, senti, noi stiamo percorrendo questo viaggio di questo grandissimo numero 10, Michel Platini, arrivato negli anni 80, esattamente nell'82, alla Juventus, illuminò la Juve, il calcio italiano. Che cosa ha rappresentato Michel Platini?
3: Ha rappresentato la classe assoluta, lo stile, l'eleganza e certamente ha portato con sé anche questa punta di snobismo tipicamente transalpino, non ce ne vogliono gli amici francesi, sebbene le sue origini, come sappiamo altrettanto bene, fossero italiane, della sua famiglia, il suo stesso cognome in italiano suona Platini, non Platini, ma al di là di questi rilievi che riguardano ovviamente particolari che hanno scandito la bente d'Italia, di questo che è stato un autentico fenomeno calcistico, ma anche di costume, ha segnato una volta di più all'epoca la supremazia della Juventus anche in sede di mercato, perché come ricorderà chi ci segue, la Juve lo soffiò all'Inter e soprattutto è evidente che quell'era di Platini esaltò al massimo la capacità, la strategia, il dominio anche sul mercato internazionale della società bianconera. Quindi davvero ha lasciato un'impronta indelebile Michel Platini nella storia di quel periodo del calcio italiano.
1: Senti Xavier, tra l'altro insomma lui abbiamo preso una frase del grande Gianni Agnelli, no? Che insomma ha lasciato delle frasi veramente straordinarie su Michel Platini, ma non solo, mi verrebbe da dire. Possiamo dire a distanza di anni, possiamo classificare o ritenere Michel Platini il più grande numero 10 della storia della Juventus?
3: Beh, sai, è un bel match, eh? Non vorrei dimenticare Omar Sivori, non vorrei dimenticare ovviamente Alessandro Del Piero, non vorrei dimenticare Roberto Baggio. Direi che lui si colloca fra i più grandi di tutti i tempi nella storia ultrasecolare della Juventus. Platini ha incarnato il calcio. Chi ama il calcio, chi ama l'eleganza, lo stile, la classe, la capacità di risultare decisivo nei momenti più importanti di una partita, ricorderai quel gol spettacolare rovesciata annullato per un fuorigioco che non c'era e che ai tempi del VAR non sarebbe stato certamente annullato, fu l'esaltazione plastica del repertorio balistico e tecnico di Platini, fu qualcosa che incantò non soltanto milioni di tifosi bianconeri, ma chi ama il calcio indipendentemente dalla propria passione per questo, per quella squadra, non può non amare un fenomeno di questa portata che sublimò l'interesse anche internazionale verso un campionato che in quel periodo allineava alcuni tra i più grandi interpreti in circolazione, e Platini certamente la capì in testa.
2: Xavier, prima Marco ha detto, no, che la FIFA lo ha inserito tra i primi 5 migliori numeri 10. poi nella classifica del XX secolo addirittura tra i primi sei, il settimo in assoluto. Tra le altre cose, sarà forse per l'origine piemontese dei genitori, lui incarnava proprio lo stile Juventus, al di là della classe stratosferica. Per me, per esempio, non ho vissuto Sivori, per me è il più forte numero 10 della storia della Juventus. Era anche questo un elemento importante, questa sintonia, questo feeling con Agnelli e quindi con il mondo Juve?
3: Beh, era di fondamentale importanza. D'altra parte, il suo rapporto con l'avvocato, così come con lo stesso Trapattoni, così come con la stampa. Provate a immaginare oggi che seguito avrebbe Platini, quel Platini sui social, che allora evidentemente non esistevano, perché si
4: una scena calcistica,
3: ma che faceva notizia
4: comunque fosse la dichiarazione che ricordo io, giovane cronista della notte, appena arrivati gli inizi della giornata.
1: Savia, abbiamo un piccolo problema, ti sentiamo a tratti, vediamo un attimo di riperfezionare un secondo. Savia, ti sentiamo, c'è, vediamo un attimo. Ti sentiamo un attimo a tratti, ti sentiamo un attimo a tratti, vediamo un attimo.
4: Non vi sento più.
1: Infatti vediamo un attimo di ripristinare, facciamo, naturalmente questo è come si dice in gergo il bello della diretta, quindi ripristiniamo il collegamento con Xavier nel racconto di questa storia di calcio dedicata a Michel Platini. Beh, a me quando ritorno un po' indietro nel tempo, caro Quintiliano, perché ero un giovanissimo ragazzino in quegli anni, innamorato del calcio della Serie A, dove c'erano grandissimi campioni, siccome stiamo parlando di grandi numeri 10, io mi ricordo che in quel periodo i miei tre grandi numeri 10 di quel momento erano Michel Platini, Zico e Maradona,
2: tra l'altro nello stesso campionato. Cioè, ecco perché io, Platini è stato forte anche per quello.
1: Esatto, noi abbiamo avuto la fortuna, come spesso mi capita di raccontare ai più giovani, di vivere veramente un calcio incredibile, dove gli stranieri che venivano erano coloro che facevano veramente la grande differenza ed erano i più forti. Abbiamo ripristinato il collegamento con Xavier. Xavier, stavamo parlando, ho fatto un po' un passaggio ai nostri tempi, eravamo più giovani, insomma io ero un ragazzino all'epoca, nell'82, e mi ricordo che il bello era delle figurine, che c'erano i tre grandi numeri 10, che erano Platini, Zico e Maradona, cioè nello stesso campionato, cioè che se lo racconti adesso non ti credono, insomma.
3: No, beh, quella fu un'epopea straordinaria, innescata dal trionfo spagnolo dell'Italia di Bertot, a proposito di tempi grami che invece stiamo vivendo oggi con la nazionale. E c'era questa sorta di pellegrinaggio, di questo esodo verso l'Italia di alcuni fra i più grandi calciatori, fra i più grandi numeri 10, tu ne hai citati tre, uno più forte dell'altro, a cominciare ovviamente da Maradona, proseguendo con Platini, arrivando a Zico, che a Udine trovò il terreno fertile per la sua straordinaria esperienza. Ma sai, quello qui non è una questione di affermare che si stava meglio quando si stava peggio, si stava meglio quando si stava meglio, perché con questi giocatori, i cui epigoni purtroppo non sono stati nel corso del tempo all'altezza, soprattutto mi riferisco al periodo che stiamo vivendo, ma questi calciatori facevano innamorare di questo gioco meraviglioso, non necessariamente richiedendo di essere tifosi della loro squadra.
1: Certo.
3: Platini, Zico, Maradona volavano molto alto sopra le bandiere del tifo, molto molto alto.
1: Senti Xavier, prima di salutarti e ringraziarti per questo contributo su questa storia che stiamo così ripercorrendo, c'è qualcosa che ti viene in mente di particolare, tornando indietro a quel periodo, anche tuo personale, pensando a Platini, no? Quindi qualcosa che, ecco, ci potresti raccontare?
3: Ma sai, all'epoca io ero un giovane cronista della redazione sportiva della notte e spesso e volentieri venivo inviato a seguire le partite della Juventus, e la scena classica, la Juventus di Platini, la scena classica di queste partite, come le cronache hanno raccontato, era l'incontro, l'incrocio con Boniperti, che al 45esimo lasciava lo stadio e fuggiva e seguiva il secondo tempo in auto con il suo guidata, la sua automobile guidata dall'autista, perché non riusciva a reggere l'estrema tensione emotiva dell'incontro della Juventus. Ed era la Juventus di Platini. E un giorno ricordo che Boniperti raccontò e si soffermò con noi cronisti, forse per stemperare anche questa tensione, stava già lasciando lo stadio e ci disse: ma avete visto come gioca Platini? Ha davvero ragione. Quando gli ho chiesto se lui fumasse, e la risposta fu un, come dire, un né un no né un sì esplicito, ma aggiunse: l'importante è che non fumi Bonini.
2: Che doveva correre
5: pure per lui.